0: l'uomo no, è un altro discorso.
1: Perché qualora dovesse fare una scelta diversa, io ti ripeto, non è che dico, però qualora dovesse fare una scelta diversa, non è che possiamo dire ammazza, si è comportato, no, perché fino ad oggi ha fatto da sempre professionista, l'ho fatto in maniera esemplare, e quindi potrebbe anche fare una scelta diversa dal punto di vista professionale, questo non deve assolutamente mettere in discussione l'uomo, quindi sta storia dell'uomo lasciamolo stare, quindi se vi dite che lui può confermerà l'attaccamento all'Inter perché sente questa squadra nel cuore, è un altro discorso, ma se dovesse fare una scelta diversa non è che improvvisamente diventa il mostro, ecco, tanto per dire.
0: Ma no, no, su questo non c'è dubbio.
1: Francesco scrive dei messaggi: menefreghismo, ostracismo, snobismo contro la Roma, salute, ma anche ieri abbiamo parlato della Roma. Sentite, a me qua questi messaggi qua da oggi in poi non li leggerò più, perché giorni fa non parlate mai dell'Inter, non parlate mai della Roma, non parlate mai del Napoli, voi state male, non seguite la trasmissione che dura 4 ore e ringraziando Dio
0: è stato molto
1: no, voi state
0: netto,
1: male, cioè gente che non sta bene, io lo dico, come non state bene, non ascoltate bene, una trasmissione che dura 4 ore divisa in sezione con tanti ospiti dove si va a trattare di tutto, basta ascoltare. È chiaro che io non posso chiedere a Francesco di stare qui collegato 4 ore, però ci sarà tempo e modo per parlare anche della Roma, come è sempre stato, Roma, Napoli, Lazio. E poi è chiaro che ci sono degli argomenti che in certi momenti richiedono approfondimenti più lunghi, eccetera eccetera, quindi come dico sempre, se non te va bene ci stanno tante possibilità di ascoltare altri, fallo senza problemi. Allora vai con un altro audio, Gabriele. Ah, scusami. Allora,
0: poi ti riporti dal sito, perché vai. Da tutto Mercato Web ricordano anche che abbiamo visto le presentazioni di altri giocatori della Fiorentina. È il giorno della presentazione anche di quello che a questo punto potrebbe essere il calciatore protagonista della stagione viola in attacco, Matteo Pellegrino. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, verrà ripresa in maniera integrale anche su tutto Mercato Web alle ore 14, Marco, quindi fra pochi minuti Pellegrino interverrà. E poi c'erano anche dei focus sempre su tutto Mercato Web inerenti al reparto offensivo della viola, perché qualora Ken dovesse uscire, ancora non lo sappiamo, ma ci sono già delle piste alternative che la Fiorentina sta pensando di battere, tra cui quella incredibile, anche qui si ritorna all'Inter, di Bonny, che non ha vissuto una finale di stagione particolarmente esaltante con l'Inter, quindi attenzione, perché magari potrebbe tentare l'assalto al ex Parma, adesso all'Inter. Sono ancora valutazioni molto, molto precoci, però è un'idea della Viola intanto. Aspetteremo l'evolversi dei prossimi giorni e la conferenza, ribadisco, alle ore 14 di presentazione di Matteo Pellegrino.
1: Bene, allora, poi Paolo ci chiede, Marco, volevo chiedere se effettivamente la mia Lazio, dopo le figuracce in campo e in società, possa acquistare un centravanti. Grazie, complimenti e buona giornata, Paolo. Non lo so se deve acquistare un centravanti, però sinceramente adesso si rifà il nome di Pinamonti.
0: Sì, c'è ancora distanza fra le parti.
1: Esatto, qualcosa va fatto per forza, perché in questo momento
0: serve.
1: È una squadra spuntata.
0: È vero che in realtà il paradosso è che ha tanti nomi, ma non validissimi. Esatto. Insomma, Ratkov ha dei dubbi.
1: Vediamo.
0: Diano è un centravanti. Noslin era più visto come esterno che non da attaccante, da Gattuso.
1: Poi Jacopo dice che i quotidiani catalani parlano di un'offerta da 12 milioni a stagione.
0: Ma anche qui sono dettagli, ecco, riportati da fonti spagnole o catalane, le distinguiamo, perché se in Catalogna li accomuniamo agli spagnoli se la prendono.
1: Allora,
0: certo, a quelle cifre sarebbe anche una scelta economica.
1: Allora, facciamo una cosa, poi andiamo anche alla giornata che sta per arrivare. Facciamo così, chiediamo anche due pronostici ai nostri ascoltatori.
0: Oh,
1: così
0: ritorna
1: facciamo
0: il gioco pronostico.
1: Il gioco pronostico lo facciamo subito dalla prima giornata. Abbiamo scelto due partite, Lucio, che sono, diciamo così, forse quelle un po' più accattivanti. Sì. Una è Genoa-Napoli, perché comunque l'esordio di Massimiliano Allegri con il Napoli non è facile, contro il Genoa di De Rossi. E quindi vi chiediamo il risultato esatto per giocare.
0: Sì, non
1: ricordiamo,
0: ci passa il segno.
1: Genoa-Napoli, poi ritorniamo anche
0: risultato.
1: Con la sigletta. E mentre l'altra partita, quindi Genoa-Napoli, risultato esatto, la prima uscita di Massimiliano Allegri in campionato con il Napoli contro il Genoa di De Rossi. che l'anno scorso, quando è entrato in corsa, poi ha dato una bella svolta al Genoa. L'altra partita, che è quella di cartello della giornata, della prima giornata, che è Roma-Fiorentina, perché abbiamo la Roma rinvigorita dall'acquisto di questo giovanissimo. Forse sai che potrebbero giocare dall'inizio?
0: Beh, sono dei dubbi. Mastantuono forse di più, ha più probabilità, però certo, la curiosità di tutti sarebbe di vederli in campo magari già dal primo minuto. Io voto per questo,
1: per vedere sia Rodrigo
0: Mora, me lo augurerei, non credo accadrà tutte e due.
1: No, non lo so, guarda,
0: vediamo. Attendiamo il giro dei campi proprio per capire.
1: Sì, comunque, ripeto,
0: 16:30 quali saranno
1: la partita un po' di cartello di questa giornata, perché mette davanti due squadre che si sono comunque, la Fiorentina si è completamente rinnovata dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista dei giocatori.
0: Tutto nuovo, quasi.
1: Molto probabilmente ci saranno anche ulteriori operazioni di mercato nei prossimi giorni in casa viola. E, mentre la Roma ha acquistato dei giocatori funzionali
0: di livello,
1: che possono aumentare ancora il livello della squadra. Mi riferisco a Castro, mi riferisco a Rodrigo Mora, poi tutti i giocatori di qualità, tutti i giocatori tecnici. Sarà interessante anche capire come svilupperanno poi il gioco. E quindi bel match, questo è veramente domenica sera un bel match da seguire. Chissà se vedremo dall'inizio in campo questi due giovani talenti che sono arrivati,
0: peraltro
1: coetanei, Mastantuono e Rodrigo Mora. Sarebbe bello vederli in campo, guarda.
0: Io tiferei per questo. Ce lo auguriamo. Qui già arrivano e non aspettavano altro. Vedo già i pronostici delle varie partite. A Genova sarà difficile, Marco. Io ricordo le ultime due gare degli ultimi due campionati del Napoli a Genova, le ha vinte tutte e due, ma faticando enormemente. Lo ricordavo anche con Alessandro Santarelli giovedì all'editoriale. Mi ricordo, ecco, l'anno scorso ci fu quella vittoria rocambolesca all'ultimo secondo con rigore di Højlund. Due anni fa il Napoli invece era ancora nel 2024, girone d'andata, era avanti 2-0 a fine primo tempo, segna il Genoa ad inizio ripresa, il Genoa domina e Meretta salva un po' la baracca. Quindi è un campo difficile.
1: C'è poi
0: difficile.
1: Una notizia che riguarda il Genoa, perché il Genoa, la punta che viene dall'Inghilterra, chi è Osmaic, il nuovo acquisto rosso-blu. Tu lo conosci?
0: Allora, è un...
1: L'hai visto tu che vedi tutte le partite, tutto, ovunque? Quindi...
0: Sì, l'ho adocchiato. Diciamo che è un profilo su cui puntare, non è un'operazione di primo piano, di primissimo piano, un giocatore delle serie minori, l'ho visto poco a dirti la verità, ripeto, l'ho adocchiato. Credo sia una... possa rappresentare una buona alternativa, ma non mi aspetto faccia il titolare, ecco.
1: No.
0: I giocatori che dovranno fare la differenza nel Genoa sono altri.
1: Bene, stanno arrivando i pronostici, ripeto: Genoa, Napoli e Roma, Fiorentina, risultato esatto, e che poi andremo a vedere chi insomma riuscirà ad indovinare il risultato esatto di questa prima giornata di Serie A del campionato.
0: Tanti
1: 26,
0: votano la Fiorentina,
1: 27. Sì, sto vedendo.
0: Tanti Fiorentina vincente all'Olimpico.
1: Cioè, i primi, diciamo così, pronostici sono di una Fiorentina che è corsara all'Olimpico, quindi... Mentre il Napoli viene dato tra la vittoria e il pareggio a Genoa. Dunque, sono Paolo da Londra. Secondo te il Milan comprerà un altro attaccante centrale? Spero di no, così gioca di più Camarda, magari sempre titolare in Europa League, così cresce, magari si consacra pure. Sono stufo di vedere giovani non utilizzati e così bruciati. E poi avete notizie di Nkunku? Chi se lo compra?
0: Bella domanda.
1: Questa
0: è uscita, ormai è stato messo negli epurati, è stato inserito negli epurati, al momento è bloccato. Un giocatore bloccato a Milano. E sul tema centravanti è veramente interessante, effettivamente, perché ad ora l'alternativa a livello di centravanti è di Gonzalo Ramos e Camarda.
1: Sì. Quindi, allora facciamo così, ci fermiamo anche. Però sentiamo un audio veloce e poi andiamo in pausa, vai.
2: Io sono almeno 5 anni che sento parlare di mega offerte per Lautaro, ma poi alla fine non arrivano mai. Lautaro, secondo me, nei top campionati europei sarebbe un giocatore normalissimo. Qua fa la star, gli conviene restare all'Inter. L'Inter farebbe bene a cederlo se gli arriva un'offerta adeguata. E poi o lo vendi quest'anno o non lo vendi più, secondo me.
1: Bene, ci fermiamo qua su questo pensiero del nostro ascoltatore. Ringrazio Lucio.
0: Grazie a te, Marco.
1: A lunedì, sempre come
0: un piacere.
1: Sempre.
0: A lunedì.
1: E buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e proseguiamo con tutti gli ospiti con la puntata del venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, bentrovato. Un saluto a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui.
4: Eccoci qui per la puntata del venerdì conclusiva di questa settimana, che poi ci porta alla prima giornata di campionato 26-27. Allora facciamo una cosa, Stefano, mentre stanno per arrivare tutti i nostri amici di questa puntata, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai. Serie A, via la prima, cercheremo di capire dove sono le insidie, se magari qualche big potrebbe subito trovare una difficoltà. Dopo l'Inter, a chi credere? Questa è anche un'altra questione alla partenza di questo campionato, l'Inter data da tutti davanti, e allora vediamo un po' quale potrebbe essere la squadra in scia. Abate, Aquilani, De Rossi, Grosso, la nuova generazione degli allenatori al via in questo campionato. Anche qui sarà interessante capire chi potrà impattare meglio. Allegri e la Max Occasione torna con una squadra che può puntare molto in alto. Insomma, per lui una grande occasione. L'Atalanta subito flop, pareggia con l'Apoel, non convince dal punto di vista del gioco alla prima di Sarri. E qui ci abbiamo aperto noi nell'anteprima, 100 milioni per Lautaro dal Barcellona, così è il Chiringuito. Facciamo subito una cosa, perché ho visto un sorrisino.
5: Ciringuito,
4: no, l'ha sparato, ma ha costruito tutta la cosa. Ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore.
5: Bombetta
4: la tira, però ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore sportivo Deco del Barcellona e l'agente del calciatore. E il Barcellona mette sul piatto 100 milioni per Lautaro.
5: Sembra difficile, insomma.
4: Però ti faccio una domanda, così la faccio a tutti, perché è una, non la metto dal punto di vista dell'offerta, dei soldi, eccetera, la metto dal punto di vista di Lautaro. Addirittura in Spagna 12 milioni a stagione. No, però ti dico, a 29 anni, perché li fa arrivano.
5: Potrebbe essere tentato, sì, però insomma, ha promesso fedeltà, amore lì.
4: Però ti chiama il bus al Barcellona.
5: No, questo sì, però insomma, fatto.
4: Dici? Rinnovato. Non c'è la tentazione, non ci pensa secondo te?
5: Stare, come no, certo. Certo,
4: Barcellona vai anche a competere la Champions League.
5: Però credo che rimanga all'Inter, poi non lo so, vediamo.
4: Tu dici vediamo, non cade cosa in tentazione secondo
5: potrebbe,
4: te?
5: Potrebbe, sì, certo, però tutto il discorso, punto di riferimento, il capitano, tutti i record che ha battuto e può ancora battere, la squadra ce l'ha, insomma vai al Barcellona e sì, ti puoi togliere qualche soddisfazione, però... Boh, non lo so, cosa gli cambia a Lautaro?
4: Dici niente, a 29 momento anni, potrebbe essere l'ultimo treno,
5: secondo me,
4: per chiudere la carriera.
5: Ma l'ultimo treno perché magari per vincere una Champions League o vincere una Liga in più
4: lì,
5: a 29 anni, non lo so, l'ha fatto una carriera all'Inter, secondo me non ha un senso, non lo so, io ragiono.
4: Vabbè.
5: Ragionerei così.
4: Beh, è chiaro,
5: avrebbe
4: tu,
5: un senso concludere la carriera all'Inter dove è capitano, punto di riferimento, si esalta. Ha anche il diritto, la possibilità anche di sbagliare qualcosina.
4: Ha dimostrato insomma quello che può dare, ci mancherebbe. Va bene, questo mi intrigava come cosa, tu hai dato il tuo punto di vista. Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
5: Ciao,
4: ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao.
4: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
5: ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Ben ritrovato anche a Massimo Bonanni.
5: Ciao,
4: che è
5: Massimo
4: in ritiro con le sue squadre, quindi l'abbiamo proprio catturato in questo primo passaggio. Ciao Massimo.
8: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Senti Massimo, riparto da te. Al posto di Lautaro, mettiti un attimo al posto di Lautaro, ti arriva un'offerta dal Barcellona, addirittura i quotidiani catalani parlano di 12 milioni di ingaggio al giocatore. A 29 anni, ti chiama il Barcellona. Che fai?
8: Sicuramente è una chiamata importante. non credo, non so benissimo qual è l'ingaggio di Lautaro, ma non credo che guadagni comunque poco. E ho sentito una piccola parte di quello che ha detto Stefano, insomma, secondo me Lautaro è un punto di riferimento molto importante all'Inter e secondo me può diventare un giocatore che può finire la carriera tranquillamente dove sta. E mi farei due domande: la famiglia magari sta benissimo a Milano, diciamo che a livello sportivo il Barcellona è una grandissima squadra, una grandissima realtà, però io personalmente se sto bene dove mi sento coccolato, dove mi sento un punto di riferimento per tutti, io sarei per rimanere, insomma, è un po' quello che ha fatto Totti alla Roma.
4: Tu lo vedi proprio che lui possa sposare fino alla fine, un po' come Stefano, insomma, siete della stessa idea. Vabbè, ci può stare. Daniele Garbo, così.
9: Ma allora, ci sono due piani. Il primo è quello della società del Milan, se davvero dell'Inter, se davvero ricevesse una richiesta di cessione.
4: Però l'Inter ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, ha detto noi non ci è arrivato niente, non abbiamo nessuna intenzione.
9: Io per 100 milioni ci penserei. Detto questo, Lautaro secondo me con 12 milioni, ma soprattutto col fatto di andare in una grandissima squadra come il Barcellona, che ha preso Rodri, non dimentichiamo, quindi è una squadra che quest'anno cercherà di vincere non solo la Liga, ma punterà anche alla Champions League. Secondo me a 29 anni io un pensierino ce lo farei veramente per andare al Barcellona.
4: Nick, lo chiedo anche a te, questa è una situazione, abbiamo detto che il Chiringuito ha rilanciato un po' questa situazione parlando di un contatto tra Deco, quindi il direttore sportivo del Barcellona, e l'agente del calciatore argentino Lautaro.
10: Ma io credo che tra un anno questa cosa secondo me si può fare. Fanno crescere un altro anno Pia Esposito e poi Pia Esposito sicuramente sarà un grande attaccante, ha un grande futuro, e a quel punto, se arriva un'offerta così grande, l'Inter per me la può accettare. È nella logica delle cose. Quest'anno direi di no, il prossimo anno si può fare.
4: Quindi tu dici aspettando un altro anno di crescita di Pio Esposito.
10: Sì, un altro anno di Pio Esposito che magari, diciamo così, cresce ulteriormente. Poi a quel punto io penso che se dovessero arrivare a quelle cifre lì, ma magari Lautaro ci può pensare, l'Inter ci può pensare, sono già coperti, hanno il centravanti, il futuro della nazionale in casa. Beh, per quale motivo allora dovresti limitarlo? Se hai queste opportunità economiche le valuterei, ecco, ma io non credo che sia una questione di ora, anche perché adesso il 21 di agosto certe operazioni non si fanno di questo cabotaggio, si fanno sicuramente prima, cioè questi sono trasferimenti per me, poi magari domani mattina chiudo l'operazione e si fanno tutti zitti. Però dico, sono operazioni queste che, perché comunque se gli levi oggi Lautaro all'Inter, chi vanno a prendere?
4: Magari vai a prendere.
10: Fatemi dei nomi, chi vanno a prendere? Fatemi dei nomi, perché quelli buoni se li tengono a 8-9 giorni dalla chiusura del mercato, non è che se li danno, perché poi dopo è il cosiddetto giochino del Big Domino Rally: se levi a me, io levo a te, io levo a te, non si finisce più. Cioè, poi qualcuno rimane col cerino.
4: Però sai, le tentazioni arrivano proprio in queste, ormai le tentazioni arrivano proprio in chiusura, no? E lì dici che succede. Vabbè, comunque dai, mi ha incuriosito questa cosa, perché l'ho messa più dal punto di vista del calciatore, Stefano. Cioè, non tanto, io sono convinto che l'Inter, sinceramente, 100 milioni sono tanti,
5: Sono tanti.
4: Sa quanto vale Lautaro, quindi dice, io dopo devo andare tra uno, come faccio a sostituire Lautaro?
5: Questo sì, ma c'era stata anche la vicenda Julian Alvarez, no? All'Atletico Madrid, la clausola recissoria, no? 500 milioni, insomma, alla fine hanno anche sparato alto Barcellona. Stanno cercando il dopo Lewandowski, cioè, voglio dire, uno forte là. Però non lo so, non ce lo vedo adesso che fa le valigie e va a Barcellona 7 giorni. Non lo può fare. Tu direi, vabbè, come non lo può fare? Non lo può fare, perché è il giocatore, diciamo, il punto di riferimento, il capitano, sarebbe una sorta, sarebbe clamoroso, ecco, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto, ha dimostrato. Ce l'ha proprio sulla pelle l'Inter, non lo so, non ce lo vedo che va via 7 giorni dalla fine del mercato. Come dice Nick, nella prossima stagione si vedrà, ma c'ha 30 anni, sì, la crescita è più Esposito, però insomma, Lautaro sono quei giocatori, insomma, alla fine se tu dici Inter, del Lautaro Inter. Lautaro è proprio, oltre a essere un finalizzatore, è trascinatore della squadra, è diventato proprio, gli piace essere pure proprio il capitano e il trascinatore di questa squadra. Cioè, lo vedo dentro proprio.
4: Lo vedi dentro? No, ci
5: con tutte le scarpe dentro l'Inter. Poi,
4: senti Nick, approfitto della tua presenza, invece, situazione Ken, il Como continua ad avanzare, sì o no?
10: Ma il Como mi sembra che sia intenzionato a fare il tentativo finale, che poi vada a successo, questo ancora è tutto da verificare. La Fiorentina vuole strappare più soldi possibili da un'eventuale cessione di Ken, non è obbligata a cederlo, e quindi a maggior ragione se il Como lo vuole prendere a tutti i costi deve fare uno sforzo economico. Per me 40 milioni di euro più bonus è il minimo che il Como possa tirar fuori. Poi possono strutturare questa operazione in maniera diversa, particolare, possono scegliere di fare un prestito con obbligo di riscatto per mettere, voglio dire, il monte grosso dei soldi la prossima stagione. Questo poi dipenderà dal Como, magari se il Como l'anno prossimo ritorna in Champions League, per dire, se lo può comprare con i soldi dell'ingresso nella nuova Champions League. Ma siccome nessuno lo sa, ora stanno cercando anche loro un centravanti, perché Morata è destinata ad uscire, Dovicas non può bastare per fare la Champions League, e hanno bisogno di un centravanti di spessore, quello di sicuro.
4: Ah, ok.
10: Con la musichina d'accompagnamento però ci sta.
4: No, è bellissimo, questa è
5: un po' discutibile.
4: Era un pianoforte.
5: No, ma un po' discutibile la suoneria, insomma.
10: Sì, era per accompagnare Ken verso quella riva.
4: Arrivai un'altra volta. L'hai registrata, che fa?
5: Ma Bonanni cambia il Samu, cioè, ma non depone, beh, voglio dire, non,
4: ma che cosa da matti, guarda. No.
10: Una grande intervista su tutto mercato web, Bonanni, quando dopo l'amichevole Lazio Ostia Marcia, aveva anche preannunciato l'esonero con le dimissioni di Gattuso, però noi quella non gliel'abbiamo messa per non fargli
4: ma grande. Non è vero, ma c'è. Non è vero. Ci ha messo in attesa.
5: Ah, ci ha messo in attesa.
4: Ci ha messo, beh, proprio, cioè, ci ha scaricato. Aridai, ma questa sei tu però che continui a mettere. Ah, sei tu che apri il canale, benissimo.
10: Vuol dire che Bonanni è solo qualità, solo sì. Qualità. Vabbè, perché insomma. Ora naturalmente dico, è una battuta questa, perché non ce l'ha ovviamente detto, però abbiamo fatto una bella intervista, ci ha raccontato un po' l'ostia mare dopo l'amichevole che ha fatto con la Lazio.
4: Vabbè, vediamo un po' quello che succede. No, vi chiedo soltanto una cosa, siete tutti dello... È tornato Bonanni. Bonanni, che hai combinato con il telefonino?
5: Bonanni, sei diventato troppo musica.
4: Massimo,
5: stai lavorando troppo. Bonanni,
4: si sentiva un pianoforte, che fai?
10: Bellissimo, bellissimo.
5: Dove stavi?
11: No, ho dovuto mettere un attimo in attesa, che mi ha chiamato un mister tre volte. Probabilmente qualcosa è successo se mi chiami tre volte in due minuti.
4: Certo, ma è tutto a posto, sì, è risolto.
5: Ma non il padrone, il padrone non ti chiama spesso. Ma pure
11: il padrone lasciamolo lavorare.
5: Sì, lasciamolo lavorare, vedi che la sera come ti chiama il padrone.
4: No. Ma volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse Ken andare al Como e quindi lasciare la Fiorentina, sposta le valutazioni?
5: Sposta, sì, Marco, va via Ken. Stiamo scherzando, dai, non ci giriamo intorno. Abbiamo detto ieri,
4: quindi
5: lo confermiamo oggi.
4: Si abbassa il borsino,
5: si abbassa
4: della Fiorentina
5: leggermente, capito?
4: E
5: tutto
4: si
5: questo
4: alza
5: ben di Dio.
4: Del Como? Si alza ancora di più.
5: Come no? Come no?
4: Garbo, sei d'accordo anche tu?
9: Sì, la Fiorentina ha speso tanto, ma se va via Ken è un problema, voglio dire. Il Como ha il problema di un attaccante di peso, perché è quello che gli manca. Se riesce a prendere Ken, il Como diventa una squadra molto forte che può affrontare la Champions e anche il campionato.
4: Ma Massimo?
12: Ken o sul Como?
4: Tutte e due, cioè se Ken va al Como cambiano le valutazioni sul Como, ma cambiano anche quelle sulla Fiorentina?
12: Ma non lo so, intanto bisogna vedere la Fiorentina chi prende. Io sono molto curioso della Fiorentina, perché secondo me Fabio Grosso è un allenatore che può fare molto bene, e Ken non è un giocatore che mi fa impazzire, però magari messo nel contesto del Como può fare bene. Ragazzi, il Como in tre anni è una società che ha speso l'ira di Dio, quindi ormai secondo me il Como lo dobbiamo anche valutare per quello che sta facendo sia in campo che fuori, e credo che bisogna trattarla ormai da una piccola grande squadra, quindi dal Como ormai ci si aspetta continuità, e mi aspettavo un mercato come comunque sta facendo a livello economico. Poi sui giocatori potevi prendere qualcosina di meglio, forse secondo me con la disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva essere un pochettino più importante, però li capisco. Secondo me Fabregas è un allenatore, è un ragazzo molto intelligente.
10: C'è l'avviso di chiamata, c'hai l'avviso di chiamata,
5: vabbè, Bonanni, dai, su.
4: Non è vero, dai.
11: Io sono convinto che non abbia voluto, non abbia voluto dei grandi giocatori apposta, dei grandi nomi, tra virgolette.
4: Grandi nomi.
5: Alla Serie B, questa è la notizia, lo stiamo amare appunto alla Serie B, capito?
10: Sì, esatto. Stanno proponendo giocatori di livello. Cioè. Io invece, ragazzi, non sono minimamente d'accordo su nulla, sulla vostra analisi su Ken, ma proprio su nulla.
4: Cioè, dimmi, vai.
10: E vi spiego la motivazione, perché se un dirigente così preparato, così bravo, così di altissimo livello, pensa di vendere Ken, motivo ce l'avrà.
4: Cioè, tu dici che nessuno non sposta niente alla Fiorentina?
5: Ma tecnicamente no. Perde qualcosa sto la Fiorentina
10: dicendo,
5: o no?
10: Sto dicendo che se arriva la cifra che loro dicono, è una valutazione molto ragionata questa su Ken.
4: Sì, ma
10: non è una roba da sprovveduti.
5: Ma no, ma noi diciamo questo, Nick, se prende Marmouche, che ne so, dal City, allora io sto zitto, allora, però cioè, se arriva Fragoletti e dobbiamo rivedere un attimo.
10: È tutto da vedere che ancora vada via Ken, ma se va via è tutto calcolato.
4: Cioè no, tu dici c'è già l'alternativa, c'è già il piano B.
5: C'è l'alternativa.
10: L'alternativa è Pellegrino, cioè Pellegrino l'hanno preso per farlo titolare se va via Ken, questo è poco massimo.
4: Però devi prendere un altro attaccante.
10: Ma se fanno questa operazione è tutto calcolato.
5: Un Icardone spunterà all'ultimo momento, dai, questo.
10: Maurizio sarebbe tanta roba,
5: Icardone a Firenze, fa Icardone Pellegrino, la coppia argentina con Mastantuono, tutto tango.
4: Scherzi.
5: Ma è così, ci sta,
10: Però ecco, quello che volevo dire, al di là di tutto, è che se la Fiorentina dovesse arrivare a cedere Ken, è tutto, secondo me, ben prestabilito. Cioè, questa non è una cosa estemporanea. È ragionata, è calcolata, è valutata nell'arco di quello che Ken ha dato, soprattutto nella sua esperienza a Firenze, in quello che potrà dare e in quello che potrà arrivare. Cioè, se Paratici fa questa cessione, e se mai dovesse esserci, io dormo tra tre guanciali.
4: Vabbè, no, ma io parlavo di uno spostamento tecnico delle due squadre.
10: Ma vedi, questo è un ragionamento che viene fatto oggi, lo fate anche voi, perché non sappiamo, perché anche lì il discorso dice, ma cosa potrà fare l'anno prossimo? Che non lo sa nessuno. E se un dirigente, evidentemente, a parte che c'è anche la volontà.
4: Poi parli con me che io non impazzisco per Ken, quindi.
10: No, ma io penso che Ken sia un ottimo giocatore, ma se un dirigente di fronte
4: ma
10: a
4: non impazzisco nemmeno per Pellegrino,
10: Io sono dell'idea che questa cosa di Ken è preparata da tempo. Non è una cosa di
4: ma sicuramente. Ma guarda che un club deve fare questo. È chiaro che tu devi anche programmare un'eventuale cessione. Cioè, devi sapere
10: Ken,
4: che Ken
10: poi
4: ti possono venire a bussare
10: alla
4: porta.
10: Fiorentina prende e dice: io voglio restare alla Fiorentina. Avete sentito dire?
4: No,
10: io non l'ho sentita dire questa frase.
4: No,
10: poi,
4: anzi, da quello che ho
10: sentito,
4: Nick, so che la gente comunque sta cercando di trovare un accordo. Quindi vuol dire che al calciatore
10: che Ken ha aperto al trasferimento altrimenti chiaro, la gente non si mette lì a parlare chiaro, con i club chiaro, per vedere di trovare la palla, poi ripeto, la palla non si trova, però ecco, c'è questa tendenza di dire se la Fiorentina perde Ken si abbassa il giudizio sulla campagna. Aspettiamo il primo di settembre e vediamo chi porta.
4: Senti, c'è una domanda. Ti fermo un attimo perché poi c'è una domanda di un ascoltatore per te, però voglio chiedere sia a Stefano, a Daniele che Massimo, e quindi ti rigiro a te la domanda dopo. Che impressione avete avuto dell'Atalanta, se gli avete dato un'occhiata ieri sera? Noi abbiamo titolato flop Atalanta. Ho
5: faticato molto a seguire fino all'ultimo.
4: Primo tempo
5: partita,
4: bruttissimo.
5: Però insomma, voglio dire, ha ragione Sarri, l'Apoel è più avanti.
4: Quindi tu lo vedi come
5: Marco,
4: preparazione?
5: Per un ricambio proprio ideologico, ci vuole tempo. Serve pazienza, davanti male.
4: Mezzo
5: a campo Gaetano è stato tra i migliori, quindi alla fine io avevo delle perplessità sull'impiego, cioè lì in mezzo al campo, poi in realtà ho visto non fa regista, insomma, si abbassava un pochino, poi ora si alzava, è stato tra i migliori in campo. Carnesecchi ha salvato, ha fatto un paratone, Pistovic ha provato, Scamacca pure al primo tempo un bel tiro, Raspadori male. Ederson così. Insomma, è una squadra che ancora non sta a top, però rischi.
4: Rodaglio.
5: Cioè, sai che mi sta avvenendo? Cioè, tu scegli l'Atalanta, che è stato il nostro fiore all'occhiello
4: per anni,
5: soprattutto la vetrina internazionale, Champions League, un bel gioco, di riferimento. No, va a scegliere Sarri che ti ricordi la Lazio, una partita a settimana. Gli serve una, gli serve un appuntamento a settimana per elaborare la sua idea. E non vorrei
4: la
5: che
4: quella, la strada è vorrei quella
5: in Ungheria la Martina dice sai vabbè conference sai non è che no la c'è una competizione che tu puoi vincere, non dico a mani basse, ma quantomeno in finale insomma Fiorentina ci è andata due volte, la Roma l'ha vinta questa conference, era la Coppa Italia
4: non è vediamo, la conference vediamo qui. Vediamo Daniele, tu che ne pensi?
9: Ma guarda, sicuramente l'Atalanta è in ritardo di condizione, è normale che sia così,
4: sì.
9: Gli è mancata la gamba, gli è mancato il cambio di passo, gli è mancata la profondità, gli sono mancate un sacco di cose. In più, come ha detto giustamente Stefano, il cambio tattico, la difesa a tre che è sempre stata il marchio di fabbrica dell'Atalanta,
4: sì,
9: di Gasperini, non c'è più perché gioca a quattro Sarri, quindi ci vuole un po' di tempo per metabolizzare questi cambiamenti secondo me. Dopodiché io non sarei troppo preoccupato, nel senso che a questo punto della stagione l'Atalanta era la prima partita ufficiale mentre l'APOEL ne aveva già fatte quattro. Trovo che sia una cosa abbastanza logica,
4: sì,
9: che ci sia la possibilità di rimediare il ritorno, francamente, ecco.
4: Bonanni?
13: No, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole tempo perché parliamo proprio di due allenatori diversi che hanno due idee diverse, due mentalità diverse, quindi ci vuole tempo, ma credo che l'Atalanta l'abbia messa in preventivo questa cosa, quindi dobbiamo avere un pochettino di pazienza e aspettare insomma che i giocatori trovino il giusto compromesso con l'allenatore. Però condivido quello che ha detto Stefano, cioè nel senso Sarri si è sempre lamentato del doppio impegno, poi vai all'Atalanta che sono anni che fa, arriva in fondo anche abbastanza nelle competizioni europee che fa, quindi non lo so, è una scelta azzardata.
5: No, ma lo sai che cosa, allora tu vai in un ambiente a Bergamo dove alla fine c'è la carica, partono, sì. L'Atalanta è stata sta roba qua con Gasperini per 9 anni, poi anche con Juric le prime partite aveva questa spinta, anche con Palladinos. Ieri invece si è visto proprio che c'è questa rivoluzione culturale, ci vuole tempo,
4: certo,
5: dove però non vorrei che uno poi sa, non è che dico si addormenta le prime, però c'è una cosa tattica, l'equilibrio, non prendere gol, poi attivare gli esterni, è un lavoro molto profondo che può essere, cioè mi aspetto partite noiose, quindi il pubblico di Bergamo deve avere pazienza,
4: certo,
5: per vedere poi
4: chiaro,
5: dopo
4: messaggio chiaro.
5: Un'Atalanta concreta che sta bene sul campo, equilibrata, però tu vai a mettere l'equilibrio dove non c'è stato mai equilibrio,
4: sì.
5: In una piazza dove ci stavano i fuochi d'artificio,
4: segnavano un sacco di gol e li prendevano,
5: sì,
4: pure
5: Gasperini, certo, cioè, che 2-2 perdeva in casa con Lecce, faceva 4 gol, capito?
4: È chiarissimo, sì,
5: 3 gol alla Roma oppure all'Inter, partite straordinarie, l'Inter no,
4: sì,
5: altre squadre,
4: sì.
5: Quindi vai, vediamo, a mettere equilibrio,
4: vediamo
5: dove, cioè, praticamente in una piazza dove l'equilibrio sì c'è stato, però
4: così,
5: tanti gol.
4: Senti, Nick, Federico ti chiede, siccome è fissato, se all'Atalanta arriva Romagnoli, Nico Gonzalez e Bellingham. Job Bellingham, il fratello.
14: Allora, i primi due, secondo me Romagnoli lo possono prendere, perché certo, magari gli ultimi giorni di mercato può essere un'operazione proprio last minute. Nico Gonzalez è giunto, l'ha portato alla Juve, per cui gli piace, credo piaccia, certo, a Cazzarri. Però io lo vedo più Atletico Madrid lì, per Nico Gonzalez, piuttosto che... Cioè, allora, la verità è che secondo me loro stanno spingendo di più su Lang. Io ho la sensazione che tra Lang e Nico Gonzalez sia più Lang l'obiettivo, okay, rispetto a Nico Gonzalez per l'esterno. Cioè.
4: Senti, invece, che si va alla Juve, così poi ci salutiamo?
14: Finalmente, perché è un po' che lo raccontiamo, speriamo si stia convincendo, che tanto lui ha aspettato tanto, la Juventus gli ha fatto due offerte, lui ha nicchiato e ora vediamo un po' se decide di accettare, però secondo me la destinazione è sempre stata quella, io ne parlo da un anno che sì.
4: Quindi alla fine si fa, dai.
14: Sarebbe andato alla Juve, ma io, sai, dipende dal giocatore, Marco.
4: Certo.
14: No, mi strozzo.
4: Allora senti, siccome so che devo salutare sia Bonanni che Ceccarini, li faccio fare il pronostico perché inizia anche il gioco di questa stagione. Non vi chiedo ancora la griglia dei primi quattro.
5: Io devo fare come la Viola, mi devo riscattare perché ho rischiato la retrocessione.
4: Quelli aspettiamo la chiusura del calciomercato e poi faremo la griglia, che vale anche nel nostro gioco. Allora, Nick, parto da te e poi ti saluto. Udinese Como, risultato esatto.
14: 0-2.
4: Genoa-Napoli
14: 1-1.
4: Roma-Fiorentina
14: Queste sono sempre domande alla prima di campionato, eccetera, eccetera. Ma io vedo uno 0-0.
4: Bene. Sentiamo anche Bonanni, che poi lo salutiamo anche a lui. Massimo, Udinese Como
15: 1-1.
4: Genoa Napoli
15: 1-1.
4: Roma Fiorentina
15: 2-1.
14: Perde anche l'Ostia Mare alla prima giornata, ve lo volevo anticipare, perché almeno diciamolo chiaro e tondo.
4: Bene, bene.
15: Direttore, sei gentile.
14: No, non so con chi giocate, ma perdete, sicuro.
9: Perugia, Perugia mi sembra.
15: A Perugia alle 21.
5: Perugia Ostia Mare o Ostia Mare Perugia?
4: Perugia,
15: no, Perugia Ostia Mare.
5: Allora, è uno fisso.
14: Perugia Ostia Mare 3-0.
4: 3-0, sì, secco, no, proprio.
14: Sicuro, sì.
15: Molto voglio che non parlo più con la radio questa.
4: Grande Massimo. Massimo, ti lasciamo al ciao Massimo. Con i ragazzi. Ciao Massimo, un saluto a Bonanni. Un saluto anche a Niccolò. A presto, Nick, un abbraccio.
14: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.
4: Ci fermiamo, poi ci sarà il pronostico anche di Daniele Garbo e Stefano Impolomani. Tra poco ripartiamo subito dopo il break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, Stefano. Ciao a tutti.
0: Stanno parlando gli allenatori, sta parlando Chivu, quindi è in conferenza anche lui, consapevoli di essere la squadra da battere, cercheremo di portare, di far bene anche quest'anno, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo. Ha iniziato tardi, però credo resti. Però.
1: Sì, l'ha detto, no?
0: No, per carità, però vedi, comunque qualcosa è arrivato. Allora, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo, ha iniziato tardi la preparazione, vediamo domani come sta, quindi in occasione della prima, per quanto concerne appunto la possibilità di vedere in campo Lautaro. Allora, Daniele Garbo c'è di nuovo con noi, ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
3: Ciao.
0: Allora, ho riportato le prime parole di Chivu, poi ha parlato anche sta parlando anche Allegri, che ha detto che non conosce, non parlo di Badacili perché non l'ho visto. Mercato, diamo più valore ai nostri giocatori. Molto emozionato per la prima. Su De Bruyne ha parlato, Kevin è già in buona condizione, non credevo poteste stare così in 10 giorni, grandi giocatori possono giocare ovunque. La prima di Max, noi oggi ho detto sui titoli, Stefano, la Max occasione, perché insomma è un'occasione importante, sì. No? per Allegri.
1: La squadra ce l'ha e tocca a lui dimostrare di saper pilotare un gruppo che ha fatto molto bene, primo, secondo, ha dato il filo da torcere all'Inter, gli ha soffiato un titolo.
0: Non può sbagliare questa occasione, diciamo.
1: Con 3.000 contrattempi fisici è arrivato secondo al Napoli, insomma, voglio dire, se fa terzo già, tutte le pressioni sono su Allegri, Marco. E lui è contento di avere queste pressioni, ritorna in pole, pronto a guidare una macchina competitiva.
0: Certo, sì, assolutamente. Lorenzo, chiedo anche a te, perché insomma un po' tutti in questi giorni hanno così detto, per Allegri questa è una grande occasione, no? E quindi qualcuno addirittura ha detto forse l'ultima grande occasione da allenatore.
4: Guarda, che sia l'ultima grande occasione mi sembra un po' troppo, però ha l'occasione per rifarsi subito Massimiliano Allegri dopo il disastro che è successo l'anno scorso, di fatto all'ultima giornata, che ha un po' invalidato tutto il campionato del Milan. Dovrà cercare di partire bene, perché la prima giornata è molto più importante di quello che si possa pensare, anche se poi l'anno scorso il Milan di fatto perse la prima e poi fece più di 20 risultati utili consecutivi, però ambiente nuovo, dopo le scorie lasciate da Conte, sarà molto importante per il Napoli partire con il piede giusto. E comunque a volte si parla dei punti che all'inizio contano meno, ma non è vero, perché insomma riuscire a partire subito forte sarebbe molto importante, anche perché l'Inter, insomma, sta parlando in questo momento Chivu, come dicevi giustamente, non guarderà in faccia nessuno. L'anno zero dell'Inter è stato l'anno scorso e comunque sono arrivati 2 trofei. Quest'anno l'Inter è ancora di più la squadra da battere, ma lo ha detto anche Chivu, che sa di partire con i favori del pronostico.
0: Daniele, è il Napoli in scia all'Inter? Prima stavamo un po' ragionando, l'Inter l'abbiamo messa tutti giustamente davanti, però
5: guarda,
0: chi c'è dietro?
5: O comunque aspettiamo la fine del mercato, perché se alla Juve arrivano che sì e Zirkzee, secondo me la Juve diventa la vera antagonista dell'Inter nella strada dello scudetto. E quindi in questo momento sì, Napoli, in teoria in questo momento è il Napoli dietro all'Inter, perché è arrivata seconda lo scorso anno, non si è rafforzata eccessivamente, insomma è un'avventura nuova anche per Allegri dopo il fallimento dello scorso anno, quindi bisognerà vedere come si calerà in questa nuova realtà, in un ambiente completamente nuovo per lui. Però ecco, al netto di questo, si trova tra le mani una squadra molto forte sicuramente. Arrivare a secondi sarebbe la conferma dello scorso anno, ma credo che a Napoli gli chiedano di più, e soprattutto gli chiedano anche di mostrare un calcio che piace alla gente. Sappiamo che a Napoli sono stati viziati negli ultimi tempi, no? Hanno vinto 2 scudetti, giocando anche bene a calcio, prima con Spalletti e poi con Conte, insomma. Quindi Allegri deve non solo convincere dal punto di vista dei risultati, ma possibilmente anche dal punto di vista del gioco, quello che è stato negli ultimi anni il suo tallone d'Achille.
0: Ha parlato, senti Lorenzo, ha parlato prima proprio Daniele, dice se arrivano Zirkzee e Kessié, beh, le quotazioni della Juve salgono tantissimo, sono i due obiettivi della Juve raggiungibili? Siamo ancora lontano? Che punto è la situazione?
4: Raggiungibili sono raggiungibili, anche perché insomma Kessié ha dato massima priorità alla Juventus, però non l'aspetterà all'infinito perché deve trovare anche lui una sistemazione, quindi la Juventus deve cercare di cedere un altro centrocampista, dico un altro perché oggi è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Arthur e sì, insomma la Juve si toglie una bella zavorra, ma è una zavorra che comunque lascia strascichi, perché dal comunicato della Juve è stato reso noto che insomma c'è un effetto negativo in questa operazione di 6 milioni di euro, sono tanti, c'è una minusvalenza per parlare con termini che si utilizzano di più, una minusvalenza di 6 milioni di euro a risolvere il contratto di un giocatore. E la minusvalenza è pesante e fa male ai bilanci, fa molto male ai bilanci delle varie società, in questo caso a quello della Juventus. Ma non basta l'addio di Arthur, deve partire un altro centrocampista, che potrebbe essere Miretti, per esempio. Una volta che Miretti o chi per lui dovesse lasciare Torino, ecco che la Juve potrebbe, anzi andrebbe sicuramente a cercare di chiudere la trattativa immediatamente con Frank Kessié, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Quindi in questo senso la Juve non può muoversi per il momento, come non può muoversi per l'attacco, ovvero si torna a fare il nome di Zirkzee, del quale stiamo parlando ormai da tanti giorni. Anche lui dipende dall'addio questa volta di Jonathan David, perché insomma è un giocatore che non fa più parte grosso modo del progetto della Juve, però bisogna trovare qualcuno che poi alla fine se lo prende,
0: che poi se lo prende,
4: anche perché prende 6 milioni e mezzo l'anno.
0: Stefano, non è facile piazzarlo, però ecco, sei d'accordo anche tu, con questi due arrivi fanno elevare molto la Juventus?
1: Non credo.
0: Tu non sei d'accordo su questa cosa?
1: Sta con le altre, Roma, Milan,
0: cioè si mette al pari delle altre che lottano insieme per cercare insomma di dar fastidio all'Inter, ecco.
1: Blocco lì, poi chi parte meglio, chi riuscirà ad avere il rendimento dei giocatori migliori più alto, secondo me si piazza, lotterà con l'Inter. Non vedo una squadra che si eleva sull'asistaglia sull'altra, ecco, che...
0: Tu dici Inter davanti e poi c'è un bloccone.
1: Un bloccone, sì.
0: E ci sono un po' tutte, insomma. Non
1: ci
0: vedi...
1: sono un po' tutte. Una può arrivare, la Roma è arrivata terza, può arrivare
0: non
1: sesta.
0: Non c'è nessuna che ti convince un po' di più alla partenza del campionato?
1: No.
0: Dietro all'Inter, io dico, se dovessi individuarne una, nessuna.
1: No. Per adesso no.
0: Nessuna.
1: Poi adesso vedremo.
0: Lorenzo, anche tu sei dello stesso avviso? Oppure c'è una squadra che ti convince un po' di più dietro l'Inter?
1: La plusvalenza sul campo, tecnicamente parlando.
4: Guarda, allora... non è facile, cioè l'Inter secondo me parte molto molto avanti rispetto alle altre, però se ti devo fare un nome adesso ti faccio il nome del Napoli, perché il Napoli non è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, come dicevate poco fa, giustamente, e comunque però resta una squadra di primissimo livello. Bisogna capire cosa succederà in attacco. Purtroppo siamo a fare le griglie e non possiamo fare altrimenti, ma ci sono 2 settimane, 10 giorni via di mercato,
0: sì, poi aspettiamo,
4: possono far cambiare tutto,
0: certo.
4: Però giustamente le facciamo, faremo anche domani insomma a mezzanotte nell'editoriale tutto mercato web, però è complicato perché negli ultimi 10 giorni può cambiare tutto,
0: certo,
4: cioè
0: certo.
4: Se il Napoli cede Lucca anche in prestito e prende Gabriel Jesus. Insomma, il Napoli comincia a essere tutta un'altra squadra, però il Napoli fondamentalmente è una squadra forte, è inutile girarsi intorno. Noi abbiamo negli occhi il Napoli in difficoltà dell'anno scorso, ma
0: bisogna vedere che Massimiliano Allegri troviamo con il Napoli.
4: Certo.
0: Questo. Cioè, il Max di qualche anno fa, che prende in mano la squadra, oppure il Max degli ultimi 2 anni?
1: Ma è una squadra che deve far viaggiare in avanti.
0: Certo.
1: Cioè devi segnare, non è che poi metti sì, poi l'equilibrio, quello che vuoi, mica andare avanti così in maniera scriteriata, però Alisson, Neres, Oilund,
0: i giocatori di
1: McTominay,
0: ci sono,
1: che
0: ci
1: è uno
0: sono.
1: Che segna 10-12 gol al campionato, cioè, non è che McTominay ne fa 5 al campionato, c'è qualcosa che non va, e là la cartina torna sola, cioè non è che puoi passare a una rivoluzione, devi, se, devi seguire quel solco tracciato da Conte, dalla squadra stessa, è la squadra che ti invia i messaggi. Ma io credo che Max è esperto, è bravo, è vincente, cioè voglio dire, non vede l'ora di allenare questi calciatori, perché è il suo. Dopo anni ritorna a respirare qualcosa di suo, cioè di una squadra competitiva forte, e, insomma, lui che è esperto di cavalli li sa montare quelli vincenti. A meno che non si sia dimenticato, questo è un po' il punto interrogativo.
0: No, ma infatti, Daniele, non so se sei d'accordo o meno, ma credo che un po' sia questa la questione in casa Napoli.
5: Ma sì, ma senza dubbio, perché Allegri è bravissimo a gestire le situazioni. L'anno scorso al Milan è successa una cosa che non era mai successa nella sua carriera, cioè è successo qualcosa di imprevedibile. Però lui è molto bravo a gestire i giocatori, a gestire la situazione, a gestire anche l'ambiente. Ovviamente Napoli è un ambiente particolare che credo non l'abbia accolto neanche con un grandissimo entusiasmo, si aspettavano forse un altro tipo di allenatore. Però secondo me Allegri, se torna a essere l'Allegri dei tempi della Juventus, secondo me può dare molto a Napoli.
0: Perché anche un po' la squadra che si avvicina a quella che è la sua idea, no?
5: Sì.
0: Quindi giocatori campioni, affermati, quelli che hanno già vinto... Insomma, potrebbe essere anche la stessa squadra a dargli una mano in questo senso. No, io vi chiedo una cosa, poi dopo andiamo anche... Prima giornata di campionato, vedete qualche pericolo per le big? Cioè Udinese-Como, Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Torino-Milan, l'Atalanta ospita il Sassuolo e poi Roma-Fiorentina, che è una partita un po', diciamo, quella forse più... cattivante, no, in questa prima giornata, sì, però vedete qualche dubbio. Pericolo per qualche big in partenza?
1: Ma sai, parti non sei ancora pronto la prima giornata, secondo me.

0: dicevo, sì, secondo me l'Atalanta stasera fa fatica. No, ma come no? Vince 3-0, sì, no? Sì. Come si parla, no? In redazione ho detto, guarda, secondo me no. E così è stato, perché insomma, soprattutto all'inizio i meccanismi di Sarri sono difficili da buttare giù.
1: Sì, sì.
0: L'ha detto anche Sarri stesso ieri sera. Quindi bisogna capire tante cose, come sono le squadre, a che punto sono dal punto di vista fisico. Cioè la Cremonese l'anno scorso, che poi andò in Serie B, partì a razzo, aveva una condizione fisica pazzesca.
1: Batté, mi sembra, subito il Milan, no? La prima giornata.
2: Esatto.
1: Non lo so, la mia sensazione è che di solito una sorpresa c'è sempre la prima giornata. Bisogna capire dove può avvenire questa sorpresa. Sono d'accordo con Stefano quando dice che Genoa-Napoli è la partita insidiosa per il Napoli, perché...
3: Marassi,
1: però io non escludo il Como Udine, perché l'Udinese a me sembra una squadra che può crearti delle difficoltà, ecco. Daniele, tu invece vedi qualche particolare difficoltà la prima giornata?
2: Ma guarda, io credo che Roma-Fiorentina sia la partita più a rischio, perché la Roma ha grandi aspettative, la Fiorentina ha cambiato molto, ha costruito una squadra molto buona, e quindi sono curioso di vedere, insomma, non è detto che sia una partita semplice per la Roma, non credo lo sarà, non lo sarà neppure quella del Napoli a Marassi, perché Marassi è un ambiente particolare, lo sappiamo, e quindi non sarà semplice neanche quello, eppure il Como a Udine non se la porta da casa, per cui insomma, però al di là di questo io credo che la partita più da osservare con più grande attenzione sia proprio Roma-Fiorentina, per i motivi che ho detto prima.
1: Allora c'è un ascoltatore, così vi coinvolgiamo un attimo, al 331-82-00-213. Io continuo a non capire, scrive il nostro ascoltatore, perché questo giudizio così sbilanciato sull'Inter. Io ho visto il precampionato, ho visto la Champions dello scorso anno e visto che si è rinforzata con due calciatori fuori progetto di due squadre inglesi. Ma dov'è questa forza? Vedremo, ma ricordate che è una squadra senza ritmo e che non ha giocatori che saltano l'uomo. Attenzione,
3: arriva,
1: al però,
3: che da qua 5 anni arriva o primo o secondo.
2: Ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, Tre giocatori della Premier League, secondo me.
3: Sì, ma poi non è Daniele, perdonami, non è che abbiamo detto che vincerà sicuramente lo scudetto con 20 punti di vantaggio. La squadra favorita, la squadra da battere. L'ho detto anche io oggi.
1: Sono pure i campioni d'Italia in carica.
3: Sempre la squadra
1: da battere. Certo.
3: Hanno vinto il titolo, se non vincono arrivano secondi, se non arrivano terzi con Inzaghi.
1: Cioè non puoi non mettere l'Inter davanti in questo momento,
3: Ma non puoi. Allora, sicuramente tra squadre, allora, se vogliamo accontentare il nostro ascoltatore, ma non lo accontentiamo perché c'è l'Inter, la squadra da battere. Non è che abbiamo detto che disintegrerà gli avversari e vincerà lo scudetto con 10 punti di vantaggio. È la squadra da battere, ha detto Chivu. Non è che lo diciamo noi, Poi non lo diciamo soltanto noi, ma credo la maggior parte degli addetti.
1: Ma credo che sia, non so,
3: l'opinione comune. Poi se il nostro ascoltatore dobbiamo dire qualcosa che piace a lui.
1: No, per carità, poi ognuno può avere il suo pensiero, ci mancherebbe.
3: Si rispetta.
1: Però penso che in questo momento è difficile non considerarla davanti, Lorenzo.
0: Sì,
1: anche per gli
0: No, sono tante. Guarda, fare le carte alla prima di giornata è complicatissimo. E ora poi si farà i pronostici, quindi partirò male, ma poi tanto mi riprenderò.
1: Se già mette le mani avanti tu,
3: No, ma no, si ragionava, ma Lorenzo, sulla stagione, sull'Inter. Cioè, il nostro ascoltatore dice: ah, ma dove vedete st'Inter favorita? Questo.
0: Ma è che ce lo dica
3: non
0: lui,
3: alla prima giornata.
0: No, ma ci dica lui chi è la favorita, cioè se non è l'Inter, insomma, poi voglio dire, cioè, lo diciamo noi, ma non siamo certo gli unici, cioè, io vorrei che...
3: Poi se non vincerà sarà
0: no, ma guarda, dell'Inter, vorrei non che nostro, l'ascoltatore però mi trovasse una persona, una in tutta Italia, una persona che dica che l'Inter non parte favorita per vincere lo scudetto. Una volta me ne trova una, però me la deve trovare una, allora si può ragionare. Come si fa a non mettere l'Inter favorita? Cioè l'anno scorso non veniva messa perché Inzaghi non c'era più,
1: esatto.
0: Era reduce dal disastro, esatto, di aver perso tutto alla
1: c'era
0: fine.
1: C'era Chivu che era la prima con una grande squadra.
0: Che era la terza scelta, il mercato che non era arrivato Lookman. Cioè c'erano talmente tanti punti interrogativi che uno diceva, guarda, il Napoli è campione d'Italia, mettiamo il Napoli favorito,
1: certo.
0: Ma a meno che non ci siano
3: le rivoluzioni secondo,
0: clamorose,
3: poi.
0: Che all'Inter non Napoli c'è stata la rivoluzione clamorosa, io credo e chi vince l'anno prima

0: partirà per favorita sempre.
1: Certo, sicuro, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, dai. Non può, poi devi anche considerare il mercato, ha preso comunque tre giocatori.
2: C'è Sinner, che vince due volte Wimbledon, la prossima. Però sai, Sinner. È per favorito,
1: certo.
2: Poi se
1: certo.
2: Sinner c'ha la febbre oppure si rompe la racchetta, visto? Sinner non c'ha, ma ho capito.
1: No, io mi sono permesso ieri di chiedere, avendo preso tre giocatori di cui due possono portare un contributo di esperienza notevole come Stones e Jones, che hanno anche molte presenze in Champions League. Può aggredire meglio la Champions quest'anno l'Inter? Io ho fatto questa domanda. Aggredire non significa vincerla, cioè fare un percorso.
2: Secondo me sono
1: più
2: stati
1: importanti
2: presi per questo motivo qua, e anche per una rotazione più facile. Poi non ti devi distrarre nelle partite più facili l'Inter. Cioè, se il Monza batte lì, non è che dici ma io... ci può stare la prima giornata, come ha detto giustamente Lorenzo. Ma non è che adesso poi uno si ritira e dice: no, sai che allora adesso che dici dopo la prima giornata? Dico la stessa cosa. E l'Inter. Ed è la squadra da battere.
1: In questo momento la
2: anche se
1: da
2: dovesse
1: battere,
2: perdere col Monza la prima, cioè che discorsi sono? Non ci vedo nessuno.
1: Poi, per carità, come abbiamo detto, di solito alla prima giornata qualche cosa succede sempre, no? L'anno scorso che ti immaginavi che il Milan perdesse in casa con la Cremonese?
2: No, ma succede nello sport. Qui abbiamo Daniele che è un esperto di tennis. Zverev perde con Paul. succede.
1: Vabbè.
2: Però Zverev è 10 volte più forte di Paul. Non so come. Cioè. No, Daniele, non lo so.
3: No, sì,
2: sport è sta roba qua.
1: Vediamo, dai, vediamo il campo. Poi il campo che ci dirà tutto. Allora, facciamo questo gioco pronostico. Che quest'anno entra anche Lorenzo Di Benedetto.
2: Se noi siamo molto
1: nel gioco. E tra l'altro, dobbiamo.
2: Niente.
1: Una coppetta, caro mio.
2: Con Pickering si vince niente.
1: La coppa c'è sempre. La coppa viene
2: c'è
1: sempre consegnata.
2: C'è una targaccia comprata al mercatino dell'usato qui.
1: Guardate
2: dietro.
1: Che
2: è una schifezza. Però,
1: l'Albo d'Oro dice: Bruno Giordano, doppietta di Garbo, che lui le coppe l'ha ricevute.
2: E Orlando
1: l'ultima, che ha vinto. Quindi questo è l'Albo d'Oro ad oggi.
2: Certo.
1: No, arriva pure Orlando, dopo c'è pure Orlando, sì. Quindi, aspetta, lo spiego al volo a Lorenzo che si unisce. Allora, il risultato, io chiederò il risultato esatto, che vale 3 punti, caro Lorenzo, per ogni risultato esatto, mentre soltanto il risultato indovinato come segno vale 1 punto. E poi si farà la somma alla fine di chi colleziona più punti.
2: Però dovresti anche aggiungere quest'anno,
1: l'anno scorso,
2: che chi fa 0 prende 1 punto.
1: No,
2: perché è difficile fa 0.
1: No,
2: e io ho fatto quasi sempre 0. Lo scorso anno mi dà 1 punto. Perché
1: dai,
2: è difficile fa 0.
1: Poi
2: certo,
1: c'è un
2: fa 0 un punto.
1: Dobbiamo aggiungere. Tengo tutto qua. C'è l'agenda. Rigorosamente scrivo tutto.
4: No, non mi fido.
1: Vabbè, te li manderò di partita in partita. Poi c'è un'altra cosa da dire: che in caso di pari punti, come è successo quest'anno tra Orlando e Bonanni, si va a vedere chi ha fatto più volte,
2: Formula 1, chi ha vinto
1: più volte i 3 punti. Se c'è una pari punti qua, come è successo quest'anno, siamo andati a vedere pure la griglia, perché faremo anche la griglia alle prime 4, l'allenatore che salta e il capocannoniere, quindi come l'anno scorso.
2: Sì, ma lì mi sono piazzato bene. Però,
1: Sì, però
2: è sempre in secondo piano il pronosticone, quello, capito Lorenzo, quello diciamo,
1: vabbè, comunque,
2: d'analisi.
1: Vinse
2: se invece sto
1: Orlando.
2: Campionato da trick e track, alla fine,
1: vabbè,
2: capito, viene messo in risalto.
1: Ho capito. Va bene, andiamo ai pronostici.
2: Io sono per chi fa 0 un punto.
1: No.
2: Perché non è facile fa 0, ragazzi.
1: Garbo, che è stato campione 2 volte, quindi l'anno scorso è arrivato terzo con una grande rimonta.
2: Si è concesso
1: un
2: anno
1: rimonta.
2: Sabbatico. Garbo.
1: Allora, Garbo, vai. Udinese Como, risultato esatto.
3: 1-2.
1: Genoa Napoli.
3: 0-0.
1: Roma Fiorentina.
3: 2-2.
2: Una giocata sontuosa questa.
1: Allora, Di Benedetto, Udinese Como.
4: 0-2.
2: Bella questa.
1: Genoa Napoli.
4: 0-1.
1: Roma Fiorentina.
4: 3-1.
2: Oh, me l'hai presi. Adesso devo cambiare.
1: Vai, in pallomeni. Udinese Como.
2: 1-2, dai.
1: Genoa Napoli.
2: 2-1.
1: Roma Fiorentina.
2: 3-2.
1: Vado pure io. Dopo mancheranno gli altri.
2: Ma io aspetto la partita all'Olimpico. Tu guarda, Lorenzo, senti.
1: Udinese Como 2-1. Genoa Napoli 0-2. Roma Fiorentina 2-2.
2: Hai capito? Pensavo che premiassi la viola
1: pirotecnico. Poi mancheranno De Paola, Braglia e Orlando, che li abbiamo successivamente. Va bene, vediamo un po'. Lunedì faremo il resoconto della prima giornata. Bene, Lorenzo, grazie come
2: Lorenzo,
1: sempre, buon lavoro,
2: lunedì.
1: A presto. Un saluto a Lorenzo di Benedetto, a lunedì. Daniele, grazie anche a
2: ciao,
1: te, buon fine settimana
2: ciao,
1: e buona Serie A. Buona Serie A. Ricordiamo che abbiamo chiesto invece agli ascoltatori due partite, Genoa-Napoli e Roma-Fiorentina, il risultato esatto. Break, torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano Infallomeni, di nuovo.
1: E poi ciao venerdì, Marco, ciao a tutti.
0: Venerdì a quest'ora c'è la squadra.
1: La squadra Dream Team.
0: Questo è Dream Team che vado subito a presentare, perché intanto comincio e ritroviamo con grande piacere e affetto il direttore De Paola. Paolo,
1: ciao,
0: buon
1: Paolo,
0: pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e ben trovato. Poi abbiamo Massimo Orlando.
1: Ciao,
0: ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, un saluto.
0: Ben ritrovato anche a te, vedi che ci ritroviamo.
2: Ciao Massimo, mi mancavate.
0: Anche tu a noi, anche voi a noi. E poi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Lui un po' meno, però vabbè.
3: Ciao.
1: Ciao Simone.
3: A ricominciare. Ciao Paolo, ciao Massimo.
2: Ciao Simo.
0: Sta parlando, cioè ci sta parlando, ha già parlato, ce
1: però
0: l'abbiamo
1: io
0: in
1: questa
0: video.
1: Non ha detto tra le prime quattro.
0: Non l'ha detta Massimiliano,
1: no.
0: Allegri?
1: Io ecco, voglio sapere soltanto se ha detto tra le prime quattro. Se non l'ha detto.
0: No, non l'ha detto, io ce l'ho qui, ho dato un'occhiata.
1: Però ha detto abbiamo un'ottima rosa.
0: Sì.
1: Ho un'ottima rosa.
0: E beh, insomma, ci mancherebbe, perché non c'è.
1: Eredito squadra ben allenata da Conte, sono curioso, sì, di vedere cosa saremo capaci di fare.
0: Come
1: noi siamo curiosi,
0: È arrivata seconda, che devono essere capaci di fare.
1: Però non ha detto tra le prime quattro.
0: Poi aspetta, c'è differenza tra Inter e Napoli. L'Inter ha lo scudetto sul petto, quest'anno il campionato sarà molto agguerrito. Dovremo avere equilibrio, perché fra 15 giorni inizia anche la Champions e poi la Coppa Italia.
1: Melina.
0: Io voglio sentire subito Paolo.
1: Melina è in attesa,
0: Paolo,
1: di Marazzi.
0: Non c'è
1: Paolo.
0: Fiducia nei confronti. Come mai? Qui fiducia, non fiducia su Allegri, che questa è una grande occasione per Allegri.
2: Ma la grande occasione, ragazzi, sta lavorando in difesa più che Melina. Cioè, non si sbilancia, non dice mezze frasi. Sa che qualunque. Ormai si è messo in gabbia da solo, perché con quelle dichiarazioni che ha rilasciato sul primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, si è schierato con De Laurentiis. Secondo me si è spinto molto in avanti, quindi non può che confermare ciò che aveva affermato, cioè non può che confermare che è un'ottima rosa, che è competitiva per lo scudetto e di andare. Non dirà mai, a meno che non lo faccia dire a qualche suo amico giornalista, non dirà mai che il mercato non è stato sufficiente e che la rosa non è qualificata per vincere e per battersi su tutti e due i fronti.
0: Scusa,
1: Paolo, perché poi arrivano un po'. Inter favorita per il vincere il campionato.
0: Scudetto, va bene.
1: Poi 8 squadre lassù in alto, cioè ha detto la stessa cosa con
0: che sì, che però insomma
1: è un fenomeno, ma numero uno.
0: Però 8 squadre, però il Napoli.
1: 8 squadre. Allora c'è l'Inter e poi Napoli l'ha messo con 8 squadre, capito?
0: No, dai, il Napoli deve stare per forza un po' più avanti
1: alle
0: altre.
1: E non l'ha detto,
0: altre,
1: però.
0: Dai.
1: Ragazzi.
0: Sì, però voglio dire, dai.
1: L'ho letto adesso.
0: Sì, ma... sì, no, sono d'accordo, però io non
1: questa
0: condivido
1: è una bella dichiarazione.
0: La dichiarazione.
1: Campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Quindi devi contare l'Inter,
0: le mani avanti, dai.
1: L'Inter prima e 8 squadre. C'è pure il Napoli, l'ha messo con le altre 7.
0: Sì, ma
1: Paolo non dici niente, direttore.
2: No, questo è veramente, ribadisco, paraculismo, questo si chiama così, Cioè, nel senso che veramente cerca, cioè lo potevamo dire tutti, no?
1: È fenomenale, numero uno.
2: Noi ci mettiamo anche il Como, sia con Simone ci mettiamo anche il Como.
1: Ce l'ha messa, sì.
2: Quindi, vabbè.
0: Ma la vedi così Paolo, oppure lo ha fatta insomma una dichiarazione per non mettere un po' le mani avanti?
2: No, ma è una dichiarazione prudente. Mi aspettavo anche io, come poteva in qualche modo dire chiunque, che si difendesse dicendo appunto che lo scudetto, diciamo, potrebbe essere alla portata, ma ci battiamo. Ma quello che ci importa è appunto la qualificazione in Champions. Questa poteva essere una frase che poteva in qualche modo incastrarlo, no? Cioè, perlomeno metterlo un pochettino alla berlina di fronte alle aspettative che ha lo stesso presidente. E invece non l'ha detto. No?
1: Però scusami, Paolo, è stato un fenomenale, perché se l'è preparata alla grande, cioè, non ha detto tra le prime quattro. Ha detto che l'Inter è la favorita, è la logica favorita per rivincere il campionato, poi campionato avvincente con 8 squadre lassù, anche il mio Napoli con le altre 7, dopo l'Inter, straordinario. È uscito fuori secondo me in maniera straordinaria.
0: Però scusatemi.
1: Cioè in maniera appunto elegante, per non dire tra le prime quattro. Se avesse detto tra le prime quattro... Cioè, invece però, lui l'ha ribaltata,
0: sì, di però, se noi, se noi, però adesso al di là delle sue dichiarazioni, se noi diciamo che l'Inter in questo momento è davanti a tutte, no? Okay, perché parte
1: non mica dice il mio poi c'è il mio Napoli, però non dice.
0: Lui non lo dice,
1: c'è il mio Napoli e altre sette,
0: però sinceramente noi dobbiamo dirlo, cioè in scia all'Inter per me c'è il Napoli,
1: ma fate come questo volete, lo dici però, tu Allegri capito, dice quello che dico io,
0: diamogliene un po',
3: Allegri non lo dice ragazzi,
0: beh ma lo diciamo noi però diciamolo, perché sennò non può essere così, perché giustamente Pietro dice una cosa, un nostro ascoltatore, una considerazione che da un po' di tempo mi fa riflettere: se l'anno scorso con una miriade di infortuni il Napoli è arrivato secondo, senza infortuni dove potrebbe arrivare?
1: Napoli e altre sette.
0: Napoli e altre sette,
1: certo. No, il Napoli con le altre sette.
0: Ah, tu dici il Napoli con le altre sette.
1: Poi arriva sesto, poi arriva secondo.
0: Sentiamo pure Orlando. Massimo.
4: Ma sai, per me può dire quello che vuole, sappiamo che è un bel paraculo, come ha detto prima il direttore, ma lo diciamo
1: con affetto, certo.
4: Con affetto, ci mancherebbe altro. La cosa positiva è che quest'anno è costretto a far giocare bene la sua squadra, sì, rispetto agli ultimi anni. Perché gli ultimi anni di Juventus e l'ultimo del Milan sono stati, da un punto di vista del gioco, veramente orribili, passami il termine. Invece quest'anno ha la squadra, ha la qualità per giocare bene. Dunque, secondo me, almeno il secondo posto e almeno arrivare, certo, non ti dico ai quarti di finale, però ecco, se raggiunge questi obiettivi, secondo me ha fatto molto bene. Senza questi obiettivi ha fatto male, dobbiamo essere sinceri.
0: Braglia?
3: Ma allora, io dico che vabbè, non le chiacchiere le lascio a zero, nel senso che per me non hanno peso quel tipo di commenti, perché reputo il Napoli come squadra all'altezza di quello la rosa dell'Inter, per quanto mi riguarda, con tutto rispetto alle idee di tutti. Bisogna vedere se Allegri come allenatore, che deve fare la differenza, che non ha fatto negli ultimi anni,
0: pensa di chi?
3: È all'altezza soprattutto di Fabregas e Gasperini, perché le due squadre che hanno fatto e espresso il miglior calcio nel campionato scorso sono il Como e la Roma, per cui io mi aspetto a livello qualitativo che Allegri faccia la differenza con le qualunque sia, come ha detto giustamente il direttore. Allegri negli ultimi due ha fallito, è inutile girarci in giro, perché comunque è un allenatore che deve ridimostrare di essere quell'allenatore che ha dato lustro alle società quando ha vinto.
1: Però perdonami Simone, sai, io dico, allora, da una parte oggi secondo me ci sono due notizie, no? Hanno parlato Chivu e Allegri. Chivu, interpellato a domanda diretta, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, faremo di tutto per portare a casa di tutto. Allegri, Inter la logica favorita per la Serie A, poi campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Questi sono,
0: messo con gli altri.
1: Se dobbiamo trovare diciamo il secondo di questo campionato che individuiamo nel Napoli,
0: tutti sono.
1: Allegri, che allena il Napoli, dice no, ci sono altre 7 squadre insieme.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte, chi ha vinto? Io mi prendo la responsabilità.
0: Siamo la squadra da battere.
1: C'è una differenza?
0: Sì, sì.
1: C'è una differenza. Se no, siamo qua e poi sospendiamo la squadra e ce andiamo a casa.
0: Sì, sì, io sono
1: noi dobbiamo analizzare le dichiarazioni dei protagonisti, no? Come ci insegna il direttore. O no, Paolo? Se no, ce ne andiamo.
0: Paolo,
3: io bisogna essere realisti.
1: No, però ti sto dicendo come uno approccia. No, alla stagione, cioè due approcci diversi.
0: L'approccio è diverso.
1: Io non mi nascondo da una parte, chi io dice.
0: Io invece mi sono messo nel mucchio.
1: Con Como, con Milan, Juve, Napoli, a Roma.
3: Di personalità, come lo è sempre stato. Questo vuol dire mancanza di personalità.
0: No, io credo che questo significa essere furbi.
3: No, furbi, vabbè, ma la furbizia è anche dettata dal fatto di una mancanza di personalità e di presa di responsabilità, perché comunque il Napoli come rosa, se è arrivato secondo con tutti gli infortuni che ha avuto e con la gestione gruppo comunque che ha salvaguardato quello che è l'aspetto della forza del Napoli, perché se un attore bisognava vedere se arrivava secondo. Io credo che Allegri, bene, con questa rosa del Napoli, che è paritetica secondo il mio punto di vista come forza a quella dell'Inter, deve certo. prendersi la responsabilità certo. di dire lotta per lo scudetto.
1: Non te lo dice.
0: E non te lo dice però.
1: Non te lo dice.
0: Paolo, vai.
3: Non te lo
0: Paolo.
3: Dice vuol dire che non è realista.
0: Vabbè, però lui il messaggio è questo, non l'ha detto.
1: È un modo diverso per dire tra le prime quattro ci potremmo essere anche
0: sì,
1: noi.
0: Esatto.
1: Capito? E quindi come è straordinario, c'è una nuova versione.
3: Ancora peggio. Allora, ancora peggio. Forse lo psicologo, diciamo, di De Laurentiis, consiglierei al mio paziente di analizzare bene queste frasi, perché sta smentendo, smentendo quello che il presidente aveva affermato e che quello che lui aveva confermato. Cioè, quando il presidente dice primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, Allegri rispondendo l'Inter davanti vuol dire che già il primo posto lo ha assegnato.
1: Esatto.
3: E che il Napoli potrebbe capitare fra il secondo e l'ottavo posto, che comunque non sfigurerebbe, perché quella è la classe di merito del Napoli. Quindi, rispetto alle dichiarazioni molto chiare di De Laurentiis, primo o secondo posto, il primo posto già lo ha dato per scontato all'Inter. Esatto. Il Napoli tra le altre otto, e quindi se dovesse arrivare settimo, ottavo, addirittura qua siamo oltre la Champions.
1: Veramente.
3: Qua non stiamo nemmeno in Europa, e lui dice praticamente questo è il nostro valore. Quindi sta assolutamente smentendo le frasi del presidente, questo è sicuro.
1: Cioè, tradotto dice l'Inter è fuori dai giochi, grande favorita, e poi il resto...
0: Dietro siamo tutti allo stesso livello.
1: Con rischio botto però.
0: Siamo tutti
1: perché se tu mi dici otto squadre, ha detto bene, vai fuori dall'Europa. Dove vai? Sei ottava? Dove vai?
4: Stefano,
1: vai a fare la Coppa Italia? Dove vai? I sedicesimi.
0: Vai Orlando, vai.
1: Agosto,
4: no,
1: so.
4: Dicevo, sai qual è secondo me il rischio di Allegri? È che nelle prime partite, magari con la squadra che tutti pensiamo possa essere quella titolare, magari non riesce ad ottenere risultati, non gli piace, che mi vada a cambiare e mi faccia una squadra più difensiva, perché la sua mentalità negli ultimi anni è stata quella. Ecco, non vorrei che in un momento magari dove non parti bene vada a cambiare modulo a una squadra che invece è chiaramente predisposta per quel tipo di gioco. Ecco, se fa una cosa del genere, secondo me si mette nelle condizioni già di essere criticato. E...
3: Ma la fa, Massimo, la fa perché già lo ha detto.
4: La mia paura è quella, direttore.
3: Capire, e già lo ha fatto capire anche dalle prime mosse, dalle prime amichevoli. Lui sta curando moltissimo la fase difensiva, quindi sicuramente sta snaturando il gioco del Napoli. Io non voglio mettere le mani avanti, perché
0: Paolo, mi permetto di fare un'osservazione. Secondo me il Napoli quest'anno doveva fare qualcosa di diverso, nel senso...
1: Perdonatemi, però...
0: Un attimo solo, al volo al volo. Cioè, secondo me questa è stata una squadra un po' spremuta da Conte. Non può giocare più con quel tipo di intensità. Deve trovare qualcosa di diverso. E secondo me...
1: No, però ragazzi...
0: Io Max, guarda, il Napoli che
1: non lo
0: che
1: dico
0: domina.
1: Senza noia, ma è un fenomeno. Ma lo dico, cioè... Ma perché lui parla così? Sono andato a vedere il calendario, Massimo, Simone...
0: La partenza, hai visto che partenza che
1: c'è? Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta... Como e Bologna in casa. Ma ti credo che ti dice con otto squadre in alta classifica, perché arrivederci al 10 ottobre, perché tu prima della sosta e se non sei pronto, se tu non fai almeno che ne so, tre vittorie e due pareggi, è già qua dopo la sosta, che sono due settimane
0: sì sì,
1: ha voglia a fare titoli qua, cioè nel senso.
0: Vabbè,
1: lui
0: vediamo.
1: Dice fammi vedere, prende un po' le misure, poi ci aggiorniamo al 10 ottobre, capito Paolo? Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta.
0: Vedi, Lorenzo ci scrive.
1: E Como in casa, la seconda.
0: Ci scrive un ascoltatore e dice: non vedo nulla di scandaloso nelle parole di Allegri. Dice esattamente quello che dicono tutti: l'Inter alla Sub è favorita e poi ci sono 5-6 squadre che si equivalgono.
3: No, non è vero. Non dice quello che dicono tutti. Sta dicendo delle cose diverse
5: da allenatore di una squadra leader nel nostro campionato degli ultimi 17 anni. Una squadra che è stata 16 volte, 11 volte in Champions e 16 volte in Europa. È una squadra che ha vinto due scudetti e dico, insomma, no, non sono le parole di una squadra leader nel nostro campionato. L'allenatore di una squadra leader non può dire stiamo fra le prime otto. Dobbiamo batterci per lo scudetto, deve dire un allenatore di una squadra leader.
0: Sì.
1: Il calendario, cioè se lui fa filotto sto calendario, ragazzi, esce fuori la grande.
0: Sì, sì, ma il calendario è di, del Napoli.
1: Il calendario è pazzesco.
0: È complicato, sì.
1: È pazzesco.
0: Allora, chiedo, ci fermiamo un attimo sulla questione Napoli, poi ci ritorniamo, perché tra poco devo anche salutare Simone Braglia, che oggi sta soltanto nel primo blocco e quindi gli devo far fare pure i pronostici della prima giornata di campionato. No, chiedo una cosa, siccome Chivu ha anche detto in conferenza stampa, è tornato anche sulla situazione, sulle voci di mercato di Lautaro, ha detto... mi fa piacere che parlano di Lautaro perché vuol dire un grande giocatore, ma comunque resta il nostro capitano, eccetera eccetera, quindi sono, vogliamo che Lautaro resti e credo rimarrà a lungo, ha detto, no? C'è il Barcellona, Orlando, che dicono che ha offerto 100 milioni per Lautaro. Io ho detto prima, lasciamo stare adesso la posizione dell'Inter, che già è stata chiara su questa situazione, quindi non si cede assolutamente, non ha mai pensato ad una cessione. Ma al calciatore Lautaro, che a 29 anni arriva alla chiamata del Barcellona, è una tentazione? Oppure pensate che uno come lui, che ormai si è legato fortemente all'Inter, se ne frega di questa eventuale, se fosse vera, che arriva dalla Spagna questa news?
4: L'ho letta, l'ho sentita, l'ho seguita anch'io. Io credo che davanti a un'offerta del genere, prima di tutto la società che tentenna, perché sono veramente tanti soldi. Il giocatore è chiaramente lusingato, perché hai visto che squadra ha fatto il Barcellona, ha preso anche Rodri, ha preso dei giocatori meravigliosi davanti, sono fortissimi. La tentazione magari c'è, ma lui è troppo interista, è troppo legato alla squadra. Ed è giusto che sia così, una bandiera, e credo che al di là della lusinga non lascerà mai l'Inter da qui alla fine della sua carriera, ne sono convinto.
0: Braglia?
3: Ma io credo che l'Inter valga il Barcellona, cioè se facciamo della società è giusto quello
0: che ti sentiamo un po' male, ma Simone ti puoi mettere un po' meglio, che vieni... Vieni un po'
3: io sento bene.
0: Okay. Noi ci arrivava male il segnale, vai.
3: No, ma io credo che...
0: Vieni un po'
3: io sento bene.
0: Noi ci arrivava male il segnale, vai.
3: No, ma io credo che l'Inter vale Barcellona, cioè come cioè non è che... e penso che anche, come giustamente ha detto Massimo, la società a decidere, perché qui l'offerta economica è importante. Ma credo che comunque Lautaro per lungo tempo sarà un giocatore dell'Inter. È anche una bandiera. Ben venga il fatto di ritornare a delle bandiere, a delle identità che trasmettono quello che vuol dire essere partecipe di una squadra gloriosa quale quella dell'Inter.
0: Certo. E mi manca De Paola.
5: Sì, ma io credo che Lautaro abbia resistito a tutto, no? Cioè anche nell'Inter è stato messo sotto processo per tanti inizi di campionato o per tante fasi di campionato nelle quali non era lui, poi però si è sempre dimostrato assolutamente determinante per l'Inter e per i risultati dell'Inter. Non credo anche io che l'Inter, diciamo, non sia o non possa essere, non possa rappresentare una squadra molto molto ambiziosa per qualsiasi giocatore, e quindi non vedo un miglioramento pazzesco, no? Cioè non è che passo dall'Inter a Barcellona e dico va bene, sto realizzando un'altra tappa fondamentale della mia carriera. È un'età in cui anche un giocatore come Lautaro deve fare due calcoli, nel senso che non è diciamo troppo vecchio o nemmeno tanto giovane da non poter trovare una sistemazione che sia più adatta alle proprie caratteristiche. E secondo me questa comfort zone, chiamiamola così anche se è un po' ripetitivo, lui l'ha trovata nell'Inter, quindi io penso che poi rimarrà all'Inter.
0: Sì. Va bene, va bene. Questo era un po', volevo chiedere, Stefano si è già espresso ed è in linea praticamente con il vostro pensiero. Simone, so che ti devo salutare, però ti devo far partecipare al gioco, ci sono i pronostici da fare per la prima giornata, ricominciamo, caro Simone. Allora, andiamo subito alla prima partita, che ti chiedo il pronostico di Udinese Como.
3: Udinese Como, per me l'Udinese è una brutta gatta quest'anno, sì. Per tutti. 1-2.
0: Genoa Napoli.
3: 1-0.
0: Roma Fiorentina.
3: 1-1.
0: 1-1, pareggio tra Roma e Fiorentina. Va bene, Simone, ti saluto.
1: Ciao, Simone.
0: Ci sentiamo prestissimo. Ciao, ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Allora, ciao, rimaniamo, ciao. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo con De Paolo e Orlando, perché poi vi voglio chiedere anche una cosa sugli allenatori che abbiamo un po' definito la nuova generazione che parte in questa stagione. Ne parliamo un attimo, torniamo subito dopo il break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con in diretta nel pomeriggio di Maracanã. E abbiamo in collegamento con noi il direttore De Paola, di nuovo Paolo, ciao.
1: Saluto
0: e poi
1: tutti.
0: Massimo Orlando con noi, ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Senti, voglio chiedere una cosa, però è chiaro che avremo tempo e ci ritorneremo lunedì, però cioè, poi si chiude la giornata con un Roma-Fiorentina, partita molto, molto interessante, intrigante. La Fiorentina ha cambiato tanto, la Roma ha inserito dei giocatori che tra l'altro, insomma, quanto credete in questa Roma che possa anche ambire, no, a lottare per il titolo? Stefano.
3: Sì, è una sfida vincente perché, ecco, come hai detto tu, entusiasmo da una parte e dall'altra, perché gli abbonamenti gonfio, insomma, voglio dire, sarà uno stadio olimpico gonfio di entusiasmo. Però mentre la Fiorentina ha guardato in faccia le fiamme dell'inferno, la Roma dopo 6-7 ha toccato, capito, è entrata nel paradiso della Champions League. Guarda che nel calcio questo conta, e quindi mi aspetto, al netto di una squadra ancora che si dovrà necessariamente formare, la Fiorentina, una sfida molto incerta, equilibrata e non così scontata sul piano, insomma, ecco, che la vittoria della Roma è favorita, naturalmente, però...
0: Dovrebbero, sai che molti danno informazione More e Dybala dal primo minuto?
3: C'è questa suggestione, non lo so se apporterà per questo Gasperini oppure se andrà...
0: Anche Molina a destra.
3: Rispetterà il precampionato, ecco. Perché poi gli allenatori rispettano sempre.
0: Lo sai che io non ci credo tanto che uno che arriva così lo butta,
3: no,
0: dentro subito.
3: Secondo me più o meno sarà la formazione che è scesa in campo col Dortmund.
0: Paolo, tu che idea hai della Roma? Fiducia elevata oppure, non so, questi acquisti che Rodrigo Mora, ne parlano tutti un gran bene, giovane talentuoso. Poi è una Roma molto tecnica, con Dybala, con Castro, cioè sono tutti giocatori di tecnica.
1: Sì, no, questa è una squadra che si avvicina molto a quella che vuole in assoluto, anzi è forse quella che vuole in assoluto Gasperini, giocatori che saltino l'uomo, giocatori che facciano gioco da soli e che poi che abbiano due o tre soluzioni, appunto essendo bravi tecnicamente, per poter aprire il gioco da altre parti. Quindi questa mi sembra una Roma che è molto interessante, devo dire che anche la spia, perché forse è quella più avanzata, appunto avendo preso More e Molina, di un cambiamento di mercato delle squadre italiane, appunto, che non vanno più in assoluto, sì, lascia stare Stones, diciamo che rappresenta ancora un modello vecchio per quanto riguarda gli acquisti, ma devo dire che la stessa Inter ha fatto delle modifiche interessanti, comprando dei giocatori che, diciamo, sono in fascia media-alta, rilancia tante squadre, perché questo discorso riguarda la Juve, riguarda l'Inter, riguarda soprattutto il Milan, anche se il Milan è una squadra completa, ma riguarda anche la Roma. Il Napoli è quella che è rimasta un pochettino più indietro, ma lo stesso ha fatto un acquisto importante in difesa, un acquisto, diciamo,
0: secondo me arriverà un attaccante forte, Paolo,
1: e arriverà ancora un attaccante sicuramente, sì. Quindi io credo che questo mercato abbia rappresentato una piccola grande svolta per le squadre italiane e per il nostro campionato. Quindi credo che un po' tutte si stiano rinforzando nel nome di quello che tu avevi detto, appunto, nella prima fase, nel nome di un cambio di mentalità degli allenatori, cioè allenatori che siano più protesi. Unico esempio, eccezione di cui abbiamo discusso all'inizio, Allegri. Protesi, questo è un obiettivo molto chiaro, molto chiaro. Esatto.
0: Sì, Orlando, tra l'altro, ecco, c'è l'esordio della Fiorentina, una partita completamente cambiata, no? Con tanti acquisti, e tra l'altro adesso bisogna capire che cosa succederà con Ken, perché insomma è una fase calda, no? di Ken, che potrebbe andare al Como, quindi ci potrebbe essere questo tipo di cessione, però sta di fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo.
2: Sì, no, ha fatto un buonissimo mercato Paratici, senza tante parole, senza... insomma, lavorando veramente nel modo corretto e rifacendo una squadra che l'anno scorso ha fatto male, andando a prendere giocatori secondo me nei punti giusti, però faccio fatica a vedere una Fiorentina così bella sulla carta, potenzialmente una sorpresa, senza Ken, devo dirti la verità, perché è vero che l'anno scorso ha avuto problemi fisici e anche un po' di carattere personale, però Ken è un giocatore che ti fa la differenza, ecco. Qui a Firenze tutti pregano perché il Como non arrivi all'offerta di 40 milioni, la Fiorentina con Ken è davvero una squadra che può sorprendere in questo campionato, perché hanno preso attacco un buonissimo giocatore, Ulai che è un buonissimo giocatore, c'è Fagioli, insomma una squadra che onestamente, come ha detto il direttore, è destinata comunque ad essere una squadra che gioca a calcio, divertente e che chiaramente deve anche portare a casa i risultati.
0: C'è un ascoltatore, Massimo, che ci scrive: la Roma, secondo la mia sensazione, è che ci vorrà un po' di pazienza nelle prime giornate, ma una volta ingranata la marcia, questa Roma sarà una squadra spettacolare da vedere e un brutto cliente per chiunque. Beh, già lo è stato l'anno scorso, un brutto
2: cliente.
0: Sono
2: d'accordo, la garanzia è sempre quella che sta in panchina, questo grande allenatore che conosciamo ormai da anni, riesce a trasformare veramente... tutto quello che tocca diventa oro, come si dice in questi casi. Hanno preso dei giocatori molto interessanti, credo che il mercato non sia finito, perché la Roma mi sembra aver capito che ancora uno o due giocatori potrebbero arrivare. Ha detto bene il direttore, c'è tanta qualità, c'è velocità, mi immagino una squadra che va a pressare, recupera il pallone e poi davanti insomma c'è Malen, c'è Castro, Dybala che magari giocherà centellinando le partite, però quando sta bene è un giocatore sempre straordinario. Dunque attenzione alla Roma, non dico che è a livello dell'Inter, però può giocarsi qualcosa di importante.
0: Va bene, ti prego. C'è un ascoltatore subito che ci dice: ciao ragazzi, vedo il vostro entusiasmo per gli acquisti vari, ma una riserva del Porto, una del Liverpool, due che arrivano dal Strasburgo e Salisburgo, due dal Tottenham, salvo all'ultima giornata, non mi entusiasmano. Però che vuol dire questo? Cioè,
3: almeno noi ci siamo entusiasmati, abbiamo registrato dei fatti, insomma, dei movimenti di mercato, cioè, non è che siamo venuti qua con la banda musicale, insomma, in intonare qualche coro. No.
0: Sì, però cioè, sai, una cosa che non condivido è un giocatore che tu lo prendi da Liverpool, tra l'altro Jones le sue presenze le ha fatte, non è uno che non ha mai giocato.
3: Sì, no, però voglio
0: dire... c'è una concorrenza molto,
3: però...
0: molto alta lì, sì. E quindi è chiaro che puoi fare delle partite in panchina.
3: Certo.
0: Non è che sei un titolare indiscusso, quindi tu prendi un giocatore che ha giocato nel Liverpool, ha fatto un sacco di partite in Champions, cioè non prendi uno qualsiasi.
3: No, no, assolutamente.
0: Questo
3: ma qui c'è poco da esaltarsi, cioè nel senso ha ragione Paolo, ma stesso Massimo, insomma, che voglio dire, hanno puntualizzato sul fatto, guarda Marco, la sfida degli allenatori non sarà sui principi di gioco, sarà sull'intensità e sul ritmo, non si medierà più.
2: Bravo,
3: cioè Gasperini trasmette intensità, lascia perdere poi i sistemi tattici, giochi a 3, a 4, 4, 2, 3, se vai a 10 all'ora non vai da nessuna parte. Allora la sfida di Napoli, di Allegri, è: noi vogliamo vedere un Napoli reattivo, turbo iniezione, capisci?
0: Ma non lo vedi, però.
3: No, è questa la sfida.
0: Non lo vedi.
3: Cioè io quest'anno analizzerò gli allenatori che mettono il motore dentro le squadre. Non me ne frega più niente dei sistemi, basta. Non le scatole piene di queste cose. Il mondiale ci ha detto che ci sono squadre, sì, che ci ha detto di tattico? Poco. Di intenso invece abbiamo visto dei ritmi alti, quando la squadra tiene ritmi alti tu ti dimentichi come gioca. Capisci qual è il discorso? È quello. E tu vai lontano. Quindi gli allenatori che non si aggiorneranno, perché quello che è nuovo oggi invecchia domani. Cioè io non sono così certo che la Roma potrà replicare il campionato dello scorso anno, che il Como potrà avere la vita facile. Cioè è tutto molto equilibrato, ma non lo diciamo noi. Allegri dice 8 squadre, però fa l'allenatore, non fa l'opinionista, l'analista o il giornalista. Capisci? Noi però dobbiamo dire che è vero che ci sta quel blocco di squadre indefinito dove tutto può succedere sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma qual è la discriminante? Che è l'intensità e il ritmo e la qualità naturalmente, però se giochi sotto velocità tu non vai da nessuna parte, secondo me. Poi lo vedremo.
0: A proposito di giocare sotto velocità, Paolo, vengo da te, ci sono degli allenatori, mi sembra due sono addirittura al debutto in Serie A. Mi riferisco ad Abate, Aquilani, poi c'è De Rossi che parte dall'inizio con il Genoa, Grosso che parte con la Fiorentina, quindi fa uno step a livello di panchina. Io l'ho definita un po' la nuova generazione di allenatori. Da chi ti aspetti un impatto importante tra questi quattro in questo campionato?
1: Da Grosso, perché Grosso secondo me ha un impegno che deve collimare con le ambizioni della società, perché quest'anno ha fatto tantissimi acquisti, lo ha detto prima Massimo, no? Mm-hmm. Già a me fa impazzire Attà, ma anche Mastrantuono, Olai, insomma, la difesa l'ha completamente cambiata.
0: Sì.
1: Quindi a me importa anche che non faccia giocare tanto Ranieri, perché ecco, non è che è un'antipatia per Ranieri, però lo vedo come un punto debole nel fatto che si espone troppo con quelle proteste eccessive. Anche un po' fuori luogo, non è quello il carattere della Fiorentina. Il carattere della Fiorentina si deve esprimere con la qualità dei giocatori, e quest'anno secondo me c'è molta qualità nei giocatori della Fiorentina, che secondo
0: sì,
1: me è grosso.
0: Sì, è una squadra di qualità, sono d'accordo.
1: Saprà mettere in mostra.
0: Quindi tu dici da grosso poi, ti aspetti proprio anche lo dall'allenatore, sì, che dal Sassuolo alla Fiorentina faccia sto step importante.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. Ma sì, me lo aspetto perché guarda, io ho ascoltato di recente un'intervista, anzi più che altro un estratto di Guardiola, molto bello, che ha mischiato un po' le cose, perché sembra sa che profani i sentimenti, insomma, ha mischiato un pochettino il divorzio dalla moglie con quello che lui intende nella vita per qualunque cosa, no? Dal calcio alla vita in generale. In questo discorso lui ha detto: fra me e mia moglie è finita la passione, e finendo la passione è finito tutto. Io la voglio vedere questa passione in qualunque cosa, io ce la metto da allenatore, la voglio vedere nei calciatori. Se non vedo la passione nei calciatori, io i calciatori li mando via. E per passione si intende un po' quello che ha detto prima Stefano, cioè la differenza sta negli allenatori, nel riuscire a tirar fuori non il compitino, non
3: l'atteggiamento
1: da professionista, non diciamo, sì, le cose normali che ti aspetti perché sei pagato,
3: la cattedra, diciamo così, ecco.
1: Esatto, no, devi dare quello che tu hai dentro, ma anche di più di quello che hai dentro a livello di passione e di carattere.
3: È così.
1: Questo è quello che ha detto, appunto, con questa frase forte, accostandola addirittura a un sentimento personale nei confronti della propria moglie, del divorzio che ha effettuato. Ecco, mi sembra una frase molto efficace. Dice: io nella vita ci metto tutto, se manca la passione finisce anche un matrimonio.
3: Bella questa cosa della passione,
0: sì,
3: che
0: sì,
3: poi
0: sì,
3: è un po' nel nostro campionato, li vediamo nel lavoro. Marco Di Fabregas col Como, no? Ci mette tutto, cioè ci mette l'anima, anche abbiamo visto dei video all'interno, è un po' su quel pensiero là, su quella mentalità lì.
0: Orlando, tu tra questi allenatori voti anche te grosso oppure c'è qualcun altro?
2: Sì, voto grosso perché insomma l'ha spiegato bene il direttore, c'è aspettativa, c'è stato un mercato veramente di qualità e dunque mi aspetto che lui sia protagonista, deve veramente fare bene quest'anno. Sappiamo che Firenze è una piazza, no? Particolare, non facile, deve partire bene, perché sennò poi dopo cominciano subito le chiacchiere che qui non finiscono mai e che non fanno bene alla squadra. Però sulla carta è lui quello che ha più possibilità, perché parlando degli altri molto velocemente, Aquilani mi sembra che gli abbiano smontato un po' la squadra, Pinamonti vuole andare via, Torfed comunque è un sì, giocatore che potrebbe finire alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, e sai, quando ti levano certi giocatori poi è difficile fare bene, anche se ha dimostrato di essere comunque un buonissimo
0: allenatore. Buon allenatore, certo.
2: E passando all'altro, scusa, quello del Torino, onestamente mi sento di dire Abate che la società non lo ha messo nelle condizioni di avere una squadra che possa fare un campionato da protagonista. Mi sembra che almeno che negli ultimi giorni Cairo non faccia altri acquisti, mi sembra un Torino addirittura che è peggiorato rispetto all'anno scorso.
0: Saremo a vedere. Tu Stefano, individui anche tu grosso?
3: No, è stato perfetto Massimo, sì, sono d'accordo. Cioè Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, è la prima volta che capita, è andato via Carnevali, è andato via poi quella magia, no?
0: Quell'atmosfera, anche tu dici può trovare delle difficoltà.
3: Povero Aquilani, cioè adesso Carnevali se n'è andato, arriva a Sassuolo, dove chi è che ha fallito? Adesso a memoria mi ha fatto male Dionisi l'anno dopo. Prima hanno fatto bene sempre tutti a Sassuolo. Pur essendo bravo di trovare delle difficoltà, gli auguriamo di fare il meglio naturalmente, e poi ha detto bene, anche il Torino non mi sembra una squadra costruita per Abate, Cioè, però sono tutti allenatori, come fiducia, diceva, però, diceva Paolo, mi piace questo discorso che ha fatto questo racconto, su... devono essere tutti appassionati, basta con queste cose.
0: Ho
3: che tu c'hai un curriculum, ti porti dietro il suo curriculum e sei più bravo, non sei più bravo, sei alla pari con gli altri, è finito, il calcio sta diventando clamorosamente, cioè, implacabile da questo punto di vista. Non serve a niente quello che hai fatto l'anno prima.
0: Questo è vero.
3: Hai capito il discorso? E qui stiamo difendendo degli allenatori che hanno fatto degli errori, ma blu, non lo so, scegli tu il colore, cose orribili. E adesso diciamo però il migliore. Ma perché dobbiamo dire che quello è il migliore mentre alla pari di uno che c'ha magari due anni in Serie A?
0: Sì.
3: Ma tanto voglio dire, prima o poi ci arriveremo, perché ci saranno De Rossi, Fabregas, Aguilani, Grosso. Kivu,
0: c'è il cambio generazionale, ci deve stare per forza a un certo punto.
3: Gasperini,
0: no, lo sai Paolo,
3: non, ma... è, non è una questione di età, ha detto bene Paolo, tu puoi avere la passione pure a 70 anni.
0: Certo.
3: Però se tu vai lì, perché però mi ricordo dieci anni fa eri
0: un'altra cosa,
3: eri un'altra persona,
0: cosa,
3: un altro calcio e basta, deve finire sta storia.
0: Lo sai Paolo, mi ha colpito anche le parole di Vlasic a proposito del Torino, che ha detto che lui è rimasto diciamo così colpito dalla grinta e dalla passione di Abate in questi giorni di lavoro. Ha detto arriva la mattina alle 7 e va via la sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ha detto sta lì, guarda tutti i particolari, una cosa, ha detto mi ha colpito questo suo modo di lavorare.
1: È bello se riuscisse a trasferirlo chiaramente ai giocatori,
0: certo.
1: Ha ragione Massimo, cioè, Cacciamani forse può essere diciamo l'acquisto più importante, ma gli altri ragazzi con tutto il rispetto, Comusso, Comert, insomma mi sembrano giocatori che come dire riempiono un pochettino dei buchi, ma non è che
0: non fanno la differenza. Tu dici non fanno la differenza. Vabbè. Saremo... invece sentite l'ultimo giro prima dei pronostici, Paolo, su Sarri e anche su Gattuso Lazio che pensiero avete? Sarri ieri ha fatto l'esordio in Conference League non bene. E che idea ti non so se hai dato un'occhiata alla partita o meno, però ecco, ti chiedo un po' un pensiero su queste ultime due squadre.
1: No, guarda, io credo che Sarri sia finalmente, diciamo, da brontolone che era diventato negli ultimi tempi, anche con ragione devo dire alla Lazio, nel suo ambiente. Io credo che Sarri abbia, come dire, adesso l'obbligo, perché non si può nascondere. Cioè, nel senso che è piombato in un ambiente ideale per lui, non troppo pretenzioso, ma di qualità, che gli offre anche qualità, che ha una disciplina del lavoro ferrea. Allora gli deve trasmettere appunto quello che dicevamo prima, quella sua passione, che non deve essere troppo didattica, deve essere una passione vera, trasmessa attraverso una didattica eccellente che lui conosce, ma deve essere qualche cosa che faccia veramente svoltare l'Atalanta. Ci riuscirà? Vediamo. Non consideriamo ancora ciò che sta succedendo adesso, ma con il cammino in campionato. La Lazio, ragazzi, è un grande punto di domanda. L'uscita dalla Coppa Italia è veramente qualcosa di vergognoso, secondo me. Cioè, non rappresenta un bel segnale. Ecco, là c'è la dissonanza fra il discorso che facevamo prima. Cioè, non è che tu, ostentando una rabbia in volto, come fa Gattuso, una rabbia con il tuo atteggiamento, con tutto te stesso, sia la fotografia di quello che trasmette ai giocatori. A volte ogni singolo giocatore, lo vediamo in un'epoca moderna che è molto difficile, nel senso che certe cose che per noi, per la nostra generazione, poteva essere valido, cioè il riferimento al, come dire, ai valori, a certe cose sane, all'orgoglio personale, non è che fanno presa molto sui giovani, quindi avere una faccia sempre incazzata, rabbiosa, non è sinonimo di trasmissione di grinta e carattere. È quello che tu riesci, e ritorna a Guardiola, a trasmettere toccando le corde giuste di ogni singolo giocatore. Finora nelle sue esperienze, mi dispiace dirlo, nelle ultime esperienze dal Napoli fino alla Nazionale, Gattuso non c'è riuscito. Cioè è una rabbia che lui esprime personalmente, ma che non trasmette la squadra che allena.
0: Orlando, così completiamo il giro.
2: Ma tu hai due top player lì, cosa devo
3: aggiungere? Uno.
2: Cosa devo aggiungere? Niente sul...
0: Invece di Sarri penso che sia una missione molto difficile.
2: No, sono d'accordo. Allora, tieni conto però che sono stati 11 anni di...
0: Spero, guarda, la dico grossa, spero che l'Atalanta non abbia sbagliato ancora allenatore come l'ultimo anno.
3: Addirittura. E siamo al 22 d'agosto, Marco,
0: io
3: già comincia.
0: Io la butto.
3: Bam.
0: Io la butto.
2: Però Marco, allora, 10 anni di Gasperini, quello dell'anno scorso è un altro anno di Gasperini, anche se non c'era, perché il modo di giocare è stato lo stesso e dunque va considerato che veramente si cambia completamente modo di giocare e sì, bisogna dargli dargli un po' di tempo.
0: Sono d'accordo, il tempo diamoglielo, ci mancherebbe poi
2: diamo un po' di tempo, però come ha detto il direttore la squadra è di qualità,
3: però diamo tempo a tutti,
2: una cosa. Dunque sicuramente quest'anno la società, che è intelligente, a Bergamo sanno fare calcio, non gli chiederanno magari risultati clamorosi, però ecco, se dovesse fallire, fallisce perché ha sbagliato lui, perché è una squadra, se vai a vedere la squadra è una squadra forte.
0: Porca miseria, se è forte, insomma, adesso.
2: Per quanto riguarda la Lazio, io credo che tutto giri intorno al discorso che ha fatto Paolo, mi trovo d'accordo, io non avrei preso Gattuso, però io credo che giri tutto intorno all'ambiente, insomma, un po' sto seguendo sui social, giocherai sempre senza il pubblico in casa e molto probabilmente non ti seguiranno neanche fuori. Io credo che la Lazio debba pensare veramente, mi salvo il prima possibile, perché quando giochi in contesto del genere c'è il rischio anche che la situazione possa peggiorare, no?
0: Dunque,
2: con questa squadra qui, per me devi cercare di arrivare al più presto e sperare che il prossimo anno ci sia un cambiamento a livello del vertice.
0: Stefano, tu vuoi aggiungere qualcosa su questi due allenatori? Un po' situazione generale?
3: Sono stati perfetti, sia Paolo che Massimo. Per quanto relativamente alla situazione della Lazio, è come se non avesse una sponda. Cioè, non c'ha la sponda del tifo, c'ha una mezza sponda da parte della società. Ogni volta che cerca di prendere una questione, succede l'imponderabile, l'imprevedibile. Saltano per visite mediche. Marco, è una cosa che non si può raccontare. Cioè, io te lo dico. Sarà difficile trovare argomenti durante la stagione per quanto riguarda la Lazio.
0: Almeno il campo, speriamo di raccontare campo, qualcosa.
3: Capito, no, nel senso che sì, però poi il resto fuori, c'è anche la valutazione, io capisco, Gattuso non piace, non piace, diciamo così.
0: No,
3: alla maggior parte dei tifosi, insomma, c'è molto scetticismo. Però ha detto bene Massimo, ma come fai a fare l'allenatore sospeso? Stanno dentro una bolla sti calciatori, a Formello. E vanno a giocare in casa e dice: ma oggi si gioca? Oh, ma sei un giocatore di Serie A.
0: Guardate,
3: e vedi quattro gatti
0: dico...
3: allo stadio e questa contestazione costante. Poi sono ragazzi sensibili, leggono tutti i giorni e dice: sta storia quando finirà? E poi non possono dire niente, perché se gli fanno una domanda, cioè anche la comunicazione, come la curi durante la settimana, è un caos. Guarda, terrificante, in cui è difficile fare anche delle considerazioni.
0: Guarda,
3: ecco perché ti dico che voglio dire, dobbiamo svuotare anche da argomenti, perché ci sarà un calcio Gattuso che dice le solite cose, che dice l'elmetto, ci metto la faccia, tutte queste cose. Ho capito, ha detto bene Paolo, è una gravità inaudita, uscì col manto alla prima, dai, su, in Coppa Italia non lo puoi fare.
0: Guarda,
3: Sinner,
0: vi
3: tra
0: riporto,
3: l'altro non giocherà gli US Open,
0: questa
3: è una brutta notizia,
0: questa è una brutta
3: mentre
0: notizia.
3: Ritorna Paperino Alcaraz.
0: Sì. Non ci sarà Sinner, ha scritto pochi istanti fa proprio Garbo prima della notizia. Allora, vi dico che prendo questa parola di Vlahovic, che dice che il calcio è per i tifosi e si gioca per i tifosi. L'anno scorso, quando c'era lo stadio vuoto, era un po' una brutta sensazione giocare così, ma adesso sono tornati e sono molto contento, come tutta la squadra. Quindi questo per far capire che poi giocare senza tifosi, il Torino pure ci ha giocato, cioè è
3: ma
0: molto
3: come
0: complicato.
3: Fai? Ma se il giocatore di Serie A non c'è, non hai l'adrenalina giusta, la situazione... gratificazione, una compensazione psicologica, anche un colpo di vanità, perché uno fa adesso, non cominciamo, no Massimo, Paolo, non ci giriamo intorno a questa ipocrisia. Uno va là e sei anche un calciatore, ma vedi l'ora di giocare davanti a 30.000 persone, o no?
2: Certo,
3: ma dai,
2: certo.
3: Ma sei un giocatore di Serie A, esci fuori dal campo, Massimo, oh, quanti so? 150, mamma mia, giochiamo contro il Napoli in casa.
2: Mamma mia, davvero.
3: E poi dopo credi...
2: è ancora dei tifosi, bisogna che ce lo ricordiamo questo, dai. Senza i tifosi, se non andassero, dimmi te se ci sarebbe tutto questo giro di soldi. Non voglio entrare in discorsi, ma è la verità. Senza tifosi, senza la curva, senza il tifo, senza quello che vediamo tutte le domeniche, il calcio non lo seguirebbe nessuno.
3: Ma poi è talmente, Paolo, Massimo e Marco, è talmente difficile, non si cambierà mai. Se la Lazio infila 7 vittorie consecutive, non andranno ugualmente allo stadio. Mi dici tu come si risolve questa situazione, Marco?
0: Ah, non lo so.
3: Capisci? Allora, quindi, il calciatore sa, faccio bene, non va bene, faccio male, non se... cambi. E quindi impazzisci. Ma allora la domanda esistenziale è, se io fossi un calciatore, dico, sto dentro il ritiro, ma io... ma che ci sto a fare qua? Cioè, la domanda è questa. Io che, con chi gioco? Per chi gioco? Perché sto qua?
2: No, giochi solo per i soldi. Purtroppo.
3: No, infatti, però...
2: Gioca...

0: vuoi dire, ma no, non puoi chiedere a un tifoso che alla fine paga il biglietto, fa anche sacrifici, fa delle rinunce, ma che comunque ha una passione smodata per la propria squadra, no, non puoi chiedere a un tifoso di ragionare con grano salis per quanto riguarda la gestione di una società. Alla fine, se questa situazione si è determinata negli anni, non può essere il tifoso a fare un passo indietro. Cioè, il tifoso si è trovato in questa situazione, ma non perché l'ha voluto lui, perché proprio veramente, cioè, c'è stato, come dire, una ferita dietro l'altra per la tifoseria della
1: Lazio. Sì, però Paolo, perdonami, tu puoi arrivare addirittura a sperare che la squadra perda.
0: Qual è la tua soluzione?
1: No,
0: qual è la tua soluzione?
1: Io non ho soluzioni, però mi sembra che qui è un muro contro muro, cioè non c'è una soluzione.
2: Sì,
1: cioè,
2: ma Marco, sì, però Paolo ti ha detto che parte da lontano, cioè non è che si sono svegliati tutti quanti.
1: Sì, ho capito che parte da lontano.
2: Perché so 4-5 anni che stai a fare, sai che c'è? Ci veniamo più allo stadio.
0: È una difesa così civile, è così importante.
1: Ma io sono d'accordo con te, però
0: no, non c'è un muro, scusami, perdonami, quello dei tifosi non è un muro. Il muro è quello della società, è quello di chi dice è il mio orticello, è la mia proprietà.
1: Ma Paolo, però quello che ti voglio dire, al tifoso oggi interessa soltanto che lo Tito si tolga, ok? Questo non avverrà. Se non avviene oggi, domani, dopodomani, che succede?
0: Io dico, mi vedo la squadra, la televisione, vado qualche volta in trasferta quando mi va, ma io insomma per questa squadra non faccio più sacrifici, o perlomeno non mi viene di andare allo stadio a tifare per uno.
1: Però
0: che
1: vanno in trasferta, in trasferta ci vanno,
0: perché, ma questo dimostra anche intelligenza e sensibilità. Cioè, dice, io il sacrificio di viaggio, di biglietto, eccetera, non faccio mancare il sostegno alla squadra fuori casa, ma in casa opero una civile protesta. Secondo me non è un muro, perché è la parte più debole quella dei tifosi. Il muro lo ha alzato lo Tito, non l'hanno alzato i tifosi.
1: Vabbè, staremo a vedere che cosa succederà. Speriamo che si palesi qualcuno, perché a questo punto bisogna sperare che si palesi qualcuno.
2: Ma tu hai detto che non avverrà mai, perché lui non vuole vendere, quindi è una situazione. Ma guarda che faranno un film, vedrai. Uscirà fuori un qualcosa di. Perché questa è una cosa, un fenomeno mai in precedenza si è mai verificato. Paolo, tu hai mai raccontato tanti anni di lavoro una situazione del genere? Si è mai verificata?
0: Guarda, si sono verificati, ma si sono c'è di proteste o perlomeno di cose che la tifoseria non ha accettato, sulle quali siamo intervenuti anche come giornalisti per dire che magari era
2: eccessivo,
0: prese posizioni, giocatori rifiutati, no?
2: Però una cosa così lunga non me la ricordo.
0: Una cosa così lunga nei confronti della proprietà e della società non l'ho mai vista, mai.
1: Va bene, andiamo ai pronostici che chiudiamo con De Paolo e Orlando. Mancano solo i loro pronostici. Parto dal direttore De Paola. Udinese Como
0: 0-2.
1: Genoa Napoli
0: 1-1.
1: Roma Fiorentina
0: 2-1.
1: Bene, andiamo da Orlando. Udinese Como, Massimo.
3: Sì, 1-2.
1: Genoa-Napoli
3: 1-1.
1: Roma-Fiorentina
3: 3-2.
1: Bene, ok, io vi ringrazio e vi do un buon fine settimana.
2: Ciao Massimo, ciao Paolo.
1: Un abbraccio ad entrambi.
0: Ciao Stefano, ciao Marco.
1: Bene, break adesso per noi, poi recuperiamo un po' di messaggi e alle 16:35 andiamo al giro dei campi.

0: Stefano, siamo tornati, l'abbiamo letta in diretta, il forfè di Sinner.
1: Mi spiace molto.
0: Agli Open.
1: E poi certifica come Marco i ritmi, lo sport sta diventando veramente insostenibile anche per i fuori classe con Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: Che tra l'altro lui rientra.
0: E l'altro non c'è, ma beh, veramente è una roba...
1: Mantenersi a certi livelli la cosa veramente
0: non è facile, no, infatti ci vuole veramente, poi adesso che si gioca così tanto che in tutti gli sport c'è veramente una roba eccessiva proprio,
1: certo.
0: Allora facciamo una cosa, caro Stefano, recuperiamo un po' di messaggi sia vocali che testi scritti, perché alcuni sono rimasti in coda, quindi Gabriele, che come sempre ringrazio, in cabina di regia, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Vai, audio.
2: Diretto con rispetto, okay. Però mamma mia, mi capesti un buono perché ha preso Allegri, ditelo che ce l'avete con Allegri, ma la cena, ma come ha fatto Allegri, ma ce l'avete, e boh, non lo so, non vi capisco.
0: Vabbè, io che devo dire, insomma, si commenta.
1: Sì.
0: Non mi ha fatto niente.
1: Si
0: io sono convinto
1: dibattito.
0: Che farà bene, quindi figurati. Però ognuno poi ha la sua opinione. Allora, vai con un altro messaggio.
3: Salve ragazzi, vedo che avete cominciato alla grande con Allegri. Poi non capisco snaturare il gioco del Napoli. Negli ultimi 2 anni ha vinto il campionato con 11 vittorie streminzite, 1-0 col migliore in campo il portiere. L'anno scorso giudicate voi, specialmente in Champions. Dopodiché che cosa avrà detto? Ha detto che l'Inter, avendo vinto campionato e Coppa Italia, è la favorita e poi c'è un bel gruppo dietro. Poi ricordo che alla presentazione ha detto che spera di arrivare a marzo-aprile e di giocare per qualche titolo.
1: Ma marzo-aprile ha detto quello scorso.
3: Comunque.
1: Sì, ma ragazzi, non dovete prendervela, dai, si vivacizza un po', siamo all'inizio, ragazzi, no, di partenza, no. Quindi non è che sappiamo tutti che il Napoli è una grande squadra, la rispettiamo, ce l'abbiamo anche in simpatia.
0: Ma per me,
1: però,
0: è forte lotta
1: è
0: con
1: forte.
0: E deve lottare,
1: cioè,
0: con lui.
1: Quando una squadra è forte,
0: lo si deve pretendere.
1: Che,
0: lo
1: dopo,
0: si
1: deve ci siamo pretendere. Anche noi, lotteremo, poi calcio sappiamo che... Però insomma...
0: Lo si deve pretendere, ragazzi, che è diverso. Cioè, deve e lo si deve pretendere che il Napoli lotti con l'Inter. Non ci sono, poi può pure perdere all'ultima giornata e vincere l'Inter, vincere il Napoli, però non è impensabile che il Napoli non possa lottare con l'Inter per lo scudetto.
4: Uomini forti,
0: io la vedo in questa maniera.
1: Sì, ma noi diciamo appunto questo.
0: E io la vedo così.
1: Portiamo
0: poi,
1: grande rispetto e
0: per me
1: abbiamo
0: Napoli
1: grande
0: è più avanti
1: considerazione
0: delle altre,
1: nei confronti del Napoli.
0: Delle altre 7 squadre,
1: amici,
0: che ha citato Allegri. Il Napoli è più
1: non
0: avanti.
1: Non è che ce l'abbiamo, non ce
0: non può essere allo stesso
1: noi.
0: Livello.
1: Ci aspettavamo, insomma, siccome diciamo che il Napoli è un pochino dietro l'Inter, è la squadra
0: tutto
1: più attrezzata per dar fastidio all'Inter.
0: Io sono anche convinto che questo Napoli, che è stato un po', diciamo così, strapassato,
1: ma lo pensa, ma
0: strapassato
1: però,
0: da Conte, era la miglior soluzione per
1: lo pensa
0: Allegri.
1: Il presidente, e allora vabbè, poi diciamo noi la stessa cosa del presidente, di chi anche, voglio dire, sostiene il Napoli. La forza riconosce il valore,
0: certo,
1: di questa squadra.
0: Vabbè, diamo un altro audio, vai.
5: Pomeriggio ragazzi, sono Giuseppe da Napoli.
0: Giuseppe,
5: ma a cosa serve fare un'analisi tipo ago nel pagliaio della discussione, del discorso di Allegri? Sappiamo bene che le frasi degli addetti al calcio sono tutte stereotipate, monotone, ripetitive. Sono felice di aver raggiunto questa squadra, daremo il massimo, daremo il 100%, daremo il 110%. E poi ovviamente sono tutte frasi prudenti, anche perché un allenatore non credo che
1: ma
5: si
1: come
5: deve
1: dire?
5: Impegnare, perché naturalmente il risultato conta anche da lui come organizza la squadra, si voglia cioè già impegnare a dire io raggiungerò lo scudetto, vincerò la Coppa dei Campioni, vincerò la Coppa del Nonno.
1: Ma non è che uno si aspetta.
5: Complimenti, grazie sempre per la vostra
0: grazie.
5: Compagnia.
1: Complimenti
0: grazie.
1: A te, intervento molto molto... diciamo uno spunto importante, ma dire allora chi vuole da una parte dice ci prendiamo le responsabilità, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, dall'altra parte Allegri invece dice è più cauto, sono due forme di comunicazione diverse, però noi diciamo io e Marco, ma non soltanto noi credo, che il Napoli è una squadra forte, Quindi ci aspettavamo magari un altro tipo di, ma nessuna polemica, non ce l'abbiamo con Allegri, lo stimiamo, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo che lui faccia Allegri con Napoli, perché la squadra è forte. Poi marzo-aprile, l'ha detto lo scorso anno, l'ha detto, lo diceva pure la Juve, è un suo modo di pensare, ha vinto pensando così. Però io non mi ricordo che la Juve diceva, arriviamo, diceva sì, campionato, la Juve partiva e vinceva. Ora c'ha la squadra per vincere, quantomeno per provare a vincere, non per piazzarsi, che sono due sport differenti.
0: Certo,
1: piazzarsi certo. E vincere sono due sport differenti che Max conosce a menadito, perché è un fuoriclasse dalla panchina. Allora da un fuoriclasse dalla panchina noi ci aspettiamo che faccia fuoriclasse, giusto Marco?
0: Assolutamente.
1: Aspetta in primis il presidente, quindi non è che non ci sono equivoci.
0: C'è una news da,
1: è stato preso per questo.
0: È una news che arriva dalla Juventus, che riguarda la Juventus, pardon, la prendo da tutto mercato web, perché Mattia Perin saluta la Juventus, è fatta per il passaggio del portiere al Palermo. Quindi c'era questa trattativa già giorni fa e adesso si dà per fatto il passaggio di Perin, perché il Palermo ha perso nell'ultima partita, c'è un infortunio al portiere titolare e quindi
1: Di Gregorio non resta.
0: La Juventus in attesa di capire cosa succederà con Di Gregorio, destinato però con tutta probabilità a partire anche lui, cercherà un nuovo vice per Guglielmo Vicario. Quindi tra i nomi ci sono Audero, che però era stato smentito giorni fa, e Musso tra le possibili alternative. Gabriele, dammi un altro audio, poi leggo un paio di messaggi velocissimi, vai.
4: Commentare a volo il messaggio dell'ascoltatore, ha detto che l'Inter non è favorita, che gioca male, che è imballata dai 5 anni, è inutile rileggergli le statistiche, non ha dribblatori, l'unica cosa esatta che ha detto, però può vincere anche la Champions League l'Inter quest'anno, ma l'anno prossimo questo degli spettatori era la stessa cosa, c'è faziosità nei giudizi e lasciamola a loro. Poi c'è chi vuole fare un discorso più approfondito, parlare da un punto di vista tecnico e anche sportivamente, allora è ben accetto.
0: Bene, e vabbè, ognuno può avere il suo pensiero. Prima sentivo su Stonzo ci sono dei dubbi, no? Legati un po' al suo ultimo rendimento eccetera, però ti posso dire una cosa, che secondo me un giocatore così in una squadra come l'Inter è importantissimo, proprio perché serve anche questo tipo di calciatore, che secondo me ti può aiutare con l'esperienza, ti può aiutare. Non credo che giocherà tantissime partite, poi non lo so, magari sarà sempre titolare, però sai che puoi contare su un giocatore del genere.
1: L'esperienza ti porta anche il sapere amministrare nel modo possibile il proprio corpo. Quindi lui, anche se reduce dall'infortunio, che calcolerà anche questa cosa qua, ci conviverà. Insomma, l'intelligenza, lo spessore, il livello del calciatore, sta roba.
0: Io sono convinto che sia un giocatore che può dare il contributo. Sì. C'è questo messaggio che ti leggo. Buon pomeriggio, vi sto seguendo sulla notizia che arriva dalla Spagna, sponda a Barcellona. Se proprio fosse vera, credo che potrebbe essere più di interesse della società che di Lautaro Martinez. In studio si sta parlando di top club, lo è anche l'Inter, basta guardare il percorso degli ultimi 4 anni in Champions League di entrambi i club, scrive Antonio da Napoli. Ma io invece penso che sia più un discorso rivolto al giocatore, non al club, perché tu devi pensare che questo giocatore di 29 anni, se gli arriva una proposta di un club come il Barcellona, non è che ti arriva la proposta dall'Arabia o di una squadra. Barcellona rimane comunque un grande club, come lo è l'Inter, ma lo è il grande club anche il Barcellona. E se la proposta ti arriva a 29 anni, dopo che tu hai fatto quasi 10 anni all'Inter, secondo me un tentennamento potresti anche averlo e pensarci. Questo vuol dire che deve andare via o va via, ma io la mettevo più sulla posizione del calciatore, perché comunque all'Inter se gli offrono 100 milioni ci può pensare, perché sono 100 milioni per un giocatore di 29 anni. Dall'altra parte il calciatore, la volontà qual è? Potrebbe essere, ma ha chiamato il Barcellona, ma ha chiamato una squadra con una grande storia, con una grande tradizione.
1: Nel tempo lui è diventato un leader indiscutibile, riconosciuto.
0: Può essere che questo valore sia più forte
1: di questa
0: cosa. A 24
1: anni ti avrei risposto in maniera diversa. Adesso ti dico, magari chiude con l'Inter alla grande, però ci sta, un pensiero tipo...
0: Poi c'è Marco che ci scrive che non era d'accordo con Orlando al netto di Cairo e della sua gestione, però quest'anno il Torino ha preso molti giovani validi, secondo Marco, e quindi questo è il pensiero. E vediamo se c'è un altro audio da recuperare. Vai Gabri.
6: Ciao, sono Giovanni. Ciao. Me la griglia Inter Napoli. Poi Roma e Como, soprattutto se la Roma prende l'esterno alto sinistro e Como prende Kean. Poi Milan, Juve, Atalanta e Fiorentina. E la Lazio deve stare molto attenta. Forza Napoli. E buon campionato a tutti.
1: Buon campionato a tutti,
0: Buon
1: bravo.
0: campionato,
1: Vedi però,
0: grazie.
1: Giovanni, tifoso del Napoli, mette il Napoli dietro l'Inter.
0: Certo, ma dove mi
1: Allegri
0: metto?
1: oggi non ha messo dietro l'Inter, ha messo con altre 8 squadre. Si può dire o non si può dire questo?
0: No, è quello detto lui, l'ha messo insieme a 8 squadre. Quindi è la sua
1: Giovanni, che è tifoso del
0: valutazione.
1: Napoli, lo mette subito dietro l'Inter. Quindi, no, chi poi si arrabbia perché, ah, ma ce l'avevo, non ce l'abbiamo con nessuno. Con nessuno.
0: Va bene, 331-8200-213. Ancora un altro messaggio, poi vi leggo le parole anche di Pellegrino della Fiorentina.
7: Buon pomeriggio, Giovanni De Bari, ovviamente intervista. E sempre diamo sempre le chance a questo Allegri, e prima con la Juve e poi con il Milan, e adesso diamo la chance di nuovo con il Napoli. Ma vogliamo capire una cosa che è sopravvalutato: ha vinto con la Juve, col Milan, con la Lega degli Squadroni. Sì, il Napoli c'è uno squadrone, ok, va bene, però è sopravvalutato. Cioè, quello è il gioco. Perché ogni volta gli date una chance? Cioè, parliamo sempre di. Cioè, non, come dice il signor Impallomeni, non deve piazzarsi le prime quattro, non c'è riuscito neanche col Milan l'anno scorso. Quindi
1: Sì, però
7: cerchiamo sempre di dare
1: ovviamente
7: questa
1: interista, ci
7: lode.
1: sei molto simpatico, ti
0: Sì.
1: rispondiamo, no? Bisogna sapere sempre rispettare la storia.
0: È l'allenatore che ha
1: Allegri
0: vinto più scudetti in
1: bravo,
0: Serie A, ragazzi.
1: è
0: Non
1: l'allenatore che ha
0: ce lo
1: vinto più
0: dimentichiamo,
1: scudetti, quindi
0: quando
1: va
0: facciamo le
1: rispettata la
0: analisi.
1: storia. Io e te non abbiamo vinto niente, quindi va rispettato. Poi non è che uno può vivere di rete, sono d'accordo con te, quindi si dice piazzarsi e vincere. Lui lo sa bene che significa, poi è esperto anche di cavalli, quindi piazzarsi e vincere sono due sport completamente differenti.
0: Certo.
1: Ma si sarà annoiato a piazzarsi? Ecco perché è uno stimolo affinché Allegri possa ritornare nel suo habitat naturale, cioè di allenatore vincente. E a Napoli c'ha la squadra per vincere, ragione Marco Piccari, giusto? Ti ho
0: No,
1: coinvolto,
0: ma io ti
1: cioè ha una
0: ripeto,
1: squadra potenzialmente
0: ha la squadra
1: vincente.
0: più forte degli ultimi anni
1: Che
0: che
1: poi
0: ha
1: si potrebbe
0: guidato.
1: piazzare, però tu devi provare a vincere.
0: Lui si
1: Cioè.
0: trova a guidare la squadra,
1: Ma
0: lui come
1: scusatemi,
0: allenatore, la squadra più
1: però,
0: forte, è più, Napoli è
1: per
0: più forte del Milan
1: correttezza,
0: ed era più forte della Juve dell'ultima Juve
1: Marco,
0: che ha
1: per
0: guidato.
1: correttezza, Conte, che diceva del suo Napoli? Il primo anno che diceva? È che vengo qua per piazzarmi.
0: Esatto.
1: Diceva il contrario, no? E ha vinto. Poi l'anno successivo ha
0: Certo.
1: detto è difficile ripetersi, poi ha puntato, diciamo così, ha spostato l'attenzione sul mercato, che non era convinto di alcune cose, poi ci sono stati gli infortuni, però alla fine del campionato la classifica recita: Inter prima, Napoli secondo,
0: Non puoi non
1: con tutti gli
0: dare,
1: infortuni
0: cioè,
1: che ci sono stati.
0: non puoi non dire. Allora, proprio in 30 secondi, Stefano, che poi ci andiamo a fermare perché c'è il giro di campi. Ti chiede un nostro ascoltatore: c'è un giocatore che ti stuzzica in particolare? E poi a me mi chiede chi sarà un flop. Dai, rispondi prima tu.
1: Beh, l'abbiamo detto, insomma, sono molto incuriosito dai Mora, dai Mastantuono, da chi può dare
0: Qualità.
1: gioia, sì, anche in una giocata, quella, no? Qualità, certo.
0: Sul flop mi sembra un po' troppo presto per poter, perché anche il mercato non si è chiuso, quindi bisognerebbe fare una valutazione più a mercato. Però io dico attenzione a Sarri e l'Atalanta, perché non mi sembra un compito così facile come possiamo immaginare, perché Sarri, il sarrismo, che per me non esiste, non è mai esistito. Attenzione.
1: Cioè, tu hai la sensazione che l'Atalanta abbia sbagliato
0: Io spero che
1: il terzo
0: l'Atalanta non
1: allenatore?
0: abbia sbagliato l'allenatore. Ieri vedevo delle
1: Cioè,
0: cose.
1: tu avresti
0: Allora,
1: riconfermato
0: io
1: Pallatino?
0: faccio una domanda a tutti, ma siamo in chiusura. A me l'Atalanta non mi ha mai annoiato nel vederla giocare. Ieri, dopo il primo tempo, volevo spegnere il televisore. E l'Atalanta, stiamo parlando di una squadra che la vedevi bom bom bom bom bom bom.
1: Arrembante,
0: L'anno scorso hanno sbagliato gli
1: sempre in
0: allenatori.
1: avanti.
0: Io ho visto il primo tempo, mi sono annoiato. Annoiato, e l'Atalanta non ti
1: Sì,
0: annoiava
1: però
0: mai,
1: all'inizio della
0: però
1: stagione,
0: all'inizio, però
1: là poi
0: all'inizio,
1: aveva 3-4
0: no, però,
1: partite
0: ma io infatti ho
1: ufficiali
0: detto
1: sulle gambe.
0: attenzione, non vorrei dire
1: Sarri è stato corretto e
0: un'esagerazione,
1: secondo me adesso, a parte
0: assolutamente,
1: tutto,
0: però spero che non abbia sbagliato
1: si è
0: un'altra
1: visto quello che aveva detto
0: valutazione.
1: alla vigilia.
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, qualcosa là davanti è mancato, insomma, non c'è questo brio, questa brillantezza. Vedremo.
0: Vediamo,
1: non è facile ribaltare un mondo.
0: È apposta, ti dico, mondo ancora,
1: c'è ancora Gasperini lì. C'è ancora l'ombra di Gasperini a Bergamo.
0: Assolutamente. Ci dobbiamo fermare, caro Stefano, perché poi entriamo con il giro dei campi, sentiamo un po' le ultimissime della prima giornata di Serie A, tra poco.

0: Bene, ci siamo e allora si parte con il giro dei campi della prima giornata di campionato. Si parte con Udinese-Como alle 18.30, allora per l'Udinese Davide Marchiol.
1: Si prepara a ricevere il Como nella prima giornata di campionato e mister Kostarunic dovrà fare a meno di Cabasele squalificato e con anche la cessione di Christensen. Rispetto all'anno scorso ci sarà una difesa abbastanza rivoluzionata. Si va verso un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in retroguardia, quindi Abankwa e Palma sono i principali candidati ad affiancare Solé. Sulle fasce invece il neo arrivato Vojvoda a destra con Camara a sinistra, Piotrowski e Kastrom andranno a comporre il duo di centrocampo con Kellenkamp e Zaniolo che andranno a supporto dell'unica punta Keenan Davis.
0: Per il Como in voce Yvonne Alessandro.
2: Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Como riparte da qui e apre la Serie A in Friuli contro l'Udinese. Fabregas avrà tutti a disposizione, eccetto Addai. E allora tra i pali Buté, la certezza. Chalobah, Ramon, coppia difensiva. Mentre sulle fasce, testa a testa, Smolcic dovrebbe scalzare Couto. Kaiki invece insidia Vaie e parte un filo in vantaggio. In avanti Duvikas il terminale offensivo con Nico Paz alle sue spalle. Ma qualora non dovesse farcela dall'inizio, è pronto Mattia Liberato. Come frecce sugli esterni invece Baturina e uno tra Diao e Jesus Rodriguez con il senegalese in pole. Studio.
0: E allora caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa prima giornata di Serie A.
3: Udinese vedo Como. Una vittoria del Como, Udinese Como, segno 2.
0: Beh, io invece all'opposto, segno 1. E andiamo subito alla seconda partita dei campioni d'Italia in carica, Inter-Monza. E allora per l'Inter Marta Bonfiglio, per il Monza Lucio Marinucci.
4: L'Inter campione d'Italia in carica è pronta per alzare il sipario e dare il via alla nuova stagione di Serie A contro il neopromosso Monza di Ivan Juric. Cristian Chivu per la partita contro i biancorossi si affida a Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. Al centro non si cambia, Çalhanoğlu in cabina di regia supportato da Barella e Zielinski, mentre invece sulle fasce agiranno Di Marco e Diouf. Davanti il tandem sarà costituito da il giovane Pio Esposito supportato dal capitano Lautaro Martinez, che però è ancora in ballottaggio con Bonny. Tra gli squalificati alla prima giornata di campionato c'è Mkhitaryan, mentre invece tra gli indisponibili risulta Spence, che ancora deve recuperare la migliore condizione.
5: Il Monza si avvicina al più complicato esordio possibile contro i campioni d'Italia dell'Inter, con qualche defezione in porta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Ci sarà infatti già Pizzignacco, complice anche la squalifica di Thiam. Poi i tre di difesa saranno Kouadio, Delicarri e Carboni. La linea 4 sarà composta dagli esterni a destra Birindelli, a sinistra Mangas. Al centro del reparto mediano ci saranno Colpani e Colombo. In attacco invece da titolari ci saranno Barella e Cutrone. L'unico vero ballottaggio è quello tra Forson e Ciurria, con il primo leggermente favorito. Per gli altri indisponibili, out ovviamente Pessina che si è operato alla spalla, insieme ad Akin Sammiro e Touré, che però dovrebbero già rientrare per la seconda giornata. Squalificati oltre a Thiam c'è anche Mota Carvaio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al pronostico di Inter-Monza.
3: Luci a San Siro, caro Marco. Inter vittoriosa, Inter-Monza segno 1.
0: Beh, uno fisso, secco pure per me, senza problemi. E andiamo a Parma-Cagliari. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Cagliari invece Elena Accardi.
6: Il primo nuovo Parma di mister Carlos Cuesta vedrà confermato il cambio di modulo con i crociati che ormai sono passati stabilmente al 4-3-3. La difesa dovrà però fare a meno di Circati e ripartirà dunque dalla coppia Troilon-Diaye. In mezzo ai pali ci sarà Corvi, mentre la linea difensiva sarà completata da Del Prato e Valeri. Altra assenza pesante a centrocampo, Domenico Lussicaviglia sarà fuori ancora per un po'. In cabina di regia agirà dunque Keita, coadiuvato da Ordóñez, mentre a Bernabé sarà concessa libertà di spaziare in attacco. Passando alla zona offensiva, questa non potrà replicare la mossa vista in Coppa Italia dal momento che Brizzi è squalificato per somma di ammonizioni. Il tecnico maiorchino ripartirà dunque dalle certezze di Lontani a sinistra e Touré al centro, mentre sulla destra salgono le quotazioni di Alquist. Meno probabile la scelta di Frigan, viste le assenze di Elfes e Romero.
4: Dopo l'esordio positivo in Coppa Italia, il Cagliari di mister Pisacane si prepara anche all'esordio in campionato. Domani i rossoblù scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Tutti a disposizione per il tecnico dei Sardi, tranne 3P per incidente domestico e Drisi ancora a lungo degente. Il modulo titolare dovrebbe rispecchiare il 4-3-3. In porta naturalmente Caprile. La difesa potrebbe vedere impiegati Zappa, Zepedro, Rodriguez e Obert. A centrocampo invece quasi sicuramente Adopo, De Jola e Wings. L'attacco invece dovrebbe vedere impiegati Fazzini, Mendy preferito a Borrelli e a Kingston e Maldini, che troverebbe il suo esordio con la maglia del Cagliari. Studio.
0: Il pronostico, Stefani Polomeni, di Parma-Cagliari.
3: Pareggio al Tardini tra Parma e Cagliari, segno X.
0: Beh, ti copio e incollo. X pure per me. E andiamo a Genoa-Napoli, quindi l'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli per il Genoa, Andrea Piras per il Napoli. Andremo subito a leggere la formazione tra poco, vai!
7: Riparte con qualche dubbio il campionato del Genoa per la gara contro il Napoli dei Rossi. Potrebbe attuare qualche novità di formazione, non dovrebbero esserci novità invece per quanto riguarda lo schema, il 3-5-2 e il centrocampo, il reparto interessato da questi ballottaggi. Frendrup dovrebbe giocare dal primo minuto, Ellerson a dare quantità, Baldanzi invece ad agire fra le linee e dare più qualità. Solo dovrebbe dunque partire dalla panchina, ma siamo sempre comunque nel campo delle ipotesi. Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda gli esterni, Norton Caffi da una parte, anche se ci sono notizie di mercato, e Mitai a sinistra, Marcandalli, Ostigard, favorito su Ottoa e Vasquez, in difesa davanti a Beilu, mentre in attacco ci sono Colombo e Vitigno.
0: Andiamo a dare un'occhiata invece al Napoli, Stefano, perché 4-3-3 dovrebbe essere il primo vestito tattico del Napoli di Allegri. In difesa c'è ballottaggio tra Rafa Marin e Olivera, con Rafa Marin favorito, difesa naturalmente a 4. A centrocampo Anghissà parte dal primo minuto, De Bruyne in panchina, Lobotka e McTominay a comporre la linea mediana, davanti il tridente guidato da Højlund, con sugli esterni Aliso Santos e Politano. Questo il Napoli della prima giornata di Massimiliano Allegri. Pronostico di Stefano Palomeni.
3: Esordio complicato per Max Allegri sulla panchina del Napoli. Effetto Marazzi, Genoa-Napoli, vincerà il Genoa. Genoa-Napoli segno 1.
0: Per me invece segno 2. E andiamo al match tra Venezia e Lecce. Ci dicono tutto per il Venezia Daniele Najar e per il Lecce Pierpaolo Verri.
8: È un Venezia ambizioso e completamente rivoluzionato dal mercato, quello che si presenta ai nastri di partenza di questa Serie A. Un Venezia che punterà con forza, fin dalla prima gara con il Lecce, sulla coppia d'attacco formata da Johnny Eboa e Acor Adams, attaccante arrivato dal Siviglia. Nel 3-5-2 di Stroppa troverà spazio dal primo minuto probabilmente Kike Perez in mediana al fianco di Busio e Basic, e non Som, apparso ancora in ritardo di condizione. Sulle due fasce sono favoriti Correia e Ainhoa per un posto, rispetto a Aps che parte un po' più dietro. Bella Kocap al centro della difesa, sarà affiancato da Shintien e Allal davanti a Stankovic. Unici indisponibili sono Adorante e Sverco, con Duncan fuori dal progetto e dunque non convocato.
9: Il Lecce si ripresenta ai blocchi di partenza della Serie A nel segno della continuità, ma anche con l'esigenza di rafforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Così il tecnico Eusebio Di Francesco nella prima uscita stagionale dovrà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in avanti. Mancherà il solo infortunato Berisha, per il resto rosa al completo. Così il mister riproporrà il 4-3-3 della scorsa stagione, con Capitan Falcone in porta, la retroguardia composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. A centrocampo saranno sicuramente presenti Koulibaly e Ngomu, la terza maglia titolare se la giocheranno Gandelman e Malè. Come detto, in avanti scelte obbligate soprattutto sugli esterni. A destra ci sarà Pirotti, a sinistra Andri, mentre al centro del tridente Giobels in vantaggio su Stulic per una maglia titolare. Studio.
0: E allora Stefano Palomeni, il pronostico di Venezia-Lecce.
3: Vittoria per il Venezia, Venezia-Lecce segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo allo Stirpe perché ci sarà Frosinone-Juventus per il Frosinone Stefano Martini, per la Juventus Camillo De Michelis.
10: C'è grande attesa e grande entusiasmo in casa Frosinone in vista dell'esordio in campionato domenica contro la Juventus. Per la sfida ai bianconeri mister Alvini si affiderà ad un 11 molto simile a quello visto in Coppa Italia contro la Juve Stabia, 4-2-3-1 tra i pali Palmisani in difesa, sulla destra Antonio Iono, a sinistra Bracaglia in vantaggio sul neoacquisto Terzic, al centro Monterisi e uno tra Calvani e Cittadini. Poi Calò in cabina di regia con al suo fianco Matteo Cichella in vantaggio su Masini, Schmidt sulla tre quarti, le due ali saranno Gejemis sulla destra, Chevernaze sulla sinistra, in attacco Antonio Raimondo.
11: Luciano Spalletti è pronto per schierare la prima formazione del campionato 2026-2027. Contro il Frosinone la Juventus scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta si va verso la conferma di Mattia Perin, visto che Guglielmo Vicario è appena arrivato. In difesa, sulla destra, spazio a Pier Kalulu. In mezzo ci saranno Gleison Bremer e Lloyd Kelly, mentre a sinistra è favorito Andrea Cambiaso. Ma attenzione a Zeki Celik, che potrebbe soffiargli una maglia da titolare. A centrocampo la novità sarà Douglas Luiz, che giocherà al fianco di Manuel Locatelli. Sulla tre quarti si ripartirà dalle certezze con Seisau, McKennie e Ildiz. In attacco invece ci sarà il ritorno di Randal Colomouani. Studio.
0: E allora Frosinone Juventus, Stefano Palomeni.
3: Vittoria della Juve a Frosinone, Frosinone Juventus, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. E allora andiamo invece alla prossima partita, che è Torino-Milan. Per il Torino diamo una letta alla probabile formazione, perché c'è la prima di Abate in panchina con il 3-4-2-1. C'è un ballottaggio perché potrebbe giocare Casadei sulla tre quarti in coppia con Vlasic e Simeone, punta di riferimento. In difesa ci sarà Comuzzo, all'esordio in campionato con la maglia granata, e Cacciamani sulla sinistra. Queste le scelte di Abate. Per il Milan andiamo a sentire Antonello Gioia.
12: Il Milan ricomincia con un nuovo allenatore, Ruben Amorim, e con un nuovo modulo, il 3-4-2-1. A Torino mancheranno ancora tanti degli uomini titolari, tra recupero della migliore condizione, qualche infortunato e possibili novità di mercato. Però Amorim schiererà la formazione che più garanzie gli ha dato durante l'estate. Quindi Maignan, che è il capitano e nonostante non abbia mai giocato, va in porta dal primo minuto. In difesa il nuovo acquisto gira con De Winter in vantaggio sul recuperato Gabbi e Pavlovic. A centrocampo conferma per Chukwueze, esterno a tutta fascia, dall'altra parte Stupinian, in attesa che insomma Moreira prenda un po' le redini del gioco rossonero. A centrocampo Modric con Yashari in vantaggio su Musa, davanti tocca Gonzalo Ramos supportato da Loftus-Cheek e Sissé con Pulisic recuperato almeno per la panchina.
0: Sapere Palomeni, il pronostico di Torino-Milan.
3: Vittoria del Milan a Torino, Torino-Milan segno 2.
0: Per me invece segno X. E andiamo al match tra Atalanta e Sassuolo. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo.
13: Comincia una nuova era per l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina, con l'obiettivo di ritornare subito ai piani alti, seppur la Dea ad oggi sia un cantiere a cielo aperto aspettando novità sul fronte mercato. Contro il Sassuolo 4-3-3 per i bergamaschi con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra favorito su Bellanova e Bernasconi a sinistra, mentre in mezzo ci sarà il duo Cossonou-Christensen, quest'ultimo pronto a sostituire Giorgio Scalvini dopo l'infortunio di giovedì sera. In mezzo dovrebbe essere confermato il solito tridente con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardžić e José Ederson, mentre davanti, aspettando novità sul fronte De Ketelaere, l'Atalanta potrebbe confermare il solito tridente, Zaleski riadattato a destra, a sinistra invece Raspadori e in mezzo un altro ballottaggio tra Nicola Kristović e Gianluca Scamacca, con il Montenegrino leggermente favorito sull'ex Sassuolo.
0: Mentre per quanto riguarda il Sassuolo, la prima naturalmente anche per Aquilani alla guida della formazione, appunto, che era prima gestita anche da Carnevali, il tridente sarà composto da Laurenté sulla corsia di sinistra e Volpato a destra, non ci sarà Pinamonti, Bove in attacco, mentre per quanto riguarda il centrocampo ci sarà anche l'esordio dell'ex Juve Azic in mezzo nella linea mediana dei tre. Stefano Impallomeni, il pronostico di Atalanta-Sassuolo.
3: Pareggio tra Atalanta e Sassuolo, segno X.
0: Segno X anche per me. E andiamo alla penultima partita della prima giornata, è Bologna-Lazio per il Bologna Leonardo Nevischi, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
14: Inaugurerà subito con un'emergenza difensiva la nuova stagione del Bologna, che debutterà lunedì contro la Lazio. Con il vuoto lasciato alla partenza di Lukumi, ancora da rimpiazzare, davanti a Skorupski ci sarà il duo norvegese composto da Eggem ed Ellam, con Vitic che recupererà solamente per la panchina dopo aver smaltito un affaticamento muscolare e Casale che resterà ai box per un guaio degli adduttori. Sugli esterni pronti Zortè e Miranda, mentre a centrocampo Moro e Ferguson dovrebbero avere due maglie garantite. La terza se la contenderanno Pobega e Bernardeschi, con il secondo favorito, sebbene non stia brillando nella nuova posizione da mezzala, cucita gli addosso da Domenico Tedesco. Davanti la certezza sarà Orsolini, fresco di rinnovo. Restano invece due ballottaggi aperti. Il primo riguarda il ruolo di centroavanti, con Dobbic e Piccoli a contendersi una maglia. L'ex fiorentina parte con un leggero vantaggio perché è parso con una condizione fisica più avanzata rispetto all'ucraino. L'altro duello è quello tra Rowe e Cambiaghi, con quest'ultimo che potrebbe sprontarla dopo aver mostrato di essere tra gli uomini più in forma del precampionato rossoblù.
15: Deve subito smaltire la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova, la Lazio di Rino Gattuso. I biancocelesti faranno il loro esordio al Dall'Ara di Bologna e rispetto alla sfida di domenica in Coppa ci potrebbero essere due novità. La prima appare abbastanza scontata, con Noslin che dovrebbe prendere il posto di un insufficiente cancelliere a destra nel tridente, completato da Dia al centro e Zaccagni a sinistra. L'altra riguarda Frattesi, che dopo aver fatto l'esordio entrando dalla panchina potrebbe partire titolare ed è davanti nel ballottaggio con Dele Basciru. Conferme poi per Rovella Regia e Tricomè dalla sinistra, così come per il quartetto difensivo davanti a Mandas, con Marusic a destra, la coppia centrale composta da Duki e Prosgard, mentre a sinistra ci sarà l'esordio in Serie A per Alfonso Pedrazza. A voi studio.
0: Stefano Palomeni, il pronostico di Bologna-Lazio.
3: Vittoria della Lazio a Bologna. Bologna-Lazio segno 2.
0: Per me invece segno X. E andiamo all'ultimo match, che possiamo anche definirlo un po' il big match di giornata, quello tra Roma e Fiorentina. Per la Roma Marco Campanella, per la Fiorentina Niccolò Righi.
16: Ultimo minuto, Gasperini si affiderà per lo più al gruppo storico per il debutto stagionale contro la Fiorentina. Svilar partirà in porta, mentre davanti a lui troveranno posto Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce toccherà Molina, al debutto ufficiale in giallo-rosso, e Wesley, con quest'ultimo che dovrebbe essere recuperato dopo il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi. La coppia centrale di centrocampo sarà formata da Cristante e da uno tra Elenaui e Coné. Il francese parte leggermente avanti nelle gerarchie, pur essendosi unito al gruppo più tardi rispetto al marocchino. Alle spalle dell'unica punta girano Dybala e Soulé, ma Mora rappresenta la principale alternativa. Il nuovo acquisto avrà l'occasione di giocarsi subito le proprie carte, quantomeno a gara in corso. In avanti, infine, sarà Malen a guidare l'attacco giallorosso.
17: È una Fiorentina completamente rinnovata quella che si presenta all'Olimpico per iniziare la stagione contro la Roma. Un nuovo allenatore, Fabio Grosso, a dirigere l'orchestra e ben 9 acquisti fatti finora da Paratici, alcuni dei quali già pronti a scendere in campo. La linea difensiva è quasi del tutto rinnovata, con Jiménez, Dragusin e Valdepeñas ad agire davanti a Capitan De Gea. Ranieri più Divieri completerà il reparto. A centrocampo l'unico che sembra sicuro è Ndur, per il resto grandi dubbi. Atta non è al meglio e Grosso potrebbe non rischiarlo, preferendo gli brescianini. In cabina di regia Fagioli in vantaggio, ma Ulai scalpita. L'uomo più atteso Mastantuono potrebbe fare il suo debutto da titolare affiancato da Gudmundsson. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Moise Kean, a meno che il mercato non imponga altre decisioni. A voi studio.
0: Bene, chiudiamo con il pronostico di Roma-Fiorentina. Stefano Impallomeni.
3: Partita combattuta, alla fine la spunterà la Roma. Roma-Fiorentina segno 1.
0: Per me invece segno X. E allora termina qui il giro dei campi della prima giornata di Serie A del 26-27. Eccoci Stefano, abbiamo ancora qualche minuto da passare con i nostri ascoltatori per poi dare i prossimi appuntamenti. Naturalmente ritorneremo lunedì a partire dalle ore 13 con l'analisi di tutto quello che è successo nella prima giornata, ma tra l'altro poi saremo anche nelle ore precedenti al match di Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, sì, che giocano lunedì, quindi la giornata si completerà, si conchiuderà lunedì sera. Bene Stefano, abbiamo sentito un po' di indicazioni sulla formazione, c'è qualche messaggio ancora da recuperare con i nostri amici. Secondo qualche ascoltatore al 331-8200-213 ritengono che l'Atalanta abbia sbagliato il direttore sportivo, sembra un po'... vediamo insomma,
3: siamo al 20
0: vediamo,
3: di agosto.
0: Vediamo. Però ieri, Giunto gli ha detto una cosa giusta. Siamo una squadra competitiva, quindi partiamo dal presupposto che l'Atalanta è una squadra competitiva.
3: Su questo non,
0: cioè,
3: non
0: quindi
3: si discute,
0: io preferisco più dire diamo ancora del tempo a Sarri, che deve cercare di portare. Non
3: sì,
0: ha un compito facile.
3: Non ha un compito facile, Marco, ma chiunque.
0: Certo, però lì proprio si cambia tutto. Hai visto Scalvini è stato portato.
3: Devi ormai rompere, recidere il passale eredità, cioè questa cosa di Gasperini. Ancora c'è l'ombra di Gasperini. E quindi hanno preso Sarri cercando di aprire un ciclo con un altro stile di gioco.
0: Sì,
3: ci vuole
0: tempo, non facile.
3: Ci vuole tempo. E soprattutto, però, anche l'allenatore deve capire che l'Atalanta ha un DNA europeo.
0: Che
3: è una cosa
0: però
3: che
0: sa che va fuori dall'Europa, cioè quest'altra
3: no, il discorso del doppio impegno, una partita a settimana siamo stati, torniamo, cioè ti ricordi il discorso un po', ecco, lo deve un po' assimilare l'allenatore, però devi ricominciare da capo e magari ti fai un anno che è libero di lavorare sul campo, di trasmettere, cioè, ci riesci prima, no? Riesci prima a cambiare un certo tipo di mentalità, di ideologia, di metodologia,
0: certo,
3: di lavoro,
0: certo.
3: Però non sarà semplice e quindi occorre pazienza. Fino a un certo punto sono d'accordo, perché l'Atalanta deve rimanere una realtà,
0: no, ma è una
3: consolidata
0: squadra,
3: nel nostro
0: come
3: calcio,
0: ha detto ieri,
3: soprattutto a livello continentale,
0: è una squadra competitiva, quindi molto. Potrebbe aver bisogno, magari faranno
3: sì,
0: qualche
3: ma troppo, però
0: non è che deve stravolgere,
3: che deve
0: cambiare la squadra, eccetera, no?
3: Dai, su.
0: E poi rispondo a Massimo, dice: avete fatto i complimenti all'Atalanta e a Sarri inizialmente dicendo che era una scelta giusta e curiosamente affascinante, adesso cosa succede? No, ma
3: no io confermo
0: anch'io che è una scelta molto intrigante,
3: delle riserve.
0: Però io ho detto solo, spero che non abbia sbagliato, perché comunque non è una missione facile quella di Sarri. Io ieri vedevo l'Atalanta e vedevo proprio una squadra che deve cambiare radicalmente. Avete visto quanto possesso palla doveva fare da dietro?
3: Non è abituato.
0: Quel giro palla.
3: Sono giocatori che non
0: tutti
3: sono abituati.
0: Ritornati indietro, esatto.
3: Ritornati indietro.
0: L'Atalanta era una squadra che andava sempre avanti. Adesso deve fare
3: sui movimenti,
0: esatto,
3: sugli spostamenti, sulle traiettorie.
0: Poi si sono viste anche delle cose interessanti, un paio di sovrapposizioni che si sono viste dei tipico movimenti di Sarri.
3: Però Scalvini... è difficile vedere, come avevamo visto con l'Atalanta, con Gasperini, ma anche lo scorso anno. Cioè, lo Zappacosta della situazione, il trequartista, con Sarri
0: poi gli mancano ancora
3: c'è l'esterno
0: qualche...
3: che deve fare l'uno contro uno, esatto. Il mediano, cioè, ci sono altri movimenti.
0: Poi vediamo Gaetano in quella posizione se reggerà bene, però ieri insomma è partito... È partito bene. Allora, ti scrive Federico: attenzione al colpaccio della Fiorentina a Roma, doppietta del piccolo fenomeno Mastantuono. Vabbè, questo te lo rigiro a te.
3: Io te lo rigiro pure io a te. Lo lasciamo sospeso.
0: Dunque,
3: questa doppietta di Mast ipotetica.
0: Ipotetica
3: di Mastantuono. Poi se sarà così,
0: potrebbe anche succedere, potrebbe anche succedere, voglio dire.
3: Allora, no, però vedi come annuisce dalla regia, perché è un fan sfegatato
0: di Mastantuono. Sì, sì. No, è vero, lui l'ha sempre detto.
3: Sì, no, dico sì. Ce ne aveva parlato Mastantuono tre anni fa,
0: da un pezzo.
3: Quando era in fascia,
0: ha una grande...
3: quanti anni c'ha? 19.
0: Gabriele ha una grande passione per il calcio argentino,
3: sì,
0: quindi si
3: tifoso
0: vede un sacco
3: del River,
0: di partite, tifoso del River, eccetera.
3: Per lui,
0: eccetera.
3: Perché insomma,
0: quindi,
3: Boca non saranno d'accordo.
0: Ci abbiamo l'ultimo audio che dobbiamo recuperare, dai, che siamo proprio ai titoli di coda, vai.
18: Direttore Piccoli, buongiorno. Ecco, buongiorno ecco. Stefano.
3: Buongiorno.
18: Scusi,
3: tra
18: però,
3: poco è sera, si va a cena.
18: Noi,
3: salvo,
18: spettatori, so. Radio spettatori telespettatori, ci deve fare partecipe alla consegna della famosa coppa. Questa la dovete fare online. La coppa la dovete consegnare.
0: Sì,
18: la
0: diamo, ha ragione.
3: Guarda, online per meglio non fa niente.
18: La cerimonia, no?
3: Evitare questa parola. Online.
0: Allora, stiamo vedendo come gliela dobbiamo consegnare ad Orlando, perché io gli ho detto te la spediamo a casa. Lui ha detto no, mandiamola agli studi a Firenze. E allora lì adesso forse noi dovremmo andare presto a Firenze.
3: Non ne facciamo
0: e quindi gliela diamo proprio a mano quando andiamo.
3: Brevi
0: e
3: mano,
0: facciamo, hai capito?
3: I latini.
0: Esatto. Sì. Allora, Maurizio, classifica finale, dice già arrivata alla classifica finale, mamma mia, già pensavo.
3: Ma guarda, comunque Maracanã ha una magia. Ma perché c'è finito il campionato? Ha vinto quello,
0: bello,
3: ha vinto
0: sarebbe quella... bellissimo.
3: Ma Maracanã è sta roba qua. E la gente si incazza, che chiama, bello, che insulta, dice "Ma che state dicendo?
0: Maracanã di Maurizio la vuoi leggere?"
3: Fatevi accarezzare.
0: Però ancora noi non abbiamo fatto la griglia, perché aspettiamo la conclusione del mercato.
3: No, io ho fatto il griglione. Che Acciughina ha fatto come
0: no,
3: fatto,
0: noi, ho detto quattro, noi faremo quattro posizioni.
3: No, no, io
0: quello più che le detto, retrocessioni,
3: Inter
0: più top,
3: e poi un mucchione, come ha detto Allegri. Però insomma possiamo dire
0: Maurizio
3: noi,
0: ci Marzano, scrive fa Roma prima, Napoli secondo, Juve terzo, Milan
3: chi è prima?
0: Quarto. A Roma ha messo.
3: Chi ha detto?
0: Maurizio ha messo Roma prima.
3: Mi sa che è esagerato.
0: Vabbè.
3: Parecchio. No, ma non bisogna sognare troppo.
0: No, mi viene
3: essere
0: da,
3: un attimo.
0: Mi viene da dire che la Roma d'agosto è sempre stata prima negli anni. C'è un
3: sì, ma i fiaschi con 42 gradi all'ombra vanno un po' così, capito? Messi da parte.
0: Va bene, salutiamo Maurizio, dai. Poi tra poco faremo anche noi.
3: No, ma non ce l'avevo con Maurizio in generale.
0: Sì,
3: cioè,
0: sì, pure vino
3: quando fa caldo.
0: Pure i nostri, insomma, assolutamente.
3: Gli alcolici, super.
0: Va bene, siamo veramente alla fine. Ringrazio Gabriele Adini e Claudio Ferreresi in cabina di regia e naturalmente il lavoro in redazione.
3: Ciao Claudio, ciao Gabriele.
0: Il nostro Lucio Rinucci, a lunedì vi lasciamo.
3: Buon campionato a tutti. E non vi arrabbiate troppo lunedì, no. Perché tante ce ne saranno. Guarda, io faccio un mio pronostico nei pronostici.
0: Il VAR. E che nel VAR? Il VAR,
3: no,
0: non...
3: il VAR,
0: che il VAR non farà.
3: Che palle il VAR. Dai. Allora io ti dico: no, 2/3 sorpresone. Preparati con.
0: No.
3: Tu quante?
0: Una.
3: Una sola?
0: Una sola. E spero che possa esserci, così facciamo un po' da buffet.
3: Per me 2/3.
0: 2, va bene. Ok, grazie a tutti, a lunedì, ciao ciao.
19: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Infalomeni qui.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
3: un
0: una
3: colpo
0: news
3: sensazionale.
0: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo, l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita. Quindi colpo del Milan. Sì. Attenzione. Prima stavamo dicendo
3: il giocatore, ho capito, vedi? Mezz'ora fa. E adesso il Milan con questo arrivo che
0: per me già senza di lui
3: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
0: però
3: molto
0: questi
3: bravo.
0: Questo può giocare, è un gioca
3: può
0: a sinistra,
3: giocare, sì, anche,
0: sì. Però ha giocato anche a destra, anche a può destra. Giocare anche a destra, quindi attenzione
3: che rientra con, perché lui è mancino,
0: questo è un bel colpo del Milan,
3: un esterno.
0: Allora,
3: più offensivo che difensivo.
0: Sì, uno che
3: nasce
0: spinge,
3: attaccante,
0: insomma.
3: Però era un obiettivo della Roma.
0: Me lo
3: un
0: ricordo,
3: obiettivo
0: me
3: per
0: lo
3: un
0: ricordo.
3: Mese, un mese e mezzo.
0: Ne avevamo parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
3: fortissimo.
0: Che con noi c'è. Intanto, saluto, collegamento, Federico Bertone di Netwick. Ciao,
3: ciao Federico.
0: Federico, ben trovato, ben ritrovato.
20: Ciao. Ragazzi, ciao.
0: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi, invece, in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
3: ciao Michelangelo.
20: Ciao ragazzi,
0: ben ritrovato.
20: Buon pomeriggio a tutti.
0: Di la verità, grazie, non vedevi l'ora che ricominciamo a Maracanã, di la verità.
20: Ero qui con che guardavo l'orologio.
0: Grande Michelangelo.
20: Allora, siamo vestiti tutti di bianco oggi.
0: Oggi sì, vedi pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma magari ce lo facciamo. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
20: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
3: Vabbè, ma restate che poi che ci mettiamo.
0: Scusa,
3: Allora, Michelangelo ogni tanto è il nero, fa bianco nero.
0: Certo, certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
20: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali. Sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
0: Guardate, il fatto che sta mettendo al centro Milan Amorim non è una cosa proprio... Qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che...
3: Un fatto positivo.
0: Per me è un fatto positivo. Sì, insomma, cioè, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che...
3: Adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire, gli intendimenti iniziali, tu vuoi... cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire, Cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale 70 o meno.
0: 70 però... rotti per quell'altro. Oh. 30 cosa... per quell'altro.
3: Poi dopo,
0: se
3: la squadra andrà male... è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere Milan
0: competitivo. Hai capito, Michelangelo, che altro deve fare?
1: No. Cardinale. No, però che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e ti dico, Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora, il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste, dove, come hai detto tu prima, Marco, dove ci si può arrivare, no?
0: Certo.
1: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
0: assolutamente
1: certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo, se le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io e tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
0: No, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi
3: bisogna vedere come metti in campo
0: la
3: squadra.
0: Quello è chiaro.
3: Cioè, adesso... questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo, ma non è... cioè i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Kunku, a Pulisic, no, è un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo, ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so, sono stato in vacanza, Michelangelo,
0: 3-4-2-1,
3: no, lo so, non ho visto, ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni da un'altra squadra, non mi ricordo da chi, da un'altra squadra inglese,
0: giocato con
3: Chelsea. Però quindi voglio dire, è ingiudicato, poi i test amichevoli se ne lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. 50 milioni sono tanti per questo ragazzo. Diego Moreira,
0: partirà Leao, dai, ci può stare, no?
20: Anche Kunku,
3: e Tomori, no? Pure
20: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi,
0: e non li vede Amorim.
20: Sì.
0: Non li
20: ecco
0: vede.
20: Guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così,
0: esatto, il fatto che ci siano, cioè, dei non mettere in piazza il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma, questo
20: no,
0: è il concetto.
20: Cioè che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma le condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
0: È vero, sì. Anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no? Proprio come, come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo, ci sei?
20: Sono qua.
0: Dico, la Juve adesso
20: stavo ascoltando.
0: La Juve adesso ha il portiere, vicario. Quindi, che mi dai un tuo...
20: Il portiere ce l'ha. Vabbè. Il portiere ce l'ha sempre avuto.
0: No, voglio dire, tu è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si sono
20: partiti. No,
0: adesso ha scelto vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
20: No, a me vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto. Io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed è una... mi è piaciuto come portiere.
0: Sì,
20: però... quindi la Juve ha fatto nessun però. No, ma poi come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lukumi, insomma, sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochino più coperta e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi, qui il discorso del portiere è importantissimo, però certo. È importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite, quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
0: su altri nomi,
20: però credo che, insomma, il portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
0: Su questo sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima ci chiedeva, ma tra Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte? Meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono ma è sempre il solito a criticare.
20: Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, no? Io
3: no, ma Michelangelo,
20: ho cominciato molto presto e tutti dicevano non capivo all'inizio, dicevo, ma se uno è forte a 18 anni perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano, no, il portiere deve avere 26-27 anni, non capivo il perché. Poi crescendo capisco il perché.
3: Beh, ci sono state
20: è un ruolo
3: Peruzzi,
20: talmente che l'esperienza,
3: Peruzzi,
20: l'esperienza
3: Buffon, ci sono state delle eccezioni.
20: Dopo sì, però dopo capisci che tu crescendo e giocando... In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Sì. Io credo che Perina abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
3: Certo, si porta,
20: poi andare a giocare
3: si porta
20: in altri
3: sto cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche
20: Vicario.
3: Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fa
20: scusa Stefano anche
3: perché i tifosi poi diranno ma che è

0: E che ne pensa invece Federico Bertone? Federico.
1: No, no, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto
0: È
1: collaterale. Se la
0: certo.
1: Juve fosse andata subito su Vicario, non ci sarebbe questa possibilità. Invece ha
0: Ma
1: seguito il
0: sì,
1: Dibu
0: ma sì,
1: Martinez.
0: sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
1: Ma ti dico la verità, sì, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Mi
0: Certo.
1: sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra. Perché io sentivo parlare fino a marzo-aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus. E se ne era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
0: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lucumí, su Lucumí siete tutti d'accordo, un buon difensore, un buon difensore, che voto dai a Lucumí come difensore
2: Può
0: Juventus?
2: essere 7,5 in una stagione, ma può essere anche 4.
0: Cioè, ogni tanto fa delle
2: No,
0: cose.
2: ma Lucumí è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso
0: Poi
2: anno.
0: ogni tanto sfarfalla un pochettino, e quello è
2: Quindi però
0: pericoloso
2: è un
0: lì.
2: giocatore possente,
0: Sì,
2: d'anticipo, se Spalletti gli regola il minimo.
0: Te Michelangelo, sei d'accordo?
3: No, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Dipende, dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dire, dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente.
2: Niente a nessuno.
3: Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il
0: Quanto ha
3: campo
0: pagato Colomanì la Juve?
3: È
0: 50 pure?
3: impietoso il campo.
0: Una
2: Più o meno.
0: cinquantina?
2: Federico,
0: Federico?
2: tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomouani?
1: Sì, attorno ai 45.
0: Beh,
2: Capito?
0: ci siamo.
2: Cioè, ti sei sbagliato di poco.
0: Vabbè, insomma,
1: Sì. No, no, vabbè,
0: siamo.
1: l'ha pagato, l'ha inseguito a lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante
0: Sì.
1: perché David mi sembra evidente che non piaccia,
0: Il
1: però
0: direttore
1: dai,
0: di tutto
1: vedi.
0: Mercato Web ha parlato di Zirze.
1: Che piace tantissimo a Spalletti, lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David, perché Jonathan David
3: A chi?
1: ha altri 4 anni di contratto
0: C'è
1: e
0: Rampulla che tu
1: quindi
0: non hai sentito, non hai sentito Rampulla, ha detto a chi?
1: cosa ha detto?
0: Cioè chi?
1: No,
2: Vabbè, hai
1: infatti,
2: pensato a voce
1: ha ragione.
2: alta,
1: No,
2: Michelangelo.
1: ma Michelangelo ha ragione. È così, a chi? Però loro
3: No,
1: vorrebbero.
3: vabbè. Oh, i procuratori lo trovano l'acquirente, sicuro.
0: Sì.
3: No,
0: Vabbè,
3: no, ma
0: bene.
3: sicuramente è
0: Speriamo
3: stato
0: per la Juventus.
3: Un anno non bellissimo,
2: Forse,
3: assolutamente.
2: vabbè.
3: Quindi, sai, trovare degli acquirenti,
2: Nel
3: però poi
2: campionato
3: trovare uno
2: francese ha
3: dice
2: degli
3: io ci
2: stimatori,
3: credo.
2: David.
3: No, no, no, sicuramente. Magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
0: Vabbè, vediamo un
3: A
0: po'.
3: volte funziona anche così, eh.
0: E dunque,
3: Ma
0: Massimo
3: io
0: Di.
3: perché no, perché non un. Cioè io dico una cosa, no,
0: Di,
3: dico
0: che
3: sì,
0: vuoi dire?
3: tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta
0: Ma
3: di
0: tu lo trovi uno
2: Chi?
0: forte? Scusa,
2: Chi?
0: adesso, questo
3: Michelangelo?
0: mio.
3: A me, io ripeto qua e tutte le volte lo ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore.
2: alla Juve,
3: però magari
2: Pinamonti,
3: chi ne sai, tu metti,
0: no,
3: alla Juve,
0: ragione, poi presenta Pinamonti alla Juve, dai,
2: ma dopo, no, ma dopo Michelangelo, rispetto, anni, no, e stagioni, no, in cui ti sono date tutte, no, le storte, tutte le cose, ti presenti con Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se sbagliano,
3: no,
2: stop, sei finito.
3: Scusami Stefano, hai preso Cuolo Maní e prendi Pinamonti come,
2: no, ah, cioè, no, sì, beh, sì, sì,
0: come sostituto,
3: capisci, cioè voglio dire, quando io sono arrivato alla Juve, sì, sempre,
2: vabbè, ma era un'altra

0: Guarda, però la Juve,
1: dai, insomma,
0: no, no, ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli dalla Reggiana, voglio dire.
1: Ravanelli era forte.
0: Però dopo, e dopo Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli. Ho capito,
1: Ravanelli era forte.
0: Però Ravanelli giocava nella Reggiana, voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, però B, si sapeva che era forte, dai, su, spaccava le porti, girava, boom, faceva delle
0: cose. Fabrizio non è che era forte, Fabrizio un fuoriclasse. Era un
1: insomma,
0: fuoriclasse.
1: Però ho capito, ma no, vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo. Cioè, potevi mettere qualcosina, però la struttura era di altissimo livello.
0: Hai preso Colomani. No, Stefano, dico, hai preso Colomani.
1: Ma qui devi ricostruire... Sì, ma non devi. Mi sembra che la ricerca adesso mi piace questo
0: no,
1: confronto.
0: Perché se tu prendi
1: no,
0: un giocatore.
1: Però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare devi costruire le fondamenta. In mezzo al campo. Cioè, in mezzo al campo, Federico. Prima ne parlavamo prima. Ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
0: No, ma io infatti sono d'accordo. No,
1: in difesa, in porta e davanti. In mezzo?
2: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
1: Lo so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si misura
0: con i vostri
1: nel mezzo.
0: Scusami, Stefano, ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista. Dice, ma tu dove
3: chi
0: prenderesti
3: fatta
0: qualcuno?
3: Chi ti ha fatto l'intervista, scusa?
0: Non mi ricordo. Forse tutto Juve, insomma. Però voglio dire... dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno, ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni Cop Minus, 50 milioni David, 40 milioni Open Davos.
3: Ma chi ti dà 60 milioni per Cop Minus?
0: Hai comprato.
3: Ecco,
0: ma scusami, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri come ha fatto il
1: Barcellona. Ma ti serve un giocatore di quelle caratteristiche, non so se è Mecca, il giocatore quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che faccia reparto e dove i Locatelli, Thuram e diventano ancora più forti. Cioè serve un giocatore fortissimo per far diventare forti quelli che già hai.
0: Che traina tutti gli altri. Sì,
1: uno te ne serve, non è di comprare 5, ma credo che Spalletti ragioni un po'
3: poi
1: così.
3: Adesso prendo qualche audio.
1: Si aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù il fratello.
3: Fratello.
1: Ma visto che so delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
3: Federico, senti, voglio chiedere una cosa. Ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
1: Ecco, mo ritorno.
2: Tu dici con le cose attuali?
3: Sì, certo, adesso.
2: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
3: Sì, questo
2: ti
3: sì.
2: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine. Però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus secondo me si è rinforzata. Io poi sono un stimatore di Spalletti. Secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito.
3: Però scusa, io non capisco una cosa, perdonami, forse è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non si è rinforzato? Scusatemi. Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario, e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lukumi. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
1: Però aspetta, l'attaccante Ghila ha giocato nella Lazio.
2: No, questo,
1: a San Siro ancora non
3: l'abbiamo Lukumi ha giocato a Bologna.
1: Esatto. Quindi, se tu mi dici che Ghila è meglio di Lukumi...
3: Come
1: vediamo,
3: giocatore è meglio.
1: Vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium.
3: Per carità,
1: dice Michelangelo, ci sono pesi, no? Casacche. Maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
3: Gonzalo Ramos e Colomani, mettiamole a
1: confronto. Gonzalo Ramos certamente parte con
3: mezzo al campo, c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad Allegri.
1: Sì, però io credo, non lo so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai non so,
3: allora,
1: Michelangelo, ma il mio pensiero te l'avevo
3: forse
1: detto,
3: mi volete dire che avete dei dubbi su Amorim, che è diverso.
1: Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8, 7 mesi, non me ne... quindi qualcosa in più è avanti nel, cioè per un allenatore sei un pochino più avanti, ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto, se facciamo il gioco delle figurine. Poi sono d'accordo con te, ci sono giocatori, sono giocatori individualmente più forti.
3: Michelangelo, vai Federico, poi sento Michelangelo.
2: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
3: No, oggi.
2: Okay, oggi, e allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio, io te lo do tra 15 giorni.
3: No, ma è giusto darlo.
2: Tra 15 giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
3: Certo.
2: Per cui magari tra due settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
3: Rampulla?
0: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumì e Cuolo Manì, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra.
1: A meno che non si inventi Lucumì in mezzo a campo. No, beh,
3: ma c'è come in mezzo al campo. Oh,
1: che vai a sapere? E guarda che le trasformazioni poi.
3: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumì in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
3: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
1: Come sta giocando?
4: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
3: Addirittura,
4: cioè,
1: una squadra
4: non ti importa, non fai gol, cioè, tutto bello, vero, tutti bravi.
1: Ma con l'Arsenal com'è andata?
3: Tic,
4: dovrete andare.
1: E con l'Arsenal com'è andata?
3: Ma con l'Arsenal doveva prendere un'imbarcata. Gli è andata bene, gli è andata, dai.
1: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti, alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè vai là, non dico amichevoli, però
3: giochi facili, dici così, giochi adesso ci alleniamo,
1: no, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, non capisci a che punto stai,
0: anche perché è la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre, tutto che comincia
3: a
1: prendere un po'
3: che aria tira. Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
1: Ancora no.
3: Michelangelo, Stefano dice no. Michelangelo
1: ancora no.
0: No, ancora no. Credo ancora no, però ancora no. Sai, adesso sono
1: dintorni, ne paraggi.
0: Sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Però la base è molto buona, certamente.
3: Bertone.
2: Sì, anche secondo me, anzi io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions eventualmente, perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%, però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa. Ecco.
3: Questo è vero.
1: Vabbè. Un po' tutte però.
3: Federico, grazie, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio a Federico,
2: grazie,
3: Bertone.
2: Ragazzi.
3: Va bene, ci dobbiamo fermare.
2: A presto.
3: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
1: Dai,
3: devo chiedere una cosa, prima fascia, seconda.
0: Per la prima puntata.
3: Vabbè, dai, su adesso, tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
0: Alla nostra
3: età bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
0: Bisogna bere, mangiare tanta frutta. Esatto. Siamo
3: coetanei un po' tutti qua, a tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
1: Sì, immaginiamo la prima giornata, la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre
3: la Juve non
1: sono
3: pronte. È completa, la Milan non è completa, la Roma non è completa. Quali sono le squadre più complete?
1: Nessuno, l'Inter.
3: L'Inter. Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
1: Napoli.
3: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
1: Adesso, a oggi?
3: Ad oggi
1: 17
3: sì.
1: agosto, sì.
3: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
1: Sì.
3: Vabbè, sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola, Napoli
1: dipende
3: leggermente dall'Inter, dietro.
1: L'Inter dipende dall'Inter, se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra, però se tu mi dici che io vincerò il posto dell'Inter, non ti so rispondere, ci sono tante squadre, certo. Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso? Con... Io non ne sono certo, è una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti secondo me.
3: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora?
1: Ciao Michelangelo.
3: Michelangelo, ben trovato.
0: Ciao, eccomi
3: collegamento
0: qua.
3: Con noi. Adesso
0: non
3: arriviamo.
0: Mi sono mosso da qua.
3: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento
6: ciao,
3: con
6: Arturo.
3: Noi. Ciao Arturo.
6: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano. Ciao. E un saluto al portierone.
3: Ciao
0: Arturo,
3: ciao. Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
6: Voi siete di palato fine,
3: Mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, è una finta, mi ha fatto, ora fa un dribbling latino. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato.
7: Ciao a tutti, ben trovati,
3: ciao, buon Angelo, ben ritrovato, buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre è sempre bello farci. Allora, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
1: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
3: Michelangelo, sei d'accordo? Cioè,
0: sono d'accordo.
3: Prima fascia,
0: d'accordo,
3: quindi tu chi metti in prima fascia adesso? Inter?
0: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata. Sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma, giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
3: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
6: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli, quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
3: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo insieme lì, chi metti ad oggi? Perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
6: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, no, faccio fatica a vedere il Milan. Confido un qualcosa nella Juventus, perché
3: ma perché
6: secondo me
3: il Milan, questa cosa che state proprio sto Milan che lo state proprio, io non mi convincete sta cosa, guarda,
0: ma perché cambia
3: di perché
6: a me... No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché poi il rettangolo verde dà risposte.
3: Non ti
6: che...
3: convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
6: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, si vedevano, insomma, si vedono. E quindi
3: soprattutto non credo che lui abbia la.
6: Insomma, non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere negli anni, nei mesi scorsi.
3: E stavi concludendo, Rampulla, e ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
0: No, io sono d'accordo, il discorso del Milan è una squadra che insomma magari farà degli altri grandi acquisti come quello che dicevate voi di prima. Pure
3: oggi
0: no?
3: Ha tirato fuori 50 milioni così.
0: Deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi poi il Napoli e tutto il resto dietro, però è difficile, no, che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anghissà, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
7: Certo. Borgione, Angelo, che dici?
8: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro,
3: cioè tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
8: No, assolutamente, l'Inter ha allungato molto sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone che è un signor centrale,
3: può fare pure il centrocampista, ragazzi.
8: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
3: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo magari, lo ripetiamo un attimo. Difesa.
8: Banyashil, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'.
3: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
8: È un giocatore che nel Monaco ha fatto molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male, quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza all'Alci. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che non venga fuori qualche sorpresa particolare come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avente il Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
3: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
1: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, il contesto generale non ha aiutato.
9: La qualità del Napoli non è come quella del Milan, dai.
1: Però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sua sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da questo punto di vista.
3: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso, c'ha dei giocatori con più esperienza.
1: Ma lì, guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio molto impegnativo,
3: E lo può fare.
1: Se tocca i tasti giusti, il Napoli riparte, se no altrimenti vediamo fa un po' il botto. Va incontro a
3: Michelangelo, può toccare lì i tasti giusti, o se sbaglia pure quest'anno? No
0: sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove aveva iniziato Conte. Antonio Conte. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
3: Forgione?
8: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo, sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo treno.
3: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
1: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
8: No, non c'è dubbio,
1: è quello la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
8: No, ma assolutamente, insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte è detta la legge in tutto e per tutto, Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamenti, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte, lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma dopo 2 anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri, insomma Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma l'allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente da buon napoletano, volesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera da
3: no ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante, quindi sì questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli,
10: guarda, io te la butto lì, insomma quando Conte va via da un club, insomma i numeri non sono incoraggianti per Allegri, insomma, proprio poi in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molte energie ai calciatori, quindi però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di De Bruyne, ma anche di Lorenzo, che non è più in giovanotto. Io credo che De Laurentiis, questa è una riflessione che ha fatto, perché sì, Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica e soprattutto quando non c'è qualità. Mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto, quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
3: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 8200213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessi, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Thuram, Conceição, Kolumani, Yıldız.
1: Mi leggi il centrocampo?
3: Ti rileggo il centrocampo: che sì, Douglas Luiz, Thuram,
1: con Susic, Mkhitaryan, e scegliene uno o due. Superiore il centrocampo dell'Inter.
3: È superiore il centrocampo dell'Inter. Ok, Rampulla.
0: Bavella.
3: Come?
1: Esatto. È il centrocampo alternativo, diciamo così.
0: Barella, Zilinski
1: è ancora superiore,
0: insomma, sì, credo, non mi piace, cioè io per un italiano come me, un italianista, lasciando passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
3: Non ti piace, tu non ti piace, no, per questo motivo qui, quindi non è... Forgione, non ti piace Forgione?
8: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente, discorso che facevo prima, è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e stanno crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
3: Di Napoli?
10: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zidischi lo stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia proprio più, abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatevi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però sì, in questo momento questo l'Inter ha qualcosa in più, dai.
3: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
0: Guarda, io queste partite, anche se Coppa Italia è Bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante, anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto. C'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
3: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
0: No, questo credo di no. Questo no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto. È una brutta situazione.
3: Forgione, tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
8: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. E la stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo. È una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza...
3: Sì, non giocava contro il Real Madrid, però, partiamo sempre da questo presupposto. Non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male, Maresca. Quindi non è che... tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure... Io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici, sai, sto giocando con il Liverpool e il Real Madrid, ti massacrano, vabbè. Sai, gioca col Mantova, con tutto il rispetto, certo, per Mantova, cioè, nel senso, veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
8: No, ma giocando, poi guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si va a infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare, non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
3: Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
10: Guarda, ti rubo due minuti perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto per l'anno, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
3: sì,
10: alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale. Insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, del Cagliari, che è abituato, no, a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, con più di giocatori. Sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
3: Lo faccia, perché qui facesse qualcosa, però, perché voglio dire...
10: Però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
3: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo, se no
10: bisogna
3: dopo...
10: fare di necessità virtù, perché sì, oggi mi preoccupano anche molti rifiuti che stiamo parlando. Di Messi e di cose,
3: quindi evidentemente.
10: Qualcosa nell'ambiente spiffera e quindi che un
3: ma non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore.
10: No, in questo momento no. E io credo anche come allenatore.
3: Ma infatti, però è anche per una cosa. Emergente. Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che c'aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è sta proposta, se no di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbucchi, altre possibilità. Se sceglie la Lazio, c'è una scelta.
11: Lui è tifoso della Lazio.
3: No, però per dire, capito, mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi...
10: Devi andare, Marco, ti interrompo, devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E non è facile fare
3: il mercato, però se ci sono
10: calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque è Zagreta, insomma bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no?
3: Perché chiarissimo.
10: È complicato, insomma. Non è una situazione
3: semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
12: Ciao Marco, ciao Stefano.
3: Un saluto anche a Angelo Forgione, grazie Angelo e Arturo di Napoli. A presto, ciao, ragazzi.
10: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
3: Un abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso abbiamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
13: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
14: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
15: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia. Ci siamo, bentornato Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
3: Ben ritrovato.
1: Eccoci qui. Si
3: riparte. Sono mancato un po',
1: un pochettino.
3: È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione oggi, con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po', perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo, erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni. Qualcosa si è sbloccato, qualcosa e vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali. Vediamo un attimo
1: se è entrata che è uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose,
3: assolutamente. Poi vediamo un po' le cose possono cambiare. Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli oggi, facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanà e poi apriamo subito a chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio, subito KO, eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che diciamo, ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorin, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli, che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
1: Beh, insomma, sono 5 temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
3: Uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante, serve di spessore, un
1: riferimento,
3: là davanti, no?
1: Esperto, bravo, ha avuto un momento un po' particolare, però insomma questo è stato un giocatore molto importante, nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
3: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badascilli dovrebbe arrivare, e quindi, però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni sono tanti, no?
1: Devi contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, esperto, bravo, diverso da Højlund.
3: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
1: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'è un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu, però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare secondo me, ma non ci siamo ancora.
3: Manca qualcosa, sempre manca lì, qualcosa. Sempre il solito reparto.
1: Di qualità, che... di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa... magari migliorare anche quelli che ci sono.
3: Certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanà al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccanini. Ciao Nick, ben trovato.
11: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
3: Adesso
11: ciao.
3: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato, appunto, stavamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
3: ben trovato.
12: Ciao ragazzi. Ben ritrovati, un piacere sentirvi.
3: Grazie Daniele, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
11: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma,
16: ci ho incrociato in Versilia perché ero a un evento organizzato dalla figlia di Roberto Cruzzo, c'era anche Roby, si parlava della Roma e dicevo il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente diciamo è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno e questo ha complicato la trattativa. Allora sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain e quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere del giro della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto 8 milioni di euro più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
3: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand by come situazione, che
16: perché l'accordo con Alisson ce l'avevano su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
3: Senti Lucumi, anche lì operazione conclusa?
16: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus, era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati, però poi alla fine, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata, e sì, sentivo che dicevate del centrocampo, che sì, poteva essere, però alla fine le richieste di che sì sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus. Quindi ora vediamo, per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
3: Zirkzee, chiudono il cerchio. Beh, insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Sì, vengo sì, da te, serve un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
1: giocatore
3: dubbi.
1: Di grande qualità, poi lo vedo bene con Spalletti.
3: Grande anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te, Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo, al 331-2200-213 ci scrive, dice Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lucumi in difesa?
1: Beh, allora, Lucumi mi sembra un ottimo acquisto. Sono d'accordo, se vogliamo discutere con Nick, un giocatore in scadenza di contratto 20 milioni, tanta roba.
3: Sì.
1: Per il resto Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore da un punto di vista anche, voglio dire, la personalità,
3: certo,
1: no? Non solo para ma anche dirige. Vicario per adesso para, ecco.
3: Quindi
1: per,
3: tu dici
1: per tradurre
3: più
1: un po'
3: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere esatto. Proprio Daniele Garbo.
17: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza, Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Credo che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così convinto che Colomouani sia un grandissimo centravanti, che la Juve sia perve di gol, ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Colomouani, ecco, tanto per intenderci.
3: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del danaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, io la vedo così. Insomma, ha fatto una scelta molto economica. Ecco.
16: Sì, sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio. Vabbè, si vede che evidentemente cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid. Quindi,
7: no.
16: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni, è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche la mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene, però voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa, cioè se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro, certo, della Premier, certo, League, era, io un ti senso, dico, vabbè, chapeau, certo, tanto di cappello, sì, invece sì, mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
3: No, io sono d'accordo, cioè lui, sì, ha fatto, cioè va in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi vai, ti vai con... Ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma, non mi,
1: ma
3: sembra,
1: insomma, non sarà nel primo, nell'ultimo, no, ad accettare, no, la Turchia per i soldi, insomma.
3: No, certo. Mi sembra che ormai
1: la mezza Serie A per andare a prendere,
3: sì,
1: i soldi.
3: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista, eh? E quindi posso...
17: Gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non,
3: sì,
17: dimentichiamo.
3: Sì. Beh, no,
17: Milinkovic, questo... Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno del.
3: Anche Reinders, hai visto? Avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore.
17: Sì, cioè una cosa. Cioè, io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete. Però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
3: No, niente.
17: Non lo so.
3: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
17: Certo.
3: Insomma, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto, la
1: Juve, campionato...
3: la Juve può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
1: Sì, ma se tu vai a leggere, per esempio, Marco, la formazione del Fenerbahce, fa spavento. Sì. Ma uno squadrone.
3: Sì, sì.
1: Te basta che vai a leggere gli 11. Mm. Mostruoso. Tutti giocatori forti.
3: Mm. Assolutamente.
1: E può anche, voglio dire, se hanno stimoli e cose, può anche sorprendere in Europa, perché i giocatori, sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso... Però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
16: Io tra l'altro Stefano,
1: Ederson in porta, quello che stava al City pochi,
16: bravo,
1: anni fa, con c'ha una squadrone il Fenerbahce.
16: Sì,
1: magari
16: sì,
1: lo leggiamo,
16: no,
1: insieme dopo, per far capire anche i nostri ascoltatori,
3: no,
1: e spettatori.
16: Sì, tieni presente, Stefano, tieni presente che per una questione di regolamento che è entrata in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro hanno, quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero. Infatti
1: d'accordo.
16: Il Napoli cosa ha fatto? È rimasto lì, tanto Badiashile non c'ha spazio, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Fenerbahce, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora se lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto, perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi
3: alla fine
16: sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
3: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto, molto chiaro, Nick. Ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
16: Ma, sì, io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan, io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai, c'è un Kunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico, una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io ho visto, e fossi un tifoso del Milan sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo due mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati, e questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto, ci provo, tanto un anno, male, nella peggiore delle ipotesi, lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi tre anni.
3: La vedi anche tu così, Daniele? Ma sul guarda, Milan. Io su, cioè, non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan, no, di quest'anno?
17: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo due anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni. Ora, secondo me, se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliano arrivare. Cioè, veramente credo che sia il momento peggiore nella storia recente del Milan questo.
3: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
1: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive. Sono in attesa ancora di capire chi partirà, e cioè, se rimarranno Leao, Pulisic, per vedere un attimo, Marco, per capire meglio. Rabiot, Magnan,
3: in questo momento meglio Milan o Juve, se noi dovessimo fare una comparazione? Juve?
1: Juve. Meglio anche Juve. Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa. Cioè, io ho visto l'amichevole, per dirti, Dortmund Roma, in mezzo al campo match è un fenomeno questo. Cioè, serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham, cioè servono questi giocatori internazionali di spessore che ti capite? Se ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici ma quanti sono, in due? No, è uno. Ecco. Quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1 per dire, sì, il calcio, la prima mentre l'italiano ha vinto.
3: Sì. Quanto
1: no,
3: ha vinto?
1: 1-0.
3: Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre, sì, che devono rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
17: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma, non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
3: Quindi non hai fiducia di Amorim in questo momento?
17: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
3: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
16: l'ho appena detto sul Milan, mi sono
3: Milan e Juve in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che sono fuori dalla Champions, ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
16: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi certo non posso far tutto subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo, ecco.
3: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
1: Bella domanda, oggi.
3: Oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
1: Allora adesso. Guarda, metto tre squadre, prima fila, cambio.
3: Non la fascia, sì, prima
1: Inter,
3: fascia.
1: Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Un blocco di squadre, Roma.
3: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
1: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma, tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
3: Anche se perde, però.
1: Vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro Liverpool. Alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità. Cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il mondiale. Cioè, questo sarà un campionato ricco di sorprese. Chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo, più salirà in classifica. Il Como ce l'ha. L'Inter Stones, Spence, grande acquisto Spence.
3: Tu che dici? Sai che a me non...
1: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco. Mette metri, fisicità, strappo.
3: Stones sì, io sono convinto che farà molto
1: Spence bene. Spence però corre come un diavolo la sua fascia. Cioè non, c'è, non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere. E l'Inter è come struttura secondo me ancora avanti, cioè gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli, no, Napoli, insomma, Napoli è una cosa certo. Di tutto rispetto.
3: Daniele, tu prima fascia?
17: Ma l'Inter su tutte ovviamente.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 21 agosto, un venerdì 21 agosto meno caldo del solito grazie alla pioggia che poteva anche arrivare con un po' meno forza perché insomma la tempesta che ha colpito la Toscana ieri sera, gli studi di Tutto Mercato Web sono a Firenze, insomma è stata abbastanza forte, ma le temperature si sono abbassate, quindi di questo ringraziamo anche la pioggia. Dicevamo, 21 agosto, si inizia questa sera la stagione 2026-2027, con 6 anticipi in programma, tutti alle 21. Andiamo a fare il recap di quelle che sono le gare a cui si potrà assistere questa sera. Saranno in diretta ovviamente su Sky, ma su Tutto Mercato Web e su Tutto C potete seguire tutto minuto per minuto. Alle 21 nel girone A, Alcione Milano, Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B, Vado, Atalanta Under 23, il Vado che torna in Serie C. Ricordiamo, il Vado è la prima squadra ad aver vinto la Coppa Italia nella storia, quindi è un pezzo di storia del calcio italiano. Nel girone C, Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano, quindi sono tre partite, riflettori puntati ovviamente sul Bari, squadra retrocessa che, come dicevamo prima, sta vivendo un periodo molto complicato. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con la trasmissione, perché dobbiamo sentire proprio riguardo al Bari le parole in conferenza stampa di mister Rastelli. Ok, abbiamo il prossimo ospite, quindi io ringrazio e do il benvenuto qui, ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C, a mister Massimo Drago. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei, mister, da quello che è successo ieri sera, perché è un po' l'evento di cui tutti hanno parlato, ovvero la presentazione di Ronaldinho al Ravenna, questo colpo molto probabilmente più di marketing che di mercato, che però ha attirato l'attenzione, perché vedere Ronaldinho in Serie C sicuramente è una cosa che nessuno mai nella vita si sarebbe aspettato. Le chiedo, mister, che idea si è fatto su questa trattativa, su questo affare?
1: Ma sicuramente, come hai detto tu, è più una questione pubblicitaria, di marketing, di interessi che vanno al di là del calcio giocato. Ronaldinho è stato un grandissimo campione, però penso che ormai, diciamo, abbia fatto il suo tempo, anche se magari le qualità ci saranno sempre, ci sono sempre, però sì. Purtroppo bisogna fare anche conto con il fisico, e quindi anche in Serie C bisogna prepararsi in modo adeguato per poter affrontare una partita.
0: Ecco, però lui ha detto, e anche il presidente ha detto, di voler segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna. Da allenatore, mister, come lo facciamo segnare questo gol, quest'ultimo gol della carriera, Ronaldinho?
1: Il gol si potrebbe segnare magari andando in panchina, sperando che ci sia un calcio di rigore. Penso che il gol si possa segnare così, oppure far giocare anche ancora qualche minuto. Ripeto, io spero di vederlo in campo, perché sicuramente sarebbe sì. Un bel vedere, però difficilmente è un giocatore che sotto l'aspetto tecnico, secondo me, può dare molto al Ravenna.
0: Ecco, magari anche in allenamento, anche se non si allena al massimo come tutti i compagni, però

0: sicuramente gli attaccanti qualcosa potranno sicuramente imparare anche a vederlo
1: Ma
0: palleggiare,
1: questo
0: ecco.
1: sì, ma questo assolutamente. Bisognerà vedere se con tutti gli impegni che ha lui rimarrà stabilmente
0: Certo.
1: a Ravenna, farà la vita da calciatore. Se dovesse fare la vita da calciatore seria, nel senso degli allenamenti, facendo parte del gruppo, e allora assolutamente c'è anche la possibilità di vederlo un po' di più in campo. Dipende tutto
0: Certo.
1: da come sarà gestita la cosa, insomma.
0: Mister, andiamo avanti, ci proiettiamo sul campionato perché stasera inizia finalmente la nuova stagione di Serie C. Sono tre gironi diversi fra di loro. Forse quello con meno competizione è il girone A con l'Union Brescia che dovrebbe farla da padrone e altre squadre, 5 o 6 squadre, un pochino alle spalle del Brescia, è d'accordo?
1: Sì, assolutamente sì. Già l'anno scorso il Brescia ha fatto un campionato importante, purtroppo per loro hanno perso la finale contro veramente la squadra che secondo me ha disputato il miglior calcio di tutta la
0: Sì.
1: Serie C e non solo, parlo dell'Ascoli. Quindi è già un gruppo collaudato che è stato migliorato anche dal mercato, però. Non è facile vincere, soprattutto quando parti da favorita, quindi non basta solo l'aspetto tecnico, ma anche quello caratteriale per poter vincere. E poi ci sono solitamente la squadra, può capitare che c'è l'effetto sorpresa con qualche squadra che possa dargli di fastidio.
0: Mentre nel girone B quest'anno più che mai, anche se negli ultimi anni c'è da dire che il girone B è quello che è stato forse il più competitivo, nel senso che ha portato più squadre di tutti in Serie B. L'anno scorso Ascoli e Arezzo, 2 anni fa il Pescara e la Virtus Entella. Insomma, le squadre che hanno vinto i playoff negli ultimi anni vengono proprio dal girone B, però quest'anno con le tre retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia che si uniscono a tante altre squadre forti, è molto, il livello è salito molto nel girone B.
1: Sì, assolutamente. Hai fatto bene a ricordare queste squadre retrocesse, insomma, dalla Serie B, Spezia, diciamo che è andato il direttore sportivo, uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in circolazione, ma non solo di adesso, diciamo di tutti i tempi. Guido
0: Sì.
1: Angelotti, che sicuramente vorrà riportare lo Spezia in Serie B, ma c'è da dire che ci sono altrettante squadre agguerrite per il salto di categoria. È un peccato magari vedere così tante squadre attrezzate nel girone B e qualcuna in meno nel girone A.
0: Ecco, è vero, è vero. E nel girone C invece, mister, perché anche qui tutti gli anni il girone C è sempre, lo definiamo quasi una B2, una seconda serie B, ma soprattutto per le piazze che troviamo. Quest'anno troviamo una piazza importantissima come il Bari, che però ha tanti problemi al di fuori del campo, quindi non credo che sarà una delle favorite per la vittoria finale, però sicuramente sarà una delle squadre da tenere sotto osservazione.
1: Ma questo diciamo che stando vivendo al sud è il girone che seguo di più. È un peccato vedere che tutte le società blasonate che ci sono stanno trovando delle grandi difficoltà. Mi riferisco al Bari per la situazione ambientale con i tifosi, mi riferisco al Catania che per questioni dettate magari per la fideiussione, probabilmente partirà con l'handicap, quindi anche là i tifosi sono un po' in subbuglio. Stessa cosa a Salerno, cioè sono delle piazze importanti dove la pressione è molto alta e gli organici per tanti versi in questo momento non sono degli organici da ammazzacampionati. Forse il Bari è quella che ha lavorato meglio. Il Catania ha preso un bravo allenatore come Longo e sa far giocare bene le squadre, però è un peccato non poter usufruire magari dell'apporto tipo a Bari del pubblico, stessa cosa magari a
0: È
1: Catania, stessa
0: vero.
1: cosa a Cosenza stesso. Io dico sempre che il calcio è passione ed è la passione dei tifosi. Quando questa viene a mancare, diciamo, manca l'essenza, proprio l'ossigeno per poter andare avanti nel modo corretto.
0: Mister, l'ultima domanda gliela faccio su una squadra ovviamente che lei conosce molto, molto bene, ovvero il Crotone. Che stagione si aspetta?
1: Ma io penso che la proprietà sia stata chiara. Ci sono state tantissime difficoltà con il sacrificio del presidente Gianni Vrenna. Si è riusciti a iscrivere al campionato perché c'è stato un periodo dove si è avuto tantissime difficoltà, si sono avute tantissime difficoltà, è riuscita a iscrivere la squadra. Si è dimostrato come al solito di saper far calcio perché avevano un parco giocatori importanti che l'anno scorso sono stati valorizzati e sono riusciti a far cassa con la vendita di questi giocatori. Sarà un anno non facile perché si parte da meno 6 e vedendo anche le altre squadre faccio difficoltà a capire chi possa retrocedere perché ci sono tutte squadre che si sono attrezzate, le squadre che sono salite dalla Serie D hanno mantenuto, vedi la Scafatese, un organico ottimo. Dove c'è una proprietà forte e dove c'è un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quindi no, non sarà un'annata facile, si sta puntando sui giovani, però i giovani da solo diciamo, potrebbero trovare difficoltà, ma non sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, quando si va in difficoltà. Domenica è stata la prova, una partita equilibrata. Nel momento in cui il Crotone ha preso gol col Cosenza, poi un po' si è sciolta. E questo in Serie C e nel girone sud non te lo puoi permettere, devi stare sempre sul pezzo fino all'ultimo minuto.
0: Mister, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi. È sempre un piacere averla qua. Ringraziamo
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: ovviamente Massimo Drago, tecnico che conosciamo molto molto bene, ha fatto benissimo ai tempi del Crotone, lanciando anche vari talenti, perché sotto la sua guida al Crotone sono esplosi giocatori come Florenzi o Bernardeschi, tanto per fare qualche nome. Quindi quando si parla di giovani, e ne parlava adesso però in ottica Crotone, Mister Drago è uno che ci capisce e parecchio, anche aggiungerei. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vi avevamo promesso le parole del tecnico del Bari, Massimo Rastelli, alla vigilia, è intervenuto ieri alla vigilia della sfida di campionato, perché questa sera il Bari, dà il via ufficialmente alla stagione 2026-2027, quella purtroppo per i Galletti della retrocessione in Serie C. Alle 21 Bari-Cavese. Andiamo a sentire una parte di conferenza stampa di mister Massimo Rastelli. Il video forse non è ancora pronto, quindi quando è pronto, Costantino in cabina di regia, fammi un cenno. Io intanto vado avanti perché ci sono tante novità che arrivano direttamente dal mondo della Serie C. Abbiamo detto dell'ufficialità della San Benedettese che per il centrocampo, ha piazzato il colpo Makin, che arriva a titolo definitivo dopo aver risolto il contratto nei giorni scorsi con la Vispesa. Abbiamo parlato di Ronaldinho, presentato ieri sera a Ravenna. Insomma, vedremo se Ronaldinho potrà potrà scendere in campo con il Ravenna. Lui ha promesso almeno un gol, di segnare almeno un gol con la maglia del Ravenna. Vedremo se riuscirà a mantenere questa promessa, perché comunque ricordiamo Ronaldinho ha smesso di giocare nel 2015. Siamo al 21 agosto 2026, vedremo come è passato il tempo anche per Ronaldinho. Allora, dovrebbe essere pronto il video con le parole di Massimo Rastelli, allenatore del Bari. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Rastelli per andare ad analizzare la prima uscita di campionato contro la Cavese in programma domani. Prego Antonio Guido del Corriere dello Sport.
3: Buon pomeriggio mister, che Bari ha tra le mani e cosa manca ancora?
4: Ah, un Bari che naturalmente ha portato avanti il lavoro di un mese facendo entrare nel gruppo piano piano i nuovi arrivati. C'è chi è arrivato da qualche settimana in più, che è arrivato un po' all'ultimo istante, però stiamo cercando subito di far capire loro dove stanno, quello che vogliamo, quello che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questo mese. Ho avuto una buona risposta da parte di tutti. È chiaro che c'è in questo momento una disomogeneità della condizione, soprattutto su alcuni elementi, ma avremo insomma tutto il tempo per far sì che tutti poi siano utili alla causa e mi possano permettere di avere un ventaglio di scelte importante.
5: Mister, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
5: Lei in carriera ha vissuto tante vigilie di campionato. Le chiedo se e perché questa è differente dalle altre, cosa ha di diverso questa rispetto alle altre? Grazie.
4: Sicuramente è differente perché mi rivede insomma protagonista dopo un po' di tempo e non posso naturalmente che non ringraziare la società e il direttore Pierpaolo Marino per avermi dato questa grandissima opportunità. Allenare il Bari era una delle mie aspirazioni e quindi ho una grande carica, una grande determinazione, ma sono consapevole di avere anche una grandissima responsabilità. È chiaro che sono molto emozionato e ho delle sensazioni belle che mi fanno un po' ritornare ai principi della mia carriera e questo penso sia per il sottoscritto un fatto positivo.
6: Sì, salve mister, ben
4: Ciao.
6: ritrovato. Parliamo un po' degli indisponibili. Abbiamo, diciamo, visto che contro il Casarano c'è Kina, se ci può dire qualcosa su chi, insomma, non ci sarà, anche magari per scelte tecniche legate, perché no, al mercato. Grazie.
4: Ma sicuramente Vicari e Manzari sono i due, diciamo, infortunati un po' di lunga degenza, quindi non saranno della partita. Stiamo ancora valutando eventualmente le condizioni di Alessandro, se rischiarlo, se naturalmente, visto anche la settimana corta, provare a recuperarlo per quella successiva. E per il resto stanno tutti bene, quindi è chiaro oggi tra un po' ci sarà la rifinitura, poi ci sarà la diramazione dei convocati e quindi poi saprete chi sarà della gara e chi no.
7: Prego Franco Cicci.
8: Stai dando notizie che c'è Sibilli? Ho saltato qualche cosa? Ho saltato qualche
4: No,
8: verbo?
4: ho detto a fine allenamento, poi
8: Sapremo se c'è questo famoso discorso. Allora, vorrei recuperare una risposta che mi pare che non abbia dato. Cosa manca a questo Bari ora? Credo che non l'abbia data. A livello, suppongo, di acquisti o di rinforzi possibili. No, perché non ha risposto. Si è dimenticato.
4: Non ho risposto perché, essendo alla vigilia di una gara
8: Non è il caso di
4: importantissima,
8: parlare di
4: non è
8: mercato.
4: proprio il caso di
8: Allora
4: parlare di
8: faccio una domanda
4: mercato.
8: relativa alla gara, perché mi aspettavo questa risposta. Chi ha affrontato la Cavese qualche giorno fa mi ha detto che questa è una squadra tipica di Serie C. Solida, tosta, robusta, con una sottopunta particolarmente insidiosa. Credi che questo sia il modo ideale per tuffarsi in questo campionato, cioè l'avversario ideale per capire subito che campionato è?
4: No, ma è un campionato che conosco benissimo. È chiaro che come la Cavese ha studiato noi abbiamo studiato le caratteristiche della Cavese e sono perfettamente d'accordo con te. È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa, è una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà, e quindi per noi sarà fondamentale naturalmente preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza, e quindi massima attenzione e soprattutto massimo rispetto, perché non c'è nessuna squadra in questo campionato dove noi ci possiamo permettere di prendere sotto gamba, e assolutamente non ho mai dato questo tipo di messaggio ai miei calciatori. Anzi, sappiamo benissimo che domani è la prima gara di campionato, è la prima di tantissime battaglie, e sotto questo aspetto dovremmo pareggiare, no? Quell'aggressività, quell'umiltà che ci vuole per affrontare questa categoria, e poi naturalmente metterci le nostre qualità, cercando di fare un certo tipo di calcio che ci possa permettere di portare a casa i tre punti.
7: Prego Battista.
9: Sì mister, domenica scorsa per la precisione, invece siamo visti qui in conferenza stampa post partita col Casarano, e le avevo chiesto della buona prestazione, almeno del buon atteggiamento di Darbo. In settimana si è parlato appunto di alcune prove che lei ha effettuato. Darbo può essere un titolare di questa squadra dal primo minuto domani?
4: È un ragazzo che naturalmente, sapete meglio di me, ha avuto tante vicissitudini. Fortunatamente dal primo giorno di ritiro è riuscito a fare tutto. Dopo una decina di giorni ha iniziato a fare lavoro con la palla, e quindi ormai sono più di 20 giorni che è completamente, diciamo, recuperato, e ha fatto tutto con noi. È un giocatore che naturalmente ha delle caratteristiche e delle qualità importanti, e per questo motivo per me, come tutti, ho detto anche dopo la gara col Casarano, per me sono tutti titolari. Posso scegliere di gara in gara valutando quali possono essere le caratteristiche per iniziare la gara, e conservandomi naturalmente le altre a gara in corso, e quindi ci può stare che Ebra possa iniziare dall'inizio, come naturalmente possa servirmi a partita in corso. Lo vedrete domani.
7: Prego Santoro.
10: Salve mister, buon pomeriggio.
4: Ciao.
10: Proprio ritornando sulle caratteristiche della Cavese, dispone di attaccanti molto rapidi e che verticalizzano il gioco quasi in maniera alle volte anche involontaria. Come state preparando la partita, e se secondo lei sarà più importante la fase offensiva o cercare una via di mezzo anche con quella preventiva difensiva?
4: No, ma noi sappiamo e curiamo tutte le fasi, perché in una gara ci sono la fase offensiva, la fase difensiva, ci sono le transizioni, e quindi noi dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato su tutti questi aspetti. Poi affrontiamo gara dopo gara e ci fossilizziamo naturalmente su quelle che sono le peculiarità dell'avversario. Sappiamo benissimo quali sono i loro punti di forza e ci abbiamo lavorato, e mi auguro insomma che i ragazzi domani la sappiano interpretare nel miglior modo possibile. Quindi noi dobbiamo per fare bene tutto, non c'è un aspetto che dobbiamo curare più dell'altro. Sappiamo quali sono le fasi di una partita di calcio e noi domani le dobbiamo fare bene tutte.
7: Prego Brescia.
11: Ben ritrovato mister. Ad un certo punto con il calcio

0: terza e ultima parte per quanto riguarda la trasmissione odierna di A Tutta C, l'ultima della settimana, in questo venerdì 21 agosto, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie C, con 6 anticipi in programma questa sera alle 21, 2 nel girone A, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Costantino in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro ultimo ospite, ultimo ma non per questo meno importante, Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno. Buongiorno a te.
0: Allora, caro Luca, è stato un piacere di sentirti dopo tanto tempo. Ci siamo stasera, l'Union Brescia scende in campo alle 21 contro il Carpi. Sulla carta, lo diciamo, è la favorita, non ci possiamo nascondere, anche perché è reduce dalla finale playoff, poi persa contro l'Ascoli, ma l'Ascoli ha meritato ampiamente per quanto fatto anche nel corso della stagione. L'Union Brescia, dicevo, non può nascondersi, parte con i favori del pronostico. Ti chiedo com'è il clima in città, che clima si respira attorno alla squadra?
1: Ma allora, c'è il clima inevitabilmente di fiducia, no? Dettato sì dal finale amaro della scorsa stagione, che però ricordiamo matura in un contesto di playoff giocati sostanzialmente bene. Ecco, l'unica pecca che poi ha impedito Brescia di salire è stata la finale di ritorno. Finale d'andata, Brescia se la gioca alla pari con quell'interruzione per maltempo e prima elimina il Catania, insomma disputa degli ottimi playoff. Probabilmente quel mini percorso ha dato l'ulteriore conferma del fatto che questa squadra contro le pari grado dimostri sempre di essere all'altezza. Semmai il vero difetto dello scorso anno è stato averti perso tanti punti contro le piccole. Sarà l'errore da non commettere quest'anno, anche perché sulla carta girone A ha una sola padrona, che è il Brescia. Sulla carta, poi ovviamente parlerà il campo. Quindi sì, c'è fiducia soprattutto, ma anche da parte dei protagonisti stessi c'è l'intenzione di non ripetere, no, una stagione travagliata come quella dello scorso anno. Per questo è stata messa mano in maniera pesante anche al comparto medico, e mi riferisco quindi all'epidemia di infortuni che ha falcidiato la scorsa stagione. Quest'anno si cercherà, ecco, di limitare anche quell'aspetto lì e di far valere la propria superiorità.
0: Tra l'altro anche sul mercato si è mosso molto bene l'Union Brescia, sono arrivati giocatori importanti, è stato riscattato ovviamente Crespi, che è stato protagonista poi della seconda parte di stagione. Si è mossa molto bene sul mercato. Ti chiedo se da qui alla fine del mercato i tifosi del Brescia secondo te possono aspettarsi qualche altro rinforzo, o se la rosa tutto sommato è questa quella che farà la stagione 2026-27?
1: Allora sì, se lo devono aspettare, però il Brescia ha riempito le caselle che doveva riempire, ha preso il trequartista, perché Corini voleva un uomo capace di dare un po' di imprevedibilità in più tra le linee, ha chiuso per l'esterno destro perché Casasola è il giocatore, insomma, di importante, di gamba che voleva il tecnico, ha tamponato la falla in porta perché si è fatto male Gori, starà fermo per diverse settimane, è arrivato Zacchi. Dovrebbe esserci qualche altro movimento in entrata, ma dico la solita banalità, la grande legge del mercato, bisogna prima sfoltire. Mi concentrerei soprattutto sull'attacco, perché è lì che mi aspetto qualche movimento in più. Sappiamo ad esempio che Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Trento, ha delle richieste, c'è soprattutto la Reggiana su di lui. La situazione è intricata perché Pellegrini ha un anno di contratto, vorrebbe rinnovare. La politica del Brescia, che riguarda tutti, è quella di prendere in considerazione i rinnovi a partire da settembre, quindi Pellegrini potrebbe anche spingere per una cessione. Pellegrini però piace a Corini, che vorrebbe tenerlo nel roster degli attaccanti. Diverso il discorso su Vido, che viene fondamentalmente considerato l'ultimo nelle gerarchie. Su di lui c'è il Vicenza, un discorso aperto, c'è anche un'ipotesi di scambio con Della Morte, è un fronte da tenere monitorato. Ecco, se dovesse muoversi qualcosa in uscita sotto questo aspetto, allora il Brescia potrebbe andare sul nuovo profilo in attacco. Chiudo dicendoti che Spagnoli, invece, che è rimasto infortunato per buona parte della scorsa stagione, dovrebbe invece restare. Corini lo considera un buon vice Crespi, quindi anche perché non ha ricevuto offerte particolarmente importanti, quindi lui dovrebbe restare. Pellegrini, Vido, uno dei due, se non entrambi, potrebbe invece uscire, e allora a quel punto qualcosa in entrata
0: Tutto
1: potrebbe
0: mercato
1: muoversi.
0: web. Partito un jingle per sbaglio. Ti chiedo, Luca, prima di salutarti, perché stasera si scende in campo alle 21 la sfida con il Carpi. Hai un'idea di formazione o Corini ha tenuto le carte un po' nascoste?
1: Ma no, allora chiaramente non escludiamo sorprese, ma un'idea di massima ce l'abbiamo. E un po' di curiosità su qualche nome c'è al netto dei problemi. Sappiamo che Gori è infortunato, Zacchi è in vantaggio su Liverani, Zacchi è appena arrivato, lo ricordiamo da Sassuolo, è in vantaggio su Liverani per la porta, sarebbe l'esordio assoluto per lui con il Brescia. Dietro un po' di difficoltà ci sono perché qualche assenza. Corini deve affrontarla, dovrebbe esserci spazio per Sina, un altro rientrante da un prestito, è stato a Ospitaletto nell'ultima stagione, centrodestra dovrebbe essere suo, ha fatto un ottimo precampionato accanto a Silvestri e Sorensen nel terzetto difensivo. Ecco, la vera emergenza riguarda la corsia di sinistra, Bocci infortunato, De Maria squalificato, dovrebbe essere adattato Rizzo che sarebbe un braccetto, ma può tranquillamente agire da quinto. Mercati Malamo in mezzo con Casasola, che lui ha il debutto ufficiale in campionato, sulla destra. Davanti l'attacco titolare, poi in realtà con Marra, Serizzo, Pinna dietro a Valerio Crespi. Queste sono le indicazioni che abbiamo, ovviamente potrebbe esserci qualche sorpresa, lo ripeto, ma gli indizi che abbiamo ci portano a dedurre che possa essere questo lo schieramento iniziale.
0: Luca, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ci torneremo a disturbarti nel corso della stagione. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Molto volentieri a te, Daniel, grazie, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Chiarini, amico e collega del giornale di Brescia, con il passato qui con noi in redazione proprio a tuttomercatoweb.com. Dicevamo l'Union Brescia, torneremo a disturbare Luca perché l'Union Brescia, come dicevamo, è una delle squadre, se non la squadra, anzi, senza nasconderci, è la squadra favorita. È la squadra favorita per la promozione diretta, la squadra da battere. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma se non dovesse conquistare la promozione diretta, non so se si potrebbe parlare di fallimento della stagione, ma quasi. Certo, è presto, siamo al 21 agosto, il campionato inizia stasera, il Brescia scende in campo questa sera a dare il via alle danze contro il Carpi. Insomma, una sfida che sulla carta l'Union Brescia deve vincere, deve partire con 3 punti per mettere in chiaro subito le cose, soprattutto alle altre squadre, perché ce ne sono tante dietro, c'è il Trento, c'è il Lecco, c'è il Cittadella, c'è il Treviso anche, che è una neopromossa ma che ha fatto molto bene. Ci sono tante squadre ben organizzate, ma che non hanno la qualità dell'Union Brescia, perché l'Union Brescia, oltre a essere una squadra molto forte, si è rinforzata, lo diceva Luca Chiarini, Rizzo, Pinna e Thiago Casasola sono due colpacci per la Serie C, aver poi riscattato Crespi, che lo scorso anno è stato determinante nella seconda parte di stagione e anche ai playoff, insomma si è mosso veramente bene della squadra da battere, quindi ovviamente torneremo a disturbare il nostro amico Luca Chiarini nel corso della stagione. Noi invece siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, dell'ultima puntata della settimana, quindi ovviamente l'appuntamento va a lunedì mattina alle 9:45. Faremo il punto di tutto quello che è successo nella prima giornata della stagione 2026-2027. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi qui su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria. Ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale. Ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare, l'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione Tutto Mercato Web dedicherà ancora più fari accesi alla cadetteria, ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copertina la diamo ancora una volta a Simone Pafundi. Ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le mattonelle di Mattia Liberali, perché va al Catanzaro, perché il Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saperlo individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha bruciato le tappe di questo ragazzo che non ha saputo reggere pressioni e stress, test fallito quando giocava nell'Udinese, il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, a Sampdoria, poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro in Calabria, può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere scegliamo, Tommaso Martinelli, ce ne sono una lunga lista pronti a sbocciare. Facciamo un esempio: l'anno scorso Daffara ha dimostrato di essere e il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, è in prestito secco dalla Fiorentina che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro dei pali dell'Italia. A proposito di prestiti secchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005, figlio di padre brasiliano, madre polacca, azzurro fino all'under 21. Con l'under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce il gol. È un giocatore sul quale il Palermo punta per la promozione, un giocatore importantissimo. Altro ragazzo interessante, molto interessante, la Carrarese ha un manico con Gabriele Cioffi che può lanciare, credere in tanti di questi ragazzi. Ci mettiamo un nome nuovo arrivato a Carrara, che sta veramente lanciando molti giocatori, attenzione a questa squadra, in Filippo Reale, il difensore centrale Mancino classe 2006, cresciuto con la primavera della Roma, Juve Stabia, Avellino, ha grande fisico ma grande qualità, è un giocatore moderno, là dietro uno così può far carriera e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare, deve imparare a avere costanza e sostanza soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come ha iniziato con la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, già convocato anche in nazionale maggiore, perno dell'under 21. Insomma, Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Ripetiamo, sono solo 5, la lista sarebbe lunghissima, nessun si offenda, nessuno si sente escluso, presto parleremo anche di tutti gli altri.
3: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Juve in podcast.
5: Se dovessimo scegliere il nome di un calciatore come sinonimo di Juve, in questo momento non avremmo dubbi. Il Diz, se ne faccia una ragione l'Arsenal. Attorno al talento turco si sta costruendo, anzi ricostruendo, la vecchia signora. Il primo a volerlo è stato John Elkann, innanzitutto per le sue indiscusse qualità tecniche, ma la stima va oltre il terreno di gioco. Il capo della Exor ammira profondamente anche l'uomo, mai una parola fuori posto o comportamenti poco professionali. Non a caso ha come idolo Del Piero, diventato poi amico consigliere del numero 10 bianconero. Il fattore umano resta importante dalle parti della Continassa e Kenan, anche sotto questo aspetto, è uno da Juve, senza ombra di dubbio. I tifosi sono follemente innamorati di lui, salvo qualche immancabile detrattore. Il Diz è il giocatore più talentuoso della Juve, inevitabile quindi possa finire nel mirino dei top club europei. È avvenuto in passato con il Real Madrid e non solo, salvo poi la decisione del giocatore di rinnovare il suo contratto con la vecchia signora. È il più pagato di tutta la rosa con 7 milioni di euro a stagione. Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si parla dell'Arsenal, vincitrice dell'ultima Premier League. Pur di avere il Diz, i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, tanti, soprattutto in questa fase storica, dal punto di vista economico, complicata per i noti motivi. Di fronte a questa offerta, qualsiasi club italiano quantomeno avrebbe qualche tentennamento. La Juve però, proprio in questa circostanza, deve dimostrare la sua forza, almeno rispetto all'unico giocatore della rosa di livello superiore. Quindi i tifosi bianconeri si aspettano un proverbiale vade retro Arsenal, il Diz non è in vendita.
3: Tutto Juve in podcast.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: L'Interista in podcast.
8: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi. Basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
9: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
10: Jacques Moretti, proprietario della Costellation, indagato con la moglie per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stato arrestato con l'accusa di violenze su Jessica Moretti. L'episodio, riferito dalle televisioni svizzere, risalirebbe alla notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. La vicenda è distinta dall'inchiesta sull'incendio in cui morirono 41 persone, molte delle quali giovanissime.
9: Tragico incidente stradale ieri a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebana. In auto insieme alla bambina di 11 anni deceduta, anche la sorellina più piccola di 4 anni, ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale, ma in codice giallo. La famiglia è residente ad Udine.
10: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
9: Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, dodicesima prova del mondiale. Il campione del mondo precede il leader Kimi Antonelli e George Russell, con ordine di scuderia Mercedes nel finale. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. A punti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Ci ritroviamo di nuovo qua sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, con me in regia Costantino Fazzari, al quale stavo già dando problemi perché stavo, come avete visto, smontando praticamente il microfono che è qua davanti a me. Costantino è il nostro nuovo acquisto. Non so se ve lo hanno già presentato quegli sciagurati dei miei colleghi, nel caso lo faccio io. E allora, già mi ha dato una brutta notizia, quindi già non mi entra nelle grazie. Dicevo, Costantino va a sostituire il buon Giorgio Sorani, che avevamo ampiamente salutato. Non era abituato ai miei disastri radiofonici, quindi insomma, Costa, abituati, probabilmente cadranno microfoni, ti farò cambiare 700 volte inquadratura, insomma, avrai un bel da fare. Vediamo se riuscirai anche nel miracolo in cui non è mai uscito Giorgio, ovvero in quello di farmi sembrare, non so, tipo Bella Did, qualcosa del genere, nelle dirette TV. Attrezzati per i miracoli, io te lo dico per tempo. Al netto di tutto ciò, come sapete, anche questo, ormai è iniziata la stagione calcistica 2026-2027, ha preso il via anche il campionato di Serie C. Le prime partite si sono già giocate, questa sera ci sarà la conclusione del turno, un turno che ha già regalato qualche sorpresa. Io vado a leggervi un po' quelli che sono i risultati emersi, partendo chiaramente dal girone A, dove l'Union Brescia non ha deluso le aspettative, ripartiva dopo un playoff perso, ma ha battuto 3-1 il Carpi, stesso risultato col quale l'Alcione Milano ha battuto il Renate. Sabato 22 agosto invece, sempre per questo raggruppamento, si è visto il Cittadella battere 2-0 la Pergolettese, la Juve vincere contro il Novara 1-0 il risultato finale, mentre l'Ospitaletto si è imposto 2-0 su Lumezzane. Gian Erminio Albino Leffe 1-2 per la formazione seriana. Ha concluso invece la serata di sabato il pari 0-0 tra Lecco e Arzignano Valchiampo. Domenica spazio invece al pari tra Provercelli e Desenzano, insomma una neopromossa che parte bene. Vince il Trento che batte il Treviso, un'altra neopromossa che parte un po' peggio. Questa sera, insomma, dopo tante discussioni, ma tutto è bene quel che finisce bene, la Folgore Caratese ospiterà nel proprio stadio allo Sport Italia Village l'Ospitaletto. Andando invece al girone B, subito una sorpresa: il Vado batte 2-0 l'Atalanta nella gara di apertura che si è giocata venerdì, mentre il Guidonia Montecelio nella giornata di sabato ha battuto 3-0 il Gubbio. Tra l'altro, proprio qua a Guidonia si è registrata la prima doppietta di tutti i campionati professionistici, messa a segno da Pasquale Giannotti. Vince anche il Pescara e lo fa battendo la Vispesaro 2-0, stesso risultato con cui il Campobasso batte la Pianese. Di 0-0 invece il finale tra Latina e Pineto, 1-1 quello tra Grosseto e Spezia, mentre è buono l'esordio del Perugia che batte 1-0 l'Ostia Mare. 2-2 e invece tra San Benedettese e Forlì chiuderanno stasera il raggruppamento del Centro Italia, Livorno Torres e un attesissimo Reggiana Ravenna, dove però non ci sarà Ronaldinho, almeno queste sono le indicazioni. Andando al girone C, non era semplice, ma invece parte bene il Bari, 3-0 alla Cavese. È di 3-3 il finale tra Giuliano e Scafatese, mentre il Potenza dà un sonoro schiaffo al Casarano, 4-1 il finale. Vince anche l'Audace Cerignola e lo fa contro un Cosenza che insomma non sembra essere partito bene dopo un'estate più che turbolenta, 3-1 il finale, mentre di 3-3 è il risultato tra Casertana e Barletta, dove anche qui ci sono state due doppiette. Insomma, una Serie C che a livello di gol si è fatta sentire. Perde anche il Catania 1-2 al Massimino contro l'Inter Under 23, mentre il Picerno batte 3-2 il Savoia. A chiudere il girone C questa sera, Crotone Foggia, Salernitana Sorrento, Team Altamura Monopoli. E allora, proprio di queste attesissime gare serali vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora, Matteo, cosa ci dobbiamo aspettare stasera, soprattutto nel girone C? Perché ci sarà un Foggia che sembra decisamente ha sprombattuto nel mercato, un Foggia che sarà all'esordio in campionato, ma anche la Salernitana. Una Salernitana che, insomma, nel mercato, boh, è presto per i giudizi, c'è ancora una settimana per chiudere le operazioni, ma per il momento non so.
2: L'abbiamo definita un po' tutti, almeno da quello che ho sentito, la favorita del campionato, quindi chiaramente non vincerà il campionato la Salernitana. Sul Foggia andrei un po' più cauto perché al di là, vabbè, dello scivolone in Coppa Italia, ma diciamo che il primo turno di Coppa Italia vale, è un poco più che un amichevole, però è una squadra completamente ricostruita, è partita anche in ritardo perché comunque ha dovuto aspettare il ripescaggio in Serie C, quindi è vero, la partita col Crotone potrebbe essere, diciamo, non dico facile, però insomma il Crotone è come il Cosenza, è in una situazione di forte difficoltà, quindi probabilmente tra gli avversari da incontrare per il Foggia il Crotone forse è una di quelle un po' più agevoli, però insomma ci andrei cauto anche in caso di risultato non propriamente positivo per il Foggia nei giudizi finali, perché comunque tra l'altro ha un allenatore come Auteri che non è un allenatore immediato, nel senso che i suoi concetti di gioco richiedono tempo e quando parti già in ritardo, aspettarsi che il 24 agosto il Foggia sia già un Foggia completo e splendido da vedere, insomma, mi sembra abbastanza prematuro.
1: Sì, quello assolutamente, però credo ci sia grande entusiasmo, insomma, non penso che i Casillo vogliano ripetere la stagione che è stata l'anno scorso, una stagione che magari non vuole ripetere nemmeno la Reggiana, e al netto di quello che è successo in Coppa Italia, perché io sono in trepida attesa del risultato del giudice sportivo, per la prima volta si può rischiare un doppio 3-0 a tavolino nel match che c'è
2: Quindi
1: stato,
2: 3
1: no,
2: a 3
1: mi
2: a
1: viene da ridere
2: tavolino.
1: però. Cioè, sì, una roba assurda. Allora, per chi non avesse seguito la vicenda, si è giocata in Coppa Italia Livorno-Reggiana, con la Reggiana che ha presentato ricorso perché il Livorno aveva schierato in campo un giocatore che non aveva ancora completato il tesseramento, o meglio, la documentazione era stata inviata, ma non c'era stata risposta, quindi non c'era ancora l'ok effettivo per poterlo schierare. Gli Amaranto avevano ammesso la propria responsabilità senza problemi, quindi si profilava un 3-0 a tavolino per i toscani, ma attenzione, in casa reggiana è sceso in campo, se non erro Bonetti, mi sembra sia lui il calciatore in questione, che aveva dal 2024, quando giocava nel Lentigione in Serie D, una squalifica pendente nelle partite di Coppa Italia. Ora il Livorno era fuori tempo massimo per il ricorso, ma in questo caso basta una segnalazione che sembra essere arrivata alla Procura federale, insomma, per aprire un'indagine, quindi anche la reggiana rischia il 3-0 a tavolino, una cosa mai accaduta, ma in nessun paese, ovviamente, accade in Italia, quindi si crea un precedente, ma sostanzialmente si dovrebbe avere un Novara già proiettato al terzo turno di Coppa Italia, perché proprio il Novara avrebbe dovuto sfidare la vincente di quel Livorno-Reggiana. Ma vabbè, al netto di questo, la Reggiana che comunque sul campo aveva perso e a questo punto perderà anche probabilmente a tavolino, sfiderà un Ravenna in grande spolvero, dove è arrivato Ronaldinho. Non ci sarà, credo, l'esordio stasera, ma un Ronaldinho alla ricerca del gol numero 300 in carriera, magari quello che sarà il suo ultimo. Però ecco, si parte forte con queste due formazioni. La Reggiana arriva da una retrocessione, il Ravenna da una stagione che non ha visto quell'agognata promozione in Serie B un po' decantata dai giallorossi. Che gara sarà?
2: Allora, voglio tornare un attimo sul discorso doppio 3-0 a tavolino, perché questo turno di Coppa ci ha regalato anche Grosseto-Guidonia, che probabilmente verrà decisa poi con una sconfitta a tavolino. E questo la dice lunga intanto su come viene affrontata la Coppa Italia, perché cioè, i segretari neanche guardano se effettivamente ci sono giocatori squalificati, i segretari, chiunque, cioè una qualsiasi persona in società. Ora, io per tanti anni ho lavorato nel calcio dilettantistico, come ha detto Stampa, e noi avevamo
1: E
2: sia il
1: lo sapevo.

0: Moto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
1: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro, con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
0: Il tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2-6-4.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori, servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1: Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. Quinto posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. E il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0.

0: e conquistano la terza vittoria su tre partite, mettendo una seria ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti. Silla e De Gono in ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in due set 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia e buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì e
1: allora,
2: buona settimana naturalmente.
1: Diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Christian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è più Esposito,
1: sì,
2: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo niente, che manca il miglior marcatore del 2026, che è
2: esatto,
1: Malen.
2: Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, sì, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì. Però pure Pio che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì, questo è un centravanti vero, e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma, contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
2: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos, però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos, in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi
2: sì.
1: Magari ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo, magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
2: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del centravanti vero, cioè prende Akanji,
2: protezione e tiro,
1: protegge Akanji, non un difensore qualunque.
2: No, guarda, signor gol, hai fatto bene a dire questo, io ti ho messo i due gol più spettacolari, sì. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti, assoluto ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai una bella
1: un grandissimo incrociato, veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
2: ci
1: ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
2: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanà, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
1: mancava Davis contro...
2: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche. Però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo
2: cambio che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare, però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: Sì, i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina Da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè una squadra che è profonda e in questo campionato
2: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto
2: Udine, partita complicata perché noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario, è vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare le big di questo campionato, che non ha vinto, poi aspettiamo adesso stasera la Roma,
1: però era anche quella che aveva l'impegno più difficile,
2: c'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuta a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. E anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
2: Napoli aveva una partita difficile, dobbiamo dire, come il Como anche il Napoli, le due
1: più complicate
2: di questo fine di questo diciamo di sabato e domenica. E adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata stasera. E ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione, ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto ma tengono tutta la partita così, perché poi sai quando parti così arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: però una grande stagione l'anno scorso.
2: Abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così, sarà difficile affrontare soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico, sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine, erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva. Però il Napoli, Napoli ragazzi è una squadra forte, Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che uno delle cose del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti al Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però il Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita, e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo, perché
2: quello è un momento importante della partita.
1: Beh, cruciale, all'82esimo.
2: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, è un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
2: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè,
1: allora,
2: non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
2: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
2: la vedremo
1: tenuta,
2: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
2: secondo
1: che
2: me è un po' esagerato, De Rossi,
1: sì,
2: devo
1: però
2: essere sincero.
1: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
2: No, fa bene a dire quello che pensa, però quindi è un po' esagerato, un episodio tra sì, i quelli più della carriera che non mai, cioè, ma adesso no,
1: allora lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera,
2: sì,
1: eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato,
2: no,
1: a vedere,
2: ripeto,
1: qualcosa di
2: se
1: diverso.
2: La linea è questa e la vedremo già da queste partite,
1: sì,
2: da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso,
1: ma molta, ma io poi
2: spiego, se tu vedi l'azione live è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne,
1: un giocatore che è in anticipo nettamente,
2: e l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: sì, sì,
2: non
1: può
2: vede,
1: non vedere.
2: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo,
1: sì,
2: io sono convinto di questo. Sicuramente sì,
1: no,
2: c'è stato
1: non
2: un
1: è neanche la prima volta che,
2: esatto,
1: diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi,
2: però,
1: di episodi
2: però
1: un po'
2: io,
1: al limite.
2: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare: quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una
2: siamo lì, cioè nel senso
1: è una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me,
2: perché
1: cioè
2: a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento: l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
1: sì, sì, sì,
2: vedendo poi il replay.
1: Sì, sì, sì,
2: cioè,
1: sì,
2: questo
1: è,
2: io voglio dire,
1: la chiamata,
2: cioè,
1: non è obbligo,
2: non
1: di
2: è
1: cambio,
2: che se io ti,
1: cioè,
2: chiamo tu devi cambiare la decisione,
1: anche perché
2: anche
1: così
2: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
2: Esatto,
1: cioè
2: esatto,
1: se tu in campo vedi quello poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
2: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR. E quindi, e uno di tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a
2: allora,
1: Di Bello
2: ti posso
1: Genoa?
2: Dire, ti posso
1: non
2: dire
1: gli
2: che
1: far fare Genoa-Napoli
2: non...
1: la prima partita?
2: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
1: No, non è questione di nascondere, detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso, perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
2: Lo so,
1: almeno la prima.
2: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
1: Sì.
2: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
1: Ah, no, certo, ma siamo abituati. Quindi.
2: Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine. E si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
1: Sì.
2: È come si fanno a non dare, non solo, c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
1: braccio
2: movimento col
1: largo,
2: braccio largo che
1: largo.
2: Va a cercare proprio il pallone.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
1: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
2: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va bene
2: siamo
1: che,
2: ai confini dell'errore,
1: che la prima
2: capito?
1: Giornata ci possono stare delle cose borderline, bene,
2: sull'errore,
1: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno. Quel braccio di Torino Milan,
2: ma non sarà così, ma non sarà
1: quello
2: così.
1: Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più possibile omogeneo.
2: Perché io non
1: omogeneo.
2: Credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
1: L'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene,
2: esatto,
1: da questo punto di vista.
2: Sì.
1: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18:30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente che trova.
2: Lecce ha vinto una partita importante.
1: Sì. Infatti per quello una parentesi l'apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
2: calcio
1: tanto,
2: fluido,
1: ha sprecato
2: qualità,
1: tanto,
2: sì,
1: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
2: secondo tempo non benissimo.
1: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
2: Per me è cambiato poco rispetto all'anno
1: scorso. Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
2: È cambiato secondo me niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
1: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lukumi, non si è visto Alai Begovic.
2: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna? Serve uno che la butta dentro.
1: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisao, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante esterno.
2: A me mi sembra sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
1: Bello ma non balla.
2: Esatto,
1: bello
2: capito? Ma non cioè, balla. Poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro. Cioè,
1: o ti portano 10 gol a testa l'Ibegovic e Ildiz, oppure...
2: Ildiz male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
1: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchino un po' di gol.
2: Sì,
1: non,
2: sì,
1: so se,
2: i gol mancano...
1: non so se allora, si affidano al Colomoni che un anno solo
2: la
1: in carriera
2: Juventus
1: ha fatto 15 gol.
2: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio un Milan e Juve a tratti.
1: Sì.
2: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
1: Forse il Milan un po' meglio.
2: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è cioè niente da fare, cioè è un problema che si porta dietro, secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirkzee e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
1: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, certo. Mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
2: E per poco non pareggia.
1: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire tutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce. Venezia a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. E il Venezia secondo me comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
2: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
1: Sì.
2: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai, proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
1: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
2: Sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A o comunque qualcosa in più serve?
2: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
1: Sì, no, quindi... la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato, non è arrivato un nuovo giocatore.
2: Leao può guardare, secondo me. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi... guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
1: sì,
2: da
1: sì,
2: esperto,
1: sì,
2: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando, io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim, ho questa sensazione, vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan,
1: che ha preso un giocatore interessante, perché Fisgym a centrocampo
2: lo sai che è bravo questo, in costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: è un
2: ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato, poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
1: Diciamo che gliel'ha quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
2: ti ripeto,
1: un po' di tempo
2: non c'è
1: servirà.
2: Nessuna sentenza definitiva, no, cioè, soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti,
1: diciamo,
2: gol.
1: Che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro il Monza, non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
2: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto. Diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti,
2: sì, sono
1: in
2: mancati,
1: generale,
2: ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso,
1: assolutamente.
2: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Proprio dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstovic, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo alla difesa 3 all'idea di Sarri.
2: Ci vorrà del tempo,
1: 4.
2: Ci vorrà del tempo.
1: Però
2: giovedì
1: arriva una partita cruciale.
2: Ci vorrà tempo,
1: ma non c'è tempo per giovedì. No,
2: ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
2: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti. Sì,
1: quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
2: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza.
1: Con la Fiorentina,
2: quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera. Che
1: esatto,
2: cosa,
1: ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna-Lazio e Roma e Roma-Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
2: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma-Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra.
1: Kenneth se gioca.
2: Sto vedendo in molte formazioni, sta in panchina e questo è un segnale.
1: Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
2: sì, anche
1: può
2: se
1: giocare,
2: secondo
1: anche
2: me non
1: lui
2: fa la differenza, però vediamo. Magari in questo contesto, come la Fiorentina, può essere molto utile. Vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto. Quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
2: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Frattesi, dovrebbe sì, dovrebbe Taylor, esserci Rovella, l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
2: Grazie a te, noi. Lorenzo, vi aspetto a Maracanã alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanã. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione di tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato Amorim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori, servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la terza vittoria su 3 partite, mettendo una seria ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti, Silla e De Gon in ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafo per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set, 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Una partita dalla Spagna e una all'Inghilterra per questa edizione. Partiamo subito da Valencia contro Betis. Le nostre percentuali qui si dividono: 36% di chance di vittoria per entrambe, con la X data al 29%. Nell'altra partita Nottingham Forest favorita al 44% sul 30% data al Leeds, mentre la X al termine dei 90 minuti regolamentari di questa sfida di Coppa è data al 27%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, lunedì 24 agosto 2026. Buongiorno anche a Gabriele Latini in cabina di regia. Come ogni apertura di Rotocalcio ci stiamo per dedicare al mercato con la redazione di tutto Mercato Web. Allora vado subito a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, con te Ivan farei un po' il punto, visto che manca una settimana alla chiusura del mercato, meglio 8 giorni, perché si chiuderà martedì primo settembre. Analizzerei un po' squadra per squadra, cercando di capire quello che ci dobbiamo aspettare un po' da questi ultimi 8 giorni, partendo dall'Inter. Andiamo un po' in ordine rispetto a chi ha giocato in questa prima giornata di Serie A. Cosa ci aspetta in questi ultimi 8 giorni in casa Inter?
2: Ah, ci aspettano delle operazioni in uscita sicuramente, perché l'Inter saluterà Aslani, Massoren, Maillé. Questi tre andranno tutti al mondo, tra l'altro, curiosamente. C'è da capire cosa farà Luis Enrique, un giocatore non necessariamente in uscita, che però insomma, se dovesse veder registrare un'offerta sui 28-30 milioni di euro, l'Inter dovrebbe volentieri, per andare a fare poi magari altre valutazioni a cui arriviamo. Però c'è anche Bonny, è un po' un'incognita, anche lui non è in uscita, però se si muovesse un'offerta, in questo caso di 40 milioni, l'Inter quantomeno la prenderebbe in considerazione, probabilmente l'accetterebbe, perché deve arrivare all'entrata. Se Parotto, Silvio e Baccin dovessero capire che ci sono margini per arrivare a un attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente Rosa Chivu, è di cui è difficile fare il nome, perché diciamo è più un profilo che c'è una trattativa vera e propria. Però se si dovessero riuscire a prendere un profilo di questo tipo, lo farebbero volentieri. Non è una necessità, è un'occasione che si può creare.
1: Diciamo, possiamo definirlo come profilo il Lookman cercato l'anno scorso, questa seconda punta rapida, esatto, da uno contro uno.
2: Sì, una cosa del genere, uno che ti può far cambiare modulo, che ti salta l'uomo, che ti dà qualcosa che oggettivamente all'Inter manca. Ne abbiamo parlato tante volte, l'Inter sì, non ha, cioè è una delle squadre agli ultimi posti della Serie A per quanto riguarda i giocatori con dribbling e per numero di dribbling tentati nei vari campionati, ormai da 6-7 anni a questa parte, proprio una costante dell'Inter. Se trovasse quel tipo di giocatore lì, sì, Lookman, diciamo che è l'esempio, ovviamente non è un nome più spendibile, però
1: è il nome, ma il profilo
2: perfetto. Sì, esatto.
1: E allora vedremo anche come si muoverà l'Inter. Ci spostiamo di pochi chilometri da Milano a Como, perché forse la cosa più interessante, l'operazione più interessante di quest'ultima settimana può essere Moise Kean. Ruota tutto intorno, sì, a lui il mercato del Como da qui a fine.
2: Sì, ruota tanto il mercato del Como, il mercato della Fiorentina, ruota tanto, è per cascata, perché bisogna capire la Fiorentina cosa farebbe o farà, nel senso che c'è una certa convinzione che poi alla fine il Como riesca a prendere Moise Kean. Ad oggi non possiamo dire che ci aspettiamo che si chiuda necessariamente domani, perché ad oggi manca un accordo, manca quasi tutto, nel senso che ancora come Fiorentina non sono vicine a definire l'operazione, però il Como lo ha individuato come il profilo giusto, italiano, è uno che ha segnato, insomma, Como sono due caratteristiche che servono. Deve alzare l'asticella, perché finora, insomma, secondo me a 40 milioni si può chiudere, però finora non ci è arrivato.
1: No, indubbiamente, quindi si deve avvicinare a quella che è la richiesta della Fiorentina, ricordiamolo con l'offerta alla 30 iniziale che era stata prontamente rifiutata. A cascata, visto che hai citato la Fiorentina, è stata una delle grandi, forse la principale protagonista del mercato estivo. Se resta Kean, il mercato è chiuso o ci dobbiamo aspettare altro? Ed eventualmente chi può prendere il posto di Kean se dovesse andare via?
2: No, allora non è comunque chiuso, nel senso che la Fiorentina sta lavorando per un esterno offensivo che può essere Pocu del Bayer Leverkusen, è un nome su cui stanno andando avanti i contatti da un po' di giorni, un affare che si chiuderebbe sui 20 milioni di euro, quindi si andrebbe a sommare alle tante operazioni che ha già fatto registrare la Fiorentina in questo calciomercato estivo. È un attaccante esterno, lo cerca comunque. Se dovesse partire Ken, c'è da dire che la Fiorentina ha un investimento importante nel reparto, l'ha già fatto, perché comunque prendere uno come Matteo Pellegrino, che era uno che per esempio Spalletti voleva alla Juventus, vuol dire mettersi in casa uno che se parte Ken il titolare ce l'hai già. Poi credo che la Fiorentina andrebbe magari a scendere qualche profilo affidabile, cercando di capire, che ne so, secondo me un Lucca può essere, se dovesse lasciare il Napoli potrebbe essere un nome spendibile, o meno Pinamonti, perché credo che non aspetterà la Fiorentina che se la Lazio, diciamo, sai benissimo le difficoltà che ha la Lazio sul mercato, però se riuscirà a far collimare le condizioni la Lazio che prenderà prima, forse anche che si sblocchi la questione Ken, si può andare all'estero, ci ha dimostrato che insomma ha fatto delle operazioni così sorprendenti che poi porterà fuori qualcosa di continuo al cilindro. Però io credo che comunque se partisse Ken scalerebbe comunque Pellegrino, cioè diventerebbe lui il titolare della Fiorentina fondamentalmente.
1: Quindi diciamo che la situazione attaccante da capire, penso, per tante squadre. Arrivo anche al Napoli, perché proseguendo un po' l'ordine cronologico delle partite di questa prima giornata, il Napoli ruota intorno a cosa in questo mercato? È arrivato Badiashile, deve fare qualcosina, forse se esce qualcuno entra qualcuno, è un po' stato il leitmotiv di tutto il mercato in casa Napoli.
2: Sì, tendenzialmente sì, anche se poi comunque io credo che Allegri qualche novità da davanti la vorrebbe, ed è per questo che è sempre tenuto in caldo Gabriel Jesus, che il Napoli è comunque su Joshua Zirkzee, quindi io credo che Allegri un rinforzo di davanti lo gradirebbe. È legato alla cessione di Lang, è legato a eventuali piste per Lucca, è legato, diciamo, a una rosa molto molto numerosa. Napoli è una delle era in partenza, lo è tuttora, una delle squadre con più giocatori in rosa, e quindi con più meccanismi legati a quel entrata e uscita che sta dominando, che in realtà non sta dominando, perché poi molte squadre se ne sono un po' per ora disinteressate, nel senso che si sono rinforzate a prescindere dalle cessioni, però che poi presto o tardi presenta il conto. Questi due che ho fatto, soprattutto con Gesù, sono nomi da tenere in piedi, con appunto la necessità di salutare Lang, che è un giocatore che può rimanere in Serie A, può andare all'estero, però non ha trovato una vera e propria destinazione, però dovrebbe salutare la squadra di Allegri.
1: Ci spostiamo sulla Juve. Juve che sta cercando ancora un attaccante, l'avevi detto, no? Pellegrino era un nome che sarebbe piaciuto a Spalletti. Ti aggiungo anche un'altra lettura, in base alle scelte di ieri di Spalletti, perché comunque, nonostante avesse a disposizione Cambiaso, ha scelto di portare Çelik a sinistra con Kalulu a destra. Anche l'esterno a sinistra, l'esterno basso a sinistra, può essere un elemento che cerca la Juve da qui a fine mercato, o lavorerà solo davanti? O magari anche a centrocampo, visto che c'è il nome di Kessié che piace tanto.
2: Esatto, le priorità della Juve ad oggi, secondo me, da quello che ci risulta, sono due: quello centrocampista, con che sì, di questo sappiamo anche il nome, cioè che sì, è promesso sposo della Juve. Il problema è legato esplicitamente alle cessioni, cioè la Juve sta lavorando per salutare Miretti, e diciamo che comunque anche Douglas Luiz, che poi è giocatore titolare, però non è che sia un intoccabile, così come Cop Miners. Tra questi tre ne deve partire almeno uno per fare spazio a Kessié, che è lì che aspetta la Juventus, e per ora sta soltanto aspettando la Juventus. Davanti Spalletti ha un po' bacchettato Colomoni, sì. Credo che fosse più un messaggio della dirigenza che al giocatore. Sicuramente non gli è piaciuto che si sia divorato un gol
1: difficilmente porta, spiegabile.
2: Ma tra quello e Contesao, diciamo, due gol clamorosi sbagliati della Juve con il Frosinone, però sicuramente Spalletti non era contento. Però all'inizio dell'episodio credo che le parole a Colomoni fossero anche la dirigenza, cioè prendetemi un attaccante, Spalletti lo vuole, la Juve ha cercato profili molto diversi, diciamo che in questo momento il più caldo sarebbe Zirkzee, che poi anche lui non ha forse le caratteristiche appieno che vorrebbe Spalletti, nel senso che sì, Zirkzee è fisico oggettivamente, però non è quel Vlahovic che era il giocatore che voleva Spalletti fondamentalmente, se non Pellegrino appunto. Anche in questo caso è legato a un'uscita, perché la Juve invece questo meccanismo di chi entra e chi esce lo ha rispettato finora, e c'è Jonathan David che si sta rivelando più complicato del previsto da accedere, perché a inizio mercato un po' tutti, considerando che era arrivato a zero, pensavamo che fosse più semplice salutare David di Openda. A fine mercato Openda è già andato, ha già segnato tra l'altro, mentre David è ancora lì ed è un po' un punto interrogativo. Per quanto riguarda l'esterno a sinistra, secondo me non è una priorità, c'è stata questa scelta, però comunque cambiasse un giocatore che avendo in rosa arriva un po' a dimenticarsene, anche se viene da diverso tempo in cui è stato lontano dalle sue migliori prestazioni. Se dovesse partire Caballo, c'è Bologna, ci possono essere altre soluzioni anche estere, allora la Juve andrebbe a muoversi su quel settore. Però è legata un po' a questo momento del colombiano, che ripeto, mi piace per esempio a Bologna.
1: C'è poi la questione portiere anche, no? Il vice vicario con Perin che sta andando a Palermo. Il nome si sta sempre su quello di Grabara?
2: Sì, è il primo nome per la Juventus. Di Gregorio è partito in direzione Bournemouth. Perin partirà per il Palermo, anche se poi viene dovuto comunque entrare alla fine per i crampi di vicario, quindi diciamo che io non voglio sbagliare il secondo, anche perché Vicario viene da una seconda parte di stagione in cui ha giocato poco, sì, per questioni fisiche. Grabare è il primissimo nome, credo che la Juve prenderà lui senza, diciamo, andando così a risolvere a riempire la casella del secondo portiere.
1: E poi ci sono le altre due che hanno giocato ieri sera, il Milan e l'Atalanta. Parto dal Milan, con la prestazione di Sissé, non dico si chiude il mercato di entrata del Milan, ma anche un'eventuale uscita di Leao, che penso sarà il punto focale di quest'ultima settimana, potrebbe non costringere il Milan a fare qualcosa lì davanti? Oppure se esce Leao, un altro trequartista lì sul centro-sinistra lo prenderà il Milan?
2: No, secondo me potrebbe anche non prenderlo. Allora, Leao è sicuramente un grande tema, cioè un tema molto, molto rilevante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico, anche perché prima della partita Amorim ha detto non è importante. Sono dichiarazioni che si possono fare il 22 e il 23 agosto. Se il 3 settembre Leao è ancora in rosa, sia per questioni tecniche sia per questioni economiche, è difficile dire che non sia importante. Milan per ora insomma non è ancora riuscita a risolvere questo impasse. Io penso che quello della Roma sia un sogno complicato, per l'ingaggio, per la spesa che comporterebbe. La Roma non ha preso giocatori che costavano anche meno di Leao, perché poi alla fine la Roma ha subito Greenwood e poteva arrivare più o meno a condizioni abbastanza simili. Magari per Leao può andare a fare un investimento poco più convinta, non lo so, però mi sembra complicato. C'è il Galatasaray che non si è mai avvicinato ai 60 milioni che vorrebbe il Milan, si è spinta a 40 come massima offerta. Se partisse Leao, c'è Sissé che ha ben impressionato, c'è Moreira che gioca in quella posizione di campo, c'è comunque Pulisic che è vero nell'ultima stagione ha fatto più l'attaccante che diciamo il fantasista, però in realtà comunque uno gioca sull'esterno, e il Milan ha varie soluzioni. Poi se si crea un'opportunità economica, insomma, magari la colgono, però credo che non necessariamente Leao sarebbe sostituito con un altro giocatore.
1: E poi ci sono anche gli altri in uscita, su tutti verrebbe a dire Tomori e Fofana. Il Milan può provare a fare cassa in questi ultimi giorni, ma ci possiamo considerare anche chiuso il mercato in entrata, visto che comunque ha speso tanto, seppur su pochi nomi, o magari se dovesse uscire più Tomori, un difensore in più magari da dare ad Amorim?
2: Sì, il discorso del Milan è che se tu a giugno mi chiedessi ma il Milan fa un mercato da 150 milioni di euro senza vendere nessuno, io ti avrei detto no, ma che dici? Sì. Può Poi il Milan ce l'ha spiaffati tutti oggettivamente con un calcio stato molto molto particolare. Tra l'altro

0: capace di ripetere gli sforzi. L'Udinese può mettere una transizione all'ottantesimo senza problemi. Si sente comoda quando deve difendere in blocco basso. Per il Como è chiaro che è una squadra così, con quel grado di aggressività anche, fa fatica il Como. Però è cresciuta. Forse l'anno scorso la perdeva questa partita. Secondo me sulla mentalità è cresciuta, ha messo muscoli, ha messo giocatori che comunque hanno anche una certa esperienza. Dovesse arrivare Ken, e forse anche un interditore a centrocampo, giocatore di muscoli, avrebbe un mercato complettissimo. E secondo me l'unica cosa che potrebbe soffrire il Como è l'esigenza di confermare la Champions. E su questo non so se è pronta la squadra ancora.
1: Vedremo come risponderà Alen. Grazie e buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie ad Alen Valnegri. Ci salutiamo qui. Si chiude l'appuntamento odierno con Rotocalcio. Vi lascio con Maracanà, con Marco Piccari, con Lucio Marinucci, con Stefano Impallomeni, con tutti i loro ospiti, come sempre, dalle 13 alle 17. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Grazie a Gabriele Latini in cabina di regia. Tra l'altro, a me sentirete anche più avanti proprio per fare il punto su Bologna-Lazio. Mi raccomando, seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
2: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
3: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido. Il clochard deceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
2: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
2: Il tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafo, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3-1-6-6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2-6-4.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla

0: Massima serie italiana è sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
2: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Si parla di chiacchiere perché, ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente, se fossi il presidente della federazione,
2: è un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo. Poi è arrivato dopo il mondiale, ha 15 giorni di allenamento, però è un ragazzo veramente che si mette sempre a disposizione. No, perché ero lontano, ero in panchina, e neanche quando avevo 15 anni, che avevo 10 decimi dalla vista, riuscivo a vedere quel fallo lì.
3: Abbiamo cercato di rispettare il piano gioco, c'era un po' di ruggine, c'era un po' di frenesia, di non pulizia tecnica, sia individualmente che collettivamente. Direi che abbiamo trovato più serenità nel secondo tempo, ci ha aiutato anche il fatto che siamo andati in vantaggio subito appena iniziato il secondo tempo, poi abbiamo ritrovato la lucidità, la serenità e le giocate giuste che servivano in questo tipo di partita.
4: Primo 20 minuti mi è piaciuto, non abbiamo saputo trovare quel passaggio finale, però abbiamo fatto di grandi cose che avevamo lavorato, e dopo di là, ultimi 25 minuti del primo tempo non abbiamo stato bene, loro molto più forti di noi, e secondo tempo penso che è stata una grande prestazione.
5: No, devo dire che l'Enezia è partito meglio di noi dal punto di vista della manovra, del gioco, ha tanti giocatori di qualità, di palleggio, e facciamo fatica un po' a interpretare certe situazioni, specialmente dentro il campo. Abbiamo fatto 2-3 errori in uscita su Yeboah, che era il giocatore che ci sta creando più difficoltà tra le linee. Poi ho modificato qualcosa nell'assetto anche durante il primo e il secondo tempo per cercare di ridurre questo spazio a lui e ai giocatori bravi a muoversi tra le linee, e in quel caso lì siamo stati i più bravi.
6: Mi fa piacere che la squadra sia entrata in campo cercando di dimenticare almeno per 100 minuti quello che ci è successo, perché quello che è successo a tutti. Come ho detto prima della partita, adesso bisogna stare vicino a Yael, dargli affetto a lui e alla sua famiglia. Per cui questa vittoria indubbiamente è dedicata a lui, e ci fa piacere aver vinto dopo 13 anni, alla prima giornata.
7: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
8: Beh, che pennellata quella di Spalletti.
9: La siamo lasciata per ultima nel recap.
8: Beh, insomma, poi la risentiamo. Chiedo poi a Gabriele di prepararla dopo. Magari la estrapoliamo e la risentiamo, perché sarà un motivo di dibattito. Caro Lucio, buon pomeriggio e buon lunedì.
9: Buon pomeriggio a te, Marco. Un saluto a tutti. Buona Serie A, finalmente.
8: Buona Serie A. Abbiamo iniziato. Ci abbiamo tante cose da analizzare oggi. Io credo che abbiamo veramente un quadro molto completo in questa prima giornata, dai gol, dai centravanti, dagli episodi arbitrali, dal gioco che abbiamo visto in alcune squadre, meno in altre. Insomma, sì, possiamo parlare un po' di tutto oggi, in attesa poi di completare questo quadro, perché oggi ci sono ancora due partite che vanno a completare la prima giornata di campionato, Bologna-Lazio. Tra l'altro c'è un Bologna nuovo, quello di Tedesco, dall'altra parte una Lazio nuova con tutta una serie di problematiche, e poi si chiude con il big match Roma-Fiorentina, dove lì veramente
9: gara
8: più attesa, dove c'è anche la genialità e il talento in campo. Mastantuono gioca, almeno da quello che abbiamo visto, poi dopo approfondiremo il tutto con le formazioni, con i nostri corrispondenti, e poi c'è Dybala dall'altra parte. Insomma, belle cose ancora da analizzare,
9: qualità.
8: E quindi tante cose veramente da analizzare oggi. Io vorrei fare in questa anteprima con i nostri ascoltatori, facciamo una cosa, visto che noi
9: coinvolgiamo.
8: Chiediamo spesso, no? Il lunedì un po', diciamo, ci sono delle cose standardizzate a Maracanã, no? Che chiediamo agli nostri ospiti i 30 secondi iniziali a chi li dedicate, il vostro pensiero libero. Mi piacerebbe che anche gli ascoltatori partecipassero a questa rubrica oggi, la apriamo così in apertura, il vostro messaggio a chi lo mandate, non so, quello che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, non dico i vostri 30 secondi, poi se volete mandare un audio di 30 secondi potete farlo, va benissimo,
9: con
8: eh?
9: Le vostre analisi, piacere
8: un vostro messaggio di 30 ascoltare. Secondi da mandare, che, di quello che ha detto questa prima giornata che si concluderà, ripeto, oggi, però insomma abbiamo già del materiale per analizzare questa giornata, quindi se volete mandarli ci fa molto piacere al 331-8200-213 per quello che concerne appunto il vostro messaggio iniziale di questa puntata. Dopo
9: positivo
8: questi...
9: o negativo? È una
8: quello che volete, positivo o negativo. Potete anche fare un messaggio di 30 secondi, 15 secondi una cosa positiva e 15 secondi
9: volete,
8: una cosa
9: se volete
8: negativa.
9: Se dividerla, un pensiero.
8: Quindi,
9: siamo all'inizio,
8: è bello,
9: per carità,
8: così
9: però...
8: ci facciamo anche noi un'idea delle cose che magari vi sono piaciute e quelle che non vi sono piaciute. Perché insomma oggi chiederemo anche chiederemo insomma
9: chi
8: anche ai nostri amici chi ha convinto, faremo una sorta di raccoglieremo nel corso di queste quattro ore che cosa vi ha convinto in questa prima giornata e che cosa vi ha deluso in questa prima giornata.
9: Appunto, indicazioni positive e negative. Bisogna dire, Marco, che i risultati insomma di questa giornata...
8: Le Big hanno vinto tutte tranne il Como.
9: Esattamente, hanno vinto tutte. Il Como era forse la gara più complicata tra quelle delle Big, insieme
8: anche
9: al Napoli.
8: Insieme al Napoli, assolutamente. Sì.
9: Pareggiato ad Udine ci può stare. E per il resto hanno vinto tutte, aspettando poi le partite di questa sera. Indicazioni qualcuno meglio, qualcuno meno, anche tra le Big. L'Inter ovviamente aveva la gara sulla carta forse un po' più agevole, persino sì. Lo stesso Juric ha detto questa squadra al momento così non può competere per la salvezza, l'ha detto in conferenza stampa dopo. Giocato una partita con coraggio, poi l'Inter, Marco, quando ha accelerato...
8: No, l'Inter ha fatto quello che voleva. Io
9: c'era
8: l'ho detto
9: un divario
8: mattina,
9: netto, ma non avevamo dubbi, francamente.
8: Ha fatto quello che voleva, come voleva.
9: Ritrova le solite certezze,
8: sì,
9: gol di Çalhanoğlu come
8: soprattutto
9: sempre.
8: Ha accelerato quando doveva accelerare, ha ridotto quando doveva ridurre la marcia,
9: ha avuto sempre in mano la partita.
8: Il Monza si è un po' inserito in questo, diciamo così, in qualche momento nella partita, ma è stato esaltato un po' l'atteggiamento del Monza, ma io credo che tutto è stato consentito dall'Inter. Poi per carità, Barella fa pure un bel gol
9: molto bello, ben preparato, devo dire uno dei più belli, ne abbiamo visti.
8: Guarda,
9: già belli
8: guarda, io dicevo stamattina, magari aspettiamo questa sera perché poi scende in campo Malen, Dybala, Pellegrino, Mastantuono, insomma ci sono dei giocatori,
9: gli attaccanti,
8: no? Zaccagni da una parte, Orsolini, quindi potrebbero arrivare ancora bei gol e poi faremo una statistica o una sorta di sondaggio sul il più bel gol della prima giornata. Ti devo dire che già il gol di Esposito, abbiamo fatto dei sondaggi di tutti i voleti proprio in occasione della partita dell'Inter, hanno premiato molto il gol di Esposito, di tacco molto bello, quell'inserimento, eccetera.
9: Chiaro,
8: ha preso dei voti anche il gol di Varela, che è bello anche quello nella preparazione,
9: bello, l'ha preparato benissimo.
8: Non ho fatto il sondaggio sul gol, non abbiamo fatto il sondaggio sul gol di Adams perché ho detto aspettiamo e poi facciamo magari un bilancio complessivo.
9: Quello di Adams
8: penso che sia già il gol dell'anno.
9: Se io dico sempre, se questo gol l'avesse fatto qualche giocatore famoso sarebbe girando sui social,
8: sì,
9: per ore. Oh,
8: quindi
9: stupendo.
8: Abbiamo un po' di materiale e l'Inter, secondo me, ripeto, ha dimostrato subito di essere al di là dell'avversario. Ho visto anche una squadra bene preparata dal punto di vista fisico, dei giocatori già belli in marcia,
9: tonici.
8: È arrivata la risposta del Napoli, una risposta parziale.
9: Sono d'accordo.
8: Che poi analizzeremo la partita. E devo dire che nella partita del Napoli dobbiamo per forza porre in evidenza quell'errore. Orrore o non errore, insomma l'episodio, perché mancavano 10 minuti al termine e quell'episodio lì, secondo me, io dico sempre che quando un episodio capita nei primi minuti della partita è un conto perché è tutta la partita davanti, quando capita all'82esimo, beh, è un episodio che segna,
9: decide la partita,
8: decide molto, ci si può dividere poi su questo episodio, ci mancherebbe, poi sentiremo l'opinione di tutti. Il contatto De Bruyne lì nell'area di rigore ha creato,
9: sì,
8: insomma,
9: la spinta su Vázquez, quella che poi ha portato al gol, ha segnato De Bruyne, molto al limite, per me più fallo, devo dire la
8: pure
9: verità.
8: Pure per me.
9: Io sono uno che lascerebbe correre molto, fischierebbe sempre molto poco,
8: però
9: ma una spinta
8: fatto,
9: ci può stare. Sono meno critico su chi reclama l'intervento al VAR, per me è un caso limite, può starci il non richiamare Di Bello al VAR, perché ha valutato l'intensità lì per lì. Però ecco...
8: Vabbè, comunque
9: parliamo
8: c'è
9: più
8: stato
9: di campo
8: quello...
9: che di arbitri,
8: sì, sì,
9: certo,
8: no, ci
9: dobbiamo
8: sono
9: riportarlo.
8: Stati, ci sono stati degli episodi, questo, c'è cioè quello di in Torino-Milan.
9: Quello è più grave.
8: La sbracciata clamorosa lì, secondo me, quello è rigore.
9: Non
8: però
9: mi spiego quello come possa non essere stato richiamato.
8: È stato deciso diversamente, non c'è stato neanche il richiamo. Qualcuno ha voluto mettere in questo calderone anche il gol di Çalhanoğlu, ma io continuo a dire che quel gol è regolare.
9: Per me è buono.
8: Insomma, il portiere
9: disturbo.
8: È sempre in contatto con il pallone, sì, lo vede partire, tenta la parata, però qualcuno ha voluto mettere in questo calderone anche quello, però per me non c'entra proprio nulla. E quindi, però, ripeto, poi massima diciamo libertà di esprimersi su, anche su, sugli episodi. E sul campo... le cose che venendo così rispondiamo anche noi, quello che mi ha convinto sicuramente mi ha convinto l'Inter, parzialmente il Napoli, ecco, soprattutto nel secondo
9: sì,
8: tempo.
9: Meglio anche perché probabilmente il Genoa non ha dosato perfettamente,
8: esatto,
9: le energie.
8: Ma il Genoa è partito fortissimo,
9: partito prima mezz'ora l'ha
8: mamma
9: fatta
8: mia,
9: con una pressione feroce.
8: Napoli non riusciva a uscire,
9: no era in grande difficoltà,
8: però io ho detto allora o trovano il gol in quel momento, perché non puoi, una pressione così non la puoi tenere per tutta la partita.
9: No, pensavo potessero gestire un po' di più, invece siamo ad inizio stagione, forse hanno accelerato troppo nella mezz'ora, poi sono stati il resto della partita un po' in difficoltà.
8: Beh, poi però... mi hanno, io ho detto questa mattina, lo ribadisco, poi
9: la Juventus,
8: Juve e Milan a tratti, io direi così, diciamo così, che hanno fatto vedere delle
9: per
8: cose
9: me meglio il
8: a
9: Milan.
8: Tratti. Sì, leggermente meglio il Milan, ma non è che c'è stata tutta questa differenza, però bisogna fare un distinguo. Amorin sta lavorando da poco tempo e secondo me, io l'ho detto anche io, ho molta fiducia nel lavoro di Amorin. Sono convinto che lui quest'anno possa dare un'identità importante al Milan. Però ci vorrà anche un po' di tempo, si passerà anche in delle situazioni negative, perché questo è normale quando si lavora e si vuole costruire.
9: Certo.
8: Milan mi ha fatto vedere delle cose positive e altre diciamo negative, ma questo fa parte un po' del processo praticamente...
9: Di crescita, di sviluppo, appena iniziato il progetto.
8: La Juventus mi sembra molto vicina a quella che abbiamo conosciuto e visto l'anno scorso.
9: Leggevo un messaggio che dice esattamente la stessa cosa.
8: Esatto, anche se devo dire che è partita bene, il primo tempo mi è piaciuta, ha creato, ha avuto la qualità, parliamoci chiaro, la qualità era talmente
9: il divario era ampio,
8: netta, un divario enorme
9: anche
8: che,
9: qui.
8: Che insomma arrivare a soffrire così col Frosinone no.
9: Squadra organizzata, perché Albini
8: per carità,
9: è bravo a un
8: per
9: certo
8: carità,
9: punto nel
8: no.
9: secondo tempo ha dato anche fastidio, però il divario qualitativo è evidente,
8: però è evidente, quindi assolutamente
9: il
8: assolutamente
9: gol decisivo
8: no.
9: l'ha fatto Bremer, infatti
8: l'ha fatto
9: difensore,
8: Bremer, quindi ancora
9: testa.
8: Una volta dobbiamo parlare dell'attaccante, è vero, qualcuno ha detto ma manca il centrocampista, sì, però ragazzi in questa partita secondo me l'assenza peggiore, diciamo la mancanza peggiore è dell'attaccante, non del centrocampista, perché onestamente la qualità era proprio superiore in
9: sì,
8: mezzo al campo.
9: Ti devo dire anche la verità, Marco, oltre al centravanti poi secondo me gli esterni offensivi devono dare
8: molto
9: di più.
8: Ma sono d'accordo.
9: Ildiz
8: soprattutto
9: visto ha fatto qualche discreta gestione, ma da Ildiz è lecito aspettarsi di più. Questo è un anno importante, è una Serie A in cui i centravanti segnano poco, a prescindere da Colomani o meno, gli esterni di qualità devono fare la differenza, Marco. E Ildiz è chiamato a fare anche la differenza nel creare anche occasioni. Ce lo aspettiamo perché ha le qualità, secondo me, idonee per farlo. Però, ecco, deve cominciare ad essere decisivo con più continuità. Tanto più
8: sì.
9: in queste partite, dove insomma
8: la
9: qualità
8: fa
9: la differenza.
8: Sì, ma anche con Sesau deve essere più incisivo. Cioè
9: a me
8: non
9: piace.
8: Puoi fare, sì,
9: piace.
8: Non puoi fare tutto quel fumo.
9: Beh, il
8: e
9: discorso
8: poi,
9: che
8: capito,
9: si fa spesso.
8: Questo, se no diventi un giocatore... un mezzo giocatore, cioè devi ha avuto anche lui una palla per incidere
9: sì, ma
8: cioè la differenza la
9: fa
8: in quei casi lì, no? Altrimenti dopo se tu fai il dribbling salti e poi, non, poi quando arriva il momento che devi uccidere la partita non lo fai e allora lì
9: ti complichi la vita,
8: lì
9: certo.
8: non va bene. Poi guardate, abbiamo tanti argomenti ancora da affrontare,
9: ma sì,
8: per esempio
9: un'infarinatura.
8: Sì, io ho ritenuto molto giusto il messaggio di Spalletti, perché Spalletti comunicativamente è così, è diretto, c'è niente da fare. Ieri però ha mandato un messaggio sia al calciatore ma alla stessa società, e lo doveva fare perché a pochi giorni dalla chiusura del mercato alla Juve serve un altro attaccante, serve un centravanti.
9: Quindi dici, non un attaccante, un centravanti.
8: Serve un centravanti. E secondo me lui ha mandato un messaggio chiaro al giocatore, a Colomani, che si deve dare una svegliata, perché è giusto, quindi lo ha mandato anche forse un po' esagerando nel concetto, nel,
9: però
8: diciamo,
9: non ho
8: nell'uscita.
9: Visto errori, secondo me ha detto la verità in realtà,
8: ha detto,
9: per me è stato autentico,
8: sì sì,
9: chiaro.
8: Ma infatti io sono d'accordo con lui, il messaggio è chiaro, però quello è un messaggio, Lucio, che va pure alla società, dopo la prima partita ti dico oh guarda, cioè,
9: dici bene con l'Omani,
8: però serve,
9: lì è...
8: serve qualche altra cosa, insomma, perché la stagione è lunga. E quindi
9: hai con l'Omani e David, che non sono forse...
8: E quindi lui manda un messaggio a pochi giorni dalla fine del mercato anche alla società. E fa bene in questo caso, perché non ha detto una cosa sbagliata, ma ha detto una cosa che è evidente. Quindi deve correre ai ripari, ci sono ancora dei giorni per farlo. Vediamo adesso quale sarà eventualmente l'obiettivo. Però ecco, anche qui, no? Leggo il nome di Zirkzee, che è un giocatore che a me piace.
9: Che in Italia ha fatto bene.
8: Sì, però non è un 9 che ha buttato dentro.
9: No, non è un bomber.
8: E quindi anche lì c'è da fare una valutazione. Cioè
9: non è un uomo d'area di rigore.
8: Esatto,
9: ecco.
8: Esatto. Quindi, tra tutto questo, per esempio, Gonzalo Ramos mi è piaciuto così e così, però ci sta anche lui, prima partita, pochi palloni giocabili, insomma...
9: Ma è la prima giornata...
8: Certo, lui si porterà avanti, da qui in avanti, il fatto che uno che è stato pagato 75 milioni, la palla la deve buttare dentro.
9: Però anche giusto, forse, così.
8: Ma giusto.
9: Gonzalo Ramos...
8: Che gli vuoi dire?
9: Ieri ha lavorato bene le gare il gioco,
8: beh,
9: però...
8: Sì, però c'entranti un po' solo nel gioco, c'entranti la deve buttare dentro.
9: C'entravanti decisivo, deve sentirsi...
8: Quindi deve fare la differenza, cioè uno che è stato pagato così tanto deve fare la differenza. E tra tutto questo discorso, alla fine chi l'ha fatta la differenza? Pio Esposito. Tra tutti i centravanti ieri, se vai a vedere... Il centravanti che ha funzionato è stato lui.
9: Eh sì. L'unico
8: poi
9: Dumigas, Dumigas ha segnato, non aveva giocato una partita indimenticabile.
8: Poi ha fatto pure un bel gol Pio Esposito, tra le altre cose.
9: Beh, quello stavamo dicendo prima.
8: E ha avviato anche il gol di Çalhanoğlu.
9: No, ma è apparso in forma.
8: A me piace tantissimo.
9: Ha fatto una bella partita.
8: Io ho detto Kivu, fallo giocare.
9: Beh, auguriamoci, l'abbiamo detto prima del campionato, che questo possa essere un anno in cui possa reclamare ancora più spazio. Poi molto dipende anche da Thuram, perché se Thuram sta in formissima, difficile lasciarlo fuori.
8: Sì,
9: però questo merita di
8: per
9: stare
8: lì. Per me questo ragazzo
9: dentro.
8: Lo vedo convinto, lo vedo fisicamente veramente a posto. È proprio un 9. Poi cerca anche di dare una mano alla squadra, perché ieri ha fatto
9: prova
8: pure
9: molto
8: questo
9: a migliorarsi,
8: lavoro.
9: Marco.
8: Esatto. Gli manca la velocità, credo. Questo sì.
9: Se no sarebbe l'attaccante perfetto.
8: Però in questo momento,
9: per la struttura che ha,
8: in questo momento attuale, è il centravanti migliore italiano che ci sta in circolazione. In questo momento,
9: beh, italiano sì. Al momento è più in forma.
8: Io stamattina ho detto ci metto vicino a lui Gonzalo Ramos, aspettando che possa fare il centravanti.
9: Però
8: perché
9: certo
8: per
9: dici
8: me...
9: non italiano. Ah, tu dicevi in Serie A, in Serie B.
8: Però in questa Serie A lui, secondo me, ha come italiano in Serie A...
9: Di italiano, sì.
8: Sì
9: perché
8: sì.
9: Ken deve ridimostrare tutto. Ci sono gli altri. Scamacca deve
8: ridimostrare. Ma io faccio fatica a interpretare Ken come centravanti puro, capito? Per me lui è proprio...
9: Il 9.
8: Esatto, per me lui è proprio un 9 vero, Esposito. Cioè, proprio quel 9 che tu sai che fa il 9. Poi gli altri magari fanno i gol, ma fanno anche un altro tipo di gioco. Quindi sono meno 9,
9: sì,
8: ma riescono a essere 9 e mezzo.
9: Centravanti,
8: esatto, capito?
9: Un po' più vecchio stampo.
8: Vediamo, ci abbiamo un po' di messaggi, poi andiamo a prendere anche qualche news che diciamo così arriva. Non ci sarà oggi Luca Calamai, che riprenderà la prossima settimana, il prossimo lunedì, ma poi andiamo a dare un'occhiata anche al suo editoriale che trovate su tutto Mercato Web. Da questa mattina c'è il suo editoriale, un po' fa il punto su questa giornata e uno sguardo anche al calciomercato, perché poi ci siamo, ci avviciniamo sempre di più alla chiusura. Allora facciamo una cosa, prendiamo qualche audio che stanno arrivando. Noi abbiamo chiesto una sorta di vostri 30 secondi, un messaggio iniziale su questa giornata, che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. Vai Gabriele, e saluto Gabriele Latini in cabina di regia.
0: Buongiorno Maracanà, io da interista nato a Napoli, che sono tornato in estate vedendo i miei amici che mi hanno massacrato loro il processo, le designazioni arbitrali, pronti via, Anche il calendario hanno detto, perché poi il calendario è stato favorevole all'Inter. Vabbè, questi sono opinioni loro. Nulla, poi pronti via di nuovo di bello. Dopo il lieve tocco di Vergara l'anno scorso ha segnato rigore, quest'anno questo lieve tocco, come lo definiscono loro, non è stato punibile. Quindi si ricomincia nel migliore dei modi con una polemica. Ma dico io, è veramente assurdo che pure il designatore si va a mettere in delle cose proprio scomode. Bastava designare qualcun altro, anche perché sappiamo che ci stanno due arbitri che non possono arbitrare il Napoli per loro scelta. Perché non può succedere con altre squadre? Questa è la mia domanda. Io tornerei al sorteggio, onestamente, per le designazioni.
8: Vabbè, andiamo avanti, poi rispondiamo anche a questa, vai.
10: Buongiorno, complimenti e grazie dell'opportunità. Volevo sottolineare solo una cosa. Mi piace l'atteggiamento di Amorim, tutto allegro, ottimista. Una piacevole novità, secondo me, nel panorama del calcio italiano.
8: Dopo rispondiamo anche a lui, quindi Amorim, poi all'episodio, vai.
11: Ragazzi, buongiorno. Max De Rozzo da Pavia, rientrato dalle ferie. Oggi si lavora e vabbè, a parte quello. Iniziato il campionato finalmente, l'Inter si è confermata, ha fatto un'ottima prestazione, il Napoli anche lui candidato insieme all'Inter vince lo scudetto, e la Juve ha vinto, Milano ha vinto. Ma quello che mi fa specie è la questione di oggi, è: ma Pio Esposito è forte o Colomoni è una pippa clamorosa, 50 milioni buttati via? Per me Colomoni è una pippa clamorosa,
8: ecco.
11: Ciao, bene. Buona giornata, buon lunedì e buon
9: tornato Max.
8: È tornato Max. Molto chiaro. Prendiamone un altro e poi rispondiamo, dai.
12: Ciao Maracanà, Angelo da Barcellona. I miei 30 secondi o anche meno li voglio dedicare agli arbitri. Agli arbitri che già nella prima giornata ci sono state delle critiche, ma insomma succede sempre così, e allora li voglio dedicare a loro, che comunque fanno un mestiere tremendo, e soprattutto voglio augurare a loro di riuscire a trovare l'uniformità nelle scelte, perché è quello poi che fa arrabbiare i tifosi. Perché se l'azione di, per esempio, del gol di De Bruyne in un'altra partita viene invece considerato falloso, ecco fatto che succedono poi le polemiche. Insomma, quindi tantissimi auguri agli arbitri. Grazie, ciao.
8: Grazie a te. Vedi che già sono arrivati un sacco di messaggi.
9: Sì, tante considerazioni.
8: Le ho segnate, così dopo rispondiamo piano piano a tutti quanti. E prima di andare in pausa vogliamo sottolineare qualche
9: approfondimento. Ti do degli aggiornamenti
8: al volo.
9: Se vuoi.
8: Vai.
9: Aggiornamenti. Allora, uno è di mercato, ovviamente. Sempre la Lazio sta continuando a pressare per Pinamonti, non è un segreto. Il club biancoceleste, viene scritto anche su tutto mercato web, ha già presentato la sua offerta agli emiliani, con la differenza che sostanzialmente era di circa 1 milione di euro tra proposta e richiesta, il che fa pensare ad una conclusione positiva. Fabiani sta lavorando intensamente con Palmieri per un prestito con obbligo di riscatto condizionato, unica formula alla quale è stata data apertura, quindi si sta lavorando per questo. Ci sarebbe già una base sul contratto fino al 2030 con circa 2 milioni di euro netti a stagione. Insomma, la Lazio continua a lavorare fianchi per Pinamonti del Sassuolo, quindi staremo a vedere. Sappiamo che la Lazio, appunto, può operare solo con prestiti con diritto, obbligo condizionato, perché con obbligo non può permetterselo, visto insomma i paletti del mercato.
8: Bene, Lucio. Questo approfondimento. Adesso noi ci fermiamo, facciamo il primo break di giornata, poi torniamo e rispondiamo anche alle osservazioni che ci hanno fatto i nostri ascoltatori.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato a Morim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori, servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. L'iridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la terza vittoria su 3 partite, mettendo una seria ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti, Silla e De Gono in ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Io non mi sentivo, siamo tornati.
1: Eccoci.
0: Di nuovo nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari, Lucio Marinucci in quest'anteprima. Allora, c'è un altro aggiornamento di mercato.
1: Allora sì, lo diamo subito, perché l'Atalanta, ecco, mandiamo un messaggio anche a Federico, no? Che spesso chiede gli investimenti onerosi da parte dell'Atalanta nei messaggi. Beh, l'Atalanta pare che stia continuando a pressare fortemente il Bologna per Rowe. C'è stata questa offerta da 35 milioni di euro, oltre 35 milioni di euro. Al momento il Bologna rifiuta e vuole di più, ma l'Atalanta sembra disposta a proseguire nelle trattative. Quindi attenzione all'ultima settimana di mercato. Certo, per il Bologna perdere Rose secondo me significherebbe perdere tanto, così come al contempo per l'Atalanta arricchire ulteriormente il reparto offensivo con un calciatore che secondo me ha delle qualità, sarebbe un innesto di livello. Quindi attenzione, al momento 35 milioni, il Bologna dice no, ma a poco di più, quindi avvicinandosi almeno verso i 40, si potrebbe chiudere. Vediamo che cosa succede.
0: Bene, allora andiamo a rispondere al volo sui primi tre messaggi. Uno che riguardava il discorso della designazione di Di Bello, eccetera. Io penso che il designatore deve mandare un arbitro a prescindere da quello che sia successo poi nella passata stagione, per come la vedo io.
1: Sì,
0: quindi non ti puoi far condizionare da episodi. Se questa è la linea, mi auguro che possa essere tenuta sempre. Io sull'omogeneità di giudizio, così rispondiamo anche ad un'altra domanda, un'altra osservazione, ci credo fino a un certo punto, perché poi ci sono delle valutazioni che sono sempre molto soggettive.
1: È una bella utopia.
0: Esatto, è secondo me impossibile, quindi vedremo degli altri episodi simili a quello che abbiamo visto, magari che saranno giudicati diversamente, perché una linea uniforme è difficilissima da attuare, per come la vedo io.
1: Ma quasi impossibile su ogni caso.
0: Esatto.
1: Anche perché poi ci sono dei casi limite, Marco, dove l'unica la
0: cosa che mi sono chiesto questa
1: soggettiva
0: mattina, e che la ribadisco, è che forse ci poteva stare chiamare in
1: tu
0: occasione
1: dici l'intervento del VAR,
0: ma la decisione è sempre dell'arbitro. Cioè, nel senso, se il criterio è quello che deve decidere l'arbitro, io sono d'accordo, ma non è che lo scopriamo oggi, perché comunque la decisione è dell'arbitro. Ciò non toglie che se Di Bello vede l'episodio e giudica non falloso, mentre il VAR potrebbe averlo giudicato falloso, ciò non toglie che andarlo a vedere, questo non comporta che automaticamente l'arbitro debba cambiare la sua decisione, può rimanere nella sua decisione, e quindi poteva anche essere confermata andando a vedere il video, che forse avrebbe evitato tante polemiche e discussioni.
1: Certo, probabilmente da protocollo immagino quelli al VAR abbiano non ritenuto un chiaro ed evidente
0: errore, ma secondo me c'è stato anche un conciliabolo.
1: Può essere interno,
0: magari dice, l'hai visto? Lui dice sì, l'ho visto e valutato.
1: Per me è giusto che accada così, per capire.
0: Sì, però ti ripeto, poi anche l'episodio in Torino-Milan,
1: quello secondo me
0: pure quello è un altro episodio che meritava assolutamente la richiamata dell'arbitro.
1: Braccio largo, è vero che non va verso
0: anche
1: il pallone,
0: lì,
1: ma
0: e allora che vi devo dire, andiamo avanti e vediamo che succede.
1: Per me è più quello da intervento VAR.
0: Ripeto, secondo me ci poteva stare in entrambi, non era una cosa scandalosa richiamare l'arbitro. Poi ripeto, l'arbitro poteva anche Di Bello confermare che per lui non era fallo. La vedo così, cioè quelle sono situazioni secondo me che ti creano grosse difficoltà, e andare al VAR ti può solo aiutare.
1: Questo è vero, anche se poi il rischio sempre è quello di moviolizzare un po' il calcio, lì bisogna fare attenzione.
0: Poi sul discorso di Amorim sono d'accordo, Amorim mi piace anche a me, secondo me, ripeto, ho visto delle cose a tratti, senza esaltarsi tanto, ma nemmeno senza, diciamo così, non sottolineare queste cose, perché comunque io l'ho detto già dalle amichevoli, che avevo visto un Milan che stava lavorando in una certa maniera. Ti ricordi che ne avevamo parlato?
1: Sì,
0: insieme?
1: Me lo ricordo bene.
0: Quindi io rimango convinto che lui possa intraprendere una strada diversa. Poi vediamo, perché le difficoltà inevitabilmente ci saranno, e quindi saranno le difficoltà a capire come uscirà fuori praticamente il Milan dalle eventuali problematiche che potrebbero verificarsi nel corso praticamente della stagione.
1: Beh, sì. Vedremo, prossima partita c'è il Venezia in casa, una partita sulla carta abbastanza agevole. Poi avremo la Juventus a Torino e la Lazio a Roma. È vero che la Lazio a Roma ormai è in trasferta, è difficile definirla tale, però sono già dei test un po' più probanti.
0: un ascoltatore ci dice come considerate, ci chiede come considerate il Torino. Ieri il Milan aveva una partita facile o è stata un'ottima vittoria?
1: Vediamo, io un'idea ce l'ho.
0: Ma il Torino, io ho visto un Torino a un certo momento anche una squadra vivace, cioè si vede che anche lì sta lavorando un po' Abate, però
1: è proprio, vedo work in progress,
0: tolto qualche giocatore mi sembra una di qualità bassa, ecco, ti devo dire la verità,
1: la squadra media, sì, squadra media, deve lavorare su alcuni giovani, ecco, Cacciamani è un ragazzo che interessava anche alla Roma, interessante, 2007, si vede, deve lavorare, quindi ci sarà il percorso di Abate, credo il Torino farà il solito
0: campionato. Io definirei la vittoria una buona vittoria,
1: una buona vittoria
0: del Milan,
1: non
0: ottima,
1: un'ottima,
0: insomma, mi sembra esagerato, buona vittoria, iniziare bene fuori casa con il Torino è un bel segnale, si sono viste delle cose a tratti dell'idea di Amorim, si deve assolutamente vedere Gonzalo Ramos dal punto di vista realizzativo, perché ripeto, uno che è stato pagato così tanto deve buttare il pallone dentro. E quindi questo mi è piaciuto tantissimo, Sisse che si è mosso,
1: sì.
0: Si è mosso anche da veterano con
1: molto
0: grande esperienza,
1: bene.
0: Molto bene, si vede che ha tanta fiducia da parte dell'allenatore, poi l'ha detto anche a parole dopo, quindi un bel segnale.
1: Ben vengano i giovani, ne parliamo sempre. Sisse peraltro è anche un ragazzo italiano, quindi ben venga che trovi minutaggio, poi attenderemo in quella zona di campo di capire che cosa succederà con Leao, però nel frattempo l'ha spedito dal primo minuto a Morim, ci ha creduto, è stato uno dei più intraprendenti, bene, quindi molto bene al di là del gol. Il Torino, ripeto, si è svegliato nel finale, ha fatto vedere delle buone cose, fino a quel momento aveva proposto molto poco, però...
0: Va bene.
1: Segnali a metà, alcuni giocatori del Milan bene, altri meno, quindi è una squadra che può crescere, io te l'ho detto, rimango sulle mie opinioni, però stiamo a vedere, dai.
0: Poi qual è la linea? Sì, Esposito è più forte di Colomani, o Colomani invece è un giocatore...
1: Colomani, insomma, uno
0: scherzo. Per me Esposito è forte, punto, poi Colomani ni. Diciamo così, aspettiamo.
1: È un buon giocatore, è un buon giocatore, più grande...
0: Sì, sì.
1: In prospettiva più Esposito è decisamente più forte.
0: Quindi andiamo avanti, ragazzi, l'aia è tutto il sistema, non è credibile il fatto che non si parli del caso arbitri, perché tutto verrà archiviato, è veramente indecente, quindi i casi VAR saranno all'ordine del giorno e sempre a favore delle solite. Vabbè Alex, io non la penso così,
1: di complotti non voglio neanche parlare.
0: Se tu ragioni così ti faccio una domanda, la domenica e il sabato, ma vai a fare altro, cioè non seguire? E che segui a fa? Nel momento in cui la pensi in questa maniera, poi se vi volete sostituire anche alle decisioni e pensare che sia tutto, questo che vi devo dire, allora, tutto è valido se arriva sempre alla decisione in una direzione, se arriva invece alla direzione opposta a quello che uno pensa non è valido niente. Non lo so,
1: no, poi insomma Marco,
0: io andrei avanti, insomma.
1: Sta anche a noi cambiare un po' questo mondo calcistico, noi nel nostro piccolo. Però se ogni fine settimana dobbiamo trovarci a parlare solo di arbitri, no, parliamo delle sviste che possono esserci, e ci sono state anche in questo fine settimana.
0: Ma ci saranno sempre, ma
1: però se ogni fine settimana dobbiamo parlare dei complotti...
0: 54 anni, seguo il calcio da una vita,
1: sì, però,
0: e le sviste ci sono sempre state,
1: no.
0: Dai, è inutile stare qui a parlare...
1: da dire che la classe arbitrale di adesso non è una classe arbitrale...
0: Commentiamole, punto, fine.
1: Esatto, le commentiamo, però poi...
0: Allora, no, nell'editoriale di Luca Calamai, che oggi non abbiamo, con i suoi penne Calamai, voti positivi, eccetera, lui praticamente parla di Amorim, che dice bene con Sisse, ma Rabiot è un titolare inamovibile. E beh, insomma, sull'importanza di Rabiot penso che siamo tutti d'accordo. Colomani fa la domanda, è il bomber che serviva a Spalletti? Beh, questa è una bella domanda, io non so se Colomani sia un bomber. È un attaccante, non so se possa risolvere tutti i problemi della Juventus. Ieri lui, io ripeto, per me ha mandato un messaggio al calciatore, ma anche un messaggio alla società, e tutto sommato ci può stare.
1: Al calciatore di sicuro sì, perché per me non è scarso Colomani, è un discreto attaccante.
0: Fenomeno
1: non lo dice nessuno, ci mancherebbe altro. C'erano delle aspettative diverse su di lui qualche anno fa, è un buon attaccante, niente di più. Per me può in realtà anche fare discretamente bene, certo, non aspettiamoci, ecco, come dicevi, 20 gol, non li ha mai fatti, neanche quella famosa stagione con l'Eintracht di Francoforte, in campionato ne fece una quindicina, giocava in maniera peraltro diversa quella squadra, con un tipo di imprinting differente, però non è il centrale. Il bomber non ce l'ha, ma devo dire che ce l'hanno in pochi il bomber da 25 gol in Serie A, eh? Se ne vedono sempre meno. Colomoni non è uno di questi.
0: Eh sì, infatti anche per Luca Calamai, leggendo il suo pezzo su tutto mercato web, vi potete appunto verificare che anche lui dice a forti dubbi che Colomani possa, diciamo così, incidere proprio come attaccante di riferimento in questa squadra. E poi altri spunti che offre è naturalmente la sfida tra Roma e Fiorentina stasera, con Ken che è molto probabilmente è destinato a partire, perché addirittura non lo danno informazione alcuni, eh?
1: Sì, me lo leggevo anche stamattina. Molti non dovrebbe certo, sarebbe un indizio ancora.
0: Poi vabbè, parla di Icardi come idea della Fiorentina, Pio Esposito bomber anche per Mancini, e chiude dicendo Orsato deve fermare Di Bello. Scrive così su tutto mercato web proprio Luca Calamai, chiudendo sulla questione arbitrale e chiedendo ad Orsato, ecco qui, lo leggo al volo, chiudo con gli arbitri, dice Luca Calamai, l'errore di Di Bello in Genoa-Napoli da matita rossa. Capisco lo smarrimento di De Rossi e la furia dei tifosi del Grifone. Inizia in salita il lavoro del nuovo designatore. Orsato dia subito un segnale forte, fermando Di Bello. Vedi, lui,
1: caspita, è andato giù, lo so, duro,
0: è andato giù duro, ma devo dire che lo stesso mi sembra Cesari, Graziano Cesari, proprio a Sport Mediaset ha detto le stesse cose, cioè di fermare Di Bello in questo, anche il barista che non l'ha chiamato.
1: Ah.
0: Vabbè, ognuno poi può avere
1: la sua idea. Tutti abbiamo idea.
0: Mentre Orsato è trapelato e ha detto che non c'è stato nessun errore
1: Nella valutazione.
0: Sì, sì, sì, giustamente Gabriele aveva messo il pezzo e lo possiamo anche riprendere e far vedere. Eccolo qui, di Luca Calamai, del dottore Luca Calamai, che appunto mette in evidenza alcuni spunti di questa giornata. Un po' eccessivo fermare Di Bello?
1: Ma ci può stare come critica, per me insomma quando fermi un arbitro è sempre una misura molto molto molto dura. Per me insomma era un caso limite, te l'ho detto, per me era fallo quello lì, però fermarlo, ecco, sarebbe una misura pesante nei confronti del direttore di gara.
0: Bene, abbiamo ancora qualche audio al 331 8200 213, andiamo a recuperare ancora con voi in questa anteprima di Maracanà. Vai.
2: Buon lunedì amici di Maracanà, sono Edo da Novara e posso solo dire una cosa, che secondo me Spalletti ha ragione su Colomoni, cioè che per me è un mezzo giocatore, ma lo pensano in tanti. Quei 50 milioni è stata una cifra folle, ma assolutamente senza alcun senso contando il rendimento del calciatore negli ultimi anni. Però tu allenatore non puoi sminuire, svalutare un acquisto, un asset fatto da 20 giorni a quelle cifre dopo la prima giornata di campionato, cioè non puoi. Quindi flop Spalletti.
0: Bene, vabbè, questo è il pensiero del nostro amico. Io, la sapete, l'ho detto prima, invece penso che abbia fatto bene, sia stato un messaggio anche a fare la svelta al mercato. A
1: però
0: fare
1: certo, come dicevi, quindi Zirkzee non risponderebbe più a quelle caratteristiche
0: sì,
1: lì.
0: Sì.
1: Vero che in Italia probabilmente può rendere di più anche a livello realizzativo rispetto alla Premier, ma al Bologna non aveva fatto di certo 25 gol.
0: No.
1: Forse più Surlot e più centravanti,
0: forse
1: potrebbe un po' più
0: essere
1: di struttura, sei un po' più forte di testa.
0: Non è sto fenomeno, però,
1: non è un fenomeno, però a livello di caratteristiche, più uomo d'area di rigore con tanti cross.
0: Ma la Juve ce l'aveva l'attaccante, purtroppo è andata male.
1: Beh, sì, è andata male anche per il giocatore.
0: Certo.
1: È andato male il giocatore anche nelle
0: giocatore.
1: Stagioni.
0: No, più che altro come è finita, perché la Juve aveva aperto comunque la possibilità ed era quello che voleva Spalletti, perché Spalletti voleva Vlahovic.
1: Forse era Vlahovic che non voleva la Juventus,
0: perché è più bomber di questi, ma Vlahovic è più forte di Colomani, non c'è partita.
1: Sì,
0: cioè, se
1: dipende come sta
0: centravanti, anche scegli Vlahovic,
1: dipende punto. Anche come sta l'ultimo Vlahovic,
0: sì, però ti ripeto, lui lo voleva e voleva iniziare la stagione con Vlahovic. Poi purtroppo secondo me ci sono più responsabilità del calciatore che della
1: molte
0: società
1: di più.
0: La società ha fatto quello che poteva fare e dall'altra parte c'è stata una chiusura e un'impuntatura che secondo me così va anche un po' a definire il calciatore come persona, insomma, perché non trovare un accordo, una soluzione con la Juve, andare al Besiktas,
1: fa capire che aveva delle priorità economiche rispetto a delle priorità alla Juventus.
0: Peccato per lui, insomma,
1: senza girarci troppo intorno.
0: Già tutto chiaro, ci scrive Luigi, fermare a tutti i costi l'Inter ed evitare di far finire il campionato già a gennaio.
1: Eccola lì.
0: Andiamoci piano. Allora, Spalletti appartiene alla categoria degli allenatori, vedi Conte e Gasperini, che chiedono continuamente acquisti e poi lasciano le società nei problemi, come l'Atalanta che l'anno scorso non ha potuto fare acquisti ed il Napoli quest'anno, ma i bravi allenatori non sono quelli che fanno sono quelli che fanno con quello che hanno. Antonio da Luca. Vabbè, però insomma, mi sembra che stiamo parlando di allenatori che hanno fatto comunque bene, poi che siano esigenti, qualcuno ti potrebbe rispondere che quelli bravi sono esigenti.
1: Beh sì, però poi penso anche alle trasformazioni che ha fatto Spalletti nelle sue avventure, giocatori che ha rilanciato a Napoli, anche nell'esperienza con l'Inter. Quindi sì, sono allenatori esigenti, ma anche poi capaci di valorizzare. Spalletti, quanti giocatori ha fatto maturare oltre a quello che erano quando è arrivato lui?
0: Assolutamente. Quindi, sì, allora, poi... diamo un'occhiata.
1: Vuoi un aggiornamento?
0: Sì, aggiornamento su Vai, che così lo facciamo vedere anche, perché sì, mi sembra che sia da tutto Mercato Web.
1: Sì, da tutto Mercato Web, esatto, riportato proprio una manciata di minuti fa, perché il Como spinge, Marco, spinge in questi ultimi giorni ed è pronta una nuova offerta, un rilancio. Perché? Perché come appunto viene raccolto da tutto Mercato Web, Paratici continua a volere almeno 40 milioni di euro e l'impressione è che il Como sia entrato nell'ottica di idea di accontentare la società gigliata per mettere a disposizione di Fabregas il classe 2000. Le cifre che l'Ariani sono intenzionati a mettere sul piatto renderebbero l'operazione complessivamente da 43 milioni di euro, devo dire bonus inclusi, però ecco, superiamo i 40 milioni, ampiamente, 43 milioni, le prossime ore saranno decisive per il futuro di Ghent. Capiremo se giocherà questa sera o no, qualcuno lo dà informazione, qualcuno no. Di certo,
0: sì, poi più tardi ci collegheremo con Firenze per avere
1: chi ne
0: un po'
1: da Firenze più e meglio di noi. Però intanto, Marco,
0: io sono convinto che è del Como già.
1: Beh, il fatto che il Como stia secondando le richieste della Fiorentina fa capire che adesso c'è la volontà di acquistarlo. Mi chiedo perché non si sia fatto prima questo assalto, perché le richieste della Fiorentina rimangono quelle che sono. Però al momento sì, Marco, il Como si avvicina notevolmente. Certo, prendere anche Ken, rilanciarlo all'interno dell'ambiente,
0: sì,
1: Como.
0: Che non è il Como che ha sofferto in questa prima partita. L'Udinese ha fatto un buon primo tempo.
1: Perché l'Udinese è
0: una bella squadra.
1: Fabregas l'ha detto,
0: sì,
1: ha detto,
0: sì,
1: una,
0: sì,
1: squadra da Premier. Sono
0: è una squadra molto interessante. L'ho detto dall'inizio che potrebbe essere, non so, la sorpresa difficile, perché insomma dove, però questa è una squadra che chi giocherà con l'Udinese, soprattutto in casa loro,
1: lo è già stato anche negli ultimi anni.
0: Sì,
1: l'Udinese,
0: no,
1: è tornata.
0: Hanno
1: con,
0: lavorato assolutamente molto
1: anche
0: bene.
1: Anche con Runia, ci bisogna dare merito ad un allenatore che in Italia ha dimostrato di essere molto capace.
0: Allora, buonasera, rispondo molto ore dopo al vostro invito in diretta di rivolgermi a una delle tante TV sportive. Se non mi sta bene, a parte la scarsissima professionalità della risposta ricevuta, no, chi non sta bene può farlo, non c'è problema, io lo dico sempre. Volevo far notare che se è vero che la trasmissione dura 4 ore, è altrettanto vero che di queste 4 ore il 90% viene dedicato, sia nei commenti a voce che nelle scritte che scorrono in calce, al calcio d'Ernolde e al Napoli. Il resto calcio minore, tra cui la Roma, sì, della Roma infatti non si parla mai, della Roma, della Lazio, non si parla mai. Francesco, il mio invito è sempre lo stesso, puoi cambiare canale tranquillamente e non potete insegnare niente a nessuno di come si fa le trasmissioni. Uno può essere non d'accordo su quello che si dice, ma scelte di scaletta, argomenti,
1: mi sembra che abbiamo parlato di tutte le squadre,
0: ognuno
1: oggi
0: deve fare il suo. Io sono stanco di sentire gli insegnamenti e i consigli da chi questo lavoro non lo fa. E voglio dire un'altra cosa, è stato scandaloso come è stato trattato quel collega. Veramente vergognoso. Io a questa gente che,
1: parentesi,
0: che, sì, questa è una parentesi, questo ragazzo, tuo collega giornalista, che purtroppo quello non è nemmeno un errore suo,
1: no,
0: tra le altre cose,
1: tra parentesi,
0: perché quello praticamente è una finta diretta, siccome la gente che scrive, che parla, non sa niente del suo lavoro, non sa niente. Io li vorrei prendere a questi signori ogni tanto e portarli a fare questo lavoro, in tutte le difficoltà e anche le cose positive che ci sono, così dopo possono capire. Ho letto delle cose su questo collega veramente vergognose, vergognose.
1: Io i commenti, ripeto, non li ho letti.
0: Io ho letto tante cose e questo ci fa capire in che mondo viviamo, perché poi da casa sono tutti bravi, da casa capiscono tutto, fuori sono tutti bravi, sono allenatori, giornalisti, direttori, sanno fa tutto a casa. Gente che mi chiedo sempre che cosa fa nella vita, perché io vorrei tanto capire che cosa fanno nella vita questi signori, che giudicano, fanno 90% o 70% come Francesco, no? Ognuno deve fare il suo. Ognuno deve fare il suo e fatto bene. Sarebbe un grande traguardo per tutti.
1: Ma poi dipende, la critica grande, ci può stare.
0: La critica
1: se
0: è un discorso. La critica è un discorso.
1: Ognuno ha il diritto di
0: andare
1: criticare.
0: A insegnare come si fa il lavoro, a dire, a fare, è un'altra cosa. E soprattutto scrivere certe cose nei confronti di. È stato massacrato. Massacrato.
1: Sì, poi ho letto anche delle motivazioni, perdonami Marco, di analfabetismo funzionale su chi scriveva e motivava queste accuse al singolo, sì, al dipendente, motivandolo, ecco, criticando l'azienda per delle misure economiche, eccetera. Ma mi chiedo, ma che senso razionale può avere? Ma se tu vai in un ristorante, hai una inimicizia nei confronti del direttore del ristorante, puoi trattare male i camerieri? Ma che discorso è? Ma è una motivazione di una stupidità inaudita,
0: no,
1: perdonami
0: detto,
1: Marco, lo devo dire.
0: No, ma fai bene.
1: Io i commenti non li ho voluti leggere, io non leggo commenti sui social, tanto più nell'ambito calcistico. Però queste motivazioni le ho lette e sono rimasto stupefatto. Non stanno né in cielo né in terra, razionalmente non hanno senso. Per chi fa ragionare il cervello, una motivazione del genere non la può trovare. Dialetticamente non ha alcun fondamento.
0: No, ma
1: solo
0: ti ripeto, che poi tra l'altro l'errore non è suo.
1: Tra l'altro,
0: l'errore non è suo.
1: È stato inserito quella
0: quando
1: pezzo
0: si fa
1: di
0: una
1: montaggio.
0: Finta diretta, si registra. No? Lo diciamo, proviamo a spiegarlo ai fenomeni. Si registra e normalmente va in onda. Tu fai un pezzo, ti può non piacere, lo rifai. E dovrebbe andare in onda poi il pezzo finito, confezionato, giusto.
1: Cioè,
0: okay?
1: Lì c'è stato un errore.
0: Lì c'è stato un errore, evidentemente, di taglio, di montaggio. Non è stato tagliato il pezzo praticamente dell'errore. E si vede lui che dice lo rifaccio. Io ho fatto

0: un'ultimissima, mi vuoi dare un'ultimissima tu? Vediamo se c'è qualche cosa di
1: mercato
0: che possiamo aggiungere. Sì.
1: Beh, ci sono appunto degli aggiornamenti. Prima abbiamo ribadito il rilancio per Rowe, do ancora più dettagli, perché erano 35 più 5 di bonus. Quindi in realtà, Marco, ci stiamo avvicinando proprio ai 40 milioni, quasi di parte fissa. Dicevo, il Bologna in realtà vuole di più per Rowe, ma l'Atalanta pare voglia regalare l'ultimo colpo prima della fine del mercato a Maurizio Sarri. L'Atalanta ha vinto convincendo un po'
0: molta sofferenza,
1: fasi alterne.
0: Ancora, forse guarda, di tutte le big, perché l'Atalanta dobbiamo considerarla una big,
1: è
0: quella che sta indietro adesso. Quella che sta,
1: però posso dirti, io me l'aspettavo.
0: È normale,
1: me l'aspettavo,
0: normale.
1: Che posso, avesse dico, ancora tante cose da
0: assolutamente. Senti,
1: sistemare.
0: C'è questa esclusiva invece di tutto Mercato Web che te la leggo al volo. Caso De Bruyne, l'ex arbitro Chiesa, ora i furbetti sono diventati i difensori.
1: Quindi credo difenda di bello.
0: Quindi i furbetti sono diventati i difensori. Vabbè, comunque, questa è l'opinione dell'ex
1: arbitro. Non è stata una spinta violenta, i difendenti si stanno allineando agli attaccanti, preferiscono crollare a terra anziché tenere la posizione e difendere. Vasquez ha preferito cadere, secondo me Di Bello ha fatto bene in questo caso a non fischiare.
0: Vabbè, vedi, ci sono delle opinioni diverse che
1: molto
0: le prendiamo, giustamente, poi questa è un'interpretazione di un altro ex arbitro. Lucio, per il momento grazie.
1: Grazie a te,
0: sempre.
1: Marco.
0: Buon proseguimento.
1: Buon lavoro a voi.
0: Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impalomeni e proseguiamo con Maracanã. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile e ancora il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
0: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
1: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
0: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
1: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
0: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta.

0: lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, ben ritrovati. Un saluto da
4: ciao
3: Marco Piccari.
4: Ciao a tutti, anche
3: ciao
4: da parte
3: Stefano.
4: Mia.
3: Ben trovato Stefano, ben trovato. Salutiamo anche tutti gli amici che sono in collegamento con la nostra app, ma anche chi sta davanti alla TV. Quindi canale 61 sulla nazionale, 11 Gol TV nel Lazio e Italia 7 in Toscana. Dunque, detto questo, facciamo una cosa Stefano, andiamo subito ai titoli, poi cominciamo con i 30 secondi liberi, i vostri pensieri con la squadra che arriva. Salutiamo Gabriele Latini e Claudio Ferraresi in cabina di regia. Andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai. L'Inter chiama e il Napoli risponde, le due squadre che l'anno scorso hanno dominato il campionato partono forte. Milan e Juve vincono, tratti di Milan e di Juve, poi analizzeremo insieme le partite delle rispettive squadre. Delude Colo e poco Gonzalo Ramos, i due centravanti che guidano il fronte offensivo di Milan e Juventus. Sisse oscura Leao, gran bella storia, bello l'impatto che ha avuto sia dal punto di vista della prestazione ma anche della storia di calcio di questo ragazzo. Fermate di bello, questo è il grido che ha lanciato qualcuno già dopo i primi 90 minuti di campo. Beh, ci siamo, ci siamo. È stata una giornata dove, aspettando le ultime due partite, Stefano?
5: Sì, pensavo ci potessero essere delle sorprese, mi sono sbagliato.
3: Niente, niente, però mica è finita, ci stanno ancora due partite.
5: Sì, vabbè, ma sì, è vero, però pensavo qualcosa la prima giornata invece.
3: Hanno fatto il loro.
5: Hanno fatto tutti quanti il loro.
3: Con qualche sofferenza, meno convincente qualcuno, più convincente qualcun altro.
5: Si può stare al massimo alla prima giornata di campionato, ancora lungo il campionato.
3: Poi pure le polemiche arbitrali subito, che pensavi che quelle non ci fossero, caro mio?
5: Sì.
3: Io le aspettavo, ho detto quale sarà la partita? Beh, due, tre partite sono arrivate già, ancora ne mancano due. Quindi vediamo, vediamo. Allora, non c'è ancora nessuno, quindi vado avanti con Stefano. Stefano, a proposito della polemica arbitrale, poi dopo ti chiedo un po' i tuoi 30 secondi a proposito della polemica arbitrale, che cosa ne pensi?
5: Ma cosa ne penso? Secondo me, allora, ci sono stati due fatti più o meno gravi, quello di Genova gravissimo e quello di Torino, il mani di Vlasic, eccetera. Però al netto degli episodi io sono per questo cambio di rotta, cioè all'insegna del play on, lasciare correre Orsato, anche recependo un po' la direttiva UEFA di far giocare di più per rendere più fluido il calcio, il gioco, eccetera eccetera, meno interruzioni, poi queste regolette dei 5 secondi, rimessa dal fondo, rimessa laterale, eccetera eccetera. Io sono per meno interruzioni possibili, per un meno coinvolgimento, diciamo così, limitato del VAR. Quindi io sono per questo nuovo cambio di rotta, cioè dove l'arbitro, in cui l'arbitro diventa protagonista, è lui che deve sbagliare. Il bello sbaglia ed è giusto secondo me non essere andati al VAR.
3: E al VAR che ci sta a fare?
5: No, il VAR è diciamo così l'ausilio, ma deve rimanere insomma non in primo piano, ecco, questo protagonismo del VAR, limitarlo, e credo che Orsato voglia far crescere la classe arbitrale, soprattutto fa ritornare la centralità dell'arbitro in campo, e sono d'accordo su questa nuova. Poi certamente il Genoa è stato penalizzato clamorosamente, per me quello è fallo, poi magari ne parleremo.
3: Sì, ne parliamo. Insomma, ne parliamo,
5: non è un contrasto robusto, quello è proprio fallo. Però a netto di questo
3: poi c'è anche il fallo di mano di del Milan,
5: sì,
3: Milan
5: quello è un altro discorso, sì. Però sul discorso, se l'arbitro ha una visuale Di Bello là fa il gesto che può fischiare, poi ritira, perché e lì sbaglia Di Bello, ed è giusto che il VAR non intervenga, è la colpa e la responsabilità dell'arbitro in campo. Secondo me Orsato vuole quello, e io sono per ridare
3: questo
5: centralità,
3: tipo di centralità,
5: sì, di centralità all'arbitro di campo.
3: Poi ne parliamo comunque. Allora mi danno l'ok che sono pronti. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato,
5: ciao
3: buon
5: Nick.
3: Lunedì.
4: Buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a voi.
3: Buon pomeriggio a Daniele Garbo, ciao Daniele, ciao, buon pomeriggio. Daniele.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni, ahimè è andata male lo stiamo alla prima partita, caro Massimo.
6: Ciao,
3: Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, purtroppo è andata male, volevo fare una considerazione su quello che ha detto Stefano.
3: Va bene, va bene.
6: In Serie C c'è il VAR a chiamata. Potrebbe essere anche questa una soluzione da adottare in B e in A. Hanno due chiamate, tu puoi utilizzare due chiamate, nel senso che l'allenatore del Genoa, ad esempio, in questo caso De Rossi, avrebbe potuto chiedere la revisione al VAR, l'avrebbero vista, avrebbero visto che era fallo. Quindi secondo me potrebbe essere una soluzione.
3: Ci può stare. È stata diciamo un'idea che secondo me ci si arriva. Io ho questa sensazione che ci si arriva al VAR a chiamata.
5: No, poi per concludere il ragionamento che ho fatto prima, cioè siamo alla prima giornata, 38 partite, devi avere gli arbitri bravi.
3: Sì.
5: Non è facile mantenere questo gioco.
3: Sì.
5: Questo gioco senza interruzione all'inglese.
3: È dura.
5: Però io sono per questo.
3: Però la strada, vediamo se ci sarà.
5: Io
3: credo poco nell'uniformità, nel senso che è difficilissima poterla avere, perché poi c'è la soggettività dell'interpretazione. Quindi, però, secondo me.
5: Però con questo modo di fare ci sono stati due episodi clamoroso, quello di Genova e quello di. Poi non è che ce ne sono tanti, cioè non ci sono. Secondo me si sono comportati bene gli arbitri, non lo so.
3: No, ci sono questi due episodi che
5: hanno recepito bene,
3: discutere.
5: Si sente, esatto. La guida di Orsato dietro. Poi,
3: vediamo, abbiamo appena iniziato, poi è chiaro che diciamo le analisi servono ancora qualche altra partita per poter fare poi un bilancio. Abbiamo appena iniziato e queste due polemiche ci sono, poi ognuno può avere la sua visione. Allora facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi, come sempre, come consuetudine, lunedì a Maracanà. Voglio partire questa volta con i 30 secondi del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. A te, Nick.
4: La parola più bella la spendo per Daniele De Rossi, bravo in conferenza stampa, ancora più bravo a Perugia a salutare quei ragazzi, quei bambini per la partita dell'Ostia Mare. Ecco, io sono per queste cose qui, perché poi per il resto avrei da dire tante cose negative e preferisco tenermele per me.
3: Va bene, le puoi anche dire le cose negative, ci mancherebbe.
4: No, le dirò la prossima puntata.
3: Va bene.
4: Oggi sono per le cose belle.
3: Va bene. Vado da Massimo Bonanni, i tuoi 30 secondi, Massimo.
7: Allora, io li volevo fare ad Alessandro Romano, che ha fatto un grandissimo gol, ha portato 3 punti al Cagliari importanti per partire bene, è un ragazzo che ha scelto di giocare nella Svizzera e non nell'Italia. E purtroppo questa cosa, insomma, mi fa riflettere. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Roma e spero, insomma, che questo ragazzo possa continuare a dimostrare quello che di buono ha fatto nella prima giornata di campionato a Parma.
3: Bene, vado da Stefano Impallomeni. Stefano.
5: Sì. Scelta straordinaria di Amorim, che ha avuto coraggio di mettere questo ragazzo, che tra l'altro è nato a Treviso, ha fatto molto bene nel Catanzaro 2006, quindi parlavamo di questi giovani italiani, e potrebbe essere una chiamata da parte di Mancini il prossimo mese, nazionale.
3: Bene, sì, che tra l'altro ha fatto veramente bene, un esordio, un impatto importante. Daniele Garbo.
4: Ma nei 22 che hanno iniziato la partita di Udine, Udinese Como, c'era un solo italiano in campo che era Zaniolo. Nel Milan di ieri all'inizio c'era un solo italiano in campo che era Sissé. Per vedere un po' di italiani giocare, il CT della nazionale Mancini ha dovuto andare a vedere Parma, Cagliari, e questo la dice lunga sui problemi del calcio italiano.
3: Beh, questo è anche un altro punto, però io mi sento di aggiungere a questo, visto che questo è un problema, prima Massimo ha esaltato Romano, però possiamo anche dire Pio Esposito, possiamo anche possiamo dire anche Vergara, che ha fatto una prestazione positiva. Romano l'ha citato lui, quindi qualche italiano si è
5: Romano
3: messo...
5: prende la cittadinanza italiana.
3: Qualche italiano si è messo
5: svizzero.
3: Anche Liberali, mi ero dimenticato che
5: Liberali
3: quando è entrato ha fatto bene.
5: Mm.
3: Ha fatto, forse ha cambiato anche la partita del Como, Stefano.
5: Sì,
3: no?
5: Sì.
3: Quindi diciamo qualche italiano si è messo in evidenza.
7: Tra l'altro centrato in pieno l'1-1 di Udinese Como.
3: Sì, e io ho centrato quello pieno di Genoa Napoli, quindi vedi.
7: Te l'ha detto fortuna come al solito.
3: Te pareva, certo. Va bene.
7: Dai,
3: sentite, io vi voglio chiedere anche, così facciamo un po' un'analisi generale, che cosa vi ha diciamo così entusiasmato in questa prima giornata e che cosa invece vi ha deluso e vi aspettavate qualche cosa in più? Stefano,
5: ma
3: parto da te,
5: c'è qualcosa che dici? Aspettavo, ripeto, delle sorprese, ma aspettavo che qualcuno fosse in ritardo, ma insomma stai in ritardo, sì, la Juve non ha capitalizzato quello che ha creato, abbiamo visto un po' qualche volta questi errori, soprattutto nel tirare, nel calciare in porta, magari Spalletti si fa degli addestramenti proprio ad hoc per questo motivo qui. Poi entreremo nello specifico. Il Milan mi ha sorpreso, secondo me Amorim sta più avanti di quello che pensavo potesse essere. L'Inter è di un'altra categoria perché ha vinto da campione d'Italia, cioè nel senso fatto quasi, non ha neanche sudato. E per il resto abbiamo visto formazioni dall'altra parte che ce ne sono tante che faranno un campionato mediocre. Perché mi aspettavo qualche sorpresa, invece mi sembra di capire che Marco, il livello, cioè la forbice tra le squadre forti e quelle che poi si devono salvare o fare campionati dignitosi
3: è aumentata. Nick, che cosa ti ha così colpito in positivo e qualcosa invece che non ti ha entusiasmato in questi primi 90 minuti, aspettando naturalmente altre due partite?
8: Devo dirti, quello che mi ha impressionato sicuramente Pio Esposito, perché comunque io ho già detto noi siamo a posto per i prossimi anni in nazionale, perché questo ragazzo continua a crescere, ha un fisico pazzesco, un senso della posizione, ha soprattutto il gol, perché riesce a fare reti anche in vario modo, perché lui non è uno che le fa di testa e basta, per dire, ma lui può segnare di piede, può segnare, voglio dire, in acrobazia, nella conclusione più o meno ravvicinata, per cui è un giocatore estremamente completo. Quello che mi è piaciuto meno, l'avete già detto un po' all'inizio della trasmissione, ovvero questa spallata di De Bruyne, francamente, da un arbitro di Serie A una valutazione così non me l'aspetto, ecco, tant'è che siamo praticamente a 2 metri, è vero che ha il corpo e la fisicità imponente e importante De Bruyne, però insomma, c'è modo e modo di dare una spallata, ecco.
3: C'è modo e modo. Poi dopo vi chiedo, qualcuno ha detto anche che andrebbe fermato Di Bello, non so se siete d'accordo dopo questa prima uscita per questo errore. Tu lo fermeresti, Nick?
8: Allora, bisogna essere buoni all'inizio, perché se si comincia subito dopo la prima giornata avere, voglio dire, subito, no, questo atteggiamento estremamente negativo o punitivo, poi secondo me si sbaglia. Certo, sono rimasto un po' sorpreso, perché se allora io mi immagino, no? Io faccio una proiezione a lunga gittata. Cioè, se di fronte a una spallata del genere la valutazione di livello è spallata regolare, un altro arbitro dice che è regolare, apriti cielo sui falli di mano. Si può stare a ragionarne per 150 anni e non troveremo mai una soluzione. Cioè, vedete quanto è complicato, no? Perché io sono convinto che probabilmente un altro direttore di gara potrebbe avere, in quella circostanza avrebbe potuto prendere una decisione diversa, magari avrebbe detto no, questa è una punizione, e lì Di Bello invece dice che è regolare, quindi capisci quanto diventa poi complicato quando siamo a parlare di un fallo di mano all'interno dell'area di rigore, perché se a volte sulla percezione di alcune situazioni che sono abbastanza evidenti ci sono pareri discordanti, quando si arriva all'analisi di una situazione del braccio attaccato, braccio in movimento, braccio che però fa un percorso innaturale e quant'altro, e allora dopo non se ne esce più, per me, poi questo è il pensiero.
3: Daniele Garbo?
9: Ma guarda, noi stiamo qui a discutere di una cosa sulla quale siamo più o meno tutti d'accordo, che era fallo, però il fatto vero, quando si dice va fermato Di Bello, il problema vero è che il suo allenatore / designatore Daniele Orsato ha detto che la sua decisione è stata corretta.
3: Sì, l'ha detto.
9: Quindi, di cosa stiamo a parlare? C'è poco da fare.
3: No, ma se questa è la linea, ripeto, ok, certo, la devi mantenere, non è facile, ecco, ripeto, se questa è la linea va benissimo, poi dopo va mantenuta e vediamo.
5: Allora, sul lasciar correre è un discorso, sull'evidenziare un fallo esatto, contrasto robusto possiamo parlarne, secondo me sbaglia qui Orsato, quello era fallo
3: sì,
5: poi
3: sì.
5: Sul play on, come si dice in inglese, lasciar correre, sono d'accordo, a me piacciono più le partite senza interruzioni che con interruzioni. però quello non è che lasci correre, quello è fallo.
9: Se Di Bello avesse fischiato il fallo, nessuno avrebbe protestato.
3: No, no. Ma posso dirvi una cosa? Anche però perdonatemi, anche se scusate.
5: Cioè lì non c'è interpretazione, Marco.
3: Esatto.
5: Quello è un errore.
3: Quello è un
5: quindi
3: errore.
5: Se ma anche Orsato, non, io non ho sentito parlare di Orsato, almeno
3: hanno riportato che Trapela.
5: Vabbè,
3: che lui
5: Trapela però non ha parlato. Quindi Trapela
9: ha parlato con un giornalista.
5: E ha sbagliato. Allora si è detto che quello è robusto, contrasto robusto, non ci siamo. Quello è irregolare, quello è fallo. Dai, tu.
3: Aspetta, Nicca, che rivengo subito da te, poi sento anche Massimo proprio a chiudere questo giro. Che poi, per esempio, c'è un ascoltatore che è totalmente in disaccordo con noi, però ci sta. Insomma, vabbè, poi ognuno può avere la sua visione. Prego.
7: Beh, su che cosa? Sul fallo?
3: Sì, sì, sì. Per te era fallo?
7: Sì, beh, per me quello è fallo. Mm-hmm. Quello è fallo, quindi è assolutamente un fallo da segnalare, anche perché, come ha detto Stefano, non è che poi dà un vantaggio, stai a 5 metri dalla porta, quello mm-hmm. è fallo. E tra le altre cose non è nemmeno un vantaggio a favore del difendente, cioè è un vantaggio a favore di chi ha fatto il fallo, no? Da chi l'ha subito, quindi quello è fallo. E sì. Invece sui falli di mano io l'avevo già detto l'anno scorso, bisogna uniformare anche lì, ogni volta che si tocca la palla con la mano deve essere fallo, se poi sì, è involontario, non è involontario, è vicino, chi lo determina? E lo determina sempre l'arbitro. Quindi secondo me anche lì bisognerebbe uniformare tutto quanto, quindi palla dentro l'area di rigore colpita di mano è calcio di rigore, non si può andare oltre.
3: Sì, sì, sì. E vabbè, io chiudo con questo ascoltatore che non la pensa come noi, dice che fosse fallo quello di Genoa è tutto da vedere, il contatto è leggerissimo e Vasquez è predisposto alla caduta, ha fatto benissimo a non fischiare, basta, no, con la gente
5: d'accordo.
3: Che si butta per però
5: non
3: Max, posso
5: d'accordo.
3: Fare un'osservazione a Max?
5: Non
3: come
5: è un inter...
3: come
5: allora,
3: fa a dire che è leggerissimo?
5: Interpretazione è un discorso, il fallo è fallo, cioè quello è fallo.
3: Ma come fa a dire che è leggerissimo?
5: Ma no, ma non c'entra, no,
3: l'entità
5: no,
3: allora, non la possiamo giudicare. Che facciamo?
5: Io
3: muore?
5: Rispetto tutte le opinioni, per carità, però quando è una cosa oggettiva, quello è un fallo. Poi se ci vogliono far cambiare dire, ci vogliono costringere a cambiare il pensiero e le dinamiche delle cose, dello sport, del gioco del calcio, è un altro discorso. Vogliamo riscrivere le regole, riscriviamolo. Quello è fallo tutta la vita. Già, ma anche se fosse stata lieve, il momento in cui Vasquez si mette davanti a De Bruyne, e De Bruyne, cioè la palla non la vede De Bruyne, quindi deve spingerlo, ma anche se lui crolla a terra, per principio è sempre fallo.
3: Sì.
5: Marco, non c'è niente da fare.
3: Non morivano i difensori in questo caso,
5: dai,
3: di solito,
5: certo,
3: no, una volta si fermava.
5: Mick,
3: volevi
5: sorpreso,
3: aggiungere una cosa? Che poi vi chiedo un minuto, ascoltiamo un passaggio e voglio un vostro pensiero. Vai, Nick, chiudite questa.
8: No, stavo semplicemente dicendo che un conto, come diceva giustamente Stefano e anche Daniele, e lo stesso Massimo, un conto è se c'è uno spalla a spalla. Lì puoi dare l'interpretazione, no? Cioè, se c'è una corsa di due giocatori,
5: esatto,
8: sul pallone spalla a spalla, lì si può interpretare, dice, vuol dire, la sua potenza fisica è tale che naturalmente il contatto è regolare perché lui è più grosso e quindi naturalmente diciamo mette la. Chiaro, un conto è se gli dà una gomitata, un conto è se corre una fianca.
5: Lui si mette davanti a De Bruyne, cade e detto adesso mi dà fallo l'arbitro, capito? Cioè,
8: secondo
5: c'è
8: me
5: il gomito, l'aggravante del gomito,
8: non c'è interpretazione.
5: Non c'è interpretazione, bravo.
3: Sì, sì, sì.
5: Qui dobbiamo essere tutti d'accordo perché sennò poi dopo.
3: Certo, no, io su
5: quello
3: non c'è altro da aggiungere. Poi, tra l'altro, mi sento di dire una cosa: è vero quello che diceva prima Stefano, che bisogna dare più potere alla centralità dell'arbitro, riportare al centro di tutto. Però
5: questo è un altro discorso.
3: Però voglio dire una cosa: che se il VAR ti chiama, che ritiene che è un errore, tu vai e confermi la tua decisione, è centralità anche quella, cioè l'arbitro non perde la centralità se dice no, guarda, per te
5: sì,
3: fallo,
5: ma non lo
3: no,
5: chiama
3: punto.
5: Perché da replay Di Bello sta a tre metri, vede tutto,
3: sì, sì,
5: quindi
3: sì.
5: Mi faccio gli affari e
3: esatto,
5: te la prendi,
3: e non
5: la prendi
3: fa così.
5: Io non avrei chiamato se fossi un
3: va bene, va bene. Sentite, vi faccio sentire, vi do un minuto a testa, dovete essere velocissimi, poi dopo tanto ci ritorniamo noi nel corso del pomeriggio con Stefano, però vi faccio sentire questo passaggio di Luciano Spalletti, vai.
10: Collo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è due anni che non gioca e se è due anni che non gioca un motivo ci sarà.
3: Come lo interpretate? Qual è il vostro pensiero? Ha sbagliato? Ha fatto bene? Un messaggio al giocatore, alla società? Nick, parto da te.
8: No, secondo me decriptando un po', che poi non c'è tanto da decriptare perché sembra abbastanza chiaro,
3: sì.
8: Ecco, due anni che non giochi, per cui devi, uno, metterti al passo con gli altri, capire come si gioca alla Juventus e pedalare, quindi non che tutto sia dovuto e scontato, anche se ti abbiamo pagato 40 milioni di euro. Secondo me è un richiamo a un senso, voglio dire, diciamo, di responsabilità maggiore e di giocare probabilmente anche in maniera diversa.
3: Perfetto.
8: Questo, secondo me, è quello che voleva dire Spalletti.
3: Un richiamo al giocatore. Stefano Impallomeni.
5: Sì, io credo che sia un richiamo alle responsabilità maggiori che deve avere un calciatore sul quale poi sono stati investiti tanti soldi. Non ti so dire, guarda, lo sapremo tra poco. Se lui si offende, è calciatore, e allora sono guai. Se invece reagisce,
3: ha fatto bene, lo ha stimolato, dici tu. Daniele Garbo.
9: Ma la domanda è: perché l'hanno preso? Lo conoscevano, aveva già giocato nella Juventus. Non è un centravanti Colomoni. Colomoni è un attaccante, ma non è un centravanti. Non farà mai una serie di gol clamorose, 15-20 gol a stagione, perché è la sua storia questa. Quindi Spalletti dice una cosa che è scontata: se la Juve non compra un centravanti, sarà dura arrivare in Champions anche quest'anno, voglio dire. Tutto qui.
3: Io l'ho interpretato anche come un messaggio alla società, come dire, a noi ci serve un altro 9. Questo è così, cioè, nel senso, Lucia, che
5: sì, allora, ma la Juve adesso non è che può avere Julian Alvarez.
3: No, però un centravanti sì, un 9 sì.
5: Sì, però scusami, si parla di Sorloth o Zirkzee, sono due profili differenti.
3: Che, esatto, oh. Non è che Zirkzee cambia la vita dal punto di vista dei gol, ecco.
5: Secondo me ieri deve fare addestramento tecnico su proprio si sono mangiati con Sessau, con Lomani, un sacco di...
3: Ildiz non si è visto, poi ci torniamo. Massimo, mi manca il tuo pensiero su queste parole qui.
7: Dicasi segata quella di Spalletti in italiano. No, vabbè, diciamo che sostanzialmente è un po' il pensiero che abbiamo avuto un po' tutti, no? Io l'ho sempre detto, insomma, Juventus che si è andata a riprendere un giocatore, come ha detto Daniele, che conoscevano benissimo tutti quanti, avranno avuto i loro grandissimi motivi, però secondo me la Juventus ha bisogno di un giocatore diverso, e spero come ha detto Stefano, che Colomoni non si offenda. Magari l'italiano ancora non lo capisce bene, perché
3: ma io riportano, sta tranquillo,
7: perché per me questa comunque è stata una dichiarazione abbastanza forte, e non nei confronti della società, nei confronti del giocatore, che giustamente l'ha voluto pungolare, ma l'hai pungolato non dentro lo spogliatoio, cioè non è che sei andato dentro lo spogliatoio e hai detto: oh, amico mio, devi dare una svegliata, sennò qua non giochi mai, cioè tu l'hai detto davanti a tutti, tutto il mondo ti ha sentito, ha detto: il giocatore sono 2 anni che gioca, ci sarà un motivo del gioca, insomma. È stata un po' forte come dichiarazione.
3: Tu dici era meglio
9: la
3: che...
9: domanda,
3: vai.
9: La domanda è: Spalletti ha approvato l'acquisto di Colomoni oppure no?
5: Sì, anche
9: sì, 40 milioni non sono mica pochi,
5: l'ha avallato.
9: Allora è anche lui colpevole, perché doveva sapere benissimo che se va via Vlahovic non puoi prendere Colomoni, perché sono due giocatori completamente diversi, hai bisogno di centravanti.
3: Sì. Ma Nick, che succede allora, Zirkzee o Sorloth? Com'è la storia, così poi ci salutiamo?
8: Allora, per quanto riguarda Zirkzee, è più facile da prendere, perché Zirkzee secondo me lo possono prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto, e secondo me oggi rimane lui il favorito. Sorloth, sai, l'Atletico Madrid ce l'ha dimostrato, no? Anche nel caso di Julian Alvarez, loro non regalano niente a nessuno, e quindi a maggior ragione, se non c'è l'offerta giusta, fanno fatica a darlo via. E la Juventus ora ha un po' finito i soldi, quindi secondo me, avendo finito i soldi, è molto più probabile vadano su Zirkzee a oggi, 24 agosto, piuttosto che su un altro profilo. Però sai, l'evento è sempre vedibile, e quindi magari può succedere diversamente. Io oggi, leggermente più avanti, metterei Zirkzee rispetto a Sorloth.
3: Va bene. Qualcuno ci scrive che c'è libero Icardi, caro Nick, dice: perché non provarlo a prendere, Maurito?
7: Che c'è Spalletti.
3: Perché dice che non va d'accordo con Spalletti. Ma secondo me si potrebbero pure riconciliare, no?
8: Icardi vorrebbe tornare a giocare in Italia. A gennaio ci aveva provato la Juventus a prenderlo, poi per un motivo X o Y o Z la cosa non è andata in porto. Però Icardi, guardavo le statistiche, poi ognuno può ragionare su quello che vuole, però mi sembra abbia fatto 31 partite, 14 gol anche l'anno scorso, e non mi sembra sia più un titolarissimo, non era più un titolarissimo del Galatasaray. questo la porta la vede sempre, cioè, ed è il giocatore proprio d'area di rigore, Icardi, cioè, lui sta proprio lì dentro, cioè Icardi lo deve mettere nei 16 metri e non dirgli no, tu devi uscire, rientrare e appoggiare all'esterno, perché Icardi così lo perdi, a maggior ragione ora che non è più giovanissimo. Però guarda, secondo me, chiudo dicendoti che siamo al punto finale della storia Ken, questo secondo me è qualcosa.
3: Ma gioca
8: che...
3: stasera?
8: Allora, io credo, fino a stamani mattina pensavo di sì, poi ho capito che si stanno avvicinando la Fiorentina e il Como. Per me va in panchina.
3: 43 milioni?
8: Ma io sulle cifre sono un po' più vago, nel senso che io credo che vogliono almeno 40 milioni sicuri e 3 milioni potrebbero essere di bonus. Per me, ma magari mi sbaglio, potrebbe essere la cifra finale, 35 di base fissa, 5 bonus di cui almeno 2,5 praticamente regalati, quindi si va a 37, e il 10% sulla futura rivendita.
3: Però Massimo, ti saluto così, alzerebbe tantissimo l'asticella e il Como a questo punto con l'arrivo di Ken?
8: E Ken ci va volentieri al Como.
3: Certo, ma va pure a fare Champions.
7: Sicuramente è... Ripeto, è un giocatore che non mi fa impazzire, perché ha delle caratteristiche tecniche, secondo me, tecniche, parlando tecnicamente, non è il giocatore adattissimo per il Como, tecnicamente parlando, per i giocatori che ha, per il modo in cui gioca il Como, che è una squadra molto tecnica, non è forse il giocatore giusto. Poi è un giocatore abbastanza giovane, comunque italiano, di prospettiva, va a fare un campionato, penso, importante, con una squadra che ha delle ambizioni importanti, sì, però se mi devi dire forse è il giocatore giusto, non lo so, io non lo vedo come giocatore da Como.
3: Va bene, staremo a vedere. Allora, io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, grazie, buona settimana.
8: Ciao, saluto,
3: presto, presto. E ciao. Ringrazio anche Massimo Bonanni, ciao, che oggi ci saluta prima. Massimo, a presto, un abbraccio.
7: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
3: Daniele, rimani lì perché torniamo, ripartiamo magari anche da questa situazione di Ken e voglio sentire il vostro pensiero, perché insomma cominciano a escluderlo tutti dalla formazione di questa sera e quindi questo è sicuramente un segnale in direzione Como. A tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Juventus di Spalletti inizia con una vittoria in trasferta al nuovo campionato di Serie A, battendo 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni ed evitano anche la beffa nel finale con Calvani che al 93esimo colpisce il palo. Il Lecce espugna Venezia 2-0. Fuori casa vince anche il Milan del nuovo tecnico Amorim. Il Torino cade 2-1 con i gol di Cissé e Rabiot e Adams che accorcia le distanze per il Granata solo allo scadere. Esordio positivo anche per l'Atalanta di Sarri che sconfigge il Sassuolo 2-1, a segno Raspadori. Oggi due match chiudono la prima giornata di Serie A. All'alba di due nuovi progetti tecnici si affrontano Bologna e Lazio, con calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso lancia Frattesi dal primo minuto a centrocampo. In avanti Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Radkov. La Roma ospita invece la Fiorentina alle 20.45. Nei giallorossi recuperato Wesley. Tra i nuovi acquisti c'è Molina, sicuramente titolare, e Rodrigo Mora in ballottaggio con Solé. Un ballottaggio anche per la Viola in attacco fra Ken e Pellegrino. Siamo ai motori, la MotoGP a aprile ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel Team Truckhouse. Il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ayo Ogura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Truckhouse. Bastianini lascia KTM, che non ha attivato la clausola per il rinnovo del suo contratto dopo due stagioni. La Formula 1 va in archivio con la vittoria di Lando Norris l'ultimo GP d'Olanda. Il britannico campione in carica chiude Zandvoort come aveva chiuso Budapest. Pole e vittoria, centrando il secondo successo di fila per McLaren dopo 5 Gran Premi con 5 vincitori diversi. E si lascia dietro Andrea Kimi, Antonelli e George Russell. Ai piedi del podio le Ferrari, quarto Hamilton, poi Leclerc. Antonelli resta il grande beneficiario della classifica. 6 vittorie, 10 podi e un margine salito a 59 punti su Russell ed Hamilton. Ora appaiati. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, vinto da Arthur Fils, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che non ha giocato in Ohio e ha annunciato il forfè anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, nonostante lo stop è certo di restare numero 1 almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. Volley, un'Italia all'insegna del 3, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0. Stavolta a dover far strada alle azzurre è la Svezia padrona di casa. L'Italia si prende la scena allo Scandinavium di Göteborg davanti a 6.800 spettatori sugli spalti. Oggi giornata di riposo per le azzurre guidate da Velasco, che torneranno in campo domani alle 16 contro la Slovacchia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, ci sono tutti perché così andiamo velocissimi, recuperiamo Daniele Garbo che è in collegamento. Ciao Daniele,
1: ciao,
0: ben trovato.
2: Ciao ragazzi, bentornati.
0: E poi c'è Matteo Mosconi con noi. Ciao Matteo, ben
1: ciao
0: trovato
1: Matteo.
0: Di Netweek. Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato. Buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Devo subito fare una protesta,
0: Che succede?
3: Se posso.
1: Vai.
3: No, contro Impallomeni.
1: Che è successo?
3: Cioè, Impallomeni è nei pronostici dà lo 0-2 del Napoli, io do lo 0-1.
1: No,
3: e
1: io no.
3: Visto
0: no, no,
1: lui,
0: io
1: lui.
0: Ho dato 0-2, io ho dato.
3: Allora contro Piccari, scusami Stefano, Contro Piccari, vedrai, allora torna tutto.
0: Perché?
3: Chiaro, no?
0: Qual è il problema?
3: No, il primo gol ha fatto il giro del mondo,
0: E che devo fare? Mica è colpa mia, insomma.
2: No, vabbè, guarda che Marco ha parlato con Di Bello,
3: Marco. Ha le mani anche a Lissone, Piccoli.
0: Ho parlato con Di Bello. No, ma lo sai che a 10 minuti dalla fine Garbo aveva preso il risultato pieno 0-0. Ho detto, hai capito, Garbo inizia subito forte.
1: Però
0: le partite durano 95, oltre 95, insomma. Quindi, no, senti, Lorenzo, stavamo prima parlando un attimo di Ken, quindi stasera ci sarà panchina vicino al Como, sempre più vicino?
3: Essere ci sarà, a meno che non riescano a chiudere entro veramente poche ore, però è partito per Roma, insieme alla squadra, secondo me non giocherà, partirà in panchina perché poi andrà al Como e c'è poco
0: da fare.
3: C'è poco da fare, secondo me, è andata, cioè la trattativa ancora non è chiusa, ma si chiuderà. Perché il Como lo vuole, perché Ken vuole andare al Como e perché la Fiorentina vuole vendere Ken al Como. Cioè, inutile stare a pensare, perché poi ora soprattutto a Firenze passano le voci secondo le quali è Ken che vuole andare via, non è vero niente. Cioè, Ken vuole andare via, sicuramente sì, ma la Fiorentina lo vuole cedere, è dall'inizio dell'estate.
0: Certo.
3: Che lo vuole cedere. Dire a quanto questo. Ken ha già detto sì.
0: Abbiamo qualche problema con il collegamento.
3: Como arriva a 40 milioni, ma secondo me non ci arrivano. Secondo me faranno 35 più bonus, non di più, 35 più 5, arriveranno a 40 con i bonus, secondo me, però vediamo perché stanno ancora lavorando.
0: Stefano, faccio questa domanda, quanto perderebbe la Fiorentina e quanto guadagnerebbe il Como? Così facciamo un giro su
1: Como
0: questa...
1: parecchio, perché secondo me il Como ha il centravanti migliore del campionato. Come movimenti, Dovigas è straordinario. E in più ci aggiungi potenza, fisicità, riempie l'area di rigore, Ken sa come si fa, quindi in quel, diciamo così, in questo spartito in cui c'è un'identità forte, Ken non potrà che migliorare. La Fiorentina perde parecchio. Non dico se non tutto, ma quasi tutto là davanti. Quindi adesso sono curioso di vedere come lo sostituiranno a Firenze.
0: C'è un nome che possiamo fare, Lorenzo, più di uno?
3: Sì, no, ce n'è uno su tutti che è Beto, ex Udinese, ora all'Everton, e secondo me insomma avvalora un po' il discorso che stava facendo prima Stefano, perché insomma Fiorentina dà via Ken per prendere Beto, tutto il rispetto per Beto, ma insomma è andato in doppia cifra in Premier League. Cioè, allora Ken l'ha fatto doppia cifra una volta sola, sì, siamo d'accordo, ma comunque Ken è il centravanti della nazionale italiana ed è un giocatore che secondo me fa la differenza. Farà il doppio colpo la Fiorentina, perché prenderà Pocù sulla destra, 20 milioni dal Bayer Leverkusen, esterno destro d'attacco, e prenderà con ogni probabilità Beto, magari in prestito con diritto di riscatto, una cosa del genere. Però ancora sulle formule non ci siamo, però più o meno la strada dovrebbe essere questa.
0: Senti, ti chiedono se Icardi è da escludere.
3: Icardi al momento è da escludere, anche se Icardi sta aspettando la Fiorentina, perché parlando con persone vicine a lui, insomma, abbiamo raccolto un po' di cose negli ultimi giorni, e Icardi si accontenterebbe, tra virgolette, di 4 milioni di euro per un biennale, cioè 4 milioni a stagione, chiaramente, per un biennale. E lui alla Fiorentina e andrebbe subito alla Fiorentina. C'è l'ipotesi Lazio, che però intanto sta andando su Pinamonti molto forte, però Icardi vorrebbe tornare in Italia, ma la Fiorentina però non ha chiamato e non si è fatta sentire.
0: Ok, perfetto. Daniele Garbo, per chiudere questa cosa su Ken, e così sento anche Matteo Mosconi.
2: Guarda, prima ascoltavo attentamente le considerazioni di Massimo Donanni su Ken, che non lo ritiene un giocatore adatto al tipo di gioco del Como. È un'osservazione interessante, perché viene da uno che ha giocato a calcio, quindi sicuramente ne capisce molto più di me. Però la considerazione che faccio io è un'altra. Se Cesc Fabregas, che è un allenatore molto attento, che conosce bene i giocatori che prende, vuole Ken, evidentemente ritiene che sia invece perfetto per il suo tipo di gioco. Per cui io credo che con l'arrivo di Ken il Como farebbe un salto in avanti notevole, diventerebbe una delle tre squadre più forti del campionato.
0: Matteo Mosconi?
4: Ma io credo che il Como faccia un bel colpo nell'ottica della doppia competizione, considerando anche quello che ha detto Stefano prima su Dubikas, che anch'io ritengo essere un ottimo attaccante. La Fiorentina perde tanto, ma io faccio un po' il bastian contrario e dico che secondo me comunque la Fiorentina ha già preso un giocatore molto molto importante, a me piace moltissimo, che è Pellegrino. Secondo me, per come gioca grosso e per quello che può fare effettivamente la Fiorentina, è un sacrificio, però nemmeno così doloroso, secondo me. Perché Pellegrino per me può essere un giocatore in grado di, non dico di sostituire Ken in tutto e per tutto, però può riservare delle sorprese. A me a Parma ha sempre convinto come giocatore. Firenze, secondo me, è la piazza giusta per il definitivo salto di qualità.
0: Va bene, saremo a vedere. Pellegrino a Nuivi.
1: Bravo, sì, però... Sì, sì.
4: Mi piace tanto, a me piace tanto.
1: È uno però che devi sostenere.
0: Devi giocare per lui, giusto?
1: Cioè, Anna si gira, ti piazza 30 metri e va via. Pellegrino
4: sì, sono diversi, hanno caratteristiche diverse, ovviamente.
0: Assolutamente.
4: Però secondo me il gioco della Fiorentina quest'anno sarà molto offensivo, hanno preso tanti esterni, creeranno tante palle gol in area di rigore, quindi secondo me Pellegrino è uno che in area di rigore il pallone lo vede come.
1: No, questo sì.
4: Quindi vediamo.
0: Vediamo.
1: Però te ne serve un altro.
0: Sì.
1: Questo poco non è male, eh.
0: Poco, sì.
4: Io non lo conosco onestamente, ragazzi.
1: Non lo so,
0: lui ce ne parlò bene Marco Palma nelle sue presentazioni dei giovani calciatori, quindi vediamo insomma quello che succederà.
1: Ma sì, poi voglio dire, secondo me l'obiettivo della Fiorentina è, diciamo, alternare questo modulo 2-1, 4-3-2 e 4-3-3.
0: Certo, assolutamente.
1: Pellegrino sta là, 4-3-3. 4-3-2-1 deve avere un centravanti diverso, secondo me. Beto, secondo me non è male.
0: Sentite, vi voglio chiedere anche un po' un pensiero sulla prestazione del Milan, che vince con il Torino. Stefano, io prima, noi abbiamo fatto il titolo a
1: tratti. Secondo me la sorpresa
0: Milan,
1: di questa prima giornata. Io cercavo sorprese, che sorpresa significa negative, no, ma anche positive. E il Milan è la sorpresa positiva, senza dubbio. Vinto con grande autorevolezza, con strategia di gara, con scelte non casuali da parte dell'allenatore. Già iniziare, Sissé, che è un po', diciamo così, no, il vecchio che aiuta il nuovo, cioè Modric e Rabiot che entrano, si segue il protagonista, e soprattutto quando mi è piaciuto anche Amorim, 10 all'Oden da un punto di vista comunicativo, dice: io ho cambiato perché volevo vincere la partita, siamo il Milan, dobbiamo vincere. E ha messo la squadra tecnica nell'ultima parte della gara, è stato bravo, ha messo gli Asciari, Musa, perché Modric era più, insomma, alla fine devi gestire se agli inizi della stagione, ma insomma poi c'è una profondità, ha giocato senza Pulisic, senza Salamakers, ha giocato con ragazzino lì, bravo, Gonzalo Ramos si muove bene, è una bella squadra il Milan.
0: Però deve segnare.
1: Vabbè, cioè,
0: uno che è stato pagato 75 milioni deve segnare.
1: Però è il giocatore vero, si muove
0: bene. Sì, no, infatti, ma gli diamo tempo perché siamo all'inizio, no? Però il suo compito è fare gol. Garbo?
2: Ma anche per me il Milan è stata una sorpresa, non mi aspettavo che fosse così avanti nella concezione di calcio di Amorim, che secondo me è stato molto bravo, come ha detto giustamente Stefano, anche nella comunicazione, ma è stato bravo nelle scelte, perché scegliere Sissé non era una cosa così scontata. E poi il Milan l'ha vinta quando sono entrati Rabiot e Modric, però è una squadra che effettivamente mi ha stupito, perché in un mese di lavoro Amorim ha saputo dargli un'identità precisa, e questo francamente non me l'aspettavo.
1: Scusami Daniele, Marco, allora il lavoro di Amorim, le scelte, Sissé, Rabiot entra, non fa il mediano, va 2-1, come giocava a Marsiglia, e Chukwueze, non vogliamo parlare? È un altro calciatore, quindi lavoro dell'allenatore, 10 e lode, per adesso alla prima, poi vedremo,
3: verifico. Calma
1: No, io so, no, noi valutiamo, no, noi valutiamo quelle partite che vediamo, Lorenzo. No, calma.
3: Sì, sì, sì.
1: Facciamo l'analisi. No, no. Sì, sì, ti ripeto. Chukwueze è un altro calciatore, no? Ci siamo?
0: Sì, sì.
1: E Rabiot
0: sì,
1: va
0: sì
1: a giocare sotto la punta, va a fare il trequartista, un fa il mediano. Quindi allenatore 10 e lode.
0: È partito
1: bene. No, quindi, no, voglio dire.
0: Ma io sono fiducioso di suo Amorim.
1: No, no, no, ma non ti sto dicendo che. Però l'allenatore ha preparato la grande sta partita.
0: Sì, sì, sì. No, no, ma
1: io non pensavo, il Milan pensavo che potesse essere indietro.
0: Più indietro, tu dici. Te lo aspettavi più indietro.
1: Invece più avanti.
0: Lorenzo, vengo da te e poi sento anche Matteo.
3: No, no, io dico che è stato un buon Milan, questo fuori discussione. Però bisogna fare il conto, bisogna tenere di conto anche di chi era l'avversario, che secondo me il Torino quest'anno farà tanta fatica. E sto anche, cioè bisogna anche analizzare le parole di Abate, no? Perché Abate mi è sembrato molto centrato, soprattutto nel post partita, che ha detto ci è mancato coraggio, abbiamo rispettato troppo il Milan, quindi comunque ti fa capire, no, che il Torino ha avuto un po' di timore reverenziale nei confronti del Milan. Però nonostante questo il Torino nei minuti finali ha avuto tante occasioni, tante, veramente tante, perché ha preso un palo con Gie, Comuzzo che ha tirato alto al volo, Abouklal che si è mangiato un gol indecente e c'è Adams che ha fatto un gol incredibile. Quindi poi si valutano le partite, no? Perché il grande Milan praticamente ha vinto 2-0, però insomma attenzione, piano, perché voglio rivederlo il Milan. Rivediamo.
0: No, io dico che a tratti si sono viste delle cose positive. Poi è chiaro che c'è stato anche momenti di
1: per
0: sofferenza.
1: Per carità, ma mica nessuno incensa. Però sì, bisogna sì sottolineare il lavoro dell'allenatore.
0: No, no, cioè, ma mette io un ragazzino l'ho detto al primo minuto, nelle amichevoli.
1: Tiene in panchina Salemakers, Pulisic, vabbè, in ritardo. Però insomma, voglio fare una scelta. Oh. Tutto, cioè, Modric in panchina, Rabiot in panchina, mette gli Asciari in musa dal primo minuto. Chukwueze che sembrava, non lo so, adesso Matteo che con Chukwueze sembrava veramente, a Milano non voleva vedere nessuno, è stato il giocatore migliore in campo, una cosa mostruosa. Quindi voglio dire, sono d'accordo, poi ha mollato un po' alla fine, ma mica può avere tutto. Alla fine l'ha detto Amorim, ci sono state cose positive, però poi dopo, sì, sì, nella parte finale della partita, dobbiamo capire che dobbiamo fare cose, migliorare tanto.
0: Cioè, come cantiere sta più avanti il Milan rispetto all'Atalanta, per esempio, no? Che sono due che stanno lavorando.
1: Io pensavo che il Milan fosse più indietro, sì, alla Juve e all'Atalanta, invece devo dire il lavoro di Amorim mi ha sorpreso.
0: Siamo lì. Matteo, vengo da te, qualcuno ci scrive anche, ma questo Ramos è rimandato. Buon Milan, ma Ramos è rimandato.
4: Ma allora, io sono del parere, molto più del parere di Stefano rispetto che ai pareri che ho sentito. Secondo me il Milan ha fatto ieri 70-75 minuti quasi perfetti, il Torino non ha visto palla e onestamente a me, chi dice che il Torino sia un avversario modesto, ma a me sembra una squadra infarcita di giovani, una squadra che ha cambiato prospettiva. Io credo che alla lunga il Toro farà un buon campionato. Mi sembra sempre di vedere un po' il braccino quando si parla di Milan e si deve un po' esaltare quello che fa, perché il Milan negli ultimi anni ha fatto fatica, però oggettivamente ieri il Milan ha fatto una grande partita, eccezion fatta gli ultimi 15 minuti, e sono d'accordo, è crollato un po' dal punto di vista fisico, però ragazzi, nei primi 75 minuti il Torino non superava la metà campo. E aggiungo, la formazione titolare del Milan penso sia molto lontana da quella che sarà poi la formazione con cui il Milan giocherà il resto della stagione. Parliamoci chiaro, hanno giocato Stupignan, Musa, Yashari, Sisse, Loftus-Cheek, cioè non era il Milan che ci si aspettava magari un mese fa. È un Milan molto revisionato, è un Milan che Amorim ha scelto, e questa cosa mi piace molto, nel senso che è un allenatore che non ha problemi a fare decisioni anche grosse, e secondo me ha fatto una grande partita. Sono d'accordo con Stefano quando dice che è stata la sorpresa della prima giornata, perché io credo che pochi si aspettavano un Milan, almeno per quanto concerne la proposta, a questo livello. Su Gonzalo Ramos io sono d'accordissimo sul fatto che si muova benissimo, ha prestato tanto, ha corso tanto, ha anche sfiorato un grande gol, perché poi nessuno lo dice, ma quel colpo di tacco per poco non entrava. E aggiungo un'altra cosa, abbiamo assistito al primo scandalo vero del campionato, perché quello che è successo ieri a Torino è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Il fallo di mano di Vlasic è qualcosa di allucinante e non si capisce per quale ragione il VAR non abbia quantomeno chiamato Zufferli a rivederlo. Quantomeno a rivederlo. Poi una persona può decidere se è rigore o non è rigore. Però che il VAR non richiami l'arbitro al monitor in un episodio del genere, per me è ridicolo, soprattutto considerato tutto quello che ho sentito per l'episodio invece di Vasquez in Genoa-Napoli, dove secondo me invece c'è molto più da discutere. Invece sembra quello lo scandalo del weekend. Per me lo scandalo del weekend è quello che è successo ieri sera, e se la partenza è questa partiamo malissimo.
0: Io per me sono due episodi che meritavano altro tipo di giudizio, uno era fallo e l'altro era rigore, quindi secondo me ci sono errori da entrambe le parti. Ecco. Sì, sì. Non sono d'accordo con Matteo sulla gran partita del Milan, ha fatto una buona partita, grande partita col Torino.
1: Sì,
0: la
1: ma
0: prima,
1: noi pensavamo in Milan.
0: Una buona partita, dai.
1: Difficoltà. No, no,
0: dove ci sono cose positive e cose negative, insomma.
1: No, però come mentalità è partito.
4: Ti aspettavi 75 minuti fatti così?
1: No, io no,
4: ecco
1: perché
4: il Toro non uscisse dalla sua metà campo. Io il Toro fino al gol del 2-0, l'unica azione del Torino che mi ricordo è una punizione
1: dopo,
4: di
1: sul 2-0 c'è stata questa fiammata che cui parlava prima
4: Lorenzo, di poco sul quale non è arrivato Simeone,
0: no, ma io,
4: e una discesa nel primo tempo
0: sono
4: di Cacciamani a sinistra,
0: cioè sono convinto che Amorim possa fare un buon lavoro,
1: ma no, ma nessuno sa, cioè, però se dobbiamo analizzare la prima giornata diciamo che Milan, cioè io non me l'aspettavo.
4: Dai, ragazzi, secondo me nessuno se lo aspettava così, così ben messo in campo.
1: Esatto,
0: sì, sì.
4: Dai, c'era già chi,
1: cioè,
4: parlava,
1: si vede proprio la mano del lavoro.
0: No, vabbè, lascia perdere, c'era già chi voleva l'esonero di Amorim alla prima partita, non mi fa parlare.
1: Ma detto bene. Matteo ha detto bene, ti presenti con Loft to Cheek, Chukwueze, Yashari, Musa. Cioè tutti i giocatori che il Milan aveva già dimenticato.
0: Sì, è vero, quelli che non avevo.
3: Io credo che se li voglia ancora dimenticare.
1: Però voglio dire, è un'impresa.
3: Escono Yashari e Loft to Cheek e il Milan cambia faccia. Cioè, io non è che voglio, cioè secondo me ci vuole
1: però il primo tempo non male il Milan. Il primo tempo non male,
3: io non
1: dai,
3: sto criticando
1: i primi 15 minuti il Milan.
0: Aspetta, fate parlare un attimo,
4: no,
0: Matteo.
4: Perdonami, scusa. No, però scusa, cambia faccia, sembra che nel primo tempo il Milan abbia fatto schifo, no?
1: Io ho visto,
4: cioè,
0: no. No, Lorenzo ha detto che ha giocato bene il primo tempo, però, Matteo.
4: Poi è chiaro che inserisci
0: Matteo, perdonami,
4: Matteo,
0: mi fermi un attimo perché Lorenzo diceva al contrario del buon primo tempo del Milan. Vai,
3: no,
0: Lorenzo.
3: No, io non sto dicendo questo, assolutamente. Io dico che il Milan ha fatto una gran partita, l'ho detto prima. Ha fatto una bella partita che l'ultimo quarto d'ora poteva mandare tutto in bacca, perché
4: vero,
3: comunque ha avuto occasioni clamorose il Torino. Questo sto dicendo.
1: Sì,
3: ma la partita il Milan la vince, se vuoi che ti dica, cambio parole, il Milan la vince quando escono Loftus-Cheek e Yashari, entrano non perché escono loro, perché entrano due giocatori veri,
4: entrano
3: Modric e Rabiot.
4: Sono d'accordo.
3: Questo
4: sono d'accordo. Sì, io avevo capito cambia faccia, nel senso che il pre Rabiot e Modric non era stato positivo.
1: Però Lorenzo,
4: se
1: è il piano,
4: così, sono
1: è vero, sono d'accordo con te, ma è il piano gara che ha voluto Amorim, però.
3: D'accordo, ma io non sto neanche,
1: cioè lui comincia
3: Amorim,
1: con i muscoli e poi col fosforo e i piedi.
3: Io vi sto dicendo che sono 90 minuti, cioè
1: esatto.
3: Secondo me ci vuole equilibrio. Non sto dicendo che il Milan ha giocato male o che il Milan non meritava la vittoria o che Amorim non ha fatto vedere subito la sua impronta. Non sto dicendo questo. Tutto vero, però attenzione, perché il Torino, lo ripeto, anche qui magari non è che ho detto che il Torino è una squadra scarsa. Torino, però, diceva giustamente Matteo prima, fatto di giovani, una squadra così meglio incontrarla alla prima giornata che non alla quindicesima.
1: No, ma certo,
3: alla quindicesima è un
1: però
3: po'
1: però vedere Estupiñán che ne ha sbagliato uno stop, Chukwueze che sembrava Garrincia. Cioè, qui c'era il lavoro dell'allenatore. Sì, se il bambino che a un certo punto gesticolava, c'ha anche personalità,
0: si comportava da veterano.
1: Da veterano.
0: Certo. Ci sono dei messaggi da recuperare, però chiedo proprio ultimo giro, Daniele. Invece la Juventus, se dovessimo dare un giudizio sulla prestazione, io l'ho detto anche qui, in questo caso, alti e bassi, no? Cioè cose positive e negative. Per esempio, il primo tempo della Juve per me è stato bello. Mancato il gol,
5: assolutamente
0: però.
5: Sì, però poi ha rischiato subito il pareggio, salvato ad una traversa, insomma diciamo che mi aspettavo un aiuto al netto dei problemi di Kolo Muani. Mi è sembrata una squadra troppo lenta a centrocampo, dove c'è ancora un difetto di qualità secondo me, e credo che David Luiz non sia l'uomo giusto per sistemare le cose, e quindi penso che oltre al centravanti il Juventus abbia bisogno davvero di qualcuno di personalità lì in mezzo, altrimenti con questo tran tran temo che non farà molta strada Spalletti.
0: Lorenzo, vengo da te, così ti chiedo la questione centravanti.
3: Guarda, la Juve è

0: sfiata che chiude le partite. Cioè ci vuole equilibrio, perché stiamo parlando di 90 minuti. Quindi la Juve molto positiva secondo me, perché ha fatto vedere delle belle cose, ha creato tantissimo. Celik è già giocatore che sembra essere lì da tanto, con Cesao è sempre con Cesao, Douglas Luiz non sarà il fenomeno del mondo, però può essere una pedina molto importante in attesa di Thuram. Serve un altro centrocampista, probabilmente arriverà che sì, però cioè, la Juve è sempre la solita Juve, perché alla fine poi non riuscendo a concretizzare e avendo il problema attaccante, che spera di che non ci sia più tra un po' Spalletti, però poi alla fine le partite rischi di pareggiarle.
1: Matteo, mi manchi tu, poi ti chiedo che cosa ne pensi delle parole di Spalletti su Kolumani che abbiamo ascoltato prima.
2: Ma allora, sulla Juve io concordo con Lorenzo, per me ha fatto una bella partita la Juve, è chiaro che il risultato poi fa un po' storcere il naso per la quantità di occasioni gettate al vento, però la Juve ha un'identità, ha un gioco, e credo che sia evidente, al cospetto di una squadra che secondo me quest'anno lotterà fino alla fine, perché il Frosinone magari non avrà grossi nomi, ma per me in panchina un allenatore molto bravo, che si è ascoltato può far bene, quindi non è scontato andare a vincere a Frosinone. La Juve per me lo ha fatto bene indipendentemente dal risultato finale. Su Kolumani, allora io sono sempre un po' restio nel giudicare così frettolosamente un giocatore. Spalletti diciamo che l'ha messo con le spalle al muro, per utilizzare un eufemismo, perché comunque una frase del genere, è vero, dopo un gol clamoroso sbagliato, è una frase pesante, e secondo me è una frase che testimonia una sorta di necessità di intervenire ancora sul mercato in quel ruolo. Probabilmente Spalletti non è soddisfatto del solo Kolumani, ha bisogno di un altro giocatore con caratteristiche diverse, però anche qui ne ho sentite di tutti i colori. Cioè è vero quello che dice Spalletti, che non gioca da due stagioni, ma proprio per quello diamo tempo al giocatore, che alla Juventus ha dimostrato di saperci stare in tranquillità. Per me Kolumani è un buonissimo attaccante, verrà fuori. È chiaro che il gol di ieri pesa, però per me ha qualità, quindi anche in questo caso andrei piano coi giudizi. Io avevo criticato molto l'anno scorso Gasperini quando attaccò in maniera chiara Dovbyk, diciamo che la critica verso Spalletti è la stessa, cioè queste cose si possono dire ma in maniera un pochettino più leggera, perché poi magari il giocatore ne risente anche da un punto di vista mentale.
1: Va bene. Siamo arrivati al break, noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Daniele Garbo. Daniele, grazie.
3: Ciao Daniele.
1: A presto.
4: Grazie a voi.
1: Un abbraccio. Ragazzi. Grazie a Matteo Mosconi. Grazie.
3: Ciao, Matteo.
1: Ciao, a presto. Buon lavoro a te e tutta la redazione di Netweek. Sto per salutare anche Lorenzo. Aspettiamo naturalmente di dare un'occhiata ai risultati domani, Lorenzo, perché manca sui pronostici Roma-Fiorentina. Tu hai dato un bel 3-1. Ciao. 3-1.
0: C'è già la vergogna picca, riguarda. C'è già la vergogna picca. Un gol che non c'era, prende tre punti vabbè, che non gli spetta.
3: L'arbitro ha convalidato. Quindi.
0: Lo so. Ma è così, ha le mani in pasta dappertutto.
1: Grande. Lorenzo, ci vediamo
3: ciao,
1: domani.
3: Lorenzo.
1: Dai, buon proseguimento e buon ragazzi. Lavoro a domani. Break ciao. Per noi. Sta per arrivare Orlando, Michelangelo Rampulla e Arturo Di Napoli. Torneremo su tutti i temi. Ripartiamo dalla Juve, perché io voglio sentire anche Stefano.
3: Sì.
1: Dalla parte dei giocatori, l'allenatore che parla così, come viene recepito? E quindi per capire insomma se c'è un effetto positivo o negativo un'uscita del genere pubblica di Luciano Spalletti dopo la partita di ieri. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo, che sta arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale Ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
0: La Germania prova ad abbassare i toni nel confronto con l'Italia sui migranti. Non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, ha assicurato Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, rispondendo alle domande sulla controversia

0: ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. La tensione è legata alla decisione di Berlino di riprendere i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo per i quali, secondo le regole europee, la competenza spetta a Roma. L'Italia ha contestato alcuni dei casi indicati dalla Germania, sostenendo che riguardino procedure avviate prima dell'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo sistema europeo su migrazione e asilo.
1: In Italia ora il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice, provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300, migliaia i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il Capo dello Stato ha poi aggiunto: il terremoto si ammonito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
0: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
1: Molto in arrivo per i pedoni che usano il telefono mentre attraversano la strada. È una delle novità inserite all'interno della riforma del codice della strada. Il testo base è ancora in fase di valutazione, ma la norma è destinata a far discutere. La sanzione per chi attraversa distratto dal telefono o da altri dispositivi dovrebbe ammontare a 75 euro. L'importo è inferiore alle cifre previste per chi usa il telefono mentre guida, ma la norma rappresenta un cambio di passo importante nel modo in cui si valuta il comportamento del pedone e la responsabilità del conducente.
0: Lo Sport: Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, col rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel team Trackhouse. Oggi il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Aio Ogura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale. Bastianini lascia dunque KTM dopo 2 stagioni, vanta nel proprio palmarès il titolo di campione Moto2 nel 2020, oltre a 7 vittorie MotoGP dal 2021, anno del suo esordio in top class.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracana. Marco Piccari, Stefano Impanime.
1: Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
0: Stefano Ivano ci scrive: tutti i media stanno elogiando la prestazione della Juve, ragazzi, giocava con il Frosinone, con tutto il rispetto. Vabbè, elogiare uno, però la prestazione la evidenzia, poi insomma... Sinceramente ho visto un buon
1: tanto
0: primo
1: devi
0: tempo,
1: vincere,
0: tanto devi vincere,
1: che non è mai semplice.
0: Secondo, vincere. Un po' rivedibile, e anche la, diciamo così, l'ansia finale, perché ha rischiato grosso nel finale.
1: C'è questa gestione del panico che te la porti dietro, deve vincere queste pause, questi anche errori che Kelly, che ha messo una palla in orizzontale con un'altra squadra, forse avrebbe rischiato, anzi stava per poi alla fine... colpo di testa di Galvani, però insomma voglio dire, tutto sommato ha meritato, ha creato tanto, ha sbagliato molto.
0: Allora, torniamo un attimo, rimaniamo sulla Juve, poi andiamo ad affrontare altri temi, perché intanto c'è Michelangelo Rampulla con noi.
1: Ciao, Michelangelo,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato, buon lunedì, ciao Michelangelo. Poi c'è Massimo Orlando, mi dicono in regia, ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, saluto Michelangelo.
0: Allora.
2: Ciao allora, Massimo.
0: Ragazzi, io prima ho chiesto, prima di andare in pausa, così vi coinvolgo a tutti quanti, anzi facciamo una cosa, risentiamo un attimo le parole di Spalletti, ripartiamo da questo passaggio di Spalletti al termine della partita su Columani, vai.
4: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
0: E questo è stato un po' il concetto, no, che abbiamo preso. Io mi voglio chiedere a voi, un giocatore come può recepire questo? Tu Stefano prima hai detto, se lui accetta, se si offende è un problema. Se non
1: è un problema anche dentro lo spogliatoio. Se invece non si offende reagisce subito, allora...
0: all'effetto
1: desidera, cioè Spalletti vorrebbe
0: lo sprona,
1: questo,
0: sì. Lo sprona,
1: anche perché si è mangiato un gol che neanche, voglio dire,
0: sì,
1: cioè io ti devo punzecchiare, poi possiamo discutere se davanti a tutti entro spogliatoio queste cose qua, ma insomma alla fine secondo me è tutto pubblico, è tutto molto chiassoso, Spalletti dice quello che pensa, giusto, sbagliato, non lo so, non mi interessa relativamente, mi interessa invece Colomoni, che io vado controcorrente, la prestazione di Colomani è incoraggiante nei movimenti, nelle cose, cioè non ti devi immaginare non è un bomber, però è un giocatore che potrebbe essere molto utile nei movimenti, ha fatto dei movimenti interessanti che non vedevo, ha aiutato la manovra offensiva, la Juventus è mangiata gol incredibili, e quando si trattava di andare alla conclusione ci mettevano, non lo so, ci hanno messo 7 ore per battere la rete. Secondo me deve addestrare, deve fare i tiri in porta. Sai, una volta si faceva, adesso Michelangelo e Massimo, i tiri in porta, metti Michelangelo in porta e fai 50.000 tiri da un'ora fino all'allenamento, poi vedrai che con Sessao, ma vuoi prendere lo specchio dalla porta? Colomani, ma vuoi fare gol da mezzo metro? Ragazzi, a quei livelli devi fare gol. E lui è impazzito là, Spalletti, magari c'è stata questa dichiarazione, ha detto adesso gli do sta stilettata, sta strigliata per
0: sì, no,
1: affinché lui possa
0: fatto,
1: reagire.
0: Io, per me ha fatto bene.
1: Però gli ha detto bene. Cioè, quando gli ha detto, allora, si può discutere il modo, però gli ha detto bene quando ha detto, guarda, lui pensa di essere quello di 2 anni fa.
0: Non è così.
1: Si deve andare a riprendere quello di 2 anni fa.
0: Ma non è così, certo.
1: Ci devi lavorare. Secondo me ha fatto una buona prestazione.
0: Michelangelo, tu che ne pensi di questa uscita, di questa punzecchiatura? Oggi abbiamo letto anche un po' i giornali, lo schiaffo di Spalletti, eccetera, eccetera, no? Tu che idea hai? E che prestazione hai visto di Columani?
2: Vabbè, ma... lo schiaffetto ci sta, nel senso che io credo che l'abbia detto per spronarlo un pochino, il discorso che 2 anni che non gioca, magari che voleva dire 2 anni che non gioca con continuità, nel senso che è un giocatore che ha bisogno di giocare, poi è la prima partita, si è allenato 15 giorni con la squadra, è tutto, già vogliamo che faccia 3-4 gol, certo il gol, l'errore sul gol sbagliato è clamoroso, però ci sta, quanti ne abbiamo visti, solo che è la prima partita, se cominciamo già la prima partita diventa complicato anche per lui arrivare alla 15ª. Quindi io sono d'accordo con Stefano, ha fatto una discreta partita, si è mosso, ripeto, sono 15 giorni che si allena con la squadra, e poi ha bisogno di giocare come tutti i calciatori, bisogna che giochi con continuità, con regolarità, e quindi dopo lo vedremo. Certo, non è la classica punta che ti fa 25 gol, però Se la squadra gioca a un certo ritmo, a un ritmo maggiore, arriverà
0: Ma
2: con
0: ti
2: più.
0: saresti arrabbiato tu sentendo le parole del tuo
2: No,
0: allenatore così,
2: no,
0: no?
2: no, no, assolutamente. Anzi, io credo che probabilmente gliel'avrà detto anche a lui
0: Che
2: nello
0: ne so, se diceva
2: spogliatoio.
0: allenatore Rampulla è bravo, però devi parare qui perché sennò qui.
2: Allora mi sarei messo a parare. Come diceva il mio idolo Dino Zoff, bisogna parare i tiri che si possono parare, gli
0: Certo,
2: altri non si
0: questo
2: può, non
0: è
2: si
0: questo.
2: può.
0: Allora, voglio sentire anche Orlando, però vi do una news, cioè una news, è un'indiscrezione che mette la Gazzetta dello Sport in questo momento: infortunio per Yıldız, rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Tegola per i
1: Aia.
0: bianconeri dopo l'esordio in campionato, il turco va a KO per un problema al piede. Brutta botta per la Juventus. Yıldız è tornato infortunato da Frosinone. Il 10 turco al rientro dalla trasferta ha accusato un problema al piede sinistro e nelle ultime ore è stato avvistato al J Medical per gli accertamenti. L'esito degli esami ha fatto scattare l'allarme nell'ambiente bianconero e quindi c'è questo rischio di operazione, quindi
1: periodo sfortunato
0: stop
1: per
0: di
1: questo
0: 2 mesi.
1: ragazzo,
0: Sì.
1: eh? Dallo scorso anno a
0: Brutta
1: quest'anno.
0: tegola questa, sì. Proprio punti partenza e via. Vediamo, insomma, siamo in attesa. Magari dopo proviamo a sentire anche Camillo se ha qualche ulteriore news. Vai, Orlando.
3: Sì, dispiace per il ragazzo innanzitutto, brutta tegola davvero. Speriamo che sia, insomma, che meno di 2 mesi, ecco, che possa rientrare velocemente. Ma insomma, quello che ha detto Stefano, Michelangelo, non ti puoi arrabbiare, anche perché comunque, Marco, Spalletti l'ho visto talmente indiavolato
0: Sì.
3: che se che
0: Che gli vai a
3: se
0: dire?
3: avesse se lo sarebbe mangiato se fosse entrata quella palla invece della traversa, no? Perché è evidente che se non segni il secondo gol, insomma, vai in difficoltà, rischi di non vincere le partite, il campionato è così, soprattutto le prime giornate dove comunque le differenze non ci sono, no? Tra la grande squadra e la squadra meno forte. Dunque, no, mi sembra un'uscita sì che poteva creare qualche problema, magari con un altro tipo di giocatore. Colomani invece secondo me è fermo da 2 anni, è tornato alla Juventus, sa che l'allenatore comunque punta su di lui e si abbassa la testa e deve imparare, come ha detto Stefano, ad essere più preciso. Ma io ho visto comunque una bella Juve al primo tempo, compatta, una squadra solida. È una squadra che mi è piaciuta, poi nel secondo tempo ha mollato un po', è venuto fuori Frosinone, però
0: Ma ti ha impressionato di
3: onestamente,
0: più la Juve o il Milan nella prima uscita, Massimo?
3: ma Milan,
0: Impressionato, ti ha colpito, diciamo, impressionato, il parolone perché la prima partita, impressione, insomma, però.
3: no, il Milan mi è piaciuto, onestamente qualcosa in più il Milan ha fatto vedere, sì. Sì, dopo ne parliamo, però mi ha impressionato, sì, devo dirti la verità. Anche se, Marco, come avevamo detto venerdì in presentazione, il Torino è una squadra che onestamente in questo momento c'ha poco, devo dire la verità. E spero per Abate che gli venga fatta ancora un po' di campagna acquisti, perché sennò rischia di essere una squadra che faticherà tanto, però insomma il Milan ha dimostrato di avere una bella idea di gioco, che questo a me è piaciuto e staremo a vedere poi come si svilupperà, però insomma mi è piaciuta davvero.
0: Intanto qualcuno contesta Stefano il fatto dell'uscita di Spalletti e dice è stato poco professionale.
1: Beh, avevo pochi dubbi su questo, sulle reazioni dei
0: Cioè,
1: tifosi,
0: no, io ti riporto quello
1: reazioni,
0: che.
1: ma non solo dei tifosi, insomma. Lascia, certamente è una cosa discutibile, però insomma, io non ne farei un dramma.
0: Certo, adesso se si ferma Yıldız, bisogna capire.
1: Ma
3: Gioca a Boga.
0: Gioca a Boga e
1: Forse anche
0: Colomoni
1: meglio,
0: davanti.
1: insomma, no?
0: E
1: Sai, poi
0: poi
1: capita nel calcio che
0: ci sono quei
1: alla fine arriva
0: momenti.
1: Bogatti, fa un gol e mezzo a partita e calcio è imprevedibile. Certo, Yıldız non lo vediamo da tempo, il miglior Yıldız. Ha avuto problemi fisici lo scorso
0: Sì,
1: anno,
0: sì.
1: quest'anno è partito adesso, capiamo che ieri l'ha presa poco, perché il motivo l'abbiamo capito. Che non sta bene, dai, ragazzo, non sta bene. e non ha quell'età, ancora la capacità di capire come giocare, perché i grandi campioni, i giocatori forti che fanno la differenza, sanno pure quando c'hai il 20-30% di riserva. Allora fammi capire, oggi non sto bene, faccio una giocata,
0: certo.
1: E fai un po', nascondi, no? Dissimuli il tuo stato. Lui è ancora istinto, ne avevamo parlato anche su di lui, però insomma è il giocatore più forte che ha la Juve. Dispiace, come ha detto Massimo, gli auguriamo tutto il bene possibile,
0: sì,
1: però in questo momento è un problema. Un problema di mercato, un problema di gestione, un problema che non fa la differenza. Spalletti non lo può dire, e allora a questo punto è meglio non averlo più questo problema. Cioè, arriva questo infortunio nel momento, diciamo così, in cui la Juventus deve lanciarsi, deve essere più precisa, deve avere meno botte di panico nel secondo tempo con gli errori. Per esempio l'errore di Kelly, quella orizzontale che di solito l'ha fatto 3-4 volte cambiasso lo scorso anno, ti ricordi? C'è questo errore che ancora continua, Michelangelo. Cioè, sto passaggio orizzontale, io non lo so, intanto parte sto colpo.
0: Michelangelo, però, tu che ne pensi? Ti chiedo anche come giudichi la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo. È caduto Michelangelo? Allora sì, lo chiedo a Orlando mentre ripristiniamo il collegamento. Massimo?
3: No, a me è piaciuta la Juventus, soprattutto il primo tempo, devo dire la verità. È lì che credo sia arrabbiato Spalletti, no? Perché quando veramente costruisci così tanto e poi non concretizzi, chiaramente l'allenatore vorrebbe non soffrire poi nel secondo tempo, inevitabile. Però mi è piaciuto anche Douglas Luiz, mi sembra che si vede che comunque sente la fiducia dell'allenatore, un giocatore che ti fa le due fasi, sicuramente credo che sia uno di quei giocatori che piace a Spalletti. Io sono ancora convinto che a centrocampo a Juventus manca di qualità, devo dirti la verità. Questo è il pensiero che avevo l'anno scorso e il pensiero che ho anche quest'anno, e sinceramente mi sembra che un po' di qualità lì manchi, però c'è la compattezza della difesa quando entrerà Lukumi insieme a Bremer, insomma mi sembra una coppia fisica e di grande, insomma, spessore. Centrocampo, ti ho detto il mio pensiero, davanti comunque ieri con Sessao è stato un giocatore in primo tempo fantastico, quante volte ha saltato l'uomo. Poi dopo
0: gli arriva la palla che deve spaccare la partita, sì. Non la spacca. Per me annulla tutte le giocate che fa dopo quando sbaglia
3: Problema di questa
1: vede poco la porta.
0: No, la porta non la vede proprio, nemmeno se gli la sposti. Vabbè, secondo me, insomma, se tu gli la sposti quando tira, fa fatica a centrarla. Non lo so, a me non piace come giocatore, cioè, no, nel senso, è un giocatore sì. Ma a me non me ne sembra un giocatore da Juve, questo fa tutto sto movimento, tutto sto fumo delle volte che dice oddio adesso che fa, salta uno, salta due, poi mette una palla, non lo so, non mi convince, ecco, non mi convince una Massimo, che ti devo dire?
3: Rido perché capisco la tua perplessità. È chiaro che vedere un giocatore che salta l'uomo così facilmente, che arriva anche in zona di campo dove comunque mettere un cross significa quasi gol oppure andare in azione personale, però è il difetto che ha, cioè quando salta l'uomo poi l'ultimo cross è sempre basso, è sempre addosso all'avversario e deve essere più bravo in queste situazioni, perché Marco, chi salta l'uomo in quel modo non ci sono tanti giocatori.
0: No, ma infatti il problema è che dopo deve fare delle cose in più, cioè non deve fare solo quello. Questo è
3: certo,
0: gli riesce facile. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento anche con Michelangelo. Così stavamo chiedendo, ho chiesto a Michelangelo anche la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo, poi siamo finiti anche a prendere la questione con Sessao.
2: No, mi sembra che già il discorso di con Sessao, guarda, a te non piace, a me sinceramente piace, è un calciatore che salta l'uomo, sembra cosa rara di questi periodi. L'unica cosa, sì, certo, dopo fatto finale deve essere più bravo a cercare di mettere bene la palla, perché però questo dipende anche da chi c'è dentro l'area, chi ti attacca l'area degli attaccanti, perché se dopo se tu ti trovi a fare un cross con quattro difensori e un attaccante, diventa sempre complicato, no?
0: Certo,
2: finalizzare
0: certo.
2: L'azione. Bisogna riempire forse un po' di più l'area di rigore e poi, sai, crossare dalla fascia destra, crossare col sinistro è un pallone che va verso il portiere sempre, per cui da un certo punto di vista può essere avvantaggiato il portiere in questo caso, piuttosto che un cross col destro che è a uscire il portiere diventa più difficile l'uscita, visto che ultimamente i portieri escono poco sulle palle alte. E direi che insomma è anche una questione contingente di avere più gente in aria a ricevere il cross, che poi sia basso, che sia alto, quello certo, bisogna sempre migliorare, no? Su questo fondamentale.
0: Assolutamente, vabbè, vediamo, qui c'è Raffaele che ci scrive: Spalletti secondo me parlava al giocatore per far sentire alla società, lo abbiamo cercato, lo abbiamo coccolato, ma se sono 2 anni che non gioco un motivo ci sarà, come a dire questo mi avete comprato, non mi basta. Questa è l'impressione di Raffaele.
1: No, no? Questi giochini con Carnevali
0: non funzionano,
1: non funzionano.
0: Tu dici era diretto al calciatore, punto.
1: Io credo di sì, perché se fosse diretto altrove
2: avrebbero cercato qualcos'altro.
1: La vedo male.
0: Sentite, Napoli che vince a Genoa, al di là dell'episodio, poi sentiamo pure che ne pensano Massimo e Michelangelo. Però insomma, Napoli...
1: Pilota automatico.
0: Voglio dire, vince,
1: cioè, tu in panchina
0: forte,
1: pensavi,
0: no?
1: Che ci fosse Conte o Allegri? Tu?
0: Ah, dici non c'era differenza,
1: no,
0: ieri?
1: Io non ho visto differenza. Ho visto che ci sono 6-7 giocatori che governano un po' e l'allenatore...
0: Non sta nel gruppone il Napoli, per dirla proprio.
1: No.
0: Sta in
1: vicino l'Inter, secondo me. Sì, è una squadra molto forte, collaudata, giocano insieme da tanti anni, e quello dipende dalla voglia di stare sul pezzo di Lorenzo, di Lobotka, di McTominay, e quella squadra, Rachmani. Quella che fa la squadra, quindi c'è 6-7 giocatori che giocano insieme da tanti anni.
0: Poi c'è
1: e
0: la qualità, i cambi.
1: L'allenatore
0: che ha fatto,
1: deve disturbare il meno possibile, tra virgolette. Quindi Allegri è perfetto.
0: Fatto
1: se Allegri
0: cambi
1: non lotta per
0: eh?
1: Il titolo, sarà la notizia dell'anno. Ma non è che gli voglio mettere pressioni, è proprio perché c'è una squadra forte.
0: Orlando?
5: Sì, è vero, sono d'accordo con Stefano.
0: Ma poi anche i cambi che ha fatto, non è che tutte le squadre possono fare i cambi, cioè Inter e Napoli possono fare, anche il Como può fare dei cambi clamorosi, cioè che mantiene alto il livello.
5: No,
1: sì,
5: infatti,
1: c'è il doppio impegno il Como.
5: Si parla del mancato mercato da parte del Napoli, ma non c'era bisogno, perché la squadra è forte davvero, insomma, come ha detto Stefano, quest'anno molto probabilmente anche l'approccio che può avere l'allenatore differente rispetto a come poteva essere Antonio Conte, può essere sì per certi versi negativo, però se il gruppo è unito, il gruppo è serio, avere Allegri che comunque da questo punto di vista è molto più tranquillo, poi la squadra, Marco, è di qualità, cioè ti entrano alcuni giocatori che
0: poi visto i cambi che ha fatto
5: si possono permettere, dunque.
0: Ma di che stiamo parlando adesso? Mancherà un altro attaccante? Io sono convinto che arriva un attaccante al Napoli arriva un altro attaccante, però ragazzi i cambi, cioè, no, questa squadra non può essere considerata nel gruppone, mi spiego, non la puoi mettere insieme a Juventus, Milan, Atalanta, Roma, no, Napoli sta più avanti di
1: d'accordo.
0: Questi poi nel calcio può succedere di tutto, il campionato è lungo, è un altro discorso, però partono o no, Michelangelo, che ne pensi?
2: Sì, ma l'avevamo detto, sì, se l'Inter in prima fila, il Napoli un gradino sotto e le altre lotteranno per i 2 posti. Poi magari il campionato e il campo ci smentirà clamorosamente, però l'inizio del campionato e prima del campionato era questa l'indirizzo per lo scudetto. Il Napoli sì, ha giocato in maniera pragmatica, un primo tempo ha sofferto, però senza rischiare moltissimo,
0: esatto.
2: Devo essere sincero, a parte qualche errore di disimpegno iniziale,
0: Poi ci ha pensato di bene a sbloccare tutto.
2: Ha lasciato il pragmatismo di Massimiliano, di Allegri, è questo, no? Lascia sfogare la squadra.
1: A fuoco lento,
0: sì.
2: Quando i ritmi poi calano per forza di cose, perché siamo ancora in estate, tutto, la qualità del Napoli c'è, si vede,
0: assolutamente.
2: Poi fai dei cambi, che fai, metti De Bruyne, metti altra gente,
0: metti Lange,
2: di un certo livello,
0: Vergara,
2: Dopo ci sta anche che non vinci, però intanto il secondo tempo ha giocato nel metacampo avversario, per cui
1: e non abbiamo visto Neres, insomma,
0: e non abbiamo visto Neres, cioè, io dire, mi sembra
2: esatto.
1: Ma diciamo mezza che, difesa, cioè,
2: diciamo che
1: non ci mangiano fuori,
2: che lotterà,
0: sì, lotterà, ma era fallo quello di De Bruyne, tu che mi dici da portiere?
2: Sì, secondo me sì, era fallo. Perché se fosse da centrocampo, un difensore che si mette col gomito, senza neanche spingerlo col gomito, non con le braccia larghe, su un pallone, su un rinvio magari del portiere o del difensore, l'arbitro ti fischia sempre fallo con le braccia chiuse sulla schiena dell'avversario. Quindi secondo me è fallo anche questo.
0: Sì, sì. Te Massimo, fallo pure per te?
3: Ma per forza. Cioè, io impazzisco veramente, io dico no, allora no, assolutamente non c'entra niente il Napoli, ovviamente.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe.
3: No, ma perché non è andato al VAR prima di tutto? Perché non è stato chiamato? Allora poi comincia la gente a dire, allora alle grandi squadre sì, ad altre squadre no, dall'altra parte non sarebbe successo, ma e come si fa a non vedere, o quantomeno non andare, perché non è stato chiamato al VAR? Ditemi voi, faccio io una domanda a voi.
0: Ah, guarda, adesso c'è la direttiva di chiamare meno al VAR, e quindi
3: ho capito. Siamo dentro l'area di rigore, dove c'è una presunta spinta, l'arbitro l'ha interpretata così, lo posso capire, viene fuori un gol, se non lo chiami in questa situazione il VAR quando lo chiami? Sinceramente mi sembra veramente di essere ripartiti con una polemica stupida su un'azione dove bastava veramente andare a vedere, poi dopo l'arbitro la può interpretare.
0: Non parlare di Torino-Milan, quello lì, Vlasic che col braccio largo cerca il pallone, pure lì, pure quello.
3: Ma io sinceramente, guarda, detto questo, comunque per me era fallo, perché il giocatore, il difensore è a protezione della palla, e cosa deve fare? Rallenta un po' la corsa. De Bruyne comunque il fallo lo fa, poi dopo se qualcuno dice secondo me
0: infatti sono d'accordo con Stefano, qui bisogna avere una linea che
1: ci sono delle magari
2: guarda che... secondo me non c'è neanche bisogno del VAR, perché anche dal filmato da dietro,
1: ecco perché non interviene il VAR,
2: ha messo i fischietti in bocca
1: e lascia tutto alla decisione di Di Bello,
0: ma poi perché stava pure davanti il difensore, quindi che deve fare? Qualcuno addirittura ha detto: no, il difensore si è buttato, ma si è buttato, arriva quello da dietro come un treno.
1: Quella è la classica toppa che prendi, perché quando Orsato fa la riunione dice: mi raccomando, quest'anno i contrasti robusti, bisogna lasciar correre, andare avanti, le interruzioni del gioco limitarle, via via. È successo questo, che poi quando sei troppo condizionato si vede proprio il gesto di Bello che con la mano sta per fischiare,
0: sì,
1: poi ritira e non fischia più. E quindi il VAR dice: sai che c'è, te la gestisci te, io nemmeno ti chiamo. E quindi sono anche d'accordo, io ripeto, ti ho detto quello come la penso.
0: No, è vero.
1: Io sono per meno interruzioni, per il meno VAR protagonismo e più protagonista l'arbitro che deve decidere in campo. E stavolta ha deciso.
2: Allora Stefano, tanto vale il VAR.
0: Togliamolo.
1: Limitarlo. Perché non se ne può più,
2: no, ma in
1: c'è 20 chiamate a tempo, poi Massimo fa le radiocronache, tutte le cose, non credo che si diverta,
2: ma non era neanche
1: a VAR, si parla sempre del VAR.
3: No, hai ragione Stefano, ma sul
1: poi
3: gol,
1: ha sbagliato l'arbitro,
3: sul gol, ecco.
1: Ha sbagliato l'arbitro, gol, ma,
2: infatti,
1: ma tanti anni fa, scusami Michelangelo, chi sbagliava l'arbitro?
2: Non doveva neanche chiamare, era talmente macroscopico.
1: Ma non ti chiamo perché tu puoi vederlo. Scusa, si vede proprio che sta lì a 2 metri di Bello.
0: E che vede, però?
1: Come? Ha visto tu, fa così e poi ritira. Quindi te la
0: vede male, però. Vede male.
1: Vede male.
0: Sfogato, ha visto.
1: Vede
0: sfogato.
1: Malissimo. Vede malissimo. Errore. Sfogato. E poi se la vedrà Orsato.
0: Però Orsato ha detto.
2: Però
0: ha fatto...
1: Ma Orsato
2: partita,
1: ha detto, non ho sentito dichiarazioni di Orsato. Trapela e dichiarazioni sono due cose differenti. Trapela,
2: allora, che... posso dire una cosa, Stefano, scusami, il discorso che bisogna interrompere di meno più un gioco all'inglese sono d'accordissimo, da sempre d'accordo, ma in questo caso non
1: ma che, ma stai scherzando, ma sfondi una porta aperta, quello è un errore gravissimo e fallo tutta la vita. Ma quello è il fatto che Michelangelo, se non hai giocato, di che stiamo a parlare? L'arbitro pensa, no, è contrasto robusto. No, quello è fallo, non è contrasto robusto. O no?
0: Vabbè.
2: Sì.
0: Vabbè. Senti, Michelangelo, ti saluto così. Come va a finire Roma-Fiorentina stasera?
2: Bella. Io generalmente non ci indovino mai, però voglio dire, secondo me la Roma è leggermente è avvantaggiata. Sono curioso di vedere questa partita perché, insomma, sono due buone squadre e credo che sarà una bella partita.
0: Vediamo, c'è pure un po' di qualità in campo da tutte e due le parti.
2: Sì, no, sicuramente.
0: Speriamo di vedere una bella partita. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio e buona settimana.
2: Ciao Michelangelo.
0: Massimo, rimani lì, ripartiamo un attimo, tra poco, piccolo break e torniamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare del weekend, la prima giornata della Serie A si chiude questa sera con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Si parte con la gara tra rosso-blu e bianco-celesti in programma alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso pronto a far debuttare Frattesi con la nuova maglia, mentre avanti Cancellieri e Dia sono in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. In serata tocca a Roma e Fiorentina, nei giallorossi recuperato Wesley, mentre out Rensch per un insentimento muscolare. Tra i nuovi acquisti c'è Molina titolare e Rodrigo Mora in ballottaggio con Sulè. Per la Viola sarà Pellegrino a guidare l'attacco con Ken in panchina. E proprio Ken rimane al centro del mercato col Como che non molla l'attaccante azzurro, anche se per lui la Fiorentina chiede non meno di 45 milioni. Il Como, dopo una prima offerta da 30 milioni complessivi, si è spinto fino a 38 con i bonus, non ancora abbastanza per Paratic, che non intende abbassare il muro. Il DS Viola però è ben consapevole che Ken è molto intrigato dalla corte comasca e soprattutto un accordo sui termini contrattuali già da un mese. Possibile comunque che una settimana dalla chiusura del mercato l'affare possa concretizzarsi. Il tennis: Flavio Cobolli ha raggiunto questa mattina la sesta posizione nel ranking ATP ed è proprio il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973 solo Nicola Pietrangeli era stato tra i migliori sei giocatori del mondo. Sarebbe rimasto l'italiano con la miglior classifica nel tennis maschile prima di Jannik Sinner, primo azzurro numero uno del mondo. Questo traguardo arriva dopo la sua prima semifinale Masters 1000 raggiunta a Cincinnati e lo lancia con nuove ambizioni verso lo US Open, ultimo slam della stagione a cui non parteciperà Sinner. Tripletta italiana nella prova in linea su strada femminile ai giochi del Mediterraneo di Taranto. In una prova non particolarmente veloce, le azzurre gestiscono con esperienza la volata finale e beffano le slovene e le spagnole, principali avversarie per le medaglie. L'oro va a Rachele Barbieri, che precede Martina Fidenza e Barbara Guarischi. Con questo successo l'Italia supera la quota 2500 medaglie nella storia della competizione. Restiamo al ciclismo perché oggi si corre anche la terza tappa della Vuelta di 174 km col primo arrivo in salita previsto ai 1900 metri sui Pirenei francesi. Dopo i primi 100 km pianeggianti sarà una lunga ascesa con la maglia rossa Tadej Pogacar, che vorrà recitare un ruolo da protagonista e consolidare la leadership in classifica generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. E allora vado a dare di nuovo buon pomeriggio a Stefano Impalomeni qui con me.
1: Ciao
0: Ciao
1: Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, ben trovato, ben trovato. Abbiamo dato già la notizia di questo problema di Yıldız, perché questo infortunio al piede dove il giocatore rischia l'operazione, uno stop di 2 mesi. È chiaro che insomma a questo punto vabbè, c'è Alea Begovic che potrebbe rimpiazzare il calciatore, Stefano, dal punto
1: Che
0: di
1: ieri
0: vista.
1: non è entrato.
0: No.
1: Ma che ha Yıldız?
0: Cos'ha Yıldız? È al piede, parlano di infortuni al piede, e quindi bisogna capire un po' l'entità. Questo è successo ieri, adesso si rischia, concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop. I medici bianconeri stanno valutando la situazione proprio in queste ore, quindi vediamo, magari uscirà qualche comunicato
1: Una
0: ufficiale.
1: fratturina scomposta fastidiosa che va sistemata con interventi.
0: Dunque, Massimo Orlando è di nuovo con noi. Ciao
2: Ciao
0: Massimo, ciao
2: Marco, ciao
1: Ciao
2: Stefano,
1: Massimo.
2: buon
0: Massimo.
2: pomeriggio a tutti.
0: Ritroviamo con grande piacere Antonio Paganin, che
1: Ciao
0: saluto. Ciao
1: Antonio.
0: Antonio, ben
2: Ciao
0: trovato.
2: Marco, ciao Stefano, un saluto anche a
0: Antonio,
2: Massimo.
0: quest'Inter
2: Ciao,
0: manda,
2: ciao
0: su
2: Antonio.
0: manda subito un messaggio forte.
2: Vorrei vedere. Si ben comincia, di solito si dice.
0: Cosa ti ha impressionato di più in questo avvio dell'Inter?
2: La continuità, sembra che non sia cambiato niente dalla fine dello scorso anno. È una squadra che ormai ha preso piena coscienza di quello che è la sua forza, l'ha dimostrato anche ieri, ripeto, con tutto il rispetto per il Monza, però è una squadra che ormai è matura, sa gestire bene anche le fasi del momento, sa anche non farsi prendere da ansia nel momento in cui viene raggiunta, trova a mille soluzioni davanti, al netto della perla di Esposito, per cui è una squadra che sta proseguendo su quello che è stata la falsariga del campionato dello scorso anno, che non è mai banale, non è mai scontato, è sinonimo di forza, che a mio modo di vedere tirano in causa tante componenti, che sono quelle tecniche, sono quelle societarie, sono quelle di ambiente. Praticamente la mia sensazione è che l'ambiente sia proprio maturo per fare sempre e costantemente dei campionati di vertice, senza da quel punto di vista lì scoraggiarsi se in fase di mercato perché perde qualche giocatore importante come Dumfries, oppure se magari in questo momento è stata costretta a ricorrere a, diciamo così, parametri zero, però ha una grande forza che i parametri zero gli attrae.
0: Sì, e poi c'è questo Pio Esposito che secondo me, ragazzi, questo deve giocare, Stefano. Io,
1: Fatto un
0: a
1: gran
0: me
1: gol,
0: impressione. Intanto
1: bravo.
0: saluto anche Daniele Minelli, l'ex arbitro che è con noi. Ciao
1: Ciao
0: Daniele, ben
1: Daniele.
0: trovato, buon pomeriggio. Ciao Daniele.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao Daniele, arrivo anche da te. No, dico Pio Esposito, è impressionante.
1: Gran gol.
0: Gran gol, ma
1: Si
0: forza,
1: muove, ma
0: partecipazione.
1: sì.
0: Forse gli manca quella velocità che tu hai sempre sottolineato,
1: Ci
0: Stefano.
1: sta lavorando, ma sai, quelle cose ci nasce. Probabilmente però sta lavorando su altro e si sta completando piano piano, ma insomma, una grande personalità
0: Deve giocare con
1: viene.
0: continuità.
1: Sì.
0: Questo deve giocare con continuità. Certo, è un bel problema per Kivu, deve
1: Ma
0: gestirlo
1: anche per
0: lui.
1: provare a capire se l'Inter può uscire fuori dalla dipendenza della coppia Thuram-Lautaro.
0: Secondo me ci può uscire da questa dipendenza.
1: Questo non lo so. Questo non lo so.
0: Tu dici di no.
1: Ancora non
0: Tu
1: lo so.
0: dici che appena torna Thuram
1: Thuram ha fatto vincere lo scudetto lo scorso anno, ha
0: sì.
1: fatto un campionato dove non lo so, non l'abbiamo visto, poi ha piazzato 7 partite e vinto il titolo, le ultime.
0: Quindi tu dici è difficile uscire da questa dipendenza.
1: Sì, non è facile.
0: Siete d'accordo, Massimo? Pure tu?
4: Sì, ma assolutamente sì.
0: No, ma allora che fanno? Non c'è
1: No,
0: spazio
1: ma
0: per sta. Questo è uno,
4: ho
0: questo è un
4: capito.
0: centravanti vero,
1: Sì.
0: ragazzi.
4: No, bisogna avere il
0: Mica è
4: coraggio.
0: Colomani, dai, su, adesso mi fate di
4: No,
0: cose,
4: bisogna
0: dai,
4: avere il
0: no.
4: coraggio. Ma tu ce l'hai il coraggio di privarti di Thuram e puntare su Esposito e Lautaro e basta? Molto probabilmente ci avranno anche pensato in società, ma si sta parlando di Thuram, un giocatore che ti fa la differenza. Però al di là di questo. Sai cosa? Sono d'accordissimo con quanto detto da Antonio. Sai cosa si vede nell'Inter? Che c'è ancora fame, Marco.
0: Mm.
4: c'è ancora fame, hanno ancora voglia di vincere, non sono stanchi. E questo secondo me è quello che impressiona.
0: Fatto sempre le proporzioni con l'avversario che ha trovato, quindi questo vale tutto, però si vede che
4: per me hanno ancora fame.
0: Di Marca aveva 200 all'ora già.
4: È un ciclo che è partito tanti anni fa, c'è ancora un gruppo granitico forte che ha ancora tanta voglia. E poi mi ha impressionato il gol di Çalhanoğlu, che è stato qualcosa di pazzesco. Perché
0: qualcuno diceva che c'era il fuorigioco, ma c'era secondo te?
4: Ma non l'hanno vista perché si sono abbassati tutti.
1: Anche se ci fosse stato, nessuno
4: di colpa al portiere perché
1: si è tirato questo disco volante.
0: Porco Giuda, il portiere però ha provato a pararla. Bisogna dire, ha provato.
4: Se sento qualcuno che dà le colpe al portiere, dico allora non capite nulla. Ha calciato, fra l'altro, noi che abbiamo giocato sappiamo che quella palla lì devi calciarla perfettamente, se no rischi che va al terzo anello di San Siro. Così bene, bisogna fargli i complimenti, veramente un grande gol.
0: Antonio, anche a te voglio chiederti su questo discorso di uscire dalla coppia Thuram e Lautaro, che è dura giustamente perché stiamo parlando di due grandi giocatori, però questo a me piace da matti sto giocatore, boh.
2: No, non si discute sul fatto che Esposito sta facendo una crescita ed è sotto gli occhi di tutti. Ricordo però anche che l'anno scorso in qualche situazione, quando lui doveva prendere un po' in mano, che non era magari accompagnato o da Thuram o da Lautaro, che ha fatto un pochino fatica. È un processo, quando tu entri in una grande squadra e devi pian piano conquistarti i galloni da titolare, non è un processo così semplice, è molto complicato, perché devi dare quella continuità che Lautaro in questo momento e Thuram hanno dimostrato nell'arco del tempo. Non si dice che non sia bravo, però è chiaro, c'è un grado di maturazione, di prendere consapevolezza, che poi dopo contraddistingue fra chi fa un percorso di un certo tipo in una squadra di vertice e chi in questo caso, diciamo così, è più propenso a subentrare a gara in corso, oppure magari anche di iniziare quando c'è da dare un po' uno stacco agli altri due. Però ciò non toglie, ripeto, che l'Inter ben se ne guarda, è un prospetto che in ottica futura sicuramente avrà il suo peso. Per il momento però onestamente fai fatica a rinunciare alla coppia Thuram-Lautaro.
0: Ho capito, ma quindi giocherà ogni tanto. Daniele, tu da ex arbitro, che ti chiedo anche a te un pensiero su Esposito, su quello che stiamo parlando, e poi andiamo un attimo, c'è una domanda che ti riguarda anche sulla questione arbitrale.
3: Chiaramente quello che sta facendo vedere più Esposito, io mi ricordo l'ho arbitrato diverse volte in Serie B e già faceva vedere cose che per la categoria c'entravano poco. È chiaro che più si dà fiducia e più può essere molto molto utile sia all'Inter ma soprattutto anche alla nazionale.
0: In chiave nazionale, sì. Assolutamente. A me sembra proprio un centravanti vero, cioè uno di quelli che mancava in questo calcio, in questo momento. Ecco.
1: Giocherà più spesso,
0: Speriamo. Senti, Daniele, invece, prima giornata, bilancio arbitrale. Qui c'è un nostro amico Simone, scrive: buon pomeriggio a tutti. Io penso che bisogna apprezzare il cambio di filosofia arbitrale. Ne gioverà enormemente il campionato e di conseguenza anche il calcio italiano. Nei due episodi è stato chiaramente estremizzato troppo il concetto, ma cerchiamo di difendere lo sforzo di cambiare. Due episodi si riferiscono naturalmente a quello in Genoa-Napoli e quello in Torino-Milan sulla situazione del rigore.
3: Ovviamente. Allora, io vado un po' controcorrente per quanto riguarda un episodio che ho sentito poco fa, che ne discutevate, per quanto riguarda Genoa-Napoli. Concordo con il pensiero del nostro ascoltatore sul fatto che arriviamo, ce lo siamo detti da diverse volte l'anno scorso, da 2-3 anni di gestione arbitrale e soprattutto del VAR assolutamente da dimenticare, e ovviamente adesso abbiamo ancora gli strascichi di quello che è successo l'anno scorso. Mi piace molto il non intervento del VAR in quella situazione, mi piace un po' meno nella situazione di Torino-Milan. L'importante è che da adesso in poi per tutte le partite e soprattutto per tutte le squadre si applichi lo stesso metro di valutazione.
0: Quindi tu dici in Genoa-Napoli giusta la decisione? Mi sembra di capire.
3: È molto grigia come situazione, diciamo che siamo veramente veramente al limite, perché ci sono tutte le caratteristiche per considerarlo fallo, eccezione fatta per la valutazione della dell'intensità della spinta, perché è sbagliatissimo guardare a rallentatore. Più la si guarda a rallentatore, più sembra un fallo gigantesco.
0: Beh, fai la moviola in questo caso, no?
3: Esatto, e non va fatta assolutamente, perché sono falli che vanno visti in dinamica, presunti falli, quello che è, che vanno visti in dinamica. Premesso, non è il mio pensiero la risposta giusta, come non sarebbe sbagliata chi pensa al contrario. È una situazione talmente grigia che, a mio avviso, per come intendo io il calcio, mi sta bene che sia stato lasciato alla rete, ma a patto che dalle prossime partite, e soprattutto per tutte le squadre, questo lo rimarco, deve esserci lo stesso trattamento.
4: Okay. Ecco.
0: Vai, inseritevi, no, ragazzi, no, perché poi mi interessa.
4: Faccio una domanda al signor arbitro, e chiedo, secondo lei, questa situazione quanto può essere ripetibile? Perché secondo me invece quella situazione di gioco 99 volte su 100 sarà fischiato fallo.
3: Ecco, ottima considerazione. Bisogna vedere nell'organico degli arbitri quanti arbitri ci sono che hanno la forza di non fischiare questa situazione. Purtroppo quello è una considerazione da fare, e se devo dire la mia, non sono tanti gli arbitri che avranno la forza di andare dritti su questa strada qua.
4: Ok, grazie. Okay.
0: E invece, scusami, su quello di Vlasic, quello deve intervenire il VAR lì. Non ci sono...
3: Ma è Torino-Milan, non riesco a capire il motivo per cui non sia intervenuto. Capisco l'arbitro che può non aver visto nulla, perché parliamo del braccio opposto a quello dove si trovava l'arbitro, però è un braccio che parte talmente largo, e quando il pallone impatta sul braccio è ancora largo, per me quella è una parata, e quello è calcio di rigore, sì. Tutta la vita. Io non trovo delle giustificazioni regolamentari per giustificare il non intervento VAR, onestamente.
0: Antonio, vuoi aggiungere? Prego.
3: Secondo me non possiamo rimanere col dubbio, visto che a quanto pare hanno tolto anche la trasmissione in cui venivano spiegate tra virgolette le decisioni prese, non possiamo rimanere noi spettatori del gioco del calcio, non possiamo rimanere col dubbio se tutte queste situazioni sono state reputate corrette oppure no, certo. E le indicazioni che sono state date agli arbitri.
0: Antonio?
2: Ah, io ho aggiunto semplicemente che mi piace questo cambio di filosofia che è stato un po' trasmessa ai direttori di gara. Concordo su quella che è stata l'analisi, che c'è qualche zona grigia. Sarà interessante le prossime gare, perché come è stato detto, se questo metodo di giudizio si andrà ad uniformare indipendentemente dalla personalità del singolo direttore di gara nell'applicarlo o meno, però ci avvicineremo sempre di più a quello che è un più il calcio anglosassone, che noi in questo momento esaltiamo, perché anche ieri ho visto più di qualche gara, il gioco, ho l'impressione, è molto più sciolto, più scorrevole, molto più bello da vedere, c'è quel meno la ricerca del, perché una volta che hai compreso che quella è la filosofia, vedi che c'è stato, se vedi le prime gare, pian piano prima si andava a cercare il contatto, no? Per cui si andava a, diciamo così, quasi invitare al fallo. Dopodiché, quando si è accorto che quel tipo di giudizio ha preso il sopravvento, ha visto che la partita è andata via a scorrere molto più, fluida, molto più leggera. A me, onestamente, è piaciuto molto di più. Mi piace questo cambio di passo. Mi fermo questo perché.
0: Forse sai, Antonio, campo. Dal mondiale è arrivato questo messaggio. No,
1: a me piace molto questo cambio di rotta. Perché
0: speriamo che sia così, che si continui.
1: Gli arbitri migliorerà. Come ha detto giustamente Antonio, il ritmo, quindi tu sei costretto, non è che ti scegli tu il ritmo, cioè l'arbitro scandirà il ritmo, quindi meno interruzioni, esatto, e tu devi pedalare. E quindi arbitro niente, si gioca proprio in base al criterio play on inglese, recepito, che vuol dire lascia correre, quindi alla fine vedremo partite più. Io ho visto Udinese comodo, sembra una partita, poi Fabbrica secondo me lì è incensato, l'Udinese è una squadra di Premier League, però è stata una partita, come ha detto correttamente Antonio, combattuta.
0: Cervacchione Fabbrica.
1: Sì, Fabbrica è simpatico. Però io ho visto una bella partita tirata.
0: No,
1: grazie anche a questi arbitraggi che lasciano andare. Poi un'altra cosa, ecco, prendi, qui ci dividiamo, io per esempio non sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, per me quello è fallo tutta la vita, però
0: certo.
1: Ben venga questo cambio di rotta. E secondo me gli arbitri sono allineati su questo, e Orsato ha fatto un ottimo già avvio, secondo me, perché io ho visto tutte le partite, ho visto anche quello che ha visto Antonio, tutte partite che scorrono più velocemente, molto più attenti anche ai 5 secondi, la rimessa dal fondo, le cose anche.
0: Sì,
1: piace molto anche questa cosa del calcio d'angolo. Io impazzivo quando vedevo che non era calcio d'angolo, era calcio d'angolo, non è possibile, come non ci vede? Invece adesso subito vengono richiamati e tolgono o danno il calcio d'angolo, no? A favore o contro. Quindi.
0: Qui c'è un amico che ci scrive: Frosinone Juventus 49 minuti di tempo effettivo, non basta contare sulle rimesse e fare laterali, l'unica soluzione è il tempo effettivo.
1: No, bene così.
0: Bene così, non so Daniele, tu come risponderesti al nostro amico?
3: Ah, io direi di fare entrare a pieno tutte queste novità regolamentari che nei mondiali comunque hanno dato ottimi risultati. Vediamo un po' come funzionerà, e poi è chiaro che sono sempre i giocatori che decidono se giocare o meno. L'arbitro può metterci tutto quello che vuole, ma poi sono loro che giocano a calcio. Però io mi fido delle novità regolamentari che ci sono state, daranno sicuramente i loro frutti. Poi,
1: però sai, Daniele, quello che diceva Antonio, cioè voglio dire, se io sono un calciatore e scopro che a un certo punto in Italia ti butti giù e fallo e te lo danno, adesso ti butti giù, non ti danno più il fallo, ti abitui.
0: Esatto.
1: È come se giocassi,
0: ti arriva un segnale
1: a livello internazionale,
0: certo.
1: Che a livello internazionale non ti fischiano.
0: L'unica
1: niente,
0: cosa che
1: niente,
0: non
1: nessuno,
0: vorrei che il rischio, no, di questi due episodi, che magari il VAR poi non intervenga quando c'è un chiaro evidente errore, cioè capito, perché
1: siamo d'accordo,
0: cioè per esempio in Torino-Milan l'errore è evidente,
1: ma chi è che non sbaglia?
0: No, boh, siccome era difficile capire quando era il chiaro evidente errore, se poi limitiamo anche certe situazioni dove è evidente l'errore, boh, io ho questo solo dubbio qua, Daniele, devo essere sincero, tutto qua, poi però vediamo.
3: Allora, parto dalla prima considerazione, infatti poi vediamo quando le nostre squadre vanno a giocare in Europa che si trovano in estrema difficoltà, perché probabilmente sono abituati a un arbitraggio che non è assimilabile a quello che viene fatto in Europa, e ci auguriamo che questo nuovo corso porti gli arbitraggi ad essere sempre più vicini al modo di arbitrare che c'è in Europa, cioè lasciar giocare e andare a punire solo i contatti netti, i falli netti ed evidenti. E per il resto, certo, se il VAR non corregge i chiari evidenti errori, poi diventa, tra virgolette, inutile.
0: Perché io sono d'accordo.
4: Prego,
0: Massimo. Prego.
4: No, dico, sono d'accordissimo con tutti voi. L'Italia aveva bisogno di un cambio di mentalità,
0: certo.
4: Nel modo di giocare. Siamo, insomma, con Stefano spesso abbiamo discusso del fatto dell'intensità che mancava, tutte cose che giustamente vanno riviste, gli arbitri devono fischiare meno, i giocatori devono essere più bravi, e piano piano impareranno, no, questo nuovo metodo di arbitrare la

0: Sfioravi, qualcuno sfioravi il piede e dava
1: dopo
0: subito.
1: Dopo aver fatto il cross, che dunque la palla era anche già lontana, e adesso si passa da sfiorare il piede e dare un rigore a un braccio molto largo e non dare un rigore. Beh, allora,
2: Perdonami Marco.
0: Prego,
2: perdonami
0: Daniele.
2: Marco, io una considerazione voglio fare. Noi dobbiamo dimenticarci tutto quello che è successo fino all'anno scorso. Non possiamo paragonare ciò che è successo l'anno
0: anche
2: scorso con quello che succederà quest'anno, perché l'anno scorso penso che sia stato il punto più basso della storia dell'arbitraggio italiano, ed è sbagliatissimo paragonarlo. Purtroppo, per fortuna, inizia un'era nuova. Fidiamoci di quello che faranno e speriamo che qualcuno ci spieghi, mano a mano che avvengono gli episodi, quali sono gli episodi valutati correttamente da quelli che invece ci sono stati degli errori. Però no, dobbiamo dimenticare quello che è successo l'anno scorso, perché sennò non ne veniamo più a capo. E su una cosa sono d'accordo rispetto a quello che ha detto De Rossi, che non è possibile che ogni cambio di designatore ci siano dei cambiamenti così grossi. Ripeto, purtroppo arriviamo da un anno, l'anno scorso,
0: disastroso,
2: che è stato disastroso, quindi...
0: Vabbè.
2: Bisogna dimenticarsi.
0: Vabbè, dai, speriamo che si possa trovare una linea, diciamo, più uniforme possibile, perché poi se si dà una linea, si dà una traccia, bisogna cercare di rispettarla. Daniele, per il momento noi ti ringraziamo tantissimo. A presto, un abbraccione forte.
3: Ciao Daniele.
0: Grazie a Daniele,
2: grazie
0: Minelli.
2: A voi, grazie a voi, ciao a tutti.
0: C'è una domanda di un ascoltatore che giro a voi prima di salutarvi, perché vi chiede se secondo loro sulla carta questa è l'Inter più competitiva post triplete, paragonata anche con la prima di Conte. Come rispondereste a questa domanda? Antonio, parto da te, Paganin.
4: Difficile fare paragone a distanza. Se vuoi analizzare, se è più completa, per cui penso di intuire quello che è, possa essere il pensiero dell'ascoltatore o la richiesta dell'ascoltatore, se vai a prendere nel suo insieme come completezza nei vari reparti, di come è stata assemblata, di come è stata ritoccata anche quest'anno, dal mio punto di vista sì. Sì, perché? Perché davanti hai due frecce in questo momento, Lautaro e Thuram, che ti fanno la differenza, e hai due rincalzi che negli anni passati non avevi, specialmente con l'esplosione di Esposito. È stato completato il pacchetto arretrato con l'inserimento di due ex City che hanno alzato, con tutto rispetto di chi c'era prima, notevolmente il livello. Sarò molto curioso di vedere come si andrà ad integrare Stones in un campionato italiano che è molto tattico, però non si discute della qualità del giocatore. E poi ripeto, chi è arrivato ulteriormente a integrare la rosa dell'Inter sono tutti quanti giocatori di primo livello dentro una rosa che era già fortemente competitiva. È uscito Frattesi, ok, ma dentro è stato valorizzato nel frattempo Susic, abbiamo già all'interno dei giocatori che hanno sempre sistematicamente fatto la differenza, per cui a mio modo di vedere sì, se devo dare una mia opinione,
0: tu rispondi di sì,
4: è la squadra più completa degli ultimi anni.
0: Post triplete, Stefano Impallomeni?
3: Sono d'accordo. Senza aggiungere altro, sono d'accordo. Ma poi anche i rimarcatori contro il Monza spiegano proprio l'armonia di questa squadra, no? C'è il difensore che segna, l'attaccante, il
0: centrocampista, vanno tutti in gol.
3: Cialanoglu è il secondo marcatore, una cosa pazzesca. L'Inter c'ha il gol dappertutto,
0: sì, lanciato subito forte. Massimo Orlando, poi ci salutiamo.
5: Oggi hai invitato un interista, chi in più parla bene, che deve aggiungere. Non devo aggiungere niente, è stato perfetto Antonio, la spiegazione mi trovo d'accordo al 100%. È un gruppo che è cresciuto, sì, è partito da Conte, ma adesso è nel pieno del ciclo questa Inter qui, e dunque gli altri secondo me si devono preoccupare, perché ci sono 5-6 giocatori che hanno ancora 3 o 4 anni di grande livello. E poi chiaramente l'Inter ogni anno aggiunge
0: Jones, ha aggiunto bene
5: Jones, è come la Juventus che ha vinto i 9 scudetti, no? Ecco, l'Inter la devi paragonare a quel periodo lì. Poi può vincere uno in meno, uno in più, ma la grande paura degli avversari secondo me è che l'Inter ha questi 5-6 giocatori che sono ormai una famiglia, che sono di grande qualità, e che poi chiaramente arriva Stones, arriva Jones, arrivano questi giocatori che vanno ad inserirsi anche con grande facilità, perché entrano in un gruppo vincente.
0: Senti, mi saluto così. Che previsione fai per Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina? Dai, che partite ti aspetti?
5: Mi aspetto la Lazio,
0: Bene, la Lazio davanti, fa il colpaccio a Bologna, io mi sento
5: bene
0: sta
5: davanti,
0: cosa.
5: Davanti.

0: ma molto male dietro, devo dirti la verità. Dunque mi aspetto partita da gol. E Fiorentina, Roma-Fiorentina, mi aspetto una gran bella partita tecnica fatta di
1: bel confronto,
0: di...
1: Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra,
0: sì.
1: Eh?
0: Cioè, per me c'è tanta tecnica in campo, c'è tanta qualità,
2: ma ora,
0: ora che potrebbe entrare l'intensità. È una partita che aspetto veramente con piacere, perché secondo me è quella più divertente.
1: Prima giornata, primo turno. Sì, noi tra poco andremo a sentire più tardi un po' le ultimissime sulla formazione. Antonio Paganin.
3: Beh, Roma-Fiorentina la guarderò con grande piacere, penso siano forse le due squadre che in questo momento guardo con più curiosità, la Roma per riconfermarsi, la Fiorentina perché a mio modo di vedere ha fatto un mercato molto intelligente, ha preso un allenatore molto bravo.
1: Perso Ken, io lo do per partente, ve lo dico.
3: Finché non è fatta la ball trap, se non, non mettere finché, non dire quattro finché non il gatto non sta nel sacco, per cui... però ti dico, comunque è una squadra che a me piace, mi piace nella sua idea, mi piace nel, come lo propone il suo allenatore, lo guardo con molta curiosità. Dall'altra parte c'è una Lazio un po' in difficoltà, la partita di Coppa Italia può aver lasciato qualche strascico. Il Bologna in questo momento per me è un punto interrogativo, non riesco bene a identificarlo, per cui la guarderò anche per capire
1: che tipo
3: di campionato potrebbe fare.
1: È vero, Stefano, anche il Bologna io voglio lo guardo con curiosità anch'io.
2: Sono tanti motivi per guardare questa partita.
1: La Lazio oggi, questa sera giocherà col centrocampo quello titolare, quindi Frattesi dal primo minuto.
2: Rovella e Taylor.
1: Che sono
2: è un buon centrocampo.
1: Un buon centrocampo, secondo me. Sì. Come Orlando?
0: No, dico, è dietro che mi preoccupa la Lazio, sì. La fase difensiva. Centrocampo. Se tu
1: ma
0: vai
1: poi
0: a vedere...
1: c'è Romagnoli che sta con loro, ma non ho capito. Ma che deve fare Romagnoli? Rimane, non rimane, va via. Ma fatelo giocare, che è quello più forte che c'è.
0: No, dico, se non gioca Romagnoli, chi deve giocare?
1: No, ma poi è partito con la squadra, quindi non ho capito se parte con la squadra, vuol dire che può essere
2: disponibile.
1: Può essere disponibile, vabbè, comunque. Vabbè. Va bene, ci fermiamo. Saluto Antonio Paganin. Grazie Antonio, a presto, un abbraccio. Un abbraccione. Grazie Massimone.
2: Ciao Massimo.
1: A venerdì. Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Questione migranti in apertura, non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo dice Cornelius, portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
0: Intanto la Spagna prepara un nuovo intervento per sostenere Ceuta, ancora alle prese con le conseguenze della crisi migratoria esplosa a fine luglio. Il vicepresidente del governo e ministro dell'economia Carlos Cuerpo è atteso nella città autonoma per definire le misure di sostegno economico-sanitario e incontrare le realtà maggiormente colpite. Secondo fonti del Ministero dell'Economia è previsto un incontro tra Cuerpo e il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sociali. L'obiettivo è quello di articolare un piano di aiuti per i settori chiave come turismo e commercio.
1: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
0: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, far sapere l'esecutivo UE. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
1: In Italia, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. Ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini, con il prossimo Consiglio dei Ministri in programma il 3 settembre e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire i distributori di carburanti.
0: Infine il rientro a scuola fino a 1.300 euro studente tra libri di testo e corredo scolastico è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, secondo i calcoli del Codacons. In base alle prime stime, zaini, diari, astucci, così come il materiale da cartoleria, registrano quest'anno incrementi medi di prezzo compresi tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i libri di testo, si stima invece un rincaro medio dell'1,8%.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora Stefano, siamo rientrati, eccoci, l'ultimissima ora, la facciamo un ping pong tra questa parte e l'altra parte, l'ultima, tra le due partite che si giocheranno questa sera. Poi recuperiamo anche un po' di messaggi. Bologna-Lazio, 18:30 il penultimo match di questa prima giornata di campionato. Prima sentivo Antonio Paganini che ha detto, dice, beh, io guardo questa partita perché ad esempio ho visto la Lazio, non ho mai visto ancora il Bologna, mi incuriosisce capire che tipo di cambiamenti ci saranno o meno in questa squadra.
1: Sono d'accordo, anch'io sono curioso di vedere che Bologna sarà, ma anche che Lazio sarà, perché insomma abbiamo visto questa partita che è stata
0: l'eliminazione della Coppa Italia, certo.
1: Però io sono fiducioso, cioè non credo che vedremo la stessa Lazio. Bologna non l'ho visto, quindi sono curioso di vedere poi.
0: Andiamo alla scoperta, insomma, di che tipo di squadra
1: sarà
0: soprattutto
1: questa cosa di Bernardeschi mezzala.
0: Infatti lo chiediamo a Leonardo Nevischi, che è in collegamento con noi. Leonardo, ci dai un po' le ultime, Leonardo, che tipo di Bologna ci dobbiamo aspettare di vedere, ecco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ci aspettiamo un Bologna sicuramente diverso rispetto a quello che si è visto nelle amichevoli precampionato, in cui ha faticato molto sia a livello di gioco sia ovviamente in difesa, perché se n'è andato Lucumì e vanno un po' ritrovate le certezze, sono stati un po' troppi col subiti nel precampionato, però Tedesco ieri in conferenza stampa si è detto tranquillo e fiducioso per l'inizio del campionato e soprattutto ha detto le amichevoli fanno testo, ma fino a un certo punto adesso non vedo l'ora di iniziare a giocare sul serio. C'è molta curiosità, come dicevate voi, anche per la posizione di Federico Bernardeschi da mezzala. In settimana ha parlato di un quotidiano locale dicendo che ha ricoperto quel ruolo sia alla Fiorentina che alla Juventus, ma si deve ancora adattare ai meccanismi chiesti da Domenico Tedesco. E Tedesco proprio ieri in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda sulla posizione di Bernardeschi e l'ha definita un po' ibrida, nel senso che può fare l'esterno, e questo lo sappiamo tutti perché ci ha abituato negli anni a giocare su quella mattonella, però con la coesistenza con Orsolini è stato spostato più indietro, anche per esigenze, perché ovviamente sono cambiati anche un po' gli interpreti del centrocampo del Bologna e quindi è stato reinventato in quella posizione. Ha visione, ha qualità, riesce a rientrare verso il centro del campo. Gli manca solo acquisire un po' di fase di interdizione e poi potrebbe essere un centrocampista completo secondo Tedesco, e insomma c'è curiosità per questa prima del Bologna, perché rispetto alla Lazio non ha ancora esordito in gare ufficiali e quindi vedremo oggi.
0: Modulo Leonardo, modulo
2: 4-3-3, non si è mai discostato Domenico Tedesco da questo modulo in tutta la pre-season, nemmeno una volta ha provato il 4-2-3-1. Ed è proprio per questo che Bernardeschi è stato provato da mezzala e Odgaard in questo momento è totalmente penalizzato, perché Vincenzo Italiano lo aveva riscoperto da trequartista e in questo momento per Tedesco è diciamo la terza punta di questo Bologna, dietro a Dobic e dietro a Piccoli.
0: Mi dai la probabile formazione e poi ti salutiamo?
2: Sì, Skorupski sicuramente in porta, confermato anche da Tedesco ieri in conferenza stampa. A destra Zortea, centrali il duo norvegese composto da Eggen e Elland, a sinistra Miranda. Nei tre di centrocampo ci saranno Bernardeschi e Ela Zuzzi, molto più probabile lui che Moro, ne ha parlato molto bene ieri Tedesco in conferenza stampa, con Ferguson, e in attacco Orsolini ovviamente fresco di rinnovo, Piccoli in vantaggio su Dobbis perché è messo meglio a livello di condizione, e Cambiaghi e non Ro, molto probabilmente a sinistra.
0: Ro che sembra che è in partenza, mi confermi?
2: Sembra che sia in partenza, il Bologna sta reggendo dai colpi dalle alzate, diciamo, della trattativa con l'Atalanta. In questo momento non c'è la volontà di cederlo, in primis perché i due colpi che erano stati prefissati sono già stati portati a compimento, sia quello di Lucumì e quello di Castro, e in secondo luogo perché poi non ci sarebbe il tempo e nemmeno forse la materia prima per andare a sostituire un giocatore come Jonathan Rowe all'interno della rosa del Bologna. Però staremo a vedere, perché qualora l'Atalanta dovesse alzare ancora di più il tiro, diciamo che quel muro che in questo momento ha retto il Bologna potrebbe anche cedere.
0: Bene Leonardo, grazie, buon lavoro.
1: Ciao,
0: buona
1: Leonardo.
0: Partita, naturalmente. Allora Stefano, da Leonardo andiamo da Lorenzo Beccarisi, che ci dà un po' anche le ultime sulla Lazio, che insomma in trasferta gioca con i propri tifosi che ci sono. al seguito della...
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
2: buon
0: Lorenzo.
1: Pomeriggio. Ciao Lorenzo,
2: ben trovato. Diciamo i tifosi laziali presenti oggi a Bologna saranno più o meno la stessa quantità dei tifosi presenti domenica scorsa in casa con il Mantova. Siamo oltre le 3.000 presenze fra settore ospiti e gli altri settori del Dallara, e quindi sì, diciamo che sarà un'atmosfera ben diversa rispetto ai 5.500 presenti con
1: praticamente gli abbonati, no? Gli abbonati di...
2: Cioè, sì,
1: gli abbonati proprio che ha fatto per adesso la Lazio, 4.000, quanti abbonati?
2: Sì, 4.000, la campagna abbonamento è chiusa, quindi non ce ne saranno
1: appunto,
2: altri.
1: Quasi 4.000 a Bologna.
2: Sì. Diciamo in trasferta ci saranno più presenze che in casa, questo potrà succedere abbastanza spesso, e per una Lazio che deve sicuramente reagire dopo la brutta prestazione nel deserto dell'Olimpico contro il Mantova in Coppa Italia.
0: Senti, le scelte di Gattuso, e poi ti chiedo la questione Romagnoli, come sta procedendo?
2: Allora, c'è ancora un paio di ballottaggi che dobbiamo tenere aperti in attacco. Sicuramente ci sarà una novità rispetto alla formazione vista dal primo minuto contro il Mantova, non in difesa, dove il nuovo acquisto Sudalo è rimasto a Roma per lavorare, per diciamo migliorare la sua condizione, che non è pessima, visto che comunque con l'Ajax era a disposizione anche un'ultima partita di Europa League, però si è preferito tenerlo a Roma. Quindi davanti a Mandas confermato il quartetto con Marosic a destra, Pedraza a sinistra, la coppia composta da Duki e Prosgard. La novità sicura è a centrocampo, con Frattesi che farà il suo esordio da titolare nel terzetto completato da Rovella e Taylor. Davanti l'unico sicuro di una maglia è Zaccagni, il centro di A in vantaggio su Raskov, e poi c'è un ballottaggio 50-50 fra Noslin e Cancellieri. Per la prestazione molto negativa di domenica scorsa teniamo leggermente avanti Noslin per la prestazione negativa di Cancellieri, però non è da escludere che l'italiano possa avere un'altra chance dal primo minuto. Quest'oggi lui, che fra tutti i giocatori offensivi è quello in questo momento maggiormente sul piede di partenza, per quanto non siano arrivate offerte ritenute soddisfacenti dalla Lazio, che aspetta invece di definire la questione Romagnoli, che aspetta ancora il Qatar, aspetta ancora l'Al-Sadd, sia per un discorso economico, è inutile girarci intorno, ma anche per una sua scelta, perché lui non vorrebbe giocare in Italia con altre maglie rispetto a quelle che ha già indossato, e quindi per questo non dà priorità all'Atalanta. Però se non dovessero arrivare gli accordi fra la Lazio e l'Al-Sadd per la cessione, a quel punto, pur di non rimanere da separato in casa, potrebbe aprire all'ipotesi Atalanta con Sarri, che riabbraccerebbe volentieri il centrale biancoceleste.
0: Va bene, staremo a vedere come andrà a finire. Per il momento grazie Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo,
0: buon lavoro, a presto.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Buon proseguimento anche a te. E vabbè Stefano, vediamo insomma quello che succede. Un nostro amico ci fa il pronostico, la Lazio perderà 3-0, può essere pure che succede così.
1: Succede tutto.
0: Allora, no, stavo dando
1: è
0: uno...
1: curioso che in questa prima giornata, allora, fino adesso sono state disputate 8 partite, 5 vittorie esterne. Tanta.
0: Sì, vero.
1: Milan, Lecce, Cagliari, Juve e Napoli. Tante,
0: Sono tante 5 vittorie esterne, hai ragione. Tra l'altro hanno segnato 4 italiani.
1: 4 italiani, Raspadori, sì. Sissé, Esposito e Vergara.
0: L'unico centravanti italiano che è andato in gol mi sembra sia Esposito. Sì. E tra l'altro ci sono stati anche dei gol di pregevole fattura. Adesso aspettiamo le ultime due partite.
1: Beh, quello di Adams è una cosa.
0: Mamma mia, quello penso che sia già da quasi il gol dell'anno da copertina. Insomma, mi è piaciuto anche il gol di Esposito. Sì. Sai che mi è piaciuto anche quello di Varela, come ha lavorato il pallone,
1: vero,
0: e poi l'ha calciato. Vero? L'attaccante, proprio quelli che difendono e poi vanno
1: a
0: incrociare.
1: Buongiorno, questo Varela.
0: Sì, ti devo dire che si è mosso bene.
1: Portoghese.
0: Si è mosso
1: portoghese,
0: bene.
1: Portoghese.
0: E quindi...
1: Brasiliano che ha giocato in Portogallo, credo.
0: Te lo dico subito. E...
1: Poi è giovane, nel 2006.
0: No, ha fatto un bel gol, veramente. Mi è piaciuto anche il gol di Romano, ha tirato una bella legnata.
1: Bel calcio pulito di sinistro.
0: Sì, questo ragazzo.
1: Deciso.
0: Niente male,
1: Sai che non mi è dispiaciuto anche con tre giovani, siamo lontani, quello del Parma.
0: Ah. Se non l'ho visto, a Milan come partita.
1: Però non è male quella.
0: Scuola
1: Milan.
0: Per risponderti a te, Varela è del 21 anni, portoghese.
1: Portoghese.
0: Sì, portoghese. Allora, e abbiamo degli audio, sentiamoli al volo, vai.
3: Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Ho sentito praticamente il commento del giornalista riguardante Torino-Milan, che il Torino non ha visto palla, non ha non, praticamente non hanno capito nulla.
1: No, capito nulla.
3: Io sono un pochettino, diciamo, poco concorde, perché il Torino
1: ha dominato.
3: Quando sono entrati i giocatori,
1: il Torino ha dominato. Grazie, Bale, arrivederci, alla prossima.
3: Sì.
1: Benissimo, andiamo avanti, dai.
0: Andiamo avanti.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Tullio.
1: Ciao Tullio.
4: 2 anni fa ero a Grussago, in provincia di Brescia, nella zona industriale, e mi è capitato di mangiare in questa trattoria La Campagnola, un posto a prezzo fisso, un po' un porto di mare. E c'era pieno di maglie di calciatori, anche povero Borgognovo, altre persone, anche maglie vintage, Serie A, Serie B. E allora chiesi alla proprietaria, quando ho pagato il conto, sì, mio papà che è mancato, era amico dei calciatori, ma qui veniva sempre orsato la domenica sera con dei calciatori. Cioè, io non lo so se questa sia una cosa, magari sì, non bisogna essere, pensare male a tutti i costi, però boh, mi è sembrata una cosa strana. Quindi voglio dire, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle quest'anno, perché poi ho visto anche orsato arbitrare a San Siro il primo anno.
1: Non riesco a collegare le cose. Se tu hai capito qualcosa.
0: Lui dice Orsato era amico dei calciatori, andava a cena in questo posto, perché non può conoscere i calciatori. Perché gli arbitri non si conoscono.
1: Non lo so se poi, ma sarà vero, non sarà vero, non lo so. Poi, vabbè.
0: Ma pure se fosse,
1: ognuno credo, va a mangiare dove pare.
0: Ma pure se ci stanno dei calciatori, non credo che questo. Tanto si
1: non riesco a collegare le cose.
0: Si conoscono tutti, penso, i calciatori tra arbitri. Io li vedevo quando facevo il bordocampo, si salutavano tutti. All'inizio sono tutti cordiali. Non succede al minimo. Vai con un altro audio, vai.
5: Ciao Marco Luigi.
0: Ciao Luigi.
5: Allora, se la prossemica è una scienza, che, allora io ti dico una cosa.
0: Che mi dici?
5: Ma l'hai visto di bello in faccia?
0: Che c'è?
5: Quello ha bisogno di uno bravo. Eppure, per trovare la sua realizzazione, si è messo a fare l'arbitro. Ed è felice. Ciao.
0: Vabbè, che vuol dire il viso? Non credo che sia attinente, no, questa cosa. Allora, c'è un messaggio un po' lungo di Roberto che te lo leggo. L'interpretazione dei falli di mano in area di rigore è cambiata rispetto allo scorso anno. Adesso la discriminante diventa del fatto che il giocatore stia cercando di togliere il braccio, come ha fatto effettivamente Vlasic ieri. Pertanto, non assegnare rigore è stata una scelta in linea con le nuove disposizioni. Sulla questione De Bruyne Vasquez, a mio parere, quello è fallo, ma Di Bello ha interpretato la caduta del difensore esagerata, quindi come se volesse indurre l'arbitro a fischiargli il fallo a favore. Nemmeno Cuadrado, che era il maestro del genere, li fischiavano più. Quando cambio squadra. Però io, ragazzi, secondo me non ha esagerato Vasquez, io non l'ho vista l'esagerazione, io ho visto una trambata, cioè voglio dire, cioè, rivedete un attimo come ci insegna sempre Minelli, che dice le azioni vanno viste in dinamica, non a rallentì. Voi guardate come arriva De Bruyne, cioè arriva come in treno,
1: ma poi c'è il corpo,
0: lo travolge, cioè
1: l'avversario davanti.
0: Io non
1: che fa opposizione,
0: esatto.
1: E nel momento in cui fa opposizione, basta. Per tirare e calciare, gli deve spostare, cioè, da una comitata.
0: Nel momento in cui
1: te mette
0: il gomito alto sulla schiena,
1: perché
0: sulla
1: per calciare ha il pallone che non lo vede, c'è un avversario, quindi lui deve spostare l'avversario e deve calciare per fare gol. Più fallo di questo, non lo so. No? Credo che non ci sia un fallo più eclatante e clamoroso di questo. Però, per carità, abbiamo anche letto e appreso, sentito che ci sono interpretazioni su un fatto.
0: Vabbè.
1: Su quale non ci devono essere interpretazioni, così secondo me. C'è un limite a tutto.
0: Allora, poi Federico dice la Juventus dovrebbe gettarsi su Gyökeres in uscita dall'Arsenal, la prima
1: che
0: vada al Barcellona.
1: Sì, una cosetta,
0: sì, con 70 milioni si acquista.
1: Ma sì, quanto?
0: 70, sì. Sa che non ti abbassa.
1: Forse non hanno capito come sarà la Juve, che non può permettersi acquisti tipo Gyökeres, tipo Alvarez.
0: Vabbè. Quindi, è Federico che c'ha la mania del
1: o Sorlot, Formule Press, non so, vedere un attimo a che punto è la situazione.
0: Vabbè. Abbiamo un altro audio, chiedo in cabina di regia a Claudio, perdona, a Gabriele, vai. Vediamo. Forse no.
6: Ciao ragazzi, ciao Maracanà,
0: ciao Maracanà
6: da Bergamo, ciao Marco, ciao Stefano. Questione arbitri, questione
7: Cristian, giocatori.
1: Sta corretto.
7: Io vi auguro un buon campionato 2026-27.
0: Grazie.
7: E che Stefano e Marco ci facciano ridere alla grande.
1: Bravo, eh.
0: Grazie.
1: Questo è l'obiettivo.
0: Ci proviamo.
1: Perché
0: ci
1: con tutti questi esaurimenti di gente che... Comunque veramente il calcio è una cosa impressionante. Fa incazzare più di no, qualsiasi altra cosa, dividere. Invece serenità.
0: Ce n'è poca. Ce n'è poca quando parliamo di calcio. C'è proprio una cosa... Poi non puoi esprimere un concetto che subito fa incacchiare qualcuno. Se ci fosse questo modo di interpretare le cose anche fuori dal calcio, forse avremmo un paese migliore. Forse.
1: Fermiamoci perché. Quindi migliore che dopo.
0: Andiamo a sentire un altro audio. Vai.
8: Direttore Piccari, buongiorno. Eccomi. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno
8: Stefano. Allora vorrei dire sulla riforma del VAR. Io dico che molti non si sono resi conto di quanto sia positivo e di quanto valga questa riforma. E a me mi è sembrato di vedere delle partite in Germania. Perché in Germania si fischia poco,
1: esatto.
8: E il VAR non interviene quasi mai, tranne quando gioca il Bayern. Il Bayern München, voglio dire.
0: Vabbè, tu dici quando c'è il Bayern intervengono, vabbè, vedi che tutto il mondo è paese.
1: Forte il Bayern.
0: Tutto il mondo è paese. Allora, ci dobbiamo fermare? Ci dobbiamo fermare o prendiamo l'ultimo audio? Chiedo a Gabriele, ci fermiamo? Dai, prendiamo l'ultimo, dai, poi andiamo in pausa e andiamo alle ultime su Roma-Fiorentina, vai.
9: Ciao Marco, io ovviamente non conosco come funziona il mondo delle TV, ma ho sentito te che era una finta diretta, io non ho capito, ma quel pezzo là poi è andato in onda?
0: Ah, si riferiva, non so se hai sentito, hai avuto modo di vedere di quello che è successo a quel collega.
1: La mia solidarietà totale a questo ragazzo. Credo che ci sia stato un errore.
0: Un errore di montaggio. Esatto.
1: Coordinamento. Sì. Quindi è andato sporco, come si dice.
0: Esatto, bravo. Non è stato tagliato.
1: L'in e l'out, quindi non è stato pulito e il povero ragazzo ha fatto una brutta figura e tutti
0: ed
1: quanti.
0: È stato asfaltato, ma in maniera inveregonda proprio.
1: Io non lo so, non meritava tutto questo linciaggio.
0: Anche perché non è un suo errore.
1: Social,
0: errore.
1: Ma poi al netto, anche se voglio dire, poniamo il caso che avesse fatto un errore. Oh, ma chi non sbaglia? No, diamoci una calmata innanzitutto. No
0: ma
1: poi mi è sembrato anche, voglio dire, quando ha detto rifaccio, l'ha fatto bene. Esatto. Quindi mi sembra anche bravo. Quindi non mollare, vai avanti perché sei bravo. Perché non è che hai sbagliato una cosa, ti sei impappinato, il secondo buono. Io a volte ci metto 8, 10 finto live, si chiamano tecnicamente
0: i finti
1: live, che sono una cosa psicologicamente per chi non ha mai fatto questo lavoro. Il finto live, essendo parola finto, è difficile essere finti.
0: Esatto.
1: Quindi se tu hai un carattere particolare, già fai fatica a essere finto. Finto live lo dice la parola stessa. Quindi è stato bravissimo a fare la seconda volta. Sono finto live ed è stato un errore di coordinamento.
0: Di coordinamento è stato un errore tra la regia e chi
1: sbaglia chi lavora.
0: Chi doveva passare. Io penso che un errore del genere fa arrabbiare anche i registi perché loro che sono convinti di mandare in onda una cosa che è pulita invece non è pulita.
1: Sì, ma questo ragazzo però non si deve buttare giù perché poi è bravo.
0: No, assolutamente. Ma
1: perché io rivedendo poi.
0: C'è una cattiveria comunque allucinante. C'è una cattiveria, una capacità di andare a giudicare il lavoro degli altri senza averlo mai fatto, dire delle cose che sono veramente subito a dire ecco paghiamo 50
1: sai
0: euro
1: perché cioè, lì c'è un discorso
0: c'è una cattiveria
1: che,
0: proprio.
1: Voglio dire si paga tanto
0: sì questo però
1: e allora
0: c'entra questo
1: associato.
0: Ragazzo che va in diretta
1: non
0: capito?
1: Vedevano l'ora di attaccare prendendo come pretesto questa cosa che insomma voglio dire è andata in onda che era registrata
0: però Stefano scusami rubo un minuto di questa cosa però questo ci fa capire veramente quanta cattiveria c'è perché influire così su un ragazzo che sta facendo su un collega che sta facendo un lavoro e massacrarlo in quella maniera ti fa capire veramente quanto godimento c'è da parte di qualcuno
1: nella disgrazia
0: che è una roba
1: c'era pure prima.
0: Sì, ma adesso però viene amplificato da questa mondezza dei social, viene amplificato tutto. E vanno, cioè io delle volte vi dico, mettetevi pure nei panni di sto ragazzo che si è visto in poche ore taggato ovunque, preso per il culo da tutti, anche da chi non ha mai preso un microfono in mano e non sa nemmeno che vuol dire fare questo lavoro, e magari ti danno i giudizi su come devi fare la diretta, su quello. E poi tu vai a vedere la gente che scrive sui social, sono degli analfabeti proprio, non sanno nemmeno mettere due parole insieme,
1: non funzionali.
0: Esatto,
1: e analfabeta funzionale, secondo me sono analfabeti non funzionali.
0: E se permettono di andare a giudicare il lavoro purtroppo di un ragazzo che in diretta fa un errore che, ripeto, non è nemmeno suo.
1: No, ma non è un errore, non sbaglia niente. Perché dice mi sono pappinato, lo rifaccio. Purtroppo... E che va a pensare che gli mandano la cosa in testa? E ti lui dico, prende tre secondi di attesa.
0: Se sarà arrabbiato pure lui. Ma lui che ha mandato in diretta la cosa, capito?
1: Esatto.
0: E quindi, anche perché vi posso dire che, e Stefano e te lo può confermare, che noi le abbiamo fatte queste cose delle finte dirette, delle volte ne facevi 5, 6, 7, 8 perché non ti piacevano nemmeno a te. No, non mi piace, aspetta,
1: poi
0: la rifaccio.
1: Ci sta quel periodo che azzeccai, come la pallina quando sì, uno dietro l'altro. Esatto, e poi c'era quel giorno.
0: Quel giorno che ne sbagliavi una, era finita. Se sbagliavi la prima, era un macello.
1: Era l'effetto domino.
0: Cioè una dietro
1: l'altra.
0: Però
1: è divertente
0: proprio,
1: perché mi ricordano tante cose. Quindi, grande solidarietà a questo ragazzo. Che secondo me, non fate commettere l'errore. Questo è bravo, sto ragazzo. Perché è bravo.
0: Una volta poi si incontra il tecnico simpatico. Una volta un tecnico mi disse: dai, piccari che ce la facciamo. E può capitare, quando vai al loop non c'è niente da fare.
1: No, ma poi
0: tutto.
1: Ci sono i critici che non hanno mai fatto niente, fanno i critici televisivi.
0: Vabbè, no?
1: Ma questo è un paese meraviglioso. Da 40 anni, e se dici qualcosa, quello è un intoccabile. Sì, non ha mai fatto televisione. Ma è pazzesco, ma un paese meraviglioso.
0: Va bene, va bene. Allora, ci fermiamo perché poi entriamo in Roma Fiorentina. Vai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare del weekend, la prima giornata della Serie A si chiude questa sera con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Si parte con la gara tra rosso-blu e bianco-celesti in programma alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso pronto a far debuttare Frattesi con la nuova maglia, mentre avanti Cancellieri e Dia sono in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. In serata tocca a Roma e Fiorentina, nei giallorossi recuperato Wesley, mentre out Rensch per un insentimento muscolare. Tra i nuovi acquisti c'è Molina titolare, Rodrigo Mora in ballottaggio con Sule. Per la Viola sarà Pellegrino a guidare l'attacco con Ken in panchina. E proprio Ken rimane al centro del mercato col Como che non molla l'attaccante azzurro, anche se per lui la Fiorentina chiede non meno di 45 milioni. Il Como, dopo una prima offerta da 30 milioni complessivi, si è spinto fino a 38 con i bonus, non ancora abbastanza per Paratic, che non intende abbassare il muro. Il DS Viola però è ben consapevole che Ken è molto intrigato dalla corte comasca e soprattutto un accordo sui termini contrattuali già da un mese. Possibile comunque che una settimana dalla chiusura del mercato l'affare possa concretizzarsi. Il tennis: Flavio Cobolli ha raggiunto questa mattina la sesta posizione nel ranking ATP ed è proprio il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973 solo Nicola Pietrangeli era stato tra i migliori sei giocatori del mondo. Sarebbe rimasto italiano con la miglior classifica nel tennis maschile prima di Jannik Sinner, primo azzurro numero uno del mondo. Questo traguardo arriva dopo la sua prima semifinale Masters 1000 raggiunta a Cincinnati e lo lancia con nuove ambizioni verso lo US Open, ultimo slam della stagione a cui non parteciperà Sinner. Tripletta italiana nella prova in linea su strada femminile ai giochi del Mediterraneo di Taranto. In una prova non particolarmente veloce, le azzurre gestiscono con esperienza la volata finale e beffano le slovene e le spagnole, principali avversarie per le medaglie. L'oro va a Rachele Barbieri, che precede Martina Fidenza e Barbara Guarischi. Con questo successo l'Italia supera la quota 2500 medaglie nella storia della competizione. Restiamo al ciclismo perché oggi si corre anche la terza tappa della Vuelta di 174 km, col primo arrivo in salita previsto ai 1900 metri sui Pirenei francesi. Dopo i primi 100 km pianeggianti sarà una lunga ascesa con la maglia rossa Tadej Pogacar, che vorrà recitare un ruolo da protagonista e consolidare la leadership in classifica generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo all'ultimo tratto di trasmissione, entriamo dentro questa partita Roma-Fiorentina del 20:45 che chiude la giornata. Stefano, è proprio il match, il big match, diciamo così, di questa giornata.
1: Sì, questa prima giornata sicuramente.
0: Due squadre che non mi ricordo adesso chi diceva oggi che insomma c'è tanta curiosità perché una squadra si è completamente rinnovata, che è la Fiorentina.
1: Antonio Paganin
0: e poi la Roma per continuare questo percorso che è iniziato con Gasperini.
1: Crescita
0: con Malen che parte dalla prima giornata e l'anno scorso arrivò in corsa e fece benissimo, e adesso invece guiderà dalla prima giornata l'attacco della Roma, e con l'inserimento di questi giocatori vediamo se giocherà qualcuno di questi dall'inizio oppure in corsa, penso, no? Leggevo di tre quarti su Lady Bala. Adesso chiediamo a Campanella.
1: Credo che non si discosti tanto dall'ultima formazione che ha fatto l'amichevole a Dortmund. Sai, bisogna anche rispettare il lavoro di un allenatore del campionato. Io credo che Sulè parta in vantaggio rispetto a Mora. Poi se vedremo Mora è perché
0: deciderà, magari
1: avrà valutato
0: finale, sì. Anche perché sono arrivati adesso, no, questi giocatori, Stefano, quindi
1: uno che sa giocare a calcio, sì, di fronte a 60.000 spettatori, insomma, ha giocato nel Porto sto ragazzo.
0: No,
1: non è che è venuto da Porto.
0: Dragao, no, però per rispettare Dragao. Il lavoro che ha fatto l'allenatore in questi mesi.
1: No, questo sì, però secondo me sceglierà Sulè. Poi magari mi sbaglio, adesso sapremo da.
0: Sì, adesso chiediamo tutto. Inviati. Intanto andiamo a Radio Firenze Viola, Giacomo Galassi collegato con noi. Ciao Giacomo, ben trovato, buon pomeriggio a te. Ciao caro, ben ritrovato.
2: Ah. Ci siamo.
0: Parto da te, c'è anche Marco Campanella che ci racconterà tutto sulla Roma. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao Marco.
0: Marco, pronto?
3: Eccoci, mi sentite?
0: Sì, adesso sì, ti sentiamo forte e chiaro.
3: Ben trovato
0: anche a te. Allora, partiamo dagli ospiti, siamo ospitali anche noi con Giacomo. Allora Giacomo, parto dalla Fiorentina, dicevo, intanto ti chiedo situazione Ken che abbiamo monitorato nella prima parte di trasmissione, non so se ci sono ulteriori novità.
2: Domanda di riserva, facciamo prossima. No, nel senso che tanto la situazione è più o meno sempre la stessa, stiamo cercando di capire se stasera giocherà o meno,
0: ecco.
2: E francamente ancora non siamo riusciti a capirlo, perché a domanda precisa dalla Fiorentina, anche no, cercando di capire se una sua eventuale assenza vuol dire insomma che è quasi tutto fatto con il Como, la Fiorentina risponde: ma vi pare in una giornata come questa noi vi diamo delle informazioni del genere, siamo tutti concentrati sulla Roma e fino a domani, al massimo domani l'altro, non se ne parla della questione Ken. Quindi da parte Fiorentina non ci viene in soccorso nessuno, anzi io vi dico che però quello che raccogliamo, il poco che raccogliamo, è che le quotazioni di Pellegrino sono in crescita. Ora diciamo che non si può parlare di una certezza dell'attaccante ex Parma titolare stasera a Roma, però in questo momento è 60 Pellegrino e 40 Ken, anche perché è evidente che stando bene Ken, essendosi allenato regolarmente tutte le ultime settimane dopo il programma previsto dalla Fiorentina perché potesse essere al meglio per l'inizio del campionato, insomma non ci sarebbero motivazioni fisiche o al di fuori del calciomercato per un'assenza dall'11 titolare da parte di Moise Ken. Ci è stato anche sempre raccontato un ragazzo che aveva dato fin da subito apertura e disponibilità al trasferimento al Como, però non aveva intenzione di mandare certificati o arrivare allo scontro con la Fiorentina, e anzi fino a un paio di giorni fa la sensazione almeno che da parte Ken era che se non si fosse arrivati a un accordo con il Como lui sarebbe rimasto volentieri a Firenze. Chiaro che le cose nelle ultime 24 ore soprattutto sono un po' cambiate, perché quando poi anche lo stesso Ken ha cominciato a capire che il Como faceva sul serio, probabilmente ha cominciato a pensarci anche con un po' più di convinzione. C'è l'agente Lucci che è al lavoro per trovare la quadra. Da parte Fiorentina, ripeto, ci viene detto che oggi non si pensa alla questione Ken, però ecco, per chi osare, si va sempre più verso un Ken in panchina dal primo contro la Roma stasera.
0: Bene, bene. Mi dai una probabile formazione? Così poi sentiamo anche Marco.
2: Su De Gea pochi dubbi, almeno lì pochissimi dubbi, vi direi anche sulla coppia centrale Dragusin-Ranieri, Valdepeñas a sinistra e poi c'è João Mario in vantaggio su Jimenez sulla destra. Qualche piccolo dubbio è legato alle condizioni di attacco, che però dovrebbe giocare insieme a Gudmundsson dietro a Pellegrino, quindi nelle ultime ore l'argentino insomma avanti su Ken come vi spiegavo, e poi a centrocampo Ulai, un altro grande acquisto estivo, dovrebbe partire dalla panchina con Fagioli, Brescianini e Ndur come titolari. Mandragora è parecchio acciaccato, quindi insomma è difficile che possa essere della partita, e semmai si gioca un posto dal Primulai, però questi dovrebbero essere gli 11 di grosso.
0: Stefano, secondo te Kokken che succede stasera? Lo vedremo in campo oppure...
1: No, a questo punto
0: difficile.
1: Pellegrino è voglio dire, un buon giocatore, poi sai, non si sa mai, la prima di campionato tutto può succedere, però insomma senza Ken Valentina perde un po' di grip, no? Se non altro perché insomma è sempre stato il grande punto di riferimento dell'attacco, Viola, questo conta secondo me. Poi però Pellegrino può fare una grande partita, tutto può succedere. Ho sentito da Giacomo che partirà con Gudmundsson Atta, poi c'è Mastantuono, c'è la possibilità, ecco, mi sorprende il fatto che Ulai non giochi dal primo minuto, questo sì.
0: Sentiamo la Roma, Marco Campanella, dai, anche sul mercato, quello che succede e naturalmente le ultimissime legate alle scelte di Gasperini per la partita di questa sera.
3: Sì, sul mercato siamo ancora tutti in attesa della partenza di Osterwolde da Istanbul fino a Roma. È prevista per oggi, al massimo domani, l'arrivo del difensore in Italia. Viene a ricoprire il ruolo di un Divice Wesley, quindi di esterno a tutta fascia, sebbene lui sia un difensore centrale puro. E vedremo poi questo arrivo se comporterà magari una cessione sempre in difesa. Penso a Giolkowski, che comunque è a occhi dalla rabbia. Invece per quanto riguarda la partita di stasera, in realtà ci sono pochi dubbi di formazione, perché comunque Giampiero Gasperini andrà a riconfermare il blocco storico che l'ha portato in Champions League, e quindi immagino Svilar in porta, che è la certezza assoluta di questa squadra, con Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, esterno a destra tutta fascia Molina, che è l'unico nuovo acquisto che debutterà dal primo minuto stasera, dall'altra parte Wesley, al centro con Cristante, davanti Dybala, e poi il ballottaggio, come dicevate voi poco fa, è sulle Mora, e con l'argentino che parte leggermente in vantaggio contro il portoghese. Invece per quanto riguarda in attacco, anche qui non ci sono dubbi, con Malen che sarà il punto di riferimento offensivo della squadra, ma comunque sia Mora e Castro me li immagino tuttavia a partita in corso.
0: Va bene, questo è, diciamo così, le scelte, Stefano.
1: Sì.
0: Questa è la Roma, dai.
1: Le partite si decidono in fondo.
0: Secondo me gioca su Le.
1: Pure per me.
0: E Mora magari potrà entrare a partita in corsa, quindi avremo modo di vederlo.
1: Marco, Castro, Mora, poi per quanto riguarda le informazioni che ci ha dato Giacomo, immagino, insomma, poi la Fiorentina la può cambiare anche lì, a livello offensivo, a mezzo al campo. Una bella partita, dai.
0: Speriamo di vedere una bella partita. No, voglio chiedere solo a Giacomo, prima di salutarlo, così lo liberiamo, che so che ha un impegno tra pochissimi minuti con Radio Firenze Viola. No, Giacomo, ti volevo chiedere soltanto una cosa, ma l'eventuale, diciamo, sostituto di Ken è stato... C'è già un nome o più di un nome? Non c'è nessuno.
2: Domanda di riserva? Di nuovo? No, scherzo. Uno degli aspetti fondamentali che la Fiorentina sta facendo anche passare è che l'ok definitivo al Como, quando arriverà questa benedetta seconda offerta, che insomma quello che respiriamo da ambienti lariani, da ambienti del Como, arriverà e sarà più o meno nelle cifre richieste dalla Fiorentina, ci vorranno quei soldi e ci vorrà anche un'alternativa che la Fiorentina riterrà addirittura meglio rispetto a Moise Kean. Quindi non c'è neanche, almeno per quello che respiriamo oggi, poi lo sappiamo, nel mercato cambia tutto nel giro di qualche ora, però a quello che respiriamo oggi la volontà non è dire diamo spazio a Pellegrino, magari prendiamo un attaccante d'esperienza e poi investiamo i soldi di Kean in qualche altro reparto. No, la volontà è quella di andare a trovare un'altra punta di valore. Il nome che è emerso nelle ultime ore, che fa un po' stuzzicare perché la mente dei tifosi, è quello di Beto dalla Premier League, ex Udinese, che insomma in Premier non è che abbia fatto alla grande, però invece in Italia aveva fatto vedere belle cose. C'è poi la suggestione, io ad oggi la definirei suggestione Icardi, perché lui comunque a Firenze ci verrebbe più che volentieri, accetterebbe un contratto anche meno oneroso rispetto a Ken, anche se poi all'ordo per questioni fiscali forse verrebbe più o meno la stessa cosa, e la Fiorentina più che altro non è tanto convinta su Icardi, però essendoci di mezzo Paratici noi non possiamo lasciare una terza opzione che ci porta su nomi che in questo momento vengono tenuti non sottoterra, proprio direttamente. Quindi aspettiamoci un po' di tutto, però ecco, l'ok definitivo al trasferimento di Ken al Como arriverà quando la Fiorentina poi avrà in mano l'eventuale, certo, sostituto.
0: Questo va bene. Ok, va bene. Giacomo, buon lavoro. Grazie, a
2: grazie
0: presto.
2: A voi.
1: Ciao Giacomo.
0: Senti, ci sarà il sold out stasera. Sì. Quindi grande atmosfera all'Olimpico, sì, per la prima della Roma.
1: Solita atmosfera, stadio pieno, e vedremo. Insomma, una partita difficile per la Roma. Però insomma, si gioca in casa, ma io mi aspetto ci sia spettacolo. Rimarrei deluso, Marco, se dovessi assistere a uno 0-0, una cosa del genere.
0: Vediamo, se tu dici già partita. No, mi chiedo al volo a Marco e poi lo saluto. Mercato della Roma, dopo l'arrivo del difensore, si prevede che cosa?
3: Si prevede in teoria un altro trequartista, oltre a Mora, un trequartista più di gamba, un po' alla Lookman, stile Lookman, quel giocatore lì. Il problema è che prima la Roma deve fare una cessione, deve incassare qualche soldo, perché comunque ha speso oltre 120 milioni, ne ha incassati appena 15, quindi sicuramente il discorso del quartista è legato a una cessione. Per questo il nome caldo adesso è Zielkowski, proprio perché Osterwolde permette alla Roma anche di usare un jolly che può fare sia l'esterno a tutta fascia che il difensore centrale, quindi libererebbe un posto in rosa. Però chiaramente il Neom, che è la squadra più interessante, più interessata al polacco, deve fare un'offerta. La Roma vuole circa 20 milioni, poi quei soldi andranno poi reinvestiti su un trequartista.
0: Va bene, Marco, grazie, buon lavoro, a presto.
1: Ciao Marco.
0: A presto, e ci
3: grazie,
0: godiamo la partita questa sera tra Roma e Fiorentina, che chiude appunto la giornata di campionato. Un po' di messaggi da recuperare. Max ci scrive: ma Ken quanti gol può fare? Sento parlare di Icardi che, se torna in Italia, può fare dai 15 ai 20 gol anche alla Fiorentina. Fossi nella Viola mi prenderei 40 milioni e un giovane e Icardi. Ma mi sa che i 40 milioni si riprendono.
1: Un giovane
0: Icardi, più Icardi. Un più giovane, Icardi. Forse mi prenderei,
1: cioè,
0: un
1: Pellegrino,
0: giovane.
1: Icardi e un altro.
0: Sì.
1: Icardi lo vedrebbe bene, però. Alla Fiorentina.
0: Sì, sì. Ma Icardi ancora in Italia, secondo me, può essere un attaccante che fa gol. Con il mercato aperto ogni giudizio e valutazione non può essere attendibile, per cui credo che solo dalla quinta giornata potremo esprimerci meglio sugli effetti valori in campo. Al momento dobbiamo essere contenti che in Serie A giochino ancora campioni veri come Rabiot, Dybala, De Bruyne. Ben venga il nuovo corso del protocollo arbitrale, se ci sarà comunque omogeneità nei giudizi, in modo che si finisca di vedere tanti giocatori che non si vedono più, giocatori che crollano a terra come Fuscelli, a differenza degli altri campionati. La Roma al momento è la netta favorita, ma lo era anche il Napoli lo scorso anno, dopo quella campagna acquisti faraonica, e poi si sono visti i risultati. Buon lavoro carissimi, grazie di esistere addirittura. Però la Roma netta favorita per lo scudetto?
1: No,
0: netta favorita mi sembra, cioè, sta in un gruppone di squadre che possono, però che sia netta favorita,
1: come abbiamo detto, Marco, Inter, Napoli e poi il gruppone, dai.
0: Allora, ci sono degli audio ancora da recuperare, chiedo a Gabriele 331-200-213, mi dice di sì, allora vai.
4: Buonasera, Leonardo da Roma.
0: Leonardo,
4: vorrei sapere come collocata in campionato la Roma. Tutto qua, grazie.
0: No, grazie a te Leonardo, ti faccio rispondere da Stefano. Come vai a collocare la Roma?
1: Inter, Napoli, tutto il gruppone.
0: Tutto il gruppone. Cioè, questa volta la mettiamo nel gruppone.
1: Beh, la mettiamo nel gruppone.
0: Cioè, no, per rispondere a Allegri, che nel gruppone ci ha messo pure il Napoli.
1: Rispettare la classifica della Roma, Como, Mina, Juve, Atalanta, Fiorentina. Queste sono le squadre. Il gruppone è questo.
0: Gruppone di squadre. Ancora un altro audio, 331-8200-213.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
5: Io sull'episodio di Genova invece credo che si sia creato un bel precedente, non positivo, perché in area di rigore quello è sempre fallo, magari in un'altra zona del campo ci si può discutere, ma in area di rigore quello è fallo ed è stato mascherato un errore di interpretazione che può capitare, ma quello è un errore.
0: Noi ci siamo espressi su grande. Questo. Sì, pure grande, dice Stefano, quindi siamo d'accordo con il nostro amico che quello è un errore. Ancora un altro audio e poi siamo quasi in chiusura, quasi ai titoli di coda di questa puntata. Vai.
6: Salve ragazzi, ho visto una partita fotocopia, quella della Juventus del passato campionato. E sono sicuramente convinto che Colomani non è un goleador da 25 gol, e però anche ieri le palle gol sono state almeno 5 e non è che le abbia sbagliate tutte lui. Probabilmente la Juve soffre anche perché non ha centrocampisti, non ha altri giocatori offensivi in grado di segnare e di andare in doppia cifra, anche perché ci sono moltissimi esempi in passato di grandi squadre che hanno vinto campionati pur non avendo grandissimi bomber. Vi ringrazio, salve.
1: Vero, sono d'accordo, cioè, certamente aiuta avere un bomber da 20 con la stagione, però può arrivarci con sommando le reti di chi poi assiste l'attaccante di riferimento e i centrocampisti che possono portare in dote quei 7-8 gol, ma io non li vedo però.
0: Però io voglio essere chiaro su una cosa, un attaccante, questo vale per Colomani e Gonzalo Ramos.
1: Devono far gol, certo.
0: Uno che viene pagato 50 milioni
1: far gol.
0: E un altro che viene pagato addirittura 75 milioni e fanno gli attaccanti far gol, sì. Devono far gol. Non ci giriamo intorno al suo dito, poi che siano bravi a fare il lavoro, perché adesso qui mi viene, ieri uno mi ha scritto, dice ma Marco, ma Gonzalo Ramos ha fatto un gran lavoro di raccordo, no, ma a me del raccordo non me ne frega niente, cioè il centravanti deve fare gol, poi è chiaro che i compagni, quindi la squadra, quindi il gioco, Stefano, deve essere fatto in modo tale da mettere nella condizione l'attaccante di fare gol, ma l'attaccante la palla la deve buttare dentro, se no non fai un altro ruolo. Cioè giustifico più l'errore, faccio per dire, di Conceição, che è un giocatore che salta l'uomo, può fumoso parire davanti alla porta, magari sbaglia, ma no dell'attaccante.
1: Ma sai, è sempre il solito discorso, l'allenatore mette le idee, il lavoro tutto insieme, e poi però la qualità fa il resto, fa la differenza.
0: Capito?
1: Perché c'è gli uomini che fanno 15-20 gol all'anno, fai tutto l'assieme, le idee, però rimani sempre lì.
0: Cioè l'anno
1: il problema
0: scorso
1: della Juve deve andare oltre, deve alzare l'asticella, allora lo puoi fare col lavoro, Spalletti è bravissimo le cose, però se ti mangi 6 gol davanti alla porta ci sarà un problema o no?
0: Certo, l'anno scorso il signor Gasperini,
1: capisco che Spalletti non
0: c'entra,
1: è
0: la Champions,
1: è
0: anche perché a metà in corsa gli arriva Malen, quelli che ci aveva non segnavano.
1: Bravo.
0: Non segnavano.
1: La domanda è molto, capito? Banale, ma magari scontata, magari non vera, non magari non realizzata. Ma se non fosse arrivato male, la Roma ce l'avrebbe fatta ad andare in Champions League?
0: Può essere, senza pure, quei 14
1: gol.
0: 14 gol sono tanti, Stefano, sono tanti.
1: Da gennaio fino
0: da gennaio
1: a
0: fino a, cioè, capisci? Cioè, lui è il capocannoniere di quel periodo lì. Ecco perché dico che poi alla fine noi possiamo fare tanti discorsi,
1: sì.
0: Però serve uno che la butta dentro.
1: I gol,
0: a meno che non c'hai un sacco di centrocampisti che si inseriscono e fanno una montagna di gol, ma insomma... È un po' più complicata la cosa,
1: Non ne vedo tanti,
0: esatto,
1: come
0: esatto.
1: Calhanoglu che ti fanno 7-8-9 gol.
0: Esatto, ci dobbiamo fermare, caro Stefano. Domani ritorneremo
1: domani
0: per commentare poi l'intera giornata con le ultime
1: ciao
0: due
1: Marco,
0: partite.
1: Ciao, a tutti.
0: Ciao Stefano, grazie in cabina di regia a Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Vi lasciamo a tutta Cino. Ritorniamo domani a partire dalle ore 13. Ciao.

0: sarà contraddistinta dall'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Il presidente britannico Andy Burnham ha formalizzato nella prima visita ufficiale in Ucraina l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre in Russia il direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali annuncia che la prevista visita a Mosca degli inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner è stata rinviata perché non esiste un'agenda sufficientemente sostanziosa per l'incontro.
1: Questione migranti, non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, lo dice il portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia reciproca fiducia.
0: In Italia ora è iniziata con una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri centri abitati dell'Appennino centrale, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi 239 furono estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice. Oggi messa e commemorazione di fronte al monumento ai caduti. In questi minuti invece la celebrazione si è trasferita ad Amatrice.
1: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto intanto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
0: La Procura dei Minori di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dei tre giovanissimi accusati del delitto avvenuto la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dove Giacomo Bongiorni venne ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Per uno dei tre minorenni, un ex pugile di 17 anni, difeso dal legale Nicola Forcina, attualmente l'accusa di omicidio volontario.
1: Il calcio, la Juventus perde subito per infortunio Kenan Yıldız dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco si è fatto male al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone e oggi è stato visitato al J-Medical per eseguire i dovuti accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni sono pesanti visto che c'è il concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop, più il tempo per il recupero della migliore forma. Oggi intanto si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio e alle 20:45 Roma e Fiorentina.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Gol, trepida occasione!
2: La radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Ci ritroviamo di nuovo qua sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, con me in regia Costantino Fazzari, al quale stavo già dando problemi perché stavo, come avete visto, smontando praticamente il microfono che è qua davanti a me. Costantino è il nostro nuovo acquisto. Non so se ve lo hanno già presentato quegli sciagurati dei miei colleghi, nel caso lo faccio io. E allora, già mi ha dato una brutta notizia, quindi già non mi entra nelle grazie. Dicevo, Costantino va a sostituire il buon Giorgio Sorani, che avevamo ampiamente salutato. Non era abituato ai miei disastri radiofonici, quindi insomma, Costa, abituati, probabilmente cadranno microfoni, ti farò cambiare 700 volte inquadratura, insomma, avrai un bel da fare. Vediamo se riuscirai anche nel miracolo in cui non è mai uscito Giorgio, ovvero in quello di farmi sembrare, non so, tipo Bella Did, qualcosa del genere, nelle dirette TV. Attrezzati per i miracoli, io te lo dico per tempo. Al netto di tutto ciò, come sapete, anche questo, ormai è iniziata la stagione calcistica 2026-2027, ha preso il via anche il campionato di Serie C. Le prime partite si sono già giocate, questa sera ci sarà la conclusione del turno, un turno che ha già regalato qualche sorpresa. Io vado a leggervi un po' quelli che sono i risultati emersi, partendo chiaramente dal girone A, dove l'Union Brescia non ha deluso le aspettative, ripartiva dopo un playoff perso, ma ha battuto 3-1 il Carpi, stesso risultato col quale l'Alcione Milano ha battuto il Renate. Sabato 22 agosto, invece, sempre per questo raggruppamento, si è visto il Cittadella battere 2-0 la Pergolettese, la Juve vincere contro il Novara 1-0 il risultato finale, mentre l'Ospitaletto si è imposto 2-0 sul Lumezzane. Gian Erminio Albino Leffe 1-2 per la formazione seriana. Ha concluso invece la serata di sabato il pari 0-0 tra Lecco e Arzignano Valchiampo. Domenica spazio invece al pari tra Provercelli e Desenzano, insomma una neopromossa che parte bene, vince il Trento che batte il Treviso, un'altra neopromossa che parte un po' peggio. Questa sera, insomma, dopo tante discussioni, ma tutto è bene quel che finisce bene, la Folgore Caratese ospiterà nel proprio stadio allo Sport Italia Village l'Ospitaletto. Andando invece al girone B, subito una sorpresa, il Vado batte 2-0 l'Atalanta nella gara di apertura che si è giocata venerdì, mentre il Guidonia Montecelio nella giornata di sabato ha battuto 3-0 il Gubbio. Tra l'altro, proprio qua a Guidonia si è registrata la prima doppietta di tutti i campionati professionistici, messa a segno da Pasquale Giannotti. Vince anche il Pescara e lo fa battendo la Vispesaro 2-0, stesso risultato con cui il Campobasso batte la Pianese. Di 0-0 invece il finale tra Latina e Pineto, 1-1 quello tra Grosseto e Spezia, mentre è buono l'esordio del Perugia che batte 1-0 l'Ostia Mare, 2-2. E invece tra San Benedettese e Forlì chiuderanno stasera il raggruppamento del Centro Italia, Livorno Torres e un attesissimo Reggiana Ravenna, dove però non ci sarà Ronaldinho, almeno queste sono le indicazioni. Andando al girone C, non era semplice, ma invece parte bene il Bari, 3-0 alla Cavese. È di 3-3 il finale tra Giuliano e Scafatese, mentre il Potenza dà un sonoro schiaffo al Casarano, 4-1 il finale. Vince anche l'Audace Cerignola e lo fa contro un Cosenza che insomma non sembra essere partito bene dopo un'estate più che turbolenta, 3-1 il finale, mentre di 3-3 è il risultato tra Casertana e Barletta, dove anche qui ci sono state due doppiette. Insomma, una Serie C che a livello di gol si è fatta sentire. Perde anche il Catania 1-2 al Massimino contro l'Inter Under 23, mentre il Picerno batte 3-2 il Savoia. A chiudere il girone C questa sera, Crotone Foggia, Salernitana Sorrento, Team Altamura Monopoli. E allora, proprio di queste attesissime gare serali vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matteo, cosa ci dobbiamo aspettare stasera, soprattutto nel girone C, perché ci sarà un Foggia che sembra decisamente ha sprombattuto nel mercato, un Foggia che sarà all'esordio in campionato, ma anche la Salernitana. Una Salernitana che insomma nel mercato boh, è presto per i giudizi, c'è ancora una settimana per chiudere le operazioni, ma per il momento non so.
2: L'abbiamo definita un po' tutti, almeno da quello che ho sentito, la favorita del campionato, quindi chiaramente non vincerà il campionato la Salernitana. Sul Foggia andrei un po' più cauto, perché al di là, vabbè, dello scivolone in Coppa Italia, ma diciamo che il primo turno di Coppa Italia vale, è un po' più che un amichevole, però è una squadra completamente ricostruita, è partita anche in ritardo perché comunque ha dovuto aspettare il ripescaggio in Serie C. Quindi è vero, la partita col Crotone potrebbe essere, diciamo, non dico facile, però insomma il Crotone è come il Cosenza, è in una situazione di forte difficoltà, quindi probabilmente tra gli avversari da incontrare per il Foggia il Crotone forse è una di quelle un po' più agevoli, però insomma ci andrei cauto anche in caso di risultato non propriamente positivo per il Foggia nei giudizi finali, perché comunque tra l'altro ha un allenatore come Auteri che non è un allenatore immediato, nel senso che i suoi concetti di gioco richiedono tempo e quando parti già in ritardo, aspettarsi che il 24 agosto il Foggia sia già un Foggia completo e splendido da vedere, insomma, mi sembra abbastanza prematuro.
1: Sì, quello assolutamente, però credo ci sia grande entusiasmo, insomma, non penso che i Casillo vogliano ripetere la stagione che è stata l'anno scorso, una stagione che magari non vuole ripetere nemmeno la Reggiana, e al netto di quello che è successo in Coppa Italia, perché io sono in trepida attesa del risultato del giudice sportivo, per la prima volta si può rischiare un doppio 3-0 a tavolino nel match che c'è stato,
2: Quindi
1: no, mi
2: 3 a
1: viene
2: 3
1: da
2: a
1: ridere.
2: tavolino.
1: Cioè, sì, una roba assurda. Allora, per chi non avesse seguito la vicenda, si è giocata in Coppa Italia Livorno-Reggiana, con la Reggiana che ha presentato ricorso perché il Livorno aveva schierato in campo un giocatore che non aveva ancora completato il tesseramento, o meglio, la documentazione era stata inviata, ma non c'era stata risposta, quindi non c'era ancora l'ok effettivo per poterlo schierare. Gli Amaranto avevano ammesso la propria responsabilità senza problemi, quindi si profilava un 3-0 a tavolino per i toscani, ma attenzione, in casa reggiana è sceso in campo, se non erro Bonetti, mi sembra sia lui il calciatore in questione, che aveva dal 2024, quando giocava nel Lentigione in Serie D, una squalifica pendente nelle partite di Coppa Italia. Ora il Livorno era fuori tempo massimo per il ricorso, ma in questo caso basta una segnalazione che sembra essere arrivata alla Procura federale, insomma, per aprire un'indagine, quindi anche la reggiana rischia il 3-0 a tavolino, una cosa mai accaduta ma in nessun paese, ovviamente. Accade in Italia, quindi si crea un precedente, ma sostanzialmente si dovrebbe avere un Novara già proiettato al terzo turno di Coppa Italia, perché proprio il Novara avrebbe dovuto sfidare la vincente di quel Livorno-Reggiana. Ma vabbè, al netto di questo, la Reggiana che comunque sul campo aveva perso e a questo punto perderà anche probabilmente a tavolino, sfiderà un Ravenna in grande spolvero dove è arrivato Ronaldinho. Non ci sarà, credo, l'esordio stasera, ma un Ronaldinho alla ricerca del gol numero 300 in carriera, magari quello che sarà il suo ultimo. Però ecco, si parte forte con queste due formazioni. La Reggiana arriva da una retrocessione, il Ravenna da una stagione che non ha visto quell'agognata promozione in Serie B un po' decantata dai giallorossi. Che gara sarà?
2: Allora, voglio tornare un attimo sul discorso doppio 3-0 a tavolino, perché questo turno di Coppa ci ha regalato anche Grosseto Guidonia, che probabilmente verrà decisa poi con una sconfitta a tavolino. E questo la dice lunga intanto su come viene affrontata la Coppa Italia, perché cioè, i segretari neanche guardano se effettivamente ci sono giocatori squalificati, i segretari di chiunque, cioè una qualsiasi persona in società. Ora, io per tanti anni ho lavorato nel calcio dilettantistico, come ha detto Stampa. E noi avevamo
1: E lo
2: sia il
1: sappiamo anche perché
2: segretario.
1: lavoravi in una delle mie cocche.
2: No, ma prima ho lavorato anche in un'altra società, sempre del calcio laziale, che ha fatto Serie D ed Eccellenza. E avevamo anche lì un segretario che, quando c'erano i turni, soprattutto i primi turni di Coppa, che erano sempre la prima partita della stagione, ricontrollava tutte le squalifiche pendenti degli eventuali dei giocatori. Ora, che in Serie C una squadra come la Reggiana, il Livorno, non abbiano una figura preposta a fare una cosa del genere, a me francamente lascia veramente sconcertato. Poi ci chiediamo perché non arriviamo ai mondiali. Cioè, è da queste piccole cose che capiamo perché poi non arriviamo neanche ai mondiali. Perché, vabbè, comunque, chiusa la parentesi
1: Ora, no,
2: polemica
1: Matteo, scusa,
2: su...
1: no, mi stava venendo da ridere perché effettivamente è una situazione se, grottesca, come la vogliamo chiamare, no? E giustamente tu hai sottolineato tutte queste cose che, boh, sì, lasciano un po' perplessi, ecco, diciamo così.
2: No, perché, ripeto, io lavoravo in una squadra prima di quella che hai citato tu, in cui c'era una sola persona che si occupava, non è che ce n'erano 50, però le controllava queste cose. Ora, che la Reggiana non abbia una struttura in grado di verificare una cosa del genere, vabbè, comunque, torniamo al calcio giocato che è
1: Tra
2: meglio.
1: l'altro, scusami, no, no, prima di tornare al calcio giocato, c'è da evidenziare che il calciatore in questione, ripeto, mi sembra Bonetti, lo scorso anno è sceso in campo per Empoli-Reggiana. Quindi,
2: Sì, ma anche Grosseto Guidonia, il giocatore era sceso in
1: anche
2: campo l'anno prima.
1: lì. Cioè, ora, vabbè, è vero che lì era poi passato l'Empoli, quindi insomma, di fatto si sarebbe un attimino minimizzato il tutto, però perché l'anno scorso nessuno se n'è accorto?
2: No, ripeto, è lo stesso discorso del giocatore del Guidonia, perché anche il giocatore del Guidonia era
1: Cioè,
2: stato squalificato dopo la finale di Coppa Italia di Serie D, ma ha giocato l'anno scorso Benevento Guidonia in Coppa Italia. Poi vinse il
1: Guidonia, sì.
2: Benevento, quindi chiaramente passò in secondo piano, come in questo caso. Però siamo di fronte a situazioni che, vabbè, no, ripeto, torniamo al calcio giocato che è meglio. Allora, su Ronaldinho ho sentito un'intervista, la conferenza stampa di Mandolini, che ha detto che non lo sa se c'è. Quindi praticamente Ronaldinho avrà probabilmente anche le chiavi di casa di Mandolini, deciderà lui se e quando presentarsi al campo. Mi ricordo una puntata di Holly e Benji, adesso faccio una cosa proprio da boomerone, in cui Ed Warner a bordo campo scelse di entrare in campo autonomamente e disse all'allenatore, insomma, che lui sarebbe entrato in campo. Ecco, Ronaldinho, mi immagino una cosa del genere. Cioè, lui a bordo campo che dice a Mandolini: guarda, mi va di giocare, mettimi 10 minuti. Anche questa è una cosa abbastanza sconcertante. Cioè, il fatto che l'allenatore del
1: Poi,
2: Ravenna non sappia dove sono i suoi giocatori, però vabbè.
1: cioè, capite perché io adoro i collegamenti? Scusatemi, però io i collegamenti con Matteo Ferri li adoro. Perché siamo due persone estremamente brutte, non fuori, fuori siamo bellissimi. Però quel fuori così bello, evidentemente, ci sottrae il. Matteo, sei veramente una persona orribile come me,
2: Lo
1: che
2: so,
1: rido, no?
2: poi
1: No, perché
2: la
1: davvero hai
2: vecchiaia fa
1: fatto.
2: peggio.
1: È vero, quello lo sto notando anch'io. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con mio fratello di questa cosa, perché anche lui sta diventando una persona orribilissima, una persona brutta, insofferente, intollerante. Forse è vero, l'avanzare degli anni, anche se non li dimostriamo quelli che abbiamo, però li abbiamo, forse è quello, però. Io ora, quando vedrò Ronaldinho giocare la prima volta, avrò in mente Holly e Benji, quindi non sarà più quella poesia di vedere Ronaldinho in Serie C, ma una puntata di Holly e Benji.
2: Anche fisicamente non credo che Ronaldinho regga i campi di Oli e quei campi infiniti di Oli e Benji, perché insomma non li reggeva neanche 20 anni fa.
1: Chissà se regge anche quelli di Serie C, perché io ce lo voglio vedere a
2: Eh,
1: giocare in un campo. Ora, non mi vengono a mente stadi particolarmente disastrati nel girone B, perché poi alla fine anche a Piancastagnaio comunque il campo è ottimamente tenuto, quindi però ecco, mi incuriosisce in un campo, sai, magari di quelli un po' pesanti, fangosi, dove a malapena si vede la linea di metà campo. Mi incuriosisce tantissimo questa cosa. Sarà bellissimo vedere Ronaldinho lì. Però, Matteo, allora c'è un piccolo problema qui, tutto in diretta, la bellezza del live, colpa tua che mi fai ridere. Allora, siccome stanno per scoccare le ore 10, e tendenzialmente ti dovrei salutare, ma ancora non abbiamo parlato di alcune cosucce. Ti posso rubare una decina di minuti dopo la pubblicità?
2: certo, così parliamo delle favorite, bruciamo qualche favorita per
1: Sì,
2: la vittoria del
1: esatto.
2: campionato.
1: Cioè, non dimentichiamoci che c'è anche il Bari, di cui parlare. Quindi, insomma,
2: Certo,
1: tornando un attimo a
2: assolutamente. C'è il
1: Reggiana Ravenna,
2: Brescia.
1: C'è poi il Bari, il Brescia, già, guarda qua quante ne possiamo bruciare nei successivi 10 minuti. E allora, scoccate le ore 10, una piccolissima pausa pubblicitaria e a breve torniamo sia io che l'altra brutta persona che vedete in video. A tra poco!

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ritroviamo anche Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com, che prima ci ha un po' illustrato un Ronaldinho versione Olly e Benji, ma al netto di ciò, che gara si vedrà stasera al Mapei Stadium, con probabilmente Ronaldinho che si arriverà così e dirà: ah guarda, no aspetta, entro.
1: Mi auguro che sia un po' più seria la Serie C, insomma, visti i precedenti di Coppa Italia, un po' di dubbi ci vengono. No, ci aspetta sicuramente una bella partita, anche perché la Reggiana non viene da un bellissimo precampionato. Poi, al di là della Coppa Italia, come è andata la Coppa Italia, Tesser si è adirato parecchio anche nel corso delle amichevoli, nei post partita delle amichevoli, perché ha visto una squadra un po' con ancora tante scorie della retrocessione, perché comunque una retrocessione in Serie B le scorie te le porta dietro, e la squadra non è stata completamente rivoluzionata, quindi ci sta che ancora qualche giocatore sia rimasto con qualche negatività dello scorso anno. Il Ravenna, al contrario, arriva con un entusiasmo spaventoso, perché al di là di tutte le battute possibili e immaginabili su Ronaldinho e sulla sua presenza in campo, la presentazione dell'altra sera è stata qualcosa che credo a Ravenna non si sia proprio mai vista nel calcio. Quindi arriva con un entusiasmo pazzesco, con una stagione scorsa in cui da neopromossa per larghi tratti della stagione è stata l'unica avversaria, anzi è stata anche prima, poi è stata l'unica avversaria credibile di Ascoli e Arezzo, che tra l'altro sono andate tutte e due in Serie B, che dimostra la competitività
0: E
1: del girone
0: ieri hanno anche fatto
1: B.
0: bene, perché hanno fatto bene
1: E
0: entrambe,
1: ieri hanno
0: Ascoli
1: anche fatto
0: e Arezzo.
1: bene. Esatto, quindi insomma, stiamo parlando di due squadre che arrivano con momenti diametralmente opposti, però sono due squadre che partono con i favori del pronostico insieme ad altre, insieme al Pescara, insieme allo Spezia, per vincere questo campionato.
0: E allora Matteo, ci spostiamo invece al girone C dopo aver chiuso questa parentesi sul girone B. Il Bari era una delle formazioni sulle quali chiaramente c'era la lente di ingrandimento. Ti faccio e vi faccio ascoltare le parole dell'allenatore Massimo Rasselli dopo il 3-0 sulla Cavese, poi le commentiamo insieme.
2: Io penso che noi abbiamo sofferto solo quando abbiamo fatto gol, che ci siamo abbassati troppo e non abbiamo fatto più quello per cui avevamo preparato la gara. E quindi abbiamo permesso alla Cavese di fare il gioco che voleva, di farci girare da una parte all'altra, e quando poi mettevano i cross dagli esterni, entrando con tantissimi uomini, ci mettevano in difficoltà. Credo che abbiamo gestito bene alcune situazioni con la palla, abbiamo fatto degli errori tecnici che hanno permesso loro di ripartire. E poi è chiaro che il gol ha cambiato la gara, ha cambiato l'inerzia. Nel secondo tempo ci siamo sistemati meglio, abbiamo rischiato il minimo rispetto sicuramente al primo tempo. E poi con i cambi credo che abbiano fatto la differenza, perché i ragazzi sono entrati benissimo. Faccio loro i complimenti, perché è fondamentale nel calcio moderno, con i cinque cambi, avere a disposizione la possibilità agli ultimi 30 minuti di cambiare uomini, ti permette comunque di avere gente fresca, e chi è entrato oggi è stato determinante, perché poi ci hanno permesso di chiudere la partita. Sì, ed è un ragazzo che è venuto 20 giorni fa senza aver fatto ritiro, senza aver fatto niente, e quindi si sta allenando giocando, si sta allenando cercando di giorno dopo giorno di migliorare la condizione. Quindi mi immagino già cosa potrebbe fare quando sarà al top della condizione, così come tantissimi altri che in questo momento stanno dando l'anima sotto l'aspetto mentale, perché fisicamente si vede che abbiamo tanti uomini che non sono ancora al top, e per questo ci sono nella fase di una partita dei momenti in cui soffriamo. Però mi piace il carattere di questa squadra, che sta soffrendo, sa soffrire, e quando staremo meglio sicuramente potremo dare meno possibilità agli avversari di farci male. A quello che dico loro dal primo giorno, che fin quando stanno con me io li alleno, e se meritano giocano, e credo, per quello che stanno dando da questo mese a questa parte, sono ragazzi che sono secondo me centrati nel progetto. E non ho naturalmente notizie diverse, e quindi fin quando ce l'ho a disposizione io li alleno e li faccio giocare. È un'opportunità di crescita, perché noi dal primo giorno che ci diciamo certe cose. Tutti noi, da quando abbiamo rimesso, noi nuovi che abbiamo messo piede a Bari, e naturalmente quelli della passata stagione che sono rientrati, abbiamo un unico obiettivo, quello di, attraverso le vittorie, di riempire questo stadio. E dipende solo da noi, l'ho detto in tantissime circostanze. È chiaro che non è bello vedere uno stadio vuoto, perché è uno stadio straordinario, uno dei più belli al mondo. E noi abbiamo un obiettivo, quello di domenica dopo domenica, partita dopo partita, di vedere sempre più quanta più gente, di invogliare quanta più gente a credere in questo progetto, perché credo che sia cambiata l'aria, c'è un progetto serio. Non sarà facile, ripeto, ci saranno tante difficoltà, tutto quello che andremo a guadagnarci ce lo dobbiamo guadagnare con grandissima sofferenza, però credo che la mentalità sia quella giusta. Sì, diciamo è una cosa che ho deciso da inizio ritiro per aiutare il dialogo, per aiutare la condivisione, soprattutto inizio stagione dove ci sono tanti ragazzi nuovi. Ho chiesto ai ragazzi la disponibilità di lasciare i smartphone all'ingresso dello spogliatoio, cioè, ci sono delle vaschette, i ragazzi lasciano lì i cellulari e a fine allenamento li vanno a riprendere, così come la partita. No, ti ripeto, io naturalmente so che ci sono ancora tanti ragazzi che devono recuperare la condizione, Mogos è arrivato all'ultimo momento, c'è Vicari, c'è Manzari, sono tanti ragazzi che potranno ancora di più darmi un ventaglio di frecce. È chiaro che in questa prima fase, sia col Casarano ma anche nelle amichevoli che oggi, sto cercando di mettere in campo quelli che reputo i migliori, con le migliori caratteristiche, con la migliore condizione. E oggi ho sacrificato, tra virgolette, Colangiuli, proprio perché con l'arrivo anche di Mendicino e con Darbo, che comunque è in rampa di lancio, mi sono conservato qualche cambio in più e credo che questo poi ci abbia permesso di chiudere la partita.
0: Sono state queste le parole del tecnico Massimo Rastelli, un'analisi abbastanza lucida, no Matteo?
1: Quel passaggio sui cellulari è agghiacciante se uno ci pensa, però vabbè, a parte
0: io ero stata zitta,
1: il fatto che l'allenatore debba specificare che bisogna lasciare i cellulari prima dell'allenamento, cioè mi domando se allenano col cellulare mentre giocano col cellulare, non lo so. Vabbè, comunque,
0: vabbè,
1: detto
0: dai,
1: questo,
0: selfie,
1: sì, mentre
0: ce lo vedo
1: Mogos
0: col selfie.
1: No, il Bari è partito bene, anche se credo che la Cavese farà un po' di fatica quest'anno, poi è una squadra molto giovane, anche rivoluzionata anche sul piano tecnico, perché l'allenatore è nuovo e quindi insomma non era proprio uno di quei test probanti. Vorrei capire esattamente, perché devo ammettere non ho compreso benissimo la protesta dei tifosi del Bari, nel senso se è una protesta come quella dei tifosi della Lazio, quindi finché non cambia la proprietà, o se è una protesta legata esclusivamente ai risultati, perché se è una protesta legata solo ai risultati, vincendo magari riesce a riavvicinare la piazza. Se è una protesta come quella dei tifosi della Lazio, quindi non si entra fino a che non va via De Laurentiis, io temo che quest'anno il Bari avrà difficoltà, perché comunque giocare in uno stadio da 60.000 spettatori con poche centinaia di presenze sugli spalti non è bello. Tra l'altro in un girone in cui tante squadre fanno proprio leva sul pubblico di casa, tante corazzate tra l'altro, quindi penso alla Salernitana e al Catania, tu non hai quest'arma a disposizione. Sì, la rosa del Bari non è una rosa da Serie C, nell'undici titolare soprattutto, se rimane questa, è una squadra da Serie B. Certo, viene da ridere perché con questa squadra è retrocessa dalla Serie B, però insomma, a parte questo, sì, è comunque una rosa di grande qualità, poi le stagioni si possono impiccare per tanti motivi, però senza l'apporto del pubblico penso che il Bari dovrà fare una vera e propria impresa per riuscire a risalire immediatamente in Serie B.
0: Una mezza impresa intanto l'ha fatta il Brescia, perché non era facile ripartire bene dopo quella Serie B sfumata in una finale playoff, dove però l'Ascoli, c'è da dirlo, ha ampiamente meritato. L'Ascoli, lo ribadiamo, ieri tra l'altro è partito molto bene in Serie B e lo ha fatto anche su un campo, insomma, di abbastanza spessore, non perché Avellino, dove ha vinto l'Arezzo, fosse un campo facile, però l'Ascoli da neopromossa ha vinto sul campo dell'Hellas Verona una neoretrocessa. Quindi, insomma, io credo che anche questo pronti via così un po' certifichi quello che di buono ha fatto la formazione di Tomei. Corini era subentrato nel corso della stagione a Mister Diana. Andremo poi ad ascoltare anche Diana, piccolo spoiler. Però, insomma, non era semplice, ma l'Union Brescia per ora la sua l'ha detta. Poi, insomma, diciamocela Matteo, se non vince quest'anno il campionato l'Union Brescia, qualche domanda forse devono farsela.
1: Sì, diciamo che quest'anno il girone è abbastanza, vabbè, non voglio dire agevole perché poi nel calcio bisogna sempre vincerli i campionati, però sostanzialmente poi alla fine vince sempre la squadra, quasi sempre la squadra più forte, perché poi ci raccontiamo delle grandi favole, ma le grandi favole sono favole perché succedono una volta ogni 50 anni, cioè non mi sembra che le ultime Champions l'abbia vinta l'Udinese, quindi insomma penso che il Brescia alla lunga riuscirà a dimostrare di essere la squadra più forte. Ha alcune squadre che possono dargli fastidio, e in primis ci metterei il Trento, anche perché ieri ha vinto veramente una partitaccia, e tra l'altro dovrà far fronte a un infortunio pesante come quello di Gavone, ma sta trovando anche delle risorse interne per sopperire alle difficoltà. Detto questo, insomma, Brescia col Carpi, l'ha detto anche Cassani, l'allenatore del Carpi, Brescia è una squadra talmente forte che anche quando sembra in difficoltà, alla fine riescono sempre a rigirarsela come vogliono loro, e quindi alla fine ti mettono poi a loro volta in difficoltà quando sembra che sia in realtà il Brescia la squadra un po' in crisi in quel momento della partita. Vedremo se regge tutto il campionato, la profondità della rosa c'è, la qualità della rosa è nettamente la più forte del girone. L'allenatore è un allenatore che è vero che fino all'anno scorso la C non l'aveva mai fatta, però non stiamo parlando di uno sprovveduto. La proprietà è una proprietà fortissima. Credo che il Brescia, insomma, abbia tutte le carte in regola per vincere questo campionato.
0: Ahia Matteo, io la penso come te. No, no, non lo
1: Quindi
0: so,
1: a
0: farò
1: Trento
0: togliere il
1: partono già i
0: podcast.
1: caroselli.
0: Sì, possono serenamente partire. Io però per sicurezza farò eliminare ogni podcast, ogni traccia di questa puntata. Così rimaniamo anche amici del Brescia. Sei d'accordo?
1: Assolutamente, ma penso che ne dovremmo eliminare tante di puntate in cui parleremo del Brescia, però vediamo se magari
0: Vabbè, intanto iniziamo da questa,
1: iniziamo
0: poi
1: da aprile, certo.
0: alle prossime ci pensiamo, step by step, no? Come dicono quegli istruiti, step by step, con calma, no? Intanto questa. E allora, Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente ci ritroveremo a brevissimo su queste frequenze.
1: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: Ringraziamo di nuovo Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com. Abbiamo parlato di Brescia, quindi io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore dei Lombardi, il citato Eugenio Corini. Subito dopo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, poi ritorneremo qua sulle frequenze di TMV Radio per l'ultima parte di A Tutta C.
3: Al di là che quando si vince, a me piace sempre, per me si è sempre giocato bene. Sai cosa mi è piaciuto in particolare? Che dopo l'1-1, come se niente fosse, la squadra è ripartita, non ha avuto sbandamenti, è tornata in vantaggio e ha sempre avuto la partita in controllo. Concordi?
4: Sì, è una prestazione importante, la volevamo, la cercavamo. Certo, è fondamentale vincere per l'obiettivo che abbiamo, ma anche consolidare il nostro valore attraverso prestazioni adeguate. Siamo partiti molto bene, sbloccandola subito. È stato un peccato subire il gol, ma è stato fondamentale la reazione che ha avuto la squadra, quello che chiedo, l'equilibrio, mettere giù la palla, giocare, fare le nostre cose. L'abbiamo fatto molto molto bene. E penso che nel complesso proprio la squadra abbia provato veramente fino alla fine a giocare, a fare le cose su cui lavoriamo ogni giorno dall'anno scorso, ed è stata una bella vittoria, meritata. Peccato perché potevamo anche con qualche situazione al secondo tempo chiuderla definitivamente, e invece poi se non fai il gol non ti porti almeno con 3 gol di vantaggio e subisci magari il 3-2, può succedere sempre di tutto. Dunque su questo, quando abbiamo le possibilità, dobbiamo andare a definire meglio il vantaggio e a chiudere definitivamente le partite.
5: Siamo solo alla prima, però quello che mi ha colpito è la maturità
6: che la squadra ha dimostrato, perché è un po' quello che diceva anche Vincenzo, no? Passi in vantaggio, ti raggiungono, riparti come se nulla fosse, i cambi hanno dimostrato che hai a disposizione una rosa competitiva e probabilmente non è ancora finita la storia. Se ci metto anche il fatto che comunque qualche assenza di una certa importanza, di un certo peso ce l'avevi, insomma, i segnali sono tutti incoraggianti, compreso quello che la squadra dà l'impressione, fino a questo momento, anche le altre partite che ha giocato, di non subire la pressione di dover vincere a tutti i costi.
4: Io penso che un'idea che portiamo avanti dall'anno scorso, e quest'anno abbiamo cercato col lavoro che è stato fatto nei 7 mesi l'anno scorso, che ci ha portato a un passo dalla Serie B di cercare di alzare la qualità in certi ruoli. Penso a Rizzo Pina in zona tre quarti, di avere un esterno come Casasola, che lo ringrazio perché sapete che ha avuto un problema in ritiro, dunque deve ancora trovare la condizione migliore, ma ha fatto una partita importante. Abbiamo capito quanto può essere pericoloso quando andiamo a attaccare in avanti nella chiusura del secondo palo, ed è stata importante anche la maturità e da squadra che deve sapere cosa deve fare e reagire ai momenti. L'equilibrio è una cosa che cerco e lavoro tutti i giorni, che faccio riconoscere a loro, perché io penso che se avremo questo equilibrio possiamo gestire qualche momento di difficoltà, qualche volta che l'avversario sarà bravo a fare le proprie cose, ma nei 95 minuti, se continuiamo a giocare a calcio, teniamo il nostro equilibrio, ricerchiamo il gioco, seguiamo il nostro piano gara, diventiamo una squadra importante. E i cambi è una cosa che mi piace che hai sottolineato, l'ho detto anche poc'anzi, sono stati veramente importanti, sono entrati con brio, con piglio, con qualità, con voglia di giocare, e questo è un aspetto fondamentale perché io li considero veramente tutti titolari. Poi c'è sicuramente qualche titolarissimo, ma nell'arco del campionato ci sarà bisogno di tutti, ognuno di loro può ritagliarsi uno spazio importante, essere protagonista. E vorrei sottolineare anche soprattutto la prestazione di Armati oggi, perché è vero che ha fatto l'errore del gol dell'1 pari, ma la prestazione che ha fatto dopo sottolinea quanto è importante stare dentro difficoltà, reagire agli errori, perché ha lavorato, ha giocato, non ha avuto paura di prendere la palla, e dunque gli va fatto un plauso perché non era facile. Invece il ragazzo ha dimostrato già l'anno scorso il suo valore e mi è piaciuto tanto come ha reagito all'errore dopo il gol del loro pareggio.
7: Ciao mister, buonasera. Ciao. Anche da parte mia. È una partita che tra i tanti temi che regala si ricollega anche all'impatto forte dei nuovi, no? Tu abbiamo citato Casasola, che non sta benissimo, però ha già dimostrato di poter essere una pedina importante. Rizzo Pinna, poi dà l'impressione che con i suoi strappi davvero vi dia una soluzione che voi l'anno scorso non avevate. Zacchi, è vero, un paio di incertezze con i piedi nel secondo tempo, ma l'azione del raddoppio parte da un suo lancio lungo che penso sia una soluzione che voi cerchiate. Ecco, l'impressione, siamo davvero all'inizio e sappiamo bene quante cose possano succedere in una stagione, però davvero che questo mercato abbia cambiato tanto il volto di questa squadra, se non altro perché vi offre tante soluzioni in più, e probabilmente la partita di questa sera dà una traccia in questo senso.
4: Sì, volevamo integrare, come dicevo prima, con giocatori che potessero alzare il nostro livello rispetto a un lavoro che è stato fatto l'anno scorso, e poi sono sempre le caratteristiche dei giocatori che definiscono meglio alcune posizioni e la ricerca che vuoi fare attraverso le loro qualità. E penso, vorrei sottolineare il fatto che Zacchi, è vero che può aver avuto un paio di incertezze, ma ha giocato come un regista perché ha toccato tantissimi palloni, è stato cercato, ha lavorato sotto pressione. La scelta che ho fatto rispetto a Liverani umanamente mi è costata, perché Liverani ha fatto un grande ritiro, era pronto a giocare, l'ho fatta perché l'attitudine nel gioco dei piedi di Zacchi, per scuola sua, anche se con noi ha fatto un percorso breve, sarà 3 settimane che lavora con noi, e soprattutto la ricerca di uscire dal pressing, sulle pressioni loro, mi serviva questo tipo di attitudine, e dunque accetto anche qualche errore, perché se vuoi giocare a calcio devi accettare anche qualche errore. E anche il lavoro di Sina, che per me ha fatto una partita importante, è stato premiato sì dal gol, ma ha fatto una partita da giocatore importante, molto reattivo, non ha avuto paura a giocare la palla, e dunque sono contento di tutti, ma soprattutto il merito va a chi ha lavorato l'anno scorso, a chi ha consolidato un certo tipo di mentalità, e sicuramente ha agevolato chi è arrivato quest'anno a integrarsi molto velocemente.
8: Come dice Luca, siamo all'inizio, si scusa tutto, non siamo ancora, molti giocatori non sono ancora chiaramente e comprensibilmente al top. Ti trovo un piccolo dettaglio, un po' troppo leziosi dietro, abbiamo a volte rischiato di, a parte il gol di Comurgin, è stata proprio una svista di Armati, ma anche in altre 3-4 situazioni, palle corte, tocchi corti, cioè abbiamo secondo me un pochino, non so se hai visto anche tu, troppo leziosi lì, rischiato contro una squadra che aveva fatto 0 tiri in porta.
4: Io lo capisco, perché fondamentalmente tu dici sto vincendo, la tiro lunga e non succede niente. Se vuoi giocare a calcio e uscire dalle pressioni avversarie, qualche rischio lo dobbiamo correre, qualche errore lo devo accettare, perché la ricerca è questa. Dunque mi è piaciuto il coraggio anche di giocare sotto pressione, perché questo per me tante volte ci ha dato la possibilità di uscire da queste pressioni, dunque avere meno giocatori che difendevano la porta avversaria e soprattutto attaccare con la faccia verso la porta. Dunque è un rischio che ci assumiamo, a volte sicuramente l'abbiamo fatto rischiando un po', sicuramente quando mancano 5-6 minuti si può anche mettere una palla da rinvio e metterla sull'attaccante e respirare. Probabilmente i miei giocatori mi hanno preso troppo la lettera, in qualche gestione negli ultimi minuti potevamo, fra virgolette, anche perché ci consentiva di respirare, perché è stata una partita anche dispendiosa, e a volte anche andare a giocarti, soprattutto nella parte finale della partita, qualche palla al salto. E soprattutto adesso veramente io sono curioso, perché abbiamo preso il calcio d'angolo da un rinvio dal fondo, non vorrei che tutte le volte che passi in vantaggio, ancora prima che metti la palla giù, ci sono gli 8 secondi dal rinvio. Quando stai vincendo ci sono i 5 secondi fatti, lo capisco, ma voglio dire, c'è anche un tempo fisiologico per prendere la palla, metterla giù, se vuoi strutturare un'azione, diciamo, dal rinvio dal fondo, hai bisogno di sistemare i tuoi giocatori. E dunque dico, se ce l'hai concesso prima, anche se perdevamo 2 secondi in più, devi concederlo, perché comunque mi sto assumendo la responsabilità di giocare la palla e ho bisogno di sistemare i giocatori per come li lavoriamo. Però se questa è la regola, è anche un'altra cosa, perché insomma sul 3-1 prendere un calcio d'angolo a sfavore da una palla tua sarebbe stato clamoroso, anche da Mari, da quel punto di prendi il 3-2 cambia totalmente la partita. Comunque sinceramente è un aspetto che è la prima volta, perché con l'Arezzo non è stato così declinato in questa maniera, da valutare, e sono curioso anche di rivedere la partita e capire, per dare anche un aiuto ai miei giocatori, per fargli capire in certe situazioni come è meglio comportarsi, visto che questa cosa qua oggettivamente mette pressione, perché appena prendi la palla già lì 5, 4, 3, dunque non puoi strutturare un fallo laterale alto perché hai bisogno di un tempo, il rinvio dal fondo probabilmente hai bisogno di qualche secondo in più. Io lo metto, dico va bene che non bisogna perdere tempo, ma capite anche cosa sta facendo la squadra. Io penso che palesemente si capisca se una squadra sta perdendo tempo o meno. E dunque, però è qualcosa da cui, in cui tenerne conto, perché su certe cose hai meno tempo per strutturarle e non è voler perdere tempo, ecco. Ecco, io capisco tutto, probabilmente devono trovare, diciamo, anche loro la tara corretta, però insomma non sarà mica un secondo che cambia la partita. Se un portiere va lì, fa il giro dietro la porta, giustamente mi punisci e dai calcio d'angolo contro. Insomma, saranno passati 9 secondi rispetto agli 8 di cui ho tempo. Stavo pure calciando la palla, ecco, va bene, comunque. Però speriamo sempre, che vuol dire che siamo in vantaggio spesso, dunque ci staremo più attenti.
9: Eugenio, ciao. Ciao. Che settimana sarà questa? Perché l'ultima settimana in mercato ci sono tante, ci sono un po' di situazioni aperte, insomma. In questo momento ti chiedo quanti sarebbero i giocatori fuori lista e ti chiedo, perché poi alla fine i tifosi sono preoccupati per la vicenda di Silvestri, della quale si sta parlando pochino, però lui ha ricevuto un'offerta importante dalla regina. Tu hai parlato con Silvestri, ti ha detto qualcosa?
4: Guarda, è una settimana importante, devo dirti che queste settimane, e l'avete visto la prestazione per me anche a Arezzo, dove la squadra per me ha fatto un'ottima partita stasera, è molto concentrata sull'obiettivo che ha. Abbiamo gestito molto bene situazioni personali, avete visto che qualche giocatore è uscito, magari succederà ancora per 2 o 3 giocatori, perché dobbiamo valutare come giustamente sia anche gli interessi che hanno i ragazzi. L'ho detto in conferenza pre-gara, che giustamente ognuno di loro può avere delle esigenze come noi abbiamo le nostre, c'è da valutare la lista e dunque c'è sicuramente da sistemarla, perché penso che adesso 1 o 2 giocatori in più, probabilmente per come siamo adesso, non potrebbero entrare in lista. Sicuramente abbiamo un sovraccarico nel reparto offensivo, c'è la volontà, se ci fosse la possibilità, di migliorare ulteriormente la squadra, ma dobbiamo farlo prima pensando a qualche giocatore che deve uscire. E dunque ci abbiamo 10 giorni, abbiamo la fortuna di aver giocato presto, ci alleniamo domani mattina, poi la squadra recupererà 2 giorni e reinizieremo martedì in una settimana tipo che ci porterà a giocare con la Pergolettese. Silvestri per me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso con dei grandissimi playoff giocando centrale di una difesa 3, è un giocatore molto importante, giustamente ci sono anche gli interessi del giocatore dal punto di vista contrattuale. Il ragazzo ha parlato in ritiro, lui è molto concentrato, è felice di stare qua, poi giustamente deve valutare anche lui le proposte che gli arrivano e faremo una valutazione serena con lui. Io penso che più di dimostrargli la fiducia e di farlo giocare titolare con un giocatore non posso fare altro. Poi giustamente a lui valuterà le sue cose, ne parlerà con la società, sicuramente ne parlerà anche con me e valuteremo quale sarà la cosa migliore, ma lo ritengo un giocatore molto molto importante per noi.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo già un po' spoilerato il programma perché abbiamo parlato di Bari, Union, Brescia, insomma di tutte quelle formazioni da cui ci dovevamo e ci potevamo aspettare tanto. Tra queste c'è anche il Perugia, che è partito con un nuovo corso targato Alessandro Gaucci e Arena Curi. In panchina mister Aimo Diana. E insomma, nonostante il ritardo con la partenza di questa stagione, il Perugia ieri ha ben figurato contro l'Ostia Mare neopromossa in Serie C. Al Curi si è visto tra l'altro anche Daniele De Rossi, sappiamo suo padre Alberto è diventato da quest'anno il presidente della società laziale, che già dalla passata stagione era passata in mano alla famiglia De Rossi. Vedremo poi insomma quello che sarà per la compagine appunto di Ostia, ma intanto io mi concentro sul Perugia e andandovi a salutare, ricordandovi che torneremo con A Tutta C domani alle ore 9:45, vi saluto. Mi sono incartata, capita anche a me, non capita solo su DAZN. E sono cose, il bello della diretta. Ma dicevo, allora, noi con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Vi invito però a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo italiano pallonaro e non solo. Vi ringrazio per essere stati con noi e, augurandovi di nuovo un buon inizio di settimana, vi lascio con le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo insomma i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato e sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa prendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori, e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà. Cosa faremo alle prime difficoltà? Perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare. Gli ho chiesto anche autonomia loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole. Qualche volta l'hanno fatto. Poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto io, fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto, poi arriverà anche un gioco migliore, se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni.
2: Grazie. Mister Alessio Tozzuoli a cipoggia.com. Intanto complimenti per la vittoria, volevo chiederle le condizioni di Ladinetti, che è stato comunque il faro del centrocampo, quindi sicuramente un uomo in questo momento importante, no, per la squadra.
1: Ma credo che abbia avuto crampi, credo che non sia nulla, mi auguro che non sia nulla di più, non ha avuto dei crampi, ha corso tantissimo, gli sto chiedendo tanto, gli sto chiedendo di toccare tanti palloni, sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta, perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per la squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce e questo lo stanno facendo.
3: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, dato complimenti.
1: Buonasera.
3: Prima domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete, mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato, Quirini, no? Assiste da destra, poi Canotto è arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male, stasera è andata meglio, un asse importante, no?
1: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, l'abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi, ripeto, a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli, quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto. Contro l'Avis Pesaro abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere, e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà, e ci ha messo in difficoltà soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
4: Sera mister, Massimiliano Camilletti, Il Messaggero. Vorrei chiedere, a proposito del portiere, del nostro portiere, come lo stai vedendo, visto che lo stiamo valutando questa sera, se ti ha convinto, insomma, come giudichi la sua prestazione, e nel percorso di crescita della squadra, dove ancora vedi delle difficoltà significative?
1: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile in porta, credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare il nostro portiere, l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose, la condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
5: Mister, 6.358 spettatori, Perugia ha risposto alla grande alla prima di campionato, c'è un certo fermento, c'è un certo risveglio che state portando, che porterà la nuova società, lei, i giocatori, quindi ci si aspetta molto. Sente questo peso, questa responsabilità? Poi una seconda domanda, in Perugia che ha giocato soprattutto sui fianchi, sugli esterni, molto bene Quirini, in effetti le maggiori azioni.
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
7: Tutto Mercato Web in podcast.
8: È una delle formazioni che paradossalmente, dopo tanti anni di crescita, di attesa, di piccoli ritocchi, ha subito la rivoluzione dell'anno zero, perché il Deus Ex Machina del progetto Giovanni Carnevale è andato via, perché è cambiata la guida tecnica e perché il Sassuolo riparte rimboccandosi le maniche da Alberto Aquilani, da una dirigenza che già c'era, potenziale con un nuovo ingresso, quello di Fabris, con una cessione pesante, con qualcosa molto probabilmente ancora da fare sul mercato. Dove osano gli Aquilani? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Il Sassuolo è ancora una macchina in costruzione, è una delle formazioni che sul mercato paradossalmente è più in ritardo di tutte, è sempre stata una delle grandi garanzie. Ha dovuto faticare ad adattarsi la cessione di Mukhremovic, sistemata con l'arrivo adesso di Leisen, col riscatto di Valukiewicz, ma non soltanto. Arriverà un altro centrale, arriverà un altro terzino destro, ma è chiaro che dietro Mukhremovic porti uno scossone importante. Dietro la difesa cambia e cambierà ancora, come abbiamo detto. E poi ci sono i due casi da risolvere. Torsved, il centrocampista che ha chiesto la cessione, Pinamonti, l'attaccante che ha chiesto la cessione, Rebus che il Sassuolo vuole risolvere quanto prima, anche se per Aquilani è già arrivato un attaccante molto importante come Kieron Bowie. E a centrocampo sicuramente un intervento, l'addio di Torjved dovrà essere gioco forza fatto, perché sia Azic, ma serve sicuramente un giocatore anche di maggior fisicità. Gli acquisti, i riscatti, diciamo che la conferma di Muric, cioè Valukiewicz, erano scontate. Kieron Bowie, che all'Hellas Verona non era riuscito a confermare i sogni, le premesse e le promesse di salvezza, è comunque un acquisto, un arrivo importante. Così come Azic, riscatto contro riscatto per la Juventus dalla formazione bianconera. Obrador in prestito dal Benfica, abbiamo visto bene col Torino, giocatore interessante. Benjea Dominguez dal Bologna altrettanto, Leysen arrivato dal Belgio pure, insomma tutti gli altri giocatori che poi arriveranno. Certo, ci sono delle garanzie, delle certezze, ci sono le conferme di Berardi soprattutto, c'è un attacco bello pieno di calciatori dietro Izes come nuovo leader, ci si aspetta tanta crescita da Lipani. Come giocherà la formazione di Aquilani? A Catanzaro ha giocato col 3-4-2-1 con costruzione strutturata, un pressing organizzato, rotazioni, ma poi in passato ha fatto anche quello che sarà il suo metodo col Sassuolo, 4-3-3, 4-2-3-1, adattate alle caratteristiche dei giocatori. Il modo, controllo del possesso, dove possibile, ma verticalità e progressione rapida, una costruzione dal basso strutturata, col portiere coinvolto, ampiezza e superiorità numeriche, un pressing organizzato e solidità in non possesso, e poi la filosofia del progetto, lui che non è né un giochista né un risultatista, valorizzare i talenti e avere una flessibilità tattica. Ricorda molto il suo modello, Roberto De Zerbi. Ripetiamo, a livello di singoli, per la vittoria col Cesena ha dato indicazioni importanti su Azic, su tanti altri giocatori, ma deve ancora costruirsi questo Sassuolo in difesa, centrocampo, capire rebus sui calciatori. Quindi fatichiamo ad oggi a fotografare, al netto di quella che sarà la formazione dell'esordio, un 11 tipo che accompagnerà il Sassuolo Aquilani fino a fine stagione. Dove osano gli Aquilani? Beh, lo scopriremo probabilmente dove potranno farlo, solo a fine mercato estivo.
6: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Mercato Web in podcast.
8: Parole scioccanti, parole sorprendenti. Luciano Spalletti, francamente, le dichiarazioni su Randall Colomoni le poteva evitare per modi, mezzi, termini. È un attacco

0: Lomonino, un attaccante che attacca alla profondità, che sa tenere la palla. Altri complimenti, ma poi ha detto: se non gioca da 2 anni, un motivo ci sarà. E ne ha attaccato le caratteristiche, e la cosa incredibile è che quelle caratteristiche, questo giocatore, Randal Kolo Muani, lo ha voluto lui e inseguito per un'estate intera, forse anche di più, anche la scorsa sessione di mercato è stata una telenovela che ci ha sfiancato, e sin dall'inizio chiunque ha detto: ma Kolo Muani probabilmente come tipo di centravanti non è quello che ti possa garantire tutti quei gol. Lo sapevamo anche noi, nelle chiacchiere da studio, ma anche nelle discussioni da stadio e da bar, che i numeri di Kolo Muani, le caratteristiche di Randal Kolo Muani non sono quelle del capocannoniere di un campionato. Un gol in 30 partite al Tottenham della scorsa annata lo va a vidimare. Ecco, sentire dopo l'inseguimento, lo sforzo anche che ha fatto la società nel corso dell'estate per prendere Kolo Muani, la volontà totale di Spalletti di avere Kolo Muani, dire che questo tipo di calciatore deve cambiare, deve cercare più gol, deve trovare più cattiveria, in questo modo ci sembra ben lontano da uno sprone, ma una critica poco costruttiva, soltanto distruttiva nei confronti anche dell'operato della società, dello stesso attaccante, una richiesta neanche velata di un nuovo centravanti. E francamente sono parole poco aziendaliste, anche poco manageriali, da un allenatore come Spalletti non ce l'aspettavamo. In tutto questo manca un centravanti d'area di rigore, sì, ma questo lo sa l'uomo della strada dall'inizio dell'anno, non c'è bisogno di gridarlo attaccando il proprio puntero di adesso, urbi e torbi, al termine di una partita peraltro vinta. Ripetiamo, non ci è sembrato niente di positivo nelle dichiarazioni che ha fatto Luciano Spalletti nei confronti di Randal Kolo Muani, che le vogliamo anche ripercorrere insieme, perché ripetiamo, ci hanno colpito. Spalletti di Kolo Muani ha detto che se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo coccolato, sappiamo quale sia il suo vero valore, ma si deve rendere conto che se 2 anni che non gioca un motivo ci sarà. A volte si crede di essere a un livello eccezionale, ma hai lasciato qualcosa da parte che deve andarti a riprendere. Sono partite nelle quali deve portarti a casa dei gol perché gli spazi sono a tuo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe avere caratteristiche diverse, oggi gli spazi c'erano ma non siamo riusciti a sfruttarli. Significa che Kolo Muani dice ha delle caratteristiche che deve andare a riprendere. I numeri non dicono questo, i numeri dicono che Kolo Muani è esattamente questo e che la Juve sta cercando un attaccante diverso da Kolo Muani, che evidentemente per Spalletti serve piuttosto che a Kolo Muani, il quale a volte si crede di essere a un livello eccezionale. Se queste siano parole di una prima rottura, Juventus hai un serio problema.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.

0: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
0: Il Napoli, sì, anche perché poi, sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere. Quindi ogni partita, secondo me, sarà una lotta. Ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio perché se no si fa fatica a rincorrere.
1: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito, il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito, che ne pensi?
0: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse, dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane. Un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace. È uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento, secondo me, merita anche la titolarità.
1: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
0: Sì,
1: titolare.
0: anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere. Non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto, no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
1: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
0: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo, l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no. Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata. È un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io. Però, insomma, ci ha provato, l'ha fatto. Non era semplice, quindi comunque diamogli un grande merito. No, non mi ricorda. Ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio, me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
1: Sì, c'è
0: Comunque,
1: chi
0: ti
1: ha
0: ripeto.
1: scomodato anche Majer, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah, sì.
0: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
1: Sì,
0: invece
1: infatti.
0: non ha passato le visite
1: Le visite
0: mediche, è
1: mediche, sì.
0: stato rimandato al mittente. Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino, benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi, sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi e quindi c'è insomma da carburare, cioè da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
1: Che tutto
0: che tutto
1: funzioni
0: sia perfetto.
1: subito alla prima
0: Eh sì,
1: giornata. Calhanoglu,
0: assolutamente
1: gran
0: sì.
1: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
0: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
1: Di Pio Esposito.
0: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no, in questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali?
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo. Io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo. Assolutamente, il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica, che vince di cortomuso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che
1: Certo.
0: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti, e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera. Un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, sì, cioè che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli, e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori, e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me, va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco e questo qui, ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas, che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità le importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni e adesso si riparte e vediamo che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato. Sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione. Nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce così, a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non
1: seguito
0: lo conosco
1: anche,
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana, poi
1: Certo.
0: magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto. Quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre i temi sono tanti in questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia e buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì
1: e allora, buona settimana. Naturalmente, diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha lasciato. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione, quella che sta più avanti. Secondo me con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito,
1: sì,
2: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo
2: niente,
1: che manca il miglior marcatore del 2026, che è
2: Malen. Esatto, manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi i due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, sì, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì. Però pure Pio, che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì, questo è un centravanti vero, e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma, contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
2: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos. Però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos, in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi
2: sì.
1: Ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi seguiamo sulle altre partite, vado un attimo anche su qualche singolo magari delle squadre meno blasonate, perché Varela del Monza ha già dato una bella impressione, doppietta in Coppa Italia, ha fatto un gran gol.
2: Io ho messo i primi due, però
1: per tornare al discorso del centravanti vero, cioè prende Akanji,
2: protezione e tiro,
1: protegge Akanji, non un difensore qualunque.
2: No, signor gol, hai fatto bene a dire questo, io ti ho messo i due gol più spettacolari, sì. Varela lo metterei veramente lì. Tra l'altro abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione dei gol della di sabato, dove c'era quello di Çalhanoğlu, di Esposito e di Varela, e ti devo dire che quello di Varela ha preso parecchi voti.
1: Assoluto
2: ha vinto più Esposito perché il gol è stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle, e poi gli dai una bella
1: un grandissimo incrociato, veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese Como, che secondo me
2: ci
1: ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre, ovvero il Como è una squadra che, se non riesce a imporre il suo gioco, può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
2: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanã, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli. E
1: mancava Davis contro...
2: Esatto, e sarà, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche. Però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto, forse dopo, nel corso della partita,
1: nel primo tempo,
2: cambio che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diao e Baturina, questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato.
1: Sì, e i cambi sono fondamentali, arriveremo anche al Napoli che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa, poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali, però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz, cioè... La squadra che è profonda e in questo campionato
2: pure l'Inter.
1: Però se pensiamo al Como è una squadra che ha veramente tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto a Udine.
2: Partita complicata perché noi dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
2: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo considerare le big di questo campionato, che non ha vinto, poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: Però era anche quella che aveva l'impegno più difficile.
2: Però aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire insomma che alla fine è venuta a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato diciamo un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto la distanza. E anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso. Poi alla fine la
2: Napoli aveva una partita difficile, dobbiamo dire, come il Como anche il Napoli, le due
1: più complicate
2: di questo fine di questo diciamo di sabato e domenica. E adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita complicata stasera. E ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione. Ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa che io ho detto, ma tengono tutta la partita così? Perché poi sai, quando parti così, arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi.
1: Però una grande stagione l'anno scorso.
2: Abbiamo visto un Genoa che ha un'idea e sarà sempre così. Sarà difficile affrontare, soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico. Sarà una roba, un tifo veramente dall'inizio fino alla fine, erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva. Però il Napoli, ragazzi, è una squadra forte. Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza, ossia in difesa per gli infortuni, e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti al Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però il Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché
2: questo, quello è un momento importante della partita.
1: Beh, cruciale, all'82esimo.
2: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, indubbiamente.
2: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè, allora, non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
2: no, io mi auguro che se questa è la linea
1: che venga
2: la vedremo
1: tenuta,
2: sempre.
1: Esatto. Che segna... Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque uno
2: secondo
1: che...
2: me è un po' esagerato De Rossi,
1: sì,
2: devo essere sincero.
1: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
2: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... un po' esagerato, un episodio tra i quelli più della carriera che non mai... Cioè, ma adesso
1: allora, lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
2: ripeto,
1: qualcosa di
2: se
1: diverso.
2: La linea è questa e la vedremo già da queste partite, da quelle che sono rimaste, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso...
1: Ma molta, ma io poi...
2: Spiego, se tu vedi l'azione live, è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
1: C'è un giocatore che è in anticipo nettamente.
2: E l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: non può vedere,
2: si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo, io sono convinto di questo. Sicuramente c'è stato
1: non
2: un
1: è neanche la prima volta che diciamo Di Bello si rende protagonista di episodi, un po' al limite.
2: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare, quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
2: Siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
2: Perché
1: cioè...
2: a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì.
2: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione vedendo poi il replay.
1: Io
2: voglio dire,
1: la chiamata non è obbligo
2: non
1: di
2: è
1: cambio,
2: che se io ti chiamo tu devi cambiare la decisione,
1: anche
2: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
2: Esatto,
1: cioè
2: esatto.
1: Se tu in campo vedi quello poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
2: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due, sempre con Di Bello al VAR. E qui, e uno di tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
2: allora,
1: Bello
2: ti posso
1: Genoa?
2: Dire, ti posso
1: non
2: dire
1: gli far
2: che
1: fare Genoa-Napoli
2: non...
1: la prima partita?
2: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
1: No, non è questione di nascondere, detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio è per il calcio italiano, ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso, perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice, lo so, almeno la prima.
2: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni, che si può fare anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
1: Sì.
2: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
1: Ma certo, ma siamo abituati.
2: Quindi... perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
1: Sì, sì,
2: cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, e però è pure andato a vederlo, punto, fine, e si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
1: Sì.
2: È come si fanno a non dare... Non solo, c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è
1: braccio
2: un movimento
1: molto
2: col
1: largo,
2: braccio largo
1: molto
2: che
1: largo.
2: Va a cercare proprio il pallone.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno... si è proseguito.
1: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
2: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene... Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così, perché questi siamo ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va
2: siamo
1: bene
2: ai
1: che,
2: confini
1: cioè,
2: dell'errore,
1: che la prima
2: capito?
1: Giornata ci possono stare delle cose borderline,
2: se non sull'errore,
1: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno, col braccio di Torino Milan.
2: Ma non sarà così, ma non sarà
1: così. Quella è la cosa. L'augurio è che possa essere il più
2: perché
1: possibile omogeneo.
2: Perché io non
1: omogeneo.
2: Credo nella omogeneità degli episodi, non ci credo, perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio, quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui, quindi scordiamocelo.
1: Sì, l'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai, però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene, esatto, da questo punto di vista.
2: Sì.
1: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18:30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente. Che trova
2: Lecce ha vinto una partita
1: sì,
2: importante.
1: Partita importante, sì. Infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
2: calcio
1: tanto,
2: fluido,
1: ha sprecato
2: qualità,
1: tanto,
2: sì,
1: Però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
2: secondo tempo non benissimo.
1: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
2: Per me è cambiato
1: rischia...
2: poco rispetto all'anno.
1: Esatto, ma che rischia di tenere aperto un po' troppe partite.
2: È cambiato, secondo me, niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
1: Allora, ancora dei margini, perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alai Begovic.
2: No, aspettiamo di vedere anche gli innesti, e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi, perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco, ma segna. Serve uno che la butta dentro.
1: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisau, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
2: esterno. A me mi sembra
1: esterno,
2: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
1: Bello ma non balla.
2: Esatto,
1: bello
2: capito? Ma non cioè, balla. Poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro. Cioè,
1: o ti portano 10 gol a testa l'Ibegovic e Ildiz, oppure...
2: Numericamente... male ieri, Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
1: numericamente diciamo... mi sembra che la Juve manchi un po', manchino un po' di gol.
2: Sì,
1: non,
2: sì,
1: so se...
2: i gol, mancano...
1: non so se
2: allora,
1: si affidano al Colomoni che un anno solo
2: la
1: in carriera
2: Juventus
1: ha fatto 15
2: tratti,
1: gol.
2: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio Milan e Juve a tratti.
1: Sì.
2: Cioè hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
1: Forse il Milan un po' meglio.
2: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà un più continuità, ma questo magari andando avanti questa cosa qua si prende, però ci sono delle problematiche, la Juve fatica a segnare, c'è niente da fare, sì. Cioè, è un problema che si porta dietro, secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo, e quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirze e Sorloth. Bocca al lupo, che vi devo dire, però servono i gol a questa squadra, sì. Perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone, ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi, anzi che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che
1: sì,
2: ha messo
1: sì,
2: in
1: sì.
2: difficoltà.
1: Il Frosinone deve fare tanto sul mercato, cioè, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
2: E per poco non pareggia.
1: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire soprattutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere secondo me uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A a salvare Lecce. Venezia, a cui sono stati annullati 2 gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia, secondo me, comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
2: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
1: Sì.
2: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
1: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari che... sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
2: Sì, sì, sì, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche. Quindi è stata anche una partita piacevole, da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì, e poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot perché entra, cambia la partita, gol e assist, però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A, come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
2: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
1: Sì, no, quindi... la tentazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
2: no,
1: non è arrivato un nuovo
2: ma
1: giocatore.
2: Leao può guardare, secondo me. Può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi... guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
1: sì,
2: da
1: sì,
2: esperto,
1: sì,
2: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa, si vede che c'è un allenatore che sta lavorando, Io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto, io sono molto fiducioso del Milan di Amorim. Ho questa sensazione. Vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
1: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fisichella a centrocampo
2: lo sai che è bravo questo? In costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione
1: è un ragazzo, qualità.
2: Ragazzo sì, interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato. Poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che sì, deve arrivare.
1: Diciamo che gli era quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, no, perché comunque
2: ti ripeto,
1: un po' di tempo
2: non c'è
1: servirà.
2: Nessuna sentenza definitiva, cioè, c'è soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti,
1: diciamo,
2: gol.
1: Che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita
2: contro
1: il Monza,
2: lui,
1: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
2: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto. Diciamo sono un po' mancati per il momento i centravanti in generale,
2: ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso.
1: Assolutamente.
2: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Proprio dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstovic, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A, l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo alla difesa 3 all'idea di Sarri.
2: Ci vorrà con la del tempo,
1: 4.
2: Ci vorrà del tempo.
1: Però
2: spero che
1: giovedì
2: sia stata...
1: arriva una partita cruciale.
2: Ci vorrà tempo,
1: ma non c'è tempo per giovedì.
2: No, ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
2: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i 3 punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Sì, quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
2: No,
1: anche,
2: ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza.
1: Con la Fiorentina,
2: quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera che
1: esatto.
2: Cosa,
1: ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma, e Roma Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
2: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra, Kenner se gioca, sto vedendo in molte formazioni, sta in panchina e questo è un segnale.
1: È un segnale. Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
2: sì, anche
1: può
2: se
1: giocare,
2: secondo me non
1: lui
2: fa la differenza, però vediamo, magari in questo contesto come la Fiorentina può essere molto utile, vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto, quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo
2: tra
1: a vedere.
2: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Frattesi, dovrebbe sì, dovrebbe Taylor, esserci Rovella, l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
2: Grazie a te, onore. Lorenzo, vi aspetto a Maracanã alle ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanã. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, lunedì 24 agosto 2026. Buongiorno anche a Gabriele Latini in cabina di regia. Come ogni apertura di Rotocalcio ci stiamo per dedicare al mercato con la redazione di tutto Mercato Web. Allora do subito a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, con te Ivan farei un po' il punto, visto che manca una settimana alla chiusura del mercato, meglio 8 giorni, perché si chiuderà martedì 1° settembre. Analizzerei un po' squadra per squadra, cercando di capire quello che ci dobbiamo aspettare un po' da questi ultimi 8 giorni, partendo dall'Inter. Andiamo un po' in ordine rispetto a chi ha giocato in questa prima giornata di Serie A. Cosa ci aspetta in questi ultimi 8 giorni in casa Inter?
2: Ah, ci aspettano delle operazioni in uscita sicuramente, perché l'Inter saluterà Aslani, Massoren, Maillet. Questi tre andranno tutti al mondo, tra l'altro, curiosamente. C'è da capire cosa farà Luis Enrique, un giocatore non necessariamente in uscita, che però insomma, se dovesse vedere registrare un'offerta sui 28-30 milioni di euro, l'Inter dovrebbe volentieri per andare a fare poi magari altre valutazioni a cui arriviamo. Però c'è anche Bonny, è un po' un'incognita, anche lui non è in uscita, però se si muovesse un'offerta, in questo caso di 40 milioni, l'Inter quantomeno la prenderebbe in considerazione, probabilmente l'accetterebbe, perché per arrivare all'entrata se Parotto, Silvio e Baccin dovessero capire che ci sono margini per arrivare a un attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente Rosa Chivu, è di cui è difficile fare il nome, perché diciamo è più un profilo che c'è una trattativa della propria. Però se si dovessero riuscire a prendere un profilo di questo tipo, lo farebbero volentieri. Non è una necessità, è un'occasione che si può creare.
1: Diciamo, possiamo definirlo come profilo il Lookman cercato l'anno scorso, questa seconda punta rapida, esatto, da uno contro uno.
2: Sì, una cosa del genere, uno che ti può far cambiare modulo, che ti salta l'uomo, che ti dà qualcosa che oggettivamente all'Inter manca. Ne abbiamo parlato tante volte, l'Inter sì, non ha, cioè è una delle squadre agli ultimi posti della Serie A per quanto riguarda i giocatori con dribbling e per numero di dribbling tentati nei vari campionati, ormai da 6-7 anni a questa parte, proprio una costante dell'Inter. Se trovasse quel tipo di giocatore lì, sì, Lookman diciamo che è l'esempio, ovviamente non è un nome più spedibile, però
1: è il nome, ma il profilo
2: perfetto, sì, esatto.
1: E allora vedremo anche come si muoverà l'Inter. Ci spostiamo di pochi chilometri da Milano a Como, perché forse la cosa più interessante, l'operazione più interessante di quest'ultima settimana può essere Moise Kean. Ruota tutto intorno sì, a lui il mercato del Como da qui a fine.
2: Sì, ruota tanto il mercato del Como, il mercato della Fiorentina, ruota tanto, poi è cascata, perché bisogna capire la Fiorentina cosa farebbe o farà, nel senso che c'è una certa convinzione che poi alla fine il Como riesca a prendere Moise Kean. Ad oggi non possiamo dire che ci aspettiamo che si chiuda necessariamente domani, perché ad oggi manca un accordo, manca quasi tutto, nel senso che ancora come Fiorentina non sono vicine a definire l'operazione, però il Como lo ha individuato come il profilo giusto, italiano, è uno che ha segnato, insomma, Como sono due caratteristiche che servono. Deve alzare l'asticella, perché finora, insomma, secondo me a 40 milioni si può chiudere, però finora non c'è arrivato.
1: No, indubbiamente, quindi si deve avvicinare a quella che è la richiesta della Fiorentina, ricordiamo con l'offerta alla 30 iniziale che era stata prontamente rifiutata. A cascata, visto che hai citato la Fiorentina, è stata una delle grandi, forse la principale protagonista del mercato estivo. Se resta Kean, il mercato è chiuso o ci dobbiamo aspettare altro? Ed eventualmente chi può prendere il posto di Kean se dovesse andare via?
2: No, allora non è comunque chiuso, nel senso che la Fiorentina sta lavorando per un esterno offensivo che può essere Pocu del Bayer Leverkusen, è un nome su cui stanno andando avanti i contatti da un po' di giorni, un affare che si chiuderebbe sui 20 milioni di euro, quindi si andrebbe a sommare a tante operazioni che ha già fatto registrare la Fiorentina in questo calcio mercato estivo. È un attaccante esterno, lo cerca comunque. Se dovesse partire Ken, c'è da dire che la Fiorentina ha un investimento importante nel reparto, l'ha già fatto, perché comunque prendere uno come Matteo Pellegrino, che era uno che per esempio Spalletti voleva la Juventus, vuol dire mettersi in casa uno che se parte Ken il titolare ce l'hai già. Poi credo che la Fiorentina andrebbe magari a

0: League, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma, un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli,
0: Certo.
1: sì, anche perché poi, sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre, e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino, ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere. Quindi ogni partita, secondo me, sarà una lotta. Ogni partita. Ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito, il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito, che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse, dico, no, quella carriera, quella parte di carriera, quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché, insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni, è un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace, è uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare e quindi è un ottimo giocatore. In questo momento secondo me merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: Sì,
0: titolare.
1: anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, è Pignolo l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli è battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, non era semplice, quindi comunque diamogli un grande merito. No, non mi ricorda. Ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio, me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Sì, c'è
1: Comunque,
0: chi
1: ti
0: ha
1: ripeto.
0: scomodato anche Magher, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah,
1: Il tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e poi
0: sì. Sì, infatti.
1: invece non ha passato le visite
0: Le visite
1: mediche, è
0: mediche, sì.
1: stato rimandato al mittente. Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino. Benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che tutto, no,
0: Che tutto
1: che tutto
0: funzioni
1: sia perfetto.
0: subito alla prima
1: Eh sì,
0: giornata. Çalhanoğlu,
1: assolutamente
0: gran
1: sì.
0: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
0: Di più esposito.
1: di Pio Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no. Ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali.

0: puntuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
1: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma? Per quanto riguarda le
0: Tutto
1: polemiche
0: nella
1: arbitrali.
0: norma? No, è che ci vorrebbe, no, non lo so, cioè il dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
1: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
0: Ma niente di nuovo. Io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo. Assolutamente il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica. Che vince di corto muso e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che piaccia
1: Certo.
0: molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
1: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera, un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata tutto sommato si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
0: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, sì, cioè che voglio dire, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
1: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
0: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
1: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo avresti fatto la stessa dichiarazione?
0: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli, e se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me Va bene così, ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
1: Ecco, ma in generale come la valuti oggi la Juventus anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
0: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. A me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
1: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
0: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che il Como continui a far divertire.
1: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
0: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no, uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma... sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni e adesso si riparte e vediamo che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto ma fa il terzino destro, vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro giocare a tre, Scalvini che gioca in linea a quattro, cioè, sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
1: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
0: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato. Sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
1: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no? Per capire, perché se no facciamo confusione. Nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto. E questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
1: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato
0: Non
1: seguito
0: lo conosco
1: anche,
0: bene, ti dico la verità, non lo conosco
1: che deve
0: bene.
1: anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera, eh.
0: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio, ti ripeto, mi prendo qualche settimana,
1: Certo.
0: poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora,
1: Sì,
0: se vuoi.
1: assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
0: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. E quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto. Quindi vediamo, è una di quelle squadre da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
1: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
1: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Si parla di chiacchiere, perché ti ripeto, cioè la nazionale, io mi ricordo benissimo cosa su domanda sulla nazionale cosa io ho detto, e mi sembra di essere stato molto chiaro. Ho detto chiaramente, se fossi il presidente della federazione,
2: è un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo. Poi è arrivato dopo il mondiale, ha 15 giorni di allenamento, però è un ragazzo veramente che si mette sempre a disposizione. No, perché ero lontano, ero in panchina, e neanche quando avevo 15 anni, che avevo 10 decimi dalla vista, riuscivo a vedere quel fallo lì.
3: Abbiamo cercato di rispettare il piano gioco, c'era un po' di ruggine, c'era un po' di frenesia, di non pulizia tecnica sia individualmente che collettivamente. Direi che abbiamo trovato più serenità nel secondo tempo, ci ha aiutato anche il fatto che siamo andati in vantaggio subito appena iniziato il secondo tempo, poi abbiamo ritrovato la lucidità, la serenità e le giocate giuste che servivano in questo tipo di partita.
4: Primo 20 minuti mi è piaciuto, non abbiamo saputo trovare quel passaggio finale, però abbiamo fatto di grandi cose che avevamo lavorato, e dopo di là, ultimi 25 minuti del primo tempo non abbiamo stato bene, loro molto più forti di noi, e secondo tempo penso che è stata una grande prestazione.
5: No, devo dire che Venezia è partito meglio di noi dal punto di vista della manovra, del gioco, ha tanti giocatori di qualità, di palleggio, e facciamo fatica un po' a interpretare certe situazioni, specialmente dentro il campo. Abbiamo fatto 2-3 errori in uscita su Yeboah, che era il giocatore che ci sta creando più difficoltà tra le linee, poi ho modificato qualcosa nell'assetto anche durante il primo e il secondo tempo per cercare di ridurre questo spazio a lui e ai giocatori bravi a muoversi tra le linee, e in quel caso lì siamo stati più bravi.
6: Mi fa piacere che la squadra sia entrata in campo cercando di dimenticare almeno per 100 minuti quello che ci è successo, perché quello che è successo a tutti. Come ho detto prima della partita, adesso bisogna stare vicino a Yael, dargli affetto a lui e alla sua famiglia. Qui questa vittoria indubbiamente è dedicata a lui, e ci fa piacere aver vinto dopo 13 anni, alla prima giornata.
7: Collo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
8: Beh, che pennellata quella di Spalletti.
9: La siamo lasciata per ultima nella recap.
8: Beh, insomma, poi la risentiamo, chiedo poi a Gabriele di prepararla dopo, magari la estrapoliamo e la risentiamo, perché sarà un motivo di dibattito. Caro Lucio, buon pomeriggio e buon lunedì.
9: Buon pomeriggio a te, Marco, un saluto a tutti. Buona Serie A, finalmente.
8: Buona Serie A, abbiamo iniziato, abbiamo tante cose da analizzare oggi. Io credo che abbiamo veramente un quadro molto completo in questa prima giornata, dai gol, dai centravanti, dagli episodi arbitrali, dal gioco che abbiamo visto in alcune squadre, meno in altre, insomma sì. Possiamo parlare un po' di tutto oggi, in attesa poi di completare questo quadro, perché oggi ci sono ancora due partite che vanno a completare la prima giornata di campionato, Bologna-Lazio, tra l'altro c'è un Bologna nuovo, quello di Tedesco, dall'altra parte una Lazio nuova con tutta una serie di problematiche, e poi si chiude con il big match Roma-Fiorentina, dove lì veramente
9: gara più
8: attesa, dove c'è anche la genialità e il talento in campo. Mastantuono gioca, almeno da quello che abbiamo visto, poi dopo approfondiremo tutto con le formazioni, con i nostri corrispondenti, e poi c'è Dybala dall'altra parte, insomma belle cose ancora da analizzare,
9: qualità.
8: Quindi tante cose veramente da analizzare oggi. Io vorrei fare in questa anteprima con i nostri ascoltatori, facciamo una cosa, visto che noi
9: chiediamo
8: spesso, no, il lunedì un po' diciamo ci sono delle cose standardizzate a Maracanã, no? Che chiediamo agli nostri ospiti i 30 secondi iniziali a chi li dedicate, il vostro pensiero libero. Mi piacerebbe che anche gli ascoltatori partecipassero a questa rubrica oggi, la apriamo così in apertura, il vostro messaggio a chi lo mandate, non so, quello che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, non dico i vostri 30 secondi, poi se volete mandare un audio di 30 secondi potete farlo, va benissimo.
9: Con le vostre analisi, ci fa piacere.
8: Un vostro messaggio di 30 secondi da mandare, che di quello che ha detto questa prima giornata, che si concluderà, ripeto, oggi. Però insomma abbiamo già del materiale per analizzare questa giornata, quindi se volete mandarli ci fa molto piacere al 331-8200-213 per quello che concerne appunto il vostro messaggio iniziale di questa puntata. Dopo
9: positivo o negativo, è una quello considerazione che volete,
8: potete anche fare un messaggio di 30 secondi, 15 secondi una cosa positiva e 15 secondi
9: volete,
8: una cosa
9: se volete
8: negativa,
9: addirittura dividerla, un pensiero.
8: Quindi,
9: siamo all'inizio,
8: è bello
9: carità,
8: che così
9: però
8: ci facciamo anche noi un'idea delle cose che magari vi sono piaciute e quelle che non vi sono piaciute, perché insomma oggi chiederemo anche chiederemo insomma anche ai nostri amici chi ha convinto, faremo una sorta di raccoglieremo nel corso di queste quattro ore che cosa vi ha convinto in questa prima giornata e che cosa vi ha deluso in questa prima giornata.
9: Appunto, indicazioni positive e negative. Bisogna dire, Marco, che i risultati insomma di questa giornate.
8: Le Big hanno vinto tutte tranne il Como.
9: Esattamente, hanno vinto tutte. Il Como è forse la gara più complicata tra quelle delle Big, insieme
8: anche
9: al Napoli.
8: Napoli, insieme al Napoli, assolutamente. Sì.
9: Pareggiato ad Udine ci può stare, e per il resto hanno vinto tutte, aspettando poi le partite di questa sera. Indicazioni: qualcuno meglio, qualcuno meno, anche tra le Big. L'Inter ovviamente aveva la gara sulla carta forse un po' più agevole. Persino lo stesso Juric ha detto: questa squadra al momento così non può competere per la salvezza, l'ha detto in conferenza stampa dopo. Ha giocato una partita con coraggio, poi l'Inter, Marco, quando ha accelerato...
8: No, l'Inter ha fatto quello che voleva. Io
9: c'era
8: l'ho detto
9: un divario
8: stamattina,
9: netto, ma non avevamo dubbi, francamente.
8: Ha fatto quello che voleva, come voleva.
9: Ritrova le solite certezze.
8: Sì,
9: gol di Çalhanoğlu, come
8: soprattutto
9: sempre.
8: Ha accelerato quando doveva accelerare. Ha ridotto quando doveva ridurre la marcia.
9: Ha avuto sempre in mano la partita.
8: Il Monza si è un po' inserito in questo, diciamo così, in qualche momento nella partita, ma è stato esaltato un po' l'atteggiamento del Monza, ma io credo che tutto è stato consentito dall'Inter. Poi per carità, Barella fa pure un bel gol.
9: Molto bello, ben preparato. Devo dire, uno dei più belli. Ne abbiamo visti già belli.
8: Guarda, io dicevo stamattina, magari aspettiamo questa sera perché poi scende in campo Malen, Dybala, Pellegrino, Mastantuono, insomma ci sono dei giocatori.
9: Gli attaccanti.
8: No? Zaccagni da una parte, Orsolini, quindi potrebbero arrivare ancora bei gol e poi faremo una statistica oppure una sorta di sondaggio sul il più bel gol della prima giornata. Ti devo dire che già il gol di Esposito, abbiamo fatto dei sondaggi di tutti i tempi radio proprio in occasione della partita dell'Inter, hanno premiato molto il gol di Esposito, di tacco molto bello, quell'inserimento eccetera.
9: Chiaro,
8: Ha preso dei voti anche il gol di Varela, che è bello anche quello nella preparazione.
9: Bello, ha preparato benissimo.
8: Non abbiamo fatto il sondaggio sul gol di Adams, perché ho detto aspettiamo e poi facciamo magari un bilancio complessivo.
9: Quello di Adams
8: penso che sia già il gol dell'anno.
9: Se io dico sempre, se questo gol l'avesse fatto qualche giocatore famoso, sarebbe girando sui social per ore e ore.
8: Quindi abbiamo un po' di materiale, e l'Inter, secondo me, ripeto, ha dimostrato subito di essere al di là dell'avversario. Ho visto anche una squadra bene preparata dal punto di vista fisico, dei giocatori già belli in marcia,
9: tonici.
8: È arrivata la risposta del Napoli, una risposta parziale.
9: Sono d'accordo.
8: Che poi analizzeremo la partita, e devo dire che nella partita del Napoli dobbiamo per forza porre in evidenza quell'errore, orrore o non errore, insomma l'episodio, perché mancavano 10 minuti al termine, e quell'episodio lì, secondo me, io dico sempre che quando un episodio capita nei primi minuti della partita è un conto, perché è tutta la partita davanti. Quando capita all'82esimo, beh, è un episodio che segna,
9: decide la partita,
8: decide molto. Ci si può dividere poi su questo episodio, ci mancherebbe, poi sentiremo l'opinione di tutti. E il contatto De Bruyne lì nell'area di rigore ha creato,
9: sì,
8: insomma,
9: la spinta su Vázquez, quella che poi ha portato al gol, ha segnato De Bruyne, molto al limite, per me più fallo, devo dire la
8: pure
9: verità.
8: Per me.
9: Io sono uno che lascerebbe correre molto, fischierebbe sempre molto poco,
8: però
9: ma una spinta
8: fatto,
9: ci può stare. Sono meno critico su chi reclama l'intervento al VAR. Per me è un caso limite, può starci il non richiamare Dybala al VAR, perché ha valutato l'intensità lì per lì. Però ecco,
8: Vabbè, comunque parliamo c'è più stato di campo quello... che di arbitri, sì, sì, certo, no, ci sono
9: riportarlo.
8: Stati, ci sono stati degli episodi, questo, c'è cioè quello di in Torino-Milan.
9: Quella più grave.
8: La sbracciata
9: quello.
8: Clamorosa lì, secondo me, quello è rigore. Però,
9: non essere
8: lì
9: stato richiamato.
8: È stato deciso diversamente, non c'è stato neanche il richiamo. Qualcuno ha voluto mettere in questo calderone anche il gol di Çalhanoğlu, ma io continuo a dire che quel gol è regolare.
9: Per me è buono.
8: Insomma, il portiere è sempre in contatto con il pallone, sì, lo vede partire, tenta la parata, però
9: non
8: qualcuno ha voluto mettere in questo calderone
9: no,
8: anche quello, però per me non c'entra proprio nulla. Quindi, però, ripeto, poi massima diciamo libertà di esprimersi su, anche su, sugli episodi. E sul campo... Le cose che, venendo così rispondiamo dicevo anche noi, quello che mi ha convinto sicuramente, mi ha convinto l'Inter, parzialmente il Napoli, ecco, soprattutto nel secondo
9: sì,
8: tempo.
9: Meglio, anche perché probabilmente il Genoa non ha dosato perfettamente, esatto, le energie.
8: Ma il Genoa è partito fortissimo.
9: Partito prima mezz'ora l'ha
8: Mamma
9: fatta
8: mia.
9: Con una pressione mia, feroce.
8: Napoli non riusciva a uscire.
9: No, era in grande difficoltà.
8: Però io
9: giocando.
8: Ho detto, allora, o trovano il gol subito, o trovano il gol in quel momento... Perché non puoi, una pressione così non la puoi tenere per tutta la partita.
9: No, pensavo potessero gestire un po' di più. Invece siamo ad inizio stagione, forse hanno accelerato troppo nella mezz'ora. Poi sono stati il resto della partita un po' in difficoltà.
8: Beh, poi però... io ho detto questa mattina, lo ribadisco. Poi
9: la Juventus,
8: Juve e Milan a tratti. Io direi così, diciamo così, che hanno fatto vedere delle
9: per
8: cose
9: me meglio
8: a
9: il Milan.
8: Tratti. Sì, leggermente il Milan, ma non è che c'è stata tutta questa differenza. Però bisogna fare un distinguo. Amorim sta lavorando da poco tempo e secondo me, io l'ho detto anche io, ho molta fiducia nel lavoro di Amorim, sono convinto che lui quest'anno possa dare un'identità importante al Milan, però ci vorrà anche un po' di tempo, si passerà anche in delle situazioni negative, perché questo è normale quando si lavora e si vuole costruire,
9: certo.
8: Milan mi ha fatto vedere delle cose positive e altre diciamo negative, ma questo fa parte un po' del processo praticamente
9: di crescita, di sviluppo, iniziato. Appena iniziato il
8: la Juventus mi sembra molto vicina a quella che abbiamo conosciuto e visto l'anno scorso.
9: Leggevo un messaggio che dice esattamente la stessa,
8: esatto, cosa. Anche se devo dire che è partita bene, il primo tempo mi è piaciuta, ha creato, ha avuto la qualità, era parliamoci chiaro, la qualità era talmente
9: il divario era
8: netta, un divario enorme
9: anche
8: che,
9: qui.
8: Che insomma arrivare a soffrire così col Frosinone no.
9: Squadra organizzata, perché Albini
8: per carità,
9: è bravo, a un certo punto nel secondo tempo ha dato anche fastidio, però il divario qualitativo è evidente.
8: Però è evidente, quindi assolutamente, assolutamente
9: il gol decisivo l'ha fatto Bremer, infatti.
8: L'ha fatto
9: difensore,
8: Bremer, quindi ancora
9: testa.
8: Una volta dobbiamo parlare dell'attaccante, è vero, qualcuno ha detto ma manca il centrocampista, sì, però ragazzi, in questa partita secondo me l'assenza peggiore, diciamo la mancanza peggiore è dell'attaccante, non del centrocampista, perché onestamente la qualità era proprio superiore. In
9: sì,
8: mezzo al campo.
9: Ti devo dire anche la verità, Marco. Oltre al centravanti, poi secondo me gli esterni offensivi devono dare
8: molto
9: di
8: più. Ma sono d'accordo.
9: Ildiz
8: non si è visto proprio.
9: Ha fatto qualche discreta gestione, ma da Ildiz è lecito aspettarsi di più. Questo è un anno importante. È una Serie A in cui i centravanti segnano poco, a prescindere da Colomani o meno, gli esterni di qualità devono fare la differenza, Marco. E Ildiz è chiamato a fare anche la differenza nel creare anche occasioni. Ce lo aspettiamo perché ha le qualità, secondo me, idonee per farlo. Però, ecco, deve cominciare ad essere decisivo con più continuità. Tanto più
8: sì.
9: In queste partite, dove insomma la,
8: no,
9: la
8: no,
9: qualità
8: ma
9: fa
8: devi
9: la
8: fare la differenza. Sì, ma anche con Sesau deve
9: Sesau.
8: Essere più incisivo. Cioè
9: a me
8: non
9: piace.
8: Puoi fare, sì,
9: piace.
8: Non puoi fare tutto quel fumo.
9: Beh, il discorso
8: poi,
9: che
8: capito,
9: si fa spesso.
8: Questo, se no diventi un giocatore... un mezzo giocatore, cioè devi ha avuto anche lui una palla per incidere,
9: sì, ma
8: cioè la differenza la fai in quei casi lì, no? Altrimenti dopo se tu fai il dribbling salti e poi, non, poi quando arriva il momento che devi uccidere la partita non lo fai e allora lì
9: ti complichi la vita,
8: lì non,
9: certo.
8: Non va bene. Poi guardate, abbiamo tanti argomenti ancora da affrontare,
9: ah sì,
8: per esempio
9: un'infarinatura.
8: Sì, io ho ritenuto molto giusto il messaggio di Spalletti, perché Spalletti ieri, Spalletti comunicativamente è così, è diretto, non c'è niente da fare. Ieri però ha mandato un messaggio sia al calciatore ma alla stessa società, e lo doveva fare perché a pochi giorni dalla chiusura del mercato alla Juve serve un altro attaccante, serve un centravanti. Serve un centravanti.
9: Quindi dici, non un attaccante, un centravanti.
8: Serve un centravanti. E secondo me lui ha mandato un messaggio chiaro al giocatore, a Colomani, che si deve dare una svegliata, perché è giusto, Quindi lo ha mandato anche forse un po' esagerando nel concetto.
9: Però non ho visto errori, secondo me ha detto la verità. In realtà, ha detto, per me è stato autentico.
8: Sì, sì, chiaro. Ma infatti io sono d'accordo con lui. Il messaggio è chiaro, però quello è un messaggio, Lucio, che va pure alla società. Dopo la prima partita ti dico, oh, guarda.
9: Dici bene con Colomani,
8: però serve qualche altra cosa, insomma, perché la stagione è lunga. E quindi
9: hai Colomani e David, che non sono forse...
8: E quindi lui manda un messaggio a pochi giorni dalla fine del mercato anche alla società. E fa bene in questo caso, perché non ha detto una cosa sbagliata, ma ha detto una cosa che è evidente. Quindi deve correre ai ripari, ci sono ancora dei giorni per farlo. Vediamo adesso quale sarà eventualmente l'obiettivo. Però ecco, anche qui, no? Leggo il nome di Zirze, che è un giocatore che a me piace.
9: Che in Italia ha fatto bene.
8: Sì, però non è un 9 che ha buttato dentro.
9: No, non è un bomber.
8: E quindi anche lì c'è da fare una valutazione. Cioè
9: non è un uomo d'area di rigore.
8: Esatto,
9: ecco.
8: Esatto. Quindi, tra tutto questo, per esempio, Gonzalo Ramos mi è piaciuto così e così. Però ci sta anche lui, prima partita, pochi palloni giocabili, insomma.
9: Ma è la prima giornata.
8: Certo, lui si porterà avanti da qui in avanti il fatto che uno che è stato pagato 75 milioni, la palla la deve buttare dentro.
9: Però anche giusto, forse. Così.
8: Ma giusto.
9: Gonzalo Ramos.
8: Che gli vuoi dire?
9: Ieri ha lavorato bene le gare il gioco.
8: Però c'entranti un po' solo nel gioco. C'entranti la deve buttare dentro.
9: C'entravanti decisivo. Deve sentirsi.
8: Quindi deve fare la differenza. Cioè, uno che è stato pagato così tanto deve fare la differenza. E tra tutto questo discorso, alla fine chi l'ha fatta la differenza? Pio Esposito. Tutti i centravanti ieri, se vai a vedere... Il centravanti che ha funzionato è stato lui.
9: Sì. L'unico
8: Dumigas,
9: poi.
8: Vabbè,
9: esatto, Dumigas ha segnato, non aveva giocato una partita indimenticabile.
8: Poi ha fatto pure un bel gol, Pio Esposito, tra le altre cose.
9: Beh, quello stavamo dicendo prima.
8: E ha avviato anche il gol di Çalhanoğlu.
9: No, ma è apparso in forma.
8: A me piace tantissimo.
9: Ha fatto una bella partita.
8: Io ho detto, Kivu, fallo giocare.
9: Beh, auguriamoci, lo abbiamo detto prima del campionato, che questo possa essere un anno in cui possa reclamare ancora più spazio. Poi molto dipende anche da Thuram, perché se Thuram sta in formissima, difficile lasciarlo fuori.
8: Sì,
9: merita di stare.
8: Per me questo ragazzo lo vedo convinto, lo vedo fisicamente veramente a posto. È proprio un 9. Poi cerca anche di dare una mano alla squadra, perché ieri ha fatto
9: prova
8: pure
9: molto
8: questo
9: a migliorarsi,
8: lavoro.
9: Marco.
8: Esatto. Gli manca la velocità, pregio. Questo sì.
9: Se no sarebbe l'attaccante perfetto.
8: Però in questo momento,
9: la struttura che ha,
8: in questo momento attuale, è il centravanti migliore italiano che ci sta in circolazione. In questo momento,
9: italiano sì. Al momento è più in forma.
8: Io stamattina ho detto, ci metto vicino a lui Gonzalo Ramos, aspettando che possa fare il centravanti.
9: Però certo, dici non italiano. Ah, tu dicevi in Serie A, intendevi.
8: Però in questa Serie A lui, secondo me, ha come italiano in Serie A...
9: Di italiano, sì.
8: Sì,
9: perché Ken deve ridimostrare tutto. Ci sono gli altri. Scamacca deve
8: ridimostrare. Ma io faccio fatica a interpretare Ken come centravanti puro, capito? Per me lui è proprio...
9: il 9.
8: Esatto, per me lui è proprio un 9 vero, Esposito. Cioè, proprio quel 9 che tu sai che fa il 9. Poi gli altri magari fanno i gol, ma fanno anche un altro tipo di gioco. Quindi sono meno 9,
9: sì,
8: ma riescono a essere 9 e mezzo.
9: Avanti,
8: esatto, capito?
9: Un po' più vecchio stampo.
8: Vediamo, ci abbiamo un po' di messaggi, poi andiamo a prendere anche qualche news che diciamo così arriva. Non ci sarà oggi Luca Calamai, che riprenderà la prossima settimana, il prossimo lunedì, ma poi andiamo a dare un'occhiata anche al suo editoriale che trovate su tutto Mercato Web. Da questa mattina c'è il suo editoriale, un po' fa il punto su questa giornata e uno sguardo anche al calciomercato, perché poi ci siamo, ci avviciniamo sempre di più alla chiusura. Allora facciamo una cosa, prendiamo qualche audio che stanno arrivando. Noi abbiamo chiesto una sorta di vostri 30 secondi, un messaggio iniziale su questa giornata, che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. Vai Gabriele, e saluto Gabriele Latini in cabina di regia.
0: Buongiorno Maracanà, io da interista nato a Napoli, che sono tornato in estate vedendo i miei amici che mi hanno massacrato loro il processo, le designazioni arbitrali, pronti via, anche il calendario hanno detto, perché poi il calendario è stato favorevole all'Inter, vabbè, questi sono opinioni loro, e nulla, poi pronti via, di nuovo di bello, dopo il lieve tocco di Vergara l'anno scorso ha segnato rigore, quest'anno... questo lieve tocco, come lo definiscono loro, non è stato punibile. Quindi si ricomincia nel migliore dei modi con una polemica, ma dico io, è veramente assurdo che pure il designatore si va a mettere in delle cose proprio scomode. Bastava designare qualcun altro, anche perché sappiamo che ci stanno due arbitri che non possono arbitrare il Napoli per loro scelta. Perché non può succedere con altre squadre? Questa è la mia domanda. Io tornerei al sorteggio, onestamente, per le designazioni.
8: Vabbè, andiamo avanti, poi rispondiamo anche a questa, vai.
10: Buongiorno, complimenti, grazie dell'opportunità. Volevo sottolineare solo una cosa. Mi piace l'atteggiamento di Amorim, tutto allegro, ottimista. Una piacevole novità, secondo me, nel panorama del calcio italiano.
8: Dopo rispondiamo anche a lui, quindi Amorim, poi all'episodio, vai.
11: Ragazzi, buongiorno. Max De Rozzo da Pavia, rientrato dalle ferie. Oggi si lavora, e vabbè, parte quello. Iniziato il campionato finalmente, l'Inter si è confermata, dai, si è confermata, ha fatto un'ottima prestazione, il Napoli anche lui candidato insieme all'Inter vince lo scudetto, e la Juve ha vinto, Milan ha vinto, ma quello che mi fa specie è la questione di oggi è: ma Pio Esposito è forte o Colomoni è una pippa clamorosa, 50 milioni buttati via? Per me Colomoni è una pippa clamorosa,
8: ecco.
11: Ciao, bene, buona giornata, buon lunedì e
9: è
11: buon
9: tornato
11: campionato.
9: Max è tornato, è Max. Tornato Max.
8: Molto chiaro, molto chiaro. Prendiamo un altro e poi rispondiamo, dai.
12: Ciao Maracanà, Angelo da Barcellona. I miei ciao, Angelo. 30 secondi o anche meno li voglio dedicare agli arbitri. Agli arbitri che già nella prima giornata ci sono state delle critiche, ma insomma succede sempre così, e allora li voglio dedicare a loro, che comunque fanno un mestiere tremendo, e soprattutto voglio augurare a loro di riuscire ad avere, a trovare l'uniformità nelle scelte, perché è quello poi che fa arrabbiare i tifosi. Perché se l'azione di, per esempio, del gol di De Bruyne in un'altra partita viene invece considerato falloso, ecco fatto che succedono poi le polemiche. Insomma, quindi tantissimi auguri agli arbitri. Grazie, ciao.
8: Grazie, grazie a te. Vedi che già sono arrivati un sacco di messaggi.
9: Sì, tante considerazioni.
8: Le ho segnate, così dopo rispondiamo piano piano a tutti quanti. Prima di andare in pausa vogliamo sottolineare qualche
9: ti do degli aggiornamenti
8: al volo.
9: Se vuoi.
8: Vai.
9: Ti do degli aggiornamenti. Allora, uno è di mercato, ovviamente. Sempre la Lazio sta continuando a pressare per Pinamonti, non è un segreto. Il club biancoceleste, viene scritto anche su tutto mercato, aveva già presentato la sua offerta agli emiliani, con la differenza che sostanzialmente era di circa 1 milione di euro tra proposta e richiesta, il che fa pensare ad una conclusione positiva. Fabiani sta lavorando intensamente con Palmieri per un prestito con obbligo di riscatto condizionato, unica formula alla quale è stata data apertura, quindi si sta lavorando per questo. Ci sarebbe già una base sul contratto fino al 2030 con circa 2 milioni di euro netti a stagione. Insomma, la Lazio continua a lavorare ai fianchi per Pinamonti del Sassuolo, quindi staremo a vedere. Sappiamo che la Lazio, appunto, può operare solo con prestiti con diritto, obbligo condizionato, perché con obbligo non può permetterselo, visto insomma i paletti del mercato.
8: Bene, Lucio, questo approfondimento. Adesso noi ci fermiamo, facciamo il primo break di giornata, poi torniamo e rispondiamo anche alle osservazioni che ci hanno fatto i nostri ascoltatori.

0: Io non mi sentivo, siamo tornati.
1: Eccoci.
0: Di nuovo nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari, Lucio Malinucci in questa anteprima.
1: Ciao Marco.
0: Allora, c'è un altro aggiornamento di mercato.
1: Però sì, lo diamo subito, perché l'Atalanta, ecco, mandiamo un messaggio anche a Federico, no? Che spesso chiede gli investimenti onerosi da parte dell'Atalanta nei messaggi. Beh, l'Atalanta pare che stia continuando a pressare fortemente il Bologna per Rowe. C'è stata questa offerta da 35 milioni di euro, oltre 35 milioni. Al momento il Bologna rifiuta e vuole di più, ma l'Atalanta sembra disposta a proseguire nelle trattative. Quindi attenzione all'ultima settimana di mercato. Certo, per il Bologna perdere Rowe secondo me significherebbe perdere tanto, così come al contempo per l'Atalanta arricchire ulteriormente il reparto offensivo con un calciatore che secondo me ha delle qualità, sarebbe un innesto di livello. Quindi attenzione, al momento 35 milioni, il Bologna dice no, ma a poco di più, quindi avvicinandosi almeno verso i 40, si potrebbe chiudere. Vediamo che cosa succede.
0: Bene, allora andiamo a rispondere al volo sui primi tre messaggi. Uno che riguardava il discorso della designazione di Di Bello, eccetera. Io penso che il designatore deve mandare un arbitro a prescindere da quello che sia successo poi nella passata stagione, per come la vedo io.
1: Sì,
0: quindi non ti puoi far condizionare da episodi. Se questa è la linea, mi auguro che possa essere tenuta sempre. Io sull'omogeneità di giudizio, così rispondiamo anche ad un'altra domanda, un'altra osservazione, ci credo fino a un certo punto, perché poi ci sono delle valutazioni che sono sempre molto soggettive.
1: È una bella utopia.
0: Esatto, è secondo me impossibile, quindi vedremo degli altri episodi simili a quello che abbiamo visto, magari che saranno giudicati diversamente, perché una linea uniforme è difficilissima da attuare, per come la vedo io.
1: Ma quasi impossibile su ogni caso.
0: Esatto.
1: Anche perché poi ci sono dei casi limite, Marco, dove l'unica la valutazione
0: cosa che mi sono chiesto questa mattina
1: e
0: che la ribadisco è che forse ci poteva stare chiamare in
1: tu
0: occasione
1: l'intervento del VAR,
0: ma la decisione è sempre dell'arbitro, cioè nel senso, se il criterio è quello che deve decidere l'arbitro, io sono d'accordo, ma non è che lo scopriamo oggi, perché comunque la decisione è dell'arbitro. Ciò non toglie che se Di Bello vede l'episodio e giudica non falloso, mentre il VAR potrebbe averlo giudicato falloso, ciò non toglie che andarlo a vedere, questo non comporta che automaticamente l'arbitro debba cambiare la sua decisione, può rimanere della sua decisione, e quindi poteva anche essere confermata andando a vedere il video, che forse avrebbe evitato tante polemiche e discussioni.
1: Certo, probabilmente da protocollo immagino quelli al VAR abbiano non ritenuto un chiaro evidente errore,
0: ma secondo me c'è stato anche un conciliabolo.
1: Può essere interno,
0: magari dice, l'hai visto? Lui dice sì, l'ho valutato.
1: Per me è giusto che accada così, per capire.
0: Sì, però ti ripeto, poi anche l'episodio in Torino-Milan,
1: quello secondo me
0: pure quello, un
1: quello
0: altro episodio
1: me
0: che meritava assolutamente la richiamata
1: dell'arbitro.
0: Braccio
1: è largo, è vero che non va verso il pallone,
0: lì,
1: ma
0: e allora che vi devo dire, andiamo avanti e vediamo che succede.
1: Per me è più quello da intervento VAR.
0: Ripeto, secondo me ci poteva stare in entrambi, non era una cosa scandalosa richiamare l'arbitro. Poi ripeto, l'arbitro poteva anche Di Bello confermare che per lui non era fallo. La vedo così, cioè quelle sono situazioni secondo me che ti creano grosse difficoltà, e andare al VAR ti può solo aiutare.
1: Questo è vero, anche se poi il rischio sempre è quello di moviolizzare un po' il calcio, lì bisogna fare attenzione.
0: Poi sul discorso di Amorim sono d'accordo, Amorim mi piace anche a me, secondo me, ripeto, ho visto delle cose a tratti, senza esaltarsi tanto, ma nemmeno senza, diciamo così, non sottolineare queste cose, perché comunque io l'ho detto già dalle amichevoli che avevo visto un Milan che stava lavorando in una certa maniera. Ti ricordi che ne avevamo parlato?
1: Sì, sì, me lo ricordo bene.
0: Quindi io rimango convinto che lui possa intraprendere una strada diversa. Poi vediamo, perché le difficoltà inevitabilmente ci saranno, e quindi saranno le difficoltà a capire come uscirà fuori praticamente il Milan dalle eventuali problematiche che potrebbero verificarsi nel corso praticamente della stagione.
1: Beh, sì. Vedremo, prossima partita c'è il Venezia in casa, una partita sulla carta abbastanza agevole. Poi avremo la Juventus a Torino e la Lazio a Roma. È vero che la Lazio a Roma ormai è in trasferta, è difficile definirla tale, però sono già dei test un po' più probanti.
0: Un ascoltatore ci dice come considerate, ci chiede come considerate il Torino. Ieri il Milan aveva una partita facile o è stata un'ottima vittoria?
1: Vediamo, io un'idea ce l'ho.
0: Ma il Torino, io ho visto un Torino a un certo momento anche una squadra vivace, cioè si vede che anche lì sta lavorando un po' Abate, però
1: è proprio, vedo work in progress,
0: tolto qualche giocatore mi sembra una di qualità bassa, ecco, ti devo dire la verità,
1: la squadra media, sì, squadra media, deve lavorare su alcuni giovani, ecco, Cacciamani è un ragazzo che interessava anche alla Roma, interessante, 2007, si vede, deve lavorare, quindi ci sarà il percorso di Abate, credo il Torino farà il solito
0: campionato. Io definirei la vittoria una buona vittoria. Del Milan.
1: Non un'ottima,
0: insomma, mi sembra esagerato. Una buona vittoria. Bene fuori casa con il Torino è un bel segnale, si sono viste delle cose a tratti dell'idea di Amorim, si deve assolutamente vedere Gonzalo Ramos dal punto di vista realizzativo, perché ripeto, uno che è stato pagato così tanto deve buttare il pallone dentro. E quindi questo mi è piaciuto tantissimo, Sisse che si è mosso,
1: sì.
0: Si è mosso anche da veterano con molto grande esperienza, molto bene, si vede che ha tanta fiducia da parte dell'allenatore, poi l'ha detto anche a parole dopo, quindi un bel segnale.
1: Ben vengano i giovani, ne parliamo sempre. Sisse peraltro è anche un ragazzo italiano, quindi ben venga che trovi minutaggio, poi attenderemo in quella zona di campo di capire che cosa succederà con Leao. Però nel frattempo l'ha spedito dal primo minuto a Morim, ci ha creduto, è stato uno dei più intraprendenti, bene, quindi molto bene al di là del gol. Il Torino, ripeto, si è svegliato nel finale, ha fatto vedere delle buone cose, fino a quel momento aveva proposto molto poco. Però
0: segnali
1: a metà, alcuni giocatori del Milan bene, altri meno, quindi è una squadra che può crescere, io te l'ho detto, rimango sulle mie opinioni, però stiamo a vedere, dai.
0: Poi qual è la linea? Si è Esposito più forte di Colomani, o Colomani invece è un giocatore...
1: Colomani, insomma, uno scherzo.
0: Per me Esposito è forte, punto. Poi Colomani, diciamo così, aspettiamo.
1: È un buon giocatore, è un buon giocatore, più grande...
0: Sì, sì.
1: In prospettiva più Esposito è decisamente più forte.
0: Quindi andiamo avanti, ragazzi, l'AIA è tutto il sistema, non è credibile il fatto che non si parli del caso arbitri, perché tutto verrà archiviato, è veramente indecente, quindi i casi VAR saranno all'ordine del giorno e sempre a favore delle solite. Vabbè Alex, io non la penso così.
1: Di complotti non voglio neanche
0: parlare. Se tu ragioni così ti faccio una domanda, la domenica e il sabato, ma vai a fare altro, cioè non seguire. E che segui a fa? Nel momento in cui la pensi in questa maniera, poi se vi volete sostituire anche alle decisioni e pensare che sia tutto, questo che vi devo dire, allora, tutto è valido se arriva sempre alla decisione in una direzione, se arriva invece alla direzione opposta a quello che uno pensa non è valido niente. Non lo so.
1: No, poi insomma Marco,
0: io andrei avanti, insomma.
1: Sta anche a noi cambiare un po' questo mondo calcistico, noi nel nostro piccolo. Però se ogni fine settimana dobbiamo trovarci a parlare solo di arbitri, no, parliamo delle sviste che possono esserci, e ci sono state anche in questo fine settimana.
0: Ci saranno sempre, ma
1: però se ogni fine settimana dobbiamo parlare dei complotti...
0: 54 anni seguo il calcio da una vita,
1: sì, però
0: le sviste ci sono sempre state, dai, è inutile sta qui a parlare...
1: da dire che la classe arbitrale di adesso non è una classe arbitrale...
0: Commentiamole, punto, fine.
1: Le commentiamo, però poi...
0: Allora, nell'editoriale di Luca Calamai, che oggi non abbiamo, con i suoi penne Calamai, voti positivi, eccetera, lui praticamente parla di Amorim, che dice bene con Sisse, ma Rabiot è un titolare inamovibile. E beh, insomma, sull'importanza di Rabiot penso che siamo tutti d'accordo. Colomani fa la domanda, è il bomber che serviva a Spalletti? Beh, questa è una bella domanda, io non so se Colomani sia un bomber. È un attaccante, non so se possa risolvere tutti i problemi della Juventus. Ieri lui, io ripeto, per me ha mandato un messaggio al calciatore, ma anche un messaggio alla società. E tutto sommato ci può stare.
1: Al calciatore di sicuro sì, perché per me non è scarso Colomani, è un discreto attaccante.
0: Fenomeno
1: non lo dice nessuno, ci mancherebbe altro. C'erano delle aspettative diverse su di lui qualche anno fa, è un buon attaccante, niente di più. Per me può in realtà anche fare discretamente bene, certo, non aspettiamoci, ecco, come dicevi, 20 gol, non li ha mai fatti, neanche quella famosa stagione con l'Eintracht di Francoforte, in campionato ne fece una quindicina, giocava in maniera peraltro diversa quella squadra, con un tipo di imprinting differente, Però non è il centrale, il bomber non ce l'ha, ma devo dire che ce l'hanno in pochi il bomber da 25 gol in Serie A, eh? Se ne vedono sempre meno. Colomoni non è uno di questi.
0: Eh sì, infatti anche per Luca Calamai, leggendo il suo pezzo su tutto mercato web, vi potete appunto verificare che anche lui dice ha forti dubbi che Colomoni possa, diciamo così, incidere proprio come attaccante di riferimento in questa squadra. E poi altri spunti che offre è naturalmente la sfida tra Roma e Fiorentina stasera, con Ken che è molto probabilmente destinato a partire, perché addirittura non lo danno informazioni alcuni, eh?
1: Sì, me lo leggevo anche stamattina. Molti non dovrebbe, certo, sarebbe un indizio ancora.
0: Poi vabbè, parla di Icardi come idea della Fiorentina, Pio Esposito bomber anche per Mancini, e chiude dicendo Orsato deve fermare Di Bello, scrive così su tutto mercato web proprio Luca Calamai, chiudendo sulla questione arbitrale e chiedendo ad Orsato, ecco qui, lo leggo al volo, chiudo con gli arbitri, dice Luca Calamai, l'errore di Di Bello in Genoa-Napoli da matita rossa, capisco lo smarrimento di De Rossi e la furia dei tifosi del Grifone, inizia in salita il lavoro del nuovo designatore, Orsato dia subito un segnale forte, fermando Di Bello, vedi lui.
1: Caspita, ci è andato giù, lo so, duro,
0: è andato giù duro, ma devo dire che lo stesso mi sembra Cesari, Graziano Cesari, proprio a Sport Mediaset ha detto le stesse cose, cioè di fermare Di Bello in questo, anche il barista che non l'ha chiamato. Ognuno poi può avere la sua idea. Mentre Orsato è trapelato e ha detto che non c'è stato nessun errore
1: Nella valutazione.
0: Sì, sì, giustamente Gabriele aveva messo il pezzo, e lo possiamo anche riprendere e far vedere, eccolo qui, di Luca Calamai, del dottore Luca Calamai, che appunto mette in evidenza alcuni spunti di questa giornata. Un po' eccessivo fermare Di Bello?
1: Ma ci può stare come critica, per me insomma quando fermi un arbitro è sempre una misura molto molto molto dura, per me insomma era un caso limite, te l'ho detto, per me era fallo quello lì, però fermarlo, ecco, sarebbe una misura pesante nei confronti del direttore di gara.
0: Bene, abbiamo ancora qualche audio al 331-8200-23, andiamo a recuperare ancora con voi in questa anteprima di Maracanà, vai.
2: Buon lunedì amici di Maracanà, sono Edo da Novara e posso solo dire una cosa, che secondo me Spalletti ha ragione su Colomoni, cioè che per me è un mezzo giocatore, ma lo pensano in tanti, quei 50 milioni è stata una cifra folle, ma assolutamente senza alcun senso contando il rendimento del calciatore negli ultimi anni. Però tu allenatore non puoi sminuire, svalutare un acquisto, un asset fatto da 20 giorni a quelle cifre dopo la prima giornata di campionato, cioè non puoi, quindi flop Spalletti.
0: Bene, vabbè, questo è il pensiero del nostro amico. Io, la sapete, l'ho detto prima, invece penso che abbia fatto bene, sia stato un messaggio anche a fare la svelta al mercato.
1: Però
0: fare
1: certo, come dicevi, quindi Zirkzee non risponderebbe più a quelle caratteristiche
0: sì,
1: lì.
0: Sì.
1: Vero che in Italia probabilmente può rendere di più anche a livello realizzativo rispetto alla Premier, ma al Bologna non aveva fatto di certo 25 gol.
0: No.
1: Forse più Surlot e più centravanti,
0: forse potrebbe
1: un po' più di struttura,
0: essere,
1: se un po' più forte di testa.
0: Non è sto fenomeno, però,
1: non è un fenomeno, però a livello di caratteristiche, più uomo d'area di rigore con tanti cross.
0: Ma la Juve ce l'aveva l'attaccante, purtroppo è andata male.
1: Sì, è andata male anche per il giocatore.
0: Certo.
1: È andato male il giocatore anche nelle
0: giocatore.
1: Stagioni.
0: No, più che altro come è finita, perché la Juve aveva aperto comunque la possibilità ed era quello che voleva Spalletti, perché Spalletti voleva Vlahovic.
1: Forse era Vlahovic che non voleva la Juventus,
0: perché è più bomber di questi, ma Vlahovic è più forte di Colomoni, non c'è partita.
1: Sì, cioè, dipende come sta centravanti, anche Vlahovic, dipende tutto. Anche come sta l'ultimo Vlahovic,
0: sì, però ti ripeto, lui lo voleva e voleva iniziare la stagione con Vlahovic, poi purtroppo secondo me ci sono più responsabilità del calciatore che della
1: molte
0: società,
1: di più.
0: La società ha fatto quello che poteva fare e dall'altra parte c'è stata una chiusura e un'impuntatura che secondo me così va anche un po' a definire il calciatore come persona, insomma, perché non trovare un accordo, una soluzione con la Juve, andare al Besiktas, cioè,
1: fa capire tutto. Che aveva delle priorità, delle priorità economiche rispetto a delle priorità alla Juventus.
0: Peccato per lui, insomma,
1: senza girarci troppo intorno.
0: Già tutto chiaro, ci scrive Luigi, fermare a tutti i costi l'Inter ed evitare di far finire il campionato già a gennaio. Andiamoci piano. Allora, Spalletti appartiene alla categoria degli allenatori veri che chiedono continuamente acquisti e poi lasciano le società nei problemi, come l'Atalanta che l'anno scorso non ha potuto fare acquisti ed il Napoli quest'anno, ma i bravi allenatori non sono quelli che fanno sono quelli che fanno con quello che hanno. Antonio da Luca. Vabbè, però insomma, mi sembra che stiamo parlando di allenatori che hanno fatto comunque bene, poi che siano esigenti. Qualcuno ti potrebbe rispondere che quelli bravi sono esigenti.
1: Beh sì, però poi penso anche alle trasformazioni che ha fatto Spalletti nelle sue avventure, giocatori che ha rilanciato a Napoli, anche nell'esperienza con l'Inter. Quindi sì, sono allenatori esigenti, ma anche poi capaci di valorizzare. Spalletti, quanti giocatori ha fatto maturare oltre a quello che erano quando è arrivato lui?
0: Assolutamente.

0: Vegas l'ha detto, sì, ha detto sì, una sì, squadra da Premier, sono anni.
1: È una squadra molto interessante, l'ho detto dall'inizio che potrebbe essere, non so, la sorpresa difficile perché insomma dove poi, però questa è una squadra che chi andrà, chi giocherà con l'Udinese, soprattutto in casa loro,
0: lo è già stato anche negli ultimi
1: sì,
0: anni.
1: Sì, sì, sì,
0: l'Udinese no, è tornata.
1: Hanno lavorato assolutamente molto
0: anche
1: bene.
0: Anche con Runia, ci bisogna dare merito ad un allenatore che in Italia ha dimostrato di essere molto capace.
1: Allora, buonasera, rispondo molto ore dopo al vostro invito in diretta di rivolgermi a una delle tante TV sportive, se non mi sta bene. A parte la scarsissima professionalità della risposta ricevuta, no, chi non sta bene può farlo, non c'è problema, io lo dico sempre. Volevo far notare che se è vero che la trasmissione dura 4 ore, è altrettanto vero che di queste 4 ore il 90% viene dedicato sia nei commenti a voce che nelle scritte che scorrono in calce, al calcio di Arnolde e al Napoli. Il resto calcio minore, tra cui la Roma, della Roma infatti non si parla mai, della Roma, della Lazio, non si parla mai. Francesco, il mio invito è sempre lo stesso, puoi cambiare canale tranquillamente e non potete insegnare niente a nessuno di come si fa le trasmissioni. Uno può essere non d'accordo su quello che si dice, ma scelte di scaletta, argomenti,
0: mi sembra che abbiamo parlato di tutte le squadre,
1: ognuno
0: oggi
1: deve fare il suo. Io sono stanco di sentire gli insegnamenti e i consigli da chi questo lavoro non lo fa. E voglio dire un'altra cosa, è stato scandaloso come è stato trattato quel collega. Veramente vergognoso. Io a questa gente
0: un'altra parentesi.
1: Sì, questa è una parentesi, questo ragazzo, tuo collega, giornalista, che purtroppo quello non è nemmeno un errore suo,
0: no,
1: tra le altre cose.
0: Tra parentesi.
1: Perché quello praticamente è una finta diretta, siccome la gente che scrive, che parla, non sa niente del suo lavoro, non sa niente. Io li vorrei prendere a questi signori ogni tanto e portarli a fare questo lavoro, in tutte le difficoltà e anche le cose positive che ci sono, così dopo possono capire. Ho letto delle cose su questo collega veramente vergognose.
0: Io commenti, ripeto, non le ho letti.
1: Io ho letto tante cose e questo ci fa capire in che mondo viviamo, perché poi da casa sono tutti bravi, da casa capiscono tutto, fuori sono tutti bravi, cioè sono allenatori, giornalisti, direttori, sanno fa tutto a casa. Gente che mi chiedo sempre che cosa fa nella vita, perché io vorrei tanto capire che cosa fanno nella vita questi signori, che giudicano, fanno 90% o 70% come Francesco, no? Ognuno deve fare il suo. Ognuno deve fare il suo e fatto bene, sarebbe un grande traguardo per tutti.
0: Poi dipende, la critica ci può stare,
1: la critica è un discorso. La critica è un discorso.
0: Ognuno ha il diritto di
1: andare
0: criticare,
1: a insegnare come si fa il lavoro, a dire, a fare è un'altra cosa. E soprattutto scrivere certe cose nei confronti di, è stato massacrato.
0: Sì, poi ho letto anche delle motivazioni, perdonami Marco, di analfabetismo funzionale su chi scriveva e motivava queste accuse al singolo, sì, al dipendente, motivandolo, ecco, criticando l'azienda per delle misure economiche, eccetera. Ma mi chiedo, ma che senso razionale può avere? Ma se tu vai in un ristorante, hai una inimicizia nei confronti del direttore del ristorante, puoi trattare male i camerieri? Ma sì, che discorso è? Ma è una motivazione di una stupidità inaudita,
1: no,
0: perdonami
1: detto,
0: Marco, lo devo dire.
1: No, ma fai bene.
0: Io i commenti non li ho voluti leggere, io non leggo commenti sui social, tanto più nell'ambito calcistico. Però queste motivazioni le ho lette e sono rimasto stupefatto. Non stanno né in cielo né in terra, razionalmente non hanno senso. Per chi fa ragionare il cervello, una motivazione del genere non la può trovare. Dialetticamente non ha alcun fondamento.
1: No,
0: dico
1: ma
0: solo
1: ti ripeto, che poi tra l'altro l'errore non è suo.
0: È stato inserito quel
1: quando
0: pezzo
1: si fa
0: di
1: una
0: montaggio,
1: finta diretta si registra, no? lo diciamo, proviamo a spiegarlo ai fenomeni, si registra e normalmente va in onda, tu fai un pezzo, ti può non piacere, lo rifai e dovrebbe andare in onda poi il pezzo finito, confezionato, giusto.
0: Lì c'è stato un errore.
1: Lì c'è stato un errore evidentemente di taglio, di montaggio, non è stato tagliato il pezzo praticamente dell'errore e si vede lui che dice lo rifaccio. Io ho fatto questo lavoro, faccio questo lavoro da 25 anni, le dirette sul campo l'ho fatto, vi posso dire che è capitato pure a me di correggere un lancio e di rifarlo. Però è andato in onda quello giusto, quindi è chiaro che quelle sono le cose che la diretta è un conto, in diretta è un altro conto, fai l'errore, vai avanti, perché
0: come se tu vedessi in un film il montaggio con...

0: un, l'errore durante,
1: esatto,
0: la scena,
1: purtroppo,
0: no?
1: Esatto, no, purtroppo, non viene, purtroppo lì c'è stato l'errore, ripeto, di altri e non del, del, del giornalista, e quindi il massacro gratuito da parte di analfabeti, proprio veramente inspiegabile e inaccettabile. Allora, e dunque, ci dobbiamo fermare? Ci
0: beh,
1: dobbiamo
0: sì,
1: fermare.
0: Siamo arrivati,
1: sì,
0: alla fine dell'anteprima.
1: Mi vuoi dare un'ultimissima tu? Vediamo se
0: sì,
1: c'è qualche cosa
0: di mercato
1: che possiamo aggiungere. Sì.
0: Beh, ci sono appunto degli aggiornamenti. Prima abbiamo ribadito il rilancio per Roti, do ancora più dettagli, perché hanno 35 più 5 di bonus. Quindi in realtà, Marco, ci stiamo avvicinando proprio ai 40 milioni. Sì. Quasi di parte fissa, dicevo, il Bologna in realtà vuole di più per Roma, l'Atalanta pare voglia regalare l'ultimo colpo okay. prima della fine del mercato a Maurizio Sarri. L'Atalanta ha vinto convincendo un po'
1: molta sofferenza.
0: A fasi alterne
1: ancora, forse guarda di tutte le big per... di tutte le big, perché l'Atalanta dobbiamo considerare una big,
0: è una big,
1: è quella che sta indietro adesso, quella che sta
0: però posso
1: dirti
0: io me l'aspettavo,
1: è normale,
0: me l'aspettavo,
1: è normale.
0: Che avesse ancora tante
1: aspettare.
0: Cose da
1: assolutamente. Senti,
0: sistemare.
1: C'è questa esclusiva invece di tutto Mercato Web che te la leggo al volo. Caso De Bruyne, l'ex arbitro Chiesa, ora i furbetti sono diventati i difensori.
0: Ah, quindi credo difenda di bello.
1: Quindi i furbetti sono diventati i difensori. Vabbè, comunque questa è l'opinione dell'ex
0: dice,
1: arbitro.
0: Non è stata una spinta violenta, i difendenti si stanno allineando agli attaccanti, preferiscono crollare a terra anziché tenere la posizione e difendere. Vasquez ha preferito cadere, secondo me Di Bello ha fatto bene in questo caso a non fischiare.
1: Vabbè, vedi, ci sono delle opinioni diverse che
0: molto
1: le prendiamo, giustamente poi questa è un'interpretazione di un altro ex arbitro. Lucio, per il momento grazie.
0: Grazie
1: come
0: a te
1: sempre,
0: Marco.
1: Buon proseguimento.
0: Buon lavoro a voi.
1: Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impalomeni e proseguiamo con Maracanà, tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, ben ritrovati. Un saluto da
5: ciao
4: Marco Piccari.
5: Ciao a tutti, anche
4: ciao
5: da parte
4: Stefano.
5: Mia.
4: Ben trovato Stefano, ben trovato. Salutiamo anche tutti gli amici che sono in collegamento con la nostra app, ma anche chi sta davanti alla TV. Quindi canale 61 sulla nazionale, 11 Gol TV nel Lazio e Italia 7 in Toscana. Dunque, detto questo, facciamo una cosa Stefano, andiamo subito ai titoli, poi cominciamo con i 30 secondi liberi, i vostri pensieri con la squadra che arriva. Salutiamo Gabriele Latini e Claudio Ferraresi in cabina di regia. Andiamo ai titoli e poi partiamo, vai. L'Inter chiama e il Napoli risponde. Le due squadre che l'anno scorso hanno dominato il campionato partono forte. Milan e Juve vincono, tratti di Milan e di Juve. Poi analizzeremo insieme le partite delle rispettive squadre. Delude Colo e poco Gonzalo Ramos, i due centravanti che guidano il fronte offensivo di Milan e Juventus. Sis oscura Leao, gran bella storia, bello l'impatto che ha avuto sia dal punto di vista della prestazione ma anche della storia di calcio di questo ragazzo. Fermate di bello, questo è il grido che ha lanciato qualcuno già dopo i primi 90 minuti di campo. Beh, ci siamo, ci siamo. È stata una giornata dove, aspettando le ultime due partite, Stefano...
5: Sì, pensavo ci potessero essere delle sorprese, mi sono sbagliato.
4: Niente, vabbè, niente però sorprese. Mica è finita, ci stanno ancora due partite.
5: Sì, vabbè, ma... Sì, è vero, però pensavo qualcosa la prima giornata invece.
4: Hanno fatto il loro.
5: Hanno fatto tutti quanti il loro.
4: Con qualche sofferenza, meno convincente. Beh, qualcuno, più convincente qualcun altro.
5: Si può stare al massimo alla prima giornata, no, di campionato, ancora lungo il campionato.
4: Poi pure le polemiche arbitrali subito, che pensavi? Beh. Che quelle non ci fossero,
5: no,
4: caro mio?
5: Sì.
4: Io le aspettavo, ho detto, quale sarà la partita? Beh, due, tre partite sono arrivate già, ancora ne mancano due. Quindi vediamo, vediamo. Non c'è ancora nessuno, quindi vado avanti con Stefano. Stefano, a proposito della polemica arbitrale, poi dopo ti chiedo un po' i tuoi 30 secondi a proposito della polemica arbitrale, che cosa ne pensi?
5: Ma cosa ne penso? Secondo me, allora, ci sono stati due fatti più o meno gravi, quello di Genova gravissimo e quello di Torino, il mani di Vlasic, eccetera, eccetera. Però al netto degli episodi io sono per questo cambio di rotta, cioè all'insegna del play on, lasciare correre Orsato, anche recependo un po' la direttiva UEFA di far giocare di più, per rendere più fluido il calcio, il gioco, eccetera eccetera, meno interruzioni, poi queste regolette dei 5 secondi, rimessa dal fondo, rimessa laterale, eccetera eccetera. Io sono per meno interruzioni possibili, per un meno coinvolgimento, diciamo così, limitato del VAR. Quindi io sono per questo nuovo cambio di rotta, cioè dove l'arbitro, in cui l'arbitro diventa protagonista, è lui che deve sbagliare. Il bello sbaglia ed è giusto secondo me non essere andati al VAR.
4: E al VAR che ci sta a fare?
5: No, il VAR è diciamo così l'ausilio, ma deve rimanere insomma non in primo piano, questo protagonismo del VAR limitarlo, e credo che Orsato voglia far crescere la classe arbitrale, soprattutto fa ritornare la centralità dell'arbitro in campo, e sono d'accordo su questa nuova. Poi certamente il Genoa è stato penalizzato clamorosamente, per me quello è fallo, poi magari ne parleremo.
4: Sì, ne parliamo,
5: insomma,
4: ne parliamo.
5: Non è un contrasto robusto, quello è proprio fallo. Però a netto di questo...
4: Poi c'è anche il fallo di mano di del Milan,
5: sì,
4: Milan
5: quello è un altro discorso, sì. Però sul discorso, se l'arbitro ha una visuale di bello là, gesto che può rischiare, poi ritira, perché e lì sbaglia di bello, ed è giusto che il VAR non intervenga, è la colpa e la responsabilità dell'arbitro in campo. Secondo me Orsato vuole quello, e io sono per ridare
4: questo tipo di centralità,
5: sì, centralità all'arbitro di campo.
4: Poi ne parliamo comunque. Allora mi danno l'ok che sono pronti. Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato,
5: ciao
4: buon
5: Nick.
4: Lunedì.
6: Buon pomeriggio, ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Buon pomeriggio a Daniele Garbo, ciao Daniele,
5: ciao,
4: buon pomeriggio.
5: Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni, ahimè è andata male l'ostia mare la prima partita, caro Massimo.
5: Ciao Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, purtroppo è andata male, volevo fare una considerazione
4: sì.
6: su quello che ha detto Stefano.
4: Va bene.
6: In Serie C c'è il VAR a chiamata, potrebbe essere anche questa una soluzione da adottare in B e in A. Hanno due chiamate, tu puoi utilizzare due chiamate, nel senso che l'allenatore del Genoa, ad esempio in questo caso De Rossi, avrebbe potuto chiedere la revisione al VAR, l'avrebbero vista, avrebbero visto che era fallo. Quindi secondo me potrebbe essere una
4: soluzione,
6: una
4: tu
6: soluzione.
4: Dici? Ci può sì. stare, ci può stare. È stata diciamo un'idea che secondo me ci si arriva. Io ho questa sensazione che ci si arriva al VAR a chiamata.
5: No, poi per concludere il ragionamento che ho fatto prima, cioè portare, siamo alla prima giornata, 38 partite, devi avere gli arbitri bravi.
4: Sì.
5: Non è facile mantenere questo gioco,
4: sì, sì.
5: questo gioco senza interruzione all'inglese.
4: È dura.
5: Però io sono per questo.
4: Però la strada, vediamo se ci sarà.
5: Partite dove
4: io
5: si gioca
4: credo poco nell'uniformità, nel senso che è difficilissima poterla avere, perché poi c'è la soggettività dell'interpretazione. Quindi, però, secondo me
5: però
4: è quasi
5: con questo modo di fare, vediamo. Ci sono stati due episodi clamoroso, quello di Genova e quello di
4: sì.
5: Poi non è che ce ne sono tanti, cioè non ci sono. Secondo me si sono comportati bene gli arbitri, non lo so.
4: No, ci sono questi due episodi che
5: hanno recepito
4: fatto
5: bene.
4: Discutere.
5: Si sente
4: esatto.
5: la guida di Orsato dietro. Poi
4: vediamo, dai, abbiamo
5: che
4: appena
5: che
4: iniziato, poi è chiaro che diciamo le analisi servono ancora qualche altra partita per poter fare poi un bilancio. Abbiamo appena iniziato e queste due polemiche ci sono, poi ognuno può avere la sua visione. Allora facciamo così, partiamo con i vostri 30 secondi liberi, come sempre, come consuetudine, lunedì a Maracanà. Voglio partire questa volta con i 30 secondi del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. A te Nick.
6: La parola più bella la spendo per Daniele De Rossi, bravo in conferenza stampa, ancora più bravo a Perugia a salutare quei ragazzi, quei bambini per la partita dell'Ostia Mare. Ecco, io sono per queste cose qui, perché poi per il resto avrei da dire tante cose negative e preferisco tenermele per me.
4: Va bene, le puoi anche dire le cose negative, ci mancherebbe.
6: No, le dirò la prossima puntata.
4: Va bene, va
6: oggi
4: bene.
6: Oggi sono per le cose belle.
4: Va bene. Vado da Massimo Bonanni, i tuoi 30 secondi, Massimo.
7: Allora, io li dedico, li volevo fare ad Alessandro Romano, che ha fatto un grandissimo gol, ha portato 3 punti al Cagliari, importanti per partire bene, è un ragazzo che ha scelto di giocare nella Svizzera e non nell'Italia. E purtroppo questa cosa insomma mi fa riflettere. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Roma e spero insomma che questo ragazzo possa continuare a dimostrare quello che di buono ha fatto nella prima giornata di campionato a Parma.
4: Bene, vado da Stefano Impallomeni. Stefano.
5: Sì. Scelta straordinaria di Amorim, che ha avuto coraggio di mettere questo ragazzo, che tra l'altro è nato a Treviso. Fatto molto bene nel Catanzaro 2006, quindi parlavamo di questi giovani italiani e potrebbe essere una chiamata da parte di Mancini il prossimo mese nazionale.
4: Bene, sì, che tra l'altro ha fatto veramente bene, un esordio, un impatto importante. Daniele Garbo.
6: Ma nei 22 che hanno iniziato la partita di Udine, Udinese Como, c'era un solo italiano in campo che era Zaniolo. Nel Milan di ieri all'inizio c'era un solo italiano in campo che era Sissé. Per vedere un po' di italiani giocare, il CT della Nazionale Mancini ha dovuto andare a vedere Parma, Cagliari, e questo la dice lunga sui problemi del calcio italiano.
4: Beh, questo è anche un altro punto, però io mi sento di aggiungere a questo, visto che questo è un problema, prima Massimo ha esaltato Romano, però possiamo anche dire Pio Esposito, possiamo anche dire,
5: gol, sì.
4: Sì, possiamo dire anche Vergara, che ha fatto
5: sì,
4: una prestazione positiva. Romano l'ha citato lui, quindi qualche italiano si è
5: Romano
4: messo...
5: prende la cittadinanza italiana.
4: Qualche italiano si è
5: essendo
4: messo...
5: svizzero.
4: Anche Liberali, mi ero dimenticato che
5: Liberali
4: quando
5: è
4: entrato ha fatto
5: bene,
4: ha fatto, forse ha cambiato anche la partita del Como, Stefano.
5: Sì,
4: no?
5: sì.
4: Quindi diciamo qualche italiano si è messo in evidenza.
7: Tra l'altro centrato in pieno l'1-1 di Udinese Como.
4: Sì,
7: eh?
4: E io ho centrato quello pieno di Piano a Napoli. Quindi, vedi.
7: Bene. Certo.
4: Va bene. Sentite, io vi voglio chiedere anche, così facciamo un po' un'analisi generale, che cosa vi ha diciamo così entusiasmato in questa prima giornata, e che cosa invece vi ha deluso e vi aspettavate qualche cosa in più? Stefano,
5: ma
4: parto da lì,
5: c'è un qualcosa che dici? Aspettavo, ripeto, delle sorprese, ma aspettavo che qualcuno fosse in ritardo, ma insomma stai in ritardo. Sì, la Juve non ha capitalizzato quello che ha creato, abbiamo visto un po' qualche volta questi errori, soprattutto nel tirare, nel calciare in porta. Magari Spalletti si fa degli addestramenti proprio ad hoc per questo motivo qui, poi entreremo nello specifico. Il Milan mi ha sorpreso, secondo me Amorim sta più avanti di quello che pensavo potesse essere. L'Inter è di un'altra categoria, perché ha vinto da campione d'Italia, cioè nel senso fatto quasi, non ha neanche sudato. E per il resto abbiamo visto formazioni dall'altra parte, che ce ne sono tante che faranno un campionato mediocre, perché mi aspettavo qualche sorpresa, invece mi sembra di capire che Marco, il livello, cioè la forbice tra le squadre forti e quelle che poi si devono salvare o fare campionati dignitosi
4: è aumentata. Nick, che cosa ti ha così colpito in positivo e qualcosa invece che non ti ha entusiasmato in questi primi 90 minuti, aspettando naturalmente altre due partite?
8: Devo dirti, quello che mi ha impressionato sicuramente Pio Esposito, perché comunque io ho già detto, noi siamo a posto per i prossimi anni in nazionale, perché questo ragazzo continua a crescere, ha un fisico pazzesco, un senso della posizione, ha soprattutto il gol, che riesce a fare reti anche in vario modo, perché lui non è uno che le fa di testa e basta, per dire, ma lui può segnare di piede, può segnare, voglio dire, in acrobazia, nella conclusione più o meno ravvicinata, per cui è un giocatore estremamente completo. Quello che mi è piaciuto meno, l'avete già detto un po' all'inizio della trasmissione, ovvero questa spallata di De Bruyne, francamente, da un arbitro di Serie A una valutazione così non me l'aspetto, ecco, tant'è che siamo praticamente a 2 metri, è vero che ha il corpo e la fisicità imponente, importante De Bruyne, però insomma, c'è modo di dare una spallata, ecco.
4: C'è modo, poi dopo vi chiedo, qualcuno ha detto anche che andrebbe fermato Di Bello, non so se siete d'accordo dopo questa prima uscita per questo errore, tu lo fermeresti Nick?
8: Ma allora, bisogna essere buoni all'inizio, perché se si comincia subito, dopo la prima giornata, avere, voglio dire, subito, no, questo atteggiamento estremamente negativo o punitivo, poi secondo me si sbaglia. Certo, sono rimasto un po' sorpreso, perché se allora, io mi immagino, no, io faccio una proiezione a lunga gittata, cioè se di fronte a una spallata del genere la valutazione di livello è spallata regolare, un altro arbitro dice che è regolare, apriti cielo sui falli di mano, si può stare a ragionarne per 150 anni e non troveremo mai una soluzione. Cioè, vedete quanto è complicato, no? Perché io sono convinto che probabilmente un altro direttore di gara potrebbe avere, in quella circostanza avrebbe potuto prendere una decisione diversa, magari avrebbe detto no, questo è una punizione, e lì dice, Di Bello invece dice che è regolare. Quindi capisci quanto diventa poi complicato quando siamo a parlare di un fallo di mano all'interno dell'area di rigore, perché se a volte sulla percezione di alcune situazioni che sono abbastanza evidenti ci sono pareri discordanti, quando si arriva all'analisi di una situazione del braccio attaccato, braccio in movimento, braccio che però fa un percorso innaturale e quant'altro, allora dopo non se ne esce più, per me, poi questo è il pensiero.
4: Daniele Garbo?
9: Ma guarda, noi stiamo qui a discutere di una cosa sulla quale siamo più o meno tutti d'accordo, che era fallo, però il fatto vero, quando si dice va fermato Di Bello, il problema vero è che il suo allenatore / designatore Daniele Orsato ha detto che la sua decisione è stata corretta.
4: Sì, l'ha detto.
9: Quindi di cosa stiamo a parlare? C'è poco da fare.
4: No, ma se questa è la linea, ripeto, ok, certo la devi mantenere. E non è facile, ecco, ripeto, se questa è la linea va benissimo, poi dopo va mantenuta e vediamo.
5: Allora, sul lasciar correre è un discorso, sull'evidenziare un fallo esatto. Contrasto robusto possiamo parlarne, certo. Secondo me sbaglia qui Orsato, quello era fallo,
4: sì.
5: Poi sul play on, infatti, come si dice in Inghilterra, lasciar correre, sono d'accordo, a me piacciono più le partite senza interruzioni che con interruzioni. però quello non è che lasci correre, quello è fallo.
9: Se Di Bello avesse fischiato il fallo, nessuno avrebbe protestato.
4: No, no. Ma posso dirvi una cosa? Anche, però perdonatemi, anche se scusate.
5: Cioè lì non c'è interpretazione, Marco.
4: Esatto.
5: Quello è un errore.
4: Quello è un errore.
5: Se
4: ma anche
5: Orsato, non, io non ho sentito parlare di Orsato, almeno
4: mi hanno riportato che a Trapela.
5: Vabbè,
4: che lui
5: Trapela, però non ha parlato. Quindi Trapela.
9: Ha parlato con un giornalista.
5: E ha sbagliato. E allora si è detto che quello è robusto, contrasto robusto, non ci siamo. Quello è irregolare, quello è fallo.
4: Sì. Dai, tu. Aspetta, Nick, che rivengo subito da te, poi sento anche Massimo proprio a chiudere questo giro. Che poi, per esempio, c'è un ascoltatore che è totalmente in disaccordo con noi, però ci sta. Insomma, vabbè, poi ognuno può avere la sua visione. Prego.
7: Su che cosa? Sul fallo?
4: Sì, sì, sì. Per te era fallo?
7: Sì, beh, per me quello è fallo. Quello è fallo, quindi è assolutamente un fallo da segnalare, anche perché, come ha detto Stefano, non è che può dare un vantaggio, stai a 5 metri dalla porta, quello è fallo. E tra le altre cose non è nemmeno un vantaggio a favore del difendente, cioè è un vantaggio a favore di chi ha fatto il fallo, no, da chi l'ha subito. Quindi quello è fallo. E sì, invece sui falli di mano io l'avevo già detto l'anno scorso, bisogna uniformare anche lì. Ogni volta che si tocca la palla con la mano deve essere fallo. Se poi sì, è involontario, non è involontario, è vicino, chi lo determina? E lo determina sempre l'arbitro. Quindi secondo me anche lì bisognerebbe uniformare tutto quanto, quindi palla dentro l'area di rigore colpita di mano è calcio di rigore, non si può andare.
4: Sì, sì, sì. E vabbè, io chiudo con questo ascoltatore che non la pensa come noi, dice che fosse fallo quello di Genoa è tutto da vedere, il contatto è leggerissimo e Vasquez è predisposto alla caduta, ha fatto benissimo a non fischiare, basta, no, con la gente
5: d'accordo
4: che si butta per... Però
5: non
4: Max, posso
5: d'accordo
4: fare un'osservazione a Max?
5: Non
4: come
5: è un
4: come
5: allora
4: fa a dire che è leggerissimo?
5: L'interpretazione è un discorso, il fallo è fallo. Cioè, quello è fallo.
4: Ma come fa a dire che è leggerissimo?
5: Ma no, ma non c'è...
4: L'entità allora, non la possiamo giudicare. Che facciamo?
5: Io rispetto tutte le opinioni, per carità, però quando è una cosa oggettiva, quello è un fallo. Poi se ci vogliono far cambiare dire, ci vogliono costringere a cambiare il pensiero e le dinamiche delle cose, dello sport, del gioco del calcio, è un altro discorso. Se vogliamo riscrivere le regole, riscriviamolo. Quello è fallo tutta la vita. Già, ma anche se fosse stata lieve, il momento in cui Vasquez si mette davanti a De Bruyne, e De Bruyne, cioè la palla non la vede De Bruyne, quindi deve spingerlo, ma anche se lui crolla a terra, per principio è sempre fallo.
4: Sì.
5: Marco, non c'è niente da fare.
4: Non lavorivano i difensori in questo caso, dai, di solito,
5: certo,
4: no? Una volta si fermava.
5: Nick,
4: volevi aggiungere una cosa che poi vi chiedo un minuto, ascoltiamo un passaggio e voglio un vostro pensiero. Vai, Nick, chiudite questa.
8: No, stavo semplicemente dicendo che un conto, come diceva giustamente Stefano e anche Daniele e lo stesso Massimo, un conto è se c'è uno spalla a spalla, lì puoi dare l'interpretazione, no? Cioè se c'è una corsa di due giocatori,
5: esatto,
8: sul pallone spalla a spalla, lì si può interpretare, dice, vuol dire, la sua potenza fisica è tale che naturalmente il contatto è regolare perché lui è più grosso e quindi naturalmente diciamo mette la... Chiaro, un conto è se gli dà una gomitata, un conto è se corre a fianco.
5: Lui si mette davanti a De Bruyne, cade, e detto, adesso mi dà fallo l'arbitro, capito? Cioè,
8: secondo
5: poi
8: me
5: c'è il gomito, l'aggravante del gomito,
8: non c'è interpretazione.
5: Non c'è interpretazione, bravo.
4: Sì, sì, sì, sì.
5: Qui dobbiamo essere tutti d'accordo perché sennò poi dopo
4: certo, no, io su quello non c'è altro da aggiungere. Poi tra l'altro vi sento di dire una cosa, è vero quello che diceva prima Stefano che bisogna dare più potere alla centralità dell'arbitro, riportare al centro di tutto, però...
5: Questo è un altro discorso.
4: Però voglio dire una cosa, che se il VAR ti chiama, che ritiene che è un errore, tu vai e confermi la tua decisione, è centralità anche quella, cioè l'arbitro non perde la centralità se dice no, guarda, per te
5: sì,
4: fallo,
5: ma
4: per
5: non lo
4: no,
5: chiama
4: punto.
5: Perché da replay Di Bello sta a tre metri,
4: a tre
5: vede
4: metri
5: tutto,
4: sì, sì,
5: quindi
4: sì,
5: mi faccio gli affari e
4: esatto,
5: te la prendi, te la
4: prendi,
5: oh,
4: fa così.
5: Io non l'avrei chiamato se fossi un
4: fatto. Va bene, va bene. Sentite, vi faccio sentire, vi do un minuto a testa, dovete essere velocissimi, poi dopo tanto ci ritorniamo noi nel corso del pomeriggio con Stefano, però vi faccio sentire questo passaggio di Luciano Spalletti, vai.
10: Collo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è due anni che non gioca e se è due anni che non gioca un motivo ci sarà.
4: Come lo interpretate? Qual è il vostro pensiero? Ha sbagliato? Ha fatto bene? Un messaggio al giocatore, alla società? Nick, parto da te.
8: No, secondo me decrittando un po', che poi c'è tanto da decrittare perché sembra abbastanza chiaro,
4: sì,
8: ecco, due anni che non giochi per cui devi, uno, metterti al passo con gli altri, capire come si gioca alla Juventus e pedalare, quindi non che tutto sia dovuto e scontato, anche se ti abbiamo pagato 40 milioni di euro. Secondo me è un richiamo a un senso, voglio dire, diciamo, di responsabilità maggiore e di giocare probabilmente anche in maniera diversa.
11: Perfetto.
8: Questo, secondo me, quello voleva dire Spalletti.
11: Un richiamo al giocatore. Sì. Stefano Impallomeni.
5: Sì, io credo che sia un richiamo alle responsabilità maggiori che deve avere un calciatore sul quale poi sono stati investiti tanti soldi. Non ti so dire, guarda, lo sapremo tra poco. Se lui si offende, è calciatore, e allora so guai. Se invece reagisce,
11: ha fatto bene, lo ha stimolato, dici tu. Daniele Garbo.
9: Ma la domanda è perché l'hanno preso, lo conoscevano, aveva già giocato nella Juventus, non è un centravanti Colomoni. Colomoni è un attaccante ma non è un centravanti, non farà mai una serie di gol clamorose, 15-20 gol a stagione, perché è la sua storia questa. Quindi Spalletti dice una cosa che è scontata: se la Juve non compra un centravanti, sarà dura arrivare in Champions anche quest'anno, voglio dire, tutto qui.
11: Io l'ho interpretato anche come un messaggio alla società, come dire, a noi ci serve un altro 9. Questo è così, cioè, nel senso, Lucia, che
5: sì, allora, ma la Juve adesso non è che può avere Julian Alvarez.
11: No, però un centravanti sì, un 9 sì.
5: Sì, però scusami, si parla di Sorloth o Zirkzé, sono due profili differenti.
11: Che, esatto, oh. Non è che Zirkzé cambia la vita dal punto di vista dei gol, ecco.
5: Secondo me ieri deve fare addestramento tecnico su proprio, si sono mangiati con Sessao, Colomoni, un sacco di...
11: Ildiz non si è visto, poi ci torniamo. Massimo, mi manca il tuo pensiero su queste parole qui.
7: Dicasi segata quella di Spalletti, in italiano. No, vabbè, diciamo che sostanzialmente è un po' il pensiero che abbiamo avuto un po' tutti, no? Io l'ho sempre detto, insomma, Juventus che si è andata a riprendere un giocatore, come ha detto Daniele, che conoscevano benissimo tutti quanti, avranno avuto i loro grandissimi motivi, però secondo me la Juventus ha bisogno di un giocatore diverso, e spero come ha detto Stefano, che Colomoni non si offenda, magari l'italiano ancora non lo capisce bene, perché
11: ma io riportano, sta tranquillo,
7: perché per me questa comunque è stata una dichiarazione abbastanza forte, e non nei confronti della società, nei confronti del giocatore, che giustamente l'ha voluto pungolare, ma l'hai pungolato non dentro lo spogliatoio, cioè non è che sei andato dentro lo spogliatoio e hai detto: oh, amico mio, devi dare una svegliata, sennò qua non giochi mai. Cioè tu hai detto davanti a tutti, tutto il mondo ti ha sentito, ha detto: il giocatore sono 2 anni che gioca, ci sarà un motivo del giocare. Insomma, è stata un po' forte come dichiarazione.
11: Tu dici, era meglio
9: la
11: che...
9: domanda.
11: Vai.
9: La domanda è: Spalletti ha approvato l'acquisto di Colomoni oppure no?
5: Sì,
9: anche
5: sì,
9: perché 40 milioni non sono mica pochi,
5: l'ha avallato, l'ha avallato.
9: Allora è anche lui colpevole, perché doveva sapere benissimo: Laus, non puoi prendere Colomoni perché sono 2 giocatori completamente diversi, hai bisogno di centravanti.
11: Sì. Ma Nick, che succede allora? Zirkzé o Sorloth? Com'è la storia? Così poi ci salutiamo.
8: Allora, per quanto riguarda Zirkzé è più facile da prendere, perché Zirkzé secondo me lo possono prendere con la formula del prestito di riscatto, secondo me oggi rimane lui il favorito. Sorloth, sai, l'Atletico Madrid te l'ha dimostrato, no? Anche nel caso di Julian Alvarez, loro non regalano niente a nessuno, e quindi a maggior ragione, se non c'è l'offerta giusta, fanno fatica a darlo via, e la Juventus ora ha un po' finito i soldi, quindi secondo me, avendo finito i soldi, è molto più probabile vadano su Zirkzé a oggi, 24 agosto, piuttosto che su un altro profilo. Però sai, l'evento è sempre vedibile, e quindi magari può succedere diversamente. Io oggi, leggermente più avanti, metterei Zirkzé rispetto a Sorloth.
11: Va bene. Qualcuno ci scrive che c'è libero Icardi, caro Nick, dice: perché non provarlo a prendere Maurito?
7: Che c'è Spalletti.
11: Perché dice che non va d'accordo con Spalletti. Ma secondo me si potrebbero pure riconciliare, no?
8: Icardi vorrebbe tornare a giocare in Italia. A gennaio ci aveva provato la Juventus a prenderlo, poi per un motivo X o Y o Z la cosa non è andata in porto. Però Icardi, guardavo le statistiche, poi ognuno può ragionare su quello che vuole, però mi sembra abbia fatto 31 partite e 14 gol anche l'anno scorso, e non mi sembra sia più un titolarissimo, non era più un titolarissimo del Galatasaray. Questo la porta la vede sempre, cioè, ed è il giocatore proprio d'area di rigore, Icardi. Cioè, lui sta proprio lì dentro, cioè Icardi lo deve mettere nei 16 metri e non dirgli no, tu devi uscire, rientrare e appoggiare all'esterno, perché Icardi così lo perdi, a maggior ragione ora che non è più giovanissimo. Però guarda, secondo me, chiudo dicendoti che siamo al punto finale della storia Ken, eh? Questo secondo me è
11: ma gioca
8: che...
11: stasera?
8: Allora, io credo, fino a stamani mattina pensavo di sì, poi ho capito che si stanno avvicinando la Fiorentina e il Como. Per me va in panchina.
11: 43 milioni?
8: Ma io sulle cifre sono un po' più vago, nel senso che io credo che vogliono almeno 40 milioni sicuri e 3 milioni potrebbero essere di bonus. Per me, ma magari mi sbaglio, potrebbe essere la cifra finale, 35 di base fissa. 5 bonus, di cui almeno 2,5 praticamente regalati, quindi si va a 37, e il 10% sulla futura rivendita.
11: Però Massimo, ti saluto così, alzerebbe tantissimo l'asticella e il Como a questo punto con l'arrivo di Ken, no?
8: E Ken ci va volentieri al Como, eh?
11: Certo, ma va pure a fare Champions.
7: Sicuramente ripeto, è un giocatore che non mi fa impazzire, perché ha delle caratteristiche tecniche, secondo me tecniche, parlando tecnicamente non è il giocatore adattissimo per il Como, tecnicamente parlando, per i giocatori che ha, per il modo in cui gioca il Como, che è una squadra molto tecnica, non è forse il giocatore giusto. Poi è un giocatore abbastanza giovane, comunque italiano, di prospettiva, va a fare un campionato, penso, importante, con una squadra che ha delle ambizioni importanti, sì, però se mi devi dire forse è il giocatore giusto, non lo so, io non lo vedo come giocatore da Como.
11: Va bene, staremo a vedere. Allora, io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, grazie, buona settimana.
8: Ciao, un saluto,
11: a presto. E
8: ciao.
11: Ringrazio anche Massimo Bonanni, che oggi ci saluta prima. Massimo, a presto, un abbraccio.
7: Ciao ragazzi, a presto, ciao.
11: Daniele, rimani lì perché torniamo, ripartiamo magari anche da questa situazione di Ken, e voglio sentire il vostro pensiero, perché insomma cominciano a escluderlo tutti dalla formazione di questa sera, e quindi questo è sicuramente un segnale in direzione Como. A tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, ci sono tutti perché così andiamo velocissimi, recuperiamo Daniele Garbo che è in collegamento. Ciao Daniele,
1: ciao, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben
0: trovato. E poi c'è Matteo Mosconi con noi. Ciao Matteo, ben
1: ciao
0: trovato
1: Matteo.
0: Di Netweek. Ciao,
2: ciao ragazzi, ciao, ciao
0: e
2: a tutti.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao,
1: ciao Lorenzo,
0: ben trovato. Buon pomeriggio anche a
3: ciao,
0: te.
3: Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Devo subito fare una protesta, se
0: che
3: posso.
0: Succede?
1: Vai.
3: No, contro Impallomeni.
1: Che è successo?
3: Cioè, Impallomeni è nei pronostici dà lo 0-2 del Napoli, io do lo 0-1 e abbiamo
1: no,
3: visto
1: no.
3: Tutti.
0: No, no,
1: lui,
0: io
1: lui.
0: Ho dato 0-2. Io
3: allora contro Piccari, scusami Stefano, scusa. Contro Piccari, vedrai, allora torna tutto.
0: Perché, chiaro, no? Qual è il problema?
3: No, il primo gol ha fatto il giro del mondo,
0: E che devo fare? Mica è colpa mia, insomma.
3: No, vabbè,
2: guarda che Marco ha parlato con Di Bello, Marco.
3: Alle mani a Callissone, Piccari, vabbè.
0: Ho parlato con Di Bello. No, ma lo sai che a 10 minuti dalla fine Garbo aveva preso il risultato pieno 0-0. Ho detto, hai capito, Garbo inizia subito forte.
1: Però
0: le partite durano 95, oltre 95, insomma. Quindi, no, senti, Lorenzo, stavamo prima parlando un attimo di Ken, quindi stasera ci sarà panchina vicino al Como, allora, sempre più vicino?
3: Essere ci sarà, a meno che non riescano a chiudere entro veramente poche ore, però è partito per Roma, insieme alla squadra, secondo me non giocherà, partirà in panchina perché poi andrà al Como e c'è poco
0: da fare.
3: C'è poco da fare, secondo me, è andata, cioè la trattativa ancora non è chiusa, ma si chiuderà. Perché il Como lo vuole, perché Ken vuole andare al Como e perché la Fiorentina vuole vendere Ken al Como. Cioè, inutile stare a pensare, perché poi ora soprattutto a Firenze passano le voci secondo le quali è Ken che vuole andare via. Non è vero niente. Cioè, Ken vuole andare via, sicuramente sì, ma la Fiorentina lo vuole cedere è dall'inizio dell'estate che lo vuole cedere. Dire a quanto questo. Ken ha già detto sì a
0: Lorenzo,
3: 40 milioni, ma secondo me non ci arriva. Secondo me fanno 35 più bonus, non di più, 35 più 5, arriveranno a 40 con i bonus, secondo me, però vediamo perché stanno ancora lavorando.
0: Stefano, faccio questa domanda, quanto perderebbe la Fiorentina e quanto guadagnerebbe il Como, così facciamo un giro su
1: Como parecchio. Perché secondo me il Como come movimenti, Dovigas è straordinario. In più ci aggiungi potenza, fisicità, riempie l'area di rigore, Ken sa come si fa, quindi in quel, diciamo così, in questo spartito in cui c'è un'identità forte, Ken non potrà che migliorare. La Fiorentina perde parecchio, non dico se non tutto, ma quasi tutto là davanti. Quindi adesso sono curioso di vedere come lo sostituiranno a Firenze.
0: C'è un nome che possiamo fare, Lorenzo, più di uno?
3: Sì, no, ce n'è uno su tutti che è Beto, ex Udinese, ora all'Everton. E secondo me, insomma, avvalora un po' il discorso che stava facendo prima Stefano. Perché, insomma, Fiorentina dà via Ken per prendere Beto, tutto il rispetto per Beto, ma insomma, è giocato in doppia cifra in Premier League. Allora Ken l'ha fatto doppia cifra una volta sola, sì, siamo d'accordo. Ma comunque Ken è il centravanti della nazionale italiana ed è un giocatore che secondo me fa la differenza. Farà il doppio colpo la Fiorentina perché prenderà Pocù sulla destra, 20 milioni dal Bayer Leverkusen, esterno destro d'attacco, e prenderà con ogni probabilità Beto, magari in prestito con diritto di riscatto, una cosa del genere. Però ancora sulle formule non ci siamo, però più o meno la strada dovrebbe essere questa.
0: Senti, ti chiedono se Icardi è da escludere.
3: Icardi al momento è da escludere, anche se Icardi sta aspettando la Fiorentina, perché parlando con persone vicine a lui, insomma, abbiamo raccolto un po' di cose negli ultimi giorni e Icardi si accontenterebbe, tra virgolette, di 4 milioni di euro per un biennale, cioè 4 milioni a stagione, chiaramente, per un biennale. E la Fiorentina e andrebbe subito alla Fiorentina. C'è l'ipotesi Lazio, che però intanto sta andando su Pinamonti molto forte. però Icardi vorrebbe tornare in Italia, ma la Fiorentina però non ha chiamato e non si è fatta sentire.
0: Ok, perfetto. Daniele Garbo, per chiudere questa cosa su Ken, e così sento anche Matteo Mosconi.
2: Guarda, prima ascoltavo attentamente le considerazioni di Massimo Bonanni su Ken, che non lo ritiene un giocatore adatto al tipo di gioco del Como. È un'osservazione interessante, perché viene da uno che ha giocato a calcio, quindi sicuramente ne capisce molto più di me. Però la considerazione che faccio io è un'altra. Se Cesc Fabregas, che è un allenatore molto attento, che conosce bene i giocatori che prende, vuole Ken, evidentemente ritiene che sia invece perfetto per il suo tipo di gioco. Per cui io credo che con l'arrivo di Ken il Como farebbe un salto in avanti notevole, diventerebbe una delle tre squadre più forti del campionato.
0: Matteo Mosconi?
4: Ma io credo che il Como faccia un bel colpo nell'ottica della doppia competizione, considerando anche quello che ha detto Stefano prima su Dubikas, che anch'io ritengo essere un ottimo attaccante. La Fiorentina perde tanto, ma io faccio un po' il bastian contrario e dico che secondo me comunque la Fiorentina ha già preso un giocatore molto molto importante, a me piace moltissimo, che è Pellegrino. Secondo me, per come gioca grosso e per quello che può fare effettivamente la Fiorentina, è un sacrificio, però nemmeno così doloroso, secondo me. Perché Pellegrino per me può essere un giocatore in grado di, non dico di sostituire Ken in tutto e per tutto, però può riservare delle sorprese. A me a Parma è sempre convinto un giocatore. Firenze, secondo me, è la piazza giusta per il definitivo salto di qualità.
0: Va bene, saremo a vedere. Pellegrino a Nuivi.
1: Bravo, sì, però...
4: Sì. Mi piace tanto, a me piace tanto.
1: È uno però che devi sostenere.
0: Devi giocare per lui, giusto?
1: Certo. Si gira di metri
4: Sì, sono diversi, hanno caratteristiche diverse.
0: Assolutamente.
4: Però per me il gioco della Fiorentina quest'anno sarà molto offensivo, hanno preso tanti esterni, creeranno tante palle gol in area di rigore, quindi secondo me Pellegrino è uno che in area di rigore il pallone lo vede come.
1: No, questo sì.
4: Quindi vediamo. Io...
0: Vediamo.
1: Che... Però te ne serve un altro.
0: Sì.
1: Questo poco non è male,
0: Poku. Sì.
4: Io non lo conosco onestamente, ragazzi.
0: Ma lui ce ne parlò bene Marco Palma nelle sue presentazioni dei giovani calciatori, quindi vediamo insomma quello che succede.
1: Ma sì, poi voglio dire, secondo me l'obiettivo della Fiorentina è, diciamo, alternare questo modulo 2-1, 4-3-2 e 4-3-3.
0: Certo, assolutamente.
1: Pellegrino sta là, 4-3-3. 4-3-2-1 deve avere un centravanti diverso, secondo me. Beto, secondo me non è male.
0: Sentite, vi voglio chiedere anche un po' un pensiero sulla prestazione del Milan, che vince con il Torino. Stefano,
1: Io lo attratto, secondo me l'ha presa di questa prima giornata. Io cercavo sorprese, che sorprese significa negative, no, ma anche positive. E il Milan è la sorpresa positiva, senza dubbio. Vinto con grande autorevolezza, con strategia di gara, con scelte non casuali da parte dell'allenatore, già iniziare, Sissé, che è un po', diciamo così, no, il vecchio che aiuta il nuovo, cioè Modric e Rabiot che entrano, si segue il protagonista, e soprattutto quando mi è piaciuto anche Amorim, 10 e lode dal punto di vista comunicativo, dice: io ho cambiato perché volevo vincere la partita, siamo il Milan, dobbiamo vincere. E ha messo la squadra tecnica nell'ultima parte della gara, è stato bravo, ha messo Yashari, Musa, perché Modric era più, insomma, alla fine devi gestire, sei agli inizi della stagione, ma insomma poi c'è una profondità, ha giocato senza Pulisic, senza Salemakers, ha giocato con ragazzino lì, bravo, Gonzalo Ramos si muove bene, è una bella squadra il Milan.
0: Però deve segnare.
1: Vabbè,
0: uno che è stato pagato 75 milioni deve segnare.
1: Però è giocatore vero, si muove
0: bene. Sì, no, infatti, ma gli diamo tempo perché siamo all'inizio, però il suo compito è fare gol. Garbo?
2: Ma anche per me il Milan è stata una sorpresa, non mi aspettavo che fosse così avanti nelle concezioni di calcio di Amorim, che secondo me è stato molto bravo, come ha detto giustamente Stefano, anche nella comunicazione, ma è stato bravo nelle scelte, perché scegliere Sissé non era una cosa così scontata, e poi il Milan l'ha vinta quando sono entrati Rabiot e Modric, però è una squadra che effettivamente mi ha stupito, perché in un mese di lavoro Amorim ha saputo dargli un'identità precisa, e questo me l'aspettavo.
1: Scusami Daniele, Marco, allora il lavoro di Amorim, le scelte, Sissé, Rabiot entra,
0: sì,
1: non fa il mediano, va 2-1,
0: sì,
1: come giocava a Marsiglia,
0: sì, sì.
1: E Chukwueze, non vogliamo parlare? È un altro calciatore, quindi lavoro d'allenatore, 10 e lode, per adesso la prima, poi vedremo.
3: Calma,
1: No, io noi valutiamo quelle partite che vediamo, Lorenzo. No, calma,
3: sì, sì,
1: facciamo l'analisi. No. Sì, ti ripeto, Chukwuez è un altro calciatore, no? Ci siamo?
0: Sì, sì.
1: E Rabiot
0: sì.
1: va a giocare sotto la punta, va a fare il trequartista, un fa il mediano. Quindi allenatore 10 e lode.
0: È partito bene.
1: No, quindi, no, voglio dire.
0: Ma io sono fiducioso di suo Amorim.
1: No, ma non ti sto dicendo che... Però l'allenatore ha preparato la grande sta partita.
0: Sì, no, ma...
1: Io non pensavo, il Milan pensavo che potesse essere indietro.
0: Più indietro, tu dici, te lo aspettavi più indietro.
1: Invece più avanti.
0: Lorenzo, vengo da te e poi sento anche Matteo.
3: No, io dico che è stato un buon Milan, questo fuori discussione. Però bisogna fare il conto, bisogna tenere di conto anche di chi era l'avversario, che secondo me il Torino quest'anno farà tanta fatica. E sto anche, cioè, bisogna anche analizzare le parole di Abate, no? Perché Abate mi è sembrato molto centrato, soprattutto nel post partita, che ha detto ci è mancato coraggio, abbiamo rispettato troppo il Milan, quindi comunque ti fa capire, no, che Torino ha avuto un po' di timore reverenziale nei confronti del Milan. Però nonostante questo il Torino nei minuti finali ha avuto tante occasioni, tante, veramente tante, che ha preso un palo con Gie, Comuzzo che ha tirato alto al volo, Abouklal che si è mangiato un gol indecente e c'è Adams che ha fatto un gol incredibile. Quindi poi si valutano le partite, no? Perché il grande Milan praticamente ha vinto 2-0, però insomma... Attenzione, piano, perché voglio rivederlo il Milan, rivediamolo.
0: No, io dico che a tratti si sono viste delle cose positive, poi è chiaro che c'è stato anche momenti di
1: per
0: sofferenza.
1: Per carità, ma mica nessuno incensa, però sì, bisogna sottolineare il lavoro dell'allenatore.
0: No,
1: cioè,
0: ma
1: mette
0: io
1: un ragazzino
0: l'ho detto
1: al primo minuto,
0: nelle amichevoli.
1: Tiene in panchina Salemakers, Pulisic, vabbè, in ritardo, però insomma, voglio fare una scelta. Oh. Cioè, Modric in panchina, Rabiot in panchina, mette Yashari e Musa dal primo minuto. Chukwueze che sembrava, non lo so, adesso Matteo che con... Chukwueze sembrava veramente, a Milano non voleva vedere nessuno, è stato il giocatore migliore in campo, una cosa mostruosa. Quindi voglio dire, sono d'accordo, poi ha mollato un po' alla fine, ma mica può avere tutto. Alla fine l'ha detto Amorim, ci sono state cose positive, però poi dopo, nella parte finale della partita, dobbiamo capire che dobbiamo fare cose, migliorare tanto.
0: Cioè, come cantiere sta più avanti il Milan rispetto all'Atalanta, per esempio, no? Che sono due che stanno lavorando.
1: Io pensavo che il Milan fosse più, avanti, più indietro alla Juve e all'Atalanta, invece devo dire il lavoro di Amorim mi ha sorpreso.
0: Siamo lì. Matteo, vengo da te, qualcuno ci scrive anche, ma questo Ramos è rimandato. Buon Milan, ma Ramos è rimandato.
4: Ma allora, io sono del parere, molto più del parere di Stefano rispetto che ai pareri che ho sentito. Secondo me il Milan ha fatto ieri 70-75 minuti quasi perfetti, il Torino non ha visto palla e onestamente a me, chi dice che il Torino sia un avversario modesto, ma a me sembra una squadra infarcita di giovani, una squadra che ha cambiato prospettiva. Io credo che alla lunga il Toro farà un buon campionato. Mi sembra sempre di vedere un po' il braccio quando si parla di Milan e si deve un po' esaltare quello che fa, perché il Milan negli ultimi anni ha fatto fatica, però oggettivamente ieri il Milan ha fatto una grande partita, eccezion fatta gli ultimi 15 minuti, sono d'accordo, lato un po' dal punto di vista fisico, però ragazzi, nei primi 75 minuti il Torino non superava la metà campo. E aggiungo, la formazione titolare del Milan penso sia molto lontana da quella che sarà poi la formazione con cui il Milan giocherà il resto della stagione. Parliamoci chiaro, hanno giocato Stupignan, Musa, Yashari, Sisse, Loftus-Cheek, cioè non era il Milan che ci si aspettava magari un mese fa. È un Milan molto revisionato, è un Milan che Amorim ha scelto, e questa cosa mi piace molto, nel senso che è un allenatore che non ha problemi a fare decisioni anche grosse, e secondo me ha fatto una grande partita. Sono d'accordo con Stefano quando dice che è stata la sorpresa della prima giornata, perché io credo che pochi si aspettavano un Milan, almeno per quanto concerne la proposta, a questo livello. Su Gonzalo Ramos io sono d'accordissimo sul fatto che si muova benissimo, ha prestato tanto, ha corso tanto, ha anche sfiorato un grande gol, perché poi nessuno lo dice, ma quel colpo di tacco per poco non entrava. E aggiungo un'altra cosa, abbiamo assistito al primo scandalo vero del campionato, perché quello che è successo ieri a Torino è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Il fallo di mano di Blasi c'è qualcosa di allucinante, e non si capisce per quale ragione il VAR non abbia quantomeno chiamato Zufferli a rivederlo. Quantomeno a rivederlo. Poi una persona può decidere se è rigore o non è rigore. Però che il VAR non richiami l'arbitro al monitor in un episodio del genere, per me è ridicolo, soprattutto considerato quello che ho sentito per l'episodio invece di Vasquez in, in Genoa-Napoli, dove secondo me invece c'è molto più da discutere, e invece sembra quello lo scandalo del weekend. Per me lo scandalo del weekend è quello che è successo ieri sera, e se la partenza è questa partiamo malissimo.
0: Io per me sono due episodi che meritavano altro tipo di giudizio, uno era fallo e l'altro era rigore, quindi secondo me ci sono errori da entrambe le parti, ecco. Sì, sì. Non sono d'accordo con Matteo sulla partita del Milan, una buona partita, grande partita col Torino.
1: Sì,
0: la
1: ma
0: prima,
1: noi pensavamo
0: no.
1: in Milan.
0: Una buona partita, dai.
1: Difficoltà. No,
0: dove ci sono cose positive e cose negative, insomma.
1: No, però come mentalità è partito.
4: Ti aspettavi 75 minuti
1: no,
4: fatti così?
1: No, io
4: ti
1: no, ecco perché
4: il Toro
1: dico
4: non uscisse dalla sua metà campo. Io il Toro fino al gol del 2-0, l'unica azione del Torino che mi ricordo è una punizione
1: dopo,
4: di
1: sul 2-0 c'è stata questa fiammata che come
4: no,
1: parlava prima
4: di testa
1: Lorenzo
4: di poco, sul quale non è arrivato
0: no, no, ma io,
4: e una discesa
0: ripeto,
4: nel primo tempo
0: sono
4: di Castamani a sinistra,
0: cioè sono convinto che Amorim possa fare un buon lavoro,
1: ma no, ma nessuno sa, cioè, però se dobbiamo analizzare la prima giornata diciamo oh che Milan, cioè io non me l'aspettavo.
4: Dai, ragazzi, secondo me nessuno se lo aspettava così, così ben messo in campo.
1: Esatto,
0: sì, sì.
4: Dai, c'era già chi
1: cioè,
4: parlava
1: si vede proprio la mano della
0: no vabbè lascia perdere, c'era già chi voleva l'esonero di Amorim alla prima partita, non mi fa parlare.
1: Ma detto bene. Matteo ha detto bene, ti presenti con Loftus Cheek, Chukwueze, Yashari, Musa.
0: Sì.
1: Cioè tutti, no, tutti i giocatori chiedere che Milan aveva già dimenticato.
0: Sì, è vero, quelli, di, quelli che non avevo.
3: Ma io credo che se li voglia ancora dimenticare quelli.
1: No. Però voglio dire,
3: escono Yashari e Loftus-Cheek e il Milan cambia faccia. Cioè, io non è che voglio, cioè secondo me ci vuole equilibrio.
1: Però
3: non sto
1: il primo tempo
3: il
1: non
3: Milan,
1: male il Milan, il primo tempo
3: non
1: male,
3: sto
1: dai, i primi 15
4: però,
1: minuti
4: però,
1: il Milan.
0: Aspetta, fate parlare un attimo,
4: no,
0: Matteo.
4: Perdonami, scusa. No, però scusa, cambia faccia, sembra che nel primo tempo il Milan abbia fatto schifo. No, non è questa la
0: narrazione. No, no, no, no, Lorenzo no, ha detto che ha giocato bene prima. Matteo,
4: è chiaro che inserisci
0: no, Matteo,
4: Modric,
0: perdonami, Matteo, mi fermi di un attimo, Lorenzo diceva al contrario, il buon primo tempo del
3: no,
0: Milan.
3: No, io non sto dicendo questo, assolutamente. Io dico che il Milan ha fatto una gran partita, l'ho detto prima, ha fatto una bella partita che l'ultimo quarto d'ora poteva mandare tutto in vacca, perché
4: vero,
3: comunque
4: certo,
3: ha avuto occasioni clamorose il Torino. Questo sto dicendo, ma la partita il Milan la vince, se vuoi che ti dica, cambio parole, il Milan la vince quando escono Loftus-Cheek e Yashari, entrano, non
4: certo,
3: perché escono loro, perché
4: chiaro,
3: entrano due giocatori veri, entrano
4: certo,
3: Modric
4: certo,
3: e Rabiot.
4: Questo sono d'accordo,
3: questo sto dicendo,
4: questo sono d'accordo.
0: Sì,
4: io
0: sì,
4: avevo
0: sì,
4: capito cambia faccia, nel senso che il
3: no, no,
4: Rabiot e Modric non
1: però Lorenzo
4: la
1: è vero, sono d'accordo con te, ma è il piano gara che ha voluto Amorim, però
3: sono d'accordo, ma io non sto mica criticando,
1: cioè lui comincia con i muscoli e poi col fosforo
3: dicendo,
1: e i piedi
3: io vi sto dicendo che calma, brava, che sono 90 minuti, cioè
1: esatto,
3: secondo me ci vuole sì, equilibrio, non sto dicendo che il Milan ha giocato male o che il Milan non meritava la vittoria o che Amorim non ha fatto vedere subito la sua impronta, non sto dicendo questo, tutto vero. Però attenzione, perché il Torino, lo ripeto, anche qui magari
1: ma
3: non è
1: sì,
3: che ho detto il Torino è una squadra scarsa. Torino, però diceva giustamente Matteo prima, fatto di giovani, una squadra così meglio incontrarla alla prima giornata che non alla quindicesima.
1: No,
3: perché
1: cioè,
3: la quindicesima
1: è
3: un po' più
1: però
3: ridata.
1: Vedere Estupiñán che ne ha sbagliato uno stop, Chukwueze che sembrava Garrincia. Cioè, qui c'era il lavoro dell'allenatore. Sì, se il bambino che a un certo punto gesticolava,
0: fiducia,
1: c'era c'è anche personalità,
0: sì, sì. Si comportava da veterano.
1: Da veterano.
0: Certo. Ci sono dei messaggi da recuperare, però chiedo proprio ultimo giro, Daniele, invece la Juventus, se dovessimo dare un giudizio sulla prestazione, io l'ho detto anche qui in questo caso, alti e bassi, no? Cioè cose positive e negative. Per esempio il primo tempo della Juve per me è stato bello, mancato il gol.
2: Sì, assolutamente sì, però poi ha rischiato di subire il pareggio, salvato ad una traversa, insomma diciamo che mi aspettavo un aiuto al netto dei problemi di Kolo Muani. Mi è sembrata una squadra troppo lenta a centrocampo, dove c'è ancora un difetto di qualità, secondo me, e credo che David Luiz non sia l'uomo giusto per sistemare le cose. E quindi penso che, oltre a centravanti, la Juventus abbia bisogno davvero di qualcuno di personalità lì in mezzo, altrimenti con questo tran-tran temo che non farà molta strada Spalletti.
0: Lorenzo, vengo da te, così ti chiedo la questione centravanti.
3: Guarda, la Juve è la solita Juve, cioè non è cambiato niente, perché è una Juve che ha creato tantissimo ieri, però non concretizza, e se non concretizzi poi rischi di prendere il gol al 91esimo con l'incrocio di palle preso dal Frosinone. Però vedi perché vi dico che secondo me ci vuole equilibrio, perché il Milan comunque ha creato tanto, però ha anche finalizzato. La Juve avesse segnato, ma lasciamo perdere Kolo Muani, ma bastava uno dei due di Yıldız che prende il portiere pieno, e di Conceição che inizio secondo tempo tira fuori, fai uno di quei due, siamo qui a parlare oggi di grande Juve che è cambiata, che chiude le partite. Cioè ci vuole equilibrio, perché stiamo parlando di 90 minuti. Quindi la Juve molto positiva secondo me, perché ha fatto vedere delle belle cose, ha creato tantissimo. Celik è già giocatore che sembra essere lì da tanto, con Cesao è sempre con Cesao, Douglas Luiz non sarà il fenomeno del mondo, però può essere una pedina molto importante in attesa di Thuram. Serve un altro centrocampista, probabilmente arriverà che sì, però cioè, la Juve è sempre la solita Juve, perché alla fine poi non riuscendo a concretizzare e avendo il problema attaccante, che spera di che non ci sia più tra un po' Spalletti, però poi alla fine le partite rischi di pareggiarle.
0: Matteo, mi manchi tu, poi ti chiedo che cosa ne pensi delle parole di Spalletti su Kolumani che abbiamo ascoltato prima.
4: Ma allora, sulla Juve io concordo con Lorenzo, per me ha fatto una bella partita la Juve, è chiaro che il risultato poi fa un po' storcere il naso per la quantità di occasioni gettate al vento, però la Juve ha un'identità, ha un gioco, e credo che sia evidente, al cospetto di una squadra che secondo me quest'anno lotterà fino alla fine, perché il Frosinone magari non avrà grossi nomi, ma per me in panchina è un allenatore molto bravo, che si è ascoltato può far bene, quindi non è scontato andare a vincere a Frosinone. La Juve per me lo ha fatto bene indipendentemente dal risultato finale. Su Kolumani, allora io sono sempre un po' restio nel giudicare così frettolosamente un giocatore. Spalletti diciamo che l'ha messo con le spalle al muro, per utilizzare un eufemismo, perché comunque una genere, è vero, dopo un gol clamoroso sbagliato, è una frase pesante, e secondo me è una frase che testimonia una sorta di necessità di intervenire ancora sul mercato in quel ruolo. Probabilmente Spalletti non è soddisfatto del solo Kolumani, ha bisogno di un altro giocatore con caratteristiche diverse, però anche qui ne ho sentite di tutti i colori. Cioè è vero quello che dice Spalletti, che non gioca da due stagioni, ma proprio per quello diamo tempo al giocatore, che alla Juventus ha dimostrato di saperci stare in tranquillità. Per me Kolumani è un buonissimo attaccante, verrà fuori. È chiaro che il gol di ieri pesa, però per me ha qualità, quindi anche in questo caso andrei piano coi giudizi. Io avevo criticato molto l'anno scorso Gasperini quando attaccò in maniera chiara Dovbyk, diciamo che la critica verso Spalletti è la stessa, cioè queste cose si possono dire ma in maniera un pochettino più leggera, perché poi magari il giocatore ne risente anche da un punto di vista mentale.
0: Va bene. Siamo arrivati al break, noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Daniele Garbo. Daniele, grazie.
1: Ciao Daniele.
0: A presto.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio.
2: Ragazzi.
0: Grazie a Matteo Mosconi. Grazie.
1: Ciao, Matteo.
0: A presto.
1: Ciao,
0: buon lavoro a te e tutta la redazione di Network. Sto per salutare anche Lorenzo. Aspettiamo.

0: Eccoci qua, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracana. Marco Piccari e Stefano Impanomè.
1: Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
0: Stefano Ivano ci scrive: tutti i media stanno elogiando la prestazione della Juve, ragazzi, giocava con il Frosinone, con tutto il rispetto. Vabbè, elogiare uno, però la prestazione la evidenzia, poi insomma, sinceramente ho visto un buon primo
1: tempo.
0: Tanto devi vincere,
1: che non è mai semplice.
0: Secondo, un po' rivedibile, e anche la, diciamo così, l'ansia finale, perché ha rischiato grosso nel finale.
1: C'è questa gestione del panico che te la porti dietro, deve vincere queste pause, questi anche errori. Kelly che ha messo una palla in orizzontale con un'altra squadra, forse avrebbe rischiato, anzi stava per poi alla fine colpo di testa di Calvani, però insomma voglio dire, tutto sommato ha meritato, ha cato tanto, ha sbagliato molto.
0: Allora, torniamo un attimo, rimaniamo sulla Juve, poi andiamo ad affrontare altri temi, perché intanto c'è Michelangelo Rampulla con noi.
1: Ciao,
0: Michelangelo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato, buon lunedì, ciao Michelangelo. Poi c'è Massimo Orlando, mi dicono in regia. Sì. Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, saluto Michelangelo.
0: Allora.
2: Ciao Massimo.
0: Allora, ragazzi, io prima ho chiesto, prima di andare in pausa, così vi coinvolgo a tutti quanti, anzi facciamo una cosa, risentiamo un attimo le parole di Spalletti, ripartiamo da questo passaggio di Spalletti al termine della partita su Kolumani, vai.
4: Colo ce lo siamo andato a prendere, ce lo siamo coccolato, però lui si deve rendere conto che è 2 anni che non gioca, e se è 2 anni che non gioca un motivo ci sarà.
0: E questo è stato un po' il concetto, no, che abbiamo preso. Io mi voglio chiedere a voi, un giocatore come può recepire questo? Tu Stefano prima hai detto, se lui accetta, se si offende è un problema. Se non
1: è un problema
0: invece,
1: anche dentro lo spogliatoio. Se invece non si offende, reagisce subito, allora...
0: È un
1: all'effetto desidera, cioè Spalletti vorrebbe
0: lo sprona.
1: Anche perché si è mangiato un gol che neanche, voglio dire,
0: sì,
1: cioè io ti devo punzecchiare, poi possiamo discutere se davanti a tutti entro spogliatoio queste cose qua, ma insomma alla fine secondo me è tutto pubblico, tutto molto chiassoso. Spalletti dice quello che pensa, giusto, sbagliato, non lo so, non mi interessa relativamente. Mi interessa invece Kolumani, che io vado controcorrente, la prestazione di Kolumani è incoraggiante nei movimenti, nelle cose, cioè non ti devi immaginare, non è un bomber, però è un giocatore che potrebbe essere molto utile nei movimenti, ha fatto dei movimenti interessanti che non vedevo, ha aiutato la manovra offensiva, la Juventus è mangiata gol incredibili, e quando si trattava di andare alla conclusione ci mettevano, non lo so, ci hanno messo 7 ore per battere la rete. Secondo me deve addestrare, deve fare i tiri in porta. Sai, una volta si faceva, adesso Michelangelo e Massimo, i tiri in porta, metti Michelangelo in porta e fai 50.000 tiri ad un'ora fino all'allenamento, poi vedrai che con Sessao, ma vuoi prendere lo specchio dalla porta? Kolumani, ma vuoi fare gol da mezzo metro? Ragazzi, a quei livelli devi fare gol. E lui è impazzito là, Spalletti, magari c'è stata questa dichiarazione, ha detto adesso gli do sta stilettata, sta strigliata affinché lui possa
0: fatto
1: reagire.
0: Io, per me ha fatto bene.
1: Però gli ha detto bene. Cioè, quando gli ha detto, allora, si può discutere il modo, però gli ha detto bene quando ha detto, guarda, lui pensa di essere quello di 2 anni fa.
0: Non è così.
1: Si deve andare a riprendere quello di 2 anni fa.
0: Ma non è così, certo.
1: Ci devi lavorare. Secondo me ha fatto una buona prestazione.
0: Michelangelo, tu che ne pensi di questa uscita, di questa punzecchiatura? Oggi abbiamo letto anche un po' i giornali, lo schiaffo di Spalletti, eccetera, eccetera, no? Tu che idea hai? E che prestazione hai visto di Kolumani?
2: Lo schiaffetto ci sta, nel senso che io credo che l'abbia detto per spronarlo un

0: qui non è un discorso che 2 anni che non gioca, magari che voleva dire 2 anni che non gioca con continuità, nel
1: Certo.
0: senso che un giocatore che ha bisogno di giocare, poi se ha la prima partita, si è allenato 15 giorni con la squadra, è tutto, già vogliamo che faccia 3-4 gol. Certo, l'errore sul gol sbagliato è clamoroso, però ci sta, quanti ne abbiamo visti, solo che è la prima partita, se cominciamo già la prima partita diventa complicato anche per lui arrivare alla quindicesima. Quindi io sono d'accordo con Stefano, ha fatto una discreta partita, si è mosso, ripeto, sono 15 giorni che si allena con la squadra, e poi ha bisogno di giocare come tutti i calciatori, bisogna che giochi con continuità, con regolarità, e quindi dopo lo vedremo. Certo, non è la classica punta che ti fa 25 gol, però se la squadra gioca a un certo ritmo, un ritmo maggiore, arriverà
1: Ma
0: con
1: ti
0: più.
1: saresti
0: No,
1: arrabbiato tu sentendo le parole del tuo allenatore così? No.
0: assolutamente, anzi, io credo che probabilmente gliel'avrà detto anche a lui
1: Che
0: nello
1: ne so, se diceva
0: spogliatoio.
1: allenatore Rampulla è bravo, però devi parare qui perché sennò qui.
0: Allora mi sarei messo a parare. Come diceva il mio idolo Dino Zoff, bisogna parare i tiri che si possono parare, gli
1: Certo,
0: altri
1: su
0: non si
1: questo
0: può. Non
1: è
0: si può.
1: questo. Allora voglio sentire anche Orlando, però vi do una news, cioè una news, è un'indiscrezione che mette la Gazzetta dello Sport in questo momento: infortunio per Yıldız, rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Tegola per i
0: Aia.
1: bianconeri dopo l'esordio in campionato, il turco va KO per un problema al piede. Brutta botta per la Juventus. Yıldız è tornato infortunato da Frosinone. Il 10 turco al rientro dalla trasferta ha accusato un problema al piede sinistro e nelle ultime ore è stato avvistato al J Medical per gli accertamenti. L'esito degli esami ha fatto scattare l'allarme nell'ambiente bianconero e quindi c'è questo rischio di operazione. Quindi
0: Periodo sfortunato
1: stop
0: per
1: di
0: questo
1: 2 mesi.
0: ragazzo,
1: Sì.
0: eh? Dallo scorso anno a
1: Brutta
0: quest'anno.
1: tegola questa, sì. Proprio punti partenza e via. Vediamo, insomma, siamo in attesa. Magari dopo proviamo a sentire anche Camillo se ha qualche ulteriore news. Vai, Orlando.
2: Sì, dispiace per il ragazzo innanzitutto, brutta tegola davvero. Speriamo che sia insomma, che meno di 2 mesi, ecco, che possa rientrare velocemente. Ma insomma, quello che ha detto Stefano, Michelangelo, non ti puoi arrabbiare, anche perché comunque Marco Spalletti l'ho visto talmente indiavolato
1: Sì. Che
2: che se, che,
1: gli
2: che
1: vai
2: se
1: a di?
2: avesse se lo sarebbe mangiato se fosse entrata quella palla invece della traversa, no? Perché è evidente che se non segni il secondo gol, insomma, vai in difficoltà, rischi di non vincere le partite. Il campionato è così, soprattutto le prime giornate, dove comunque le differenze non ci sono, no? Tra la grande squadra e la squadra meno forte. Dunque, no, mi sembra un'uscita sì, che poteva creare qualche problema, magari con un altro tipo di giocatore. Colomani invece, secondo me, è fermo da 2 anni. È tornato alla Juventus, sa che l'allenatore comunque punta su di lui e si abbassa la testa e deve imparare, come ha detto Stefano, ad essere più preciso. Ma io ho visto comunque una bella Juve al primo tempo, compatta, una squadra solida. È una squadra che mi è piaciuta, e poi nel secondo tempo ha mollato un po', è venuto fuori Frosinone, però
1: Ma ti ha
2: onestamente,
1: impressionato di più la Juve o il Milan nella prima uscita, Massimo?
2: ma Milan
1: Impressionato, ti ha colpito, diciamo, impressionato, è un parolone perché è la prima partita, impressione, insomma, però.
2: no, il Milan mi è piaciuto, onestamente qualcosa in più il Milan ha fatto vedere, sì. Sì, dopo ne parliamo, però mi ha impressionato, sì, devo dirti la verità. Anche se, Marco, come avevamo detto venerdì in presentazione, il Torino è una squadra che onestamente in questo momento c'ha poco, devo dire la verità. E spero per Abate che gli venga fatta ancora un po' di campagna acquisti, perché sennò rischia di essere una squadra che faticherà tanto, però insomma il Milan ha dimostrato di avere una bella idea di gioco, e che questo a me è piaciuto, e staremo a vedere poi come si svilupperà, però insomma mi è piaciuta davvero.
1: Intanto qualcuno contesta, Stefano, il fatto dell'uscita di Spalletti e dice è stato poco professionale.
3: Beh, ho pochi dubbi su questo, sulle reazioni dei tifosi.
1: Cioè, no, io ti riporto quello che...
3: Reazioni, ma non solo dei tifosi, insomma. Lascia, certamente è una cosa discutibile, però insomma io non ne farei un dramma.
1: Certo, adesso se si ferma Yıldız bisogna capire...
2: Gioca a Boga.
1: Forse
3: davanti. E poi... Sai, poi capita nel calcio che ci sono quei alla fine arriva Bogatti, fa un gol e mezzo a partita e il calcio è imprevedibile. Certo, Yıldız non lo vediamo da tempo, il miglior Yıldız. Ha avuto problemi fisici lo scorso anno, quest'anno è partito, adesso capiamo che ieri l'ha presa poco, perché il motivo l'abbiamo capito. Che non sta bene, dai ragazzi, non sta bene. E non ha quell'età, ancora la capacità di capire come giocare, perché i grandi campioni, i giocatori forti, differenza, sanno pure quando c'hai 20-30% di risa. Allora fammi capire, oggi non sto bene, faccio una giocata, poi...
1: certo.
3: E fai un po', nascondi, no? Dissimuli il tuo stato. Lui è ancora estinto, ne avevamo parlato anche su di lui, però insomma è il giocatore più forte che ha la Juve, dispiace come ha detto Massimo, gli auguriamo tutto il bene possibile,
1: sì,
3: però in questo momento è un problema. Un problema di mercato, un problema di gestione, un problema che non fa la differenza, Spalletti non lo può dire, e allora a questo punto è meglio non averlo più questo problema. Cioè, arriva questo infortunio nel momento, diciamo così, in cui la Juventus deve lanciarsi, deve essere più precisa, deve avere meno botte di panico nel secondo tempo, con gli errori, per esempio l'errore di Kelly, quella orizzontale che di solito l'ha fatto 3-4 volte cambiasso lo scorso anno, ti ricordi? C'è questo errore che ancora continua, Michelangelo. Cioè, sto passaggio orizzontale, io non lo so, intanto parte sto colpo.
1: Michelangelo, però, tu che ne pensi? Parlava. Ti chiedo anche come giudichi la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo. È caduto Michelangelo? Allora lo chiedo a Orlando mentre ripristiniamo il collegamento. Massimo?
2: No, a me è piaciuta la Juventus, soprattutto il primo tempo, devo dire la verità. E lì credo sia arrabbiato Spalletti, no? Perché quando veramente costruisci così tanto e poi non concretizzi, chiaramente l'allenatore vorrebbe non soffrire poi nel suo tempo, inevitabile. Però mi è piaciuto anche Douglas Luiz, mi sembra che si vede che comunque sente la fiducia dell'allenatore, un giocatore che ti fa le due fasi, sicuramente credo che sia uno di quei giocatori che piace a Spalletti. Io sono ancora convinto che a centrocampo a Juventus manca di qualità, devo dirti la verità, questo è il pensiero che avevo l'anno scorso e il pensiero che ho anche quest'anno, e sinceramente mi sembra che un po' di qualità lì manchi, però c'è la compattezza della difesa quando entrerà Lukumi insieme a Bremer, insomma mi sembra una coppia fisica e di grande insomma spessore. Centrocampo, ti ho detto il mio pensiero, davanti comunque ieri con Sessao è stato un giocatore in primo tempo fantastico, quante volte ha saltato l'uomo. Poi dopo
1: gli arriva la palla che deve spaccare la partita, sì. Non la spacca. Per me annulla tutte le giocate che fa dopo quando sbaglia
2: Problema di questa
3: vede poco la porta.
1: No, la porta non la vede proprio, nemmeno se gli la sposti. Vabbè, secondo me, insomma, se tu gli la sposti quando tira, fa fatica a centrarla. Non lo so, io non, a me non piace come giocatore, cioè, no, nel senso, è un giocatore sì. Ma a me non me ne sembra un giocatore da Juve questo, fa tutto sto movimento, tutto sto fumo delle volte che dice oddio adesso che fa, salta uno, salta due, poi mette una palla, boh, non lo so, non mi convince, ecco, non mi convince una Massimo, che ti devo dire?
2: No, rido perché capisco la tua perplessità, è chiaro che vedere un giocatore che salta l'uomo così facilmente, che arriva anche in zona di campo dove comunque mettere un cross significa quasi gol oppure andare in azione personale, però è il difetto che ha, cioè quando salta l'uomo poi l'ultimo cross è sempre basso, è sempre addosso all'avversario e deve essere più bravo in queste situazioni, perché Marco, che salta l'uomo in quel modo non ci sono tanti giocatori.
1: No, ma infatti il problema è che dopo deve fa delle cose in più, cioè non deve fa solo quello, questo è
2: certo,
1: gli riesce facile. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento anche con Michelangelo. Così stavamo chiedendo, ho chiesto a Michelangelo anche la prestazione di Douglas Luiz in mezzo al campo, poi siamo finiti anche a prendere la questione con Cesao.
0: Ah, mi sembra che il discorso di con Cesao, guarda, a te non piace, a me sinceramente piace, un calciatore che salta l'uomo sembra cosa rara di questi periodi. L'unica cosa, sì, certo, dopo fatto finale deve essere più bravo a cercare di mettere bene la palla, questo dipende anche da chi c'è dentro l'area, chi ti attacca l'area degli attaccanti, perché se tu ti trovi a fare un cross con quattro difensori e un attaccante, diventa sempre complicato, no?
1: Certo,
0: finalizzare l'azione. Bisogna riempire forse un po' di più l'area di rigore e poi, sai, crossare dalla fascia destra, crossare col sinistro è un pallone che va verso il portiere sempre, per cui da un certo punto di vista può essere avvantaggiato il portiere in questo caso, piuttosto che un cross col destro che a uscire il portiere gli viene più difficile l'uscita, visto che ultimamente i portieri escono poco sulle palle alte. E direi che insomma è anche una questione contingente di avere più gente in area a ricevere il cross, che poi sia basso, che sia alto, quello certo, bisogna sempre migliorare, no? Su questo fondamentale.
1: Assolutamente, vabbè, vediamo, qui c'è Raffaele che ci scrive: Spalletti secondo me parlava al giocatore per far sentire alla società, lo abbiamo cercato, lo abbiamo coccolato, ma se sono 2 anni che non gioco un motivo ci sarà, come a dire questo mi avete comprato, non mi basta. Questa è l'impressione di Raffaele.
3: No? Questi giochini con Carnevali non
1: funzionano,
3: non funzionano.
1: Tu dici, era diretto al calciatore, punto.
3: Io credo di sì, perché se fosse diretto altrove
0: avrebbero cercato qualcos'altro.
3: La vedo male.
1: Sentite, Napoli che vince a Genoa, al di là dell'episodio, poi sentiamo pure che ne pensano Massimo e Michelangelo. Però insomma, Napoli...
3: Pilota automatico.
1: Voglio dire, vince,
3: cioè, tu in panchina
1: forte,
3: pensavi,
1: no?
3: Che ci fosse Conte o Allegri? Tu?
1: Ah, dici, non c'era differenza ieri.
3: No, io non ho visto differenza. Ho visto che ci sono 6-7 giocatori che governano un po' e l'allenatore...
1: Non sta nel gruppone il Napoli, per dirla proprio?
3: No.
1: Sta in
3: vicino all'Inter, secondo me. Sì, è una squadra molto forte, collaudata, giocano insieme da tanti anni, e quello dipende dalla voglia di stare sul pezzo di Lorenzo, di Lobotka, di McTominay, e qui è la squadra, Rachmani. Quella che fa la squadra, quindi c'è 6-7 giocatori che giocano insieme da tanti anni.
1: Poi
3: l'allenatore deve disturbare il meno possibile, tra virgolette. Quindi Allegri è perfetto.
1: Fatto,
3: se Allegri non lotta per il titolo,
1: sarà
3: la notizia
1: dell'anno.
3: Ma non è che gli voglio mettere pressioni, è proprio perché c'è una squadra forte.
1: Orlando?
2: Sì, è vero, sono d'accordo con Stefano.
1: Ma poi anche i cambi che ha fatto, non è che tutte le squadre possono fare i cambi. Cioè Inter e Napoli possono fare, anche il Como può fare dei cambi clamorosi, cioè, che mantiene alto il livello.
2: No,
3: c'è
2: infatti,
3: il doppio impegno, il Como,
2: si parla del mancato mercato da parte del Napoli, ma non c'era bisogno, perché la squadra è forte davvero, insomma, come ha detto Stefano, quest'anno molto probabilmente anche l'approccio che può avere l'allenatore differente rispetto a come poteva essere Antonio Conte. Può essere sì per certi versi negativo, però se il gruppo è unito, il gruppo è serio, avere Allegri che comunque da questo punto di vista è molto più tranquillo, poi la squadra, Marco, è di qualità, cioè ti entra ti entrano alcuni giocatori che
1: poi visto i cambi che ha fatto
2: si possono permettere, dunque.
1: Ma di che stiamo parlando adesso? Mancherà un altro attaccante? Io sono convinto che arriva un attaccante al Napoli. Sono convinto che arriva un altro attaccante, però ragazzi, questa squadra non può essere considerata nel gruppone, mi spiego, non la puoi mettere insieme a Juventus, Milan, Atalanta, Roma, no, Napoli sta più avanti di questi. Poi nel calcio può succedere di tutto, il campionato è lungo, è un altro discorso, però partono o no, Michelangelo, che ne pensi?
0: Sì, ma l'avevamo detto, sì, c'è l'Inter in prima fila, il Napoli un gradino sotto e le altre lotteranno per i due posti. Poi magari il campionato e il campo ci smentirà clamorosamente, però l'inizio del campionato e prima del campionato era questa l'indirizzo per lo scudetto. Il Napoli sì, ha giocato in maniera pragmatica, un primo tempo ha sofferto, però senza rischiare moltissimo, devo essere sincero, a parte qualche errore di disimpegno iniziale.
1: Poi ci ha pensato di bene a sbloccare tutto.
0: Ha lasciato... il pragmatismo di Massimiliano, di Allegri, è questo, no? Lascia sfogare la squadra. Quando i ritmi poi calano per forza di cose, perché siamo ancora in estate, tutto, la qualità del Napoli c'è, si vede.
1: Assolutamente.
0: Poi fai dei cambi, che fai, metti De Bruyne, metti altra gente di un certo livello.
1: Vergara.
0: Dopo ci sta anche che non vinci, però intanto il secondo tempo ha giocato nel metacampo avversario, per cui
3: non abbiamo visto Neres,
1: cioè, io dire, mi sembra
0: esatto.
3: mezza difesa che
0: lotterà
1: fine. Ma era fallo quello di De Bruyne, tu che mi dici da portiere?
0: Sì, secondo me sì, era fallo. Perché se fosse da centrocampo, un difensore che ti mette col gomito, senza neanche spingerlo col gomito, non con le braccia larghe, su un pallone, su un rinvio magari del portiere o del difensore, l'arbitro ti fischia sempre fallo con le braccia chiuse sulla schiena dell'avversario. Quindi secondo me è fallo anche questo.
1: Sì, sì. Massimo, fallo pure per te?
2: Ma per forza. Cioè, io impazzisco veramente, io dico no, allora assolutamente non c'entra niente il Napoli, ovviamente.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe.
2: No, ma dico io, perché non è andato al VAR prima di tutto? Perché non è stato chiamato? Allora poi comincia la gente a dire, allora alle grandi squadre sì, ad altre squadre no, dall'altra parte non sarebbe successo, ma e come si fa a non vedere, o quantomeno non andare, perché non è stato chiamato al VAR? Ditemi voi, faccio io una domanda a voi.
1: Ah, guarda, adesso c'è la direttiva di chiamare meno al VAR, e quindi
2: ho capito. Siamo dentro l'area di rigore dove c'è una presunta spinta, l'arbitro l'ha interpretata così, lo posso capire, viene fuori un gol, se non lo chiami in questa situazione il VAR quando lo chiami? Sinceramente mi sembra veramente di essere ripartiti con una polemica stupida su un'azione dove bastava veramente andare a vedere, poi dopo l'arbitro la può interpretare.
1: Non parlare di Torino-Milan, quello lì, Vlasic che col braccio largo cerca il pallone, pure lì, pure quello.
2: Ma io sinceramente, guarda, detto questo, comunque per me era fallo, perché il giocatore, il difensore è a protezione della palla, e cosa deve fare? Rallenta un po' la corsa. De Bruyne comunque il fallo lo fa, poi dopo se qualcuno dice secondo me
1: infatti sono d'accordo con Stefano, qui bisogna avere una linea che
3: sono delle magari
0: guarda che... secondo me non c'è neanche bisogno del VAR, perché secondo me l'ha visto. Anche dal filmato da dietro,
3: ecco perché non interviene il VAR,
0: ha messo i fischietti in bocca
3: e lascia tutto alla decisione di Di Bello.
1: Ma poi perché stava pure davanti il difensore, quindi che deve fare? Qualcuno addirittura ha detto no, il difensore si è buttato, ma si è buttato, arriva quello da dietro come in treno.
3: Quella è la classica toppa che prendi, perché quando Orsato fa la riunione dice mi raccomando quest'anno i contrasti robusti, bisogna lasciar correre, andare avanti, le interruzioni del gioco limitarle, via via. È successo questo, che poi quando sei troppo condizionato si vede proprio il gesto di Bello che con la mano sta per fischiare, sì, e poi ritira e non fischia più. E quindi il VAR dice, sai che c'è, te la gestisci te, io nemmeno ti chiamo. E quindi sono anche d'accordo, io ripeto, ti ho detto quello come la penso.
1: No, è vero.
3: Io sono per meno interruzioni, per il meno VAR protagonismo e più protagonista l'arbitro che deve decidere in campo. E stavolta ha deciso.
0: Allora Stefano, tanto vale il VAR...
1: Togliamolo.
3: Limitarlo. perché non se ne può più.
0: No, ma in questo
3: c'è
0: caso
3: 20
0: c'è
3: chiamate a tempo. Poi Massimo fa le radiocronache, tutte le cose. Non credo che si diverta.
0: Ma non era neanche
3: a VAR, non VAR, si parla sempre del VAR.
2: No, hai ragione, Stefano. Ma sul
3: poi
2: gol,
3: ha sbagliato l'arbitro.
2: Sul gol, ecco.
3: Ha sbagliato l'arbitro, gol, ma, è...
0: no, infatti,
3: ma tanti anni fa, scusa, Michelangelo, chi sbagliava
0: VAR
3: l'arbitro?
0: Non doveva neanche chiamare.
3: Eh?
0: Era talmente macroscopico.
3: Ma non ti chiamo perché tu puoi vederlo. Scusa, si vede proprio che sta lì a due metri di bello.
1: E che vede, però?
3: Come? Ha visto tutto, però... fa così e poi di dire. Quindi te la
1: vede male, te... però. Vede male. Vede male. Sfogato, ha visto
3: vede
1: sfogato.
3: Vede malissimo. Errore. Sfogato. E poi se la vedrà Orsato.
1: Però Orsato ha detto...
0: però
1: ha
0: fatto...
3: Ma Orsato
0: partita,
3: ha detto non ho sentito dichiarazioni di Orsato. Vabbè, Trapela che... Trapela e dichiarazioni sono due cose differenti. Trapela
0: allora,
3: che...
0: posso dire una cosa? Stefano, scusami. Il discorso che bisogna interrompere di meno più un gioco all'inglese sono d'accordissimo. Da sempre d'accordo. Ma in questo caso... Non
3: ma che? Ma stai scherzando? Ma sfondi una porta aperta? Quello è un errore gravissimo e fallo tutta la vita. Ma quello è il fatto che, Michelangelo, se non hai giocato... Di che stiamo a parlare? L'arbitro pensa, no, è un contrasto robusto. No, quello è fallo, non è contrasto robusto. O no?
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Vabbè. Senti, Michelangelo, ti saluto così. Come va a finire Roma-Fiorentina stasera?
0: Bella. Io generalmente non ci indovino mai, però voglio dire, secondo me la Roma è leggermente è avvantaggiata. Sono curioso di vedere questa partita perché, insomma, sono due buone squadre e credo che sarà una bella partita.
1: Vediamo, c'è pure un po' di qualità in campo da tutte e due le parti.
0: Sì, sì, vediamo, no, un po'. Sicuramente.
1: Speriamo
0: sicuramente
1: di vedere una bella partita. Va bene, Michelangelo, a presto, un abbraccio e buona settimana. Grazie,
0: ciao,
1: Michelangelo.
3: Ciao, Michelangelo.
1: Ciao, Michelangelo.
2: Ciao,
1: Massimo, rimani lì, ripartiamo un attimo, tra poco, piccolo break e torniamo.

0: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. E allora vado a dare di nuovo buon pomeriggio a Stefano Impalomeni qui con
1: Ciao
0: me. Ciao
1: Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, ben trovato. Abbiamo dato già la notizia di questo problema di Yıldız, perché questo infortunio al piede dove il giocatore rischia l'operazione, uno stop di 2 mesi, è chiaro che insomma a questo punto vabbè, c'è Alea Begovic che potrebbe rimpiazzare il calciatore Stefano dal punto
1: Che
0: di
1: ieri non
0: vista.
1: è entrato.
0: No.
1: Ma che ha Yıldız?
0: Cos'è Yıldız? È al piede, parlo di infortunio al piede. E quindi bisogna capire un po' l'entità. Questo è successo ieri, adesso si rischia, concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop. I medici bianconeri stanno valutando la situazione proprio in queste ore, quindi vediamo, magari uscirà qualche comunicato ufficiale.
1: Una fratturina scomposta fastidiosa che va sistemata con interventi.
0: Dunque, Massimo Orlando di nuovo con noi. Ciao
2: Ciao
0: Massimo, ciao
2: Marco, ciao
1: Massimo. Ciao
2: Stefano, buon
1: Massimo.
2: pomeriggio a tutti.
0: Ritroviamo con grande piacere Antonio Paganin che
1: Ciao
0: saluto. Ciao
1: Antonio.
0: Antonio, ben
2: Ciao
0: trovato.
2: Marco, ciao Stefano, un saluto anche a
0: Antonio,
2: Massimo.
0: quest'Inter
2: Ciao,
0: manda,
2: ciao
0: su
2: Antonio.
0: manda subito un messaggio forte.
2: Beh, vorrei vedere. Si ben comincia, di solito si dice.
0: Cosa ti ha impressionato di più in questo avvio dell'Inter?
2: La continuità sembra che non sia cambiato niente dalla fine dello scorso anno. È una squadra che ormai ha preso piena coscienza di quello che è la sua forza, l'ha dimostrato anche ieri, ripeto, con tutto rispetto per il mondo, però è una squadra che ormai è matura, sa gestire bene anche le fasi del momento, sa anche non farsi prendere da ansia nel momento in cui viene raggiunta, trova a mille soluzioni davanti, al di al netto della perla di Esposito, per cui è una squadra che sta proseguendo su quello che è stata la falsariga del campionato dello scorso anno, che non è mai banale, non è mai scontato, è sinonimo di forza, che a mio modo di vedere tirano in causa tante componenti, che sono quelle tecniche, sono quelle societarie, sono quelle di ambiente. Praticamente la mia sensazione è che l'ambiente sia proprio maturo per fare sempre e costantemente dei campionati di vertice, senza da quel punto di vista lì scoraggiarsi se in fase di mercato perché qua perde qualche giocatore importante come Dumfries, oppure se magari in questo momento è stata costretta a ricorrere a, diciamo così, parametri zero, però ha una grande forza che i parametri zero li attrae.
0: Sì, e poi c'è questo Pio Esposito che secondo me, ragazzi, questo deve giocare, Stefano. Io,
1: Fatto un
0: a me
1: gran gol,
0: impressione. Intanto
1: bravo.
0: saluto anche Daniele Minelli, l'ex arbitro che è con noi. Ciao
1: Ciao
0: Daniele, ben
1: Daniele.
0: trovato, buon pomeriggio. Ciao Daniele.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao Daniele, arrivo anche da te. No, dico Pio Esposito, è impressionante.
1: Gran gol.
0: Gran gol, ma
1: Si
0: forza,
1: muove, ma
0: partecipazione.
1: sì.
0: Forse gli manca quella velocità che tu hai sempre sottolineato,
1: Ci
0: Stefano.
1: sta lavorando, ma sai, quelle cose ci nasce. Probabilmente però sta lavorando su altro e si sta completando piano piano, ma insomma, una grande personalità
0: Deve giocare con
1: viene.
0: continuità.
1: Sì.
0: Questo deve giocare con continuità. Certo, è un bel problema per Kivu, deve
1: Ma
0: gestirlo
1: anche per
0: lui.
1: provare a capire se l'Inter può uscire fuori dalla dipendenza della coppia Thuram-Lautaro.
0: Secondo me ci può uscire da questa dipendenza.
1: Questo non lo so. Questo non lo so.
0: Tu dici di no.
1: Ancora non
0: Tu
1: lo so.
0: dici che appena torna Thuram.
1: Ha fatto vincere lo scudetto lo scorso anno, ha
0: Sì.
1: fatto un campionato dove non lo so, non l'abbiamo visto. Poi ha piazzato 7 partite e vinto il titolo. Le ultime.
0: Quindi tu dici è difficile uscire da questa dipendenza.
1: Sì, non è facile.
0: Siete d'accordo, Massimo? Pure tu? No,
4: Sì, ma assolutamente sì.
0: ma allora che fa? Non c'è
1: No,
0: spazio
1: ma.
0: per sta.
4: Ho
0: Questo è un
4: capito.
0: centravanti vero, ragazzi.
4: No, bisogna avere il
0: Mica è
4: coraggio.
0: Colomani, dai, su, adesso mi fate di
4: No,
0: cose,
4: bisogna
0: dai,
4: avere il
0: no.
4: coraggio. Ma tu ce l'hai il coraggio di privarti di Thuram e puntare su Esposito e Lautaro e basta? Molto probabilmente ci avranno anche pensato in società, ma si sta parlando di Thuram, un giocatore che ti fa la differenza. Però al di là di questo. Sai cosa? Sono d'accordissimo con quanto detto da Antonio. Sai cosa si vede nell'Inter? Che c'è ancora fame, Marco.
0: Mm.
4: c'è ancora fame, hanno ancora voglia di vincere, è non vero. Sono stanchi. E questo secondo me è quello che impressiona.
0: Fatto
4: di più.
0: Sempre le proporzioni con l'avversario che ha trovato, quindi questo vale tutto, però si vede che...
4: No. Per me c'hanno ancora fame. Non
0: mancano a 200 all'ora già.
4: È un ciclo che è partito tanti anni fa, c'è ancora un gruppo granitico forte che ha ancora tanta voglia e poi mi ha impressionato... il gol di Çalhanoğlu, che è stato qualcosa di pazzesco. Perché
0: qualcuno
4: calciare...
0: diceva che c'era il fuorigioco, ma c'era secondo te?
4: Ma non l'hanno vista perché si sono abbassati tutti. Il
1: anche se ci fosse stato, nessuno
4: l'avrebbe visto. Il portiere perché
1: si è dato questo disco volante.
0: Porco Giuda. Il portiere però ha provato a pararla, bisogna dire. Ha provato.
4: Se sento qualcuno che dà le colpe al portiere, dico allora non capite nulla. Ha calciato, fra l'altro, noi che abbiamo giocato sappiamo che quella palla lì devi calciarla perfettamente, se no rischi che va al terzo anello di San Siro. Così bene, bisogna fargli i complimenti, veramente un grande gol.
0: Antonio, anche a te voglio chiederti su questo discorso di uscire dalla coppia Thuram e Lautaro, che è dura giustamente perché stiamo parlando di due grandi giocatori, però questo a me piace da matti sto giocatore, boh.
2: No, beh, non si discute sul fatto che Esposito sta facendo una crescita ed è sotto gli occhi di tutti. Ricordo però anche che l'anno scorso in qualche situazione, quando lui doveva prendere un po' in mano, che non era magari accompagnato o da Thuram o da Lautaro, che ha fatto un pochino fatica. È un processo, quando tu entri in una grande squadra e devi pian piano conquistarti i galloni da titolare, non è un processo così semplice, è molto complicato. E devi dare quella continuità che Lautaro in questo momento e Thuram hanno dimostrato nell'arco del tempo. Non si dice che non sia bravo, però è chiaro, c'è un grado di maturazione, di prendere consapevolezza che poi dopo contraddistingue fra chi fa un percorso di un certo tipo in una squadra di vertice e chi in questo caso è, diciamo così, è più propenso a subentrare a gara in corso oppure magari anche iniziare quando c'è da dare un po' uno stacco agli altri due. Però ciò non toglie, ripeto, che l'Inter ben se ne guarda, è un prospetto che in ottica futura sicuramente avrà il suo peso per il momento, però onestamente fai fatica a rinunciare alla coppia Thuram-Lautaro.
0: Ho capito, ma quindi giocherò ogni tanto. Daniele, tu da ex arbitro, che ti chiedo anche a te un pensiero su Esposito, su quello che stiamo parlando, e poi andiamo un attimo, c'è una domanda che ti riguarda anche sulla questione arbitrale.
3: Chiaramente quello che sta facendo vedere più Esposito, io mi ricordo, l'ho arbitrato diverse volte in Serie B e già faceva vedere cose che per la categoria c'entravano poco. È chiaro che più si dà fiducia e più può essere molto molto utile sia all'Inter ma soprattutto anche alla nazionale.
0: È chiave nazionale, sì. Assolutamente. A me sembra proprio un centravanti vero, cioè uno di quelli che mancava in questo calcio, in questo momento. Ecco.
1: Giocherà più spesso.
0: Speriamo. Senti, Daniele, invece, prima giornata, bilancio arbitrale, qui c'è un nostro amico Simone, scrive: buon pomeriggio a tutti, io penso che bisogna apprezzare il cambio di filosofia arbitrale, ne gioverà enormemente il campionato e di conseguenza anche il calcio italiano. Nei due episodi è stato chiaramente estremizzato troppo il concetto, ma cerchiamo di difendere lo sforzo di cambiare. Due episodi si riferiscono naturalmente a quello in Genoa-Napoli e quello in Torino-Milan sulla situazione del rigore.
3: Ovviamente. Allora, io vado un po' controcorrente per quanto riguarda un episodio che ho sentito poco fa che discutevate, che riguarda Genoa-Napoli. Sì. Concordo con il pensiero del nostro ascoltatore sul fatto che arriviamo, ce lo siamo detti da diverse volte l'anno scorso, da 2-3 anni di gestione arbitrale e soprattutto del VAR assolutamente da dimenticare, e ovviamente adesso abbiamo ancora gli strascichi di quello che è successo l'anno scorso. Mi piace molto il non intervento del VAR in quella situazione, mi piace un po' meno nella situazione di Torino-Milan. L'importante è che da adesso in poi per tutte le partite e soprattutto per tutte le squadre si applichi lo stesso metro di valutazione.
0: Quindi tu dici in Genoa-Napoli giusta la decisione? Mi sembra di capire.
3: È molto grigia come situazione, okay. Diciamo che siamo veramente veramente al limite, perché ci sono tutte le caratteristiche per considerarlo fallo, eccezione fatta per la valutazione della dell'intensità della spinta, perché è sbagliatissimo guardare al rallentatore. Più la si guarda al rallentatore, più sembra un fallo gigantesco.
0: Beh, fai la moviola in questo caso, no?
3: Esatto, e non va fatta assolutamente, perché sono falli che vanno visti in dinamica, presunti falli, quello che è, che vanno visti in dinamica. Premesso, non è il mio pensiero la risposta giusta, come non sarebbe sbagliata chi pensa al contrario. È una situazione talmente grigia che, a mio avviso, per come intendo io il calcio, mi sta bene che sia stato lasciato alla rete, ma a patto che dalle prossime partite, e soprattutto per tutte le squadre, questo lo rimarco, deve esserci lo stesso trattamento.
4: Okay. Ecco,
0: vai, inseritevi, no, ragazzi, no, perché poi voi mi interessa.
4: Al signor arbitro, e chiedo, secondo lei, questa situazione quanto può essere ripetibile? Perché secondo me invece quella situazione di gioco 99 volte su 100 sarà fischiato fallo.
3: Ecco, ottima considerazione. Bisogna vedere nell'organico degli arbitri quanti arbitri ci sono che hanno la forza di non fischiare questa situazione. Purtroppo quello è una considerazione da fare, e se devo dire la mia, non sono tanti gli arbitri che avranno la forza di andare dritti su questa strada qua.
4: Ok, grazie. Okay.
0: E invece, scusami, su quello di Vlasic, quello deve intervenire il VAR lì? Non ci sono...
3: Ma è Torino-Milan, io non riesco a capire il motivo per cui non sia intervenuto. Capisco l'arbitro che può non aver visto nulla, perché quello dove si trovava l'arbitro, però è un braccio che parte talmente largo, e quando il pallone largo, per me quella è una parata, e quello è calcio di rigore, sì. Tutta la vita. Io non trovo delle giustificazioni regolamentari per giustificare il non intervento VAR, onestamente.
0: Antonio, e vuoi aggiungere? Prego.
3: Secondo me non possiamo rimanere col dubbio, visto che a quanto pare hanno tolto anche la trasmissione in cui venivano spiegate tra virgolette le decisioni prese, non possiamo rimanere noi spettatori del gioco del calcio, non possiamo rimanere col dubbio se tutte queste situazioni sono state reputate corrette oppure no, certo. E le indicazioni che sono state date agli arbitri.
0: Mm-hmm. Antonio?
2: Ma io aggiungo semplicemente che mi piace questo cambio di filosofia che è stata un po' trasmessa ai direttori di gara. Concordo su quella che è stata l'analisi, c'è qualche zona grigia. Sarà interessante le prossime gare, perché come è stato detto, se questo metodo di giudizio si andrà ad uniformare indipendentemente dalla personalità del singolo direttore di gara nell'applicarle o meno, però avremo, cioè, ci avvicineremo sempre di più a quello che è un più il calcio anglosassone, che noi in questo momento esaltiamo. Perché anche ieri ho visto più di qualche gara, il gioco, ho l'impressione, è molto più sciolto, più scorrevole, molto più bello da vedere. C'è quel meno la ricerca del, perché una volta che hai compreso che quella è la filosofia, vedi che c'è stato, se vedi le prime gare, pian piano prima si andava a cercare il contatto, no? Per cui si andava a, diciamo così, quasi invitare al fallo. Dopodiché, quando si è accorto che quel tipo di giudizio ha preso il sopravvento, ha visto che la partita è andata via a scorrere molto più, fluida, molto più leggera. A me, onestamente, è piaciuto molto di più. Mi piace questo cambio di passo. Mi fermo questo perché...
0: Forse sai, Antonio, campo. Dal mondiale è arrivato questo messaggio. No,
1: a me piace molto questo cambio di rotta, perché...
0: Speriamo che sia così, che si continui.
1: Degli arbitri migliorerà. Come ha detto giustamente Antonio, il ritmo, quindi tu sei costretto, non è che ti scegli tu il ritmo, cioè l'arbitro scandirà il ritmo, quindi meno interruzioni, esatto, e tu devi pedalare. E quindi arbitro niente, si gioca proprio in base al criterio play on inglese, recepitore, che vuol dire lascia correre. Quindi alla fine vedremo partite più, io ho visto Udinese Como, sembra una partita, poi Fabrica secondo me lì è incensato, l'Udinese è una squadra di Premier League. Però è stata una partita, come ha detto correttamente Antonio, combattuta.
0: Serbacchione Fabrica.
1: Sì, Fabrica è simpatico. Però io ho visto una bella partita, tirata.
0: No.
1: Grazie anche a questi arbitraggi che lasciano andare. Poi un'altra cosa, ecco, qui ci dividiamo. Io per esempio non sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, per me quello è fallo tutta la vita, però
0: certo.
1: Ben venga questo cambio di rotta. E secondo me gli arbitri sono allineati su questo, e Orsato ha fatto un ottimo già avvio, secondo me. perché io ho visto tutte le partite, ho visto anche quello che ha visto Antonio, tutte partite che scorrono più velocemente, molto più attenti anche ai 5 secondi, la rimessa dal fondo, le cose. Anche.
0: Sì, sì,
1: mi piace molto anche questa cosa del calcio d'angolo. Io impazzivo. Quando vedevo che non era calcio d'angolo, era calcio d'angolo, non è possibile, come non ci vede. Invece adesso subito vengono richiamati e tolgono o danno il calcio d'angolo, no? A favore o contro. Quindi.
0: Qui c'è un amico che ci scrive, Frosinone Juventus 49 minuti di tempo effettivo, non basta contare sulle rimesse e fare laterali, l'unica soluzione è il tempo effettivo.
1: No, bene così.
0: Bene così, non so, Daniele, tu come risponderesti al nostro amico?
3: Ah, io direi di fare entrare a pieno tutte queste novità regolamentari che nei mondiali comunque hanno dato ottimi risultati. Vediamo un po' come funzionerà e poi è chiaro che sono sempre i giocatori che decidono se giocare o meno. L'arbitro può metterci tutto quello che vuole, ma poi sono loro che giocano a calcio. Però io mi fido delle novità regolamentari che ci sono state e daranno sicuramente i loro frutti. Poi,
1: però sai, Daniele, quello che diceva Antonio, cioè voglio dire, se io sono un calciatore e scopro che a un certo punto in Italia ti butti giù e fallo e te lo danno, adesso ti butti giù, non ti danno più il fallo, ti abitui.
0: Esatto.
1: È come se giocassi a livello internazionale.
0: Certo.
1: Che a livello internazionale non ti fischiano
0: l'unica
1: niente.
0: L'unica cosa che
1: niente,
0: non
1: nessuno,
0: vorrei che il rischio di questi due episodi che magari il VAR poi non intervenga quando c'è un chiaro evidente errore, cioè capito, perché
1: siamo d'accordo,
0: cioè per esempio in Torino Milan l'errore è evidente,
1: ma chi è che non sbaglia?
0: No, siccome c'era, era difficile
1: bello,
0: capire quando era il chiaro evidente errore, se poi limitiamo anche certe situazioni dove è evidente l'errore, io ho questo solo dubbio qua, Daniele, devo essere sincero, tutto qua, poi però vediamo.
3: Allora, parto dalla prima considerazione, infatti poi vediamo quando le nostre squadre vanno a giocare in Europa che si trovano in estrema difficoltà, perché probabilmente sono abituati a un arbitraggio che non è assimilabile a quello che viene fatto in Europa, e ci auguriamo questo nuovo corso porti gli arbitri sempre più vicini al modo di arbitrare che c'è in Europa, cioè lasciar giocare e andare a punire solo i contatti netti, i falli netti ed evidenti. E per il resto, certo, se il VAR non corregge i chiari evidenti errori, poi diventa, tra virgolette, inutile.
0: Perché io sono d'accordo.
5: Prego,
0: Massimo, prego.
5: No, dico, sono d'accordissimo con tutti voi. L'Italia aveva bisogno di un cambio di mentalità,
0: certo.
5: Nel modo di giocare. Siamo, insomma, con Stefano spesso abbiamo discusso del fatto dell'intensità che mancava, tutte cose che giustamente vanno riviste, gli arbitri devono fischiare meno, i giocatori devono essere più bravi e piano piano impareranno, no? questo nuovo metodo di arbitrare da parte degli arbitri, però sul discorso del VAR dentro l'area di rigore io non posso cambiare idea, essere fermo, se no mi togli il VAR. Abbi pazienza, perché la mano di Vlasic, il braccio di Vlasic è una vergogna.
0: È una vergogna, dai, non si può non intervenire lì, dai.
5: È una vergogna, perché la vedi, la rivedi, come fai? L'anno scorso, perché pestavi il piede, ti ricordi, davano dei rigori?
0: Sì, sfioravi il piede e dava subito.
5: Dopo aver fatto il cross, che dunque la palla era anche già lontana, e adesso si passa da sfiorare il piede e dare un rigore a un braccio molto largo e non dare un rigore. Beh, allora,
3: Perdonami Marco.
0: Prego,
3: perdonami,
0: Daniele.
3: Marco. Io una considerazione voglio fare, noi dobbiamo dimenticarci tutto quello che è successo fino all'anno scorso, non possiamo paragonare ciò che è successo l'anno scorso con quello che succederà quest'anno, perché l'anno scorso penso che sia stato il punto più basso della storia dell'arbitraggio italiano ed è sbagliatissimo paragonarlo, purtroppo per fortuna inizia un'era nuova, fidiamoci di quello che faranno e speriamo che qualcuno ci spieghi mano a mano che avvengono gli episodi quali sono gli episodi valuti correttamente da quelli che invece ci sono stati errori. Però no, dobbiamo dimenticare quello che è successo l'anno scorso, perché sennò non ne veniamo più a capo. E su una cosa sono d'accordo rispetto a quello che ha detto De Rossi, che non è possibile che ogni cambio di designatore ci siano dei cambiamenti così grossi. Ripeto, purtroppo arriviamo da un anno, l'anno scorso,
0: disastroso.
3: Che è stato disastroso, quindi
0: vabbè.
3: Bisogna dimenticarsi.
0: Vabbè, dai, speriamo che si possa trovare una linea, diciamo, più uniforme possibile, perché poi se si dà una linea, si dà una traccia, bisogna cercare di rispettarla. Daniele, per il momento noi ti ringraziamo tantissimo. A presto, un abbraccione forte.
1: Ciao Daniele.
0: Grazie a Daniele,
6: grazie
0: Minelli.
6: A voi, grazie a voi, ciao a tutti.
0: C'è una domanda di un ascoltatore che giro a voi prima di salutarvi, perché vi chiede se secondo loro sulla carta questa è l'Inter più competitiva post triplete, paragonata anche con la prima di Conte. Come rispondereste a questa domanda? Antonio, parto da te, Paganin.
2: Difficile fare paragone a distanza. Se vuoi analizzare, se è più completa, per cui penso di intuire quello che è, possa essere il pensiero dell'ascoltatore o la richiesta dell'ascoltatore, se vai a prendere nel suo insieme come completezza nei vari reparti, di come è stata assemblata, di come è stata ritoccata anche quest'anno, dal mio punto di vista sì. Sì, perché? Perché davanti hai due frecce in questo momento, Lautaro e Thuram, che ti fanno la differenza, e hai due rincalzi che negli anni passati non avevi, specialmente con l'esplosione di Esposito. È stato completato il pacchetto arretrato con l'inserimento di due ex City che hanno alzato, contro rispetto di chi c'era prima, notevolmente il livello. Sarò molto curioso di vedere come si andrà ad integrare Stones in un campionato italiano che è molto tattico, però non si discute della qualità del giocatore. E poi ripeto, chi è arrivato ulteriormente a integrare la rosa dell'Inter sono tutti i giocatori di primo livello dentro una rosa che era già fortemente competitiva. È uscito Frattesi, ok, ma dentro è stato valorizzato nel frattempo Susic, avevamo già all'interno dei giocatori che hanno sempre sistematicamente fatto la differenza, per cui a mio modo di vedere sì, se devo essere, se devo dare una mia opinione,
0: tu rispondi di sì,
2: sì, la squadra più completa degli ultimi anni
0: post triplete. Stefano Impallomeni?
1: Sono d'accordo. Senza aggiungere altro, sono d'accordo. Ma poi anche i rimarcatori contro il Monza spiegano proprio l'armonia di questa squadra, no? C'è il difensore che segna, l'attaccante, il
0: centrocampista, vanno tutti in gol.
1: C'è la Noglu, è il secondo marcatore di tutto, una cosa pazzesca. L'Inter c'ha i gol dappertutto, no?
0: Sì, non è cominciato subito forte. Ma Orlando, poi ci salutiamo.
5: Dai, sai, oggi hai invitato un interista, chi in più parla bene, che devo aggiungere. No, non devo aggiungere niente, è stato perfetto Antonio, la spiegazione mi trovo d'accordo al 100%. È un gruppo che è cresciuto, sì, è partito da Conte, ma adesso è nel pieno del ciclo questa Inter qui, e dunque gli altri secondo me si devono preoccupare, perché ci sono 5-6 giocatori che hanno ancora 3 o 4 anni di grande livello, e poi chiaramente l'Inter ogni anno aggiunge
0: ha aggiunto bene
5: Jones, e queste sono, cioè, è come la Juventus che ha vinto i 9 scudetti, no? Ecco, l'Inter la devi paragonare a quel periodo lì. Poi può vincere uno in meno, uno in più, ma la grande paura degli avversari secondo me è che l'Inter ha questi 5-6 giocatori che sono ormai una famiglia, che sono di grande qualità, e che poi chiaramente certo. Arriva Stones, arriva Jones, arrivano questi giocatori che vanno ad inserirsi anche con grande facilità, perché entrano in un gruppo vincente.
0: Senti, mi saluto così. Che previsione fai per Bologna, Lazio e Roma Fiorentina? Dai, che partite ti aspetti?
5: Mi aspetto la Lazio. Bene,
0: la Lazio
5: davanti,
0: fa il colpaccio a Bologna. Io mi sento
5: bene
0: sta
5: davanti,
0: cosa.
5: Davanti, ma molto male dietro, devo dirti la verità. Dunque, mi aspetto partita da gol. Roma Fiorentina, mi aspetto una gran bella partita tecnica. Fatta di
0: bel confronto, ma Santuono da una parte, Dybala dall'altra.
5: Sì, cioè, per me c'è tanta tecnica in campo, c'è tanta qualità.
1: Ma ora,
5: ora che potrebbe entrare. L'intensità. È una partita che aspetto veramente con piacere, perché secondo me è quella più divertente.
0: Prima giornata, sì.
5: Primo turno.
0: Sì, noi tra poco andremo a sentire più tardi un po' le ultimissime sulla formazione. Antonio Paganin.
2: Beh, Roma Fiorentina la guardo con grande piacere, e penso siano forse le due squadre che in questo momento guardo con più curiosità. La Roma per riconfermarsi, la Fiorentina perché a mio modo di vedere ha fatto un mercato molto intelligente, ha preso un allenatore molto bravo.
0: Ho perso Ken, io lo do per partente, ve lo dico.
2: Finché non è fatta un ball trap, se non mettere finché non dice diretto, finché non ho il gatto nel sacco. Per cui però dico, comunque è una squadra che a me piace, mi piace nella sua idea, mi piace nel come lo propone il suo allenatore, lo guardo con molta curiosità. Dall'altra parte c'è una Lazio un po' in difficoltà, la partita di Coppa Italia può aver lasciato qualche strascico. Il Bologna in questo momento per me è un punto inizio attivo non riesco a identificarlo, per cui la guarderò anche per capire
0: che tipo
2: di campionato potrebbe fare.
0: È vero, Stefano, anche il Bologna io voglio curiosità anch'io.
1: Sono tanti motivi per guardare questa partita.
0: La Lazio oggi, questa sera giocherà col centrocampo quello titolare, quindi Frattesi dal primo minuto.
1: Rovella e Taylor,
0: che sono
1: un buon centrocampo.
0: Un buon centrocampo, secondo me. Come Orlando?
7: No, dico, è dietro che mi preoccupa la Lazio. La fase difensiva. Centrocampo. Se tu
0: ma
7: vai
0: poi
7: a
0: c'è Romagnoli che sta con loro, ma non ho capito. Ma che deve fare Romagnoli? Rimane, non rimane, va via. Ma fatelo giocare, che è quello più forte che c'è.
7: No, dico, se non gioca Romagnoli, chi deve giocare?
0: No, ma poi è partito con la squadra, quindi non ho capito se parte con la squadra, vuol dire che può essere
1: disponibile.
0: Può essere disponibile, vabbè, comunque. Va bene, ci fermiamo. Saluto Antonio Paganin.
1: Ciao,
0: grazie
1: Antonio,
0: a presto, un abbraccio. Un abbraccione. Grazie Massimone.
1: Ciao Massimo.
0: A venerdì. Ciao, un abbraccio, alla prossima. Ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora.

0: Allora Stefano, siamo rientrati, eccoci. L'ultimissima ora, la facciamo un ping pong tra questa parte e l'altra parte, l'ultima, tra le due partite che si giocheranno questa sera. Poi recuperiamo anche un po' di messaggi. Bologna-Lazio, 18:30 il penultimo match di questa prima giornata di campionato. Prima sentivo Antonio Paganini che ha detto, dice, beh, io guardo questa partita perché ad esempio ho visto la Lazio, non ho mai visto ancora il Bologna, mi incuriosisce capire che tipo di cambiamenti ci saranno o meno in questa squadra.
1: Sono d'accordo, anch'io sono curioso di vedere che Bologna sarà, ma anche che Lazio sarà, perché insomma abbiamo visto questa partita che è stata
0: l'eliminazione della Coppa Italia, certo.
1: Però io sono fiducioso, cioè non credo che vedremo la stessa Lazio. Bologna non l'ho visto, quindi sono curioso di vedere poi.
0: Andiamo alla scoperta, insomma, di che tipo di squadra sarà
1: soprattutto questa cosa di Bernardeschi mezzala.
0: Infatti lo chiediamo a Leonardo Nevischi, che è in collegamento con noi. Leonardo, ci dai un po' le ultime, che tipo di Bologna ci dobbiamo aspettare di vedere, ecco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao,
2: ci aspettiamo un Bologna sicuramente diverso rispetto a quello che si è visto nelle amichevoli precampionato, in cui ha faticato molto sia a livello di gioco sia ovviamente in difesa, perché se n'è andato Lucumì e vanno un po' ritrovate le certezze, sono stati un po' troppi subiti nel precampionato, però Tedesco ieri in conferenza stampa si è detto tranquillo e fiducioso per l'inizio del campionato e soprattutto ha detto le amichevoli fanno testo, ma fino a un certo punto adesso non vedo l'ora di iniziare a giocare sul serio. C'è molta curiosità, come dicevate voi, anche per la posizione di Federico Bernardeschi da mezzala. In settimana ha parlato di un quotidiano locale dicendo che ha ricoperto quel ruolo sia alla Fiorentina che alla Juventus, ma si deve ancora adattare ai meccanismi chiesti da Domenico Tedesco, e Tedesco proprio ieri in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda sulla posizione di Bernardeschi e l'ha definita un po' ibrida, nel senso che può fare l'esterno, e questo lo sappiamo tutti perché abituato negli anni a giocare su quella mattonella, però con la coesistenza con Orsolini è stato spostato più indietro, anche per esigenze, perché ovviamente sono cambiati anche un po' gli interpreti del centrocampo del Bologna e quindi è stato reinventato in quella posizione. A visione, a qualità, riesce a rientrare verso il centro del campo. Gli manca solo acquisire un po' di fase di interdizione e poi potrebbe essere un centrocampista completo secondo Tedesco, e insomma c'è curiosità per questa prima del Bologna, perché rispetto alla Lazio non ha ancora esordito in gare ufficiali e quindi vedremo oggi.
0: Modulo Leonardo, modulo
2: 4-3-3, non si è mai discostato Domenico Tedesco da questo modulo in tutta la pre-season, nemmeno una volta ha provato il 4-2-3-1 ed è proprio per questo che Bernardeschi è stato provato da mezzala e Odgaard in questo momento è totalmente penalizzato, perché Vincenzo Italiano lo aveva riscoperto da trequartista e in questo momento per Tedesco è diciamo la terza punta di questo Bologna, dietro a Dobic e dietro a Piccoli.
0: Mi dai la probabile formazione e poi ti salutiamo?
2: Sì, Skorupski sicuramente in porta, confermato anche da Tedesco ieri in conferenza stampa. A destra Zortea, centrali il duo norvegese composto da Eggen e Elland, a sinistra Miranda, nei tre di centrocampo ci saranno Bernardeschi, Ela Zuzzi, molto più probabile lui che Moro, ne ha parlato molto bene ieri Tedesco in conferenza stampa, con Ferguson, e in attacco Orsolini ovviamente fresco di rinnovo, Piccoli in vantaggio su Dobbis perché è messo meglio a livello di condizione, e Cambiaghi e Ro molto probabilmente a sinistra.
0: Ro che sembra che è in partenza, mi confermi?
2: Sembra che sia in partenza, il Bologna sta reggendo dai colpi dalle alzate diciamo della trattativa con l'Atalanta, in questo momento non c'è la volontà di cederlo in primis perché i due colpi che erano stati prefissati sono già stati portati a compimento, sia quello di Lucumì e quello di Castro e in secondo luogo perché poi non ci sarebbe il tempo e nemmeno forse la materia prima per andare a sostituire un giocatore come Jonathan Rowe all'interno della rosa del Bologna. Però staremo a vedere, perché qualora l'Atalanta dovesse alzare ancora di più il tiro diciamo che quel muro che in questo momento ha retto il Bologna potrebbe anche cedere.
0: Bene Leonardo, grazie, buon lavoro.
1: Ciao,
0: buona
1: Leonardo.
0: Partita naturalmente. Allora Stefano, da Leonardo andiamo da Lorenzo Beccarisi, che ci dà un po' anche le ultime sulla Lazio che insomma in trasferta gioca con i propri tifosi che ci sono. al seguito della...
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
3: buon
0: Lorenzo.
1: Pomeriggio. Ciao Lorenzo. Ben
3: trovato. Diciamo i tifosi laziali presenti oggi a Bologna saranno più o meno la stessa quantità dei tifosi presenti domenica scorsa in casa con il Mantova. Siamo oltre le 3.000 presenze fra settore ospiti e gli altri settori del Dallara, e quindi sì, diciamo che sarà un'atmosfera ben diversa rispetto ai 5.500 presenti con
1: praticamente
3: Mantova,
1: gli abbonati, gli abbonati
3: Gli abbonati però

0: tenere aperti in attacco. Sicuramente ci sarà una novità rispetto alla formazione vista dal primo minuto contro il Mantova, non in difesa, dove il nuovo acquisto Sudalo è rimasto a Roma per lavorare, per diciamo migliorare la sua condizione, che non è pessima, visto che comunque con l'Ajax era a disposizione anche un'ultima partita di Europa League, però si è preferito tenerlo a Roma. Quindi davanti a Mandas confermato il quartetto con Marosic a destra, Pedraza a sinistra, la coppia composta da Duki e Prosgard. La novità sicura è a centrocampo, con Frattesi che farà il suo esordio da titolare nel terzetto completato da Rovella e Taylor. Davanti l'unico sicuro di una maglia è Zaccagni, il centro di A in vantaggio su Raskov, e poi c'è un ballottaggio 50-50 fra Noslin e Cancellieri. Per la prestazione molto negativa di domenica scorsa teniamo leggermente avanti Noslin per la prestazione negativa di Cancellieri, però non è da escludere che l'italiano possa avere un'altra chance dal primo minuto. Quest'oggi lui, che fra tutti i giocatori offensivi è quello in questo momento maggiormente sul piede di partenza, per quanto non siano arrivate offerte ritenute soddisfacenti dalla Lazio, che aspetta invece di definire la questione Romagnoli, che aspetta ancora il Qatar, aspetta ancora l'Al-Sadd, sia per un discorso economico, è inutile girarci intorno, ma anche per una sua scelta, perché lui non vorrebbe giocare in Italia con altre maglie rispetto a quelle che ha già, che ha già indossato, e quindi per questo non dà priorità all'Atalanta. Però se non dovessero arrivare gli accordi fra la Lazio e l'Al-Sadd per la cessione, a quel punto, pur di non rimanere da separato in casa, potrebbe aprire all'Inter 40 con Sarri, che riabbraccerebbe volentieri il centrale biancoceleste.
1: Va bene, staremo a vedere come andrà a finire. Per il momento grazie Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo.
1: Buon lavoro, a presto.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Buon proseguimento anche a te. E vabbè Stefano, vediamo insomma quello che succede. Un nostro amico ci fa il pronostico, la Lazio perderà 3-0, può essere pure che succede così.
2: Succede tutto.
1: Allora, no, stavo dando
2: è
1: uno...
2: curioso che in questa prima giornata, allora, fino adesso sono state disputate 8 partite, 5 vittorie esterne.
1: Vero.
2: Milan, Lecce, Cagliari, Juve e Napoli. Tante, eh?
1: Sono tante, 5 vittorie esterne, hai ragione. Tra l'altro hanno segnato 4 italiani.
2: 4 italiani, Raspadori, sì. Sissé, Esposito e Vergara.
1: L'unico centravanti italiano che è andato in gol mi sembra sia Esposito.
2: Esposito.
1: Sì. E, tra l'altro ci sono stati anche dei gol di pregevole fattura. Adesso aspettiamo le ultime due partite.
2: Beh, quello di Adams è una cosa.
1: Mamma mia, quello penso che sia già da quasi il gol dell'anno da copertina, insomma. Mi è piaciuto anche il gol di Esposito.
2: Sì.
1: Sai che mi è piaciuto anche quello di Varela, come ha lavorato il pallone,
2: vero,
1: e poi
2: bravo,
1: l'ha calciato. Vero? L'attaccante, proprio quelli che difendono e poi vanno
2: a incrociare. Buongiorno questo Varela.
1: Sì, ti devo dire che si è mosso
2: che è
1: portoghese.
2: Bene.
1: Si è mosso
2: portoghese,
1: bene.
2: Portoghese.
1: E quindi...
2: Brasiliano che ha giocato in Portogallo, credo.
1: Te lo dico subito. E...
2: Poi è giovane, nel 2006.
1: Sì. No, ha fatto un bel gol, veramente. Mi è piaciuto anche il gol di Romano, ha tirato una bella legnata.
2: Bel calcio pulito di sinistro.
1: Sì, questo ragazzo.
2: Deciso.
1: Niente male, eh.
2: Sai che non mi è dispiaciuto anche con tre giovani, sì, stiamo parlando, lontano, quello del Parma.
1: Ah, se non l'ho visto, l'ho visto a Milan come partita.
2: Però non è male quella.
1: Scuola
2: Milan.
1: Per risponderti a te, Varela è del 21 anni, portoghese. Sì,
2: è portoghese.
1: Sì, portoghese. Allora, e abbiamo degli audio, sentiamoli al volo, vai.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio.
3: Ho sentito praticamente il commento del giornalista riguardante Torino-Milan, che il Torino non ha visto palla, non hanno capito nulla.
2: No,
3: ma
2: nulla.
3: Io sono un pochettino, diciamo, poco concorde, perché il Torino
2: ha dominato.
3: Quando sono entrati i giocatori,
2: il Torino ha dominato. Grazie, arrivederci, alla prossima.
3: Sì.
2: Benissimo, andiamo avanti, dai.
1: Andiamo avanti.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, sono Tullio.
2: Ciao Tullio.
4: Due anni fa ero a Gussago, in provincia di Brescia, nella zona industriale, e mi è capitato di mangiare in questa trattoria La Campagnola, un posto a prezzo fisso, un po' un porto di mare. E c'era pieno di maglie di calciatori, anche povero Borgognovo, altre persone, anche maglie vintage, Serie A, Serie B. E allora chiese alla proprietaria, quando ho pagato il conto,

0: papà che è mancato, era amico dei calciatori, ma qui veniva sempre orsato la domenica sera con dei calciatori. Cioè, io non lo so se questa sia una cosa, magari sì, non bisogna essere, pensare male a tutti i costi, però boh, mi è sembrata una cosa strana. Quindi voglio dire, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle quest'anno, perché poi ho visto anche orsato arbitrare a San Siro il primo anno.
1: Non riesco a collegare le cose. Se tu hai capito qualcosa,
2: lui dice Orsato era amico dei calciatori, andava a cena in questo posto, perché non può conoscere i calciatori perché gli arbitri non si conoscono.
1: Non lo so se poi, ma sarà vero, non sarà vero, non lo so. Poi,
2: ma pure se fosse,
1: ognuno va a mangiare dove pare,
2: ma pure se ci stanno dei calciatori, non credo che questo tanto si
1: se non riesco a collegare le cose.
2: Si conoscono tutti, penso, i calciatori tra arbitri. Io li vedevo quando facevo il bordo campo, si salutavano tutti all'inizio, sono tutti cordiali. Non succede al minimo. Vai con un altro audio, vai.
3: Ciao Marco Luigi.
2: Ciao Luigi.
3: Allora, se la prossemica è una scienza, allora io ti dico una cosa.
2: Che mi dici?
3: Ma l'hai visto di bello in faccia?
2: Che c'è?
3: Quello ha bisogno di uno bravo. Eppure, per trovare la sua realizzazione, si è messo a fare l'arbitro. Ed è felice. Ciao.
2: Vuol dire il viso? Non credo che sia attinente, no, questa cosa. Allora, c'è un messaggio un po' lungo di Roberto che te lo leggo. L'interpretazione dei falli di mano in area di rigore è cambiata rispetto allo scorso anno. Adesso la discriminante diventa del fatto che il giocatore stia cercando di togliere il braccio, come ha fatto effettivamente Vlasic ieri. Pertanto, non assegnare rigore è stata una scelta in linea con le nuove disposizioni. Sulla questione De Bruyne Vasquez, a mio parere, quello è fallo. Ma Di Bello ha interpretato la caduta del difensore esagerata, quindi come se volesse indurre l'arbitro a fischiargli il fallo a favore. Nemmeno Cuadrado, che era il maestro del genere, li fischiavano più. Quando cambiò squadra. Però io, ragazzi, secondo me non ha esagerato Vasquez, io non l'ho vista l'esagerazione, io ho visto una trambata, cioè voglio dire, cioè, rivedete un attimo come ci insegna sempre Minelli, che dice le azioni vanno viste in dinamica, non a rallentì. Voi guardate come arriva De Bruyne, cioè arriva come in treno,
1: ma poi c'è il corpo,
2: lo travolge,
1: c'è l'avversario davanti.
2: Io non
1: che fa opposizione,
2: esatto.
1: Nel momento in cui fa opposizione per tirare e calciare, gli deve, lo deve, spostare, cioè, dalla comitata.
2: Nel momento in cui
1: te mette
2: un gomito alto sulla schiena,
1: perché
2: sulla
1: per calciare ha il pallone che non lo vede, c'è un avversario, quindi lui deve spostare l'avversario e deve calciare per fare gol. Più fallo di questo, non lo so. No, credo che non ci sia un fallo più eclatante e clamoroso di questo. Però, per carità, abbiamo anche letto e appreso, sentito che ci sono interpretazioni su un fatto su quale non ci devono essere interpretazioni. Così, secondo me c'è un limite a tutto.
2: Allora, poi Federico dice la Juventus dovrebbe gettarsi su Gyökeres in uscita dall'Arsenal prima che vada al Barcellona.
1: Sì, una cosetta,
2: sì, con 70 milioni si acquista.
1: Ma quanto?
2: 70, sì. Sa che non ti abbassa.
1: Forse non hanno capito come sarà la Juve, che non può permettersi acquisti tipo Gyökeres, tipo Alvarez.
2: Vabbè. Quindi, Federico che c'ha la mania di
1: o Sorlot, Formule Press, non so, vedere un attimo a che punto è la situazione. Vabbè.
2: Abbiamo un altro audio, chiedo in cabina di regia a Claudio, perdona, a Gabriele, vai. Vediamo. Forse no.
4: Ciao ragazzi, ciao Maracanà.
2: Ciao Maracanà.
4: Da Bergamo. Ciao Marco, ciao Stefano. Questione arbitri, questione giocatori.
1: Sta corretto.
4: Io vi auguro un buon campionato 2026-27.
2: Grazie.
4: Che Stefano e Marco ci facciano ridere alla grande.
1: Bravo,
2: grazie.
1: Questo è l'obiettivo.
2: Ci proviamo.
1: Perché con tutti questi esaurimenti di gente che... Comunque veramente il calcio è una cosa impressionante. Fa incazzare... Io dico, no, quasi altra cosa, dividere, invece serenità.
2: Ce n'è poca quando parliamo di calcio, c'è proprio una cosa, poi non puoi esprimere un concetto che subito fa incacchiare qualcuno. Se ci fosse questo modo di interpretare le cose anche fuori dal calcio, forse avremmo un paese migliore. Forse.
1: Fermiamoci perché è migliore che dopo.
2: Andiamo a sentire un altro audio, vai.
5: Direttore Piccari, buongiorno.
2: Eccomi.
5: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno
5: Stefano. Allora vorrei dire sulla riforma del VAR. Io dico che molti non si sono resi conto di quanto sia positivo e di quanto valga questa riforma. E a me mi è sembrato di vedere delle partite in Germania, perché in Germania si fischia poco, e il VAR non interviene quasi mai, tranne quando gioca il Bayern. Il Bayern München, allora, non voglio dire.
2: Ah, vabbè, tu dici quando c'è il Bayern intervengono, vabbè, vedi che tutto il mondo è paese.
1: Forte il Bayern.
2: Tutto il mondo è paese. Allora, ci dobbiamo fermare? Ci dobbiamo fermare o prendiamo l'ultimo audio? Chiedo a Gabriele, ci fermiamo? Dai, prendiamo l'ultimo, dai, poi andiamo in pausa e andiamo alle ultime su Roma-Fiorentina, vai.
6: Ciao Marco, io ovviamente non conosco come funziona il mondo delle TV, ma ho sentito te che era una finta diretta, io non ho capito, ma quel pezzo là poi è andato in onda.
2: Ah, si riferiva, non so se hai sentito, hai avuto modo di vedere di ma quello che è successo a quel collega.
1: La mia solidarietà totale a questo ragazzo. Credo che ci sia stato un errore.
2: Un errore di montaggio, esatto.
1: Coordinamento, sì. Quindi è andato sporco, come si dice.
2: Esatto, bravo. Non è stato tagliato.
1: L'in e l'out, quindi non è stato pulito e il povero ragazzo ha fatto una brutta figura e tutti
2: ed è stato asfaltato, ma in maniera inveregonda proprio.
1: Io non lo so, non meritava tutto questo linciaggio.
2: Anche perché non è un suo errore.
1: Non è un suo errore. Ma poi al netto, anche se voglio dire, poniamo il caso che avesse fatto un errore. Oh, ma chi non sbaglia? No, diamoci una calmata innanzitutto. No
2: ma
1: poi mi è sembrato anche, voglio dire, quando ha detto rifaccio, l'ha fatto bene. Esatto. Quindi mi sembra anche bravo. Quindi non mollare, vai avanti perché sei bravo. Perché non è che hai sbagliato una cosa, ti sei impappinato, il secondo buono. Io a volte ci metto 8, 10 finto live, si chiamano tecnicamente
2: i finti live,
1: che sono una cosa psicologicamente per chi non ha mai fatto questo lavoro. Il finto live, essendo parola finto, è difficile essere finti.
2: Esatto.
1: Quindi se tu hai un carattere particolare, già fai fatica a essere finto. Finto live lo dice la parola stessa. Quindi è stato bravissimo a fare la seconda volta. Sono finto live ed è stato un errore di coordinamento.
2: Di coordinamento è stato un errore tra la regia e chi
1: sbaglia, chi lavora,
2: chi doveva passare. Io penso che un errore del genere fa arrabbiare anche i registi, perché loro che sono convinti di mandare in onda una cosa che è pulita invece non è pulita.
1: Sì, ma questo ragazzo però non si deve buttare giù perché poi è bravo.
2: No, assolutamente. Ma
1: perché
2: lui,
1: io rivedendo poi ho detto
2: c'è una cattiveria comunque allucinante.
1: C'è
2: una cattiveria, una capacità di andare a giudicare il lavoro degli altri senza averlo mai fatto, dire delle cose che sono veramente subito a dire ecco paghiamo 50
1: sai
2: euro.
1: Sai perché? Cioè, lì c'è un discorso,
2: c'è una cattiveria
1: che,
2: proprio.
1: Voglio dire, si paga tanto.
2: Sì, questo è vero, questo, però
1: e
2: non
1: allora
2: c'entra questo
1: associato.
2: Ragazzo che va in diretta.
1: Non vedevano l'ora di attaccare prendendo come pretesto questa cosa che insomma, voglio dire, è andata in onda. Che era registrata
2: però Stefano, scusami, rubo un minuto di questa cosa, però questo ci fa capire veramente quanta cattiveria c'è.
1: No,
2: perché influire così su un ragazzo che sta facendo, su un collega che sta facendo un lavoro, e massacrarlo in quella maniera ti fa capire veramente quanto godimento c'è da parte di qualcuno
1: c'era pure prima.
2: Sì, ma adesso viene amplificato da questa mondezza dei social, viene amplificato tutto. E vanno. Cioè, io delle volte vi dico: mettetevi pure nei panni di sto ragazzo che si è visto in poche ore, taggato ovunque, preso per il culo da tutti, anche da chi non ha mai preso un microfono in mano e non sa nemmeno che vuol dire fare questo lavoro, e magari ti danno i giudizi su come devi fare la diretta, su quello, e poi tu vai a vedere la gente che scrive sui social, sono degli analfabeti proprio, non sanno nemmeno mettere due parole insieme,
1: non funzionali.
2: Esatto,
1: analfabeta funzionale, secondo me sono analfabeti non funzionali.
2: E se permettono di andare a giudicare il lavoro di un ragazzo che in diretta fa un errore che, ripeto, non è nemmeno suo.
1: No, ma non sbaglia niente. Perché dice mi sono impappinato, lo rifaccio.
2: Purtroppo...
1: E che fa a pensare che gli mandano la cosa in testa?
2: E ti dico,
1: prende 3 secondi
2: se sarà arrabbiato pure lui. Se sarà arrabbiato pure lui,
1: che
2: ha mandato in diretta la cosa, capito?
1: Esatto.
2: E quindi, anche perché vi posso dire che, e Stefano e te lo può confermare, che noi le abbiamo fatte queste cose delle finte dirette, delle volte ne facevi 5, 6, 7, 8 perché non ti piacevano nemmeno a te. No, non mi piace, aspetta,
1: poi
2: la rifaccio.
1: Ci sta quel periodo che azzeccavi, come la pallina quando sì. Uno dietro l'altro, esatto, e poi c'era quel giorno.
2: E quel giorno che ne sbagliavi una, boom, era finita, ne sbagliavi la prima, era un macello.
1: Era cioè l'effetto domino.
2: Cioè una dietro
1: l'altra. Però divertente
2: proprio,
1: perché mi ricordano tante cose, quindi grande solidarietà a questo una volta ragazzo. Mi ricordo che secondo tecnico, me non fate commettere l'errore. Questo è bravo, sto ragazzo, perché è bravo.
2: Una volta poi se incontri il tecnico simpatico, una volta un tecnico mi disse: dai, piccari che ce la facciamo. E può capitare, quando vai al loop non c'è niente da fare,
1: no, ma poi
2: tutto.
1: Ci sono i critici che non hanno mai fatto niente, fanno i critici televisivi,
2: vabbè,
1: no? Ma questo è un paese meraviglioso, da 40 anni, oh, e se dici qualcosa, oh, quello è un intoccabile, sì, non ha mai fatto televisione, ma è pazzesco, ma è un paese meraviglioso.
2: Va bene, va bene, allora va bene. Ci fermiamo perché poi entriamo in Roma-Fiorentina, vai.

0: Bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Siamo all'ultimo tratto di trasmissione, entriamo dentro questa partita Roma-Fiorentina del 20:45 che chiude la giornata. Stefano, è proprio il match, il big match, diciamo così, di questa giornata.
1: Questa prima giornata sicuramente.
0: Due squadre che non mi ricordo adesso chi diceva oggi che insomma c'è tanta curiosità perché una squadra si è completamente rinnovata, che è la Fiorentina.
1: Antonio Paganin
0: e poi la Roma per continuare questo percorso che è iniziato con Gasperini.
1: Crescita
0: con Malen che parte dalla prima giornata e l'anno scorso arrivò in corsa e fece benissimo. E adesso invece guiderà dalla prima giornata l'attacco della Roma e con l'inserimento di questi giocatori vediamo se giocherà qualcuno di questi dall'inizio oppure in corsa, penso, no? Leggevo di tre quarti su Lady Bala. Adesso seguiamo a campanella.
1: Credo che non si discosti tanto dall'ultima formazione che ha fatto l'amichevole a Dortmund. Bisogna anche rispettare il lavoro di un allenatore del campionato. Io credo che Sulè parta in vantaggio rispetto a Mora. Poi se vedremo Mora è perché
0: deciderà, magari
1: avrà valutato
0: finale, sì. Anche perché sono arrivati adesso, no, questi giocatori, Stefano, quindi
1: uno che sa giocare a calcio, sì, di fronte a 60.000 spettatori, insomma, ha giocato nel Porto sto ragazzo,
0: non è
1: che è venuto da Porto.
0: No, però per ritare il lavoro che ha fatto l'allenatore in questi mesi.
1: No, questo sì, però secondo me sceglierà Sole. Poi magari mi sbaglio, adesso sapremo da.
0: Sì, adesso chiediamo tutto. Inviati. Intanto andiamo a Radio Firenze Viola, Giacomo Galassi collegato con noi. Ciao Giacomo, ben trovato, buon pomeriggio a te.
2: Ciao
0: caro, ben ritrovato.
2: Parto da te,
0: c'è anche Marco Campanella che ci racconterà tutto sulla Roma. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao Marco.
0: C'è Marco? Pronto?
3: Eccoci, mi sentite?
0: Sì, adesso sì, ti sentiamo forte e chiaro.
3: Ben trovato anche a te.
0: Allora, partiamo dagli ospiti, siamo ospitali anche noi con Giacomo. Allora Giacomo, parto dalla Fiorentina, dicevo, intanto ti chiedo situazione Ken che abbiamo monitorato nella prima parte di trasmissione, non so se ci sono ulteriori novità.
2: Domanda di riserva? Facciamo prossima? No, nel senso che tanto la situazione è più o meno sempre la stessa, stiamo cercando di capire se stasera giocherà o meno,
0: ecco.
2: E francamente ancora non siamo riusciti a capirlo, perché a domanda precisa dalla Fiorentina, anche no, cercando di capire se una sua eventuale assenza vuol dire insomma che è quasi tutto fatto con il la Fiorentina risponde: ma vi pare in una giornata come questa noi vi diamo delle informazioni del genere, siamo tutti concentrati sulla Roma e fino a domani, al massimo domani l'altro, non se ne parla della questione Ken. Quindi da parte Fiorentina non ci viene in soccorso nessuno, anzi io vi dico che però quello che raccogliamo, il poco che raccogliamo, è che le quotazioni di Pellegrino sono in crescita. Ora diciamo che non si può parlare di una certezza dell'attaccante ex Parma titolare stasera a Roma, però in questo momento è 60 Pellegrino e 40 Ken, anche perché è evidente che stando bene Ken, essendosi allenato regolarmente tutte le ultime settimane dopo il programma previsto dalla Fiorentina perché potesse essere al meglio per l'inizio del campionato, insomma non ci sarebbero motivazioni fisiche o al di fuori del calciomercato per una assenza dall'11 titolare da parte di Moise Ken. Ci è stato anche sempre raccontato un ragazzo che aveva dato fin da subito apertura e disponibilità al trasferimento al Como, però non aveva intenzione di mandare certificati o arrivare allo scontro con la Fiorentina, e anzi fino a un paio di giorni fa la sensazione almeno che da parte Ken era che se non si fosse arrivati a un accordo con il Como lui sarebbe rimasto volentieri a Firenze. Chiaro che le cose nelle ultime 24 ore soprattutto sono un po' cambiate, perché quando poi anche lo stesso Ken ha cominciato a capire che il Como faceva sul serio, probabilmente ha cominciato a pensarci anche con un po' più di convinzione. C'è l'agente Lucci che è al lavoro per trovare la squadra. Da parte Fiorentina, ripeto, ci viene detto che oggi non si pensa alla questione Ken, però ecco, per chi osare, si va sempre più verso un Ken in panchina dal primo contro la Roma stasera.
0: Bene, bene. Mi dai una probabile formazione? Così poi sentiamo anche Marco.
2: Su De Gea pochi dubbi, almeno lì pochissimi dubbi. Vi direi anche sulla coppia centrale Dragusin-Ranieri. Valdepeñas a sinistra e poi c'è João Mario in vantaggio su Jiménez sulla destra. Qualche piccolo dubbio è legato alle condizioni di attacco, però dovrebbe giocare insieme a Gudmundsson dietro a Pellegrino, quindi nelle ultime ore l'argentino insomma avanti su Ken come vi spiegavo, e poi a centrocampo Ulai, un altro grande acquisto estivo, dovrebbe partire dalla panchina con Fagioli, Brescianini e Ndur come titolari. Mandragora è parecchio acciaccato, quindi insomma è difficile che possa essere della partita, e semmai si gioca un posto dal primo Ulai, però questi dovrebbero essere gli 11 di grosso.
0: Stefano, secondo te Kokken che succede stasera? Lo vedremo in campo oppure...
1: A questo punto
0: difficile.
1: Pellegrino è un buon giocatore, poi sai, non si sa mai, la prima di campionato tutto può succedere, però insomma senza Ken Valentina perde un po' di grip, no? Se non altro perché insomma è sempre stato il grande punto di riferimento dell'attacco, Viola, questo conta secondo me. Poi però Pellegrino può fare una grande partita, tutto può succedere. Ho sentito da Giacomo che partirà con Gudmundsson atta, poi c'è Mastantuono, c'è la possibilità, ecco, mi sorprende il fatto che Ulai non giochi dal primo minuto, questo sì.
0: Sentiamo la Roma, Marco Campanella, dai, anche sul mercato, quello che succede e naturalmente le ultimissime legate alle scelte di Gasperini per la partita di questa sera.
3: Sì, sul mercato siamo ancora tutti in attesa della partenza di Osterwolde da Istanbul fino a Roma. È prevista per oggi, al massimo domani, l'arrivo del difensore in Italia. Viene a ricoprire il ruolo di un Divice Wesley, quindi di esterno a tutta fascia, sebbene lui sia un difensore centrale puro. E vedremo poi questo arrivo se comporterà magari una cessione sempre in difesa. Penso a Giolkowski, che comunque è a occhi dalla rabbia. Invece per quanto riguarda la partita di stasera, in realtà ci sono pochi dubbi di formazione, perché comunque Giampiero Gasperini andrà a riconfermare il blocco storico che l'ha portato in Champions League, e quindi immagino Svilar in porta, che è la certezza assoluta di questa squadra, con Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, esterno a destra tutta fascia Molina, che è l'unico nuovo acquisto che debutterà dal primo minuto stasera, dall'altra parte Wesley, al centro con il Cristante, davanti Dybala, e poi il ballottaggio, come dicevate voi poco fa, è sulle Mora, con l'argentino che parte leggermente in vantaggio contro il portoghese. Invece per quanto riguarda in attacco, anche qui non ci sono dubbi, con Malen che sarà il punto di riferimento offensivo della squadra, ma comunque sia Mora e Castro me li immagino tuttavia a partita in corso.
0: Va bene, questo è, diciamo così, le scelte, Stefano.
1: Sì.
0: Questa è la Roma, dai.
1: Le partite si decidono,
0: secondo me gioca
1: si
0: sulle,
1: in fondo.
0: Secondo me gioca sulle,
1: pure per me.
0: E Mora magari potrà entrare a partita in corso, beh, quindi avremo modo di vederlo.
1: Marco, Castro, Mora, poi per quanto riguarda le informazioni che ci ha dato Giacomo, immagino insomma poi la Fiorentina la può cambiare anche lì, a livello offensivo, in mezzo al campo. Una bella partita, dai.
0: Speriamo di vedere una bella partita. No, voglio chiedere solo a Giacomo, prima di salutarlo, così lo liberiamo, che so che ha un impegno tra pochissimi minuti con Radio Firenze Viola. No, Giacomo, ti volevo chiedere soltanto una cosa, ma l'eventuale, diciamo, sostituto di Ken è stato... C'è già un nome o più di un nome? Non c'è nessuno.
2: Domanda di riserva? Di nuovo? No, scherzo. uno degli aspetti fondamentali che la Fiorentina sta facendo anche passare è che l'ok definitivo al Como, quando arriverà questa benedetta seconda offerta, che insomma quello che respiriamo da ambienti lariani, da ambienti del Como, arriverà e sarà più o meno nelle cifre richieste dalla Fiorentina, ci vorranno quei soldi e ci vorrà anche un'alternativa che la Fiorentina riterrà addirittura meglio rispetto a Moise Kean. Quindi non c'è neanche, almeno per quello che respiriamo oggi, poi lo sappiamo, nel mercato cambia tutto nel giro di qualche ora, però a quello che respiriamo oggi la volontà non è dire diamo spazio a Pellegrino, magari prendiamo un attaccante d'esperienza e poi investiamo i soldi di Kean in qualche altro reparto. No, la volontà è quella di andare a trovare un'altra punta di valore. Il nome che è emerso nelle ultime ore, che fa un po' stuzzicare perché la mente dei tifosi, è quello di Beto dalla Premier League, ex Udinese, insomma in Premier non è che abbia fatto alla grande, però invece in Italia aveva fatto vedere belle cose. C'è poi la suggestione, io ad oggi la definirei suggestione Icardi, perché lui comunque a Firenze ci verrebbe più che volentieri, accetterebbe un contratto anche meno oneroso rispetto a Ken, anche se poi all'ordo per questioni fiscali forse verrebbe più o meno la stessa cosa, e la Fiorentina più che altro non è tanto convinta su Icardi, essendoci di mezzo Paratici noi non possiamo lasciare una terza opzione che ci porta su nomi che in questo momento vengono tenuti non sottoterra, proprio direttamente. Quindi aspettiamoci un po' di tutto, però ecco, l'ok definitivo al trasferimento di Ken al Como arriverà quando la Fiorentina poi avrà in mano l'eventuale sostituto.
0: Certo. Questo lo va bene. Ok, va bene. Giacomo, buon lavoro. Grazie.
2: Grazie.
0: A presto.
2: A voi.
1: Ciao. Ciao Giacomo.
0: Senti, ci sarà il sold out stasera.
1: Sì.
0: Eh? Quindi grande atmosfera all'Olimpico, sì. Per la prima
1: atmosfera, stadio pieno e vedremo, è una partita difficile per la Roma. Però insomma, giochi in casa, ma io mi aspetto ci sia spettacolo. Rimarrei deluso, Marco, se dovessi assistere a una 0-0, una cosa del genere.
0: Vediamo, se tu dici la partita. No, mi chiedo al volo a Marco e poi lo saluto. Mercato della Roma, dopo l'arrivo del difensore, si prevede che cosa?
3: Si prevede in teoria un altro trequartista, oltre a Mora, un trequartista più di gamba, un po' alla Lookman, stile Lookman, quel giocatore lì. Il problema è che prima la Roma deve fare una cessione, deve incassare qualche soldo, perché comunque ha speso oltre 120 milioni, ne ha incassati appena 15, quindi sicuramente il discorso trequartista è legato a una cessione. Per questo il nome caldo adesso è Zielkowski, proprio perché Osterwolde permette alla Roma anche di usare un jolly che può fare sia l'esterno a tutta fascia che il difensore centrale, quindi libererebbe un posto in rosa. Però chiaramente il Neom, che è la squadra più interessata al polacco, deve fare un'offerta. La Roma vuole circa 20 milioni, poi quei soldi andranno poi reinvestiti su un trequartista.
0: Va bene, Marco, grazie, buon lavoro, a presto.
1: Ciao, Marco.
0: A presto, e ci
3: grazie,
0: godiamo la partita questa sera tra Roma e Fiorentina, che chiude appunto la giornata di campionato. Un po' di messaggi da recuperare. Max ci scrive: ma Ken quanti gol può fare? Sento parlare di Icardi che, se torna in Italia, può fare dai 15 ai 20 gol anche alla Fiorentina. Fossi nella Viola mi prenderei 40 milioni e un giovane e Icardi. Ma mi sa che 40 milioni se li prendono.
1: Un
0: giovane
1: più
0: Icardi, più Icardi, un
1: più
0: giovane
1: Icardi.
0: Forse mi prenderei,
1: cioè,
0: un
1: Pellegrino,
0: giovane.
1: Icardi e un altro.
0: Sì.
1: Icardi lo vedrebbe bene, però alla Fiorentina.
0: Sì, sì. Ma Icardi ancora in Italia, secondo me, può essere un attaccante che fa gol. Con il mercato aperto ogni giudizio e valutazione non può essere attendibile, per cui credo che solo dalla quinta giornata potremo esprimerci meglio sugli effetti valori in campo. Al momento dobbiamo essere contenti che in Serie A giochino ancora campioni veri come Rabiot, Dybala, De Bruyne. Ben venga il nuovo corso del protocollo arbitrale, se ci sarà comunque omogeneità nei giudizi, in modo che si finisca di vedere tanti giocatori che non si vedono più giocatori che coronano a terra come fuscelli, a differenza degli altri campionati. La Roma al momento è la netta favorita, ma lo era anche il Napoli lo scorso anno dopo quella campagna acquisti faraonica, e poi si sono visti i risultati. Buon lavoro carissimi, grazie di esistere addirittura. Però la Roma netta favorita per lo scudetto?
1: No,
0: netta favorita mi sembra, cioè sta in un gruppone di squadre che possono, però che sia netta favorita.
1: Come abbiamo detto, Marco, Inter, Napoli e poi il gruppone, dai.
0: Allora, ci sono degli audio ancora da recuperare, chiedo a Gabriele, 331-200-213, mi dice di sì, allora vai.
4: Buonasera, Leonardo da Roma.
0: Leonardo.
4: Vorrei sapere come collocata in campionato la Roma. Tutto qua, grazie.
0: No, grazie a te, Leonardo. Ti faccio rispondere da Stefano. Come vai a collocare la Roma?
1: Inter, Napoli e tutto il gruppone.
0: Tutto il gruppone. Cioè, questa volta la mettiamo nel gruppone.
1: Beh, la mettiamo nel gruppone.
0: Cioè, no, per rispondere a Allegri, che nel gruppone c'aveva messo pure il Napoli.
1: Rispetterà la classifica della Roma, Como, Mina, Juve, Atalanta, Fiorentina. Questa è la squadra. Il gruppone è questo.
0: Gruppone di squadre. Ancora un altro audio, 331-8200-213.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
5: Io sull'episodio di Genova invece credo che si sia creato un bel precedente, non positivo, perché in area di rigore quello è sempre fallo. Magari in un'altra zona del campo ci si può discutere, ma in area di rigore quello è fallo ed è stato mascherato un errore di interpretazione che può capitare, ma quello è un errore.
0: Noi ci siamo espressi
1: pure
0: su
1: grande.
0: Questo. Sì, pure grande, dice Stefano, quindi siamo d'accordo con il nostro amico che quello è un errore. Ancora un altro audio e poi siamo quasi in chiusura, quasi ai titoli di coda di questa puntata. Vai.
6: Salve ragazzi, ho visto una partita fotocopia, quella della Juventus del passato campionato. E sono sicuramente convinto che Colomani non è un goleador da 25 gol, e però anche ieri le palle gol sono state almeno 5 e non è che le abbia sbagliate tutte lui. Probabilmente la Juve soffre anche perché non ha centrocampisti, non ha altri giocatori offensivi in grado di segnare e di andare in doppia cifra, anche perché ci sono moltissimi esempi in passato di grandi squadre che hanno vinto campionati pur non avendo grandissimi bomber. Vi ringrazio, salve.
1: Vero, sono d'accordo, cioè, certamente aiuta avere un bomber da 20 con la stagione, però può arrivarci con sommando le reti di chi poi assiste l'attaccante di riferimento e i centrocampisti che possono portare in dote 7-8 gol, ma io non li vedo però.
0: Però io voglio essere chiaro su una cosa, un attaccante, questo vale per Colomani e Gonzalo Ramos.
1: Far gol, certo.
0: Uno che viene pagato 50 milioni e un altro che viene pagato addirittura 75 milioni e fanno gli attaccanti, devono far gol. Non ci giriamo intorno poi che siano bravi a fare il lavoro, perché adesso qui mi viene, ieri uno mi ha scritto, dice ma Marco, ma Gonzalo Ramos ha fatto un gran lavoro di raccordo, no, ma a me del raccordo non me ne frega niente, cioè il centravanti deve fare gol, poi è chiaro che i compagni, quindi la squadra, quindi il gioco, Stefano, deve essere fatto in modo tale da mettere nella condizione l'attaccante di fare gol, ma l'attaccante la palla la deve buttare dentro, se no non fai un altro ruolo. Cioè giustifico più l'errore, faccio per dire, di Conceição, che è un giocatore che salta l'uomo, può fumoso parire davanti alla porta, magari sbaglia, ma no dell'attaccante.
1: Ma sai, è sempre il solito discorso, l'allenatore mette le idee, il lavoro tutto insieme, e poi però la qualità fa il resto, fa la differenza.
0: Capito?
1: Insomma, perché c'è gli uomini che fanno 15-20 gol all'anno, fai tutto l'assieme, le idee, però rimani sempre lì.
0: Cioè
1: la Juve deve andare oltre, deve alzare l'asticella, allora lo puoi fare col lavoro, Spalletti è bravissimo, le cose, però se ti mangi 6 gol davanti alla porta, ci sarà un problema o no?
0: Certo. L'anno scorso il signor Gasperini,
1: capisco che Spalletti non
0: c'entra la Champions,
1: esperato.
0: Anche perché a metà in corsa gli arriva Malen, quelli che ci avevano segnavano.
1: Bravo.
0: Segnavano.
1: La domanda è molto capito? Banale, ma magari scontata, magari non vera, magari non realistica, ma se non fosse arrivato Malen, la Roma ce l'avrebbe fatta ad andare in Champions League senza
0: pure,
1: quei 14 gol.
0: 14 gol sono tanti, Stefano, sono tanti.
1: Cioè, gennaio fino
0: da gennaio
1: a
0: fino a... Cioè, capisci? Cioè, lui è il capocannoniere di quel periodo lì. Ecco perché dico che poi alla fine noi possiamo fare tanti discorsi,
1: sì.
0: Però serve uno che la butta dentro.
1: Servono i gol.
0: A meno che non c'è un sacco di centrocampisti che si inseriscono e fanno una montagna di gol, ma insomma... È un po' più complicata la cosa,
1: Non ne vedo tanti,
0: esatto,
1: come
0: esatto.
1: Cialanoglu che ti fanno 7-8-9 gol.
0: Esatto. Ci dobbiamo fermare, caro Stefano. Domani ritorneremo per commentare poi l'intera giornata con le ultime due partite.
1: Ciao,
0: ciao Stefano, grazie. In cabina di regia a Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Vi lasciamo a tutta Cino. Ritorniamo domani a partire dalle ore 13. Ciao.
7: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Ci ritroviamo di nuovo qua sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, con me in regia Costantino Fazzari, al quale stavo già dando problemi perché stavo, come avete visto, smontando praticamente il microfono che è qua davanti a me. Costantino è il nostro nuovo acquisto. Non so se ve lo hanno già presentato quegli sciagurati dei miei colleghi, nel caso lo faccio io. E allora, già mi ha dato una brutta notizia, quindi già non mi entra nelle grazie. Dicevo, Costantino va a sostituire il buon Giorgio Sorani, che avevamo ampiamente salutato. Non era abituato ai miei disastri radiofonici, quindi insomma, Costa, abituati, probabilmente cadranno microfoni, ti farò cambiare 700 volte inquadratura, insomma, avrai un bel da fare. Vediamo se riuscirai anche nel miracolo in cui non è mai uscito Giorgio, ovvero in quello di farmi sembrare, non so, tipo Bella Did, qualcosa del genere, nelle dirette TV. Attrezzati per i miracoli, io te lo dico per tempo. Al netto di tutto ciò, come sapete, anche questo, ormai è iniziata la stagione calcistica 2026-2027, ha preso il via anche il campionato di Serie C. Le prime partite si sono già giocate, questa sera ci sarà la conclusione del turno, un turno che ha già regalato qualche sorpresa. Io vado a leggervi un po' quelli che sono i risultati emersi, partendo chiaramente dal girone A, dove l'Union Brescia non ha deluso le aspettative, ripartiva dopo un playoff perso, ma ha battuto 3-1 il Carpi, stesso risultato col quale l'Alcione Milano ha battuto il Renate. Sabato 22 agosto invece, sempre per questo raggruppamento, si è visto il Cittadella battere 2-0 la Pergolettese, la Juve vincere contro il Novara 1-0 il risultato finale, mentre l'Ospitaletto si è imposto 2-0 sul Lumezzane. Gian Erminio Albino Leffe 1-2 per la formazione seriana. Ha concluso invece la serata di sabato il pari 0-0 tra Lecco e Arzignano Valchiampo. Domenica spazio invece al pari tra Provercelli e Desenzano, insomma una neopromossa che parte bene. Vince il Trento che batte il Treviso, un'altra neopromossa che parte un po' peggio. Questa sera, insomma, dopo tante discussioni, ma tutto è bene quel che finisce bene, la Folgore Caratese ospiterà nel proprio stadio allo Sport Italia Village l'Ospitaletto. Andando invece al girone B, subito una sorpresa: il Vado batte 2-0 l'Atalanta nella gara di apertura che si è giocata venerdì, mentre il Guidonia Montecelio nella giornata di sabato ha battuto 3-0 il Gubbio. Tra l'altro, proprio qua a Guidonia si è registrata la prima doppietta di tutti i campionati professionistici, messa a segno da Pasquale Giannotti. Vince anche il Pescara e lo fa battendo la Vispesaro 2-0, stesso risultato con cui il Campobasso batte la Pianese. Di 0-0 invece il finale tra Latina e Pineto, 1-1 quello tra Grosseto e Spezia, mentre è buono l'esordio del Perugia che batte 1-0 l'Ostia Mare. 2-2 e invece tra San Benedettese e Forlì chiuderanno stasera il raggruppamento del Centro Italia, Livorno Torres e un attesissimo Reggiana Ravenna, dove però non ci sarà Ronaldinho, almeno queste sono le indicazioni. Andando al girone C, non era semplice, ma invece parte bene il Bari, 3-0 alla Cavese. È di 3-3 il finale tra Giuliano e Scafatese, mentre il Potenza dà un sonoro schiaffo al Casarano, 4-1 il finale. Vince anche l'Audace Cerignola e lo fa contro un Cosenza che insomma non sembra essere partito bene dopo un'estate più che turbolenta, 3-1 il finale, mentre di 3-3 è il risultato tra Casertana e Barletta, dove anche qui ci sono state due doppiette. Insomma, una Serie C che a livello di gol si è fatta sentire. Perde anche il Catania 1-2 al Massimino contro l'Inter Under 23, mentre il Picerno batte 3-2 il Savoia. A chiudere il girone C questa sera, Crotone Foggia, Salernitana Sorrento, Team Altamura Monopoli. E allora, proprio di queste attesissime gare serali vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E allora Matteo, cosa ci dobbiamo aspettare stasera, soprattutto nel girone C, perché ci sarà un Foggia che sembra decisamente ha sprombattuto nel mercato, un Foggia che sarà all'esordio in campionato, ma anche la Salernitana. Una Salernitana che insomma nel mercato boh, è presto per i giudizi, c'è ancora una settimana per chiudere le operazioni, ma per il momento non so.
2: L'abbiamo definita un po' tutti, almeno da quello che ho sentito, la favorita del campionato, quindi chiaramente non vincerà il campionato la Salernitana. Sul Foggia andrei un po' più cauto perché al di là, vabbè, dello scivolone in Coppa Italia, ma diciamo che il primo turno di Coppa Italia vale, calcio, è un poco più che un amichevole, però è una squadra completamente ricostruita e partita anche in ritardo perché comunque ha dovuto aspettare il ripescaggio in Serie C. Quindi è vero, la partita col Crotone potrebbe essere, diciamo, non dico facile, però insomma il Crotone è come il Cosenza, è in una situazione di forte difficoltà, quindi probabilmente tra gli avversari da incontrare per il Foggia il Crotone forse è una di quelle un po' più agevoli, però insomma ci andrei cauto anche in caso di risultato non propriamente positivo per il Foggia nei giudizi finali, perché comunque tra l'altro ha un allenatore come Auteri che non è un allenatore immediato, nel senso che i suoi concetti di gioco richiedono tempo e quando parti già in ritardo, aspettarsi che il 24 agosto il Foggia sia già un Foggia completo e splendido da vedere, insomma, mi sembra abbastanza prematuro.
1: Sì, quello assolutamente, però credo ci sia grande entusiasmo, insomma, non penso che i Casillo vogliano ripetere la stagione che è stata l'anno scorso, una stagione che magari non vuole ripetere nemmeno la Reggiana, e al netto di quello che è successo in Coppa Italia, perché io sono in trepida attesa del risultato del giudice sportivo, per la prima volta si può rischiare un doppio 3-0 a tavolino nel match che c'è
2: E
1: stato,
2: quindi
1: no, mi
2: 3 a
1: viene
2: 3
1: da
2: a
1: ridere.
2: tavolino.
1: Cioè, sì, una roba assurda. Allora, per chi non avesse seguito la vicenda, si è giocata in Coppa Italia Livorno-Reggiana, con la Reggiana che ha presentato ricorso perché il Livorno aveva schierato in campo un giocatore che non aveva ancora completato il tesseramento, o meglio, la documentazione era stata inviata, ma non c'era stata risposta, quindi non c'era ancora l'ok effettivo per poterlo schierare. Gli Amaranto avevano ammesso la propria responsabilità senza problemi, quindi si profilava un 3-0 a tavolino per i toscani, ma attenzione, in casa Reggiana è sceso in campo, se non erro Bonetti, mi sembra sia lui il calciatore in questione, che aveva dal 2024, quando giocava nel Lentigione in Serie D, una squalifica pendente nelle partite di Coppa Italia. Ora il Livorno era fuori tempo massimo per il ricorso, ma in questo caso basta una segnalazione che sembra essere arrivata alla Procura federale, insomma, per aprire un'indagine, quindi anche la Reggiana rischia il 3-0 a tavolino, una cosa mai accaduta, ma in nessun paese, ovviamente. Accade in Italia, quindi si crea un precedente, ma sostanzialmente si dovrebbe avere un Novara già proiettato al terzo turno di Coppa Italia, perché proprio il Novara avrebbe dovuto sfidare la vincente di quel Livorno-Reggiana. Ma vabbè, al netto di questo, la Reggiana che comunque sul campo aveva perso e a questo punto perderà anche probabilmente a tavolino, sfiderà un Ravenna in grande spolvero, dove è arrivato Ronaldinho. Non ci sarà, credo, l'esordio stasera, ma un Ronaldinho alla ricerca del gol numero 300 in carriera, magari quello che sarà il suo ultimo. Però ecco, si parte forte con queste due formazioni. La Reggiana arriva da una retrocessione, il Ravenna da una stagione che non ha visto quell'agognata promozione in Serie B un po' decantata dai giallorossi. Che gara sarà?
2: Allora, voglio tornare un attimo sul discorso doppio 3-0 a tavolino, perché questo turno di Coppa ci ha regalato anche Grosseto Guidonia, che probabilmente verrà decisa poi con una sconfitta a tavolino. E questo la dice lunga intanto su come viene affrontata la Coppa Italia, perché cioè, i segretari neanche guardano se effettivamente ci sono giocatori squalificati, i segretari, chiunque, cioè una qualsiasi persona in società. Ora, io per tanti anni ho lavorato nel calcio dilettantistico, come ha detto Stampa. E noi avevamo
1: E lo
2: sia il
1: sappiamo anche perché
2: segretario.
1: lavoravi in una delle mie cocche.
2: No, ma prima ho lavorato anche in un'altra società, sempre del calcio laziale, che ha fatto Serie D ed Eccellenza. E avevamo anche lì un segretario che, quando c'erano i turni, soprattutto i primi turni di Coppa, che erano sempre la prima partita della stagione, ricontrollava tutte le squalifiche pendenti degli eventuali dei giocatori. Ora, che in Serie C una squadra come la Reggiana, il Livorno, non abbiano una figura preposta a fare una cosa del genere, a me francamente lascia veramente sconcertato. Poi ci chiediamo perché non arriviamo ai mondiali. Cioè, è da queste piccole cose che capiamo perché poi non arriviamo neanche ai mondiali. Perché, vabbè, comunque, chiusa la parentesi
1: Ora, no,
2: polemica
1: Matteo, scusa, no, mi stava venendo da ridere perché effettivamente è una situazione grottesca, come la vogliamo chiamare, no? E giustamente tu hai sottolineato tutte queste cose che, boh, sì, lasciano un po' perplessi, ecco, diciamo così.
2: No, perché, ripeto, io lavoravo in una squadra prima di quella che hai citato tu, in cui c'era una sola persona che si occupava, non è che ce n'erano 50, però le controllava queste cose. Ora, che la Reggiana non abbia una struttura in grado di verificare una cosa del genere, vabbè, comunque, torniamo al calcio giocato che è
1: Tra
2: meglio.
1: l'altro, scusami, no, prima di tornare al calcio giocato, c'è da evidenziare che il calciatore in questione, ripeto, mi sembra Bonetti, lo scorso anno è sceso in campo per Empoli Reggiana. Quindi,
2: Sì, ma anche Grosseto Guidonia, il giocatore era sceso in campo l'anno prima.
1: cioè, ora, vabbè, è vero che lì era poi passato l'Empoli, quindi insomma, di fatto si sarebbe un attimino minimizzato il tutto, però perché l'anno scorso nessuno se n'è accorto?
2: No, ripeto, è lo stesso discorso del giocatore del Guidonia, perché anche il giocatore del Guidonia era
1: Cioè,
2: stato squalificato dopo la finale di Coppa Italia di Serie D, ma ha giocato l'anno scorso Benevento Guidonia in Coppa Italia. Poi vinse il
1: Guidonia, sì.
2: Benevento, quindi chiaramente passò in secondo piano, come in questo caso. Però siamo di fronte a situazioni che, vabbè, no, ripeto, torniamo al calcio giocato che è meglio. Allora, su Ronaldinho ho sentito un'intervista, la conferenza stampa di Mandolini, che ha detto che non lo sa se c'è. Quindi praticamente Ronaldinho avrà probabilmente anche le chiavi di casa di Mandolini, deciderà lui se e quando presentarsi al campo. Mi ricordo una puntata di Holly e Benji, adesso faccio una cosa proprio da boomerone, in cui Ed Warner a bordo campo scelse di entrare in campo autonomamente e disse all'allenatore, insomma, che lui sarebbe entrato in campo. Ecco, Ronaldinho mi immagino una cosa del genere. Cioè, lui a bordo campo che dice a Mandolini: guarda, mi va di giocare, mettimi 10 minuti. Anche questa è una cosa abbastanza sconcertante, cioè il fatto che l'allenatore del
1: Poi,
2: Ravenna non sappia dove sono i suoi giocatori, però vabbè.
1: cioè, capite perché io adoro i collegamenti? Scusatemi, però io i collegamenti con Matteo Ferri li adoro. Perché siamo due persone estremamente brutte, non fuori, fuori siamo bellissimi. Però quel fuori così bello, evidentemente, ci sottrae il Matteo, sei veramente una persona orribile come me,
2: Lo
1: che
2: so,
1: rido, no?
2: poi
1: No, perché
2: la
1: davvero hai
2: vecchiaia fa
1: fatto.
2: peggio.
1: È vero, quello lo sto notando anch'io. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con mio fratello di questa cosa, perché anche lui sta diventando una persona orribilissima, una persona brutta, insofferente, intollerante. Forse è vero, l'avanzare degli anni, anche se non li dimostriamo quelli che abbiamo, però li abbiamo, forse è quello. Io ora, quando vedrò Ronaldinho giocare la prima volta, avrò in mente Holly e Benji, quindi non sarà più quella poesia di vedere Ronaldinho in Serie C, ma una puntata di Holly e Benji.
2: Anche fisicamente non credo che Ronaldinho regga i campi di Oli e quei campi infiniti di Oli e Benji, anche perché insomma non li reggeva neanche 20 anni fa.
1: Chissà se regge anche quelli di Serie C, perché io ce lo voglio vedere a giocare in un campo. Ora, non mi vengono a mente stadi particolarmente disastrati nel girone B, perché poi alla fine anche a Piancastagnaio comunque il campo è ottimamente tenuto, quindi però ecco, mi incuriosisce in un campo, sai, magari di quelli un po' pesanti, fangosi, dove a malapena si vede la linea di metà campo. Mi incuriosisce tantissimo questa cosa. Sarà bellissimo vedere Ronaldinho lì. Però, Matteo, allora c'è un piccolo problema qui, tutto in diretta, la bellezza del live, colpa tua che mi fai ridere. Allora, siccome stanno per scoccare le ore 10, e tendenzialmente ti dovrei salutare, ma ancora non abbiamo parlato di alcune cosucce. Ti posso rubare una decina di minuti dopo la pubblicità?
2: Certo, così parliamo delle favorite, bruciamo qualche favorita per
1: Sì,
2: la vittoria del
1: esatto.
2: campionato.
1: Cioè, non dimentichiamoci che c'è anche il Bari, di cui parlare. Quindi, insomma,
2: Certo,
1: tornando un attimo a
2: assolutamente. C'è il
1: Reggiana Ravenna,
2: Brescia.
1: C'è poi il Bari, il Brescia, già, guarda qua quante ne possiamo bruciare nei successivi 10 minuti. E allora, scoccate le ore 10, una piccolissima pausa pubblicitaria e a breve torniamo sia io che l'altra brutta persona che vedete in video. A tra poco!

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ritroviamo anche Matteo Ferri della redazione di TuttoC.com, che prima ci ha un po' illustrato un Ronaldinho versione Olly e Benji, ma al netto di ciò, che gara si vedrà stasera al Mapei Stadium, con probabilmente Ronaldinho che si arriverà così e dirà: ah, guarda, no, aspetta, entro.
1: Mi auguro che sia un po' più seria la Serie C, insomma, però visti i precedenti di Coppa Italia un po' di dubbi ci vengono. No, ci aspetta sicuramente una bella partita, anche perché la Reggiana non viene da un bellissimo precampionato, poi al di là della Coppa Italia, come è andata la Coppa Italia, Tesser si è adirato parecchio anche nel corso delle amichevoli, nei post partita delle amichevoli, perché ha visto una squadra un po' con ancora tante scorie della retrocessione, perché comunque una retrocessione in Serie B le scorie te le porta dietro, e la squadra non è stata completamente rivoluzionata, quindi ci sta che ancora qualche giocatore sia rimasto con qualche negatività dello scorso anno. Il Ravenna, al contrario, arriva con un entusiasmo spaventoso, perché al di là di tutte le battute possibili e immaginabili su Ronaldinho e sulla sua presenza in campo, la presentazione dell'altra sera è stata qualcosa che credo a Ravenna non si sia proprio mai vista nel calcio. Quindi arriva con un entusiasmo pazzesco, con una stagione scorsa in cui da neopromossa per larghi tratti della stagione è stata l'unica avversaria, anzi è stata anche prima, poi è stata l'unica avversaria credibile di Ascoli e Arezzo, che tra l'altro sono andate tutte e due in Serie B, che dimostra la competitività
0: E
1: del girone
0: ieri hanno anche fatto
1: B.
0: bene, perché hanno fatto bene
1: E
0: entrambe,
1: ieri hanno anche
0: Ascoli e
1: fatto
0: Arezzo.
1: bene. Esatto, quindi insomma, stiamo parlando di due squadre che arrivano con momenti diametralmente opposti, però sono due squadre che partono con i favori del pronostico insieme ad altre, insieme al Pescara, insieme allo Spezia, per vincere questo campionato.
0: E allora Matteo, ci spostiamo invece al girone C dopo aver chiuso questa parentesi sul girone B. Il Bari era una delle formazioni sulle quali chiaramente c'era la lente di ingrandimento. Ti faccio e vi faccio ascoltare le parole dell'allenatore Massimo Rasselli dopo il 3-0 sulla Cavese, poi le commentiamo insieme.
2: Io penso che noi abbiamo sofferto solo quando abbiamo fatto gol, che ci siamo abbassati troppo e non abbiamo fatto più quello per cui avevamo preparato la gara. E quindi abbiamo permesso alla Cavese di fare il gioco che voleva, di farci girare da una parte all'altra, e quando poi mettevano i cross dagli esterni, entrando con tantissimi uomini, ci mettevano in difficoltà. Credo che abbiamo gestito bene alcune situazioni con la palla, abbiamo fatto degli errori tecnici che hanno permesso loro di ripartire. E poi è chiaro che il gol ha cambiato la gara, ha cambiato l'inerzia. Nel secondo tempo ci siamo sistemati meglio, abbiamo rischiato il minimo rispetto sicuramente al primo tempo. E poi con i cambi credo che abbiano fatto la differenza, perché i ragazzi sono entrati benissimo. Faccio loro i complimenti, perché è fondamentale nel calcio moderno, con i cinque cambi, avere a disposizione la possibilità agli ultimi 30 minuti di cambiare uomini, ti permette comunque di avere gente fresca, e chi è entrato oggi è stato determinante, perché poi ci hanno permesso di chiudere la partita. Sì, ed è un ragazzo che è venuto 20 giorni fa senza aver fatto ritiro, senza aver fatto niente, e quindi si sta allenando giocando, si sta allenando cercando di giorno dopo giorno di migliorare la condizione. Quindi mi immagino già cosa potrebbe fare quando sarà al top della condizione, così come tantissimi altri che in questo momento stanno dando l'anima sotto l'aspetto mentale, perché fisicamente si vede che abbiamo tanti uomini che non sono ancora al top, e per questo ci sono nella fase di una partita dei momenti in cui soffriamo. Però mi piace il carattere di questa squadra, che sta soffrendo, sa soffrire, e quando staremo meglio sicuramente potremo dare meno possibilità agli avversari di farci male. A quello che dico loro dal primo giorno, che fin quando stanno con me io li alleno, e se meritano giocano, e credo, per quello che stanno dando da questo mese a questa parte, sono ragazzi che sono secondo me centrati nel progetto. E non ho naturalmente notizie diverse, e quindi fin quando ce l'ho a disposizione io li alleno e li faccio giocare. È un'opportunità di crescita, perché noi dal primo giorno che ci diciamo certe cose. Tutti noi, da quando abbiamo rimesso, noi nuovi che abbiamo messo piede a Bari, e naturalmente quelli della passata stagione che sono rientrati, abbiamo un unico obiettivo, quello di, attraverso le vittorie, di riempire questo stadio. E dipende solo da noi, l'ho detto in tantissime circostanze. È chiaro che non è bello vedere uno stadio vuoto, perché è uno stadio straordinario, uno dei più belli al mondo. E noi abbiamo un obiettivo, quello di domenica dopo domenica, partita dopo partita, di vedere sempre più quanta più gente, di invogliare quanta più gente a credere in questo progetto, perché credo che sia cambiata l'aria, c'è un progetto serio. Non sarà facile, ripeto, ci saranno tante difficoltà, tutto quello che andremo a guadagnarci ce lo dobbiamo guadagnare con grandissima sofferenza, però credo che la mentalità sia quella giusta. Sì, diciamo è una cosa che ho deciso da inizio ritiro per aiutare il dialogo, per aiutare la condivisione, soprattutto inizio stagione dove ci sono tanti ragazzi nuovi. Ho chiesto ai ragazzi la disponibilità di lasciare i smartphone all'ingresso dello spogliatoio, cioè, ci sono delle vaschette, i ragazzi lasciano lì i cellulari e a fine allenamento li vanno a riprendere, così come la partita. No, ti ripeto, io naturalmente so che ci sono ancora tanti ragazzi che devono recuperare la condizione, Mogos è arrivato all'ultimo momento, c'è Vicari, c'è Manzari, sono tanti ragazzi che potranno ancora di più darmi un ventaglio di frecce. È chiaro che in questa prima fase, sia col Casarano ma anche nelle amichevoli che oggi, sto cercando di mettere in campo quelli che reputo i migliori, con le migliori caratteristiche, con la migliore condizione. E oggi ho sacrificato, tra virgolette, Colangiuli, proprio perché con l'arrivo anche di Mendicino e con Darbo, che comunque è in rampa di lancio, mi sono conservato qualche cambio in più e credo che questo poi ci abbia permesso di chiudere la partita.
0: Sono state queste le parole del tecnico Massimo Rastelli, un'analisi abbastanza lucida, no Matteo?
1: Quel passaggio sui cellulari è agghiacciante se uno ci pensa, però vabbè, a parte
0: io ero stata zitta,
1: il fatto che l'allenatore debba specificare che bisogna lasciare i cellulari prima dell'allenamento, cioè

0: completa o se è una protesta legata esclusivamente ai risultati. Perché se è una protesta legata solo ai risultati, vincendo magari riesce a riavvicinare la piazza. Se è una protesta come quella dei tifosi della Lazio, quindi non si entra fino a che non va via De Laurentiis, io temo che quest'anno il Bari avrà difficoltà perché comunque giocare in uno stadio da 60.000 spettatori con poche centinaia di presenze sugli spalti non è bello. Tra l'altro, in un girone in cui tante squadre fanno proprio leva sul pubblico di casa, tante corazzate, tra l'altro, quindi penso alla Salernitana e al Catania, tu non hai quest'arma a disposizione. Sì, la rosa del Bari non è una rosa da Serie C, nell'11 titolare soprattutto, se rimane questa. È una squadra da Serie B, certo, viene da ridere perché con questa squadra è retrocessa dalla Serie B, però insomma, a parte questo, sì, è comunque una rosa di grande qualità. Poi le stagioni si possono impiccare per tanti motivi, però senza l'apporto del pubblico penso che il Bari dovrà fare una vera e propria impresa per riuscire a risalire immediatamente in Serie B.
1: Una mezza impresa intanto l'ha fatta il Brescia perché non era facile, ripartire bene dopo quella Serie B sfumata in una finale playoff dove però l'Ascoli, c'è da dirlo, ha ampiamente meritato. L'Ascoli, lo ribadiamo, ieri tra l'altro è partito molto bene in Serie B e lo ha fatto anche su un campo, insomma, di abbastanza spessore, non perché Avellino, dove ha vinto l'Arezzo, fosse un campo facile, però l'Ascoli da neopromossa ha vinto sul campo dell'Hellas Verona una neoretrocessa. Quindi, insomma, io credo che anche questo pronti via così un po' certifichi quello che di buono ha fatto la formazione di Tomei. Corini era subentrato nel corso della stagione a mister Diana. Andremo poi ad ascoltare anche Diana, piccolo spoiler. Però, insomma, non era semplice, ma l'Union Brescia per ora la sua l'ha detta. Poi, insomma, diciamocela, Matteo, se non vince quest'anno il campionato l'Union Brescia, qualche domanda forse devono farsela.
0: Sì, diciamo che quest'anno il girone è abbastanza, vabbè, non voglio dire agevole perché poi nel calcio bisogna sempre vincerli i campionati, però sostanzialmente poi alla fine vince sempre la squadra, quasi sempre la squadra più forte perché poi ci raccontiamo delle grandi favole, ma le grandi favole sono favole perché succedono una volta ogni 50 anni, cioè non mi sembra che le ultime Champions l'abbia vinta l'Udinese, quindi insomma, penso che il Brescia alla lunga riuscirà a dimostrare di essere la squadra più forte. Ha alcune squadre che possono dargli fastidio, e in primis ci metterei il Trento, anche perché ieri ha vinto veramente una partitaccia, e tra l'altro dovrà far fronte a un infortunio pesante come quello di Gavone, ma sta trovando anche delle risorse interne, per sopperire alle difficoltà. Detto questo, insomma, Brescia col Carpi, l'ha detto anche Cassani, l'allenatore del Carpi, Brescia è una squadra talmente forte che anche quando sembra in difficoltà, alla fine riescono sempre a rigirarsela come vogliono loro e quindi alla fine ti mettono poi a loro volta in difficoltà quando sembra che sia in realtà il Brescia, la squadra un po' in crisi in quel momento della partita. Vedremo se regge tutto il campionato, la profondità della rosa c'è, la qualità della rosa è nettamente la più forte del girone, l'allenatore è un allenatore che è vero che fino all'anno scorso la C non l'aveva mai fatta, però non stiamo parlando di uno sprovveduto, la proprietà è una proprietà fortissima, credo che il Brescia insomma abbia tutte le carte in regola per vincere questo campionato.
1: Ahia, Matteo, io la penso come te. No, no, non lo
0: Quindi
1: so,
0: a
1: farò
0: Trento
1: togliere il
0: partono già i
1: podcast.
0: caroselli.
1: Sì, possono serenamente partire. Io però per sicurezza farò eliminare ogni podcast, ogni traccia di questa puntata. Così rimaniamo anche amici del Brescia. Sei d'accordo?
0: Assolutamente, ma penso che ne dovremmo eliminare tante di puntate in cui parleremo del Brescia, però vediamo se magari
1: Vabbè, intanto iniziamo da questa,
0: iniziamo
1: poi
0: dalla prima, certo.
1: alle prossime ci pensiamo, step by step, no? Come dicono quegli istruiti, step by step, con calma, no? Intanto questa. E allora Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci ritroveremo a brevissimo su queste frequenze.
0: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: Ringraziamo di nuovo Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com. Abbiamo parlato di Brescia, quindi io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore dei Lombardi, il citato Eugenio Corini, subito dopo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria. Poi ritorneremo qua sulle frequenze di TMV Radio per l'ultima parte di A Tutta C.
2: Al di là che quando si vince, a me piace sempre, per me si è sempre giocato bene. Sai cosa mi

0: è piaciuto in particolare, che dopo l'1-1, come se niente fosse, la squadra è ripartita, non ha avuto sbandamenti, è tornata in vantaggio e ha sempre avuto la partita in controllo. Concordi?
1: Sì, è una prestazione importante, la volevamo, la cercavamo, certo è fondamentale vincere per l'obiettivo che abbiamo, ma anche consolidare il nostro valore attraverso prestazioni adeguate. Siamo partiti molto bene, sbloccandola subito, è stato un peccato subire il gol, ma è stato fondamentale la reazione che ha avuto la squadra, è quello che chiedo, l'equilibrio, mettere giù la palla, giocare, fare le nostre cose, l'abbiamo fatto molto molto bene e penso che nel complesso proprio la squadra abbia provato veramente fino alla fine a giocare, a fare le cose su cui lavoriamo ogni giorno dall'anno scorso ed è stata una bella vittoria, meritata, peccato perché potevamo anche con qualche situazione nel secondo tempo chiuderla definitivamente e invece poi se non fai il gol non ti porti almeno con tre gol di vantaggio e subisci magari il 3-2 può succedere sempre di tutto. Dunque su questo quando abbiamo le possibilità dobbiamo andare a definire meglio il vantaggio e a chiudere definitivamente le partite.
2: Siamo solo alla prima, però quello che mi ha colpito è la maturità
3: che la squadra ha dimostrato, perché è un po' quello che diceva anche Vincenzo, no? Passi in vantaggio, ti raggiungono, riparti come se nulla fosse, i cambi hanno dimostrato che hai a disposizione una rosa competitiva e probabilmente non è ancora finita la storia. Se ci metto anche il fatto che comunque qualche assenza di una certa importanza, di un certo peso ce l'avevi, insomma i segnali sono tutti incoraggianti, compreso quello che la squadra dà l'impressione, fino a questo momento anche nelle altre partite che ha giocato, di non subire la pressione di dover vincere a tutti i costi.
1: Io penso che un'idea che portiamo avanti dall'anno scorso e quest'anno abbiamo cercato col lavoro che è stato fatto nei 7 mesi l'anno scorso, che ci ha portato a un passo dalla Serie B, di cercare di alzare la qualità in certi ruoli, penso a Rizzo Pina in zona tre quarti, di avere un esterno come Casasola, che lo ringrazio perché sapete che ha avuto un problema in ritiro, dunque deve ancora trovare la condizione migliore, ma ha fatto una partita importante, abbiamo capito quanto può essere pericoloso quando andiamo a attaccare in avanti nella chiusura del secondo palo, ed è stata importante anche la maturità e da squadra che deve sapere cosa deve fare e reagire ai momenti, l'equilibrio è una cosa che cerco e lavoro tutti i giorni, che faccio riconoscere a loro. Perché io penso che se avremo questo equilibrio possiamo gestire qualche momento di difficoltà, qualche volta che l'avversario sarà bravo a fare le proprie cose, ma nei 95 minuti se continuiamo a giocare a calcio, teniamo il nostro equilibrio, ricerchiamo il gioco, seguiamo il nostro piano gara, diventiamo una squadra importante e i cambi, è una cosa che mi piace che hai sottolineato, l'ho detto anche poc'anzi, sono stati veramente importanti, sono entrati con brio, con piglio, con qualità, con voglia di giocare. E questo è un aspetto fondamentale perché io li considero veramente tutti titolari, poi c'è sicuramente qualche titolarissimo, ma nell'arco del campionato ci sarà bisogno di tutti, ognuno di loro può ritagliarsi uno spazio importante, essere protagonista. E vorrei sottolineare anche soprattutto la prestazione di Armati oggi, perché è vero che ha fatto l'errore del gol dell'uno pari, ma la prestazione che ha fatto dopo sottolinea quanto è importante stare dentro difficoltà, reagire agli errori, perché ha lavorato, ha giocato, non ha avuto paura di prendere la palla e dunque gli va fatto un plauso perché non era facile, invece il ragazzo ha dimostrato già l'anno scorso il suo valore e mi è piaciuto tanto come ha reagito all'errore dopo il gol del loro pareggio.
4: Ciao mister, buonasera. Ciao. Anche da parte mia. È una partita che tra i tanti temi che regala si ricollega anche all'impatto forte dei nuovi, no? Abbiamo citato Casasola che non sta benissimo però ha già dimostrato di poter essere una pedina importante, Rizzo Pina poi dà l'impressione che con i suoi strappi davvero vi dia una soluzione che voi l'anno scorso non avevate, Zacchi è vero un paio di incertezze con i piedi nel secondo tempo ma l'azione del raddoppio parte da un suo lancio lungo che penso sia una soluzione che voi cerchiate. Ecco, l'impressione siamo davvero all'inizio e sappiamo bene quante cose possano succedere in una stagione. Però davvero che questo mercato abbia cambiato tanto il volto di questa squadra, se non altro perché vi offre tante soluzioni in più e probabilmente la partita di questa sera dà una traccia in questo senso.
1: Sì, volevamo integrare, come dicevo prima, con giocatori che potessero alzare il nostro livello rispetto a un lavoro che è stato fatto l'anno scorso e poi sono sempre le caratteristiche dei giocatori che definiscono meglio alcune posizioni e la ricerca che vuoi fare attraverso le loro qualità. E penso, vorrei sottolineare il fatto che Zacchi è vero che può aver avuto un paio di incertezze ma ha giocato come un regista perché ha toccato tantissimi palloni, è stato cercato, ha lavorato sotto pressione, La scelta che ho fatto rispetto a Liverani umanamente mi è costata, perché Liverani ha fatto un grande ritiro, era pronto a giocare, l'ho fatta perché l'attitudine nel gioco dei piedi di Zacchi, per scuola sua, anche se con noi ha fatto un percorso breve, sarà 3 settimane che lavora con noi, e soprattutto la ricerca di uscire dal pressing sulle pressioni loro, mi serviva questo tipo di attitudine, e dunque accetto anche qualche errore, perché se vuoi giocare a calcio devi accettare anche qualche errore. E anche il lavoro di Sina, che per me ha fatto una partita importante, è stato premiato sì dal gol, ma ha fatto una partita da giocatore importante, molto reattivo, non ha avuto paura a giocare la palla, e dunque sono contento di tutti, ma soprattutto il merito va a chi ha lavorato l'anno scorso, a chi ha consolidato un certo tipo di mentalità e sicuramente ha agevolato chi è arrivato quest'anno a integrarsi molto velocemente.
5: Come dice Luca, siamo all'inizio, si scusa tutto, non siamo ancora, molti giocatori non sono ancora chiaramente e comprensibilmente al top, ti trovo un piccolo dettaglio, un po' troppo leziosi dietro, abbiamo a volte rischiato di, a parte il gol di Comodini, è stata proprio una svista di Armati, ma anche in altre 3-4 situazioni, palline, palle corte, tocchi corti, cioè abbiamo secondo me un pochino, non so se hai visto anche tu, troppo leziosi lì, rischiato contro una squadra che aveva fatto 0 tiri in porta.
1: Io lo capisco, perché fondamentalmente tu dici sto vincendo, la tiro lunga e non succede niente. Se vuoi giocare a calcio e uscire dalle pressioni avversarie, qualche rischio lo dobbiamo correre, qualche errore lo devo accettare, perché la ricerca è questa. Dunque mi è piaciuto il coraggio anche di giocare sotto pressione, perché questo per me tante volte ci ha dato la possibilità di uscire da queste pressioni, dunque avere meno giocatori che difendevano la porta avversaria e soprattutto attaccare con la faccia verso la porta. Dunque è un rischio che ci assumiamo, a volte sicuramente l'abbiamo fatto rischiando un po', sicuramente quando mancano 5-6 minuti si può anche mettere una palla da rinvio e metterla sull'attaccante e respirare. Probabilmente i miei giocatori mi hanno preso troppo la lettera, in qualche gestione negli ultimi minuti potevamo, fra virgolette, anche perché ci consentiva di respirare, perché è stata una partita anche dispendiosa, e a volte anche andare a giocarti soprattutto nella parte finale della partita qualche palla al salto. E soprattutto adesso veramente io sono curioso, perché abbiamo preso il calcio d'angolo da un rinvio dal fondo, non vorrei che tutte le volte che passi in vantaggio, ancora prima che metti la palla giù, ci sono gli 8 secondi dal rinvio. Quando stai vincendo ci sono i 5 secondi di fattore, lo capisco, ma voglio dire, c'è anche un tempo fisiologico per prendere la palla, metterla giù, se vuoi strutturare un'azione diciamo dal rinvio dal fondo hai bisogno di sistemare i tuoi giocatori. E dunque dico, se ce l'hai concesso prima, anche se perdevamo 2 secondi in più, devi concedermi, perché comunque mi sto assumendo la responsabilità di giocare la palla e ho bisogno di sistemare i giocatori per come li lavoriamo. Però se questa è la regola è anche un'altra cosa, perché insomma sul 3-1 prendere un calcio d'angolo a sfavore da una palla tua sarebbe stato clamoroso, anche da Mari, da quel punto di prendi il 3-2 cambia totalmente la partita. Comunque sinceramente è un aspetto che è la prima volta, perché con l'Arezzo non è stato così declinato in questa maniera, da valutare, e sono curioso anche di rivedere la partita e capire, per dare anche un aiuto ai miei giocatori, per fargli capire in certe situazioni come è meglio comportarsi, visto che questa cosa qua oggettivamente mette pressione, perché appena prendi la palla già lì 5, 4, 3, dunque non puoi strutturare un fallo laterale alto perché hai bisogno di un tempo, il rinvio dal fondo probabilmente hai bisogno di qualche secondo in più. Io lo metto, dico va bene che non bisogna perdere tempo, ma capite anche cosa sta facendo la squadra. Io penso che palesemente si capisca se una squadra sta perdendo tempo o meno. E dunque, però è qualcosa in cui tenerne conto, perché su certe cose hai meno tempo per strutturarle, e non è voler perdere tempo, ecco. Ecco, io capisco tutto, probabilmente devono trovare diciamo anche loro la tara corretta, però insomma non sarà mica un secondo che cambia la partita. Se un portiere va lì, fa il giro dietro la porta, giustamente mi punisci e dai calcio d'angolo contro. Insomma, saranno passati 9 secondi rispetto agli 8 di cui ho tempo. Stavo pure calciando la palla, ecco, va bene, comunque. Però speriamo sempre, che vuol dire che siamo in vantaggio spesso, ci staremo più attenti.
6: Eugenio, ciao.
1: Ciao.
6: Che settimana sarà questa? Perché l'ultima settimana in mercato ci sono tante, ci sono un po' di situazioni aperte, insomma. In questo momento ti chiedo quanti sarebbero i giocatori fuori lista e ti chiedo, perché poi alla fine i tifosi sono preoccupati per la vicenda di Silvestri, della quale si sta parlando pochino, però lui ha ricevuto un'offerta importante dalla regina. Tu hai parlato con Silvestri, ti ha detto qualcosa?
1: Guarda, è una settimana importante, devo dirti che queste settimane, ed avete visto la prestazione per me anche a Arezzo, dove la squadra per me ha fatto un'ottima partita stasera, è molto concentrata sull'obiettivo che ha. Abbiamo gestito molto bene situazioni personali, avete visto che qualche giocatore è uscito, magari succederà ancora per due o tre giocatori, perché dobbiamo valutare come giustamente sia anche gli interessi che hanno i ragazzi. L'ho detto in conferenza pre-gara, che giustamente ognuno di loro può avere delle esigenze, come noi abbiamo le nostre. C'è da valutare la lista e dunque c'è sicuramente da sistemarla, perché penso che adesso uno o due giocatori in più, probabilmente per come siamo adesso, non potrebbero entrare in lista. Sicuramente abbiamo un sovraccarico nel reparto offensivo. C'è la volontà, se ci fosse la possibilità, di migliorare ulteriormente la squadra, ma dobbiamo farlo prima pensando a qualche giocatore che deve uscire. E dunque ci abbiamo 10 giorni, abbiamo la fortuna di aver giocato presto, ci alleniamo domani mattina, poi la squadra recupererà 2 giorni e reinizieremo martedì in una settimana tipo, che ci porterà a giocare con la Pergolettese. Silvestri per me ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, con dei grandissimi playoff giocando centrale di una difesa 3, è un giocatore molto importante. Giustamente ci sono anche gli interessi del giocatore dal punto di vista contrattuale. Il ragazzo ha parlato in ritiro, lui è molto concentrato, è felice di stare qua, poi giustamente deve valutare anche lui le proposte che gli arrivano e faremo una valutazione serena con lui. Io penso che più di dimostrargli la fiducia e di farlo giocare titolare con un giocatore non posso fare altro. Poi giustamente a lui valuterà le sue cose, ne parlerà con la società, sicuramente ne parlerà anche con me e valuteremo quale sarà la cosa migliore, ma lo ritengo un giocatore molto molto importante per noi.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo già un po' spoilerato il programma perché abbiamo parlato di Bari, Union, Brescia, insomma di tutte quelle formazioni da cui ci dovevamo e ci potevamo aspettare tanto. Tra queste c'è anche il Perugia, che è partito con un nuovo corso targato Alessandro Gaucci e Arena Curi. In panchina mister Aimo Diana. E insomma, nonostante il ritardo con la partenza di questa stagione, il Perugia ieri ha ben figurato contro l'Ostia Mare neopromossa in Serie C. Al Curi si è visto tra l'altro anche Daniele De Rossi, sappiamo suo padre Alberto è diventato da quest'anno il presidente della società laziale, che già dalla passata stagione era passata in mano alla famiglia De Rossi. Vedremo poi insomma quello che sarà per la compagine appunto di Ostia, ma intanto io mi concentro sul Perugia e andandovi a salutare, ricordandovi che torneremo con A Tutta C domani alle ore 9:45, vi saluto. Mi sono incartata, capita anche a me, non capita solo su DAZN. E sono cose, il bello della diretta. Ma dicevo, allora, noi con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Vi invito però a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo italiano pallonaro e non solo. Vi ringrazio per essere stati con noi e augurandovi di nuovo un buon inizio di settimana, vi lascio con le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana.
1: No, sono felice, molto felice, perché sappiamo insomma i sacrifici che si stanno facendo in questo momento nella costruzione della squadra, quindi sono felice per i ragazzi, sono felice per la società, soprattutto però per i ragazzi, perché so la difficoltà che hanno loro nell'apprendere in pochissimo tempo concetti e provare a metterli in campo, anche sbagliando, e sono felice perché un risultato positivo, come ho sempre annunciato e sempre detto, accelera un pochettino il percorso, dà più solidità alla squadra, gli fa prendere più velocemente e gli fanno credere soprattutto prima in quello che stanno facendo. Detto questo, piedi per terra, perché conosco molto bene il campionato, conosco benissimo anche i calciatori e ancora abbiamo tanto da fare. La conoscenza la si fa soprattutto con le partite. Credo che questa squadra abbia da esprimere ancora tante cose nei suoi elementi. Troveremo difficoltà. Cosa faremo alle prime difficoltà? Perché avverranno. Oggi in qualche momento c'è stata, la squadra ha reagito bene, li ho sentiti comunicare. Gli ho chiesto anche autonomia loro in campo di fare delle scelte, perché si cresce anche facendo delle scelte singole. Qualche volta l'hanno fatto. Poi andiamo a controllare se è stato fatto bene o male. Hanno avuto comunque una buona tenuta fisica fino alla fine e devo dire che siamo soddisfatti. Detto questo, senza voli pindarici, come ho detto io, fumo negli occhi alla gente, questi siamo. L'atteggiamento secondo me è un atteggiamento che esalta, che piace, partiamo da quello perché è la base di tutto, poi arriverà anche un gioco migliore, se possibile, troveremo squadre sempre più agguerrite. Io credo che le prime 10 partite di un campionato siano quelle che danno poi quello che sarà poi il campionato da fare, i posizionamenti e tutto il resto. Dopo 30 punti sul campo bisogna capire quanti ne hai fatti e dove ti posizioni.
2: Grazie. Buonasera mister, Alessio Torzuoli a cipoggia.com. Intanto complimenti per la vittoria, volevo chiederle le condizioni di Ladinetti, che è stato comunque il faro del centrocampo, quindi sicuramente un uomo in questo momento importante, no, per la squadra.
1: Ma credo che abbia avuto crampi, credo che non sia nulla, mi auguro che non sia nulla di più, non ha avuto dei crampi, ha corso tantissimo, gli sto chiedendo tanto, gli sto chiedendo di toccare tanti palloni, sono contento perché il gol è venuto da una giocata che abbiamo provato e riprovato questa settimana, anche questo aiuta, perché insomma riuscire poi a metterla dentro dopo una cosa che la provi, che ho rotto ai giocatori, e dà soddisfazione. Io conosco troppo bene questo campionato per la squadra dare il concetto giusto, quello che la strada che abbiamo intrapreso è questa e bisognerà portarla avanti nel bene e nel male. È ovvio che mi aspettavo con una società nuova, un allenatore nuovo, anche ragazzi che avrebbero, mi aspettavo che si vogliano mettere in luce e questo lo stanno facendo.
3: Mister, buonasera, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web, dato complimenti.
1: Buonasera.
3: Prima domanda, cosa le è piaciuto di questo Perugia di questa sera? E poi un'osservazione sulla rete, mi pare che l'asse Quirini-Canotto in Coppa Italia ci aveva provato, Quirini, no? Assist da destra, poi Canotto era arrivato leggermente in ritardo, se non ricordo male, stasera è andata meglio, un asse importante, no?
4: Sì, sapevamo che con dei cambi di gioco potevamo metterli in difficoltà, li abbiamo provati spesso, poi non sempre ovviamente la giocata riesce, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Perché? Perché so che ho dei calciatori che possono fare questa cosa, altrimenti non gli si chiede cose che non possono fare ai calciatori. Quindi, ripeto, a me è piaciuto innanzitutto, oggi abbiamo aumentato il livello del contrasto, dell'uno contro uno, abbiamo perso pochi duelli, quando l'abbiamo persi abbiamo avuto una percezione negativa immediata, quindi abbiamo cercato di recuperare immediatamente. Ecco, una squadra che ha una percezione che se perde la palla si metta subito a posto. Contro la Vispesero abbiamo preso gol da un calcio d'angolo, non abbiamo avuto la reazione, oggi l'ho vista. Faremo ancora mille errori, ma su questa è la strada che dobbiamo percorrere, e mi aspetto anche che poi si cresca anche di personalità, di altro. Ovviamente qualche giocata provata si fa fatica a farla in questo momento. C'è un avversario tosto, difficile, che ti può mettere in difficoltà, e ci ha messo in difficoltà soprattutto con qualche palla in mezzo. È stato bravo il portiere, ci ha messo una pezza.
5: Sera mister, Massimiliano Camilletti, Il Messaggero. Vorrei chiedere, a proposito del portiere, del nostro portiere, come lo stai vedendo, visto che lo stiamo valutando questa sera, se ti ha convinto, insomma, come giudichi la sua prestazione, e nel percorso di crescita della squadra, dove ancora vedi delle difficoltà significative?
4: Allora, sul portiere credo che oggi abbia fatto una buona gara, ha gestito bene col piede anche a destra e a sinistra, col destro e col sinistro, l'abbiamo coinvolto più possibile in porta, credo che abbia fatto bene, ha fatto la gara che doveva fare il nostro portiere, l'ha fatta bene. Dove possiamo migliorare? Io credo in tantissime cose, la condizione atletica è la base per poter migliorare tutto, perché con una gamba buona gli si può chiedere ai giocatori anche giocate più rapide, più veloci. Ancora sulle scelte da fare, a volte traccheggiamo, ancora non abbiamo chiaro quello che vogliamo fare, ma in un momento di studio e di concetti continui che gli do, un po' di essere spaesati lo dobbiamo mettere in conto. Primis, diventare una squadra, lavorare in un certo modo in campo, nella fase difensiva, non subire gol, è stato importante. Miglioramenti credo che ce ne siano tanti, ma credo che qualsiasi squadra alla prima di campionato debba fare grandi miglioramenti. Se fosse già pronta adesso sarebbe difficile.
6: Mister, 6.358 spettatori, Perugia ha risposto alla grande alla prima di campionato, c'è un certo fermento, c'è un certo risveglio che state portando, che porterà la nuova società, lei, i giocatori, quindi ci si aspetta molto. Sente questo peso, questa responsabilità? Poi una seconda domanda, in Perugia che ha giocato soprattutto sui fianchi, sugli esterni, molto bene Quirini, in effetti le maggiori azioni.
7: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: Tutto Mercato Web in podcast.
9: È una delle formazioni che paradossalmente, dopo tanti anni di crescita, di attesa, di piccoli ritocchi, ha subito la rivoluzione dell'anno zero, perché il Deus Ex Machina del progetto Giovanni Carnevale è andato via, perché è cambiata la guida tecnica e perché il Sassuolo riparte rimboccandosi le maniche da Alberto Aquilani, da una dirigenza che già c'era, potenziale con un nuovo ingresso, quello di Fabris, con una cessione pesante, con qualcosa molto probabilmente ancora da fare sul mercato. Dove sono gli Aquilani? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Sassuolo è ancora una macchina in costruzione, è una delle formazioni che sul mercato paradossalmente è più in ritardo di tutte, è sempre stata una delle grandi garanzie, ha dovuto faticare ad adattarsi la cessione di Mukhremovic, sistemata con l'arrivo adesso di Leisen, col riscatto di Valukiewicz, ma non soltanto, arriverà un altro centrale, arriverà un altro terzino destro, ma è chiaro che dietro Mukhremovic porti uno scossone importante. Dietro la difesa cambia e cambierà ancora, come abbiamo detto, e poi ci sono i due casi da risolvere. Torsved, il centrocampista che ha chiesto la cessione, Pinamonti, l'attaccante che ha chiesto la cessione, Rebus che il Sassuolo vuole risolvere quanto prima, anche se per Aquilani è già arrivato un attaccante molto importante come Kieron Bowie. E a centrocampo sicuramente un intervento, l'addio di Torjved dovrà essere gioco forza fatto, perché sia Azic, ma serve sicuramente un giocatore anche di maggior fisicità. Gli acquisti, i riscatti, diciamo che la conferma di Muric, cioè Valukiewicz, erano scontate. Kieron Bowie, che all'Hellas Verona non era riuscito a confermare i sogni, le premesse, le promesse di salvezza, è comunque un acquisto, un arrivo importante. Così come Azic, riscatto contro riscatto per la Juventus dalla formazione bianconera. Obrador in prestito dal Benfica, abbiamo visto bene col Torino, giocatore interessante. Benjea Dominguez dal Bologna altrettanto, Leysen arrivato dal Belgio pure, insomma tutti gli altri giocatori che poi arriveranno. Certo, ci sono delle garanzie, delle certezze, ci sono le conferme di Berardi soprattutto, c'è un attacco bello pieno di calciatori dietro Izes come nuovo leader, ci si aspetta tanta crescita da Lipani. Come giocherà la formazione di Aquilani? A Catanzaro ha giocato col 3-4-2-1 con costruzione strutturata, un pressing organizzato, rotazioni, ma poi in passato ha fatto anche quello che sarà il suo metodo col Sassuolo, 4-3-3, 4-2-3-1, adattate alle caratteristiche dei giocatori. Il modo, controllo del possesso, dove possibile, ma verticalità e progressione rapida, una costruzione dal basso strutturata, col portiere coinvolto, ampiezza e superiorità numeriche, un pressing organizzato e solidità in non possesso, e poi la filosofia del progetto, lui che non è né un giochista né un risultatista, valorizzare i talenti e avere una flessibilità tattica, ricorda molto il suo modello Roberto De Zerbi. Ripetiamo, a livello di singoli, però la vittoria col Cesena ha dato indicazioni importanti su Azic, su tanti altri giocatori, ma deve ancora costruirsi questo Sassuolo in difesa, centrocampo, capire rebus sui calciatori. Quindi fatichiamo ad oggi a fotografare, al netto di quella che sarà la formazione dell'esordio, un 11 tipo che accompagnerà il Sassuolo Aquilani fino a fine stagione. Dove osano gli Aquilani? Beh, lo scopriremo probabilmente, dove potranno farlo solo a fine mercato estivo.
8: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Mercato Web in podcast.
9: Parole scioccanti, parole sorprendenti. Luciano Spalletti, francamente, le dichiarazioni su Randall Colomoni le poteva evitare per modi, mezzi, termini. È un attacco diretto, indorato poi da dei complimenti che sembrano anche non render merito al grande lavoro che poi ha fatto per lui e per le sue scelte la società nel corso di quest'estate. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Contello. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Francamente, l'attacco frontale, perché di questo si è trattato, di Luciano Spalletti e Randall Colomoni ci ha lasciati spiazzati. Voleva essere uno sprone? Probabilmente non l'ha fatto nel modo giusto, certamente non l'ha fatto nel modo giusto, perché ha si detto che Colomoni è un attaccante che attacca la profondità, che sa tenere la palla, altri complimenti, ma poi ha detto se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. E ne ha attaccato le caratteristiche, e la cosa incredibile è che quelle caratteristiche, questo giocatore, Randall Colomoni, lo ha voluto lui in seguito per un'estate intera, forse anche di più. Anche la scorsa sessione di mercato è stata una telenovela che ci ha sfiancato, e sin dall'inizio chiunque ha detto ma Colomoni probabilmente come tipo di centravanti non è quello che ti possa garantire tutti quei gol. Lo sapevamo anche noi nelle chiacchiere da studio, ma anche nelle discussioni da stadio e da bar, che i numeri di Colomoni, le caratteristiche di Randall Colomoni non sono quelle del capocannoniere di un campionato. Un gol in 30 partite al Tottenham della scorsa annata lo va a vivimare. Ecco, sentire dopo l'inseguimento, lo sforzo anche che ha fatto la società nel corso dell'estate per prendere Colomoni, la volontà totale di Spalletti di avere Colomoni, dire che questo tipo di calciatore deve cambiare, deve cercare più gol, deve trovare più cattiveria, in questo modo ci sembra ben lontano da uno sprone, ma una critica poco costruttiva, soltanto distruttiva nei confronti anche dell'operato della società, dello stesso attaccante, una richiesta neanche velata di un nuovo centravanti. E, francamente,
10: sono parole poco aziendaliste, anche poco manageriali, da un allenatore come Spalletti non ce l'aspettavamo. In tutto questo manca un centravanti d'area di rigore, sì, ma questo lo sa l'uomo della strada dall'inizio dell'anno, non c'è bisogno di gridarlo attaccando il proprio puntero di adesso, urbi e torbi, al termine di una partita peraltro vinta. Ripetiamo, non ci è sembrato niente di positivo nelle dichiarazioni che ha fatto Luciano Spalletti nei confronti di Raldà e Colomoni, che le vogliamo anche ripercorrere insieme perché, ripetiamo, ci hanno colpito. Spalletti di Colomoni ha detto che se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà, ce lo siamo andati a prendere, l'abbiamo coccolato, sappiamo quale sia il suo vero valore, ma si deve rendere conto che se 2 anni che non gioca un motivo ci sarà. A volte si crede di essere a un livello eccezionale, ma hai lasciato qualcosa da parte che deve andarti a riprendere. Sono partite nelle quali deve portarti a casa dei gol perché gli spazi sono a tuo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe avere caratteristiche diverse, oggi gli spazi c'erano ma non siamo riusciti a sfruttarli. Significa che Colomoni dice delle caratteristiche che deve andare a riprendere. Beh, i numeri non dicono questo, i numeri dicono che Colomoni è esattamente questo e che la Juve sta cercando un attaccante diverso da Colomoni, che evidentemente per Spalletti serve piuttosto che a Colomoni, il quale a volte si crede di essere a un livello eccezionale. Se queste siano parole di una prima rottura, Juventus hai un serio problema.
8: Tutto mercato web in podcast. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. È iniziato il campionato e dunque tante riflessioni sulla prima giornata della Serie A, con uno sguardo anche al mercato, perché comunque ci sono ancora 7 giorni per concludere le trattative. Ne parliamo con Paolo Stringara in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo un po' parlando di questo inizio di campionato, le vittorie delle big, la Juventus, l'Inter, il Milan, insomma un inizio per adesso in linea con le aspettative?
1: Il Napoli, sì, sì, sì, sì, sì, sì, anche perché poi sai, l'Inter ha giocato per prima, ha vinto e ha messo subito pressione alle altre e quindi le altre hanno subito capito come funziona quest'anno. Se molli un attimino ti ritrovi subito dietro e devi rincorrere, quindi ogni partita secondo me sarà una lotta, ogni partita, ogni squadra, ogni big dovrà tirar fuori veramente il meglio, perché se no si fa fatica a rincorrere.
0: Vittoria netta dell'Inter con il Monza, si è parlato tanto del gol di tacco di Pio Esposito, il tuo amico Klinsmann in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che in parte si può rivedere qualcosa di Haaland in Pio Esposito. Che ne pensi?
1: Io rivedo qualcosa di Toni, soprattutto, in Pio Esposito. Vederlo non è bello da vedersi, è un po' sgraziato come Luca Toni, però se avesse quella carriera, dai, che ha fatto Luca Toni, secondo me anche Pio Esposito ci metterebbe la firma, anche perché insomma, sai, diventare campioni del mondo come Luca Toni sarebbe tanta roba. E quindi ci rivedo soprattutto Luca Toni. È un ragazzo giovane, è un ragazzo, ti ripeto, non è bellissimo a vedersi, però è molto efficace. È uno che fa salire la squadra, è uno che gioca di sponda, è uno che insomma fisicamente si fa rispettare. E quindi è un ottimo giocatore. In questo momento, secondo me, merita anche la titolarità.
0: Infatti volevo appunto chiederti se secondo te alla fine è in grado di scalzare Thuram per il ruolo
1: Sì,
0: titolare.
1: anche perché Thuram durante l'anno, negli ultimi anni, ci ha fatto vedere che ogni tanto poi così spariva e andava in letargo per qualche mese, non la prendeva mai, diciamoci la verità. E quindi in questo momento, secondo me, Pio Esposito, visto che è anche il titolare o quasi della nazionale italiana, secondo me è un giocatore molto importante, è un giocatore giovane che va fatto crescere, non bisogna dargli troppe responsabilità, però visto no, gli esempi delle altre nazionali, quando c'hai un giovane e sai il fatto suo, buttiamolo dentro e facciamolo giocare assolutamente.
0: E il gol di tacco di Pio Esposito ti ha fatto tornare alla mente quale gol?
1: Allora, se devo essere sincero, e Pignolo l'ha toccata un paio di volte quella palla, l'ha un po' strascicata, non è stato proprio un colpo secco di tacco, no? Gli ha battuta un paio di volte, prima l'ha toccata, poi l'ha ritoccata, è un po' un gol di tacco strascicato, lo chiamo io, però insomma ci ha provato, l'ha fatto, e non era semplice, quindi comunque damogli un grande merito. No, non mi ricorda. Ora non ricordo altri gol di questo genere, o meglio, me ne ricordo, ma non riesce di accostarli a questo qua.
0: Sì, c'è
1: Comunque,
0: chi
1: ti
0: ha
1: ripeto.
0: scomodato anche Magher, il giocatore algerino, se non ricordo male. Sì, tacco di Allah,
1: Il
0: sì.
1: tacco di Allah, quello che l'Inter aveva preso e
0: Sì,
1: poi
0: infatti.
1: invece non ha passato le visite
0: Le
1: mediche, è
0: visite mediche,
1: stato rimandato al mittente. Non lo so, io ti dico, mi sono gustato l'Inter nel primo tempo benino. Benino, nel secondo tempo molto bene, anche se poi sai, i giudizi cambiano in base ai gol che fai e che non prendi, e quindi c'è insomma da carburare, c'è da entrare bene ancora nei meccanismi, e c'è ancora da lavorare. Siamo appena agli inizi, sarebbe stupido pensare che
0: che tutto
1: tutto
0: funzioni
1: sia
0: subito
1: perfetto.
0: alla prima
1: Eh sì,
0: giornata. Çalhanoğlu, gran
1: assolutamente sì.
0: gol, ma niente di nuovo, insomma, si ricomincia per quanto riguarda questo calciatore, da quello che sapevamo già di lui, da come ci aveva lasciato l'anno scorso e negli anni scorsi.
1: Ecco, quello ti dico, il golasso dell'Inter è stato secondo me quello, non quello
0: Di
1: di più Esposito, perché te lo garantisco, tenere bassa quella palla lì, veloce, che ti viene incontro, vai a calciare da molto lontano, non è assolutamente facile, quello lì veramente, cioè su 10 volte, poi non lo so, magari Çalhanoğlu è uno che no, ha altre statistiche, no? In questo senso, altre percentuali, però ti dico, su 10 volte la palla 9 volte ti va al terzo anello. Lui è stato bravissimo a tenerla bassa.
0: Senti, è ripartito il campionato e sono ricominciate subito le polemiche arbitrali. Mi riferisco alla vittoria del Napoli con il Genoa. Tutto nella norma per quanto riguarda le
1: Tutto
0: polemiche
1: nella
0: arbitrali?
1: norma, no, è che ci vorrebbe no, non lo so, cioè dare regolare il gol di De Bruyne significa che poi nelle prossime partite, nella stessa situazione, nelle stesse situazioni, no? Gli arbitri dovrebbero comportarsi nella stessa maniera. Poi magari invece vedi il gol dato tranquillamente buono a De Bruyne e poi vedi magari un piccolo fallo in area di rigore di un difensore alla squadra avversaria e viene dato rigore, oppure vedi lo stesso fallo, la stessa situazione e viene giudicato in maniera diversa. A me va bene tutto, però a patto che ci sia insomma un discorso di equità in tutte le cose che si vengono a fare.
0: Ti ha convinto comunque il Napoli che ha battuto il Genoa?
1: Ma niente di nuovo. Io ho visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista del gioco nel primo tempo. Assolutamente, il Genoa ha fatto una partita eccezionale, no? Alta intensità. Il Napoli non ha fatto altro che difendersi, aspettando magari, no, che finisse la sfuriata del Genoa. È durato tutto un tempo e poi piano piano, niente di nuovo. Queste sono le squadre di Allegri, piacciono o non piacciono, sono queste le squadre di Allegri. Non è che ti puoi aspettare calcio spettacolo, ti aspetti una squadra pragmatica. Che vince di corto muso, e ci sono quelli che, voglio dire, gli piace, no? Quel tipo di calcio. A me, te l'ho sempre detto, non è che
0: Certo.
1: piaccia molto, però capisco che poi la classifica alla fine è fatta di punti, e i 3 punti di Genova per il Napoli sono tanta roba.
0: Il Milan invece ha lanciato delle sensazioni positive nella vittoria ottenuta contro il Torino ieri sera. Un Milan che arrivava da un precampionato non scintillante, invece contro Granata, tutto sommato, si è iniziato a vedere quell'idea di calcio di Amorim.
1: Sì, soprattutto ho visto finalmente un giovane, no? Che poi è stato anche determinante, Cissé, cioè che voglio dire, cioè, bisogna aspettare gli allenatori stranieri per vedere giocare dei giovani nel nostro campionato. Io voglio dire, no, io spererei di no, però in questo momento Amorim ha avuto ragione, ha fatto giocare un giovane. Un esordiente praticamente gli ha aperto, no, la strada alla vittoria. E questi qui sono insegnamenti al di là, no, della bravura dell'allenatore, più o meno. Questo qui poi lo vedremo. Però intanto un ragazzino è stato buttato dentro, titolare, sono stati lasciati in panchina Modric e altri giocatori importantissimi, e quindi è qualcosa di diverso, è qualcosa che noi italiani dobbiamo imparare.
0: Eh sì, è vero, evidentemente insomma all'estero la pensano in maniera diversa rispetto a noi, come dicevi poco fa.
1: Eh sì, voglio dire, ti ripeto, Modric, Rabiot, insomma, in panchina e gioca il ragazzino, e poi il ragazzino è determinante, magari poi entra Rabiot e fa gol anche lui, però è proprio no, la mentalità è diversa, è la mentalità che noi italiani abbiamo tanti pregi, ma abbiamo anche tanti difetti. Questo è uno dei nostri grandissimi difetti, secondo me.
0: Senti, invece parlando della Juventus, Spalletti ha colpito quella dichiarazione da parte del tecnico della Juventus su Colomani, ha detto in riferimento alla sua prestazione, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. Ecco, tu allenatore al posto di Spalletti, per pungolarlo, avresti fatto la stessa dichiarazione?
1: Ma non lo so, e ora i meccanismi, sai, bisogna conoscerli i giocatori, bisogna conoscerli, viverli e e poi sai come pungolarli, sai cosa dirgli. Una volta si diceva che tutti i giocatori si dovevano adattare all'allenatore, e in parte magari era anche vero. Io penso che oggi il calcio sia cambiato, e anche all'allenatore che si adatta ai giocatori e quindi sa anche come pungolare, no? Il giocatore sa anche cosa dirgli, sa anche come parlargli. E se Spalletti ha fatto quello che ha fatto, secondo me, va bene così. Ci fidiamo di Spalletti in questo senso, assolutamente.
0: Ecco, in generale, come la valuti oggi la Juventus, anche in chiave traguardi che si pone, insomma, quanto può essere competitiva per lo scudetto, secondo te?
1: Secondo me la Juventus ha un attacco favoloso, favoloso perché con Seisao, Yıldız, Boga, ce n'ha, non lo so. E a me è quel tipo di gioco che piace, è quel tipo di gioco che in Italia si fa poco, e questo qui ne abbiamo parlato tempo fa, porta non dei benefici assolutamente anche alla nazionale italiana, perché noi in Italia giochiamo quasi, no, le squadre importanti giocano quasi tutte a 3, a 5, a 2 davanti, e quindi i fantasisti, quelli che saltano l'uomo, sono spariti. Abbiamo i laterali, i quinti che spingono, che sono bravi, però attaccanti esterni che saltano l'uomo e creano superiorità numerica, come hanno tutte le altre nazionali, le nazionali più importanti, no? La Spagna, la Francia, eccetera, eccetera. Secondo me è un bene che ci siano delle squadre importanti come la Juventus che giocano con tre attaccanti, con i fantasisti, con gente che salta all'uomo. Questo qui spero che si allarghi, no? Macchia di leopardo, questa cosa.
0: Il Como invece, reduce da questo pareggio con l'Udinese, hai la sensazione che quest'anno con il doppio binario da portare avanti, campionato e Champions, la squadra di Fabregas che si è rinforzata, però debba lasciare qualcosa inevitabilmente per strada in campionato?
1: Ma sai, la sensazione, più che sensazione, è l'attesa, no? Un po' aspettare al varco questa squadra con il suo allenatore, ha fatto vedere cose bellissime negli ultimi anni, e ora che è arrivato, che siamo arrivati al dunque, che c'è veramente da fare il salto di qualità, siamo tutti lì ad aspettare, siamo tutti lì curiosi, siamo tutti... Veramente, no? Cioè, il Como ci ha fatto anche divertire in certe partite. Non amo molto il tiki-taka, io però riconosco che Fabregas ha fatto e sta facendo un lavoro incredibile, gigantesco, perché se la squadra, no, i giocatori del Como fossero dati a un altro qualsiasi allenatore, secondo me non renderebbero come li sta facendo rendere Fabregas. E quindi vediamo, c'è molta curiosità. Io spero che comunque faccia bene perché, sai, le novità importanti, perché insomma, sai, se una squadra come il Como arriva a qualificarsi per la Champions è una novità importante. Io spero che vada bene, spero che il Como continui a far divertire.
0: Ecco, l'Atalanta invece è partita con il piede giusto, battendo il Sassuolo 2-1. Quando ci sono queste rivoluzioni tattiche, mi riferisco all'Atalanta di Sarri naturalmente, è sempre importante riuscire a iniziare bene per il morale, anche proprio per continuare un certo tipo di lavoro.
1: Sì, Sarri è un ottimo allenatore, cioè è uno che secondo me se è lasciato lavorare, lasciato tranquillo in una situazione, e Bergamo è una di queste situazioni, può fare veramente bene. Bisogna dargli del tempo perché è chiaro che dopo tantissimi anni, no, di difesa a tre, gli esterni, i quarti o quinti, come si vogliono chiamare, che attaccavano, no? Uno crossava, l'altro andava a chiudere, sul secondo palo faceva gol, insomma. Sono dei meccanismi che sono andati avanti, no? Negli anni, e adesso si riparte e vediamo, che ne so, Zappacosta che non fa più il quinto, ma fa il terzino destro. Vediamo a cosa porta questo discorso. Zappacosta è un esempio, poi anche tutti gli altri giocatori, è chiaro, giocare a tre. Scalvini che gioca in linea 4, cioè sono tutte cose da verificare, sono tutte cose che secondo me però Sarri può fare, può portare il proprio pensiero in questa realtà e far bene comunque.
0: Il grande sogno per l'Atalanta sarebbe Rowe del Bologna, però il club emiliano sembra pronto a tenere duro. Fa bene.
1: Fa bene perché, ti ripeto, te l'ho appena detto prima, quando c'hai quel tipo di giocatore, quelli che ti fanno la differenza, che ti saltano l'uomo, che gli dici prendi palla e punta, sono importanti. Quindi se ce l'hai, lasciarli scappare, lasciarli andare via, secondo me sarebbe un peccato per tutti, per la classifica, ma soprattutto per lo spettacolo, per la gente che si diverte a vedere giocare questo tipo di giocatori.
0: È ancora presto per esprimersi, naturalmente, però questa prima giornata ha messo in luce anche alcuni giocatori italiani che potrebbero anche interessare in futuro alla nazionale. Mi riferisco ad esempio a Romano del Cagliari, che è stato decisivo nella partita dei Sardi contro il Parma. Che cosa ne pensi?
1: Guarda, Lorenzo, io preferisco non dire niente, preferisco aspettare quelle 5, 7, 10 partite, no, per capire, perché sennò facciamo confusione, nel senso, sai, ci sono dei giocatori che fanno un paio di partite buone e subito si grida al campione. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, perché ci vuole tempo, ci vogliono conferme soprattutto, e questo è importante, no? Però è importante che, come si diceva prima, i giovani riescano a essere buttati dentro, riescano a giocare e non a fare questa gavetta, no? Questa trafila che dura una vita e alla fine da giovane diventi quasi subito vecchio. Non c'è mai, no, il giocatore che riesce a esplodere nel momento giusto. Quindi è bello che ci siano allenatori, è bello che ci siano giovani promettenti che vengono buttati dentro da questi allenatori.
0: Sì, no, parlavo di Romano perché comunque è stato seguito.
1: Non lo conosco bene, ti dico la verità.
0: Che deve anche scegliere tra l'altro tra l'Italia e la Svizzera,
1: Sì, no, non lo conosco bene da poterti dare un giudizio. Ti ripeto, mi prendo qualche settimana, certo. Poi magari se mi rifai fra un paio di mesi questa domanda, magari se ne parla per una mezz'ora.
0: Sì, assolutamente. Ti chiedo anche che sensazioni hai sul Lecce di Francesco, che è partito bene contro il Venezia, vincendo 2-0 in trasferta contro un Venezia che ha speso molto e che probabilmente continuerà a spendere ancora da qui alla fine del mercato, e che spera di poter fare un campionato discretamente tranquillo, per quanto possa essere tranquillo un campionato per una neopromossa.
1: Ma io le squadre di Francesco le guardo sempre con attenzione, perché è un allenatore che fa vedere la propria mano, è un allenatore che crede nel proprio lavoro, è un allenatore che crede nel risultato tramite la prestazione, quindi già secondo me questo è qualcosa di importante. Quindi non ha avuto qualche anno fortunato, l'anno scorso a Lecce invece è andata meglio, quest'anno ha ancora la stessa squadra, perché negli ultimi anni ha cambiato molto, quindi vediamo, è una di quelle squadre che, da cui mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di soddisfacente nel vederle giocare, assolutamente. Quindi spero che Di Francesco faccia un ottimo lavoro a Lecce.
0: Paolo, grazie mille per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, buon campionato.
0: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È tornata la Serie A, iniziata in questo weekend la stagione 2026-2027 del calcio italiano, con la prima giornata che si concluderà nella serata di oggi con le due partite che chiuderanno appunto la prima giornata: Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Però tra sabato e domenica ci sono state le prime risposte di questo campionato, con le big che ci sono, che portano a casa tutti e tre punti, dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Juventus. Solo il Como inciampa, per quanto ci possa stare un pareggio in quel di Udine, in attesa poi di quello che sarà anche l'ultima settimana del mercato, con tante squadre che dovranno ancora muoversi. Come sempre, i temi sono tanti e questo appuntamento odierno con l'editoriale. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno a Gabriele Latini in cabina di regia, buongiorno anche al direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Allora,
2: buona settimana, naturalmente.
1: Diciamo che finalmente si può tornare a parlare del pallone che rotola, perché sì, abbiamo temi che possiamo sviluppare da questa prima giornata. Andrei in ordine cronologico, Marco, se sei d'accordo, partendo con quelle che sono state le prime partite di questa prima giornata, e ripartiamo da chi ha vinto lo scorso anno, ovvero l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-1 il Monza. Ci ha messo un po' a ingranare l'Inter, però alla fine
2: ha fatto quello che voleva. Secondo me ha fatto quello che voleva, ha dato una dimostrazione di una squadra che già è molto, secondo me, è quella che sta meglio di tutti, proprio se vogliamo essere così diretti, fare e metterla in un'analisi completa della giornata. Poi aspettiamo naturalmente la Roma questa sera, che affronta la Fiorentina. Mi è sembrata la squadra meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista della determinazione, dell'organizzazione. Quella che sta più avanti, secondo me, con il Monza ha fatto quello che voleva, ha accelerato quando doveva accelerare, ha rallentato quando doveva rallentare. Il Monza che abbiamo, così ho sentito, è stato un po' elogiato perché ha avuto l'atteggiamento, ma si è inserito in quel momento di rallentamento dell'Inter, e poi quando ha ripreso a fare quello che sa fare molto bene, non c'è stata partita. Segnale che dobbiamo evidenziare di questa partita è Pio Esposito,
1: sì,
2: perché siamo di fronte, tra l'altro stavo dando un'occhiata in questa giornata, aspettiamo naturalmente le due partite che sono rimaste, hanno segnato poco centravanti, e anche quelli molto quotati e molto pagati.
1: Diciamo niente, che manca il miglior marcatore del 2026, che è,
2: esatto,
1: Malen.
2: Manca Malen, quindi aspettiamo, però Pio Esposito ha dato subito un bel segnale, mi è piaciuto molto nell'interpretazione della partita, collabora molto con la squadra, difende moltissimo questo pallone, il gol di Çalhanoğlu parte proprio da una sua iniziativa e poi fa un bellissimo gol. Ad oggi due gol più belli che io mi sento di sottolineare sono quello di Esposito e quello di Adams del Torino, che ha fatto un bel gol.
1: Adams è già candidato al gol dell'anno per me.
2: Sì. Però pure Pio, che lì ci va in quella palla e va per fare quel movimento, sì. Questo è un centravanti vero e possiamo soltanto sperare che giochi con continuità. Cioè, questa è la richiesta che farei a Chivu: fai giocare tanto questo ragazzo in campionato, in Champions, con Lautaro, con Thuram, fai tu, scegli tu, però questo deve giocare con grande continuità.
1: Ne ha bisogno anche tutto il calcio italiano, ricordando, sì, che fra un mese ci sarà anche l'esordio della nuova nazionale di Roberto Mancini, tra l'altro proprio qui a Roma, contro il Belgio, e mi immagino un Pio Esposito centrale nel nuovo progetto azzurro.
2: Secondo me è il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato, centravanti ti parlo, e voglio aspettare Gonzalo Ramos. Però a livello di centravanti puri, proprio di uomini d'area di rigore, a me mi sembra il più forte, ci metto Gonzalo Ramos, in attesa di vedere che esploda, perché insomma deve esplodere, perché ha fatto poco.
1: Sì, diciamo magari queste prime partite, soprattutto per, penso, Gonzalo Ramos e Colomoni, su cui poi arriveremo, oltre all'ambientamento nel calcio italiano c'è anche, diciamo, i residui post-mondiale, quindi
2: sì.
1: Ci vorrà un pochino di tempo, però li vedremo. Proprio di centravanti, poi

0: È stato particolare, però Varela ha fatto proprio un gol da centravanti, di quelli che tu devi difendere fisicamente con l'avversario alle spalle e poi gli dai
1: Sì,
0: una bella
1: un grande
0: salacca.
1: destro incrociato.
0: Sì,
1: Veramente,
0: sì, sì.
1: veramente un bel gol. Alle 18:30 sabato c'è stata anche Udinese-Como, che secondo me
0: L'ho vista, ho dato un'occhiata,
1: ci
0: sì.
1: ha dato un pochino delle conferme su entrambe le squadre. Ovvero, il Como è una squadra che se non riesce a imporre il suo gioco può andare in difficoltà, ma se lo fa come nel secondo tempo può prendere in mano la partita e non dico controllarla contro chiunque, ma quasi. Dall'altra parte, io penso che Udine sarà uno dei campi più scomodi della Serie A quest'anno.
0: Verissimo, questo l'ho detto proprio venerdì nel corso di Maracanã, che secondo me, io addirittura ho detto che forse potrebbe essere una squadra sorpresa l'Udinese, non so dove possa arrivare, però mi sembra una squadra molto organizzata, con un allenatore ormai che ha preso possesso pienamente di questa squadra, squadra concreta, che non si perde in fronzoli.
1: Mancava
0: Esatto,
1: Davis contro
0: e
1: Como.
0: sarà, ecco, hai detto bene, sarà un campo che potrà creare delle problematiche. Però se ti dico che mi ha convinto molto l'Inter, non mi ha convinto il Como nella prima uscita, perché insomma ha faticato tanto. Forse dopo, nel corso della partita,
1: Nel
0: con
1: primo
0: qualche
1: tempo ha fatto
0: cambio
1: tanta fatica.
0: che ha fatto Fabregas, quando ad esempio è entrato Liberali, che anche qui spero che questo ragazzo possa trovare spazio. Leggevo che se gioca lui devi sacrificare uno tra Diawò e Baturina. Questo è il compito di Fabregas, naturalmente scegliere chi deve sacrificare. Però sto ragazzo secondo me deve giocare, perché quando è entrato un passo diverso l'ha dato al
1: Sì,
0: Como.
1: e i cambi sono fondamentali. Arriveremo anche al
0: Sì.
1: Napoli, che con i cambi di fatto l'ha vinta col Genoa. Poi apriremo anche il discorso sulle polemiche arbitrali. Però vado a vedere il Como e sono entrati dalla panchina da Cugna per Perrone, Diao per Baturina, Liberali per Jesus Rodriguez, Cacheré per Nico Paz. Cioè, è una squadra che è profonda e in
0: Sì,
1: questo
0: pure
1: campionato
0: l'Inter,
1: pure
0: infatti.
1: l'Inter. Però, se pensiamo al Como, è una squadra che ha veramente
0: Sì.
1: tante soluzioni e già questa prima giornata e più in generale questo, anche lo scorso campionato in realtà ci aveva detto questo, avere tante soluzioni è un'arma importante e forse questa è la vera soluzione del Como rispetto magari ad altre squadre
0: Assolutamente.
1: che hanno magari meno opzioni. E il Como ha fatto bene nel secondo tempo, riprendendo una partita complicata, come detto a
0: No,
1: Udine
0: partita complicata,
1: sarà
0: perché poi
1: sempre
0: noi
1: difficile.
0: dobbiamo dire pure che c'è l'avversario.
1: Esatto.
0: È vero che il Como è l'unica delle big, no? Perché ormai dobbiamo
1: Sì,
0: considerare tra le big di questo campionato, che non ha vinto. Poi aspettiamo adesso stasera la Roma.
1: però era anche
0: Però
1: quella che aveva l'impegno più difficile.
0: aveva un impegno difficile. C'è un impegno difficile e devo dire, insomma, che alla fine è venuto a capo di questa partita con delle difficoltà, però ecco, i cambi hanno aiutato, diciamo, un po' a invertire la partita, il trend della partita.
1: Indubbiamente, e possiamo dire un discorso molto simile per quanto riguarda poi una delle due partite delle 20:45 del sabato, ovvero il Napoli che vince a Genova con i gol di De Bruyne e Vergara, tra l'altro gol e assist per entrambi entrati dalla panchina anche Nolang, che è entrato bene nonostante si parli di mercato in uscita per lui. Anche qui non bene il Napoli nel primo tempo, però è cresciuto alla distanza
0: Ma
1: e anche in questi campi, anche Genova sarà un campo non semplice quando hai queste soluzioni a gara in corso, poi alla fine la
0: Napoli
1: partita
0: aveva una
1: andrà a
0: partita
1: venire da te.
0: difficile, dobbiamo dire,
1: Sì. Più
0: come il Como, anche il Napoli, le due di
1: complicate.
0: questo fine, di questo, diciamo, di sabato e domenica. Adesso vediamo la Roma, perché pure la Roma è una partita
1: Sì.
0: complicata stasera. Ti devo dire che ne è venuto a capo, ha sofferto secondo me soprattutto del Genoa, perché poi se vai a vedere il Genoa non è che ha creato tantissimo nel momento di grande spinta, di grande aggressione. Ecco, ha sofferto questo il Napoli nel primo tempo, il pressing, l'aggressione continua del Genoa, che io ho detto, ma tengono tutta la partita così?
1: E
0: Perché
1: non la
0: poi sai,
1: tengo.
0: quando parti così, arrivare fino in fondo non è facile. L'idea mi piace, questa di De Rossi, e insomma non è da oggi che facciamo i complimenti a De Rossi,
1: Beh, ha
0: però
1: fatto una grande stagione l'anno
0: esatto, abbiamo
1: scorso.
0: visto un Genoa che ha un'idea, e sarà sempre così. Sarà difficile affrontare, soprattutto in casa, grande entusiasmo, grande sostegno del pubblico. Questa è una roba, un tifo veramente dall'inizio fino
1: Sì.
0: alla fine. Erano in campo pure loro, si può dire, no? Poi si presta quello stadio a questo tipo di situazione, e il Genoa ha messo in difficoltà da questo punto di vista il Napoli. Poi dopo il Napoli è riuscito ad avanzare, perché era partito molto basso, molto molto molto molto basso, proprio tipico di Allegri, no? Questa squadra con il blocco molto basso, che aspettava, che subiva. Però il Napoli, ragazzi, è una squadra forte. Il Napoli c'ha qualità, c'ha forza, c'ha possibilità di fare i cambi. L'anno scorso abbiamo tutti detto che una delle cause del Napoli che non ha potuto, diciamo così, difendere bene il titolo è stato i tanti infortuni che ci ha avuto. Se ce li ha tutti, nonostante qualche incompletezza

0: ossia in difesa per gli infortuni e secondo me in attacco, perché bisogna fare qualcosa, serve un altro centravanti al Napoli. Io sono convinto che alla fine arriverà un altro centravanti in questa chiusura di mercato, però il Napoli è forte, ha fatto dei cambi che hanno ridato che hanno aggiunto qualità alla partita e quindi alla ribaltata. Però consentimi di dire, la ribalta grazie anche a un episodio molto favorevole e molto discutibile.
1: Ci arriviamo perché
0: perché questo, quello è un momento importante della partita.
1: Beh, cruciale, all'82esimo.
0: Esatto, a 10 minuti più o meno dalla fine della partita, tu mi trovi un gol così e cambia tutto. Quello è un passaggio che non possiamo non sottolineare. Cioè, un conto che questi episodi avvengono nei primi minuti e tu c'hai tutta la partita per poterla riaggiustare. Avvengono all'82esimo, dopo è chiaro che il Napoli si mette nella migliore situazione e il Genoa lì, il Genoa perde lì, c'è niente da fare. Cioè, quello è un episodio che fa svoltare completamente la partita.
1: No, no, indubbiamente.
0: Per me quello è fallo tutta la vita. Cioè, allora, non ci sono dubbi, io non capisco dove stanno i dubbi.
1: Io sarei felicissimo di parlare di un calcio italiano in cui questi falli non vengono più fischiati, ma siamo abituati da X anni a vedere che un braccio, un avambraccio sulla schiena di un giocatore, per quanto il giocatore poi possa svenire o meno, è sempre fallo. Ora, ben venga il nuovo corso, eccetera, eccetera. Però che ci sia molta chiarezza a riguardo. Perché
0: no, io mi auguro che se questa è la linea,
1: che venga
0: la vedremo
1: tenuta,
0: sempre.
1: Esatto. Però se succede un episodio del genere e arrivano le proteste che abbiamo visto dopo, e con tutto il bene, io una delle persone delle quali mi fido di più da questo punto di vista è De Rossi stesso, perché comunque
0: è
1: uno
0: secondo
1: che...
0: me è un po' esagerato De Rossi,
1: sì,
0: devo essere sincero.
1: Però è uno che comunque dice quello che pensa.
0: No, fa bene a dire quello che pensa, e però quindi... è un po' esagerato, un episodio tra sì, quelli più della carriera che non... Cioè, ma adesso
1: allora, lì c'è stata un'estremizzazione. Però quando dice mi fido del nuovo corso, spero che il nuovo corso, eccetera, sì, eccetera, evidentemente nel nuovo corso non era stato detto che questi contatti non sarebbero mai stati fischiati. E allora o lo si dice o non è che poi non lo dici ma lo fai, perché uno è abituato a vedere,
0: ripeto,
1: qualcosa di
0: se
1: diverso.
0: La linea è questa e la vedremo già da queste partite,
1: sì,
0: da quelle che sono i master, dalle prossime, ben venga. Però un po' di perplessità la lascia, cioè nel senso...
1: Ma io poi...
0: Spiego, se tu vedi l'azione live, è chiaro che vedi un giocatore che si inserisce in maniera forte, entra dentro, che è De Bruyne.
1: C'è un giocatore che è in anticipo nettamente.
0: E l'altro sta in anticipo e tu comunque il braccio lo vedi sulla schiena del giocatore. Ora, l'arbitro vede, non è che è impallato,
1: sì, sì,
0: non
1: può
0: vede.
1: Non vedere.
0: Vede, si porta il fischietto in bocca e poi non fischia. Sicuramente c'è stato un conciliabolo.
1: Sì.
0: Io sono convinto di questo. Sicuramente sì,
1: no,
0: c'è stato
1: non
0: un
1: è neanche la prima volta che,
0: esatto,
1: diciamo, Di Bello si rende protagonista di episodi,
0: però,
1: di episodi
0: però
1: un po' al limite.
0: Io ti dico una cosa, mi sta bene, ripeto, la linea se è questa la vedremo, e quindi vuol dire che il VAR in queste situazioni, se la linea è questa, interverrà il meno possibile, e quindi la responsabilità, che è giusta, sia sempre a carico dell'arbitro, perché è lui che deve decidere alla fine della fiera, c'è poco da dire. Però mi chiedo a sto punto, allora ritorno su un concetto basilare: quando c'è il chiaro evidente errore?
1: Ma infatti è una...
0: siamo lì, cioè nel senso...
1: È una terminologia che serve solamente a salvare la faccia, secondo me.
0: Perché
1: cioè...
0: a quel punto dico, se per carità, allora io faccio questo ragionamento, l'arbitro ritiene che quello non è rigore, il VAR non chiama perché lascia la decisione di campo, ma tante altre volte abbiamo visto questi contatti che poi la decisione di campo non è stata rispettata.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora mi chiedo, se c'è il VAR, e questo è secondo me è un caso da VAR, tu lo puoi anche chiamare e l'arbitro può pure confermare la sua decisione,
1: sì, sì, sì,
0: vedendo poi il replay.
1: Sì, sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: questo
1: è,
0: io voglio dire,
1: la chiamata
0: cioè,
1: non è obbligo
0: non
1: di
0: è
1: cambio,
0: che se io ti
1: cioè...
0: chiamo tu devi cambiare, no, la decisione,
1: anche perché
0: anche
1: così...
0: questa è una linea che secondo me va presa.
1: Secondo me così facendo legittimi ancora di più la scelta dell'arbitro in campo.
0: Esatto,
1: cioè
0: esatto,
1: se tu in campo vedi quello poi la rivedi e dici no, per me questo non è fallo, benissimo, tra virgolette dico la responsabilità è tutta tua, ancora meglio. Poi anche qui inizia il nuovo corso. Questa è un'opinione mia personale, secondo me è buon uso e anche lucidità e intelligenza dire cosa è successo in passato, magari fra certe squadre e certi arbitri, perché Di Bello,
0: esatto,
1: e il Genoa lo ha detto prima della partita, non dopo, lo ha detto prima, è stato protagonista di due dei 4-5 errori che non solo sono stati certificati, perché gli errori certificati sono stati 300 l'anno,
0: sì,
1: scorso, ma di errori addirittura denunciati a Open VAR, il che è un unicum storico, e il Genoa ne ha avuti due sempre con Di Bello al VAR. E qui, e uno tra l'altro era anche Genoa-Napoli, il famoso rigore di Vergara a fine partita che fece molto discutere. Sì. Allora, alla prima giornata di un nuovo corso arbitrale c'è Genoa-Napoli, di tutti gli arbitri a disposizione devi mandare per forza Di Bello? Cioè, vuoi far fare a Di
0: allora,
1: Bello
0: ti posso
1: Genoa?
0: Dire, ti posso
1: non
0: dire
1: far
0: che
1: fare Genoa-Napoli
0: non...
1: la prima partita?
0: Sì, però questo io la vedo in maniera diversa, nel senso, siccome l'arbitro secondo me non deve nascondere nulla, io lo posso anche rimandare a fare quella partita.
1: No, non è questione di nascondere. Detto che secondo me Di Bello meno partite fa e meglio
0: sì,
1: è per il calcio italiano,
0: discorso.
1: Ma questo è un altro discorso. Però a prescindere, se tu sai che hai il mirino puntato addosso, perché è la prima giornata dopo un'annata disastrosa, io farei di tutto per rendermi la giornata più semplice.
0: Lo so,
1: almeno la prima.
0: Ma questo è un discorso, diciamo, sulle designazioni che si può fare, anche dire magari un'attenzione vedendo anche il passo. Però ripeto, secondo me dobbiamo un attimo capire se la linea è questa, ok, deve essere sempre questa.
1: Sì.
0: E sono sicuro che non sarà così, Lorenzo.
1: No, certo, ma siamo abituati.
0: Quindi... Perché è difficile tenere una linea sempre uguale sui tanti episodi di calcio che ci sono. Ecco perché io dico che alla fine era meglio un richiamo al VAR e la conferma di Di Bello della sua decisione, non avremmo detto nulla.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Cioè avremmo detto l'arbitro è convinto che quello non è fallo, però è pure andato a vederlo, punto, fine. E si chiudeva. Perché penso che il VAR deve essere utilizzato anche in questa maniera. Non, quando ti richiamano non è detto che devi per forza cambiare la tua decisione perché ti fanno vedere le immagini. Tutto qua. Poi, per esempio, si discute anche sull'episodio di Torino-Milan. Quello per me è rigore.
1: Sì.
0: È come si fa a non dare, non solo, c'è un movimento, è vero che sono un po' vicini, ma c'è un
1: braccio
0: movimento col
1: largo,
0: braccio largo che
1: largo.
0: Va a cercare proprio il pallone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi, e quello pure, niente, non è andato nemmeno, si è proseguito.
1: Anche lì, perché non lo mandi al VAR?
0: E capisci, dopo, per carità, mi sta bene. Allora, se ripeto, se la linea è questa... E spero che sia sempre così, ma non sarà sempre così perché questi siamo
1: che...
0: ai confini dell'errore.
1: No, ma noi va
0: siamo
1: bene
0: ai
1: che,
0: confini
1: cioè,
0: dell'errore,
1: che la prima
0: capito?
1: Giornata ci possono stare delle cose borderline,
0: sull'errore,
1: ma che diventino poi l'esempio per la stagione. Cioè il contatto fra Vasquez e De Bruyne, noi non dobbiamo vederlo mai fissato quest'anno. Col braccio di Torino Milan,
0: ma non sarà così. Ma non
1: no,
0: sarà
1: quello
0: così.
1: È quello la cosa.
0: Così.
1: Quella la cosa. L'augurio così. È che possa essere il più
0: perché
1: possibile.
0: Perché io non
1: omogeneo.
0: Credo nella omogeneità degli episodi. Non ci credo. Perché poi sono delle valutazioni sempre molto personali. Quindi gli arbitri non sono tutti uguali, non hanno tutti la stessa interpretazione dell'episodio. Quindi non ci potrà mai essere un'omogeneità in queste situazioni qui. Quindi scordiamocelo.
1: Sì, l'unica cosa potrebbe esserci magari se ci fosse sempre lo stesso al VAR, ma questo è un discorso che io continuo a portare avanti, che non si risolverà mai. Però va bene, diciamo che abbiamo iniziato la stagione bene,
0: esatto,
1: da questo punto di vista.
0: Sì.
1: Passiamo alle partite di domenica. Perché domenica alle 18:30 vittorie esterne del Lecce a Venezia, magari una piccola postilla sul Lecce e sul Venezia la facciamo, però la priorità per la Juve inevitabilmente che trova
0: Lecce ha vinto una partita
1: sì,
0: importante.
1: Partita importante, sì. Infatti per quello una parentesi la apriremo anche su quella, però una buonissima Juve nel primo tempo, perché comunque ha creato
0: un calcio
1: tanto
0: fluido,
1: ha sprecato
0: qualità,
1: tanto.
0: Sì,
1: però poi ha avuto anche bisogno di un pizzico di fortuna nel finale. Sinceramente,
0: secondo tempo non benissimo.
1: Mi è sembrato di vedere un po' quello che può essere il leitmotiv della Juve, una squadra che giocherà bene.
0: Per me è cambiato
1: rischia...
0: poco rispetto all'anno.
1: Esatto, ma che rischia di tenere
0: niente,
1: aperto un po'
0: insomma,
1: troppe partite.
0: È cambiato secondo me niente rispetto all'anno scorso, perché certe partite le avevamo già viste così.
1: Allora, ancora dei margini perché non si è visto Lucumi, non si è visto Alaibegovic.
0: No, aspettiamo
1: però...
0: di vedere anche gli innesti e secondo me aspettiamo anche la fine del mercato, perché sono convinto che la Juventus piazzerà due colpi perché ne ha bisogno, soprattutto di uno che è il centravanti. Serve un centravanti, ma serve secondo me un centravanti, e qui bisogna capire dove vogliono andare, perché serve un centravanti che la butta dentro. Zirkzee è un altro che fa tanto gioco ma segna. Serve uno che la butta dentro.
1: Sì, ma che la Juve voglia appoggiarsi sulla punta per poi far segnare gli altri. Però non è che ha... Cioè, con Seisau, anche visto ieri, ha fatto una buonissima partita. Però ha sprecato due o tre situazioni che per un attaccante
0: esterno... A me mi sembra
1: esterno,
0: sempre uno di quei giocatori tanto fumosi.
1: Bello ma non balla.
0: Esatto,
1: bello
0: capito?
1: Ma non balla.
0: Cioè, poi bisogna essere concreti, bisogna buttarla dentro.
1: Cioè, o ti portano 10 gol a testa Alaibegovic e Yıldız, oppure...
0: numericamente si è male ieri. Ildiz è stato uno dei peggiori in campo. Dai,
1: numericamente, diciamo, mi sembra che la Juve manchino un po' di gol.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: so se,
0: gol,
1: non so se allora, si affidano al Colomoni che un anno solo
0: la
1: in
0: Juventus
1: carriera
0: a tratti,
1: gol.
0: Io direi che Milan e Juve, per farti proprio un riso, Milan e Juve a tratti.
1: Sì.
0: Cioè, hanno fatto vedere che c'è qualcosa.
1: Forse il Milan un po' meglio.
0: C'è qualcosa a livello di gioco, però gli servirà più continuità. Ma questo, magari andando avanti, questa cosa qua si prende. Però ci sono delle problematiche. La Juve fatica a segnare, c'è niente da fare. Sì. Cioè, è un problema che si porta dietro. Secondo me Colomani non fa la differenza, ma questo l'ho detto da tempo. E quindi bisognerà capire adesso se trovano un centravanti, che tipo di centravanti, perché i nomi sono quelli, non è che si parla di Zirze e Sorloth. In bocca al lupo, che vi devo dire? Però servono i gol a questa squadra, sì, perché comunque non puoi tenere aperta una partita con il Frosinone. Ragazzi, il Frosinone c'ha dei limiti pazzeschi. Anzi, che nel secondo tempo ha dimostrato di avere pure un'organizzazione che ha messo in difficoltà.
1: Frosinone deve fare tanto sul mercato, cioè, mancava che Diemissa, che è stato il giocatore più importante la scorsa stagione, quindi era anche un Frosinone abbastanza rimaneggiato.
0: E per poco non pareggia.
1: Esatto, e per poco non pareggia, la traversa nel finale lo dimostra. Abbiamo detto della vittoria del Lecce a Venezia. Lecce ha dovuto soffrire tutto il primo tempo, il solito Falcone che continua a essere, secondo me, uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A, a salvare Lecce. Venezia, a cui sono stati annullati due gol. Secondo me si sono viste cose interessanti da entrambe le squadre, ovvero il Lecce che ancora deve fare tanto sul mercato, che è in difficoltà, tutto quello che vogliamo, però ha dimostrato di avere spirito e di avere un'organizzazione difensiva che può dare una grossa mano in quella zona di classifica. Il Venezia, secondo me, comunque resta una squadra interessante, per quanto abbia perso una partita che è pesante perché è uno scontro diretto, però ha fatto vedere delle buonissime cose a livello di gioco.
0: Ma guarda, sono due allenatori che a livello organizzativo non gli puoi dire nulla.
1: Sì.
0: Poi ci sono dei limiti che sono naturalmente anche tecnici. Queste sono due squadre che devono pensare a salvarsi, dai. Proprio senza girarci intorno, loro due, il Monza, il Frosinone, queste quattro squadre sono quelle che devono pensare.
1: E ti aggiungo anche Parma-Cagliari, che sabato sera ha fatto vedere che entrambe non me faranno un po' di fatica.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi questo è un po' il blocco delle squadre, sì, che deve stare lì a pensare a salvarsi. Però io sono d'accordo che sono due allenatori, Stroppa e Di Francesco, che insomma fanno del lavoro di campo una delle loro caratteristiche, quindi è stata anche una partita piacevole,
1: sì, sì, sì.
0: Da vedere, ecco.
1: Assolutamente sì. E poi arriviamo alle partite di ieri sera, a cominciare da Torino-Milan, dove inevitabilmente la copertina andrebbe a Rabiot, perché entra, cambia la partita, gol e assist. Però quando si vede un ragazzo del 2006 che fa l'esordio in Serie A come lo ha fatto Sissé, non solo per il gol ma anche proprio per il coinvolgimento all'interno della partita, è giusto che la copertina vada a lui. E adesso sorge spontanea la domanda, perché il Milan si diceva servisse un elemento lì sulla tre quarti in più. Il Milan può affidarsi direttamente a un ragazzo all'esordio in Serie A, o comunque qualcosa in più serve?
0: Bella domanda, però viva Dio che c'è un ragazzo giovane che si è messo subito in evidenza, che è stimato molto dall'allenatore, sì, considerato molto.
1: Sì, no, quindi la sensazione è che non è che abbia giocato perché c'era Leao che era infortunato,
0: no,
1: non è arrivato un nuovo
0: ma
1: giocatore.
0: Leao può guardare, secondo sì, me, sì, può guardare e magari prendere anche spunti da questi giovani che hanno voglia. Quindi guarda, io sarei contento se questo ragazzo veramente fosse un elemento importante per il Milan quest'anno. La qualità ce l'ha, la voglia ce l'ha, ha avuto subito un bel impatto, però sappiamo bene che l'esordio è una cosa, poi continuare è un'altra. Quindi sì, questa è una valutazione che deve fare il Milan da qui nei prossimi giorni, prima della chiusura del mercato, se vuole aggiungere qualcosa in quel tipo di settore di campo. Però mi ha impressionato proprio perché, lo sai cos'è la cosa che mi ha impressionato su questo ragazzo, al di là del gol che è molto bello anche il suo, ma ha giocato quasi da veterano,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: esperto,
1: sì,
0: capito? Quindi questa cosa qua mi ha colpito, e quindi complimenti a lui e anche ad Amorim, che ci ha creduto, perché poi il segnale è questo, cioè l'allenatore ha detto: io credo in questo ragazzo, lo metto in campo dall'inizio, e perché è uno che mi ha dato subito dei segnali. E quindi, sai, la prestazione del Milan io l'ho definita a tratti anche questa. Si vede che c'è un allenatore che sta lavorando. Io l'ho detto dall'inizio in questi microfoni, l'ho scritto. Io sono molto fiducioso del Milan di Amorim. Ho questa sensazione. Vediamo. È chiaro che ha sofferto anche il Milan, perché il Torino, nonostante tutto, ha dimostrato di essere una squadra vivace, ha messo sotto il Milan.
1: Che ha preso un giocatore interessante, perché Fisichella a centrocampo
0: Lo sai che è bravo questo? In costruzione, in fase di difensiva meno, deve crescere, ma in fase di costruzione è un ragazzo interessante. E comunque ha sofferto pure il Milan, perché poi il Torino, insomma, ha cercato sempre di stare dentro la partita, ci ha provato. Poi ci sono dei limiti tecnici che sono evidenti. Gonzalo Ramos, sì, è vero che ha fatto raccordo, quello che volete, però poi da un giocatore come lui ti aspetti il gol che deve arrivare.
1: Diciamo che gli era quasi tolto Rabiot, perché comunque sul 2-0 Gonzalo Ramos stava dietro, aveva fatto il movimento giusto, però come dicevo prima, secondo me su questi giocatori bisogna anche prendere in esame un po' il post mondiale, perché comunque
0: ti ripeto,
1: un po' di tempo
0: non c'è
1: servirà.
0: Nessuna sentenza definitiva, cioè, c'è soltanto un giudizio di quello che abbiamo visto alla prima partita. Ha giocato d'accordo e tutto, però poi da Gonzalo Ramos pagato 75 milioni tutto aspetti,
1: diciamo,
0: gol.
1: Che dei centravanti della Serie A ha risposto di fatto solo più Esposito, perché anche Lautaro stesso non abbia fatto una gran partita contro il Monza,
0: lui,
1: non l'ha fatta neanche Højlund col Genoa,
0: benissimo, condizione fisica eccetera.
1: Esatto. Diciamo, sono un po' mancati per il momento i centravanti,
0: sì, sono
1: in generale,
0: ma questo è un problema che ci portiamo anche dall'anno scorso,
1: assolutamente.
0: Quindi diciamo così, che è chiaro che da Gonzalo Ramos uno non è che vuole essere severo, però ci si aspetta molto di più, proprio per quello che è stato il prezzo del giocatore e per quello che il giocatore può portare in questo campionato. Io prima l'ho definito uno dei migliori centravanti, sono convinto che anche lui darà il suo contributo, però è chiaro che servono i gol.
1: Su quello non ci piove. Però dei centravanti, l'Atalanta l'ha vinta col centravanti di riserva, perché la vince con l'ingresso di Krstovic, forse il più grande cantiere che c'è in questo momento in Serie A, l'Atalanta, perché comunque ha veramente fatto una rivoluzione copernicana dall'uomo su uomo alla difesa 3 all'idea di Sarri.
0: Ci vorrà del tempo,
1: 4.
0: Ci vorrà del tempo.
1: Però giovedì arriva una partita cruciale.
0: Ci vorrà, sì.
1: Ci vorrà tempo, ma non c'è tempo per giovedì.
0: No, ci vorrà tempo, ma non c'è tempo. E io mi auguro che sia stata fatta una scelta giusta da parte dell'Atalanta.
1: Sono molto curioso.
0: Perché io ancora, lo confesso, ho dei dubbi. Ieri è stata una prestazione di sofferenza pure ieri, la vittoria non deve ingannare, ben vengano i tre punti, però non devono ingannare. Mi è sembrata la squadra dove, ecco, se ti devo dire, complessivamente, siccome l'Atalanta è una big, va considerata big, mi è sembrata quella proprio più in difficoltà di tutti.
1: Sì, quella che ha veramente bisogno di più tempo. Sono curioso di rivedere anche il Sassuolo, perché secondo me è una squadra che comunque potrà dare fastidio.
0: No, ma Aquilani pure a me, lo guardo con grande attenzione anche lui, perché è un allenatore che col Catanzaro ha fatto veramente bene, ma aveva fatto bene anche nei settori giovanili in precedenza.
1: Con la Fiorentina,
0: quindi anche lui c'è tanta curiosità. E mo vediamo questa sera. Che
1: esatto,
0: cosa,
1: ecco, per salutarci, le due romane, le due squadre, diciamo, degli Appennini centrali, no? Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Cosa ti incuriosisce particolarmente?
0: Ma è chiaro che la partita che mi incuriosisce è Roma Fiorentina, il confronto tra Mastantuono da una parte, Dybala dall'altra.
1: Kenneth se gioca.
0: Sto vedendo in molte formazioni, sta in panchina e questo è un segnale.
1: Poi la Fiorentina comunque ha preso un attaccante importante, perché ha preso Pellegrino, quindi
0: secondo me non fa la differenza, però vediamo. Magari in questo contesto, come la Fiorentina, può essere molto utile. Vediamo. Questa è una partita che mi incuriosisce molto, perché credo che queste due squadre devono avere un ruolo in questo campionato per quello che hanno fatto. Quindi attendiamo stasera di vedere. Non sarà una risposta definitiva, è la prima risposta che devono dare di un lungo cammino. Bologna-Lazio, anche qui punto interrogativo, il Bologna ha cambiato allenatore, la Lazio ha cambiato un sacco di cose, vive un momento molto difficile, quindi vediamo che tipo di impatto può avere in questa partita.
1: Saremo a vedere.
0: Visto che il centrocampo è quello titolare, no?
1: Dovrebbe esserci l'esordio di Frattesi con Rovella e Taylor. Vedremo anche cosa faranno le romane questa sera. Marco, grazie.
0: Grazie a te, Lorenzo. Vi aspetto a Maracanale ore 13.
1: Appuntamento dalle 13 come sempre con Maracanà. Tra pochissimo invece l'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, redazione Tutto Mercato Web, per fare un po' il punto su quella che sarà l'ultima settimana di mercato. A fra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiamburedio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, lunedì 24 agosto 2026. Buongiorno anche a Gabriele Latini in cabina di regia. Come ogni apertura di Rotocalcio ci stiamo per dedicare al mercato con la redazione di Tutto Mercato Web. Allora vado subito a dare il buongiorno a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, con te Ivan farei un po' il punto, visto che manca una settimana alla chiusura del mercato, meglio 8 giorni, perché si chiuderà martedì primo settembre. Analizzerei un po' squadra per squadra, cercando di capire quello che ci dobbiamo aspettare un po' da questi ultimi 8 giorni, partendo dall'Inter. Andiamo un po' in ordine rispetto a chi ha giocato in questa prima giornata di Serie A. Cosa ci aspetta in questi ultimi 8 giorni in casa Inter?
2: Ah, ci aspetta un'operazione in uscita sicuramente, perché l'Inter saluterà Aslani, Massoren, Maillé. Questi tre andranno tutti al mondo, tra l'altro, curiosamente. C'è da capire cosa farà Luis Enrique, un giocatore non necessariamente in uscita, che però insomma, se dovesse vedere registrare un'offerta sui 28-30 milioni di euro, l'Inter sarebbe volentieri per andare a fare poi magari altre valutazioni, a cui arriviamo. Però c'è anche Bonny, è un po' un'incognita, anche lui non è in uscita, però se si muovesse un'offerta, in questo caso di 40 milioni, l'Inter quantomeno la prenderebbe in considerazione, probabilmente l'accetterebbe, perché per arrivare all'entrata, se Parotto, Silvio e Baccin dovessero capire che ci sono margini per arrivare a un attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente Rosa Kivu, è di cui è difficile fare il nome, perché diciamo è più un profilo che c'è una trattativa da fare. Però se si dovessero riuscire a prendere un profilo di questo tipo, lo farebbero volentieri. Non è una necessità, è un'occasione che si può creare.
1: Diciamo, possiamo definirlo come profilo il Lookman cercato l'anno scorso, questa seconda punta rapida, esatto, da uno contro uno.
2: Una cosa del genere, uno che ti può far cambiare modulo, che ti salta l'uomo, che ti dà qualcosa che oggettivamente all'Inter manca. Ne abbiamo parlato tante volte, l'Inter non ha, cioè è una delle squadre agli ultimi posti della Serie A per quanto riguarda i giocatori con dribbling e per numero di dribbling tentati nei vari campionati, ormai da 6-7 anni a questa parte, proprio una costante dell'Inter. Se trovasse quel tipo di giocatore lì, sì, Lookman, diciamo che ad esempio, ovviamente non è un nome più spedibile, però
1: è il nome, ma il profilo
2: perfetto, sì, esatto.
1: E allora vedremo anche come si muoverà l'Inter. Ci spostiamo di pochi chilometri da Milano a Como, perché forse la cosa più interessante, l'operazione più interessante di quest'ultima settimana può essere Moise Kean. Ruota tutto intorno a lui il mercato del Como da qui a fine.
2: Sì, ruota tanto il mercato del Como, il mercato della Fiorentina, ruota tanto, poi a cascata, perché bisogna capire la Fiorentina cosa farebbe o farà, nel senso che c'è una certa convinzione che poi alla fine il Como riesca a prendere Moise Kean. Ad oggi non possiamo dire che ci aspettiamo che si chiuda necessariamente domani, perché ad oggi manca un accordo, manca quasi tutto, nel senso che ancora Como e Fiorentina non sono vicine a definire l'operazione. Però il Como lo ha individuato come il profilo giusto, italiano, è uno che ha segnato, insomma, Como sono due caratteristiche che servono. Deve alzare l'asticella, perché finora, insomma, secondo me a 40 milioni si può chiudere, però finora non ci è arrivato.
1: No, indubbiamente, quindi si deve avvicinare a quella che è la richiesta della Fiorentina, ricordiamo con l'offerta alla 30 iniziale che era stata prontamente rifiutata. A cascata, visto che hai citato la Fiorentina, è stata una delle grandi, forse la principale protagonista del mercato estivo. Se resta Kean, il mercato è chiuso o ci dobbiamo aspettare altro? Ed eventualmente chi può prendere il posto di Kean se dovesse andare via?
2: No, allora non è comunque chiuso, nel senso che la Fiorentina sta lavorando per un esterno offensivo che può essere Pocu del Bayer Leverkusen. È un nome su cui stanno andando avanti i contatti da un po' di giorni. Un affare che si chiuderebbe sui 20 milioni di euro, quindi si andrebbe a sommare alle tante operazioni che ha già fatto registrare la Fiorentina in questo calciomercato estivo. È un attaccante esterno, lo cerca comunque. Se dovesse partire Ken, c'è da dire che la Fiorentina un investimento importante nel reparto l'ha già fatto, perché comunque prendere uno come Matteo Pellegrino, che era uno che per esempio Spalletti voleva la Juventus, vuol dire mettersi in casa uno che, se parte Ken, il titolare ce l'hai già. Poi credo che la Fiorentina andrebbe magari a scendere qualche profilo affidabile, cercando di capire, che ne so, secondo me un Lucca può essere, se dovesse lasciare il Napoli potrebbe essere un nome spendibile, o meno Pinamonti, perché credo che non aspetterà la Fiorentina che, se la Lazio, diciamo, sai benissimo le difficoltà che ha la Lazio sul mercato, però se riuscirà a far collimare le condizioni la Lazio le prenderà prima, forse anche che si sblocchi la questione Ken. Si può andare all'estero, ci ha dimostrato che, insomma, ha fatto delle operazioni così sorprendenti che poi porterà fuori qualcosa di continuo al cilindro. Però io credo che comunque se partisse Ken, scalerebbe comunque Pellegrino, cioè diventerebbe lui il titolare della Fiorentina fondamentalmente.
1: Quindi diciamo che la situazione attaccante da capire, penso, per tante squadre. Arrivo anche al Napoli, perché proseguendo un po' l'ordine cronologico delle partite di questa prima giornata, il Napoli ruota intorno a cosa in questo mercato? È arrivato Badiashile, deve fare qualcosina? Forse se esce qualcuno, entra qualcuno. È un po' stato il leitmotiv di tutto il mercato in casa Napoli.
2: Sì, tendenzialmente sì, anche se poi comunque io credo che Allegri qualche novità là davanti la vorrebbe, ed è per questo che c'è sempre tenuto in caldo Gabriel Jesus, che il Napoli è comunque su Joshua Zirkzee, quindi io credo che Allegri un rinforzo di davanti lo gradirebbe. È legato alla cessione di Lang, è legato a eventuali piste per Lucca, è legato, diciamo, a una rosa molto molto numerosa. Napoli è una delle squadre, era in partenza, lo è tuttora, una delle squadre con più giocatori in rosa, e quindi con più meccanismi legati a quel entrata e uscita che sta dominando, che in realtà non sta dominando, perché poi molte squadre se ne sono un po' per ora disinteressate, nel senso che si sono rinforzate a prescindere dalle cessioni, però che poi presto o tardi presenta il conto. Questi due che ti ho fatto, soprattutto con Gesù, sono nomi da tenere in piedi, con appunto la necessità di salutare Lang, che è un giocatore che può rimanere in Serie A, può andare all'estero, però non ha trovato una vera e propria destinazione, però dovrebbe salutare la squadra di Allegri.
1: Ci spostiamo sulla Juve, Juve che sta cercando ancora un attaccante, l'avevi detto, no? Pellegrino era un nome che sarebbe piaciuto a Spalletti. Ti aggiungo anche un'altra lettura, in base alle scelte di ieri di Spalletti, perché comunque, nonostante avesse a disposizione Cambiaso, ha scelto di portare Celic a sinistra con Kalulu a destra. Anche l'esterno a sinistra, l'esterno basso a sinistra, può essere un elemento che cerca la Juve da qui a fine mercato, o lavorerà solo davanti? O magari anche a centrocampo, visto che c'è il nome di Kessi che piace tanto.
2: Esatto, le priorità della Juve ad oggi, secondo me, da quello che ci risulta, sono due. C'è un centrocampista con che sì, di cosa sappiamo anche il nome, cioè che si è promesso sposo della Juve. Il problema è legato esplicitamente alle cessioni, cioè la Juve sta lavorando per salutare Miretti, e diciamo che comunque anche Douglas Luiz, che poi è giocato titolare, però non è che sia un intoccabile, così come Cop Miners. Tra questi tre ne deve partire almeno uno per fare spazio a che sì, che è lì che aspetta la Juventus, e per ora sta soltanto aspettando la Juventus. Davanti Spalletti ha un po' bacchettato Colomoni, sì. Credo che fosse più un messaggio alla dirigenza che al giocatore. Sicuramente non gli è piaciuto che si sia divorato un gol.
1: Difficilmente porta, spiegabile.
2: Ma tra quello e con Cesao, diciamo, due gol clamorosi sbagliati della Juve con il Frosinone, però sicuramente Spalletti non era contento. Però al netto dell'episodio, credo che le parole a Colomoni fossero anche alla dirigenza, cioè prendetemi un attaccante, Spalletti lo vuole, la Juve ha cercato profili molto diversi, diciamo che in questo momento il più caldo sarebbe Zirkzee, che poi anche lui non ha forse le caratteristiche a pieno che vorrebbe Spalletti, nel senso che sì, Zirkzee è fisico oggettivamente, però non è quel non è Vlahovic, che era il giocatore che voleva Spalletti fondamentalmente, se non Pellegrino appunto. Anche in questo caso è legato a un'uscita, perché la Juve invece questo meccanismo di chi entra e chi esce lo ha rispettato finora, e c'è Jonathan David che si sta rivelando più complicato del previsto da accedere, perché a inizio mercato un po' tutti, considerando che era arrivato a zero, pensavamo che fosse più semplice salutare David di Openda. A fine mercato Openda è già andato, ha già segnato tra l'altro, mentre David è ancora lì ed è un po' un punto interrogativo. Per quanto riguarda l'esterno a sinistra, secondo me non è una priorità, c'è stata questa scelta, però comunque cambiasse un giocatore che avendo in rosa la Juve non può dimenticarsene, anche se viene da diverso tempo in cui è stato lontano dalle sue migliori prestazioni. Se dovesse partire Caballo, c'è Bologna, ci possono essere altre soluzioni anche estere, allora la Juve andrebbe a muoversi su quel settore, però è legata un po' a questo momento del colombiano che, ripeto, mi piace per esempio a Bologna.
1: C'è poi la questione portiere anche, no? il vice vicario con Perin che sta andando a Palermo. Il nome si sta sempre su quello di Grabara?
2: Sì, è il primo nome per la Juventus. Di Gregorio è partito in direzione Bournemouth. Perin partirà per il Palermo, anche se poi viene dovuto comunque entrare alla fine per i crampi di Vicario, quindi diciamo che io non voglio sbagliare il secondo, anche perché Vicario viene da una seconda parte di stagione in cui ha giocato poco, sì, per questioni fisiche. Grabare è il primissimo nome, credo che la Juve prenderà lui senza diciamo, andando così a risolvere a riempire la casella del secondo portiere.
1: E poi ci sono le altre due che hanno giocato ieri sera, il Milan e l'Atalanta. Parto dal Milan, con la prestazione di Sissé, non dico si chiude il mercato di entrata del Milan, ma anche un'eventuale uscita di Leao, che penso sarà il punto focale di quest'ultima settimana, potrebbe non costringere il Milan a fare qualcosa lì davanti? Oppure se esce Leao, un altro trequartista lì sul centro-sinistra lo prenderà il Milan?
2: No, secondo me potrebbe anche non prenderlo. Allora, Leao è sicuramente un grande tema, cioè un tema molto, molto rilevante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico, anche perché prima della partita Amorim ha detto non è importante. Sono dichiarazioni che si possono fare il 22 e il 23 agosto. Se il 3 settembre Leao è ancora in rosa, sia per questioni tecniche sia per questioni economiche, è difficile dire che non sia importante. Il Milan per ora non è ancora riuscito a risolvere questo impasse. Io penso che quello della Roma sia un sogno complicato per l'ingaggio, per la spesa che comporterebbe. La Roma non ha preso giocatori che costavano anche meno di Leao, perché poi alla fine la Roma ha subito Greenwood e poteva arrivare più o meno a condizioni abbastanza simili. Magari per Leao può andare a fare un investimento poco più convinta, non lo so, però mi sembra complicato. C'è il Galatasaray che non si è mai avvicinato ai 60 milioni che vorrebbe il Milan, si è spinta a 40 come massima offerta. Se partisse Leao, c'è Sissé che ha ben impressionato, c'è Moreira che gioca in quella porzione di campo, c'è comunque Pulisic che è vero nell'ultima stagione ha fatto più l'attaccante che diciamo il fantasista, però in realtà comunque uno gioca sull'esterno, e il Milan ha varie soluzioni. Poi se si crea un'opportunità economica, insomma, magari la colgono, però credo che non necessariamente Leao sarebbe sostituito con un altro giocatore.
1: E poi ci sono anche gli altri in uscita, su tutti verrebbe a dire Tomori e Fofana. Il Milan può provare a fare cassa in questi ultimi giorni, ma ci possiamo considerare anche chiuso il mercato in entrata, visto che comunque ha speso tanto, seppur su pochi nomi, o magari se dovesse uscire più Tomori, un difensore in più magari da dare ad Amorim?
2: Sì, il discorso del Milan è che se tu a giugno mi avessi chiesto, ma il Milan fa un mercato da 150 milioni di euro senza vendere nessuno, e io ti avrei detto no, ma che dici? Sì. Può poi il Milan ci ha spiazzati tutti oggettivamente con un calcio mercato molto molto particolare, tra l'altro mettendosi diciamo in una posizione un po' complicata, non che sia un una colpa, nel senso che ha fatto un bel mercato, ringraziamo il Milan per averci fatto fatto divertire, però è chiaro che se tu hai speso, hai comprato, ti sei disinteressato delle cessioni, poi se le fai all'ultimo momento li cedi un po' alle condizioni degli acquirenti. Sul tumore Fofana però non c'è molto di estremamente concreto, se non che il Cardinale ha ribadito che sono due giocatori in uscita, ne ha anche parlato con la squadra, con i diretti interessati negli ultimi giorni quando è stato a Milanello, e quindi diciamo il quadro dal punto di vista del Milan, claro, servono offerte, sostituti, sì, io sono d'accordo che c'è in difesa, sarebbe, a centrocampo non lo immagino un sostituto di Fofana, in difesa numericamente potrebbe anche starci, ma non lo darei per scontato, ecco.
1: Non così scontato. Detto dell'Atalanta, che ieri ha chiuso insieme al Milan la domenica della Serie A, serve ancora qualcosina a Sarri? Va tenuta ancora aperta la questione Rowe col Bologna?
2: Non ci sono stati sviluppi nelle ultime ore. Un esterno offensivo all'Atalanta fa comodo. Poi è vero che comunque la prima giornata di campionato ha detto che la squadra si sta ben adattando alle indicazioni di Sarri, ha segnato Raspadori, che quindi sai, uno di quelli su cui c'era l'interrogativo, ma come si trova a fare un ruolo che non è propriamente il suo. Quindi delle risposte positive sono arrivate contro un avversario comunque competitivo, nel senso che Sassuolo farà un campionato probabilmente diciamo inferiore a quello dell'Atalanta, però non era una neopromossa, una squadra che insomma dà delle indicazioni. L'ultimo diciamo tentativo era stato un'offerta da 30 milioni di euro. Bologna non è un club che cede così facilmente, ha già salutato un pezzo importante come Lukumi, quindi non crederebbe troppo voglia di privarsi anche di Roma. Se l'Atalanta alza la posta si può riaprire, ma per ora ripeto non ci sono stati grandi sviluppi su questa direttrice
1: che il Bologna ha avuto per esempio con la Roma per Castro. Arrivo alla Roma che giocherà questa sera, chiuderei con le romane e la Fiorentina, Ivan, in maniera abbastanza veloce.
2: Sì.
1: Cosa manca la Fiorentina, in realtà l'abbiamo già citata, quindi possiamo anche possiamo andare a
2: ricedere Ken, che è una cosa che è abbastanza probabile, puoi trovare un sostituto e trovare un esterno offensivo
1: più, esatto, abbiamo detto quello, il Poku del Bayer Leverkusen. Allora stiamo sulle romane, partendo dalla Roma, anche alla Roma un esterno, un trequartista, un giocatore offensivo in più da regalare a Gasperini può servire?
2: Sì assolutamente. Roma ha colto Sterwolde in difesa, sì. Diventerà quello ufficiale, ma possiamo considerare un affare fatto.
1: Che è uno dei due nomi che aveva detto Gasperini ha detto due elementi in più possono entrare,
2: esatto, l'altro è un esterno offensivo, abbiamo parlato un po' di Leao, è un sogno complicato, però chissà se non lo possa inseguire, altrimenti insomma la Roma guarderà soprattutto all'estero. È stato un'estate molto caratterizzato da obiettivi inseguiti e non arrivati, Musa, Somerville, Greenwood, abbastanza lunga la lista in quel senso.
1: Sì, sono stati tanti i nomi, qualche nome anche la Lazio lo ha bucato, probabilmente il mercato si chiuderà con Pinamonti, da capire effettivamente però quanto riusciranno a venirsi incontro Lazio, soprattutto al Sassuolo, perché si partiva da una condizione abbastanza complicata da raggiungere per la Lazio, ovvero un prestito con obbligo vicino ai 15 milioni. Lazio si è spinta a 10 milioni complessivi in prestito con diritto, 2 più 8. Ad oggi la distanza sembrerebbe ancora tanta, però c'è ottimismo. Quanto si può ammorbidire la posizione del Sassuolo?
2: No, io penso si possa ammorbidire anche perché è difficile tenere un giocatore che ha già trovato l'accordo. La Lazio si abbasserebbe anche l'ingaggio, Pinamonti, 2 milioni a stagione fino al 2030. Il Sassuolo insomma vorrebbe che la Lazio alzasse l'offerta, però credo che sia una distanza abbastanza bassa tutto sommato, quindi secondo me è un'operazione che può andare in porto, se non oggi ovviamente, ma magari domani, considerato insomma anche appunto il della Lazio col Bologna, io credo che magari oggi si avvicinano ancora un po', poi domani vanno a chiudere. Credo che manchi, siamo sul milione di euro di distanza, ecco, tra Sassuolo e Lazio. Poi se lo farà la Lazio, lo farà il Sassuolo, questa è una domanda a cui non si risponde. Credo debba farlo il Sassuolo, perché la Lazio insomma fa fatica a fare,
1: non ha margini e non cede, quindi diciamo che fa fatica a fare eventuali rilanci. Vedremo come si muoverà nelle prossime ore, si aspetterà almeno domani, visto che oggi la Lazio è impegnata a Bologna per risolvere la questione centravanti. Ivan, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Grazie, ciao. Grazie a Ivan Cardia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto su quella che è stata la prima giornata di Serie A. E non solo, tra poco.

0: diretta a questo appuntamento con Rotocalcio, lunedì 24 agosto 2026. Stiamo analizzando quella che è stata la prima giornata di Serie A. Ci sono state anche, abbiamo parlato ovviamente tanto di campo, abbiamo parlato anche del mercato, ci sono state delle polemiche arbitrali. Possiamo dare la notizia, ovvero che l'AIA e soprattutto Orsato condivide la scelta di Marco Di Bello di non fischiare il fallo di Kevin De Bruyne su Johan Vázquez. Quindi possiamo dire abbastanza tranquillamente che dobbiamo aspettarci questo dal nuovo corso arbitrale, ovvero una Serie A in cui si fischierà poco. Sono stati dati pochi rigori, secondo me ce n'era uno evidente in Torino-Milan, ma non è stato dato. Magari ci dovremmo abituare anche a vedere pochi rigori da questo punto di vista. Ben venga, come diciamo anche prima durante l'editoriale, se questa sarà una linea che verrà mantenuta nel corso dell'intero campionato. Ad oggi non abbiamo certezze a riguardo, saremo a vedere. Intanto siamo nelle prime 8 partite di questo campionato, non ci sono stati calci di rigore, e questo già è una novità, è un unicum per quanto riguarda la Serie A, visto che vivevamo partite, giornate con 6, 7, 8 rigori, praticamente uno a partita. Invece per il momento ne abbiamo visti dati pochissimo, meglio non ne sono dato neanche uno. Giornata che ci ha detto delle cose importanti, fra poco le analizzeremo con Mirko Nicolino per fare un po' il punto di questa giornata, che come detto si completerà oggi con Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Vi vado a leggere le probabili formazioni di Bologna Lazio, le leggeremo fra poco, perché mi dice il buon Gabriele Latini in cabina di regia, che saluto nuovamente, a cui do nuovamente il buongiorno, che c'è Mirko Nicolino. Allora buongiorno Mirko, eccoci da te.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima giornata che ci lascia che cosa? Dacci il primo titolo di questa Serie A 2026-2027.
1: Ah, poche sorprese e le inevitabili polemiche. Si riparte da dove avevamo finito lo scorso anno e da dove ci ha portato, secondo me, l'inchiesta di Milano, che pur andando verso un'archiviazione sia a livello penale che a livello sportivo, non ha chiarito ancora alcune situazioni, alcuni rapporti di forza, perché sostanzialmente quello che emerge dagli interrogatori e dalle intercettazioni è un quadro che comunque qualche riflessione la fa fare. Oggi ha parlato il presidente della Lega Serie A Simonelli, ha detto che c'è un nuovo corso, ci sarà un nuovo modo di arbitrare. A me pare che non sia cambiato sostanzialmente nulla e ci sia la solita disparità di trattamento e non si riesca a tenere una linea unica. Questo dal punto di vista arbitrale. Dal punto di vista veramente sportivo c'è l'Inter, che è di un altro livello, soprattutto secondo me vincerà questo campionato a mani basse, a meno che non commetta un suicidio sportivo. Le altre sono dietro, hanno diverse problematiche, diverse novità da gestire, e credo che faranno fatica a tenere il passo dell'Inter.
0: Sicuramente l'Inter ha dato risposte importanti, partirei da qui analizzando un po' le partite che si sono viste nel weekend. Normale amministrazione, verrebbe da dire, contro il Monza?
1: Sì, sono d'accordo, normale amministrazione. Il Monza, a parte che è già comunque una squadra nettamente inferiore all'Inter, poi si è presentata a San Siro senza 8 giocatori, ha diverse criticità di rosa, è una squadra che secondo me farà fatica a salvarsi. Poi magari vedremo se con qualche innesto, tra il lavoro di Juric, riusciranno a sistemare qualcosa. Però l'Inter mi è parsa davvero di una caratura nettamente superiore. Quando l'impressione che avevo è che quando l'Inter voleva accelerava e faceva bene. Quindi questo ce l'hanno le grandi squadre, le squadre che sono collaudate, sanno cosa vogliono, quindi tutto come previsto, insomma.
0: Ecco, Inter collaudata, le altre che devono collaudarsi, verrebbe da dire, a cominciare dal Napoli. Le polemiche, ci arriveremo più avanti su quello, Mirko. Però Napoli, che è cresciuto la distanza, ha fatto tanta fatica nel primo tempo sul pressing del Genoa, l'ha vinta coi cambi, Forse questa sarà la chiave del Napoli durante tutta la stagione, la profondità di rosa e la possibilità che avrà nel corso delle partite di aspettarle, di farle venire un po' a sé, visto che comunque avrà tanti cambi a disposizione e tante soluzioni anche da utilizzare a gara in corso.
1: Beh, sì, il Napoli ha iniziato il ritiro estivo con 43 giocatori, si sapeva che aveva una rosa profonda, io ho seguito buona parte della partita, poi devo dire un po' ho traslato sulla Premier League, però ho visto un Napoli che ha fatto fatica, come dicevi tu, a reagire, ecco, a questo gegenpressing del Genoa, però la qualità, io penso che alla distanza viene sempre fuori, e la qualità del Napoli, al di là del gol che può essere viziato di De Bruyne, credo che comunque il Napoli, anche di corto muso, ma l'avrebbe portata a casa.
0: Napoli che la porta a casa di corto muso la Juve, un buonissimo primo tempo della Juve a livello di gioco, perché ha avuto il predominio della partita, ha creato tanto, però mi sembra di vedere quelli che erano i difetti della Juve, ovvero vorrebbe dire quasi bella ma non balla, poi alla fine la vittoria l'ha portata a casa, però il fatto che sia arrivata al 93esimo sull'1-0 e che sia servita una traversa per salvarsi e per portare a casa i tre punti è delittuoso per quanto ha creato la Juve, soprattutto nel primo tempo.
1: Sì, nel primo tempo la Juventus avrebbe dovuto fare almeno 3-4 gol, poi subisce l'unica occasione del Frosinone, in cui Vicario prima è bravo e poi viene colpito il palo esterno, un brivido è corso comunque lungo la schiena dei tifosi della Juventus, e devo dire, nuova stagione, vecchi difetti, una squadra che, come ha detto Spalletti nel post partita, manca di mentalità nel gestire le partite, non riesce a chiuderle, intanto si è presentato in campo con 8 undicesimi della squadra che lo scorso anno è arrivata sesta, poi nei cambi sono stati preferiti i giocatori che lo scorso anno sono arrivati sesti, e quindi è difficile in questo momento pensare ad una svolta, ecco, la svolta in questo momento non c'è, c'è una squadra che prova con la proposta di gioco a limare quelli che sono i limiti, ma diciamo che per oggi, per quello che possiamo dire oggi, le prospettive sono le stesse dello scorso anno, c'è una squadra che lotta per entrare in Champions con nessuna certezza di riuscire a farlo, quindi strada in salita, poi magari arrivano da qui alla fine del mercato altri 3-4 innesti